0: A pagina alcuni provvedimenti, parla di provvedimenti legali compiuti contro pirati di software, contro atti di pirateria, dice pretura di Busto Arsizio 4 luglio 97, essendo i programmi software tutelati dalla legge e sussistendo l'interesse a ricorrere delle case produttrici va concessa in audita altera parte il provvedimento di descrizione, accertamente perizia. Insomma, in pratica dice che qua si possono sequestrare i programmi per poterli poi periziare e poter fare le multe. Poi pretura di Monza 1 marzo 93, in caso di sospetta duplicazione non autorizzata appaiono idonei provvedimenti di istruzione preventiva a l'accertamento del numero di copie installate su personal computer con perquisizione dei locali alle sole apparecchiature, b sigillatura temporanea dei personal computer durante le operazioni, c accertamento dei floppy disk dei manuali originali, d ogni altro accertamento ritenuto opportuno dal perito, quindi il perito può fare quel che vuole, al fine di rilevare la presenza di copie installate ulteriori a quelle originali. Rispetto a quelli originali. Poi dice pretura di Monza 24 febbraio 89, mamma mia, quindi andiamo nei tempi dei tempi, essendo i programmi per il laboratorio tutelati dalla legge di diritto d'autore va concesso il sequestro e l'inibitoria della commercializzazione delle copie legittimamente riprodotte. Di qua di là il sequestro si estende alle copie registrate su disco fisso e all'intera apparecchiatura su cui sia stato installato il programma qualora dette copie non siano riconducibili a confezioni originali eccetera eccetera. E loro citano questi provvedimenti e noi ne citiamo uno proveniente dal giornale Nuova Sardegna del 3 ottobre, il giornale è un giornale sardo, a pagina 6 è riportata questa notizia, Cagliari, copiare il software non è reato, basta che i programmi per computer non siano copiati per farci soldi, lo ha deciso con una sentenza il pretore di Cagliari, rischiando di mettere in crisi, giustamente diciamo noi, un atto che comunque fa giurisprudenza le società che producono software, certo, ma facendo altrettanto felici gli utilizzatori di computer che da anni, pur temendo di essere scoperti, si passavano i programmi clandestinamente. Secondo il magistrato non si può sanzionare penalmente chi duplica o utilizza programmi solo per poterli utilizzare. La mancanza di un fine di lucro e ovviamente il fatto che quelle copie non vengono commercializzate e quindi la carenza di dolo specifico escludono la punibilità. E mi sembra buono.
1: Infatti.
0: Il giudice di Cagliari è intervenuto in seguito a un'ispezione della Guardia di Finanza in un'azienda in cui era stato scoperto che venivano utilizzate più copie di un programma, di cui la titolare aveva una sola licenza d'uso. La donna, pensando di non riuscire a tenere la soluzione, aveva chiesto il patteggiamento, ma il pretore ha deciso lo stesso di arrivare a una sentenza che è sicuramente rivoluzionaria. Il fatto non costituisce reato, visto la mancanza del fine di lucro richiesto nella fattispecie in esame per la punibilità della condotta tenuta dall'indagata. La duplicazione per uso personale, insomma, non è reato. Noi siamo contenti di poter aggiungere delle citazioni che magari la BSA potrebbe anche includere nel suo fogliettino illustrativo.
1: Sì, infatti, e ma soprattutto poi dovrei ricordare almeno, me lo sento, perché qua nel primo provvedimento, pretura di Busto Arsizio 4 luglio, vi è detto e anzi specificato che tutti i provvedimenti di descrizione accertamente perizia possono essere attuati in audita altera parte, quindi
0: che vuol dire?
1: Praticamente senza che l'imputato lo sappia, quindi gli arriverà la polizia direttamente per i controlli.
0: Senza la presenza dell'imputato?
1: Sì, senza che venga preliminarmente interrogato, gli verranno fatti questi controlli, come in pratica fa la finanza per i controlli su scontrini, su IVA, eccetera.
0: Sì, scontrino che è stato abolito, insomma.
1: Infatti. No, vabbè,
0: ancora in vigore.
1: Extra.
0: Sì, sì, sì. E invece di cosa parla l'ultima parte di questa lettera, che è una cosa veramente inquietante?
1: Infatti, anche qui, dato come tutte le brave lettere...
0: Sì, lo leggo magari,
1: c'è scritto,
0: no?
1: In piccolissimo.
0: Sì, in piccolissimo troviamo scritto, nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675-96 in materia di tutela dei dati personali, si acconsenti al ricevimento di informazioni commerciali e scientifiche, omaggi e richieste di partecipazione a sondaggi di opinione, sia da parte di BSA che dai suoi membri. Se preferisce non ricevere queste informazioni, può comunicarlo per iscritto a BSA via Brera 6, 20121 Milano, specificando nome, cognome e indirizzo. Cioè, in pratica, loro si autorizzano
1: a contattarci e a mandarci tutto il materiale che vogliono e a questo punto ci dobbiamo comprare il diritto di non essere disturbati.
0: Cioè, noi dobbiamo scrivere a loro per dirvi finitela di mandarmi questa roba?
1: Sì.
0: E loro, grazie a questa legge, a quanto pare, loro possono sommergerci di schifo.
1: Sì.
0: Ma loro da chi l'hanno avuto il nostro indirizzo?
1: Non ho assolutamente idea, può essere qualcuna di queste aziende qua, per dire, basta che uno sia registrato una copia del DOS anche in tempi remotissimi, poi magari si risale all'indirizzo e si manda al proprietario di quella copia, ma roba di questo genere.
0: Assurdo. Cioè, io adesso mi domando, ma questa legge non doveva servire per tutelare la nostra privacy e per non ricevere a casa pubblicità e stronzate?
2: Ambrogio, non saprei, non è una vera fame, è più che altro un languorino. Ambrogia!
0: E adesso al volo vi spariamo due contributi che ci sono arrivati durante questo mese, queste settimane che siamo stati spenti. Il primo è questo, dovrebbe essere, se non erro, di Joint, ma potrei sbagliarmi.
3: Cybernet of the Radio.
0: Mentre non mi ricordo che ci ha mandato questo bellissimo Microsoft, detto con i rutti, ascoltate.
4: Microsoft. Microsoft. Microsoft.
0: Yeah. Mentre Ya era di Ampex, e del quale Ampex mi piacerebbe farvi ascoltare un piccolo brano che lui ultimamente ha fatto così, in studio, tutto da solo, suppongo. Buon ascolto.
5: Là dove c'era natura, vita e acqua, fino a un paesaggio desertico senza confini, che sembrava una sorta di cratere, così privo di ragione e di luce e di spirito che la mente non poteva afferrarlo ad alcun livello conscio, e se ti avvicinavi, la mente indietreggiava vacillando, incapace di comprendere. Era una visione talmente chiara e reale e vitale che nella sua purezza era quasi a sera. Questo è ciò che riuscì a capire, questo è il modo in cui vissi la mia vita, intorno a questo la mia vita ruota. È così che ho affrontato il concilio. Questa è la geografia intorno alla quale la mia realtà ha sempre ruotato. Non mi è mai passato per la testa a me, mai, che la gente possa essere buona, che uno possa mai cambiare in meglio, o che il mondo possa essere migliorato dall'amore, dal piacere che uno prova con uno sguardo o un gesto d'affetto. Insomma, che l'amore e la gentilezza possano modificare alcunché. Non c'è mai stato nulla di positivo, nulla di affermativo per me. Frasi come bontà d'animo, generosità dello spirito sono sempre state vuote per me. Vani stereotipi, scherzi di tutti. Il sesso si riduce a matematica, l'individualità è fuori questione. Che significato ha l'intelligenza? E la ragione come definirla? Il desiderio una cosa senza senso? L'intelletto impotente, la giustizia è morta. Paura, recriminazione, innocenza, compressione, senso di colpa, spreco, fallimento, dolore sono tutte cose, emozioni, sentimenti che nessuno crede. La riflessione in me, il mondo non ha nessun senso, solo il male vi ha presenza, Dio non è Dio, dell'amore non ci si può vendare, solo ciò che è superficiale conta qualcosa, questa è la civiltà moderna.

0: Tau, Sono Abbey Irvine, Antio Idaro Caminere e Dere Conscarpa Valu Abbey, E poi quando vado a casa, me la metto nel tuo. Ha ha ha ha ha!
1: Trasco News. Il notiziario del Crasto che oggi va in onda, diciamo, in forma un po' così, disastrata, con delle notizie al volo. Innanzitutto la principale che riguarda il processo a Giovanni Pugliese e a Peacelink, che si celebrerà a Taranto il 29 ottobre 97. Vi consiglio di seguire tutta questa vicenda. È nato un cyberlibro su questa situazione, si chiama Peacelink Crackdown e si può leggere a questa pagina web www.metro.it/gubi/pck/crack.pck, comunque sulle pagine di metro.it lo potete cercare. L'attività di Peacelink si è fatta viva soprattutto per quanto riguarda il terremoto. È stata citata Peacelink sul televideo Rai e sulla radio nazionale, e c'è stata anche un'intervista nell'ambito di una trasmissione chiamata Hellbox. E passiamo ad altre notizie. Dunque, altre notizie, molto velocemente, c'è stata un po' di polemica sul canale Cyber tra Fausto Saporito e altre persone per quanto riguarda i ping dei Tremain. Le cose adesso sembrano tranquillizzate, ci sono alcuni bot un po' strani sul canale, specialmente in quest'ultimo periodo, che cercano di fare dei takeover. E segnaliamo una notizia dal Computer Underground Digest, e per questo abbiamo un inviato dall'Illinois, per quanto riguarda una causa sulla crittografia relativa a un professore dell'Illinois, un professore di matematica chiamato Daniel Bernstein. Sentiamo il nostro inviato, Dr. Sbeito, dall'Illinois.
0: U.S. District Judge Marilyn Paul Patel, on Thursday, issued a stay pending appeal over August 25, 1997, ruling that new government regulations barring the export of encryption software are an unconstitutional violation of free speech. Judge Patel struck down encryption regulations and cited the recent Supreme Court decision, stating that the Internet is subject to the same exacting level of First Amendment scrutiny as print media. The decision was the second ruling in favor of Daniel Bernstein, an Illinois professor and expert on cryptography, who attempted to publish his encryption codes on the Internet. Last December, Judge Patel similarly found the government's previous encryption export restrictions unconstitutional, but the Clinton administration released new rules shortly after the decision.
1: Noi non abbiamo capito niente, comunque non avete capito niente neanche voi di quanto è successo, ma non ci interessa, l'importante è che noi abbiamo dato questa notizia anche se voi non l'avete capita, e direi che a parte tutto possiamo anche chiudere con questo notiziario e possiamo anche chiudere con la trasmissione, perché abbiamo finito, mentre potete sentire i rumori di sottofondo del nostro studio. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato fin qui, purtroppo questa è una trasmissione, diciamo, con la quale ricominciamo il nostro lavoro di informazione, e in questo momento noi vi mandiamo i nostri saluti tramite il mio nuovo collega Dr. Sbeito.
0: Grazie per averci ascoltato. La nostra trasmissione finisce qui.
1: Vi ricordiamo l'indirizzo di Radio Cybernet, che è il seguente:
0: www.kiz.org/radiocybernet.
1: Saluti da Asbesto
0: e da Dr.

0: for Jeremy.
1: Radio?
2: Inside me.
1: On the web?
2: Yes.
1: Quinta puntata?
2: No, la quinta.
1: È la quinta, sì.
2: Ah.
1: La quarta l'abbiamo già fatta ieri, se non mi sbaglio.
2: No, dalla quarta si passa direttamente alla sesta.
1: No, teniamo la quinta, quindi non è male. Io quasi quasi metterei al volo un brano su cui parlarci sopra spudoratamente in modo da impedire agli ascoltatori di registrarlo.
2: Fai partire così almeno evitiamo problemi di copyright.
1: Sì, abbiamo fatto partire questo brano un po' con un tantino di violenza. Quali sono le novità di questa trasmissione?
2: Allora, le novità, una è molto triste.
1: Molto triste.
2: È l'ultima volta che riusciamo a registrare
1: insieme
2: in presenza fisica.
1: Esatto. Perché
2: a contatto di Escella.
1: Domani, cioè oggi, forse ieri per voi che ascoltate,
2: però
1: il tempo
2: sì,
1: è relativo.
2: Oggi, ieri, domani il tempo non ha più.
1: Dicevamo, alle ore 20 Chiuz partirà per quel di Asti.
2: Sì, tornerò a casa e quindi cercheremo di continuare
1: la trasmissione,
2: la collaborazione,
1: diciamo,
2: con altri mezzi, telefono, internet, phone, chi lo sa.
1: Esatto. E quindi niente, domani alle 20 si va in aeroporto a Catania e io continuerò un po' da solo, un po' per telefono.
2: Io comunque spero di arrivare, perché non si sa mai.
1: Tocchiamoci le balle. E quali sono le novità di questa puntata? Innanzitutto la clonazione, questo evento.
2: È vero, dobbiamo, abbiamo un piacere immenso
1: di clonazione. C'è un dibattito furioso sull'etica di queste clonazioni.
2: Esatto.
1: ed è successo anche a noi.
2: È successo. Abbiamo il piacere di presentare un nostro clone, non so, non forse offensivo clone.
1: No, clone no, offensivo.
2: Un parto.
1: Un parto.
2: Una gestazione.
1: Un parto travagliato e molto enucleato. Si tratta di Radio Monnezza.
2: Radio Monnezza, che è gestita e condotta da Soren.
1: In compagnia di
2: Er Patacaro, Er Patata.
1: No, veramente, scusa, non mi ricordo proprio.
2: Beh,
1: ho sentito un urlo dallo studio, ma non riesco a capire. Comunque, dicevamo, la pagina web di Radio Monnezza, se ce la ricordiamo, era
2: idea.logicom.it /soren/radio-monnezza.
1: Esatto.
2: E hanno fatto già due trasmissioni, la cosa ci fa molto piacere. Ascoltate anche loro.
1: Sì, potremmo magari dare qualche consiglio, usare un microfono come si deve, ma sicuramente loro miglioreranno col tempo, almeno questo noi ci auguriamo.
2: Certo.
1: Speriamo, perché insomma.
2: Gli auguriamo un'infinità di belle cose.
1: Sì, e altre novità? Sono più molti, da un po' di parte auguri a Chiuz.
2: Grazie,
1: in giro.
2: Ma però assolutamente non capisco il perché.
1: Sì, in realtà sarebbe il suo compleanno, ma lui smentisce.
2: Assolutamente non è vero.
1: E noi che siamo giornalisti commentiamo queste false notizie.
2: Perché ogni cosa che diciamo non è assolutamente vera.
1: E a tal uopo potremmo mandare un contributo che ci è arrivato da Voyager, sfumando questa musica bellissima dei Massimo Volume.
2: Bene, ascoltiamo
1: e
2: Voyager.
1: Mandiamo questo contributo di Voyager.
2: Grazie Voyager.
3: Gloria, gloria.

0: Prof Voyager.
1: Benissimo, cominciano ad arrivare i contributi.
2: Sì, questa è una cosa che fa molto piacere. Tra l'altro Voyager ci ha telefonato in studio e vorremmo anche mandare questo...
1: È in studio adesso? Sì. Vogliamo in studio?
2: Studio. Un'altra bella notizia allora è...
1: Non mi ricordo più.
2: Che abbiamo delle immagini.
1: Ah, sì, abbiamo delle immagini in bianco e nero.
2: In bianco e nero fatte con la Quickcam di Lone Star. E durante la realizzazione di queste immagini abbiamo registrato una piccola cosa live che adesso manderemo per intero. Contiene un'intervista telefonica a Voyager che ci ha telefonato.
1: Contiene un'intervista anche a Lone Star, credo.
2: Sì, se non mi sbaglio. E altre cosette che andiamo subito ad ascoltare.
1: Sono state fatte in presa diretta oggi pomeriggio.
2: Scusate.
3: Vuoi mandare un messaggio agli ascoltatori di Radio Cybernet? Va bene, senti, tu che fai? Vieni in Sicilia, non lo so.
4: Faccio fatica, mancanza cronica di monete.
3: Eh beh, è il problema di tutti, eh?
4: Colgo occasione, apro una sottoscrizione, mandate tutti 5.000 lire, conto corrente 6.000.
2: Bene, abbiamo ascoltato questa telefonata di Voyager. Cosa c'era dopo che non mi ricordo più?
1: Dopo ci sono interventi live.
2: Sì, live fatti qui.
1: Delle puttanate che abbiamo fatto oggi, ma è giusto metterle.
2: Qui in studio.
1: Per dovere di cronaca.
2: Studio, tra virgolette.
1: Esatto, sempre in studio, una camera perfettamente...
2: Una camera ardente. Mandiamo queste...
1: Vai, manda quello.
2: Questi necrologi. Allora, stiamo registrando questo pezzetto mentre ci facciamo le foto qui a Radio Cybernet.
1: Esatto.
2: Compleanno di Chius.
1: No.
2: No, non è vero?
1: No, assolutamente.
2: Non è vero che il compleanno di Chius in realtà è tutto finto. Lonestar, vuoi intervenire questa volta parlando decentemente? Perché l'altra
5: perché
2: volta...
5: Io parlo sempre decentemente, sono una persona molto decente.
2: Di qualcosa al canale Cybernet.
5: Cosa devo dire? Non so. Fammi una domanda, intervista.
2: Cosa ne pensi dell'emulatore MAME e di ciò che esso comporta?
5: È una rivoluzione per la vita del cybernauta.
2: Per la vita di chi?
5: Di tutti i cybernauti.
2: Ma vedi che il tuo volume arriva piano, lo vedi?
5: Che cazzo vuoi?
2: Forte. No. Tu non toccare i volumi.
1: Stavo alzando per lui
2: no.
1: Che...
2: No.
5: Non devi fare questo.
1: Cosa ne pensi delle librerie dinamiche di Linux? È meglio la shell, la C-shell o la bash? O è meglio utilizzare un'interfaccia grafica che permette di...
2: Che salva schermo. E poi dico il salva schermo lì. Mandiamo la telefonata di Prax, se non mi sbaglio, vediamo un po' se è vero.
6: Uè ragazzi, sono Prax. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a Kyoz e augurarvi un buon proseguimento delle trasmissioni di Radio Cybernet. Continuate così che siete veramente forti. Ciao, a presto.
2: Applauso.
1: Commossi.
2: Stacco qua.
5: Stacco.
2: Allora stacco.
1: Stacco.
2: Stacco.
1: Allora, adesso siamo arrivati al momento della pubblicità.
2: Esatto.
1: E poi avremo, come al solito, le notizie più fresche
2: dell'estate. Del Cybernet. E benissimo, adesso...
1: Una telefonata?
2: Credo proprio di sì.
1: Ah, bene, allora magari mando una sigla così...
2: Sì, manderò una sigla a caso, completamente a caso, per questa telefonata.

0: Pronto, qui è Radio Cybernet.
1: Ciao, sono Chiuso, sono arrivato.
0: Ah, salve, come va?
1: Salve, buonasera, abbastanza bene, nonostante il ritardo.
0: Puoi descrivere il viaggio un po' qua al canale, a tutti gli ascoltatori?
1: Ma il viaggio notturno, come al solito, purtroppo non ero vicino a finestrino.
0: No?
1: No.
0: Comunque però, va tutto bene, no? A parte il ritardo ancestrale di un'ora e mezza.
1: Sì, poi tutto bene, ci hanno fatto un caffè orribile, sembrava un caffè d'orzo annacquato.
0: Ah, il solito caffè, sì.
1: È il solito caffè da aereo.
0: Esatto.
1: E niente, sono qua nella mia camera, sono tornato.
0: Ah, perfetto. Quindi adesso a queste trasmissioni di Radio Cybernet dobbiamo tranquillizzare un po' tutti sul canale perché erano agitati. Dicevano, sì. Ah, ma come le continuerete? Ma adesso Radio Cybernet è finita.
1: No, ma io direi che non c'è problema, anzi, questo ci darà stimoli per fare cose ancora migliori.
0: Per continuare in differita, praticamente.
1: Esatto, poi magari così abbiamo più tempo anche per aggiornare le pagine, migliorare i link.
0: Ma tra l'altro adesso sperimenteremo connessioni con Internet Phone, con CUCMe solo in voce, quindi
1: ecco,
0: potremmo lo stesso provare a gestire la trasmissione insieme.
1: CUCMe multicasting con possibilità di interventi anche da altre persone da provare.
0: Esatto, e tra l'altro vorrei introdurre il nuovo collaboratore qui locale, si tratta di Grizzly, e se vuoi dire due parole su di lui, dopo noi lo sentiremo direttamente live.
1: E io dovrei dire qualcosa?
0: Ma non lo so, magari faremo parlare lui direttamente dopo. C'è una novità? C'è una novità sul canale, ho ricevuto i complimenti da diverse persone, tra cui Raul, che ha fatto i complimenti per la radio e dice che aprirà presto una nuova radio, lui, che chiamerà, scusate il termine, Radio Merda.
1: Ah,
0: e dice che farà sbellicare le risate. Comunque i complimenti da Raul sono veramente una bella cosa.
1: Ben accetti.
0: E solo oggi abbiamo avuto 84 accessi.
1: Caspita.
0: Incredibile. Incredibile, veramente. Infatti non
1: allora...
0: ci credo.
1: Penso che comunque i problemi andrebbero risolti in ogni caso se ci fossero, visto che c'è una buona risposta.
0: Esatto, visto che ormai la gente ci segue, ci ama.
1: E... non si può tornare indietro, bisogna continuare.
0: Va bene, d'accordo.
1: Va bene, io disfo le valigie, faccio un pediluvio.
0: Perfetto.
1: Poi vedo letto.
0: Ah, io farò un pediluvio anch'io magari, che ne so.
1: Tanto sono anche senza computer a casa, quindi dovrò collegarmi per forza al negozio, quindi da domani in poi torno in rete... E tanto la puntata che stiamo registrando adesso andrà in onda domani, penso.
0: Sì, spero di finire domani.
1: Anche perché è notte, l'1
0: esatto,
1: di notte.
0: Esatto, quindi oggi in pratica.
1: Esatto, va bene.
0: D'accordo.
1: Un buon ingresso al Grizzly.
0: D'accordo.
1: Che mi sostituisce in quel della Sicilia.
0: Esatto, esatto. Va bene, e io chiuderei qui così questo collegamento telefonico.
1: Va bene.
0: Sì, e passiamo allora a un'altra rubrica.
2: Pubblicità. I am Locutus of Borg. Resistance is futile. Your life as it has been is over. From this time forward, you will service us.
3: Problemi di gola? Abbassamenti di tono? Catarro? Raucedine? Placche? Tosse secca? Usate la pasticca del Raid Sale, un'esclusiva della pasticceria di Dio Santo. www.cute.org/draven/pasticceria. Ma quanto costa? Indovina un po'.
4: 45.000 lire!
3: Esatto! The Crusto News, il notiziario del crasto.
5: Buongiorno, oggi il brevissimo notiziario del crasto andrà in onda in forma ridotta monca a causa della riduzione dell'organico di Radio Cybernet e dell'agitazione degli speaker e dei giornalisti della redazione.
4: Nonché per la mancanza di news del crasto.
5: Esatto, siccome praticamente non abbiamo nessuna notizia in quanto a causa di problemi tecnici e mentali non ci siamo collegati per un diverso lasso di tempo, praticamente oggi non abbiamo nessuna notizia da darvi. Grazie per averci ascoltati e arrivederci da Asbesto
4: e Grizzly.
5: Benissimo, adesso riprendiamo le nostre trasmissioni con due contributi sonori che abbiamo ritrovato sul nostro FISC.
4: Non sappiamo gli autori, erano lì parcheggiati.
5: Erano lì parcheggiati e si tratta di due file real audio intitolati Vengo e Patata, trovati a quanto pare sul sito idea.logicon.it/elio.
4: Vabbè, cominciamo con Patata.
5: Sì, cominciamo con Patata, mentre consigliamo di andare a vedere questo sito e ascoltiamo patata.realaudio.

0: bravissimo, che fortuna, che fortuna, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Benissimo, dopo questo contributo musicale passiamo a, all'ascolto di...
2: Di Vengo.
1: Di Vengo, vediamo un po' di che si tratta.
3: Si potrebbe andare, vengo anch'io, no, e gridare aiuto, aiuto, l'effetto che fa. Vengo anch'io, perché no? Potrebbe sotto braccio a finire che fa, ma perché no? Come potrebbe tagliarsi la mano? Vengo, vengo, vengo, perché?

0: Benissimo, ricordiamo l'indirizzo.
1: http://idea.logicum.it/elio.
0: Può darsi che ci siano altri contributi sonori su questo sito, noi non lo sappiamo perché non l'abbiamo
1: visitato.
0: E adesso passiamo a un'altra rubrica.
2: Mistero e perdizione, un radio racconto a puntate a cura di Radio Cybernet.
3: Il dottor Knapp, inventore del famoso cachet, rientra a casa dopo una strana nottata.
0: E tu cosa ci fai a casa mia in quest'ora di notte?
4: Ormai so tutto.
0: Come sai tutto? Allora sai ciò che è già successo.
4: David, ti farà bene.

0: Stavo leggendo questo giornale.
1: Non dovresti farlo.
0: Lo so, ma è più forte di me.
1: Cosa faremo adesso?
0: Dobbiamo aspettare con pazienza.
1: Sì, ma la situazione potrebbe degenerare.
0: Quante persone lo sanno?
1: Tante, troppe persone. Ma cosa succede?
0: Che è?
1: Cosa sarà successo al dottor Knapp e al suo misterioso collaboratore?
0: Lo scoprirete nella prossima puntata
1: di Mistero e Perdizione. Benissimo, adesso abbiamo delle parti che abbiamo registrato durante l'accompagnamento di Kurt all'aeroporto di Catania. Sono parti prese con la videocamera e di cui vi faremo ascoltare l'audio. Buon ascolto, si tratta di una cosa un po' improvvisata per la sua partenza.
2: Allora, male questa partenza, eh?
3: Dici un po' cosa è successo, cosa sta succedendo?
2: Beh, c'è un ritardo, c'è stato un attacco degli aerei pakistani, dei MiG pakistani sull'aeroporto di Catania, c'è un ritardo di...
4: Ecco, sono intervenendo i militari.
2: Un'ora e mezza, credo.
3: Un'ora e mezza. Vogliamo introdurre il nostro nuovo speaker che ti sostituirà?
2: Beh, spero che non mi sostituisca, ma che integri...
3: Che integri, diciamo, la trasmissione durante la tua permanenza ad Asti. Speriamo temporanea.
2: Speriamo che io mi trasferirò vita nell'Asti all'aeroporto di
3: Catania.
2: Di Catania, dal quale posso fare tanti nuovi servizi.
3: Vabbè, introduciamo allora lo speaker integrato, Grizzly. Vuoi dire qualcosa al canale Cybernet che non frequenti? Beh, che speriamo frequenterai.
5: Quando mi faccio i mezzi.
3: Quando si fa i mezzi,
5: bisogna
3: avere un intero.
2: E anche gli interi per tornare a una battuta già...
3: Già passata, già vecchia. Ma noi guardiamo al futuro, guardiamo al domani. Guardiamo al domani e per adesso, diciamo, concludiamo qui. Vuoi lanciare un messaggio o no?
2: Io no, nessun messaggio.
3: Non sappiamo
2: che
3: nessuno.
2: Non prendete i Meridiana perché sono...
3: Ah, Meridiana, veramente.
2: Lanciato
3: a scalo Olbia.
2: Sono dei fake.
4: Lascio io un messaggio, ho appena accannato la strada.
3: Vai, vai dritto, non c'è bisogno.
2: Tanto abbiamo tempo, io ho un'ora e mezza di ritardo.
3: Un'ora e mezza di ritardo per Chius. E io direi che possiamo in un certo senso stoppare qua.
2: Per adesso
3: stoppiamo, ok.
2: I saluti definitivi prima della
3: partenza. Va bene, stoppo. Porca puttana, sai quando stacchi e ti rimane mezzo labbro attaccato?
2: Come quando quella volta che hai attaccato la lingua sul frizzo.
3: Mi sono strappato mezzo labbro, ma è pazzesco.
2: È uno scoop.
3: Beh, descriviamo la situazione, siamo qui all'aeroporto, davanti all'aeroporto.
2: In che tale abbiamo trovato un parcheggio, direi, con un bel colpo di culo.
3: Eh già. E ora, niente, qua l'aereo partirà tra un'oretta circa, diciamo.
2: Sì. Alle 21.10 mi devo imbarcare e ci faranno poi...
5: L'orologio lì fa le 8.20
2: e... Ci faranno remare.
3: No, 20.05, dai.
5: Ah, allora 20.08 forse.
2: Io trascorro la mia ultima ora in Sicilia.
3: Qui, in un parcheggio dell'aeroporto.
2: Un parcheggio dell'aeroporto con marocchini che vendono...
3: Stelle filanti.
2: Vendono ghiaccioli.
5: C'è un faro che ti vende.
3: E carburo di silicio.
5: Si è avviato.
2: Spero una grossa perturbazione, perché mi annoio sull'aereo quando lo piazzo.
5: Ah, sì.
2: E c'è qualche bello sbalzo di quota, millimetri per volta.
3: L'andata com'è stata, tranquilla?
2: Ma c'è stato un punto che era perturbato.
3: Ah, sì?
2: Sì, infatti c'era la suora che pregava.
5: Performante.
3: La suora che pregava?
2: Sì.
5: Sì, dai.
2: Sì.
5: C'è il punto performante.
2: Su ogni aereo che prendi c'è una suora.
3: Sì, no, è molto bella la
2: recensione. Mai...
5: Su Radio 3? Devo...
3: Parlano tantissimo di cinema.
5: Assai più meglio della RAI, con una trasmissione su Telemarche.
3: Allora eccoci qui, Radio Cybernet in diretta oggi, sono circa le 9.25, abbiamo appena accompagnato Chius all'aeroporto di Catania e c'è una grandinata pazzesca. Grizzly, vuoi dire qualcosa?
4: Sì, praticamente non riesco a vedere una sega, speriamo di arrivare bene.
3: Bene, diciamo che per adesso può andare, qui sta grandinando, ripeto, forse si sente il rumore. Interrompiamo adesso la trasmissione.
1: Praticamente la nostra trasmissione odierna si conclude qua. Siamo arrivati alla fine della quinta puntata di Radio Cybernet.
0: Beh, siamo arrivati alla fine, ecco, con il cambio della guardia, diciamo.
1: Sì, un cambio della guardia qui in locale e vi rimandiamo alle prossime puntate che speriamo siano un po' meglio organizzate. Ancora siamo un po' stanchi per il viaggio di ieri per accompagnare Chius. E stamattina ci siamo svegliati abbastanza devastati e così.
0: Dobbiamo preparare l'internet phone in maniera tale da...
1: Esatto, le prossime nostre tappe saranno preparare la audioconferenza con Chius e magari anche con chi vorrà intervenire in trasmissione. Come al solito lanciamo l'appello per mandarci
0: materiale.
1: Dei WAV, mandateci del materiale vostro, dei WAV campionati con i vostri messaggi, e vorrei...
0: Ricordiamo l'email a quale mandarli.
1: Sì, radiocyber@cutes.org. Volevamo ricordare ai nostri ascoltatori che quando ci mandate un contributo WAV, per favore di controllare la dimensione dello stesso, perché è abbastanza, diciamo, insulso mandare 4 secondi di parlato campionato a 44 kHz 16 bit in stereo, quando è benissimo possibile mandarli a 11 kHz mono 8 bit, perché la qualità del parlato è sempre la stessa. Tra l'altro noi quando la trasmettiamo la riduciamo sempre a 11 kHz 8 bit per non riempire spazio sull'hard disk. Adesso dobbiamo dare la comunicazione del vincitore del nostro quiz, che è Blackbeard, il quale ha indovinato la musichetta della scorsa puntata. Si trattava del gioco Frogger sotto emulatore MAME. Blackbeard vince una T1 direttamente a casa sua. I lavori di posa della T1 sul fondo dell'oceano sono già iniziati, e per sì, la fine di questi posi, di questi cavi in fibra ottica sotto l'oceano direttamente da New York a casa di Blackbeard avverrà circa tra 26 anni, quindi ci sono questi problemi tecnici,
0: ecco,
1: questi
0: tempi tecnici. Comunque hanno cominciato.
1: Ultima notizia, nella nostra email abbiamo trovato gli auguri per Cutes provenienti da Zeffer, l'utente Zeffer che gli manda gli auguri. Benissimo, dopo questo direi che passiamo ai saluti, salutiamo Cutes che si trova ad Asti, in questo momento starà
0: ci starà ascoltando, perché avrà messo questa puntata evidentemente.
1: Online. Salutiamo i colleghi di Radio Monnezza che hanno...
0: Sono stati praticamente i nostri primi emuli, possiamo dire.
1: Ci sono stati i primi emuli e a quanto pare ci sarà un nuovo emulo Radio Merda di
0: Raul.
1: Di Raul, e vedremo come va. Benissimo, da parte nostra allora arrivederci da Asbesto.
0: E da

Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare, sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.

Benvenuti a questa puntata di Radio Cybernet che è ricca di contenuti nuovi e infatti avremo delle registrazioni e degli interventi dedicati al Festival Immagine Leggera di Palermo, nonché tantissime novità, tante registrazioni effettuate in luoghi particolari che vi faremo sentire, dei radiodrammi probabilmente o comunque delle interviste sui radiodrammi o sul fare radio, e un telegiornale ricchissimo di informazioni. Comunque buon ascolto di questa puntata di Radio Cybernet.

0: Radio Cybernet oggi inizia così, dal dietro le quinte di un cinema. Sono qui con Alessandro Aiello.
1: Ciao.
0: E condurremo questa prima trasmissione in questo modo. Che cos'è questo macchinario?
1: Questo macchinario si chiama passapellicola e serve a riavvolgere le pizze dei film che sono già state proiettate.
0: Cosa stai riavvolgendo in questo momento?
1: Un film orribile che si chiama Viola.
0: Ah, perché è orribile?
1: Perché è orribile.
0: È veramente orripilante, noi l'abbiamo anche visto. E fra poco noi avremo una piccola lezione su come si
1: monta la pellicola e come si proietta.
0: Su come si proietta, quindi se un giorno vi dovesse capitare di trovarvi in una sala di proiezione di un grosso cinema 35 mm, voi saprete usare.
1: Grazie a noi.
0: Grazie a noi, voi saprete usare il proiettore per le vostre pellicole.
1: Sì.
0: Per adesso interrompiamo così?
1: Sì, ho sentito anche un po' di rumore del.
0: Sì, allora buon ascolto. Noi adesso manderemo, penso, della pubblicità.
2: Pubblicità.
3: Sì, pronto?
4: Mamma, tragedia. 1 milione di bollette che non sono mai stata in casa.
5: Sicuramente non hai Gigaset.
0: Sicuramente sei una testa di cazzo. Supporta anche tu il movimento NoTut. http://notut.ml.org.
6: Ouch.
7: Ford Mondeo prosegue sulla strada dell'innovazione. E l'innovazione oggi è anche un nuovo concetto.
0: Ci troviamo davanti a una macchina Zenith X2000H, che è un proiettore in 35 mm della Cinemeccanica Milano.
1: Sì, il modello è veramente un Victoria 6C.
0: Ah, ecco.
1: Mi hanno imprecisato. Allora, se adesso seguite il percorso della pellicola fin dall'inizio, siamo arrivati partiamo dalla bobina,
0: sì,
1: datrice. Sì, quella di sotto si chiama bobina debitrice a raccogliere.
0: Dove si mette qua la pellicola? Si infila nel primo.
1: Se è un primo rullo.
0: Il capstan, come si dice.
1: Un rullo dentato.
0: Ok, dopodiché si passa.
1: La pellicola, qua si apre lo sportellino, si mette in quadro, il fotogramma. No, non si vede niente, si mette qua nel fotogramma, si abbassa questa levetta e comincia questo percorso su e giù per questi passaggi angusti ma molto precisi. Qui c'è questo proiettore, questo piccolino, e legge la colonna sonora che è ottica, che viene stampata appunto sul lato della pellicola, lungo tutto il lato della pellicola. Adesso sono arrivati all'altro ingranaggio che permette il trasporto della pellicola fino alla bobina di sotto, che si chiama
0: debitrice.
1: Ci abbassiamo, infiliamo la pellicola di sotto, ecco qua, l'abbiamo fermata qui perché c'è uno spessorino, assicuriamo che sia
0: in trazione.
1: Dopodiché, se aspettate qualche attimo, adesso qua interrompiamo perché ci sono 10 minuti ancora per le 9, partiremo, proietteremo il film davanti a voi.
0: Forse non sapete che per proiettare ci vuole un apposito patentino e ora noi lo vedremo.
1: Sì, è un patentino di colore rosso, di pelle rossa.
0: Attestato di idoneità alle mansioni di primo operatore cinematografico di proiezione. Wow, addirittura piano. Rosso. Prefettura di Catania.
1: Numero 001.
0: Come 001?
1: No, c'è scritto
0: il
1: così.
0: Primo patentino di Catania?
1: Primo operatore di Catania. Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Attestato di idoneità tecnica alla mansione di operatore cinematografico di proiezione rilasciata al signor. Questo è segreto. Poi alla seconda pagina c'è una foto.
0: C'è la foto e poi.
1: Che non ho messa. E poi il prefetto della provincia di Catania, considerato l'esito favorevole dell'esame teorico e pratico sostenuto dinanzi alla commissione provinciale di vigilanza in data 15/7/94.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito che sacco di palle, perché
1: visto l'articolo 117 del regolamento per l'esecuzione del TU 18 giugno 31 numero 733
0: del 31
1: della legge di PS attesta che il signor, questo è segreto, ha la capacità tecnica dell'esercizio delle mansioni di operatore cinematografico di proiezione.
0: Buono. Beh, molto interessante. Finisce qui.
1: Pelle rossa, si finisce,
0: cioè,
1: comincia
0: e te lo
1: qui,
0: danno nella pelle, proprio in questa pelle rossa.
1: Pelle rossa, ma
0: questo richiamo agli indiani d'America, questi riti tribali che ogni tanto ritornano durante le proiezioni.
1: Anche queste
0: con questo possiamo.
1: Ecco, fate la bobina e viene trasportata da un lato all'altro.
0: E noi con questo interrompiamo per un momento.
7: Trasmettiamo adesso l'intervistone.
0: Siamo qui con
2: Beppe Di Maio,
0: il quale ci parlerà, ecco, c'è un'ovazione qui in questo locale che è il Vertigo, se non mi sbaglio, di Catania.
2: Sì,
0: da qui in poi è Vertigo, da qua è ACAB. E io sono proprio a metà. Cosa pensi di questa invenzione dei fratelli Lumière, il cinema? Secondo te avrà successo?
2: Ma è... Certo, no, impressionante anche, perché c'è stato questa... Cioè, all'inizio era vero.
0: Cioè, questa cosa del treno che...
2: Sì, era il treno, no?
1: Sempre il treno.
2: Sì. Era il treno che arrivava... Io mi sentivo alla stazione quando l'ho visto, quindi ho detto... Sì, è una bella rappresentazione del vero, e quindi può funzionare. Sì, funziona. Perché...
0: Secondo te avrà un futuro questa cosa?
1: Mi senti trasportato?
2: Sì, mi sento trasportato sia dal treno che dal cinema, perché poi è diventato il nostro lavoro, quindi deve funzionare per forza.
0: Quindi non pensi che oggi con l'avvento di internet, voglio dire, questa invenzione del cinema possa in qualche modo creare dei problemi di, non so,
2: no,
0: una seconda realtà?
2: No, assolutamente, perché sempre per rimanere sul classico, il cinema è bello se visto nella sala cinematografica, come dicono tutti.
0: Effettivamente.
2: Quindi non è riuscita la televisione a scalzare il cinema, insomma, anche se ce l'ha messa tutta in un periodo. No, non credo che internet, anzi internet forse può facilitare il consumo del cinema, l'informazione soprattutto del cinema, quello sì. Ora mi sono fatto un po' più serio, visto che abbiamo preso il
0: cinema. E vabbè, beh, visto che siamo entrati in toni di serietà, io interrompo la trasmissione.
1: Allora, ora ti spiegherò. Allora, la pellicola è già in macchina, l'abbiamo messa in macchina prima.
0: Ah, là ci vedono.
1: E là ci vedono, ma noi vediamo loro. Quindi spegniamo questa luce.
0: Così loro adesso non ci vedono più.
1: Questa non è una ripresa cinematografica.
0: Esatto.
1: Questo è una canzone che si chiama Into the Night.
0: Vabbè, chi se ne frega, dai.
1: Fix, infatti, no, dico così. E la mettiamo bassa.
0: Vai, stringiamo i tempi perché qui il nastro corre.
1: Il nastro corre. Allora, la pellicola è già in macchina, parte il motore, scatto due scatti, abbassa questa finestrella, ecco, si alza, il sonoro, via la luce.

0: stanno una distanza molto ravvicinata. Io penso che siano un giro di 8-9 metri, mentre di solito la macchina cinematografica proietta una distanza molto superiore.
1: Ecco, qua finito. C'è un'ottica adatta per fare questo, diciamo.
0: Sì, sì, sono varie ottiche e vari mascherini che, diciamo, che restringono l'immagine nei vari sensi. Adesso comincia il film. Vedo un bel rumore del proiettore, rumore sano. Quadro
1: ed è partito il film.
0: Allora, il libro che io ho scelto oggi per questo turno è William Burroughs, Terminatore e altri testi, della Sugar Editore, un bel libro di cui vi leggerò più tardi
1: dei brani.
0: Passo. Per esempio il racconto Nastro della Domenica delle Palme, che è molto bello, ve lo leggerò più tardi. A risentirci.
1: Finalmente incominciamo a parlare del Festival Immagini Leggere di Palermo, festival che si è concluso circa un mesetto fa e di cui avremmo dovuto presentare delle puntate che iniziamo a mandare in rete adesso. E Alessandro Aiello voleva parlare un attimo di questo festival dei Redodrammi, di questo festival più in generale sull'immagine, sulla videoarte, ma di questa rassegna dei Redodrammi che lui stesso ha curato.
0: Sì, diciamo che io stesso e il festival di conseguenza è molto interessato al mondo del Redodramma, appunto perché lo considera come un territorio attivo a quello della
1: piccola,
0: visione.
1: Una piccola introduzione, perché molta gente si chiede cos'è il radiodramma non sapendolo proprio.
0: Giusto, il radiodramma.
1: Quindi parlare in situ, non so, cioè qual era il radiodramma tradizionale e quello che poi noi abbiamo visto evolversi.
0: Certo. Ma il concetto del radiodramma è quello del film per le orecchie. Ora, ci sono vari modi di fare un film per le orecchie. Negli anni 60 e 70 in Italia si facevano dei veri e propri sceneggiati sonori. Sicuramente erano più simili alla televisione di un tempo che non a un film vero e proprio. Si trattava spesso di trasposizioni di testi letterari, ma potevano essere anche un po' noiosi, erano molto teatrali, comunque spogli da un qualsiasi utilizzo, diciamo, interessante e intrigante del suono. Poi in tempi moderni il radiodramma è diventato sicuramente meno popolare, c'è stata la televisione e ci sono state delle trasformazioni culturali che lo hanno relegato ad una pratica d'avanguardia. Non a caso in tempi più moderni i radiodrammi sono stati fatti non più da registi e attori teatrali, bensì da musicisti e compositori, da scrittori o anche da artisti visivi, cioè che lavoravano con la pellicola o con il video. Quindi la problematica che è venuta fuori all'immagine leggera, considerando tutti i lavori che sono stati sono arrivati per il concorso, cioè 14, è stata questa qui. Cos'è diventato il radiodramma e se è giusto definire il campo, definire cosa è un radiodramma e cosa non è un radiodramma e per quali motivi. Io avevo tutto l'interesse a privilegiare il concetto del film acustico selezionando i lavori. Infatti secondo me in un radiodramma, vabbè, può essere fatto un radiodramma come si vuole, però la cosa principale è che sia un racconto, che lasci immaginare agli ascoltatori, lasci vedere
1: lo svilupparsi della storia,
0: lo svilupparsi della storia, racconto. Sì, vari piani narrativi, le varie inquadrature, le ambientazioni, i personaggi, parlare in prima persona, in terza persona, la voce narrante, al di sopra di tutto, i suoni, gli effetti sonori che fanno immaginare delle persone che fanno delle azioni, gli ambienti, risuonare degli ambienti, i suoni della natura. Quindi secondo me non si dovrebbe, a rigor di logica, sfuggire a questa caratteristica di racconto sonoro. Bisogna raccontare qualcosa che ha un inizio, un apice e una fine. Mentre non concordo molto con il concetto di radiodramma come genere un po' troppo aperto, che confina o si contamina con la poesia sonora, col teatro sonoro o addirittura con la musica stessa. Questo è chiaramente un opinione personale, però continuo a tenere fede a questo orientamento, in quanto questa sezione radiodrammi, l'immagine leggera, del resto lavora all'interno di un festival di cinema e di videoarte. Quindi

0: cui mi sembra abbastanza logico che bisogna privilegiare questo orientamento e non altri orientamenti.
1: Anche se poi delle contaminazioni comunque ci sono state, volendo.
0: Sì, delle contaminazioni sono state, ci sono tanti modi di fare un radiogramma, partendo sempre dallo stesso testo, cioè tanti modi di lavorare sullo stesso testo, di aggiungere dei suoni allo stesso testo, e di lavorare con gli effetti sonori, per cui è un territorio aperto. Comunque sarei per una definizione purista del termine di radiodramma o di nuovo radiodramma, ripeto, perché appunto troppo spesso ci siamo trovati di fronte a lavori che non raccontavano un bel nulla.
1: Belli da udire, voglio dire, sì. Belli come prodotto artistico.
0: Sì, vabbè, potevano essere delle composizioni.
1: Dei fuori tema.
0: Dei fuori tema, per quanto belli, cioè non erano secondo me dei radiodrammi, visto che poi ho dovuto fare un lavoro a monte della selezione della giuria, che ha premiato appunto uno di questi 14 radiodrammi, quello di Massimo Toniutti di Udine, che si chiama Molto Corto, quello che è morto, che sicuramente ascolterete su Radio Cybernet. Diciamo che la problematica non è capita da tutti, alcuni si ribellano a questa, sì, a questa ricerca di una definizione, di un orientamento particolare, ma secondo me invece è molto vitale ripartire da questo punto per poi arrivare a una definizione stessa del termine radiodramma, cioè di composizione radiofonica che abbia delle caratteristiche drammatiche, drammaturgiche.
1: Bene. Adesso io direi di passare ad ascoltare qualche cosa tra gli interventi che abbiamo registrato al Festival Immagine Leggera. Abbiamo delle interviste che di volta in volta verranno annunciate così, come sono state prese.
2: Radio Cybernet, oggi ci troviamo qui nella sala, al meeting point del Festival Immagine Leggera. In questo momento c'è la conferenza stampa di Peter Wilson e Philip Glass,

en el 1970 formasti Benvenuto a Philip Glass e a Wilson, noi ce ne andiamo, perché è una cosa molto giusta andarsene in questi casi. Ora abbiamo le prove dello spettacolo di Philip Glass, come potete sentire,

0: Bene, basta così. Torniamo alla nostra postazione, alla sezione radiodrammi, dove la giuria è riunita e sta ascoltando i vari pezzi. E interrompiamo. Oh, dai, rilasciami un'intervista per Radio Cybernet.
1: Che intervista?
0: Chi sei?
1: Io sono Annetta Calgiori.
0: Cosa fai qui? Di cosa ti occupi?
1: Cosa mi occupo?
0: Al festival.
1: Al festival ero invitata per la giuria italiana.
0: Quindi?
1: Nazionale tra tutti i video inviati al festival, quindi video realizzati in Italia, il premio, cioè la persona che verrà l'anno prossimo nel centro di produzione video a Marsiglia nel quale lavoro.
0: Ho capito.
1: Per attribuire un premio con la residenza di creazione.
0: E cosa ci puoi dire qui del festival? Ti piace? Sì. La situazione? Com'è?
1: Va bene.
0: Cose interessanti?
1: Sì, come in tutti i festival ci sono cose interessanti e cose meno interessanti.
0: I radiodrammi?
1: I radiodrammi senti, purtroppo ho cominciato solo oggi a ascoltarli, quindi non ti posso dire che trovo l'idea buonissima, una buonissima idea. Peccato che non ha funzionato nello spazio, quindi non c'è stata, come pensavate, una propagazione più sensibile del suono nello spazio. Però ti dico, per quanto riguarda proprio i radiodrammi, dirti che cosa mi è piaciuto più o meno, ho cominciato ora, ho ascoltato i primi due.
0: Quindi la giuria in riunione, diciamo.
1: Sì.
0: Va bene, basta. Siamo nella sala dei radiodrammi dove sta proseguendo l'ascolto da parte della giuria e abbiamo uno scoop, qui con noi Primo Levi.
2: Primo Levis, scusi.
0: Come sta andando l'ascolto?
2: Ma va abbastanza bene, l'ascolto si sente bene, perché qua c'è un tipo che, insomma, che ce la sa, che fa tutto l'impianto di queste segrete. E i giurati stanno giurando.
0: Hanno giurato?
2: Stanno giurando, e presto andremo con gli ultimi due radiogrammi di questo primo blocco.
0: Ho capito, di là c'è la conferenza stampa di Philip Glass e di Bob Wilson, c'è un sacco di gente.
3: Che il Signore li perdoni.
0: Perfetto, interrompo qua. Siamo qui con il responsabile della postazione dei CD-ROM, se non mi sbaglio.
3: Certo.
0: Cos'è qua? Cosa c'è qui? Questi computer.
3: Allora, qui ci sono i CD-ROM in concorso, selezionati, che sono navigabili dagli utenti che vogliono. Io li aiuto a navigare, perché magari alcuni CD-ROM devono essere installati sul computer, allora non è solo lettura.
0: Sono per Macintosh e per Windows? Oppure tutto insieme?
3: Per piattaforma, alcuni soltanto Macintosh, altri solo PC. Devo dire che il 90% sono tutti per Macintosh. Questo è indicativo che è una piattaforma per la produzione di multimediale ormai parecchio usata.
0: Sì, per già da molto tempo. Tu sei?
3: Damiano.
0: Bene, ma mi sembra di vedere cose interessanti, voglio dire, cose che gli spettatori forse potranno ricordare, i siti come www.e13.com, che io amo, un sito che amo particolarmente perché è allucinante. Bene, qua, vabbè, interrompo. Vuoi dire qualcos'altro?
3: No. Che speriamo che questa manifestazione si ripeta l'anno prossimo con una giuria, con più CD che arrivino, che ci sia più attenzione, perché è un nuovo media, sembra dopo cent'anni del cinema, dell'audiovisivo e 30 anni di video art, si inizia anche nella multimedialità a vedere cose gregge, interessanti, che sono un mezzo espressivo come tanti altri.
0: Va bene, grazie.
4: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignea. Ci ha risposto così.
5: Negli episodi di stitichezza, più acqua e fibre nell'alimentazione e al bisogno due bicchierini di amaro medicinale a base di rabarbaro e genziana e di boldo e cascara.
6: Che riattivano la motilità intestinale.
5: È un medicinale medio da 30 fogli illustrativi, evitare l'uso prolungato, consultare il medico se bisogno di assumere la pista di 3-4 volte per mese.
0: Siamo qua, in volo con Alessandro Reis, se non erro.
7: Non erro,
0: l'organizzatore di questo festival.
7: Come,
2: stanno andando le cose?
3: Ah, vanno abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. Del resto l'atmosfera che si respira qui ai cantieri culturali ad Azisa è un'atmosfera da cantiere, un costante work in progress.
2: Esatto. C'è qualcosa, diciamo che c'è spazio per miglioramenti, no?
3: Esattamente.
2: Nel senso che ci sono stati problemi, forse?
3: Ma c'è stato qualche problema, inevitabile. Come forse saprai, sono degli ex capannoni industriali che sono stati recentemente recuperati come spazi culturali e la loro sistemazione è già a un livello accettabile, però la messa a punto di queste strutture è ancora da completare, quindi per esempio appunto la consegna degli spazi per il festival è avvenuta proprio a ridosso dell'inizio della manifestazione, vabbè, sono tanti altri inconvenienti che non ti sto a dire, ma questo quantomeno corrisponde simmetricamente a un analogo attivismo, esatto, e entusiasmo,
2: spattosi di più per fare le cose,
3: esattamente, che è un po' la caratteristica peggiore e migliore insieme del fare le cose in Italia più in generale, a Palermo forse in particolare. L'entusiasmo non ci manca, e devo dire che neanche quello del pubblico, quindi nel complesso non posso che ritenermi soddisfatto, anche perché come dire, l'incremento nel mole delle proposte che offriamo al nostro pubblico corrisponde in buona sostanza anche a un incremento della risposta del pubblico stesso. Sì, devo dire che l'interesse è alto e comunque non sta a me fare i bilanci positivi, sono assolutamente di parte.
2: Va bene, giusto così. Tra le cose più interessanti che hai visto?
3: Beh, devo dire che sono molto contento di del personale che abbiamo dedicato a un giovane video artista canadese che si chiama Nelson Henricks, che è molto conosciuto in Europa e nel resto del mondo, che in Italia non era mai stato visto, e che quindi presentiamo qui in prima italiana. Io appunto conoscevo buona parte dei suoi lavori e mi pare che la sua personale sia stata accolta molto favorevolmente, abbia avuto un ottimo riscontro nel quadro peraltro di una sezione più ampia dedicata all'approfondimento della conoscenza della realtà delle arti elettroniche in Canada e in Quebec, che diciamo in una cornice così ampia in Italia non aveva mai trovato un palcoscenico, e credo che ne valga la pena. È senz'altro una realtà estremamente interessante sia dal punto di vista dei risultati artistici, degli esiti artistici, che per quello che riguarda le dinamiche produttive che in Canada si sono innescate, che possono essere sicuramente un esempio, un modello, uno strumento di lavoro per innescare analoghe dinamiche di incentivazione, diciamo strutturale, non tanto economica, al laboratorio, cioè all'attivazione di strutture laboratoriali in Italia, che invece sono assolutamente assenti. E questo si nota quando si fa un paragone fra le produzioni in cinema e in video sperimentali italiane e quelle degli altri paesi d'Europa e del resto del mondo.
2: C'è molta differenza.
3: Sì, c'è un gap che non sta tanto nelle poetiche, no, o non soltanto nelle poetiche, nelle capacità degli autori, quanto nella mancanza di adeguate strutture di formazione, d'archivio, di consultazione e, non ultime, di produzione.
2: Grazie. A te. Ricordiamo che il Festival Immagine Leggera ha un sito internet che non riesco a trovare sul manifesto. Ah, eccolo lì, www.imprese.com/immagineleggera. E segnaliamo anche www.imprese.com/video per videoparti, che cura una selezione di siti web, l'immagine offline. Basta così.
7: Le news del Crasto, notiziario.
2: Questa edizione del telegiornale è registrata all'interno del cesso della sala cinema ACAB di Catania. La prima notizia che vi diamo viene da un gruppo di notizie dell'agenzia ANSA e parla della recente indagine telematica. Roma, questa notizia in questo momento non vedo di che data è, ma è di un po' di giorni fa. In pratica la polizia telematica ha individuato 200 pirati informatici che hanno utilizzato a sbafo per due mesi, quindi dice,
8: un numero verde del Viminale, l'167-113-113, attivato alcuni anni fa dal Ministero dell'Interno per catturare un terrorista arabo, con il quale si collegavano a internet a spese della Telecom. I 200 hacker dovranno rispondere ora dei reati di frode informatica e abuso di password per l'accesso a internet e rischiano fino a 3 anni di carcere, questo è veramente drammatico. Gli indagati hanno tutti fra i 20 e i 35 anni, molti di loro sono donne, operavano soprattutto in Lombardia, Lazio, Piemonte, dal computer di casa ma anche dall'ufficio. Le tecniche seguite per la pirateria, va bene, phone phishing, eccetera, insomma. Diciamo che di queste cose ne parla molto bene il libro Spaghetti Hacker di Stefano Chicarelli e Andrea Monti. In pratica niente, questa connessione gratis in termini di legge in pratica è diventata una truffa che secondo Telecom ammonterebbe da alcune centinaia di milioni di lire. E noi commentiamo, ma i numeri verdi non sono stati fatti appositamente per essere chiamati? E quindi come fa una persona a sapere che deve chiamare un numero verde oppure no? Quindi chi chiama un numero verde qualsiasi rischia sempre una denuncia per truffa? È una cosa un po' strana. In pratica ad accorgersi del traffico su questo numero verde del Viminale è stata appunto la Telecom. Dopodiché sono partite queste denunce che hanno fatto scalzare questa operazione che si chiama appunto Green Trap, trappola verde, coordinata dal dottor Giuseppe Messa, direttore dei servizi di polizia telematica. 200 denunce, perquisizioni in tutta Italia, computer e sistemi di connessione sequestrati, oltre alla solita quantità abbondante di programmi pirata sequestrati. Cina, una informazione del 30 ottobre, un pirata informatico ha saccheggiato un sito internet del governo cinese per diffondere la posizione ufficiale sui diritti umani definendolo propaganda di merda. La Chinese Society for Human Rights ha denunciato oggi l'attacco al suo sito e a un altro sito simile sul Tibet. Questa notizia proviene dall'agenzia Nuova Cina. Il pirata si è inserito nel sito con denunce di Amnesty International e una dichiarazione firmata Bruno Buster. I cinesi non hanno nessun diritto, ha scritto Reuters, figuriamoci i diritti umani. Il governo censura, uccide, tortura, storia. Altra notizia dagli Stati Uniti, Washington, 5 novembre, due giovani pirati informatici che hanno violato il sistema del Pentagono sono stati condannati a restare senza computer per un periodo di 3 anni. Invece, da noi in Italia, rischiano 3 anni di carcere semplicemente per aver chiamato un numero verde. Due ragazzi di 16 e 17 anni, tra gennaio e febbraio, erano usciti dalla vicina del sistema superprotetto del Ministero della Difesa americano. Quando furono scoperti, inizialmente furono presi per spie irachene. Va bene. Altra notizia, moleste via internet scatta una denuncia per un genovese. Genova, 5 novembre, le moleste e gli insulti giunti via internet hanno fatto scattare una denuncia contro un genovese che è stato individuato dai carabinieri che gli hanno sequestrato computer, CD, floppy disk. Molto interessante, uno scrive dei messaggi e viene così ad avere un sequestro di tutto quanto. Secondo la denuncia si tratterebbe di messaggi insensati e offensivi, quindi attenzione, se scrivete delle cose senza senso potreste subire un sequestro e una perquisizione. In quantitativo irragionevole. Dell'inchiesta si occupa il PM presso la vettura di Genova, Lucia Vignale. Allora, pedofilia, qui diamo notizia di un interessante convegno del Partito Radicale, Roma 27 ottobre. Per informazioni su questo convegno guardate il sito del Partito Radicale perché c'è subito un link disponibile molto interessante con tutti gli atti del convegno. L'associazione tra pedofilia e internet è il cavallo di Troia contro il nuovo. È un'associazione arbitraria per creare un mostro da perseguire. È una bolla virtuale. Lo sostengono i radicali che per denunciare la logica criminale che ha portato all'approvazione della nuova legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la crociata politica, giornalistica e giudiziaria contro internet hanno organizzato il convegno in corso a Roma, pedofilia e internet, che ormai si è già concluso comunque. La pedofilia in Italia si sviluppa soprattutto in famiglia e in alcune situazioni di degrado. È un problema morale, dunque, di rapporti tra le persone. Non lo risolveremo certo censurando internet o limitando la libertà dei provider. Questo viene detto dall'onorevole Marco Tardaci, il quale ha confessato di non ricordare quale sia stato il suo voto sulla legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori, ma si è detto convinto che la nuova normativa non può essere usata per reprimere comportamenti orientamenti sessuali. Per. Notizie un po' troppo lunghe oggi. Piccole notizie e curiosità, negli Stati Uniti è stato creato un tappeto persiano per il mouse, in pratica un mini tappeto persiano, piccolino, che si chiama mouse rug, è composto da migliaia di fibre colorate che non solo rendono più scorrevole la pallina, ma spazzolano la stessa. E uno potrebbe anche usarla per spazzolarsi un'altra cosa. L'IBM ha prodotto un nuovo computer che hanno chiamato molto stupidamente Dottor Stranamore, è in grado di svolgere 3.900 miliardi di operazioni al secondo, ma a noi non ce ne frega assolutamente niente. Poi, allora, è nato un sito per i libri antichi, www.maremagnum.com, è molto interessante perché permette la ricerca su 50.000 titoli e supereranno i 100.000 titoli entro il 99. Praticamente un sito su libri antichissimi del 1500-1600. E ora l'ultima notizia, che è veramente una notizia che ci lascia stupefatti. ANSA, Washington, 2 novembre. Rolling Stone, la rivista di musica e spettacolo più rispettata d'America, si appresta a lanciare una radio via internet, la prima ascoltabile unicamente attraverso la rete. E noi cosa siamo? Il nostro telegiornale finisce qua. Grazie per averci ascoltato. Buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Cyberfield.

0: Andate a fare in cu...
1: Con la partecipazione di...
0: Pasticceria di Dio Santo. www.diosanto.voianet.org.
2: Abbiamo adesso un piccolo esperimento di scrittura per i radiodrammi. Ce ne parla appunto Alessandriello, che ha inventato questa cosa quasi per caso durante il lavoro nella cabina di proiezione di questo cinema, dove tu lavori appunto.
3: Sì, io lavoro qui da 3-4 anni, in questa piccola saletta. Dunque tutto è cominciato quando in cabina mi leggevo questo libro di Barrocks, che contiene il racconto Sterminatore ed altri racconti ancora, e appunto mi leggevo questo raccontino che si chiama Il nastro della Domenica delle Palme, e mentre lo leggevo mi veniva in mente quello che stavo scrivendo a casa, cioè un altro red drama che si chiama Fotografia a colori, che parla appunto della fotografia. Così mentre leggevo cominciavo a mischiare questi ricordi che avevo del red drama, e il risultato è quello che ho scritto dopo, e che è il seguente. Allora, c'è mischiata la scrittura di Barrocks e quella mia, che poi diventa un tutt'uno così abbastanza intricato e indivisibile. Il nastro della Domenica delle Palme è stato preparato così. Una settimana prima della Domenica delle Palme ho registrato sul mio Wollensack una sinfonia di un compositore sovietico, se la memoria funziona, e qualche disturbo radio sulle onde corte. Durante la settimana facevo scorrere il nastro di tanto in tanto senza suonare né registrare, soltanto avanti e indietro, capite? Fermando a caso. Un pittore dipinge un cavallo, il dipinto sanguina, mentre un uomo dalla testa troppo piccola, che saluta militarmente, compare in uno specchio. Bob, ti prego di cancellare quest'ultima registrazione. Dentro la macchina fotografica, un uomo piccolo racconta una barzelletta. I volti di quelli che hanno ascoltato non capiscono. Una nube di mosconi si sposta su un religioso e lo ricopre. Dove io tagliavo dentro naturalmente la musica o i disturbi, e più tardi le parole venivano cancellate dal nastro. State guardando, infine, dentro una macchina fotografica a Zenit. Questo è un primo abbozzo di questo finale, di questo radiodramma che sto scrivendo, e che ha poco citato le parole di William Barrocks. Era solo un esempio.
2: Notevole il passaggio su queste mosche che si depositano su un religioso,
3: sì,
2: ricoprendolo.
3: Ricoprendolo interamente.
2: Interamente. E su queste parole noi chiudiamo e diamo spazio ad altro materiale sonoro per questa puntata. Ciao.
0: Questa puntata di Radio Cybernet si conclude qui. Abbiamo avuto tantissimo materiale, comprese queste prime interviste dal Festival del Cinema e della Videoarte Immagine Leggera di Palermo, www.imprese.com/immagineleggera. Noi vi rimandiamo alla prossima puntata, dove avremo altri interventi dal Festival del Cinema Immagine Leggera e dove cominceremo ad ascoltare insieme alcuni dei radiodrammi del concorso in oggetto. E daremo anche delle notizie nella prossima puntata, notizie molto importanti su alcuni eventi di censura delle edizioni Topolin, di questi fumetti che sono stati censurati e sequestrati a causa del loro contenuto a quanto pare indecente, e quindi parleremo nella prossima puntata di tutte queste novità. Vi ringraziamo per l'ascolto e alle prossime. Arrivederci.

0: And for your meat.
1: Radio Cybernet numero 17. Oggi, se non erro, è all'incirca il 18. Vediamo che data è oggi. Oggi è il 19 dicembre del 98, sono le ore 1:10 di notte e siamo lieti di presentarvi la prima puntata di Radio Cybernet, la prima puntata gay, lesbo, transessuale e transgender della storia di Radio Cybernet, appunto, perché apriremo subito con un'intervista interessantissima che riguarda un'associazione culturale catanese che si chiama Open Mind. Parleremo col suo presidente, dopodiché avremo delle informazioni relative al movimento Notut, http://notut.ml.org, che sta conducendo una raccolta di firme, poi ne parleremo. Dopodiché avremo finalmente i primi radiodrammi dal festival Immagine Leggera di Palermo. Trasmetteremo uno, forse due radiodrammi, a seconda dello spazio che avremo in trasmissione, e alcuni dei frammenti sonori registrati al festival Immagine Leggera di Palermo. Purtroppo abbiamo avuto anche dei contributi da parte di Jaromil, che ha registrato delle cose molto interessanti dal festival dell'ascolto radiofonico LADA, l'arte dell'ascolto, a Rimini, e questa registrazione la manderemo più in là. Questa registrazione poi è stata fatta dai nostri collaboratori Jaromil e Voyager, che ringraziamo tantissimo. Comunque, buon ascolto con questa intervista al presidente dell'Open Mind.
2: Radio Cybernet oggi incomincia questa puntata mentre stiamo provando a collegarci dalla sede di un posto che si chiama Open Mind qui a Catania, e siamo qui con il presidente di questa associazione culturale. Di cosa si tratta?
3: È un'associazione gay, lesbica, transessuale e transgender, che ha una radice storica abbastanza lunga, nel senso che ha una storia abbastanza anche travagliata. Nasce nel 1990 e si è sviluppata inizialmente come circolo dell'arcigay, poi dell'arcigay arcilesbica, anzi arcigay arcigay donna, poi arcigay arcilesbica. Poi con il congresso di Rimini del 96 non si è trovata molto in accordo con la linea del nazionale.
2: Appunto, cosa è successo oltre che questa rottura con l'arcigay nazionale?
3: È semplice, il discorso della divisione di genere dell'associazione in due, situazione che secondo me andrebbe allargata se è stata sia ristretta, in quella femminile e in quella maschile separate per genere. Noi riteniamo ciò in contrario con il nostro modo di pensare al movimento e al processo di liberazione dei gay e delle lesbiche, e non solo dei gay e delle lesbiche, ma anche dei transessuali e dei transgender, per cui abbiamo deciso di venire fuori già nella fine del 97, nel 98 siamo definitivamente usciti fuori dall'arcigay.
2: Bene, e attività? Cioè, cosa fate qui come attività sociali, asociali, non lo so?
3: Le attività sono prevalentemente inizialmente culturali, anche se dall'uscita abbiamo pensato di iniziare anche delle attività nell'ambito dell'editoria. Abbiamo cominciato con un piccolo servizio ancora in fase sperimentale di messaggeria vocale, però il nostro obiettivo è quello di costituire una radio qui a Catania per far conoscere meglio cos'è l'omosessualità, cos'è la transessualità, il transgenderismo, e chiedere più rispetto anche dal punto di vista delle leggi che purtroppo in Italia sono ancora implacabili.
2: Implacabili, effettivamente. Questa messaggeria come sta andando? Siete in fase sperimentale? Cosa ci puoi dire di bello? Cos'ha di particolare rispetto alle messaggerie classiche e stupide che sono pubblicizzate ormai dappertutto?
3: Vuole dare uno spazio a chi attualmente non ha un proprio spazio, nel senso, per molti gay e molte lesbiche è difficile accedere a diversi tipi di informazioni o richiedere informazioni. Faccio un esempio, cioè, per esempio, per un due lesbiche cercare casa e trovare una casa in affitto, ecco, questa messaggeria vuole dare questi spazi perché le richieste di comunicazione sono le più disparate, da chi ricerca l'anima gemella, a chi invece ha problemi, che so, chi andare in palestra, eccetera, per cui consente di organizzare meglio la propria vita.
2: Buono, noi tra l'altro siamo qua proprio davanti al computer che gestisce questa messaggeria e sembra una specie di BBS, perché si tratta di un modem voice con un software che è appunto Super Voice, questo software che fa da messaggeria. Ma la cosa poi funziona un po' manualmente per adesso, no?
3: E attualmente, visto i nostri scarsissimi introiti economici, molto manuale, per cui c'è molto lavoro e fantasia per il momento.
2: Ho capito. Iniziative di lotta che avete condotto ultimamente? Mi riferisco a quella storia della pubblicità, non so.
3: Vabbè, Sciara Pagano, questa è l'ultima cosa che abbiamo fatto. Però le nostre cose di cui sono più orgoglioso sono la lotta fatta nel 1996, dicembre 1996, contro il ministro della Sanità, che la Rosi Bindi, che non voleva dare le cure alternative per i malati di AIDS. Parlo, mi riferisco al cocktail di farmaci tra inibitore di protease, inibitore trascrittato inversa, e voleva dare solo sul campione molto limitato della popolazione malata. E dopo le manifestazioni fatte anche a Catania, ma soprattutto in solidarietà a quella fatta a Milano, dove ci sono stesi le persone per strada bloccando la circolazione e tutto, e l'assedio che ha avuto la Rosi Bindi, il ministro della Sanità ha pensato bene di liberalizzare queste terapie. I risultati sono che oggi, nel 1998, abbiamo più della metà dei morti che avevamo nel 1996. Addirittura, se la crescita si rispetta, avremmo anche un quarto di morti che ci sono state nel 1996 in AIDS. Questa, secondo me, è una battaglia portata avanti prevalentemente al movimento gay, di cui sono abbastanza orgoglioso.
2: E per contattarvi, cosa avete? BBS, siti internet, satelliti?
3: Attualmente abbiamo a disposizione una sola linea telefonica, mi auguro di implementarle, però visti i canoni è un po' difficile, perché non è necessaria molto la comunicazione, però purtroppo i nostri mezzi sono limitati, visto che non riceviamo sovvenzioni dallo Stato o dal Comune o da enti locali. Per cui l'unica è il telefono 0553 2685, oppure potete mandarci un'email sulla nostra email, che è openmindct@usa.net.
2: Quindi openmindct tutto unito @usa.net. Bene, se ci verrà in mente qualcos'altro, noi aggiungeremo a questo file audio le altre informazioni. Per adesso interrompiamo e mandiamo la pubblicità o qualcos'altro.
0: Sì? Pronto?
4: Mamma, tragedia! 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa!
5: Sicuramente non hai Gigaset!
6: Sicuramente sei una testa di cazzo! Supporta anche tu il movimento NoTut! http://notut.ml.org.
7: Ouch!
8: Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignia. Ci ha risposto così.

0: Un aggiornamento dall'Open Mind, ce ne parla il presidente Mino. Mino?
1: No, Massimiliano.
0: Massimiliano.
1: Quelle familiarmente mi chiamano Mino. Volevo dire che in occasione del 13 gennaio, visto che il nostro è un circolo politico che intende fare la politica anche in maniera abbastanza dura, visto che abbiamo una classe politica veramente inetta, che pensa soltanto alle poltrone e non pensa al benessere di tutti i cittadini e di cittadine che fanno parte di questo paese, noi abbiamo pensato di fare una serie di esposti che pubbliciteremo al più presto, perché gli esposti dovranno essere fatti il 13 gennaio, in occasione appunto una giornata in cui Alfredo Armando l'anno scorso si diede fuoco davanti al colonnato di Piazza San Pietro.
0: Alfredo?
1: Ormando è un siciliano, originario di Caltanissetta, ma che vive a Palermo, che appunto il 13 gennaio dello scorso anno si diede fuoco in Piazza San Pietro per protesta appunto contro la repressione portata avanti dalla Chiesa Cattolica nei confronti dei gay. E in occasione di questa giornata noi non vogliamo fare una giornata di pietà come qualche parte del movimento vuole proporre, secondo me anche depistando un po' il movimento. A noi della pietà della gente non ce ne frega assolutamente niente, a noi ci interessa fare qualcosa che dia un attimino possibilità di poter cambiare qualche cosa veramente, cioè risultati pratici. Siccome già dal 1 gennaio del 1999 entra in vigore la norma SEAL del Trattato di Amsterdam, che è stata già firmata dall'Italia, tra l'altro a cui abbiamo lavorato attivamente facendola arrivare finalmente l'anno scorso in porto con la firma anche del Parlamento da parte del capo dello Stato italiano, e siccome i nostri parlamentari non hanno fatto nulla per eliminare alcune norme, faccio ad esempio menzione della legge di PR del 91 sulla donazione del sangue, che impedisce a gay e lesbiche di donare sangue, il DPR del 92 che impedisce la donazione di organi, che impedisce che le lesbiche di donare organi, che sono due leggi che discriminano gli omosessuali. Faccio riferimento anche a una circolare delle guardie carcerarie che impedisce anche a donne che se non si riscontra l'omosessualità appunto di poter fare questo mestiere, o altre norme ancora che stiamo aggiungendo nell'esposto, appunto di presentarlo in tutte le procure della Repubblica, che tra l'altro è una cosa abbastanza semplice, non occorre l'avvocato.
0: Appunto, chi può farlo chiunque,
1: può farlo in carta semplice, senza spendere nemmeno una linea di bolli, e tra l'altro è un atto politico estremamente efficace, in quanto il procuratore della Repubblica rappresenta il governo in ogni provincia e deve per forza di cose trasmettere questa vostra denuncia al governo, se no è inadempiente e quindi diventa omissione di dati d'ufficio. Quindi chiediamo a tutti collaborazione in tutte le parti d'Italia affinché presentino questo esposto, che faremo girare anche via internet, di modo che sia alta la protesta, perché se ad esempio io ho il circolo di Catania, fa semplicemente l'esposto a Catania, è sì un fatto che sicuramente avrà i suoi risvolti, perché sicuramente andrà a buon fine, però politicamente non è un grosso atto politico. Secondo me il vero atto politico è quando in tutte le città d'Italia o in buona parte delle città d'Italia si presenta questo esposto come ribellione a questa ingiustizia sociale, che sono le leggi che discriminano gay e lesbiche in questo paese. Voglio ricordare un'ultima volta che i diritti dei gay e delle lesbiche sono anche loro dei diritti umani.
2: Le news del Crasto. Benvenuti alle news del Crasto di oggi, che sono poche e stringate. La più importante di esse è la raccolta di firme che il movimento NoTut sta organizzando su internet. Se voi andate alla pagina http://notut.ml.org avrete la possibilità di firmare per l'abolizione della tariffa urbana a tempo, della TUT. Per maggiori dettagli vi consigliamo caldamente di andare a visitare immediatamente il sito del movimento NoTut e di supportarli in qualsiasi modo. Hanno anche una mailing list, per maggiori informazioni ripetiamo di visitare questo sito. Poi altre informazioni, vi invitiamo a supportare l'iniziativa di protesta del movimento culturale, dell'associazione culturale Open Mind di Catania, di cui abbiamo appena ascoltato un'intervista del presidente Massimiliano. Per cui vi invitiamo per informazioni a telefonare all'associazione Open Mind, il numero di telefono è 095 53 26 85, spero di non aver sbagliato questo numero. Comunque sì, il numero è stato detto prima nell'intervista, io adesso non me lo ricordo, spero di non averlo sbagliato. altra notizia al volo. Stanno proseguendo molto bene i lavori di progettazione della cosiddetta Agenzia per i diritti dell'informazione nella mailing list Cyber Rights e nella mailing list ecmeeting@ecn.org. Noi vi consigliamo di linkarvi la nuova mailing list che è nata appunto per coordinare questi lavori e queste proposte dell'agenzia. E la lista risponde all'indirizzo internet agenzia@ecn.org. Potrete subscrivervi a questa agenzia, a questa mailing list, per partecipare anche voi alla discussione con delle proposte, con delle iniziative, eccetera. Altra piccola informazione molto veloce riguarda i nostri amici della trasmissione radio Rai Golem, in onda la mattina all'incirca verso le 8 del mattino su Radio 1, se non erro, forse Radio 2. Comunque il loro sito internet è www.rai.it/speciale/golem. Comunque dal sito Rai è facile trovarlo, perché hanno pubblicizzato un interessante sito che si chiama www.javaradio.com o .org, adesso non ricordo. Comunque per maggiori dettagli andate sul sito di Golem e abbiamo dei problemi col microfono, scusate, si sta staccando un connettore. Comunque, queste sono cose che capitano nella nostra diretta differita. Dicevamo che sul loro sito hanno pubblicizzato questa radio via internet, www.giadaradio.com.org, non mi ricordo, dove su questo sito è possibile sintonizzarsi via Java con uno scanner, un radioricevitore, che permette di ascoltare le comunicazioni radiofoniche dei piloti attualmente coinvolti nel bombardamento sull'Iraq, che noi come Radio Cybernet deprechiamo come una azione di violenza ingiustificata e gratuita da parte degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. Noi siamo assolutamente contrari all'uso della violenza e questo andava detto. Ultima segnalazione, un sito interessante che sta nascendo su www.cuz.org/canecapovolto. Si tratta di un gruppo di creativi, registi, radiodrammisti, produttori di video e di installazioni artistiche. Vi consigliamo di visitare questo sito perché è veramente interessante. Altre informazioni? Mi sembra che non ce ne siano. Il nostro telegiornale finisce qua, finalmente un telegiornale breve che non rompe le palle. Grazie per averci ascoltato e alle prossime edizioni del nostro Crasto News.
3: Passaporto?
4: Che cazzo vuoi, zoccola?
3: Da dove arriva?
4: Se permette, sono cazzi miei.
3: Mi può aprire il bagaglio?
4: No, ma se vuole le apro la patta dei pantaloni, che c'ho una cosa grossa così.
3: Lo vedremo.
5: Ehi, che profumo.
4: Certo, l'uccello non me lo lavo mai.
3: Questo lo sequestriamo.
4: Come lo sequestrate? E io come faccio?

Frank Zappa, 1970 circa. Questo album ristampato nel 92 su CD, un doppio intitolato Playground Psychotics, in cui Frank Zappa e le Mother of Invention suonano dal vivo insieme a John Lennon e Yoko Ono un brano dello stesso John Lennon intitolato Well. E con questo sottofondo musicale introduciamo finalmente la seconda parte di registrazioni e di audio dedicato al Festival Immagine Leggera di Palermo. Avremo innanzitutto delle piccole registrazioni fatte al festival, delle interviste, dopodiché finalmente manderemo uno o forse due radiodrammi a seconda dello spazio che avremo in trasmissione, mandando innanzitutto il vincitore del concorso. Si tratta del radiodramma intitolato Molto corto quello che è morto, di Massimo Toniotti, dura 6 minuti e 30 secondi, dopodiché forse manderemo qualcos'altro. Buon ascolto con Frank Zappa e con l'audio di Immagine Leggera.

0: ci siamo sano di una discussione.
1: Per cui viene trattato in modo
2: marginale.
1: Poco marginale.
2: Comunque è già.
1: Forse sì, è bello, però il programma è bestiale perché
2: troppo,
1: è troppo materiale.
2: No, poi io credo molto alla selezione, cioè come si prende responsabilità di dire ok, seleziono, cioè dico questo, ma però perché il mio giudizio una persona sta per queste cose, e le difendi, no?
1: Sì.
2: Però puoi attaccarne anche alcune, invece così sono proprio che è un po' quello che si dice.
1: Sì, ci sono i festival dove questa massa di materiale è più fruibile, nel senso che ci sono più sale di proiezione e c'è una rotazione continua di materiale, però è una cosa molto complicata da gestire.
2: Sì, complicata. Poi è sempre un po' complicato.
0: Comunque sta venendo bene, nonostante tutto.
1: Sì, qui dentro sì, siamo arrivati a... No, ma tutto il festival è di ottimo livello.
2: Cioè è il regolamento fuori per fare a parte le persone che avevano chiamato...
1: Guarda, c'è un, ci sono un sacco di ospiti
2: stranieri.
1: Ce ne sono tantissimi. La maggior parte sono partiti tedeschi, francesi, austriaci, australiani, canadesi. C'era parecchia gente. Ma poi io sono contento perché ehi, stiamo ricominciando tra poco con le cuffie. Sì, perché la giuria sta facendo un... sta riposando, perché hanno sentito un'ora di materiale. Ora non mi capisco. E per esempio Svizzera. Per esempio lei è Svizzera.
3: Sono
2: Svizzera, esistono italiani.
1: No, ti dicevo che è un festival che si distingue in tutta Europa, se non altro perché è l'unico che ha il concorso CD-ROM e RD-RAM.
2: Ah,
1: quello
2: pure.
1: Cioè, quindi...
2: è una bellissima cosa. Sì. Io quando avevo letto questo programma, che ero già fuori di tempo, cioè, per l'idea di fare, cioè, avevo i master, avevo la festival, così. Insomma, ho detto, Nicola, guarda, c'è sta serie qua, manda giù da voi. Sì. Dice, ma non è un RD-RAM, dico, ma guarda
1: in
2: che...
1: Effetti
2: cioè,
1: non è
2: lo è. Sì. Dico, ma guarda che cioè, secondo me se tu anche ti chiami e glielo chiedi, chiedi quali sono le loro coordinate, ma per come lavorano e conosco il loro lavoro, non hanno sicuramente un'idea classica di radiodramma, nel senso di sceneggiato o telefonico.
1: Sì, infatti c'è questa discussione con loro di come di cosa intende
0: con la giuria.
1: In effetti anche chiamarli radiodrammi tu sei anche sbagliato perché è troppo legato alle esperienze.
2: Anche un certo tipo di canzone può essere un radiodramma dal punto di vista della scelta, ma pare che abbia detto di pulita, però se prendi certi tipi di esecuzioni sono
1: pensati per l'edizione.
2: Sì, cioè, ti dipende un po' come si interpreta. È bellissimo. Io ho provato a vedere qualche CD-ROM, ma insomma, non si vede molto. Infatti ci dovrebbe essere un pochino più spazio, secondo me, sui radiodrammi e CD-ROM rispetto alle mani.
1: Sì, probabilmente sì. Ma guarda, l'anno prossimo ci sarà un programma di svariate ore perché ci sarà il concorso dell'internazionale. Quindi io potrò fare una cosa che mi sarebbe piaciuto di più, è dare un'impostazione più personale alla selezione. Non l'ho fatto quest'anno, perché sono sarebbero stati troppo pochi in concorso. Però, visto che entreranno una gran massa di materiali tedeschi, inglesi o francesi, vabbè, allora lì anche gli italiani dovrò presentare un programma di italiani più selezionato. Io in effetti, parlando così fra me e te, quello di Nicola... E ero un po' incerto se ammetterlo o no, visto che non è un dramma, però è anche bello che la giuria ragioni su quello, si ridefinisca il termine dramma con questi 14 lavori, perché sono tutti quattordici completamente diversi uno dall'altro, per cui mi fa piacere che ci sia anche quello di Nicola, perché che stabilisce un po' un perimetro del materiale rispetto a questo materiale di quello che è oggi la produzione di dramma in Italia, cioè fare una media di quello che c'è. Viceversa, se avessi selezionato veramente, cioè magari con 6 radiodrammi, cioè il lavoro della giuria sarebbe molto più limitato. Sarebbe anche meno interessante e divertente confrontare le proprie idee su troppo pochi lavori, anche magari, forse un po' simile, non dico simile uno all'altro, però magari più omogenei.
2: Più omogenei,
1: sì. Che
2: è una cosa che molto lenta.
1: Certo. No, io penso che credo molto nella ricchezza.
2: Infatti mancano, secondo me, proprio un po' di spazi di assistenza. Però forse sono
1: qua è tutto molto informale, sì. Qua in realtà discussioni ci sono state tante,
2: ci sono state
1: dei... in qualsiasi posto, ma dico molto spontanee. In realtà poi il 9 c'è questo dibattito.
2: Sì.
1: Il 9 c'è questo dibattito che è poi
2: un della parte dell'altra
1: parte, anche perché si sposta, si ricontestualizza. Questo qua sì, e la maggior parte della gente va lì e non
2: viene qua.
1: E non sa cosa, quindi non viene qui, questo qua purtroppo la gente non è molto curiosa. In genere. E lì sarà bello anche perché c'è lui che parlerà delle esperienze storiche della Rai, di
2: Anni, il boss.
1: Sì.
3: Pinotto Fava.
1: Per esempio lui di Radio Cyber,
3: che sono io.
1: Parleremo anche di esperienze alternative di emissione.
2: Di su in rete.
1: Sì. Certo, visto che non
3: registrando per mandare in rete poi dei pezzi. Sì.
1: Visto che non c'è più.
3: Tu sei, scusa?
2: Io mi chiamo Romano.
3: Presenti qualcosa qui?
2: Ho portato dei lavori ma non sono stati selezionati.
1: Per le concorse internazionali, però non sono ancora se sono stati selezionati per i tuoi premi.
2: No, e anzi,
3: quindi
1: lo saprai dopo.
3: Sì. No, abbiamo qui uno degli autori di uno dei radiodrammi in concorso. Tu sei?
4: Nicola Razzoni.
3: Io sono Gabriele di Radio Cybernet, sì. Asbesto di Radio Cybernet. Sì. No, volevo chiederti qualcosa della tua opera. Vuoi spiegarla un po' al pubblico della sentiera? Noi vorremmo, tra parentesi, vorremmo mandarla su internet, se per te va bene.
4: Sì, io sono qua.
3: Sul sito della nostra radio.
4: Sì, cioè, mi sembra una cosa ottima, cioè mi sembra giusto che sia diffusa comunque, che sia andata in giro, a me fa piacere.
3: Vuoi spiegarla un po' per chi ascolterà, non so, oppure vuoi dire qualcosa?
4: Beh sì, cioè sarebbe giusto spiegarla, un po' difficile, soprattutto questo lavoro era, come ti ho già parlato anche ieri, era dedicato e comunque pensato per un'opera installativa, ma è un lavoro che funziona anche a sé. E comunque è, diciamo, ispirato a questo lavoro, un lavoro artistico, che è un'opera visiva, fatta su un foglio di carta carbone su cui è scritta questa frase che poi viene letta e viene sentita anche nel mio lavoro sonoro. E ho utilizzato, essendo ispirato da questo lavoro, ho utilizzato gli stessi elementi che ha usato questo artista per quest'opera, per l'installazione, sì. Sono proprio gli unici elementi li ho tratti di lì e questa è
3: la stiamo sentendo in diretta, è incredibile.
4: Sì, sì. E niente, l'unico, diciamo, elemento che è fuori da questo contesto, cioè che non ho preso da questo lavoro. Mi sembra circa metà dell'enigma del tempo si sentono del rumore di alcuni metronomi. Questo è l'unico elemento, diciamo, fuori da questo contesto. E poi il resto sono tutte cose che ho preso da questo lavoro, perlomeno che vengono da questo. Poi altro non saprei, se vuoi farmi delle domande.
3: Ma no, non saprei cosa. Noi facciamo cose molto così al volo.
5: Abbiamo appena ascoltato una registrazione in cui abbiamo appunto sentito Alessandro Aiello, l'organizzatore del concorso di radiodrammi, che parlava con uno dei partecipanti al concorso, che era presente nonostante la sua opera non fosse stata selezionata. E successivamente abbiamo ascoltato l'intervista a Nicola Lazzoni, l'autore di uno dei radiodrammi che si intitola L'enigma del tempo, che probabilmente in questa puntata non riusciremo a mandare per cause di spazio, perché il radiodramma dura 15 minuti. Invece adesso manderemo il radiodramma vincitore del concorso, che è appunto molto corto quello che è morto, di Massimo Tognotti. Buon ascolto di questo radiodramma da parte di Radio Cybernet.
6: La prego di dirmi tutto quello che le viene in mente vedendo queste immagini. È necessario che lei collabori attivamente e si sforzi di darmi il maggior numero possibile di risposte. E soprattutto non ometta nulla di quello che le viene in mente.
7: Zia Rosa! Zia Rosabella! Zia Rosabella! Perché non rispondi al telefono?
8: Perché è una diavoleria, mi mette sempre tanta paura.
7: Rispondi!

0: Attenzione! Attenzione! A tutti!
1: Signore, di pochi minuti!
0: Mancano 30 secondi all'ora zero.
1: È tempo di andare e tornare!
0: Mancano 30 secondi all'ora zero.
2: Com'è che ci pensi ora?
3: Perché mi è venuto in mente ora?
4: E ora muoviti, marcio!
5: Aiuto!
6: Non ci sento, parlate un po' più forte.
5: Aiuto!
6: Non ci sento, parlate un po' più forte.
5: Aiuto!
7: Ehi!
8: Non sapete chiamare più forte, eh? Oddio. Avete perduto il fiato?
9: È strano.
10: Mi sento così strano, non so.
9: All'improvviso non so più cosa dire.
11: Voi credete che io sia sordo?
12: Quello che è morto.
11: Cieco, scemo integrale, vero?
9: Mi succede molto spesso.
11: Vi siete sbagliati. È di molto.
12: Che è morto.
13: Lele.
14: E tu?
13: Lele.
14: E tu?
13: E tu?

0: È una macchia di stampa.
1: È un moscone che si è schiacciato sul vetro. L'aria è piena di insetti.
2: È stato ridotto assolutamente a zero. E così la cavia è divenuta invisibile.
3: Ma questo io non so, non è niente.
4: Come niente, signora?
5: Quando c'è l'esplosione, il sotterraneo gli crolla addosso. Lo sostiene con le stanze, signora.

0: Che lo squillo del telefono le mette paura.
1: Zia Rosa, perché non rispondi al telefono?
2: Non so cosa rispondere, la prego, basta.
1: E perché non l'avete detto subito invece di mandarmi fino a casa del diavolo?
2: Fatemi uscire!
3: La mia casa.
2: Ma fatemi uscire!
4: Il mio polso è normale. La mia vista si mantiene invariata. Sento raffreddarsi gli arti.
2: Ma che c'è?
4: Il polso è più debole.
5: Parla tutti i giorni.
2: L'unico
5: abita qui si chiama Pedro.
2: Chi c'è qui?
5: Mamma.
2: Ora mi lasci così.
6: Ora? Ma smettila.
0: Adesso andiamo dentro. Non ci resta altro da fare che aspettare domani. E vedere... se saremo ricordati o dimenticati.

0: Insomma, la prima volta che ha pensato è morto. Insomma, la prima volta che ha pensato è morto.
1: Perché vi sto raccontando delle storie di questo genere?
0: Così, tanto per parlare.

0: Se veramente esisteva un uomo invisibile, adesso è morto.
1: Bene, tornando con un sottofondo musicale di Frank Zappa di cui abbiamo parlato prima, volevo darvi alcuni commenti su quanto abbiamo ascoltato. Si trattava di Molto corto quello che è morto di Massimo Toniuti, radiodramma vincitore del concorso radiodrammi del Festival Immagine Leggera di Palermo. Purtroppo la qualità sonora non era delle migliori a causa del DAT che si è leggermente rovinato, quindi abbiamo sentito delle distorsioni. Tra l'altro, una riflessione che volevo fare era proprio quella sulla nostra modalità di trasmissione, che purtroppo non ha una qualità sonora molto elevata perché dobbiamo comprimere il segnale in modo da permettere l'ascolto a chi si collega da internet. Questo vuol dire che l'ascolto del radiodramma avviene in mono con una qualità audio paragonabile a quella di una radio, di una discreta radio a onde medie, come spesso ho avuto modo di dire. Questo da un certo punto di vista può essere frustrante per l'autore di un radiodramma o di un'opera musicale audio, sonora o che dir si voglia, che vede il suo lavoro ridotto, diciamo, dalla qualità sonora in ascolto. Per esempio questo radiodramma, ma così anche tutti gli altri, come quello di Nicola D'Antoni, è molto interessante da ascoltare. Questi radiodrammi hanno tantissimi effetti sonori stereo che coinvolgono veramente l'ascoltatore. E allora una delle cose che faremo in un futuro molto breve speriamo, sarà quella di campionare tutti questi radiodrammi e metterli su una apposita pagina dedicata appunto ai radiodrammi del Festival Immagine Leggera, con una buona, diciamo un'ottima qualità audio. Probabilmente li encoderemo in MPEG, in MP3 oppure in Real Audio ad altissima qualità, in modo appunto da consentire a chi voglia di ascoltarli più fedelmente, in modo da poterli giudicare in maniera perfetta, diciamo, con un ascolto stereofonico e ad alta fedeltà. Ci dispiace di non poter fare subito questa operazione, ma è una cosa che ci porta via molto tempo e anche molte risorse in termini di tempo, di collegamento, di connessioni, quindi speriamo di farlo più presto, magari con l'aiuto di qualcuno con una connessione veloce per mettere questi radiodrammi sul nostro sito. Bene, io direi che la nostra puntata di Radio Cybernet finisce qua. Noi adesso manderemo un altro radiodramma piccolino, che sceglieremo adesso dal catalogo, giusto per chiudere la puntata con un ultimo radiodramma. E penso proprio che manderemo il

radiodramma intitolato Percorso emozionale vicino lontano di Piero Mottola. Dura 2 minuti. Con questo Radio Cybernet numero 17 si chiude qui, grazie per averci ascoltato e alle prossime trasmissioni di Radio Cybernet. A voi il radiodramma di Piero Mottola, Percorso emozionale vicino lontano. Ma quante volte lo dico? Boh, non lo so.

0: Radio Cybernet, oggi, incazzati come delle bestie, vi proponiamo uno speciale dedicato allo sgombero del centro sociale Auro di Catania, con delle interviste registrate durante le manifestazioni di questi giorni qui a Catania. Direi di passare direttamente alla descrizione dei fatti, grazie alla parola e alle interviste dei diretti interessati, segnalandovi che sul nostro sito e sul sito www.chiud.org c'è una pagina web dedicata al centro sociale Auro con la descrizione dei fatti, alcune immagini e questi aggiornamenti. Buon ascolto. Siamo qua con Luther Blisset del centro sociale Auro per sapere un po' cosa è successo.
1: È successo che domenica mattina a notte fonda, all'alba.
0: Ah, notte fonda.
1: Alle 5:30 del mattino.
0: Ah, quindi classico blitz poliziesco.
1: Il blitz, arriva un equipaggio incredibile. Con,
0: ma chi sono stati? Digos, carabinieri, polizia?
1: Un po' tutto.
0: Ah, cioè,
1: polizia, carabinieri, vigili urbani, guardie di finanza, le unità cinofile, gli operai del comune, immediatamente per sbarrare le porte.
0: Sfondato?
1: Sfondato, no? Naturalmente, il portone.
0: Perché dall'esterno non si nota nulla.
1: E dopodiché sono entrati dentro, hanno fatto una perquisizione con i cani e tutto.
0: E dentro c'erano delle persone?
1: C'erano tre persone,
0: e chi
1: sono state poi rilasciate l'indomani mattina. E niente, poi hanno trovato 2 grammi di marijuana e hanno anche trovato mezzo etto di un decotto, di una tisana, non mi ricordo bene cosa, hanno messo tutto insieme.
0: Che era una cosa che non c'entrava niente.
1: Hanno messo tutto insieme, no. Hanno trovato che non c'entrava niente. Hanno messo tutto insieme, poi hanno trovato, rovistando nei laboratori, anche una bilancia che serviva per pesare.
0: Un bilancino di precisione?
1: Una bilancia per pesare sostanze, precisione. Un'altra vecchia bilancia arrugginita buttata lì da qualche parte e hanno confezionato il tutto. Tra l'altro con tanto di foto sul giornale, con le unità cinofile, no?
0: Ah, sì, con i
1: cani, che non si capisce che voglio dire.
0: Il giornale che si può comprare oggi?
1: Certo, con tanto di cani che non si capisce, voglio dire, sti cani non capiscono la differenza tra decotto, tra tisana e marijuana. Cioè, strani cani antidroga, un po' fusi, secondo me. E niente, dopodiché hanno portato via i computer, il laboratorio di informatica, i computer, si stava formando. Lo sai, c'è un progetto per fare istruzione agli immigrati col CIS, quindi questo è una cosa molto grave.
0: Con il CIS, quindi era già avviata questa cosa?
1: Certo, no. Un organismo riconosciuto dalla CE. Questi sono portati via, non si sa bene con quale motivazione.
0: Le tre persone adesso?
1: Le persone sono denunciate per reati di occupazione, allacciamento abusivo della luce, schiamazzi, rumori, per schiamazzi notturni.
0: Ma ci sono sigilli, hanno messo dei lucchetti nuovi,
1: stanno
0: come
1: sbavando com'è? Tutto quanto, ci sono gli operai al lavoro.
0: Le azioni, cosa è stato fatto finora? State preparando un comunicato?
1: Andiamo a questo sit-in.
0: Andiamo allora a vedere questo sit-in con Radio Cybernet. Una cosa al volo, ma col sindaco non erano state avviate le trattative?
1: Sì, infatti.
0: Non c'erano dei dialoghi in corso con personaggi della giunta comunale?
1: Sì.
0: Ma questi sono informati di questi fatti oppure è stata un'azione così che è avvenuta, cioè questa cosa ancora non si sa bene?
1: È stato un magistrato che sappiamo, in base solo ed esclusivamente al fatto che
0: ci sono state le denunce.
1: Le denunce per schiamarsi da parte
0: di
1: vicini, di abitanti del quartiere.
0: Ah, denunce per schiamarsi. Tutto qua. Per schiamarsi arrivano.
1: Un po' poco per ordinare.
0: Arrivano le unità cinofile, i carabinieri, la polizia, la Digos, i vigili urbani e gli operai dell'Enel, anzi del comune.
2: Benissimo, noi adesso abbiamo una intervista che abbiamo registrato con un Luther Blisset di coloro dei tre che sono stati arrestati e ve la mandiamo così come l'abbiamo presa noi.
0: Come hanno agito? Cioè, ti hanno trattato bene, male?
3: Non ci hanno trattato sicuramente non bene, perché eravamo 30 poliziotti, ne eravamo 3 persone, hanno preso gente di fuori che dormivano fuori dall'Auro, questi qua che fanno colletta, che sono già in giro, li hanno portati dentro e così hanno fatto sei persone, no?
4: Per essere... Ah, quindi ci sono altre persone?
3: Tre persone non c'entrano con Lauro, erano fuori e li hanno tirati dentro. Hanno... Ah. Niente, poi i cani, tutte cose in aria, hanno distrutto tutte le cose messe in ordine, hanno buttato tutto il centro di documentazione in aria, sono portati i computer... Libri, la stanza dove dormivo io l'hanno distrutta.
4: Ma hanno fatto un decreto di sequestro di questo materiale che sono presi? Cioè l'elenco del materiale?
3: Fatto, sì, un elenco del materiale sì, l'hanno fatto, sì. Però non di tutti i giornali, di tutti i documenti no. Volantini e pubblicazioni nostre non hanno fatto nessun elenco. E niente, hanno... non ci hanno trattato né bene né male, perché
4: la situazione in se
3: stessa è stata una cosa assurda. Che ci hanno adottato come se fossimo dei spacciatori di droga, cioè cercavano droga, tutte le cose cercavano droga, non ne hanno trovato, quindi erano esasperati. Cioè è stata una cosa scioccante, ma
4: no.
3: Nel senso che c'erano un casino di poliziotti, ne eravamo solo tre.
4: Ma poi quando vai è movente questa denuncia per schiamata, no? È una cosa un po' strana.
3: È la pretura, dice che è stata la pretura che si è mossa, spinta dalle denunce del vicinato per schiamarsi notturni, ma è tutta una cosa che è partita da mesi, hanno arrestato Claudio per i bulloni del parco, poi sono scattati tutti i processi velocemente per occupazione, infatti io ora ho un processo che avevo già un processo venerdì per occupazione, che avevano chiesto dei documenti a delle persone dentro lavoro per accertamenti e invece poi hanno fatto una denuncia per occupazione usando quei nomi che avevano preso. Quindi ci sta questa settimana un processo che è stato rimandato al 25 febbraio per occupazione. Nel frattempo ora noi abbiamo ora due processi accavallati per lo stesso reato. Poi ci hanno accusato di spaccio di alcol, concerti abusivi.
4: È un bordello di roba.
3: Furto di corrente. Tutto, cioè tutto quello che potevano mettere a nome, detenzione di 60 stupefacenti.
4: Te l'hai trovato qualcosa, una minchiata voglio dire?
3: Sì, una minchiata che avevo dato io, però nella foto gli hanno messo una tisana che mi hanno regalato nel
4: papel. Anzi, questo me l'ha detto.
3: Che si vede anche nella
4: busta della tisana.
2: Beh, adesso abbiamo una registrazione del comizio tenuto di fronte al municipio di Catania e una intervista successiva a una Luther Blissett del centro sociale Auro. Dopodiché non lo so.
5: Il comune come diretta per voce, come rappresentante del comune, non come cosa sua personale, chiaramente ci ha detto che il comune è invece predisposto per venire a cominciare una discussione per risolvere questo problema. Noi per questo nostro abbiamo detto che innanzitutto poniamo tre questioni per aprire qualunque tipo di discussione. Le prime due riguardano chiaramente la questione dell'Auro. La prima cosa è che abbiamo chiesto il dissequestro, il comune chiede il dissequestro alla magistratura come primo segnale, diciamo, di questa cosa. La seconda cosa è che ritiri la costruzione di parte civile del processo dell'Auro. La terza cosa che abbiamo chiesto è che è di carattere più generale e che crediamo che anche il comune, voglio dire, non solo noi, ma tutti quanti si debba cominciare un dialogo, un dibattito a livello cittadino, no? Perché non può essere che Catania stia diventando una città dove, diciamo, non vengono più garantiti i diritti di protestare per il lavoro, per la scuola, non può essere Catania una città dove, voglio dire, tutte le questioni di ordine pubblico vengono represse, dagli operai di Costanzo all'occupazione delle scuole all'occupazione dei centri sociali. Quindi abbiamo posto comunque come questione di carattere generale, fondamentale per cominciare qualunque tipo di discussione, che l'amministrazione prenda una posizione su questa cosa, che blocchi gli argini, voglio dire, questi Don Chisciotte, se veramente è un problema di Don Chisciotte della magistratura che lavorano autonomamente. Devo dire, loro sostanzialmente invece è una cosa che non vogliono fare, hanno scelto di lasciare del tipo, queste non sono competenze nostre, così colà. E al momento, diciamo, non c'è nulla, non c'è un segnale concreto, non c'è stato un segnale concreto, sostanzialmente abbiamo parlato ma non siamo arrivati a nulla di concreto e di reale. A livello proprio cittadino, su questo problema, diciamo, della repressione che ormai viene usata come panacea a molte questioni. C'è la questione degli studenti, c'è la questione degli operai, c'è la questione degli altri centri sociali, degli altri processi per occupazione. Vorremmo chiederci nel giro di da qua con le mani al massimo, arrivederci, ho organizzato una grossa manifestazione, credo che possa essere una proposta da discutere, una grossa manifestazione da fare sabato, addirittura lunedì, che sarà il giorno in cui qui si insedierà il nuovo valore aggiunta, vedete, c'è la seduta di insediamento. Facciamo una assemblea pubblica dopo domani alla Camera del Lavoro, alla Camera del Lavoro, alla Cicchiotte di Agrociferi alle 6.
4: Registro un intervento di Luther Bliss.
6: Allora, il comune non ha preso posizioni concrete. Il comune non si è preso nessuna responsabilità rispetto a questo sgombero che ha attribuito a un atto indipendente della magistratura. E dice di essere ben disposto rispetto a un'eventuale trattativa con associazioni che lavorano dentro l'Auro per discutere un'eventuale assegnazione.
4: Cosa che già sapevamo più o meno.
6: Visto che già eravamo in trattativa col comune da circa un anno. Ora noi abbiamo chiesto essenzialmente tre dimostrazioni concrete. Primo, c'è un processo che si terrà tra un mese per occupazione del centro sociale Auro in cui il comune si è dichiarato parte civile.
4: Che vuol dire che vuole testimoniare?
6: Il che vuol dire che il comune è contro di noi in quel processo, cioè chiede i danni che noi abbiamo provocato.
4: Cioè questa sistemazione che vengono delle foto poi.
6: Esattamente.
4: Non ci sono foto di...
6: Abbiamo chiesto che domani mattina venga immediatamente ritirato questa costituzione di parte civile.
4: Lo faranno? Sembrerebbe di sì. Detto...
6: Allora, noi abbiamo posto come condizione per continuare la trattativa già avviata che loro levino questa cosa di parte civile che hanno fatto al nostro processo. Che chiedono immediatamente alla magistratura il dissequestro dei locali dell'Auro, essendo di proprietà del comune, e che aprano a livello cittadino, a livello nazionale, una vertenza sulla garanzia di forme di protesta da parte dei lavoratori, da parte degli studenti, da parte dei giovani, che in questa città vengono continuamente represse. Da 7 anni a questa parte tutti i forti movimenti di dissenso sociale, dalla manifestazione dei terremotati qui in Piazza Duomo, che è stata caricata selvaggiamente, allo sgombero delle scuole simultanee il giorno prima che i ragazzi avevano già dichiarato l'autosgombero il giorno successivo, alla carica degli operai dell'ITIN sempre a Piazza Duomo, allo sgombero dei centri sociali, si apra una vertenza sul fatto che il dissenso sociale non sparisce perché si reprime con la forza, e quindi instaurare un serio dialogo costruttivo per risolvere, se c'è la volontà, realmente questi problemi.
2: La nostra trasmissione si conclude qui con questi interventi, è una trasmissione al volo, fatta molto velocemente con questo materiale che abbiamo. Oggi non siamo potuti andare all'incontro, ma vi faremo sapere nelle prossime trasmissioni, se ve ne saranno, gli aggiornamenti della situazione. Potete staccare qui o potete continuare ad ascoltare questi brani dei Deftones.

0: And for Jeremy.
1: Radio Cybernet.
2: Informalmente presenti in via l'audio Prism.
1: Bene, oggi
2: siamo sempre noi,
1: da oggi ci chiamiamo Radio Cybernet perché suona meglio.
2: Perché cambieremo nome ogni 3 puntate.
1: Ma no, questo no, però. Diamo un'occhiata ai contenuti di questa puntata, così
2: allora,
1: velocemente.
2: Una cosa interessante che riguarda sempre l'IF che si svolge in Olanda, abbiamo ricevuto una telefonata del mio amico Alessandro Bianchini, alias Autecre o Yamaguchi, come si fa a chiamare. Durante la telefonata mi dice di avermi messo in incoming,
1: esatto,
2: delle fotografie scattate all'IP. Sbesto mi stava dicendo poco fa che secondo lui era vietato fotografare durante la manifestazione.
1: Uh-huh.
2: Abbiamo materiale,
1: sì,
2: molto,
1: abbiamo materiale,
2: materiale
1: da
2: hacking dalla manifestazione.
1: Sì, sentiamo un attimo la telefonata di Autecre così come anticipazione.
3: Messaggio ricevuto ieri alle ore 19:49 minuti.
4: Ciao fratello, ti chiamo al centro dell'hacking, hacking globale, multimediale, post nazionale. Ti volevo semplicemente dire che ho messo in incoming le immagini alcune immagini che ho fatto con la macchina fotografica e ti volevo chiedere semplicemente poi non cancellarle e addirittura mettere da una parte così poi me le scarico quando torno. Alcune sono BMP perché mi sono sbagliato e occupano un sacco di spazio, vedrò di rimediare. Comunque spizzole perché sono anche oltre che ci sentiamo.
2: Ok, quindi penso che lui non abbia nulla in contrario se le metteremo anche su qualche pagina o comunque
1: sì,
2: a disposizione di
1: tutti gli ascoltatori di questa trasmissione. E per adesso quindi si trovano nella directory incoming di ftp.cutes.org.
2: Esatto.
1: Noi le stiamo scaricando mentre vi parliamo.
2: Ne abbiamo già vista qualcuna, una è la lapide di Bill Gates che
1: esatto,
2: abbiamo nominato nella puntata numero 2.
1: Sì, un'altra era invece una strana macchina ricavata da una sedia a rotelle con un portatile e una telecamera, sembra essere un qualcosa che cammina da solo, non so, e poi abbiamo visto le tende di 0 BBS.
2: Con lo striscione.
1: E niente, allora a questo punto altre novità di questa settimana?
2: Altre cose, abbiamo un intervento di Lenna durante questa puntata.
1: Sì,
2: poi abbiamo un contributo, già i primi contributi che arrivano da parte di Mela che ci ha mandato un sample di William Burroughs.
1: Sì, diciamo un omaggio a William Burroughs,
2: esatto,
1: recentemente scomparso.
2: E poi c'è la polemica, no, polemica, comunque c'è una protesta da parte degli utenti Amiga che non possono
1: non tanto,
2: utilizzare
1: però,
2: il formato Real Audio, stiamo pensando di
1: attrezzarci per utilizzare il GSM che
2: con
1: è un formato...
2: GSM non so quanto riusciremo a comprimere, anche perché cioè, i tempi di upload del materiale è sempre così abbastanza considerevole,
1: esatto.
2: Quindi...
1: per ultimo e non per ultimo noi saremo in trasferta in questi 2 giorni al mare in Marina di Ragusa a casa del nostro amico Lone Star, quindi non avremo a disposizione i nostri mezzi tecnici più evoluti ma avremo un registratore portatile con il quale,
2: faremo interventi molto più spontanei.
1: Sì, cercheremo di inventarci qualche cosa. A questo punto io direi di mandare
2: un po' di musica,
1: un contributo musicale con Björk. Il brano si intitola
2: non lo sappiamo,
1: non me lo ricordo,
2: però l'album è Post.
1: Sì, l'album è Post e il nome del pezzo è, si tratta di
2: Possibly,
1: potrebbe
2: maybe.
1: Essere Possibly Maybe?
2: Esatto.
1: Ah, sei sicuro?
2: Sì, perché lo dice durante la canzone e quindi...
1: Va bene.
2: Andiamo.
1: Allora mandiamo sto messaggio qua. Anzi, sta musica qua, cazzo di...

0: Bene, abbiamo molto sonno. Mi sa che andremo a dormire adesso. E niente.
1: Finiremo la trasmissione nelle prossime sere, anche perché non abbiamo un termine di scadenza fisso di uscita per ogni puntata.
0: Esatto.
1: Siamo liberi di scegliere e di decidere.
0: Sì. Bene, è di decidere. Domani, niente, domani noi si va da Lone Star, quindi... Ah, che bello quest'eco. Quindi, per adesso noi stacchiamo, mentre per voi non ci sarà in realtà nessuna pausa, mentre noi andiamo a dormire.
1: Una pausa, spazio, annulliamo lo spazio.
0: Noi annulliamo spazio e tempo con la grande rete di internet che annulla anche le distanze. E... cosa dire? Niente, ci sentiamo
1: a dopo,
0: tra pochi istanti per voi, a domani per noi. Bene, arrivederci. Allora, riprendono adesso le trasmissioni su Radio Cyberman. Sono in un cuscinino a casa di Lone Star e sto per pulire i calamari. Infatti sto aprendo il sacchetto dei calamari. Il tempo è bello, c'è molto caldo, facciamo molti bagni. Qui c'è un chilo di calamari che attendono solo di essere puliti e mangiati. Allora, riprendiamo la trasmissione di Radio Cybernet. Siamo a casa di Lone Star al mare, a Donna Lucata, giusto? E stiamo cuocendo i calamari. Qui accanto a noi c'è Draven, c'è Kiutz dall'altra parte, Lone Star steso su una poltrona. E non so, magari Draven vuole dire qualcosa al nostro pubblico in ascolto di Cybernet.
2: Oggi qui il nostro hacker ha fatto una frittata con le cipolle e ha fatto uno schifo proprio al solito suo. Ha preso una padella immensa, ha messo dentro qualcosa come 20 uova e adesso si sta sentendo pure male, se non ce lo vuole dire. Ciao.
0: Bene, abbiamo mangiato, ci stiamo facendo le foto. Devo dire che questa mangiata di calamari è stata veramente eccezionale, sono tutti buonissimi. Calamari per i quali moriremo tutti.
3: Le notizie del Crasso.
1: Il Crasso ci informa.
3: Buongiorno da Asbesto.
1: E da Kiutz, siamo col notiziario quasi giornaliero.
3: Bene, incominciamo con la prima notizia, ed è una proposta che ci arriva da Prax di parlare del Pink Day. Il Pink Day, questa iniziativa
1: che è nata da un gruppo di utenti di Cybernet per festeggiare il compleanno di Bill Gates.
3: Beh, non c'è molto da dire, questo sito è stato censurato, apparteneva all'Enna.
1: Era un'idea simpatica
3: per festeggiare questo
1: compleanno. Omaggiare l'uomo più ricco del mondo.
3: Il sito l'abbiamo già dato nella scorsa puntata, se non erro.
1: Sì, era su Free Yellow, non mi ricordo esattamente.
3: Esattamente, non ci ricordiamo la URL.
1: Free Yellow Users, qualcosa Members, Obi-Wan.
3: Sì, qualcosa del genere.
1: Però passiamo alla prossima notizia, abbastanza tecnica, importante. È uscita una Slackware nuova ed è la 3.3.

0: a un costo piuttosto accessibile, intorno ai...
1: Beh, qui parlano di $1.95 per il singolo CD-ROM dato ai gruppi di utenze di Linux,
0: poi $6.95
1: con $5 di donazione, quindi...
0: e poi il prezzo ufficiale è quello di $26.95.
1: Esatto, segnaliamo il sito che è www.lsl.com,
0: che è quello che ha i prezzi che abbiamo dato in questo momento.
1: E inoltre è uscita anche un'altra cosa che
0: è uscito Xfree 86 3.3.1, molti bug corretti, è uscito l'11 agosto e niente, la notizia l'abbiamo presa da una mailing list.
1: Esatto, la mailing list di Sputnik, che è il gruppo di utenti Linux siciliano che in un certo senso si riaggancia al Pluto, anche se non si capisce molto bene dove sta andando a finire il Pluto, comunque neanche ci interessa molto.
0: Comunque la potete scaricare anche dal sito ufficiale di Xfree, che è www.xfree86.org. Esatto. nuova release, tanti bug corretti.
1: Bene, poi passiamo a una notizia carina che ci arriva da BBK, che ha scritto sulla mailing list di Cybernet le testuali parole che andiamo a leggervi. Udite udite, ho comprato due VAX funzionanti e completi, quasi. Un micro VAX da 1100 completo, funzionante con sistema operativo e manuali, e una VAX Station 2 senza dischi perché buttava da micro VAX di qui sopra. BBK lancia un appello e dice: avanti, è il momento di dare una mano a BBK vostro. A chi non piacerebbe una shell su VMS per giocare ai piccoli hacker? Se leggeste la cara case avrebbe una serie di orgasmi multipli. Aggiunge anche che ci sono dei lavori per lui e quindi ha potuto ritirare un Bull VPS 6 Plus con sistema operativo GCOS 6 e manuali vari. Lui auspica la costruzione di un centro di calcolo anni 80 nella sua camera.
0: Per i nostalgici che vogliono, esatto, tornare oppure comunque cominciare a manovrare su computer dei quali si è sentito solo parlare, i volontari sono ben accetti per portare i bambini su dalle quattro rampe di scale di casa BBK. Sono, esatto, macchine piuttosto grandi,
1: abbastanza pesanti,
0: niente a che fare con i notebook attuali.
1: Sì, sì, sì, decisamente. Poi un'altra notizia ci viene dalla mailing list Lisa, che è la mailing list, traduco, è lista italiana sull'accesso a internet, e si parla dei software che sarebbero in via di sviluppo per bloccare, per inibire il caricamento dei banner pubblicitari e l'invio dei cookies. E ci si chiede che fine abbia fatto la PGP Incorporated, che dovrebbe aver sviluppato questo software, invece a quanto pare ha smesso. Siti segnalati sono www.junkbuster.com, sito junkbuster con la J, e poi un altro sito segnalato è www.lne.com/ericm/cookie_jar, che però non è stato provato neanche da
0: noi. Io mi scuso con chi visiterà il sito www.kids.org, perché ho saputo che il mio web server spedisce i cookies, non so come disabilitarlo. Mi informerò quando avrò un po' di tempo. È una cosa che ha dato fastidio a qualcuno, però al momento non so come disattivarlo. Forse è così, una cosa che è stata implementata sui server NT e non so come disabilitare tutto questo. Cogliamo l'occasione per fare un saluto a Davide alias Yuk, che ci ha mandato un'email salutandoci, dandoci auguri di buon inizio e buona prosecuzione. Yuk fa parte di Havana VBS del Forte Prenestino, quindi sono cose che ci fanno piacere, ci danno uno stimolo per continuare in questo esperimento.
1: Yuk dice che ci farà avere del materiale relativo all'incontro che c'è stato in Spagna contro il neoliberismo, e noi attendiamo fremendo questo materiale.
0: Abbiamo un'altra notizia, che è un articolo scritto da Bill Gates sull'utilizzo dei computer multimediali e della multimedialità da parte dei disabili. C'è un rischio di una grossa difficoltà da parte dei disabili nel avere a che fare con interfacce multimediali, quindi grafica e multimedia, appunto. Quindi si sta cercando, almeno lui ci dice che c'è qualche intenzione di migliorare l'accessibilità verso queste cose da parte dei disabili. Vedremo se è una manovra solo politica oppure ci saranno dei fatti che seguiranno queste dichiarazioni.
1: Esatto, a quanto pare c'è, per avere più informazioni, al sito microsoft.com sulla directory enable, quindi www.microsoft.com/enable. Ultima notizia, credo, segnaliamo dal Computer Underground Digest 9.61 del 10 agosto, il file numero 6 è si intitola Hacking Consider Costative, e praticamente si tratta di una persona che ha scritto un trattato sull'hacking considerato costruttivo che sembra essere molto interessante, e si trova qui su home.sn.no/home/gisle/oks97.html.
0: La difficoltà nel segnarsi tutto mentre leggiamo è chiaramente visibile, quindi cercheremo di creare delle pagine dove inserire un sunto delle puntate con i link direttamente contattabili, quindi cercheremo di eliminare questo problema.
1: Esatto, bene, siamo così giunti praticamente alla fine del nostro notiziario di oggi. News del Crasto, in effetti, relative al canale Cyber ce ne sono state molto poche, comunque...
0: Invitiamo tutti a spedirci notizie, informazioni di qualsiasi tipo, noi le leggeremo e le commenteremo insieme
1: esatto.
0: A voi.
1: Esatto, va bene, e grazie per averci ascoltato e arrivederci da Asbesto
0: e da Chiuz.
1: Oggi la notte di San Lorenzo.
2: Ci sono un sacco di stalle in cielo.
1: Oh. Guarda, una stalla cadenti.
2: Apri un ombrello.
1: Prima esprimo un desiderio.
3: Ah, ciao.
4: Ciao, come va?
3: Bene, e tu?
4: Ieri sono uscito con Enzo.
3: Ma davvero? E che novità ci sono?
4: Ah, ha cambiato deodorante.
3: Ma no, e cosa usa adesso?
4: Adesso usa Pestilence.
3: Pestilence? Ma funziona?
4: Funziona tantissimo, gli sono sparite tutte le zecche.
3: Dai, veramente?
4: Sì, anche da quel posto lì.
0: Avanti. Ciao, da dove arrivi?
1: Sono stato alla pasticceria di Dio Santo.
0: E cosa hai comprato?
1: Ho comprato 3 chili di lingue di suocera all'anice.
0: Ma quanto hai speso?
1: Ho speso 45.000 lire! Siamo arrivati alla fine della trasmissione.
0: La terza puntata di Radio Cybernet, quotidiano o quasi quotidiano informativo.
1: Informale.
0: È molto informale, in real audio.
1: Bene, adesso mandiamo un piccolo contributo che ci è arrivato via email da parte di Mela, frequentatore del canale Cyber.
0: E invitiamo ancora tutti voi a mandarci contributi scritti o audio.
1: Questo è un breve contributo e la voce di William Burroughs, recentemente scomparso, tratta da un CD di Bill Lowswell, che dice Word of Advice for Young People.
0: E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Radio Cybernet.
1: Ascoltiamo il contributo.
0: E vi diamo i saluti.
5: Word of Advice for Young People.
0: Saluti da Kiuz
1: e da Svesta.

Intanto salve a tutti, io sono Elibus e stasera il Freaknet vi presenta questo seminario sul multicast. Ho scelto questo seminario sul multicast perché se ne parla poco sostanzialmente e ho scelto anche di dare un taglio piuttosto tecnico, pensando di renderlo in qualche maniera un po' più interessante, visto che ho avuto la fortuna di vedere il multicast implementato su una rete abbastanza grande, devo dire. Cosa non vi dovete aspettare da questo multicast? Non vi dovete aspettare sicuramente un'introduzione a quello che è il routing, le switch ed Ethernet network e lo stack ISO/OSI. Questo magari l'avete visto nel seminario che mi ha preceduto, va oltre gli scopi di questo seminario, quindi io parto già assumendo che voi queste cose bene o male le sappiate. Un minimo di routing comunque c'è bisogno, perché andremo a finire addirittura al PIM Sparse Mode, che è un protocollo di routing multicast, vedremo che cos'è e faremo un esempio vero e proprio, visto che è stato quello che io ho più utilizzato. La prima cosa che vedremo è perché il multicast. Il multicast è una cosa abbastanza complicata, quindi per l'implementazione ci dobbiamo dare dei perché. L'addressing, il multicast ha un addressing un po' particolare, che non è quello classico che può essere l'unicast o di un broadcast. Vedremo come è implementato l'addressing per quanto riguarda il multicast e che tipi di problemi ci sono nelle Ethernet switched network e come vengono risolti. Dei client, vedremo che per ricevere del traffico multicast devono utilizzare un protocollo che si chiama IGMP. Questo permette il processo di join live a un gruppo, quindi introdurremo dei concetti base che sono quelli di sorgente, multicast, destinazione multicast, e vedremo come fare il join ad un gruppo e il live utilizzando IGMP. Inoltre vedremo come ottimizzare lo switching. Questa è una cosa che può essere tolta da questo seminario, nel senso che non è una cosa fondamentale, però lo vedremo perché secondo me è molto interessante. Routing multicast vedremo come il traffico multicast viene ruotato, perché il traffico multicast può venire ruotato da apparati assolutamente dedicati che non sono router unicast, quindi possiamo avere degli apparati interamente dedicati, siamo multicast router, guarda caso, che utilizzando degli algoritmi che si chiamano shared tree o source tree, in generale vengono chiamati distribution tree, mantengono una sorta di spanning tree. Per chi conosce lo spanning tree per gli switch è più o meno la stessa cosa, e li mantengono utilizzando un diverso approccio, il dense mode o lo sparse mode. Infine andremo a vedere PIM sparse mode come funziona, quello che io ritengo uno dei protocolli migliori perlomeno per la maggior parte delle aziende. Iniziamo con un'introduzione. L'introduzione per capire perché ci serve il multicast. Sostanzialmente all'inizio, quando la prima persona ha detto c'ho due computer, li voglio connettere, ho bisogno di trasferire dei dati, ha pensato sicuramente a una trasmissione di tipo unicast, cioè ho dei dati su un PC, li trasferisco su un altro PC, faccio una trasmissione di tipo unicast. La trasmissione di tipo broadcast si è poi resa necessaria per la condivisione di alcune risorse, di alcune informazioni su uno stesso segmento di rete. Pensiamo ai computer Windows che appena li attaccate iniziano a pollare e dire sono qui, sono qui, sono qui. Il multicast vedremo poi che cos'è. Parliamo più in dettaglio un pochino di unicast. Innanzitutto è una relazione one to one, vuol dire che io conosco esattamente la sorgente e la destinazione di una trasmissione, di un pacchetto IP, IPX, quello che volete. Significa che se io in questo momento alzo il telefono e chiamo la mia ragazza, questo è un tipo di trasmissione unicast, perché parlo io, dall'altra parte c'è qualcuno che riceve quello che le devo dire. Una cosa importante è che una copia dello stesso pacchetto viene spedita ad ogni client unicast. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi sul vostro browser digitate www.acmeeting.org, nonostante la pagina che richiedete sia la stessa di un altro client, il server HTTP vi deve restituire comunque gli stessi dati e le deve indirizzare ad ogni client unicast. Quindi prende la pagina index.html e la manda nella nostra figura, per esempio, agli host con indirizzo IP 456. Mettiamo che il server di acmeeting.org sia quello con 192.168.0.1. Infatti le tfecce identificano il traffico che, nonostante sia lo stesso, nonostante i dati siano gli stessi da trasferire, vengono forgiati tre pacchetti diversi.
Per quanto riguarda l'unicast, il vantaggio è che solo l'host interessato riceve quel tipo di traffico e lo elabora, quindi ovviamente risparmio CPU e ho una confidenzialità della trasmissione comunque. Consumo banda in maniera proporzionale al numero di client, esattamente quello che dicevo prima. La pagina di index.html di acmeeting.org deve essere trasferita per ben 3 volte con triplice consumo di banda. N client consumano N per la grandezza di index.html. Subito dopo venne il broadcast. Il broadcast è una relazione one-to-all. Significa che sullo stesso segmento di rete, se sparo un pacchetto in broadcast, tutti gli host dello stesso segmento di rete ricevono questi dati. Ma la cosa più importante è che tutti gli host lo devono processare. La cosa di differente rispetto all'unicast è che io mando una sola copia dello stesso pacchetto. Se io devo comunicare con tutti gli altri host sullo stesso segmento di rete, non ho bisogno di fare, nel nostro caso, 5 copie. Cioè, il 192.168.0.1 non deve fare 5 copie dello stesso pacchetto e indirizzarlo rispettivamente al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. Mando un solo pacchetto, tutti gli altri host sullo stesso segmento di rete lo ricevono e lo devono elaborare. Quindi ho sostanzialmente uno spreco di banda. Infine reggiamo, i router bloccano i broadcast, e meno male. Eh sì, perché i broadcast non vengono forwardati dai router. Se così fosse, internet sarebbe un unico broadcast domain, collasserebbe in poco meno di un secondo. Quindi i router sono sostanzialmente dei naturali firewall, mi piace chiamarli così, naturali firewall per broadcast. Succede questo. Oggi se ci serviva trasferire un file 20 anni fa da un computer all'altro, magari era un codice sorgente, adesso quello che trasferiamo è ben diverso, magari sono contenuti multimediali, streaming audio video. La cosa importante di questi tre dati che dobbiamo trasmettere è che sostanzialmente sono molto pesanti. Per poter trasmettere ho bisogno di banda, molta banda, e quindi è importante anche l'ottimizzazione e l'uso che ne faccio. Le reti uniche si sono dimostrate estremamente inefficienti, proprio perché dicevo prima, nelle relazioni una a molti, se ho n client devo consumare con uno streaming di 100k, 100k per n di banda, devo averla a disposizione. Posso diminuire il carico di rete rispetto ai flussi unicast utilizzando il multicast, e inoltre mi serve un meccanismo per evitare i broadcast, perché i broadcast, dicevo prima, devono essere elaborati da tutti i client che stanno sullo stesso segmento di rete, oltre ad incorrere in quel problema non da poco che i router non mi forwardano i broadcast. Dovrei ricorrere a, tunnel per esempio, come faccio con l'IPX, faccio un tunnel in IP, però questa è una cosa abbastanza assurda perché assolutamente non è una struttura dinamica, scalabile, flessibile. Assicurare l'affidabilità dei dati, e inoltre la nostra infrastruttura deve essere scalabile, assolutamente dinamica. Dicevo prima, perché se un client ora vuole ricevere del traffico e non lo vuole più ricevere fra 5 minuti, deve essere in grado di poterlo fare. La nostra soluzione si chiama multicast. Ho scritto per molti ma non per tutti, perché la difficoltà del multicast sta proprio in questo. Diciamo, andare a gestire una trasmissione unicast è facile, conosco sorgente, conosco destinazione. Andare a gestire una trasmissione broadcast è altrettanto facile, perché conosco la sorgente, la destinazione sono tutti. Quando invece mi trovo in una situazione ibrida, sappiamo tutti che nelle cose di ogni giorno e soprattutto in quelle informatiche le situazioni ibride sono le più difficili da gestire. Il multicast è una relazione one to many. One to many significa tutti meno uno, per esempio. Può significare anche soltanto un host, 2 host, 3 host, 5 host. La cosa importante del multicast è che lo stesso pacchetto viene indirizzato a tutti i client. Quindi la sorgente multicast, vedremo poi cos'è un poco più avanti, mi spara un pacchetto sulla rete, solo i client interessati ricevono il traffico multicast, con un notevole risparmio di banda. Inoltre il multicast, lo vedremo poi, è ruotabile. È ruotabile ed essenzialmente anonimo. Perché è anonimo? Non so chi qualcuno avrà fatto, ma sicuramente avete letto, se non sbaglio, Naif o Nail, qualcuno ha scritto di Fastweb su come, esatto. Ora, intanto vi potete andare a... Cosa? Esatto, cioè, intanto vi potete andare a guardare Telepiù, perché? Perché quelle sono trasmissioni multicast, la sorgente non ha cognizione di chi riceve, per questo dico che la trasmissione multicast è una trasmissione anonima. Vedremo che la sorgente multicast, per inviare dei dati ad un host, non fa altro che inserire un particolare indirizzo IP di destinazione.
Vedremo poi come si risolve in Ethernet questo problema di questo particolare indirizzo IP di destinazione. I router forwardano questo traffico tramite il distribution tree di cui abbiamo parlato prima e magicamente il traffico arriva a destinazione. Ma la sorgente non sa chi riceve il traffico. Per iniziare a parlare di multicast dobbiamo innanzitutto chiarirci nei termini. La sorgente multicast è un host che trasmette del traffico multicast. Il client multicast, dall'altra parte, è un host che riceve il traffico multicast che la sorgente forwarda sulla rete. Un gruppo di multicast, questo è un concetto abbastanza importante, un gruppo di multicast è un gruppo di host che vogliono ricevere un particolare traffico multicast. Io sottolineo particolare traffico multicast, perché quando mi riferisco ad un gruppo di multicast, mi riferisco ad un precisato gruppo di multicast. Avrò il gruppo di multicast G, il gruppo di multicast H, I, J, eccetera, eccetera. Gli stessi host possono far parte di più gruppi multicast e il traffico che riceveranno sarà diverso. Io posso avere un host che fa parte del gruppo G, posso avere un host che fa parte del gruppo H e un altro host che fa parte di entrambi. Quindi il terzo host riceve il traffico per tutti e due i gruppi, il primo host solo per il gruppo G, il secondo host solo per il gruppo H. Il multicast ha uno spazio di indirizzamento che è tutto suo. Chi non ha mai visto una rete, voglio dire, avrà sicuramente trovato classe A, classe B, classe C, classe D riservate per il multicast. Lo spazio di indirizzamento è quello che vedete lì e lo andiamo a trattare immediatamente. IGMP, Internet Group Management Protocol, questo lo scritto in rosso perché questo è il protocollo fondamentale del multicast. Questo consente ad un host di dire: voglio ricevere il traffico per questo gruppo. Quindi quando dico voglio ricevere del traffico multicast, appendete sempre per questo gruppo, perché parlo sempre di un particolare gruppo di multicast. Quindi consente ad un client in particolare di unirsi, quindi di fare il join ad un gruppo di multicast, e l'ho scordato, ma anche di fare il leave, cioè di poter dire io non voglio ricevere più questo traffico, adesso basta, non me lo mandare più. Multicast addressing. La prima cosa, guardate la figura solo nella sua parte superiore. Quello che vedete in alto è un indirizzo IP. La prima parte verde, i primi 4 bit più significativi, quindi quelli che stanno alla sinistra, sono colorati di verde, perché in realtà quei 4 bit sono sempre fissi. Quando voi avete un indirizzo IP di multicast, vedrete che quei 4 bit sono sempre fissi, perché se torniamo indietro, io vi ho detto che la classe D è la classe che va da 224 a 239, 255, 255, 255. Se vi andate a fare la conversione in binario di questi due indirizzi, vedete che sono il primo e l'ultimo indirizzo che hanno fissi quei 4 bit. Saltiamo avanti a quei 5 bit e poi restano 23 bit di gruppo ID. Adesso vediamo a che cosa servono. Allora, io ho un indirizzo di multicast che ha i primi 4 bit che sono fissati, quindi quando vedo quei 4 bit sono sicuro che ho un indirizzo IP di multicast, di un gruppo multicast. Mi restano 28 bit, perché un indirizzo IP sono 32 bit, gliene tolgo 4, 32 meno 4 fa 28, mi restano 28 bit da poter assegnare ad un gruppo. Devo distinguere in qualche maniera i gruppi, quindi la sorgente cosa fa? Spara del traffico verso un indirizzo IP di multicast. Al cambiare del gruppo mi cambia il tipo di traffico,

di multicast. I primi 3 byte, un indirizzo MAC è formato da 6 byte, i primi 3 byte sono sempre fissi e sono quelli che vedete lì. Quando vedete un MAC address, ricevete traffico con 01005E, siete sicuri che quello è un indirizzo MAC multicast. In più il 25esimo bit dovrebbe essere è settato sempre a 0, perché lo IANA ha deciso così ed ha segnato questo spazio di indirizzamento. I più attenti saranno già arrivati ad una conclusione: se un indirizzo MAC address è fatto da 6 byte, gliene tolgo 3, mi restano 3 byte, 1 byte sono 8 bit, 3 per 8 24. Di questi 24 bit, uno lo fisso che è 0, mi restano soltanto 23 bit. In realtà che cosa succede? 5 bit, quelli là più in alto dell'IP, che io ci ho scritto non usati, vengono semplicemente persi quando faccio il map. Quindi quando passo da un indirizzo IP ad un indirizzo ad un indirizzo Ethernet, quei 5 bit non contano, li perdo. Si ha una conseguenza a cui tutti gli amministratori devono stare attenti, che ogni MAC address mappa a sé 32 IP di multicast, perché i 5 bit li perdo, 2 elevato a 5 fa 32, mappo 32 IP di multicast ad un solo MAC address. Sopra ci sono 3 esempi, ve li leggo io se magari non si vedono. Ho un IP di gruppo che è 225.222. Questo viene mappato ad un MAC address che ha la parte fissa che è 01005E. E poi se vi fate la conversione in binario, vedete subito che c'ho il MAC address viene 020202, che non sono altro che assolutamente il 222 dell'indirizzo IP. Passiamo sotto. Ci abbiamo un IP di gruppo che è uguale al primo, solo che al posto del 225 c'ho il 226. Anche qui vado a perdere un bit. Per me è interessante. Quindi lo stesso MAC address va a mappare lo stesso MAC address va a mappare un indirizzo IP multicast diverso. Ma se il primo e il secondo si assomigliano, 225 e 226, scendiamo ancora più giù, vediamo che c'è un 239.130.22 che ha da spartire con quelli su soltanto i 22 finali. Questo indirizzo IP, se vi andate a fare ancora la conversione in binario, è assolutamente identico se l'ho mappato al MAC address, perché i 5 bit che sono segnati in azzurro, che sono dal 4 all'8, si perdono. Se vedete, se ci fate caso, nei 3 esempi la parte azzurra è sempre diversa, quella è la porzione di IP che perdo. A quell'indirizzo, sul sito dello IANA, potete andarvi a vedere quali sono tutti quanti gli indirizzi IP ben conosciuti del multicast. Sotto ci abbiamo una tabella che utilizzeremo fra un po'. Comunque tenete bene a mente sostanzialmente 3 indirizzi multicast, che sono il 224.0.0.1, che sono tutti gli host sulla rete, una specie di broadcast più o meno, mettetela così. Il 224.0.0.2, che significa tutti i router sulla rete mi elaborano il pacchetto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che lo utilizzeranno probabilmente dei protocolli che utilizzano il routing. 224.0.0.13 è il PIM, ne parleremo poi, sta per Protocol Independent Multicast, è un protocollo di routing, quindi mantiene le tabelle di un multicast router, le mantiene aggiornate e sincronizzate. Adesso parliamo di GMP. Abbiamo detto che io ho una sorgente che manda del traffico multicast, gli mette questi IP multicast 239.10.15. Adesso gli host devono essere capaci di poter ricevere questo traffico di multicast. Se da un lato il comportamento dello switch non mi influenza, perché di default tutti gli switch floodano il traffico multicast come se fosse del broadcast, quindi se ho un host attaccato allo stesso switch della sorgente multicast, non mi serve a un tubo andarmi a implementare il multicast, perché automaticamente gli host che stanno sulla stessa rete ce l'hanno il traffico e quindi non risparmio nulla. Il multicast invece è interessante su reti remote. Vedremo poi comunque come si può anche ottimizzare il problema che lo switch flooda tutto il multicast come se fosse del broadcast. Se la sorgente è remota, abbiamo detto, abbiamo il vero guadagno del multicast. Se la sorgente è remota, il router deve sapere quale traffico deve forwardare.
Dicevamo prima che la cosa interessante

0: è che il multicast arriva solo chi lo desidera, chi lo richiede. Quindi il router deve sapere se c'è qualcuno sulla, su una delle sue interfacce che vuole ricevere del traffico multicast, e deve sapere eventualmente come riceverlo lui questo traffico multicast. Intanto ci occupiamo della prima parte. Io ho un router attaccato ad una LAN e su questa LAN c'è un host che vuole ricevere del traffico multicast. L'host richiede il traffico multicast al router tramite IGMP. IGMP è il protocollo tramite cui host e router si parlano. IGMP serve per comunicare quali gruppi multicast, di quali gruppi multicast voglio ricevere il traffico, e sostanzialmente ci sono tre processi che riguardano il join, il leave oppure la query ad un gruppo multicast. Vediamo come funzionano più in dettaglio. La query process. Allora, la prima cosa che vedete in quello schemino lì a sfianco è che ho due router, ognuno dei quali ha due interfacce che danno su due LAN diverse. Su quello più a sinistra c'è scritto querier, su quello più a destra c'è scritto non querier. Cosa significa? Significa che su un segmento di rete ci può essere solo un router che riceve join IGMP. Nel nostro caso è quello a sinistra. La prima cosa che fa il querier è sparare un all host 224.0.0.1, un messaggio IGMP con quell'indirizzo. Un messaggio di questo tipo con un type settato a query vuol dire che il router sta richiedendo se sulla rete c'è qualche host che vuole ricevere il traffico multicast. A questo punto sulla nostra rete, che è la porzione quella più in alto, abbiamo 5 host, ognuno dei quali vuole ricevere del traffico multicast per un gruppo in particolare. Il primo a rispondere è l'host D, che è quello che sta lì a sinistra. L'host D manda un report, cioè dice: io voglio ricevere del traffico multicast per il gruppo 224.2.127.2.54. Quindi lui dice: io voglio ricevere il traffico per questo gruppo. Il terzo a rispondere è l'host C. L'host C risponde e dice: guarda che io voglio ricevere il traffico per 224.2.168.2.42. L'host A, che è il quarto a rispondere, utilizza un meccanismo abbastanza curioso. Non risponde, sopprime la sua richiesta. Perché? Perché siccome vuole ricevere traffico per il gruppo 224.2.168.2.42, e siccome già l'host C ha risposto per quel gruppo, lui ascolta la richiesta che è mandata a tutti gli host sulla rete e sopprime il proprio report. Questo perché? Ovviamente per guadagnare banda e per evitare inutili picchi di traffico sulla rete. Picchi di traffico che vengono anche eliminati tramite un timer che viene settato random, cioè il router manda sta query, qualcuno, tutti gli host l'ascoltano. Ogni host si setta per quel gruppo un time in maniera random e risponde allo scadere. Se nel frattempo ha già ascoltato per il gruppo multicast di cui deve fare il report un altro report di un altro host, sopprime la sua richiesta, il suo report, scusate. L'host B invece, che esso vuole ricevere traffico per un altro gruppo ancora, che non è quello dell'host D e neppure quello dell'host C, invece non sopprime la propria richiesta. L'host E invece utilizza il meccanismo analogo sfruttato dall'host A e sopprime la propria richiesta perché vuole ricevere traffico per lo stesso gruppo dell'host C. Una cosa interessante è che il router che utilizziamo come querier manda due host query. Perché? Perché un'interfaccia è verso un segmento di rete, l'altra query la manda verso il secondo segmento di rete, che è quello che sta in basso. Quindi il router manda una query per ogni interfaccia, ovviamente per ogni interfaccia configurata sul router. Al solito giù si ha uno stesso meccanismo, che è lo stesso di quello nella subnet superiore, e gli host 4, 5 e 2 sopprimono i propri reports. Infine vediamo IGMP version 2 definition group specific query. Ora lo vediamo come è fatto un pacchetto in IGMP. Comunque sostanzialmente vi interessa questo, che l'IGMP versione 1, che è ormai obsoleto, quando spara una query la spara per tutti i gruppi. L'IGMP versione 2 può dire invece, può dire quale host vuole ricevere traffico per questo gruppo e quindi specificarlo nella richiesta di query. Scusa. Dimmi. Sì. No, assolutamente no, c'è un router di mezzo. Guarda, anche un'altra cosa che io ho scordato a dire, però lì c'è scritto: il router invia un membership query, ma l'invia con un time to live uguale a 1. Per chi è familiare con router sa che un qualsiasi pacchetto con time to live uguale a 1 non viene forwardato da nessun router, quindi questo è un pacchetto che resta sullo stesso segmento di rete. Sono stato chiaro? Andiamo avanti e vediamo un join process. Adesso io ho un host che vuole ricevere del traffico multicast. Deve aspettare una query del router? No. L'host invia semplicemente un membership report con il gruppo multicast e inizia a ricevere il traffico. Il processo di leave invece è implementato in maniera diversa. Possiamo dire che l'IGMP version 1 non ha un processo di leave perché c'è semplicemente un timeout. Cioè il router ha un timer e inizia a mandare il primo membership query e nessuno risponde perché l'host non vuole più ricevere il traffico per il gruppo di multicast 224, 255, eccetera, eccetera. Allora, nel caso girassi GMP version 1, il router, che in questo caso fa da querier, inizia a mandare la seconda richiesta, alla quale non riceve neppure risposta. Alla terza richiesta scade il timeout e il router smette di forwardare il traffico multicast. L'IGMP version 2, oltre a questo meccanismo di timeout, implementa un messaggio leave. Quindi un host può dire: guarda, non voglio più ricevere traffico. Ovviamente se staccate la spina il timeout rimane sul router, perché se voi staccate la spina senza mandare un messaggio leave, il router comunque non continua a forwardare il traffico multicast all'infinito. Questo infatti è un pacchetto IGMP version 1, vedete che c'è semplicemente il group address e lì ne potete mettere quanti ne volete voi, host membership query, host membership report. Il query lo mandano i router, il report lo mandano gli host o qualsiasi altro device sulla rete vuole ricevere del traffico. L'IGMP version 2 invece intanto c'ha un type in esadecimale 12 che dà host membership report, io ho messo accanto IGMP version 1, questo viene mantenuto solo come per compatibilità rispetto alla versione precedente. Poi c'è un membership query e un host membership report e il leave che prima non c'era. In più permette di settare un max response time. Cos'è? Con IGMP versione 1 voi non potete dire a quanto devono settare il timer gli host. Con IGMP versione 2 sì, vi ho detto prima che quando un host riceve un query inizia a setta un valore random. E con IGMP versione 1 non potete specificare qual è il valore massimo di questo valore. Invece con versione 2 mandate il pacchetto IGMP con la query, l'host si va a leggere qual è questo valore e setta un valore random fra 0 e un valore espresso in decimi di secondi, se non sbaglio si chiamano tick. Questa è una tabella riassuntiva, semplicemente IGMP versione 1 non abbiamo detto che non ha un meccanismo di elezione del querier. Cioè se voi avete IGMP version 1 sulla vostra rete, il querier o lo settate a mano oppure là è demandato al protocollo di routing, cioè un protocollo di routing multicast decide qual è il querier sulla rete. L'IGMP version 2 invece è semplicemente il router con l'IP più basso, quindi è abbastanza semplice. Per il resto mi pare leave message IGMP version 2 non ce l'ha e il version 1 non ce l'ha. In basso leggete degli RFC ai quali potete dare uno sguardo. Scusa, non ti... Sì, gli RFC sono il 1112 e il 2330, il 2236. Comunque poi alla fine vi dico dove prendere la slide. Poco fa ho parlato di switch e vi ho detto che se voi avete una sorgente attaccata allo switch che inizia a mandare traffico multicast su una rete Ethernet, tutti i client attaccati allo stesso switch o comunque a switch che stanno in pila in cascata ricevono questo traffico. Lo switch non ha un meccanismo nativo, diciamo, per filtrare in qualche maniera questo traffico. Un sistema si chiama IGMP snooping. Lo switch cosa fa? Elabora tutti i frame con quel MAC address, che come potete vedere sono tutti MAC address di multicast, cioè nel prefisso 01005E, e fa la traccia di tutti i leave e join IGMP. In più, questa non è una cosa molto molto semplice per lo Switch, innanzitutto perché avete bisogno di hardware specifico. Allora, dicevo che lo Switch quindi si prende tutti i frame con quel MAC address e tiene traccia in questa maniera dei LIV dei join IGMP. Qualcuno potrebbe obiettare, ma l'IGMP viaggia incapsulato in IP. Esatto, il problema sta proprio qui. Cioè, uno Switch di default lavora a livello 2, cioè vede solo MAC address, vede frame che passano sulla rete. Se volete che il vostro Switch tiene traccia dei LIV join IGMP, quindi deve tenere traccia di pacchetti IP, lo dovete fornire di un qualche meccanismo hardware o software per poter tenere traccia di questi pacchetti. Infatti avete bisogno di hardware speciale che si chiamano L3 ASICs, sono qualcosa di simile a Layer 3 switching. Inoltre deve processare lo switch deve processare ogni frame multicast, e tutto questo aumenta il carico dello switch, perché tiene traccia dei LIV dei join con tutti i MAC address che vogliono ricevere il traffico, e in base alla tabella dei MAC address filtra il traffico, un po' come farebbe su una rete normalissima. Ripeto però, l'IGMP snooping dovete avere degli switch ben corazzati, perché innanzitutto hanno bisogno di questi L3 ASICs che non si trovano sui modelli di fascia bassa, ovviamente, e come altra cosa avete bisogno di molta memoria, perché non dobbiamo più contenere frame ma pacchetti che sono ben più grandi. Un'altra soluzione si chiama Cisco Group Management Protocol. Questo l'ho voluto trattare insieme al prossimo protocollo, perché nonostante sia una soluzione proprietaria, è quella che io conosco, ogni router poi implementa una soluzione proprietaria. Se prendete della Nortel sicuramente hanno qualcosa di simile, che mi risulti non c'è ad oggi un qualcosa di standard, cioè l'ETF non ha un protocollo del genere che io sappia. Come funziona questo protocollo? È qualcosa di abbastanza semplice. Il router non fa altro che tradurre i messaggi GMP e parlarsi tramite CGMP con lo switch. Quindi lo switch continua a fare il suo lavoro di switching, abbiamo l'host C che manda un report per un gruppo, lo switch non ne sa niente perché filtra semplicemente i frame verso il router, il messaggio GMP arriva al router. Il router cosa fa? Riceve il report dell'IGMP, inizia a forwardare il traffico, inoltre crea un pacchetto CGMP con due valori che sono il GDA e l'USA. Il GDA sta per Group Destination Address. Cos'è? È l'indirizzo IP del gruppo multicast mappato al MAC address, cioè praticamente prende l'indirizzo IP del gruppo multicast e fa quel lavoro che abbiamo visto poc'anzi col mapping, e in più gli passa anche l'unica source address, cioè l'indirizzo MAC address dell'host C. Adesso ha il MAC address dell'host, il MAC address del gruppo, MAC address multicast del gruppo, si guarda la cam table e sa come andare a filtrare il traffico in base agli indirizzi. Capite che ovviamente questa soluzione è molto meno dispendiosa a livello di risorse delle GMP snooping. Ovviamente qui dovete avere un router Cisco e uno switch Cisco, se no vi attaccate. Il pacchetto CGMP è quanto di più semplice, lasciamo perdere i vari version type che sono abbastanza semplici. C'è un count che semplicemente va a dire quante coppie ci sono nel pacchetto di GDA e USA. Nonostante la figura inganni, il GDA vi ricordo che è un MAC address, quindi sono 6 byte, la lunghezza è di 4 byte, proprio fisicamente è disegnato con 4 byte, quindi il GDA finisce poi sotto a metà e poi continua l'USA, ok? Se la soluzione del CGMP snooping va adottata anche a livello di accesso, non posso utilizzare l'RGMP a livello di accesso, ma a livello di distribuzione. Se qualcuno ha conoscenza di livello di distribuzione, parlando di architettura Cisco, cioè ho dei switch di terzo livello, dei router che sostanzialmente mi stanno a un livello superiore agli switch di accesso. Infatti questo è un protocollo che, leggete in fondo, la sorgente non deve essere direttamente connessa allo switch. Cioè, se io ho una sorgente attaccata direttamente allo switch, l'RGMP non fa niente, non serve proprio a nulla. L'RGMP invece serve a livello di distribuzione quando ho uno switch che connette più router, come in questo caso. La cosa è abbastanza semplice: i router che vogliono ricevere del traffico multicast mandano un join allo switch, i router che non vogliono ricevere il traffico multicast semplicemente si stanno zitti e non ricevono il traffico multicast come lost C. Una cosa importante è che dovete avere PIM e IGMP snooping e, come vi dicevo prima, una soluzione proprietaria. Inoltre non potete avere più router connessi sulla stessa porta, non potete avere per esempio uno switch attaccato a un hub o un altro switch e tre router attaccati a quest'ultimo switch che sta in cascata. Questo non funziona. Vediamo adesso come vengono risolti alcuni problemi a livello di routing. Abbiamo visto come possiamo ottimizzare lo switching, vediamo come funziona il forwarding a livello al terzo livello, a livello IP. Noi abbiamo innanzitutto la necessità di prendere del traffico multicast e farlo arrivare solo a chi lo ha richiesto. Ora parleremo di reti, quindi i router che gestiscono le reti, sanno come raggiungere le reti, devono sapere dove andare a prendere il traffico, come poterlo ricevere e a chi lo devono forwardare. Il meccanismo che si utilizza si chiama distribution trees. I distribution trees non sono altro che degli spanning tree, né più né meno. Quindi se avete l'idea del root bridge con i diversi switch che mettono le porte in blocked, è praticamente la stessa cosa. In informatica voi sapete che ci sono sempre molteplici modi di fare le cose. Anche qui, per mantenere un distribution tree, posso avere due approcci. Uno è source tree e l'altro è lo shared tree, e vedremo fra un po' come che differenze ci sono. Per mantenere un distribution tree, sia che sia source o shared, possiamo avere due approcci, il dense mode e lo sparse mode, e vedremo da che presupposti partiamo. Inoltre, per forwardare del traffico multicast abbiamo bisogno di un multicast router, oltre che, avendo un multicast router, di un multicast routing protocol. Multicast router, vi ripeto, può essere anche un apparecchio che fa solo routing di traffico multicast. I multicast routing protocol non fanno altro che mantenere le tabelle del multicast router, che vedremo sono un po' diverse da una tabella di routing unicast. I distribution tree, vediamo innanzitutto di immaginarli in qualche maniera. Se volessimo immaginare i distribution tree, la prima caratteristica che dovrebbero implementare è sicuramente quella di evitare il traffico inutile. Abbiamo detto che noi stiamo utilizzando il multicast per ottimizzare l'utilizzo della banda, delle risorse, e quindi devono evitare il traffico inutile. Devono essere assolutamente loop free, e questo è una caratteristica fondamentale anche a livello 2. Devono essere dinamici, perché devono poter segare i rami dell'albero che non necessitano più di ricevere del traffico. Inoltre dovrebbero avere un basso overhead a livello di rete e a livello di carico sugli apparati. Nella figura potete vedere un classico multicast distribution tree, quella è la sorgente, sta più a sinistra, il router A inizia a forwardare il traffico. Le reti colorate in rosso sono le reti che non ricevono traffico multicast, e come vedete, attraverso quel one link, il lampo, l'ho fatto apposta, non passa traffico multicast. Questo è importante, perché se lì per esempio abbiamo una 64k, una CDN, un megabit, non so, comunque quel link è un link che ci costa, e quindi è un notevole risparmio di soldi. Inoltre i router B e i router C sono connessi, hanno due interfacce, magari per avere fault tolerance, load balancing. Come potete vedere, il traffico multicast non passa da router B a router C e viceversa. Questo per un meccanismo che andremo a vedere, che si chiama RPF check. Iniziamo a parlare di distribution tree. I source tree è il primo approccio che possiamo utilizzare. Nei source tree la root dell'albero è la sorgente multicast. Quello che avete visto poc'anzi è un source tree. Vedete, l'albero parte dal router dove c'è attaccata la sorgente e man mano si cresce verso il basso. Sono anche questi loop free, e ogni entry nella tabella di routing è del tipo SG. Ora, io non so bene che cosa si legga in basso. Quella è una tabella di routing multicast. Abbiamo, se guardate in fondo, un indirizzo IP 128.9.160.67/32. Questo è l'indirizzo IP della sorgente multicast, ecco perché quella S. Poi c'è una virgola che mi separa da un indirizzo IP multicast. Quello è l'indirizzo IP del gruppo multicast. Sarebbe a dire, ho quella sorgente che mi forwarda il traffico per quel particolare gruppo di multicast. ovviamente in questa tabella di routing ci sarà anche tramite come riesco a ricevere, a raggiungere questa sorgente. Di solito in una tabella di routing del genere è abbastanza semplice, perché la sorgente ci arriva tramite un qualsiasi protocollo di routing unicast, per esempio. Ogni sorgente ha un suo short spasta al ricevente. Siccome io inizio sempre a costruire un distribution tree, un source tree, dalla sorgente fino ad ogni rete che vuole ricevere, quindi ad ogni router, sono sempre sicuro che il mio percorso sia sempre il migliore scelto, e quindi ovviamente ho minor traffico. Questo cosa comporta di contro? Di contro mi comporta che mi devo costruire un source tree per ogni sorgente e per ogni ricevente, quindi gli apparati sono più carichi. Il tree inoltre viene costruito con un meccanismo che si chiama REVS port forwarding, ovvero c'è il router che vuole ricevere il traffico multicast, va a ritroso fino alla sorgente, e poi vediamo come. Questo è un source tree. Come potete vedere, c'è il router A, la strada per arrivare al router D passa dal router A a router D, e non dal router A a router B a router D, oppure da router A a router C a router D. La strada che scelgo è sempre la migliore. Inoltre gli altri router non ricevono il traffico. In questa figura inoltre ho voluto marcare un concetto che ho detto prima, la differenza fra i gruppi di multicast. L'host che sta in basso deve ricevere del traffico per un gruppo che è totalmente diverso dalla sorgente che sta lì in alto. Quindi io ho disegnato uno schema di rete solo ed esclusivamente per quella sorgente, ho disegnato il traffico multicast per quella sorgente, per quel particolare gruppo di multicast. La comodità dei source tree, a parte che ho utilizzo sempre il miglior percorso fino alla sorgente, è che quindi ho un basso delay rispetto ovviamente agli shared tree, e il traffico di rete è minimizzato. Gli shared tree invece utilizzano un altro tipo di approccio. Io ho un router che è preposto a forwardarmi il traffico multicast. Tutte le sorgenti multicast non inviano il traffico, tutti i router non inviano il traffico multicast, ma il traffico multicast passa primariamente da un router che si chiama rendezvous point. Questo diventa la route del nostro albero, e tutte le sorgenti vengono raggiunte solo ed esclusivamente tramite il rendezvous point. Questo ovviamente è importantissimo, perché se scegliete un rendezvous point sbagliato per la vostra rete vi trovate con un traffico di rete allucinante. Anche questi sono loop free, e le entry nella tabella di routing sono del tipo star G. Perché? Perché abbiamo visto che negli source tree abbiamo delle entrate del tipo SG. Significa, io posso raggiungere la sorgente per il gruppo G tramite un'interfaccia di uscita come un protocollo unicast. Questo significa che io posso raggiungere tutte le sorgenti per quel gruppo tramite l'uscita, l'interfaccia, quella che è. Quindi la differenza fra il source tree è questa. Non assicura l'uso del miglior percorso, più avanti vediamo un esempio, e il tree è sempre costruito con il meccanismo di reverse path forwarding. Ecco qui un classico esempio di unidirectional shared tree. Vedete che il mio rendezvous point è il router C. Le sorgenti che stanno a sinistra e a destra inoltrano del traffico multicast. Il router A e il router D si occupano di prendere questo traffico multicast e mandarlo verso il router C. Attenzione, perché questo traffico che passa da router A a router C non è più traffico multicast. Vedremo poi con l'esempio del PIM sparse mod che il traffico multicast viene incapsulato in unicast. Quindi router A non fa altro che prende questo traffico multicast, lo incapsula in unicast, e a questo punto, essendo traffico unicast, viene forwardato come normalissimo traffico sulla rete fino a router C, che si occupa di deincapsulare questo traffico e poi mandarlo fuori dalle interfacce che sono utili per raggiungere i router che vogliono ricevere il traffico multicast. Per quanto riguarda i shared tree, ho un basso overhead, perché dicevo, con il source tree devo costruirmi un albero per ogni sorgente e ogni ricevente. Col source tree invece non ne ho bisogno, con lo shared tree non ne ho bisogno, perché passo tutto da rendezvous point. Ho un più alto delay, perché questo meccanismo mi comporta della perdita di tempo e non ho la certezza che sia utilizzato il percorso migliore. Esempio, la mia sorgente attaccata a router A, se il router A mi forwardasse il traffico direttamente sulla sua interfaccia verso il router E, avrei un notevole risparmio, perché in questo momento io passo da 1, 2, 3, 4 hop, potrei farne soltanto uno. Per mantenere il distribution tree abbiamo detto prima che ci sono due modi, uno è il dense mode e uno è lo sparse mode. Partono assolutamente da presupposti totalmente differenti. Il dense mode significa che i client sono densamente sparsi sulla rete. Esempio, c'ho il presidente della Microsoft che decide di andare in videoconferenza mondiale con l'universo. Allora, tutti i client dovranno ricevere il traffico multicast per quella mezz'ora. Dopodiché non gliene frega una mazza a nessuno, il traffico multicast non c'è più. Quindi i client in questo caso sono densamente sparsi sulla rete, perché il presidente obbligherà tutti i suoi dipendenti a guardarlo. Deve avere molta disponibilità di banda, ovviamente, non solo per il traffico multicast, ma per l'approccio che vedremo. E poi la prossimità di sorgente ricevente, perché sempre per l'approccio che poi vedremo, per il loro funzionamento, se non sono troppo vicini, posso avere dei problemi di traffico. Il funzionamento, come mantengo il tree? Semplicemente il router riceve del traffico su un'interfaccia. Esempio, il router A riceve il traffico dalla sorgente. Il router A a questo punto di default inoltre il traffico sullo stesso segmento di rete dove stanno il router B e il router C. Il router B e il router C non fanno altro che inondare tutte le loro interfacce con lo stesso traffico multicast. Ovviamente il router B non spara il traffico verso il router A dal quale l'ha ricevuto, tutte le interfacce meno quelle dalla quale ricevono il traffico. Il router B forwarda il traffico al router E e su quella LAN colorata di rosso. Il router E fa la stessa cosa per tutte le sue interfacce. A questo punto, siccome questi router iniziano a floodare tutta la nostra rete, a un certo punto ci sarà qualcuno che dice: fermo, io non voglio più ricevere il traffico multicast, e manda un messaggio di prune, cioè gli dice: non voglio ricevere più il traffico multicast. I messaggi di prune arrivano in maniera abbastanza particolare. Perché? Il router B e il router C, accanto c'è una freccetta blu con scritto RPF check fail. Che significa? Significa che il router B riceve il traffico multicast e inizia a spararlo verso il router C. Il router C riceve già il traffico multicast, fa un messaggio di prune e gli dice: router B, guarda che io non c'ho bisogno di ricevere il traffico multicast perché già lo ricevo tramite un miglior percorso. E quindi il router B finisce di sparare il traffico sulla rete. La cosa importante è che nonostante poi ci sia un messaggio di prune, il router B flooderà il router C periodicamente. Questo è l'approccio al dense mode. Poi vedremo che col PIM sparse mode questo tipo di approccio è un po' differente. La stessa cosa sul segmento one. Questo ovviamente è terribile se avete un segmento one, una frame relay che ne so, che pagate a traffico, c'è cioè il vostro multicast router che vi inizia a sparare traffico senza motivo. Questa è una cosa abbastanza grave perché perdete soldi. Ovviamente anche router D manda un prune message. Questo è originato da un altro tipo di motivazione, non perché fallisce l'RPF, ma perché router D non ha membri per quel gruppo multicast, e quindi gli dice: guarda che non c'ho nessun membro, non ho bisogno di ricevere il traffico, non lo voglio ricevere, gli mando un prune message. Le condizioni di pruning, dicevo prima, RPF check fail, il router B con router C, non ci sono gruppi attivi attaccati a quel router, il router in basso, il router D, è una prune request. Se c'è un router che sta upstream, cosa vuol dire upstream? Upstream significa che sta più vicino alla sorgente. Cioè la sorgente, il router è un router che sta più lontano. Il router che sta più vicino alla sorgente è in upstream rispetto a quest'ultimo router. Il router che sta in upstream potrebbe essere il router B, per esempio, rispetto al router E. Il router E, se non avesse nessun membro, potrebbe mandare un prune request al router B, che non ha neppure nessun membro e manda un prune request al router A. Inoltre ho voluto fare questo inciso del PIM dense mode, che è una variante di PIM. Il PIM esiste in due varianti, PIM dense mode e sparse mode, che non fa altro che è generale una richiesta di graft, cioè il router D a un certo punto riceve un IGMP join da un host sulla sua rete e dice: ho bisogno di ricevere traffico per questo gruppo multicast, e manda una graft request a router C. Dicevo, questa è una variante, perché? Perché ho detto prima che un protocollo in dense mode flooda periodicamente. Magari utilizzo PIM dense mode attraverso quel collegamento WAN che è più performante sotto questo punto di vista. Vediamo un approccio di tipo sparse mode. Ovviamente dicevo che i presupposti sono totalmente diversi. Ho dei client che sono sparsi sulla rete in maniera molto rara e ho poca banda a disposizione, devo tirare la cinghia perché non ho più soldi per comprare altra banda. A questo punto l'approccio è diverso. Se ogni multicast router riceveva il traffico di default, con l'approccio sparse mode il multicast router non riceve il traffico se non esplicitamente richiesto. Il router deve fare una richiesta per ricevere il traffico. L'esempio qui: ci abbiamo un host nella LAN in basso, quella gialla cerchiata di rosso. C'ho l'host B che mi manda un IGMP remove. Questo è il pruning, scusate. C'ho il traffico che riceve ricevuto dall'host da router D. L'host B manda un IGMP remove. Il router D manda in upstream un prune request e il router C, che non ha altre interfacce attraverso cui forwardare, non gli serve ricevere questo traffico, manda un prune request in upstream a router A. Il router A però questa richiesta di prune la scarta. Perché? Perché sullo stesso segmento di rete c'è il router B che invece vuole ricevere il traffico. Quindi il meccanismo è sempre analogo. La differenza qual è? La differenza è che, dicevo prima, se voglio ricevere il traffico lo devo richiedere esplicitamente. Perché, allora, se tu hai tanti client, c'hai 5 subnet con 150 client ogni subnet, e di questi 150 client molto probabilmente per ogni rete almeno 10, almeno 5, almeno e basta uno solo vuole ricevere questo traffico multicast. Quindi questa per me è un esempio di client densamente sparsi sulla rete. Quindi devi forwardare il traffico multicast a tutte e 5 i router, attraverso tutte e 5 le interfacce. Se invece tu c'hai un solo client, allora non c'è bisogno che di default mandi il traffico a tutti. Anche perché questo discorso dello sparse mode sembra una fesseria, ma non lo è. Perché lo sparse mode non solo è vero che ti consente di risparmiare banda, però al prezzo di un più alto delay. Perché se tu di default già ricevi il traffico, non c'è bisogno di fare tutto il meccanismo al contrario per raggiungere la sorgente. Già lo raggiungi, fine, ti arriva, ok, basta, e il router te lo prendi dalla rete. Stop. Questa è una tabella riassuntiva che ci permette un po' di andare avanti. Questi sono i principali protocolli di routing. Noi focalizzeremo l'attenzione su PIM sparse mode. PIM perché, nonostante sia quello che ho visto, secondo me è uno dei più efficienti, inoltre è protocollo independent. Che significa? Significa che se voi installate MOSPF su un vostro router per fare il routing di multicast, dovete avere per forza OSPF. Ciò significa che se voi avete un router su cui gira RIP oppure EIGRP, gli dovete per forza installare OSPF, far girare anche OSPF e poi aggiungere le estensioni per il multicast. OSPF non è notoriamente tra i protocolli di routing più leggeri, quindi capite che questa cosa è abbastanza importante. PIM sparse mode invece se ne frega del protocollo di routing, utilizza qualsiasi tipo di tabella di routing unicast e quindi si dice protocollo independent.
1: Scusa,
0: dimmi.
1: Allora,
0: devo essere sincero, non lo so. DVMRP sicuramente sì, e penso anche OMOSFF, se non sbaglio tramite gate D. Non l'ho mai fatto perché ti assicuro che se ti devi andare a fare una rete del genere ti compri il router, c'hai i soldi per comprarti il router. Questo è lo stesso motivo per cui non abbiamo un laboratorio con 3-4 router, perché ce li avevo io 3-4 router della Cisco, di quelli che supportano sti protocolli. Adesso passiamo ad un esempio e con questo concludiamo. Qui andiamo abbastanza in dettaglio sul multicast. Intanto cerchiamo di chiarire alcuni nomi. Rendezvous point. Rendezvous point è la route del nostro distribution tree. Quindi tutti i router che vogliono ricevere il traffico multicast devono passare dal rendezvous point. Inoltre, tutti gli host... E quando dico host, ho scritto tra parentesi sorgente ricevente, per non fare confusione, devono registrarsi all'RSP. Cioè la sorgente deve dire io voglio spedire traffico multicast all'RP e l'host deve dire io voglio ricevere traffico multicast all'RP. Inoltre, per ogni rete c'è un designated router. Cos'è un designated router? Intanto è un leaf router, cioè è un router foglia, è uno degli ultimi router nel nostro albero. E sono dei router che mandano i messaggi di join prune all'RP, cioè un host, una sorgente che si vuole spedire traffico multicast, dovrà mandare un messaggio di join all'RP, lo fa tramite il designated router, che è il querier IGMP sulla stessa rete. I designated router, dicevo prima, registrano infatti le sorgenti all'RP. È una cosa importantissima che dicevamo prima, incapsulano il multicast verso l'RP. Guardate la figura che sta a sinistra. C'ho una sorgente e il router A, che è il designated router per quella sorgente. C'ho delle freccette blu che mi arrivano fino alla rendezvous point. Che vuol dire? Vuol dire che il router riceve questo traffico multicast, lo prende, gli cambia l'header IP e lo incapsula in messaggi unicast che si chiamano registered, register message. Manda questi register message con un indirizzo unicast, che è quello dell'RP, e in unicast arriva fino al rendezvous point. Il rendezvous point prende questo traffico unicast che proviene dal designated router, lo deincapsula e inizia a forwardarlo come traffico multicast, che è quello rosso. Cioè il router A non si accorge che sta spedendo traffico multicast perché lo incapsula. Se ci fosse qualche altro router nel mezzo tra il router A e il router rendezvous point, se ne fregano. Infatti anche il router C, che sta sullo stesso segmento di rete del rendezvous point, non forwarda traffico multicast, perché se quel router C riceve traffico multicast è un guaio, perché rischiamo di avere dei loop sulla rete, perché il distribution tree lo stiamo facendo a partire dal rendezvous point. Una cosa interessante del PIM sparse mode che vedremo è la capacità di cambiare. Cioè il rendezvous point a un certo punto può dire: mi arriva talmente tanto di quel traffico dal designated router che io non lo riesco più a gestire, o che perlomeno è più conveniente che tu mi mandi direttamente il traffico multicast. Per fare in questa maniera non fa altro che switchare da shared tree a source tree e costruisce un source tree fino a router A. Vediamo adesso come. Adesso vediamo come si effettua un join del PIM sparse mode. Questo è un disegnino che ho fatto io, ma preso paro paro dall'RFC, sul quale devo dire è spiegato veramente bene. C'ho il querier per la mia rete, che è il router A, è quello che sta più a sinistra, che manda un membership query IGMP. C'è un host sulla mia rete che vuole ricevere traffico per quel gruppo e dice: oh guarda, voglio ricevere traffico, e gli mando un membership report. A questo punto il querier, che è anche il designated router per quella LAN, non fa altro che creare un'entrata che si chiama *starg* nella sua tabella di routing multicast. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il mio designated router sa qual è il rendezvous point e sa come raggiungerlo, e sa che tutte le sorgenti per quel gruppo si raggiungono tramite quel rendezvous point. Quindi crea un entry SG in quella maniera, con l'indirizzo dell'RP, vedete? RP address uguale C, che è il nostro rendezvous point, multicast address, le interfacce di input e di output e 2 bit di stato, che uno vedremo a che cosa serve. Il mio router, come seconda cosa, manda un join a router che sta in upstream, quindi a router B. Il router B si comporta esattamente alla stessa maniera: sa che deve forwardare del traffico multicast, sa come raggiungere l'RP, quindi sa, dobbiamo ricostruire l'albero a partire dalla sorgente. Anche lui crea un entry *starg* con le interfacce di output e di input. L'interfaccia di input sarà la 3, perché riceve il traffico, si aspetta di ricevere il traffico da router C. L'interfaccia di output sarà la 1. Queste sono delle liste, infatti ho scritto output if list, sono delle liste. Posso anche mandare questo stesso traffico sull'interfaccia 2 verso il router D. Al solito, dicevo, si comporta alla stessa maniera. Il router B non fa altro che mandare un join a router C. Finalmente siamo arrivati al rendezvous point. Il rendezvous point ha il traffico perché lo riceve direttamente dalla sorgente e inizia a sparare il traffico verso l'interfaccia 1. Andiamo avanti. Vediamo adesso come si costruisce un tree. Allora, la sorgente per il gruppo G sta in alto a destra. Abbiamo detto che la sorgente si deve registrare. si registra il designated route al first stop e gli dice: guarda, io ho del traffico multicast. Il router D cosa fa? Intanto crea un entry SG. Perché SG e non star G? Perché è proprio lui a ricevere il traffico e quindi sa su quale interfaccia lo riceve. A questo punto incapsula il traffico in register packet, come dicevo prima, cioè prende sto pacchetto multicast, non lo forwarda come multicast, ma lo forwarda come unicast, lo incapsula in unicast e lo manda verso il router C. Questo traffico passa lillo lillo dal router B, che non si accorge di nulla, e arriva al router C, che era il nostro rendezvous point. Il rendezvous point inizializza un contatore, perché cosa? Per quella sorgente da cui riceve il traffico e per quel gruppo. Ha un packet counter. Se per caso questo packet counter a un certo punto supera un certo threshold, decide di switchare a source 3 e quindi si costruisce un albero dal rendezvous point fino a router D, che è il first stop router. Vediamo cosa fa più avanti. Quindi il rendezvous point, abbiamo detto che riceve questi register message che sono unicast, le idee in capsula e inizia a forwardare il traffico sulle interfacce. Ad un certo punto il mio flusso di register raggiunge un certo livello e il router rendezvous point dice: basta, non ce la faccio più a gestirli, oppure basta, è conveniente adesso switchare in source 3. E allora che cosa fa? Crea un entry SG, perché lui sa esattamente come raggiungere quel router tramite la sua tabella di routing unicast, e manda un join al router B. La costruzione del tree viene sempre tramite messaggi di join e di prune. Quindi join, io voglio ricevere il traffico, quindi il rendezvous point a questo punto gli dice: mi forwardi il traffico multicast per il gruppo G e questa sorgente, e gli manda un join al router B. Il router B, poverino, non sa come raggiungere, come farsi forwardare il traffico, però sa come raggiungere il router D e come raggiungere quella sorgente S. Vedete che nel messaggio numero 7 c'è scritto: manda il join a X, il multicast address è G, il join uguale S, S è un indirizzo unicast, e il router B, che è un router comunissimo unicast, sa come raggiungere quella rete e quindi manda un join prune a router D ancora su. Il router D riceve questo messaggio e inizia a forwardare il traffico multicast. Adesso abbiamo un source 3 dal router D fino al router C. Non so se sono stato chiaro, forse è un po' incasinata la cosa. Comunque si costruisce un source 3 a partire dal router D, al contrario, col meccanismo del reverse port forwarding. Reverse perché inizia dall'ultimo router, dal router foglia, per risalire tutto l'albero. E i register che fanno? I register continuano ad essere mandati finché il router D non manda un messaggio al nostro rendezvous point dicendogli: guarda, il rendezvous point non manda un messaggio al router D, perché il rendezvous point a questo punto riceve unicast register e il multicast è direttamente da router D. Il router C dice: basta, non mi mandare più register unicast. Sto messaggio arriva a router D, che si ferma di mandare i messaggi di register, e a questo punto abbiamo solo il traffico multicast che da D passa a B, passa a C e arriva a router A fino alla nostra sorgente, alla nostra destinazione. La stessa cosa può fare anche un qualsiasi router foglia. Cioè, adesso abbiamo visto come un rendezvous point a un certo punto può decidere di costruirsi un source tree fino alla sorgente, ma la stessa cosa lo può fare anche un leaf router. Abbiamo il nostro designated router, che è il router A, che sta sulla sinistra, e il ricevente, che sta sull'interfaccia 1. In questo momento abbiamo che il router A riceve il traffico tramite il rendezvous point e inizializza sto packet counter. Vedete, il packet counter sta anche sul leaf router. A un certo punto si supera il solito threshold e dice: basta, non voglio più ricevere il traffico tramite il rendezvous point. Tra l'altro, notate una cosa: in questo momento il router A riceve il traffico passando da router B, da router C e poi a router D, mentre c'è un percorso migliore che è quello del router A, router B, router D. Questo perché? Perché stiamo utilizzando uno shared tree, e dicevamo che lo shared tree non mi assicura che il mio percorso sia il migliore. Allora manda un join verso B con il gruppo G e il join con l'indirizzo unicast, che è S. Il router B a questo punto, tutti quanti si aspetterebbero che mandasse qualcosa al rendezvous point, E invece no, perché il router B sa come raggiungere il router D e per giunta sa come raggiungere il router D senza passare dal rendezvous point. Manda direttamente un messaggio al router D e gli dice: senti, mi forward il traffico multicast. Il router D a questo punto continua a mandare i register verso C in unicast e in più forward il traffico multicast tramite la sua interfaccia 2. Questo traffico multicast raggiunge il router B e scende verso il router C. A questo punto abbiamo costruito un source tree dal router A a router B a router D senza passare dal rendezvous point. Cosa succede al rendezvous point? Semplicemente, una volta che il mio router A riceve direttamente il traffico multicast, anzi, una volta che il router B riceve il traffico multicast, manda un messaggio a router C dicendo: guarda, senti, io non ho più bisogno del traffico multicast che mi mandi tu perché già lo ricevo tramite una miglior sorgente. Il rendezvous point a questo punto può decidere di continuare a forwardare il traffico se sullo stesso segmento di rete c'è qualche altro router host che vuole ricevere quel traffico, oppure semplicemente non forwardare più il traffico e togliere quell'interfaccia dalla lista delle interfacce in out. Questa è la documentazione a cui potete accedere, ci sono un po' di RFC, alla fine c'è il sito dello IANA per i well known multicast IP address e l'indirizzo del Freaknet. I miei ringraziamenti vanno soprattutto a Palaton e Asbesto che mi hanno supportato in questa cosa e al Freaknet che mi ha dato la banda di cui sono momentaneamente disponibile. Le slide le trovate a quell'indirizzo che trovate giù oppure su un link su www.freaknet.org. Io ho finito.
1: Ciao a tutti, sono Dante, piacere. Sarà uno speech tra virgolette un po' atipico, ma per prima cosa perché le slide non ci sono. Uno perché mi rompevo i coglioni a farle, ecco, questa è la verità. E due perché non si vedevano, stamattina ho provato a farle, ma non si vedeva un cazzo, quindi ho abbandonato l'idea. Più che altro vorrei che fosse una discussione, perché oltre al punto di vista tecnico degli Onepods, mi è frullata in testa una paranoia di tipo etico. Perché? Perché allora gli Onepods, come definizione, sono delle risorse informative il cui scopo giace nel loro uso illecito. In pratica, che cosa fanno? Le persone che installano un Onepods non fanno nient'altro che approfittarsi dell'uso illecito di queste macchine, fatto da per la maggior parte script kiddie, per carpire delle informazioni. Ora, non so se voi o chi di voi ha visto il film Nirvana di Gabriel Salvatores, no? Però in quel film c'erano i personaggi principali che avevano il loro timore principale, era proprio quello di essere catturati, che la loro mente fosse catturata e usata dalle grandi società per scoprire nuove vulnerabilità, per sfruttare insomma la loro intelligenza per i loro scopi. E più o meno è quello che un Onepods fa alla fine. Quindi vorrei anche sapere voi, dopo la spiegazione tecnica tra virgolette, che cosa ne pensate della cosa in generale, perché io me ne sono occupato e faccio parte di un progetto che si chiama The Oninet Project a livello internazionale, però non mi sono mai trovato a lavorare in piccole società in cui ci fossero degli Onepods, per cui sono sempre purtroppo multinazionali che se ne occupano. Vabbè. Comunque, gli scopi principali di un Onepods sono vari. Tra questi scopi ovviamente ci sono quello di scoprire le nuove vulnerabilità, perché come molti di voi sapranno, le nuove vulnerabilità rimangono zero day per parecchio tempo, a volte anche per mesi. Se avete qualche domanda, ovviamente interrompetemi durante quando parlo, perché non è un problema, insomma, stiamo parlando, non sto facendo una conferenza. E, altri possono essere, per esempio, il studiare i nuovi scan. Per esempio, possiamo vedere, che ne so, quando c'è stato il bug di una RPC, che sono delle remote procedure calls, è stato appunto scoperto grazie agli Oninet, o meglio, è stato avvisato il pubblico dall'Oninet Project circa un mese prima che uscisse la vulnerabilità vera e propria. Perché? Perché mettendo su una Oninet o un Onipot, e poi vi spiegherò la differenza che è minima, si possono studiare anche i nuovi scan. Infatti, qual è l'attività principale degli script kiddie o dei black hats in generale? Qual è? Quella di trovano queste nuove vulnerabilità, o le trovano perché le scrivono loro, le trovano e poi ci scrivono l'exploit, o perché proprio loro se le sono fatte passare da qualcun altro, e non fanno nient'altro che scansionare tutto il mondo, tutto il range di tutti gli IP, per trovare quel servizio vulnerabile, no? E un po' quello contro cui alla fine gli hacker, tra virgolette, combattono. Cioè, alla fine è quello che fanno gli hacker è scoprire, inventare, capire come le cose funzionano. Invece queste persone non fanno nient'altro che sfruttare cose già scoperte, e, tra l'altro, con dei meccanismi molto molto ripetitivi. Per cui, insomma, alla fine non è che siano proprio... Per questo si chiamano script kiddie. Kiddie, che vuol dire bambino, ragazzino. Il target, appunto, di questi, degli Onipots, è vario. E dipende da come l'Onipots viene tirato su. Cioè, per la maggior parte delle volte, come vi ho detto, il target di questi Onipots sono sicuramente questi script kiddie. Perché? Perché una persona veramente brava, se vi buca il sistema, vi incula comunque. Cioè, si accorge che in una Onipot vi rutta non solo la Onipot, ma anche tutti i sistemi che fanno il logging attorno, il firewall, eccetera, eccetera, quindi è ovvio che, o comunque vi confonde i log, se non ci riesce, in modo tale da rendere nullo il vostro lavoro. Quindi comunque il target è la massa più che la persona specifica. Io leggo dalle mie fotocopie, perché sennò non mi ricorderò mai niente. Allora, differenza principale tra Onipot e Oninet. Allora, l'Onipot non è nient'altro che la risorsa di per sé. L'Oninet, invece, è l'insieme di queste risorse. Cioè, possono essere... Ecco, gli Onipots si sono divisi in due generazioni. La prima generazione era costituita da reti di macchine vulnerabili con un firewall davanti, e non facevano nient'altro che far bucare queste macchine e esaminare i log in una qualche maniera, dalla bash history al messages, a tutte queste fesserie qui. E il problema principale della prima generazione era il fatto di aver bisogno di parecchie macchine. Cioè, loro non avevano un sistema distribuito, tra virgolette, non avevano la possibilità di emulare, come c'è stato poi invece nella seconda generazione, vari sistemi operativi sulla stessa macchina. Ovviamente è un ovvio risparmio in soldi, ma più che altro in gestione. Perché qual è la differenza? Negli Onipot di seconda generazione, che sono quelli in cui tutta la Onine

Control di che cosa si occupa? Si occupa praticamente di controllare il traffico che avviene sulla Honeypot. In pratica che cosa succede? L'intruder entra nella macchina vulnerabile, però a quel punto incomincerà per esempio a scansionare altri sistemi. Allora, il data control è proprio la fase in cui si decide che connessioni o quante connessioni o che tipo di connessioni come si dice in italiano? Mi viene in inglese ma non in italiano. Che tipo di connessioni sì, sono permesse, ecco, esatto, grazie, sono permesse verso l'esterno. Ovviamente sarà permesso a qualsiasi tipo di connessione verso l'interno, perché ovviamente la macchina deve risultare, tra virgolette, il più vulnerabile possibile. Verso l'esterno invece ci sono varie teorie. Una è stata quella di, per esempio, limitare il numero di connessioni. È stato fatto inizialmente con dei checkpoint firewall 1, che è tipo quella di dire: se tot utente o da tot host partono più di 5 connessioni al minuto, bloccagli tutte le connessioni per mezz'ora, per mezza giornata. Questo perché? Per impedire che gli Honeypots fossero usati come base d'attacco verso altre reti. C'è stata tutta una discussione su Security Focus, proprio sulla legalità o l'illegalità degli Honeypots, anche legata soprattutto proprio a questo fatto, al fatto che mettere a disposizione, tra virgolette, una macchina vulnerabile per internet, e quindi dare una base d'attacco a tutto il resto, a tutti i black hats, non è che sia una cosa molto auspicata da tutti, diciamo, dalle grandi società, dalle società in generale. Il problema è che anche se io dovessi montare su un Honeypot, anche se io società dovessi montare su un Honeypot, nessuno mi può venire a dire: quello è un Honeypot. Io gli posso benissimo dire: no, è una macchina che io ho messo lì, l'ho installata, siccome sono un handicappato l'ho lasciata lì e chi se ne fotte. La seconda fase è quella di data capture, che forse è quella più importante. La fase di data capture in che cosa consiste? Consiste proprio nel collezionare tutte quelle che sono le informazioni che l'intruder vi rilascia quando entra all'interno della macchina. Questi avvengono, più tardi vi parlerò dei vari script o tool che vengono utilizzati per farlo. Comunque, la terza fase invece è quella di data collection, che è forse quella meno importante di tutte, che in pratica si occupa del prendere tutti i dati che sono stati raccolti dalle Honeypots e archiviarli in maniera standard. Sì, prego. Sì, sì. Esatto, però non ti possono accusare di aver messo una Honeypot, capito? Cioè, quello è il ragionamento, nel senso, si discuteva sulla legalità o l'illegalità dell'Honeypot. Che poi se ti buchino la tua macchina o l'Honeypot e facciano casini dalla tua macchina, tu sei responsabile, quello è poco ma sicuro. Però bisogna vedere se legalmente una società o un'azienda può installare un Honeypot. Come deve essere definito, quali sono le leggi
quali sono i contratti che deve stipulare.

tutte queste serie di responsabilità burocratiche, tra virgolette. Allora, ovviamente il prima parlavo del data capture. Del data control, volevo dire. Che cosa succede? Il problema qual è del data control? Che più possibilità diamo all'utente, tra virgolette, più libertà diamo di agire all'utente, e più sono grandi le possibilità che abbiamo di raccogliere dati. Perché? Perché questa persona, per esempio, potrà dalla nostra macchina loggarsi in un suo altro FTP, scaricarsi un altro exploit e lanciarlo dal nostro sistema. È ovvio che se lui vede che tutte le connessioni in outbound sono bloccate, a parte che non riuscirà a loggarsi al suo FTP, ma se ci dovesse riuscire in una maniera strana, comunque analizzando il sistema bloccherebbe le sue azioni, cioè perderebbe il interesse sul nostro sistema. Ecco, una cosa importante è quella di riuscire, tra virgolette, a tenere vivo l'interesse sulla macchina delle persone che ce lo bucano. Questa è un po' abbastanza complicatina come cosa, è ovvio che sia molto personale, però io personalmente qualsiasi che entra in una macchina vulnerabile, sicuramente se vede che l'amministratore la lascia perdere, che l'amministratore non gliene frega un cazzo e tutto il resto, perde interesse nella cosa. Quindi è bene anche riuscire un attimo a tenere viva la cosa, tipo gli patchi la cosa che ha bucato, però gli installi un altro demone che invece è vulnerabile, perché tanto sicuramente se ti ha bucato una volta ritornerà a farti uno scan nei prossimi giorni. Quindi vi ho detto, maggiore è l'interesse che voi date all'utente, maggiori sono le possibilità che voi avrete di collezionare dati da questa persona. Vi dicevo, la prima generazione di Honeypot è sicuramente stata gestita da come firewall hanno utilizzato, vi ho detto, dei checkpoint. C'erano queste macchine dietro che venivano gestite, la loro connessione veniva gestita da questi firewall. Ovviamente uno dei layer essenziali oltre al firewall è l'IDS. L'IDS vi serve più che a bloccare l'attacco, ovviamente a capire che tipo di attacco vi stanno portando. Se la signature nell'IDS non dovesse essere supportata, tra virgolette, sarebbe un punto di partenza già parecchio interessante, ecco. La seconda generazione invece di Honeypots è stata sviluppata essenzialmente con due tool principali. La seconda generazione di Honeypots è una macchina unica su cui vengono montati più sistemi operativi. Come accade questa cosa? Come succede? Contemporaneamente, ovviamente. Viene realizzata questa cosa essenzialmente tramite due tool. UML, che è l'User Mode Linux, che è un tool open source, e VMware. Le differenze tra questi programmi
sono molto grandi. La prima cosa, perché per UML c'è bisogno di patchare il kernel. Vi partirà partiranno delle altre macchine virtuali che saranno però legate al sistema operativo che le ospita. È chiaro che non riusciremo mai con UML a montare un Windows su Linux. Con VMware invece viene creata un'intera macchina virtuale che vi permetterà di installare qualsiasi sistema operativo voglia, dal DOS a IRIX, AIX, e soprattutto ha il vantaggio VMware di partire sia su Windows che su Linux. Ci sono ovviamente dei vantaggi e degli svantaggi di tutte e due. Ovviamente UML è molto più veloce, VMware si prende tipo 2 giga solamente per installare il sistema operativo. È vero che questo size è comunque, come dire, si può cambiare a vostro piacimento, però insomma ha bisogno di un tot di spazio, anche perché qual è il problema? Sotto VMware, quando l'utente si logherà in VMware, tra gli stratagemmi che potrebbe utilizzare per capire se lui si trova in una honeypot o meno, c'è proprio quello di controllare lo spazio, perché io un honeypot lo metto su con VMware, io l'ho messo sul mio portatile che è un Celeron 600 MHz. Ecco, se la persona che ci entra dentro si accorge che io ho un Celeron, però ho 2 giga di hard disk, ho 64 mega di RAM, si può incominciare ad insospettire, che non è una cosa normale. Ho 32 megabyte di RAM, non è proprio una cosa normalissima. Ci sono altri metodi per capire se si è in una VMware, comunque li spiegherò più tardi. Adesso vi spiego più o meno come funziona VMware, o meglio come funziona il monitoring di VMware. Purtroppo le slide non si vedono i log, però cercherò di essere il più chiaro possibile. Quando si installa VMware, allora, per prima cosa si deve scegliere tra l'installazione del sistema operativo, tra un disco, da dei dischi fisici a dei dischi virtuali. Cioè si può decidere se installare, che non so, io per esempio ho sul mio portatile Linux Debian e emulato con VMware una Red Hat, per ovvie ragioni, perché Red Hat, ovviamente ho messo una Red Hat, una 7.2, che è vulnerabile cioè ha più servizi vulnerabili che servizi non vulnerabili, quindi è una preda molto facile. Dicevo che con VMware si ha la possibilità di installare quindi il sistema operativo o in un disco fisico o in un disco virtuale, cioè scegliere se dedicare un hard disk al sistema operativo o dedicarne solo una fetta, come ho fatto io, che gli ho messo 2 giga e stop. Dopo questo passo, ovviamente, quali sono le differenze? Le differenze nella macchina virtuale, nell'honeypot, tra virgolette, l'intruder, la persona che ve lo buca, non se ne accorge. Voi però, la scelta è solo vostra, dipende solo da voi, e si basa sul fatto che avere un disco dedicato per quello scopo è ovvio che sia, uno, più facilmente gestibile, due, succede un disastro e puoi fare più facilmente un disaster recovery su quell'hard disk, insomma, sono notevoli. È ovvio però che se uno non ha un hard disk, basta, usa, come ho fatto io, avevo 10 giga e 2 ne ho dati all'honeypot. A questo punto dovete decidere se settare
la partizione, il disco, in uno dei tre modi che sono predefiniti da VMware. Sono persistent, unpersistent o unzoomable. Qual è la differenza? Con persistent, quando voi spegnerete la macchina virtuale, tutti i cambiamenti che avete effettuato sul sistema saranno salvati. Con unpersistent, ovviamente, il contrario, cioè non saranno mai salvati. Con undoable, che cosa farà VMware? Che è proprio la funzione che ci serve. Ad ogni cambiamento sul sistema aggiornerà un file di log, che lui chiama punto .redo, in cui saranno loggati tutti i cambiamenti sul sistema. Purtroppo questo redo, vedremo come leggerlo, non è se lo parsa VMware in una maniera purtroppo a noi ignota. Noi però sfrutteremo proprio questi file redo per avere traccia di quello che l'intruder fa sulla macchina virtuale. Cioè, noi che cosa facciamo? Possiamo usare un qualsiasi programma tipo Tail. Io in questo caso ho usato Xtail, che è una versione leggermente modificata di Tail. E vabbè, penso che più o meno sappiate tutti a che cosa serve un Tail. Serve, comunque, per chi non lo sa, per monitorare un file e leggerne tutti quelli che sono i cambiamenti di qualsiasi specie. Ecco, Xtail riesce anche a vedere un cambiamento, una modifica di grandezza o di un file rinominato, queste fesserie qui, comunque. Molto simile a Tail, Xtail. Adesso noi che cosa facciamo? Non facciamo nient'altro che fare un Xtail sul file redo o sui vari file redo, mandare l'output tramite un pipe a uno strings, che quindi carpirà tutte quelle che sono le strings. È un altro comando di Unix che serve per riuscire a estrarre, diciamo, dai file o comunque mandare in output, che sia a schermo, stampare, a video, dove volete, tutte quelle che sono delle stringhe di caratteri hashi. Allora, che cosa succede? Che proprio grazie a questo riusciremo a parsare i file redo in modo tale da avere più o meno una idea di quello che sta facendo la persona che ci ha bucato l'onipot. Ovviamente abbiamo la possibilità di monitorare l'onipot tramite un tripwire, per esempio. Possiamo anche dire che il tripwire ci mandi una mail o un sms tutte le volte che il redo viene modificato. Certo, vi dovete ricordare di disabilitare tutti i vari cron, tab, eccetera, eccetera, altrimenti starete lì ogni 10 minuti a stare dietro a una macchina che in realtà nessuno ha forato. Vi dicevo che in questo modo riusciamo quindi a parsare ed avere un'idea generale di quello che sta facendo. Per esempio, quando decompatterà un TargZ, per esempio, con Xtail avremo a schermo la visualizzazione dei file che ha decompattato. I tool ancora che si usano per questa cosa sono, per esempio, delle bash modificate. Ho visto anche degli LKM che fanno del log sui keystroke in generale. Cioè, che cosa succede? La bash, ne ho installata una di Antonomasia, non mi ricordo l'autore, come si chiamava, che in pratica che cosa fa? Molto semplice, una patch a una bash normale.
e non fa nient'altro che forwardare a un syslog di remoto quello che sta avvenendo. È ovvio, questa è una cosa molto importante della fase di data capture, che i log del sistema bucato dell'Honeypot non vengano archiviati sulla macchina stessa. Perché? Perché è ovvio che se te ne becchi uno leggermente più smaliziato, si accorge della bash, si accorge dell'eventuale sniffer, di tutto quello che tu hai messo, e quindi è ovvio che ti comprometterà tutto il lavoro, magari di un sacco di tempo. Vabbè, è ovvio che si fanno delle copie di backup, eccetera, eccetera, però insomma, non è mai bello, anche perché potrebbe incominciare anche a fare l'esatto contrario lui, cioè lui a prendervi per il culo, il che sarebbe ancora peggio. Quindi vi dicevo, c'è questo LKM che poi alla fine consiste di due moduli, di cui uno prima era un LKM basato su Adore, che era un rootkit appunto fatto a modulo di kernel. Che cosa serve? Uno è l'LKM vero e proprio. La prima parte di questo LKM è il vero KM, che è quello che logga i keystroke. E il secondo, invece, il secondo modulo è quello che non fa nient'altro, che è scoppiazzato da DOR, tra virgolette, tra parentesi, non fa nient'altro che coprire l'altro modulo. Perché ovviamente se caricate un modulo visibile e lui fa un LSMod, anche qua. È anche vero che lo potete chiamare con il nome di una scheda di rete, di una scheda audio, di una qualsiasi cosa, però insomma c'è comunque c'è un concetto fondamentale che è quello che purtroppo, tra virgolette, l'attività dell'Honeypot è comunque quella di monitorare uno script kiddy. Cioè, non, per quanto voi potrete fare cose arzigogolate, LKM, la bash modificata, eccetera, eccetera, lui può benissimo fare un checksum della bash e accorgersi della bash modificata. È vero. Io ci ho pensato, sono stato le notti a mettermi prima da una parte e poi dall'altra, per cercare di capire come potevo fregarmi e come potevo fregare. Ma è una specie di cane che si morde la coda, veramente. Perché? Perché io ho pensato, beh, adesso gli rootkitto tutto il sistema. E gli metto l'MD5 SAM, il binario dell'MD5 SAM, rootkittato pure quello, in modo che lui quando fa l'MD5 SAM del file vede l'MD5 SAM reale. Però lui che può fare? Può uploadare il binario suo dell'MD5 SAM e quindi te la può mettere nel culo lo stesso. Al che ho detto, che ne so, facciamo una specie di rootkit a livello del kernel, quindi un modulo, in modo che comunque qualsiasi cosa passasse invece che dal comando passasse direttamente dal kernel. Ma era bypassabile anche quella cosa, perché io non, se mi accorgo di una cosa del genere, prendo il file binario, me lo porto sul mio sistema, lo controllo e mi inculo lo stesso. Quindi alla fine è una cosa abbastanza complicata, tra virgolette. Certo, potete rendergli la vita un inferno, però un modo c'è sempre per scoprire che è in una Honeypot. Un altro, dimmi. Certo, c'è anche il fatto che puoi fare un power off. C'è anche il fatto che volendo puoi fare un power off o puoi staccare la scheda di rete. Certo. C'è anche il fatto che
c'è anche il fatto che ci sono un sacco di altri modi stupidi per vedere, se, per cercare di accorgersi se si è in una honeypot. Una cosa veramente stupida è un LSPCI. Cosa succede? Nell'LSPCI del VMware compare nella voce della scheda video VMware scritto. So, non è che sia puoi fare un LSPCI troiano, va bene, però là c'è da capo il discorso dell'MD5 SAM, da capo il discorso, quindi è tutto sempre ricollegato. Che ne so, si può vedere il MAC address della scheda di rete. Se si accorge che su due sistemi contigui, con l'indirizzo IP contigui, c'è lo stesso MAC address, beh, mi viene un attimino un dubbio. Che ne so, ha un'altra cosa obsoleta, tra virgolette, VMware, cioè il fatto che lui emula una scheda di rete. E purtroppo non potete decidere che scheda di rete emulare, per cui lui praticamente ha solo quella scheda di rete. E quindi è ovvio che, ok, uno, io che so che quella rete, quella scheda di rete è l'unica che VMware usa sempre, è ovvio che se la vedo mi insospettisco. Magari un'altra persona che non lo sa non potrebbe farci caso, potrebbe non farci caso, però insomma ci sono tutta questa serie di indizi che insomma una persona brava farebbero accorgere, non dico immediatamente ma quasi, della cosa. Quindi vabbè, io avevo preparato l'analisi di un honeypot sia sotto Windows che sotto Linux. Purtroppo le slide non ci sono. Però vabbè, posso cercare di spiegarvi più o meno che cosa è successo e che cosa ne è stato dedotto. Erano parecchi giorni che c'erano delle scansioni sia UDP che TCP per il NetBIOS. E in pratica che cosa è successo? Che l'Honeynet Project ha appunto deciso di mettere su un honeypot con un Windows 98 lasciato lì, installato, proprio per capire qual era il problema. Si sono subito accorti che cosa succedeva, che erano delle richieste NetBIOS per delle shared folder senza password, cioè delle condivisioni senza password. È anche vero che c'è, molti sapranno, una vulnerabilità nel metodo in cui il NetBIOS comunica su Windows 98, che ti permette non di craccare il NetBIOS e entrare nella condivisione, ma proprio di sapere la password esatta. Quindi non è che sfrutta una vulnerabilità, e quindi non è una vulnerabilità normale, ti dà proprio, cioè Microsoft ti fornisce direttamente la password della condivisione, in modo che sia tutto tra virgolette legale. Cioè uno può dire, vabbè, io l'ho trovata la password, cioè avevi messo guest e io non so, ho cliccato lì sulla tastiera, sbagliando ho beccato. In pratica che cosa è successo? Quindi hanno messo questo honeypot con questo Windows 98 e in pratica si sono accorti che c'era un worm, che tra l'altro io, grazie a questa cosa, di recente sono andato a fare una consulenza da una persona che mi diceva
Guarda, ti prego, vienimi ad aiutare perché io qua ho una rete di 5 PC con Windows, erano sparsi tra Windows 98, Windows, la maggior parte erano Windows 98, ma c'erano tipo dei Millennium, queste porcherie qui. E mi ha detto, guarda, non funziona, smettono di funzionare le stampanti. Io ho chiamato già 5 tecnici, qua si portano via l'hard disk, me lo puliscono, me lo riportano e dopo 2 giorni è punto da capo. Io sono andato lì anche un po' preoccupato perché ho detto, cazzo, ci sono andati 5 tecnici. Ok, possono essere in una percentuale su 5 tecnici, almeno uno decente ci sarà stato, quindi ho detto, ma vado io e faccio il sesto incompetente. Invece sono arrivato lì e mi sono trovato, come ho aperto l'hard disk, mi sono trovato un gay.ini su C due punti. A quel punto ho ricollegato alla situazione dell'Oninet Project. Perché che cosa era successo? Adesso vi spiego. La situazione in cui mi ero trovato quando sono andato a fare la consulenza era praticamente nient'altro che un worm che viaggiava per le condivisioni e basta. Era quindi una fesseria. E uploadava questo gay.ini. La situazione invece dell'Oninet Project era un po' più stranzarella. Perché che cosa succedeva? Non solo il worm girava per le condivisioni, no? Però che cosa faceva? Uploadava un client che era quello di un sito abbastanza famoso che è distributed.net. Distributed.net di che cosa si occupa? Si occupa di sfondare degli algoritmi crittografici. Come li sfonda? Li sfonda grazie ai clock di CPU donati dalle persone che usano questo client, no? Gratuitamente. In quei mesi, però, che cosa c'era? C'era un challenge per cui chi avrebbe sfondato quel algoritmo particolare avrebbe vinto tipo 10.000 dollari. Beh, questo è un furbastro, che cosa aveva pensato? Ha detto, la maggior parte dei sistemi operativi che ci sono è Windows, la maggior parte delle persone, se mettono la maggior parte delle reti, se mettono una condivisione, la mettono senza password, ve lo assicuro, è il 100%. Sempre è successo così, in tutte le società, in tutte le aziende dove sono andato. Al che io che faccio? Faccio un worm che uploada questo client di distributed.net, assolutamente non maligno, questa cosa. Cioè, nel senso, non era assolutamente non era un virus che poi ti andava a formattare, a fare dei danni veri e propri, anche perché sarebbe stato a suo stesso discapito il farti dei danni alla macchina, perché lui aveva tutti i vantaggi ad avere la tua macchina al massimo delle prestazioni, perché più la tua macchina era al massimo delle prestazioni e più clock di CPU lui si fotteva. Quindi in pratica che cosa faceva questa macchina? Beh, il client era stato fatto apposta da quelli di distributed.net, lavorava proprio in questa maniera. Quindi alla fine lui non faceva nient'altro che installarlo con però i suoi parametri, capito? Quindi in pratica che cosa succedeva? C'era questo worm iniziale che scansionava e controllava la presenza di una vecchia versione, perché addirittura lui aveva fatto più versioni, si era evoluto nel tempo. Controllava già l'esistenza del worm, o se fosse della stessa versione, o antecedente o precedente. Insomma. E poi che cosa faceva? Questo lo faceva controllandolo nel win.ini. Che cosa faceva poi? Nel win.ini, attraverso il NetBIOS, poi scaricava il client di distributed.net, uploadava anche il worm, ti cambiava il win.ini in modo tale che. Perché qual era il suo problema? Perché doveva andare a modificarti il win.ini ed essere così prevedibile, no? Cioè essere una cosa così facile da trovare alla fine. Perché è anche vero che se tu mi lasci una condivisione aperta senza password,
è difficile che ti vai a vedere Win Puntoini, e anche se te lo vai a vedere è difficile che riesci a capire che cos'è. Cioè, io sono andato in quell'azienda e c'era la tipa che mi fa: ma guarda, c'è questo programma, questo programmino che parte all'inizio, che non ho capito che cos'è, si chiama alevir.exe. Io l'ho guardato e ho detto: ma secondo te quel vir per che cosa sta? Quindi insomma è stata una situazione un po' comica. È ovvio che ti trovi con la segretaria che assolutamente non ne capisce niente, che pensa che internet sia quell'icona blu con la E di Internet Explorer, e spesso e volentieri ti riesce anche a dire che non c'è bisogno di collegarsi ad internet per andare sulla pagina o per mandare la posta, perché lei magari l'ha sempre mandato, ha sempre visualizzato le pagine offline o queste cose del genere. Cioè, veramente persone allucinanti. Comunque, qual era il problema del win.ini? Il fatto che sotto Windows lui, tramite la condivisione, non avesse nessun modo di lanciare il file esecutivo. Cioè, lui non poteva in nessun modo attivare tramite la condivisione l'eseguibile del client di distributed.net. E quindi che cos'è che aveva fatto? Non aveva fatto nient'altro che aggiungere delle stringhe al win.ini, dove diceva di caricare appunto questo file allo startup. E quindi vi ho detto, mi è servito quando sono andato in quella società e ho visto questo gay.ini. Ovviamente la prima cosa che ho fatto, sono andato a editarlo e ho visto che richiamava marco.esclamativo.scr. A questo alevir è un altro brasil.pif, le classiche robe che ti mandano su IRC, che ti arrivano in DCC. Niente, quindi sono andato lì, come ho visto questa cosa gli ho detto: guarda che il problema dipendeva da questo. Sono andato lì, gli ho messo la password alla condivisione e purtroppo ho fatto male, perché non mi ha più chiamato. Forse se non gli avessi messo la password, ma avessi fatto come quei 5 intelligentoni che sono andati prima, che si sono fottuti un sacco di soldi e saranno andati chissà quante volte, magari avrei guadagnato un po' di più. Purtroppo l'onestà non ha pagato. Vabbè. Magari l'ha chiamato, ecco, magari non è servito a niente, l'ha chiamato, vabbè. Però ho la consolazione che se gli dovesse succedere un altro casino, so che ho la speranza di essere chiamato al posto degli altri C. Vabbè, magra consolazione. Per mettere una password, ecco. L'analisi invece sotto Linux era un attimino, tra virgolette, più complicata, ma per una persona che mette su un Honeypot risulta alla fine abbastanza semplice, perché, allora, è vero, dipende sempre dallo scopo dell'Honeypot, cioè qual è il problema, qual è la questione. Io posso mettere su, per esempio, un Honeypot perché voglio scoprire delle nuove vulnerabilità. Allora, che cosa faccio? Non inquino il mio sistema con servizi già vulnerabili, tra virgolette. Cioè, lascio tutto aperto, lascio che tutto sia alla mercé dell'altra persona, però sto attento ad aggiornare il mio sistema. In questo caso il target cambia. Perché? Perché si beccano delle persone di un target già un po' più elevato, ovviamente. Perché beccherai delle persone che o l'hanno scoperto loro il bug, o se lo sono fatti passare, l'ha scoperto qualche amico loro. Quindi comunque
sono nel giro. Avendo invece un sistema tipo quello che avevo messo io sul mio portatile, cioè una Red Hat 7.2 con vulnerabile di StatD, WFTP, LPD, RPC, port mapper, da locale, SSH, da locale, di crontab, di sendmail, di tutti i servizi possibili e immaginabili che ci potevano mettere su, è ovvio che il target cambia completamente. Gli scopi saranno anche diversi, i risultati che avrete saranno completamente diversi. Cioè, se io riesco, allora, innanzitutto i tempi. È molto, ma molto, ma molto più semplice che vi buchino una Red Hat così, la bucheranno in una settimana, se la rete non viene cagata da nessuno, cioè se è una rete che non si caga nessuno. Ve la bucheranno il giorno stesso se la mettete accanto ad un web server parecchio frequentato, che vuol dire accanto, cioè con un indirizzo IP contiguo, perché spesso e volentieri fanno le scansioni sui range, è ovvio. Qual è però la differenza? Che se entra una persona che è una persona, uno script kiddie, accederà a delle risorse e avrà dei comportamenti che saranno probabilmente da script kiddie. Cioè, per esempio, accederà al suo FTP personale, in cui ci saranno tutti i suoi rootkit, tutti i suoi log, tutte quelle robe lì, però saranno sempre roba tipo exploit già trovati, password di sistemi del cazzo, eccetera, eccetera. Se vi buca una persona un po' più skillata, è ovvio che se accede al suo FTP, è anche vero che se si accorge tutto il resto, riuscirà anche a non farvi capire che è quello il suo FTP, o cambierà la password dell'FTP ogni giorno, eccetera, eccetera. Però, se riuscite in qualche modo a rubargli, tra virgolette, la password della sua risorsa, è ovvio che accederete a dei dati che sono di un livello decisamente superiore. L'analisi, sì, ovviamente, anche se c'è sempre il discorso, ti ho detto, della differenza della persona, e non so se sia, ecco, dipende da te, veramente dal tuo scopo qual è, perché alla fine può essere una sfiga quello di beccare un tipo che è un ciuco, o può essere una sfiga quello di beccare il tipo bravo. Il tipo bravo non hai fatto il backup, ti incula tutto. Cioè, è ovvio che tu sul syslog server, cioè sul server su cui hai messo il syslog D, avrai smadonnato un mese prima di metterlo lì, cioè ci avrei messo le patch più assurde, avrai chiuso, tu farà solo da syslog server, eccetera, eccetera. Però avevi un syslog server Solaris, e cazzo, l'altro giorno è uscita la vulnerabilità del syslog di Solaris, cioè ti incula anche quello. Cioè, capito? Cioè, hai il rischio che lui ti entri tramite quell'altra vulnerabilità nella tua rete, e a quel punto sei tu quello monitorato. Il che non è, non è molto simpatico. Oddio. Sì. Sì, anche perché sì, dipende sempre dallo scopo che tu hai. Cioè, se tu fai un backtrace perché dici ma chissà questo cazzone da dove viene, mi può anche andare bene come discorso. Se tu me lo fai perché sei una grande società e me lo fai per uso statistico, mi viene un po' il magone qui, cioè mi viene da dire ti sfruttano per fare delle statistiche, per vedere che cosa viene attaccato, che firewall devono comprare, che soluzioni devono adottare. È vero,
sono anche, cioè è così, cioè alla fine, cioè io se fossi, se lavorassi in una grande società e mi occupassi di sicurezza, lo farei anche io, cioè è ovvio, nel senso che è ovvio che io tendo ad ottimizzare il mio lavoro, è ovvio che io devo dare un prodotto, un servizio che sia professionale al massimo, quindi è ovvio che io lo posso fare. Certo, sono completamente in disaccordo sul fatto che poi grande società, poi che fai, prendi e lo denunci? Assolutamente no, assolutamente no. Cioè io ti metto sull'Onipot tutto il resto, però ti dico, io ti faccio il backtrace, tutto quello che cazzo, ti dico anche come si chiama quella persona, però tu mi devi assicurare nero su bianco che quella persona non avrà il tuo, perché non è che per i tuoi, dai, cioè mi sembrerebbe una cosa scorretta. Poi alla fine spesso e volentieri sono persone che sono script key, alla fine, cioè ragazzini anche di 14 anni così, o anche persone, vabbè, che cazzo ne so, ci sono anche delle persone che lavorano che possono essere licenziate per questo, cioè mi verrebbe un, cioè se lo facessero a me, se lo facessero a me, insomma, farei io un backtrace, lo andrei a picchiare direttamente, altro che DDoS di botte. Sì, però adesso che me lo dici, ti potrei dare un consiglio, che è quello di usi un programmino che non fa nient'altro che farti un tunnel, cioè io ti metto l'Onipot e la mia macchina, il mio web server. Sul mio web server gli apro solamente la 80, no? E sull'Onipot invece ho tutte le altre porte aperte. Che cosa faccio però? Con quest'altro programmino redireziono tutte le connessioni che non sono sulla 80 sull'Onipot, in modo tale che tu hai la macchina col tuo web server. Lo puoi fare anche con, no, vabbè, con un IDS. Spiegami meglio, cioè che cos'è che vorresti fare? Purtroppo sì, almeno che... Ma il problema è comunque che se... Sì.
Vabbè, comunque, è ovvio che in tutte le cose alla fine c'è bisogno di un po' di buon senso, e quello serve per tutto, quindi anche quando fate un onipot, state attenti, come diceva lui o come dicevi tu, al nome della macchina, insomma, rendetegli la vita il più complicato possibile. Io ho optato, tra virgolette, per fare per esempio sulla mia VMware non ho installato, si installano dei tools di VMware che però vanno in una directory. È vero, gli puoi cambiare il nome della directory, eccetera, eccetera, ma alla fine lui va a cercare quelli eseguibili. È vero, gli puoi cambiare il numero del nome degli eseguibili, eccetera, eccetera, ma sono, cioè, dategli meno indizi possibili per riuscire ad arrivare al fatto che è in una onipot o comunque in un VMware. Sì, però se tu gli troianizzi l'SPCI, lui non lo vede più. No, guarda, ci sono dei lati positivi e negativi di tutte e due le cose. Cioè, purtroppo alla fine, se con VMware... Sì. Con UML le cose sono, allora, un tantino più veloci, sicuramente, parecchio più veloci. Hai modo di gestire la cosa meglio, più professionalmente, sicuramente, perché alla fine UML è stato fatto come parte integrante del tuo sistema. VMware è sempre un'applicazione, capito? Cioè, ci sarà un cazzo di modo, oltre ai vari LSPC, per comunque capire che sotto, che lui sta lavorando come un'applicazione, capito? Con UML la vedo un pochino più complicata come cosa. Di? Non ho capito. Ah, ONID. Sì. Allora, l'ho trovato decente. Nel senso, se vuoi fare una cosa arrangiata, ho una cosa, oggi che faccio? Faccio una onipot? Allora va bene. Se vuoi fare una cosa più complicata, più professionale, con, insomma, delle cose un po' più pesanti, è sicuramente molto meglio. Sì, quello è vero, infatti per quello è molto utile, è molto flessibile da quel punto di vista. Sì,
Sicuramente, ecco, forse la cosa migliore sarebbe un utilizzo integrante tra le cose. Infatti. Sì, ti ho detto, l'ho trovato. Però alla fine, sai qual è il problema, tra virgolette? Che è comunque sempre un programmino. Allora, dipende uno dall'utilizzo che ne devi fare, da dove lo devi utilizzare. Cioè, se vai in un'azienda, non gli potrai mai presentare un ID. Non te lo prenderanno mai, anche se fosse il più bel prodotto del mondo e facesse 300 miliardi di cose. È un programmino, capito? Cioè, tu non stai parlando con persone che queste cose le capiscono. Tu, se non gli presenti UML, non gli dici che una patch del kernel, bla bla bla bla, non le inchiacchieri. O non gli dici che VMware l'ha sviluppato questa società, che l'ha venduta a tot persone, la licenza costa. Guarda che quello è importante. Cioè, per una società, il fatto che ci sia una licenza da pagare non è mica una cosa negativa. È una cosa positiva, perché vuol dire che se la pago, quella cosa è buona. Capito? È un po' un discorso, però è così, purtroppo. Quindi se lavori soprattutto in grandi società, li devi presentare, non gli puoi presentare un ID. Comunque. Ecco, sì. Di dedicare più macchine. Con VMware puoi fare tutto con una macchina sola. Puoi fare tutto con una macchina sola, puoi hai i log centralizzati. Cioè, quello che mi dici tu, io era esattamente quello che pensavo io all'inizio. Io dicevo, ma scusa, ma secondo me a me sembra più professionale o più utile avere più macchine e avere il controllo su ognuna. Su quella so che quella è una Solaris con architettura Spark e con tot servizio che so che è vulnerabile, quindi so che quando me l'hanno bucata, quella deve essere la cosa. Che poi vado a fare un'analisi sui dati che raccolgo dopo, però il problema è residente nel fatto che sono più difficili da gestire più macchine, cioè proprio nel vero senso pratico della cosa. Cioè, se tu hai, dimmi. Esatto. In questa maniera tu puoi emularti, come diceva lui, per esempio, una stampante di rete o un IRIX su RISC. Queste cose che a casa normalmente non puoi fare, o meglio, puoi avere un IRIX su RISC, però è difficile che poi hai anche una Spark con Solaris, una Solaris su Intel, eccetera, eccetera. Cioè, dovresti avere una web farm a casa, cosa che magari parecchi hanno, però insomma, è un po' più complicato. Ecco, però io adesso volevo più o meno, come avevo detto all'inizio, sapere voi che cosa ne pensavate dal punto di vista etico della cosa. Cioè, secondo voi vi sembra giusto e in che maniera?

andare a curiosare nei cazzi degli altri è una cosa, vedere come fanno, perché poi è una cosa, a parte il fatto della curiosità, a parte, ma si impara veramente molto. Cioè, magari lui usa quella maniera, quella tattica che tu non avevi mai usato, tipo, che ne so, il copia incolla di una cosa, piuttosto che invece di trasportarlo il file fare un copia incolla, capito, dalla shell, o non gli va l'FTP, non gli va il buget, eccetera eccetera, e si mette a usare cazzo, si monta lui un demone su una porta, ti killa. Cioè, mi è successo che ho tra virgolette cercato di incastrare un tizio. Cioè, che cosa era successo? Lui mi era entrato nella Honeypot tramite un bug, il bug proprio dell'FTP, del WFTP, che fino ad ora non c'è una versione che non ha un bug, non è uscita. È uno tra i pochi software, penso insieme a Sendmail, che vabbè, grazie anche ai mega di codice di sorgenti che sono, comunque, però. Dicevo, mi è entrato tramite il V, no? Il WFTP, e io piano piano gli ho incominciato a chiudere tutti i servizi. Cioè, il primo giorno lui aveva accesso a tutto all'esterno. Me ne sbattevo le palle che facesse gli scan a destra e a manca, gli facevo uno script per IP tables che serve a fare una cosa carina, che in pratica è quello di droppargli la connessione, come se lui avesse avuto dal sistema remoto un connection reset by peer, o che cazzo devo dire, connection timed out, una cosa del genere, no? E ovviamente ho incominciato anche a prenderlo per il culo, cioè, nel senso, gli ho incominciato a dirgli: sì, è vero, da tot range a tot range gli devi dire che è così, su questo IP invece gli devi dire che c'è quest'altra macchina, su quest'altra, che poi invece fosse solamente un banner. Lui non se ne è accorto neanche, se se ne è accorto ci avrà provato l'explorer, ha detto: ah cazzo, non funziona, no? Però dall'Honeypot lui non se ne accorgeva, no? Insomma, gli ho chiuso piano piano le strade e questo qui mi ha, a un certo punto, siccome non sapeva più come cazzo fare per prendere i file eccetera eccetera, mi ha compiccollato un programmino che faceva la copia dei file da remoto, tipo, che ne so, un SCP, una cosa del genere, no? E siccome io gli avevo piano piano chiuso tutte le possibilità, no? A mano che lui trovava una possibilità, io gliela chiudevo, in modo che vedevo fin dove lui potesse arrivare. E a un certo punto, insomma, è arrivato a killarmi, siccome gli avevo lasciato l'unica cosa era il web server che stava aperta. Allora lui che ha fatto? La porta del web server. Mi ha killato il web server, ci ha messo il suo serverino, ci ha uploadato il file e poi mi ha ristartato, andandosi poi, devo dire, non tanto male, nel senso che poi si è andato a modificare il messages, cioè ha cancellato il reboot della Apache, tutte queste robe qui. C'è anche chi è stato così maiale da farmi il reboot della macchina, cioè però, insomma, vabbè, un'altra cosa che è carina che si può fare con VMware è il fatto, per esempio, della possibilità non tanto remota che te la formattino. Con VMware tu hai un unico file in cui c'è tutto il sistema, con DD te lo copi e hai il backup se te lo formattano, o se non hai tempo per badare alla macchina fai uno scriptino, metti in crontab, se ogni ora non trova il file o bla bla bla, controllo sul file del cazzo che vuoi tu, te lo modifica con quello nuovo e restart, stop a VMware, restart a VMware. Insomma, un po' carino.

0: velocità, ad entrare sulla macchina, a creare un po' di casini, ma vado a beccare la persona più intelligente che realmente mi può far danno sulla macchina, e non schifiti che magari inizi a provare a rompermi le palle, perché quello vuoi o non vuoi ti fa uno scambio vecchio. Ma basta che metti un ITS, vuol dire che non trovi magari un connessus che ti fa uno scambio con una signora che è già conosciuta, e allora ti becchi in qualche maniera lo trovi. E poi queste cose succedono abbastanza comunemente.
1: Sì.
0: Quindi,
1: sì, sì, ma io
0: ho pensato di cambiare.
1: No, no, no, io ti stavo dicendo. Quello che ho fatto fino ad ora. Allora, ti ho detto, dipende dal tipo di target che vuoi avere, cioè non è che io preferisco ingabbiare, tra virgolette, degli script kiddie piuttosto che delle persone brave, anzi. Nell'Honeypot, ecco, la scelta che farei, qual è? Al lavoro ci metto l'Honeypot per ingabbiare, tra virgolette, gli script kiddie, cioè per vedere, e quindi a fare delle analisi statistiche, per vedere gli scan, per vedere queste robe qui. A casa mi faccio l'Honeypot, che posso controllare adeguatamente con un target molto più elevato, in modo che è da imparare, come ho fatto con quel tizio, che piano piano gli ho chiuso tutte, cioè lui, mano a mano che trovava un modo per fottermi, io gli chiudevo la cosa e vedevo fino a che punto riusciva ad arrivare o fino a che punto riuscivo ad arrivare io. Quello che vinceva alla fine era il più bravo. Mi è capitato una volta di trovare un amministratore di sistema sistema troianato completamente. Lui ogni cazzo di giorno riusciva in una qualche maniera, ma guarda che gli avevo fatto, tra virgolette, gli avevo fatto un lavoretto, ma fatto con controfiocchi, eppure riusciva ogni volta, risostituiva i cazzo dei binari, non riuscivo a capire perché. Insomma, in pratica sono andato a vedere, in pratica questo qua che cazzo faceva, cioè aveva imboscato in una sua directory imboscatissima un targz con i binari, no? E allora, il giorno dopo, quando gliel'ho trovato, ho detto, beh, adesso ti aggiusto io. Gli ho creato un altro targz, identico a quell'altro, con lo stesso MD5SAM troianato, ovviamente, però con i binari troianati. E lì non è riuscito più a... cioè, quando gli ho troianato quella volta il sistema, così, in quella maniera, non è riuscito più. È ovvio, è sempre... E lì sta il giochetto della sfida, tra virgolette, no? Della sfida intellettuale tra i due, che poi è quello alla fine, il gioco, il divertimento, la cosa, lo spirito con cui dovrebbe essere fatta una cosa del genere. Penso, spero. Rischi di innalzare le skill di chi sta dall'altra, cioè lo incattivisci. Beh, se posso condividere le mie capacità con quelle dell'altra persona, dato che lui mi sta fornendo delle cose, ben venga alla fine. È un altro che come me sta dall'altra parte. Sì. Sì. Sì. Però alla fine è lo scambio di informazioni, è lo scambio di capacità. Tutto lì. Vabbè, penso di avervi rotto le palle già abbastanza. Grazie mille per avermi ascoltato.
2: No, più che altro che lo stupore di non sentire la voce amplificata. questo qua serve per registrare, non per amplificare la voce, per cui il massimo che possiamo fare è... come missione questa. Allora, siamo appunto, come è scritto nel programma, a 4 anni a distanza dalla prima presentazione che abbiamo fatto di Linux Graphics, siamo ancora qui al meeting del 2003 a Torino per vedere un po' che strada ha fatto la grafica su Linux, sia open source che commerciale, ma con uno sguardo preferenziale per la grafica open source, in 4 anni di distanza. Devo dire che comunque da quello che si vede di strada ne ha fatta parecchio. Mi ricordo che 4 anni fa avevamo più o meno 3 applicativi di cui parlare, c'era sempre Blender, che c'è ancora adesso, è molto meglio, eccetera, però effettivamente, a parte appunto quelli che sono i 2 programmi principali nella grafica per Linux e soprattutto in open source, che sono GIMP e Blender, c'era poco altro. Oggi invece siamo quasi nell'imbarazzo di avere poco tempo per parlare di tutto quello che effettivamente esiste di disponibile sotto Linux per lavorare anche a livello professionale, almeno in certi settori, nel settore della grafica. Diciamo che i settori che più si sono sviluppati da questo punto di vista qua sono il settore del 3D, dell'animazione digitale, e non solo con Blender, che ha avuto una storia molto particolare di cui dopo parleremo, ma anche con altri programmi sempre open source come K3D, IAM, insomma, e anche commerciali con i grossi nomi della grafica 3D che stanno portando i loro applicativi su Linux. Parliamo di Maya, Houdini, Softimage, arrivando poi anche per il settore invece del CAD architettonico meccanico, perché ci abbiamo CATIA che sta passando, passi proprio Engineer, che è uno dei programmi più che il CAD 3D più importante, più blasonato per la progettazione meccanica, che è passato da qualche mese definitivamente sotto Linux, eccetera. Per la grafica 2D si è consolidato tantissimo la presenza di GIMP come applicativo per la manipolazione delle immagini, che magari adesso Gianluca comincia a farvi vedere. Volevi far partire un altro video. No. Cosa facciamo? Niente, e cominciamo a parlare appunto della grafica 2D in maniera più specifica. Per cui fermi i filmati e fai partire. Allora, abbiamo parlato appunto di GIMP. Adesso Kino vi sta facendo partire una versione un po' particolare, di cui magari vi accenna qualcosa lui di GIMP.
3: Comunque, vabbè, questa è l'ultima release instabile di GIMP. È molto innovativa, una serie di tool che sono molto comodi. Vabbè, la prima parte dei template, la cosa più innovativa fondamentalmente è l'utilizzo delle... Scusate, non riesco a vedere il cursore. Comunque, sono più che altro il GTK, ogni doc è possibile inserirlo Vabbè, è sparito, non riesco a vederlo. Comunque, le docs è possibile raggruppare tutte le varie tendine, spostarle, metterle, posizionarle una sotto l'altra, in modo da creare un desktop unico. Chi è abituato al Mac non avrà tanto problema se con un'interfaccia monomodale. Comunque esiste anche un sistema per raggruppare tutto all'interno, un po' come sotto. Ma tanto serve solo per registrare, non serve per amplificare. Quindi,
2: il microfono è solo per registrare
3: per la radio, quindi. Comunque, esiste un applicativo particolare che, facendolo partire insieme a questa versione di GIMP, permette di raggruppare un po' come fa Photoshop o comunque sotto Windows, di avere un'interfaccia modale, tutto raggruppato all'interno di un... I tool sono molto più avanzati rispetto rispetto alla versione 1.2, ci sono, il testo è gestito molto meglio, non esiste più una gestione del testo raddoppiata, adesso si funziona tutto con... Ah. Scusate, ma non potendo vedere... È lì, ho visto. Però non lo... Non riesco a spostarlo. Sì. Si inchioda. Comunque, la gestione del testo adesso è visuale, quindi è possibile avere una visione, cioè non c'è più bisogno, cioè si ha un'impressione diretta di quello che è la gestione del testo. L'unica mancanza che lo editi direttamente all'interno di una tendina nella pagina, oppure in una tendina a parte puoi far aprire, caricare del testo, puoi aprire dei testi come dei file di testo normali. Non ha ancora la gestione del kerning, ma fondamentalmente il kerning è la spaziatura tra le varie, però fondamentalmente un programma di foto di TikTok non è dato per avere una gestione del testo così approfondita. Esiste Scribus, che è un altro programma per la gestione di impaginazione, che dagli ultimi commenti sulla mailing list di sviluppo, ma comunque anche io ho già fatto dei lavori, li ho consegnati, quindi sono state cose tutte realizzate. È un programma di impaginazione che è stato paragonato a InDesign come tool di utilizzo, eccetera. Il PDF è sicuramente uno dei più bei PDF generati dal punto di vista anche di così dicono, io purtroppo non ho avuto modo di lavorare anche su Quark o su altri pacchetti di impaginazione professionale, però lavorando, quando senti diversi che comunicano questo, che il PDF è pulito, poi io ho consegnato delle separazioni anche in tipografia, non ho avuto assolutamente nessun problema dal punto di vista, forse meglio così. No, ovviamente si è stanciato il coso. Di paragonabile sempre per il 2D c'è Sodipodi, si chiama, è un programma che lavora fondamentalmente con il formato SVG. È lì, adesso lo vedo, non so perché. No, Gimp non lavora in quadricomia. Esistono.
2: No. In quadricomia sotto
3: In quadricomia no.
2: C'è Artstream, che è un programma.
3: Ecco, cioè ci sono dei programmi commerciali che lavorano,
2: che hanno
3: l'implementazione del Ciano Magenta Jazz. Ci sono dei vecchi plugin per Gimp, si fossero solo qualche sviluppatore che decida di portarlo avanti verso la versione nuova, fondamentalmente esiste, ti installi Gimp 1.0, ti installi il plugin per la quadricromia che funziona solamente con Gimp, la versione 1.0 di Gimp, e hai la separazione dei toni, è la separazione. Vabbè, questo è solo i podi, non esiste, esiste solo una palette sotto Gimp che permette di avere una corrispondenza tra i colori Pantone e i colori RGB, cioè poi è una visuale, serve fondamentalmente per avere delle piccole anteprime. Le separazioni te le gestisce molto bene Gimp Print, cioè usa i profili colore, puoi avere, non so se tu hai il profilo colore della tua tipografia, fondamentalmente stampi su file con quel profilo colore e dovresti avere per forza la separazione esatta, quindi fondamentalmente è solo visualmente che non lo perdi, cioè non hai il tastino converti in quadricromia. Comunque so di tipografie qua a Torino che la utilizzano o utilizzano Sodipodi per lavorare, quindi con Gimprint, con il plugin di Gimprint, quindi si fa, diciamo che fondamentalmente ci bisogna ancora un po' attrezzarsi, inventarsi un po' le cose. Io adesso potendo esportare in PDF tutto oramai, poi sotto Linux è facilissimo, quando porti in tipografia ti fanno loro le separazioni, non è più, comunque non ci sono grossi problemi là, non è, io dico, ho lavorato, ho consegnato delle impaginazioni per una copertina di un libro, ho fatto delle cose non grandissime, non sono, poi non è proprio, non è esattamente il mio mestiere, io sono più, faccio più 3D, però è andata bene anche con delle locandine, dei poster molto grossi, non ho avuto problemi. È logico che bisogna entrare un po' nella mentalità del non ho tutto visuale, non è Windows là, no? Siamo in Windows dove tutto è, questo è l'unico problema che c'è fondamentalmente. Di sempre per l'illustrazione.
4: No, questa è una
3: senso di podi, io adesso però non vedo assolutamente neanche le cose, comunque non riesco a vedere, ad esempio, è possibile gestire, oltretutto io non uso questo, penso che, comunque vabbè, adesso qua ci sono diversi,
4: sì, comunque
3: esempi.
4: Il problema è che questo senso di podi è abbastanza semplice da utilizzare, è abbastanza intuitivo come...
3: Sì, è abbastanza semplice ed intuitivo da utilizzare. Ha sempre un po' il concetto dell'interfaccia alla GIMP, quindi se uno non ha questa abitudine a avere tutta una serie di finestre aperte, non racchiuse all'interno di una finestra unica, ci si perde un po', nel senso che quello è l'unico motivo per cui può creare dei problemi. Per il resto gli strumenti hanno la possibilità di gestire le sfumature, di gestire delle trasparenze, anche vabbè, un altro programma, io non uso questo ma uso Sketch, è un programma che ha più affinità con Illustrator come strumento, è scriptabile? Sì,

0: Questo è sempre. Io uso la versione stabile, una versione stabile è leggermente diversa da questa. Questa è una versione in sviluppo ed è un pochino più avanzata come strumenti, come tool. Adesso molti dei plugin che sono scrittabili, è scritto in Python. Il Python è abbastanza semplice, è un linguaggio di scripting abbastanza semplice. È possibile crearsi delle.
1: L'action
2: che
1: script non è semplice.
2: Da programmatori risulta molto semplice e che sta prendendo molto piede.
1: Molto piede, dai.
2: Di strumenti di questo tipo, cioè.
1: Comunque è possibile crearsi una serie di azioni. Sì, è possibile crearsi una serie di azioni, o comunque si trovano molte cose già applicabili all'interno di Sketch per generare degli effetti. Sketch è l'unico che importa i file CMX di CorelDRAW. Non esiste altro strumento che lo faccia sotto Linux al momento. A parte, vabbè, c'è un altro programma, ma è un programma a linea di comando che crea, che bisogna generare una TGA e poi fare. Comunque. Invece Sketch direttamente apre i file CMX che sono a fare di CorelDRAW, quindi ad esempio le clip art di CorelDRAW mi sembra che siano tutte in CMX. Questo è. Lo so che apre una cosa piccolissima, ma
2: è questo.
1: Si avvicina più all'utilizzo, fondamentalmente sono similari come programma. Codipodi però ad esempio lavora solo in SVC, cioè puoi fare degli export, puoi fare degli EPS, però non esporta direttamente in PDF, ci sono alcune cose. Volendo si può fare sempre due linee di comando, le metti insieme, fai stampare e convertire in EPS direttamente con il GhostScript. Invece questo fa salva PDF, diciamo che si avvicina un po' più alla mentalità di un utilizzo più semplice.
2: Sketch è anche molto più maturo come programma.
1: Sketch è molto più maturo.
2: Il di Podi è molto più.
1: Diciamo che 3 anni fa, quando c'era GIMP, Sketch, Blender, che era appena uscito ma non era open source, era solo freeware. Cos'è? E poi c'erano ancora alcune piccoli, c'erano dei piccoli tool, ma non c'era niente. Invece adesso, 3 anni fa, adesso con questo adesso è avanzato, non si vedevano le informazioni sulla barra, cioè c'erano delle cose assolutamente perché era più. Poi l'interfaccia era molto spartana, i caratteri erano ancora alla Silicon, perché quasi tutto software che proviene più o meno da Silicon o comunque, quindi aveva tutta questa interfaccia Motif, molto non era curata naturalmente. E con questo ha anche tu, va bene, questo ha una serie di azioni, è possibile creare appunto le sfumature come in CorelDRAW, si creano le stelle, ci sono tutta una serie, se poi interessa possiamo, la genererò finalmente una pagina sul sito dove faremo una cosa dove tutte queste cose verranno raccolte, perché molto, con Linux succede questo, bisogna seguire i piani, gli sviluppatori, uno per segnalare gli eventuali bug che ci sono, gli errori che ci sono nel programma. Un altro motivo è perché se hai bisogno di qualcosa basta chiedere e ogni tanto vieni soddisfatto, no, è direttamente proporzionale. Uno aiuta nello sviluppo anche solo col testing, perché quello che loro interessa è quello, e loro automaticamente, tu chiedi una feature nuova, un'opzione nuova che ti piacerebbe avere, e loro, se non è la cosa più complessa da programmare, di solito la sviluppano. Succede così con tantissimi programmi. Io sto seguendo adesso, di tutti i programmi che più o meno vedete, seguo anche lo sviluppo, a parte alcuni che non è possibile seguirlo. E questo succede sempre. Uno consiglia, dice questo sarebbe meglio vedersi così, che si vedesse così, si mostrasse in una determinata maniera, o si aprisse una finestra in questa maniera, e loro di solito lo fanno. Succede ad esempio con Scribus, che è questo programma per l'impaginazione, basta semplicemente avere dei problemi sui font eccetera, perché essendo molto specifico e cercano veramente di trasformarlo nel Quark per Linux, di conseguenza c'è proprio l'intenzione di trasformarlo in programma. Questa settimana o al massimo la prossima esce la 1.0, che è la prima veramente stabile, che avrà tutta una serie di novità. ad esempio per i selettori dei testi, che il selettore dei testi spariva la scorsa settimana, uno ha detto, ha solo commentato su questa cosa, bisogna modificarlo eccetera, allora poi si sono messi insieme a parlare via mail per fare in modo che fosse visibile e fosse utilizzabile da parte. Ci sono molti professionisti, ci sono tantissimi stranieri, ci sono tantissimi inglesi che parlano, nel senso londinesi comunque, inglesi, che parlano, anglofoni, scusate, anglofoni che partecipano a questa cosa e che lavorano su Windows, che però partecipano allo sviluppo e consigliano. Quindi c'è gente molto qualificata che parla, non so, anche sul kerning dei testi o sull'imposizione della tavola, eccetera, cose che io non sono tanto, vabbè, io non sono, non occupandomene, non posso avere più di tanto. Comunque, anche sull'imposizione, sui grip, sulle posizioni, sulle bordature, in Quark si fa così, uno ha dato una serie di, per importare i file di Quark Express, quindi ci sarà tutta una serie di possibilità in più. Comunque bisogna sempre un po' seguire lo sviluppo e fondamentalmente le versioni, ci sono sempre delle versioni, prima di arrivare a una stabile ci sono delle versioni intermedie che sono stabili ma sono più da testare. Fondamentalmente si usa, no, ma io va bene. Molto ovviamente sì, ma bisogna essere un pochino più appassionati, un pochino più intrippati nelle cose. Ma, ho usato Scribus per fare le cose, una versione instabile per fare quei lavori che ho fatto, che ho consegnato. Ho usato Blender per fare la più instabile che c'è, la tubo. Vabbè, c'è una versione sperimentale che è assolutamente per consegnare dei lavori, sono andati bene, nel senso che sono qui. Quindi bisogna avere determinate accortezze, ma si può lavorare anche con le versioni instabili o comunque sperimentali. Altro non mi viene niente. Se no uno può lavorare tranquillamente con la versione stabile, se la scarica. Logicamente c'è sempre qualche opzione in meno che vi servirebbe nel momento in cui lo dovete fare. Dovete fare un lavoro. L'unica pecca lì al di sotto, vabbè, sotto Linux, posso dirlo, è il Flash. È l'unica cosa che purtroppo non è ancora... esiste, c'è tutto, nel senso che basterebbe solo metterlo insieme fondamentalmente per riuscire ad avere un editor di Flash, per Flash. È possibile farlo sempre attraverso script, il linguaggio è molto semplice, si usano le Swing, sono installate su un qualsiasi server Apache, cioè oramai è di standard. È un linguaggio di scripting, si fa da un po' come il vecchio Basic, for A to B, Open Object SVS a dimensione 800x600 e si gestisce automaticamente il Flash. È logico che non sia uno strumento visuale dove si posizionano i punti e si fanno le timeline o i testi. Quindi l'unico problema è quello. Volendo, con un po' di impegno, si fa produzione Flash senza nessun problema. Ci sono dei generator che sono dei motori di... Vabbè, Flash per fare gli applicativi più complessi, più seri, è un motore di generazione di Flash di file SVF, però è tutto scriptato, cioè si programma a livello con action script eccetera, ma a livello molto profondo. Ne esiste uno che è freeware, bisogna installarlo su un server Apache naturalmente. Questo servirà a far interpretare il codice e a trasformarlo in, quindi le query ad esempio a un database più che qualsiasi. È l'unica cosa che manca fondamentalmente. Esiste una versione di utilizzo in Java, che è un piccolo applicativo che permette già di fare qualcosina, si chiama Draw SVF, se volete faccio vedere anche quello. Purtroppo però non ha una timeline, ha tutta una serie di problemi. Non termina,

0: questo genera degli S2F abbastanza semplici, però è possibile già creare degli effetti di testo, modificare, fare inserire delle immagini, di sfondo, un po' ancora, è stabile, nel senso che non si inchioda, non ha dei problemi, non si perde soprattutto il proprio lavoro magari dopo aver imparato dopo 2 giorni a fare le cose. Comunque, però è un livello molto basilare, cioè non ha la possibilità di applicare ad esempio il timeline, vabbè, lo vedevamo con lei prima, comunque effetti di testo particolari bisogna farseli punto per punto, come un po' come si faceva in Flash. Esiste Swish, esistono tutta una serie di tool sotto Windows che purtroppo ci vorrebbero solo degli sviluppatori. Se conoscete degli sviluppatori vi lascio il telefono, vi faccio vedere tutti i riferimenti, perché oramai siamo a un livello dove tutte le versioni sono quasi alla 1.0, solamente che la 1.0 sotto Linux vuol dire una versione già bella stabile con tutta una serie di implementazioni che invece in Windows non esisterebbero neanche là. Però è tutto software gratis, si scarica dalla rete ed è utilizzata. Cosa c'è altro?
1: Di 2D.
0: Vabbè, di 2D esistono anche dei programmi commerciali, esiste Flash, volendo si chiama Moho, è un programma che serve per disegnare fumetti, che però esporta in SVF, e il costo è abbastanza basso, nonostante, vabbè, costa, ha un costo di circa un centinaio di euro, mi pare. Comunque è un programma che funziona molto bene, funziona, io ho provato la demo, che non ho qua, mi spiace, non sono riuscito a installare anche la demo di quello, comunque funziona bene, si riescono a fare delle cose in Flash abbastanza decenti, ha una gestione della timeline un po' diversa perché è pensato per disegnare fumetti, quindi e non per fare animazione per il web, quindi ha tutto un po', non so se avete mai visto Tone Z della Soft Image, ma vabbè, comunque della Avid, che è più o meno diverso. Comunque molto bello, lavora anche per si può lavorare con la si lavora qualsiasi cosa si fa, può farsi con la tavoletta. X-Free supporta la tavoletta senza nessun problema. Io mi sento, la mia si è rotta la scorsa settimana, comunque e sento la mancanza, è una cosa molto comoda, funziona benissimo, le Wacom naturalmente, anche il cancellino funziona per chi è abituato a lavorare sotto col cancellino girando la penna, funziona benissimo, supporta fino a 6 tasti la penna, quindi è possibile anche configurarsi gli altri eventuali tasti. So che del Wacom ci sono delle penne più particolari. Non ho nessun problema, io lavoro, faccio del fotoritocco, faccio del web, quindi poca roba con GIMP, faccio delle cose con GIMP e funzionano benissimo, non ho nessun problema.
2: Se non ricordo male, nelle versioni vecchie di GIMP in realtà sulle GDK andava ricompilato la GDK con il supporto specifico perché fosse sensibile alla pressione. Non è più così, è stato cambiato in qualche modo, ho capito male io.
0: La 1.2.5, quella che è uscita stabile che la scorsa settimana, aveva già supporto per la pressione cliccabile, cioè selezioni di selettore, come un Photoshop, nel senso che...
2: Sì, no, io sono una tabletta USB, la colleghi e funziona come mouse normale, però non funziona, non è sensibile alla pressione, cioè fa spento o acceso, non ha i gradi di vari livelli.
0: Sotto, per la sensibilità alla pressione è X-Free che adesso lo gestisce, non è GIMP, quindi di conseguenza è un problema di X-Free nella configurazione, non è una questione di GIMP, reagisce poi solo al fatto che comunque le ultime GPK sono quelle che hai visto, sono qua sotto, hanno

0: multiplo sia in altezza che in orizzontale, e hai una possibilità ampia. Molto, ma questo non lo so, io non ho mai più aperto Photoshop 7 perché ho proprio smesso da 2 anni. Vabbè, 2 mesi fa ho cancellato la partizione Windows 2000 e a novembre dello scorso, no, di due anni fa ho installato Linux e non ho più praticamente usato Windows. Uso per la modellazione, l'unico problema è un po' iCAD, ma ne parlerà un pochino poi di più lui. Io uso Rhino perché io faccio architettonico, rappresentazione architettonica, quindi il 3D purtroppo non esiste ancora un CAD, vorrei che ne parlasse un pochino meglio lui. Uso Rhino in emulazione Wine, funziona benissimo, funziona anche la Lightwave, se solo per questo in emulazione Wine, se proprio. Comunque funziona benissimo, ha nessun problema dal punto di vista di gestione dei layer, di qualsiasi tipo, che c'erano dei problemi una volta con la selezione dei layer eccetera. L'unica cosa, bisogna avere una macchina un po' potente, logicamente con un Pentium 133 non ci fai molto là. Ecco.
1: C'è una lotta, un confronto acerrimo nella comunità, sì. Perché c'è una parte, soprattutto nell'ambiente appunto del CAD, perché in realtà l'unico vero settore che manca pesantemente la grafica su Linux sono il CAD 3D, no? C'è una parte della comunità che spinge i bravissimi sviluppatori di Wine a migliorare la compatibilità di Wine con i vari applicativi, con le shell di installazione eccetera, e c'è invece un'altra parte che dice non è la strada per fare la cosa.
0: Cioè, trovano l'assurdità di dover usare sto Linux, un emulatore di Windows per poter fare Maya, le prime versioni e il sistema Edge lavorano in emulazione, non sono native Linux, quindi hanno tutti i difetti di Windows e non i pregi di Linux. Là, diciamo, la differenza è sostanziale. L'unica cosa che c'è, però.
1: Sì, comunque, cioè, appunto, tornando sul discorso qua, adesso abbandoniamo un po' la grafica divertente e passiamo a quella noiosa. No, e questa, appunto, cioè, il settore veramente deficitario è quello del CAD. Perché? Perché è un settore molto specifico, è un settore che non è molto popolare come la grafica 2D, quella per il web publishing, per il publishing normale, eccetera, ma è relegata come fase di pre-produzione per poi arrivare all'animazione 3D e altre cose, e invece a settori specifici che sono l'architettura, la meccanica, eccetera. Per quello che riguarda l'architettura, l'open source non esiste nulla, cioè di CAD architettonico per Linux, GPL. Esiste qualcosa di commerciale, che è soprattutto legato alla, misteriosamente, la cultura del nord Europa, della Germania, Belgio, e sono CICAS, sono Arcad, Spidico, sono tutti programmi, proprio non so, Spidico sarebbe un ottimo programma, se qualcuno è tedesco qua, conosce meglio il tedesco, poi magari potremmo vederlo, perché esiste solo in tedesco, neanche in inglese. E non è solamente un problema di non sapere un tedesco, un problema è che se io poi devo mettere le mani su una parte di programma c'è commenti del file in tedesco da cui non capisco assolutamente niente e non so cosa sta succedendo, cosa sta compilando. Stessa cosa, dico, un altro caso emblematico di questa cosa è Varcon. Varcon è un CAD svedese, è un CAD molto, cioè, che c'è da parecchi anni, tra l'altro è usato come motore anche per sviluppare altri CAD, perché è molto stabile, ha un kernel di modellazione molto solido eccetera, solo che il codice è scritto rigorosamente in svedese, che vuol dire che quando i 2 o 3 che lo sviluppavano, uno se n'è andato, l'altro ha trovato un altro lavoro, hanno lasciato in GPL comunque il codice, è rimasto lì a far nulla perché nessuno ci capiva un accidente di questo codice. Adesso qualcosa si sta muovendo, però è ancora.
0: Perché ovviamente è un ambito talmente coperto da un'influenza più grande, nel senso che.
1: Sì, fondamentalmente quando spunta fuori qualcosa di buono, qualcuno di più grosso se lo prende e se lo porta a casa, e visto che funziona cerca di farlo pagare.
0: Comunque esistono degli strumenti per convertire le TQG senza nessun problema da LXPU, perché non riesce. Comunque si chiama LXPU, è un programma Viewer, è un programma che si basa sulle OpenCascad, che sono delle librerie TQG sempre Viewer, converte dalla 2.6 alla 2004, cioè qualsiasi file di AutoCAD riesce a stamparlo, quindi si avrebbe, si può avere tutte le cose sotto il mio. Quindi è una doppia
1: sì, molto interoperabile, perché permette appunto di scambiare file DVG che altrimenti sono che attualmente sono il file di disegno tecnico più diffuso in assoluto.
0: Spegnere layer, accendere layer, usare i reference dei esterni, è possibile stampare, plottare su diversi plotter, è possibile plottare su SVG, e se è possibile plottare, stampare, comunque uscire su file, su PDF, sono una serie di possibilità abbastanza ampie.
1: Niente, so, se fai partire magari Varicad, oppure niente, muto
0: per vedere solo come cosa offline, che
1: lo facciamo vedere dopo. È il 2D?
0: Vabbè.
1: Lo facciamo vedere dopo.
0: Sempre sul 2D e sul video 2D, il problema più grosso di solito è il tracciamento per la gestione e la creazione dei font. Esiste un programma che si chiama AutoTrace, che è considerato uno migliore dei tool che esistono sotto Windows, ma non proprio per il tipo di tracciatura che genera. È difficilissimo da compilare, è una cosa impossibile da gestire, da utilizzare. L'unica distribuzione, e qui è pubblicità, aprite uno sponsor, sotto cui install AutoTrace e l'interfaccia di gestione che si chiama Frontline è la SUSE. Cioè, sotto SUSE si fa solo install quel pacchetto e lui funziona. Sotto la Mandrake lo stesso pacchetto non funziona, solo perché non è che vi prendete il pacchetto. Comunque, non è questo. La distribuzione, la SUSE, è una le contiene tutti. Cioè, io ho installato questa macchina domenica, ho solo scaricato un paio di programmi, lo sketch di sviluppo. Tutto il resto è sopra. Così vale per Kino, che ho fatto vedere prima, il programma per la gestione dei video, o GIMP, o tutte, vabbè, GIMP c'è su quasi tutte, comunque c'è anche Blender sulla SUSE adesso, comunque c'è quasi tutto. Tutti i tools più per la gestione grafica multimediale la SUSE li ha, questo ve lo posso garantire, 5 anni oramai che io uso la SUSE e c'è tutto. Il discorso sulla distribuzione è sempre un po' quello, la Debian va meglio, la Red Hat è più facile da installare. La SUSE è la cosa più semplice che esista a questo mondo di installare. Se non la guardate si installa da sola e avete...
1: Abbiamo solo passato una notte insonne a cercare di far funzionare una scheda grafica sulla SUSE. Però
0: vabbè,
1: questo
0: no, quello è un motivo diverso. Vabbè, il motivo diverso è abbiamo passato la notte perché un kernel B processore ha una gestione un pochino diversa. I driver NVIDIA...
1: Fai dell'autotrace, dai.
0: Vabbè.
1: Bisogna stopparlo prima che parta una rissa qua sulle distribuzioni.
2: 4 anni fa era l'autotrace, però. 4 anni fa.
1: No, allora, guarda, no, tu
2: fai
1: partire. No, cioè, fondamentalmente adesso per non fare, cioè, creare problemi, cioè, tutte le distribuzioni ormai sotto Linux possono essere, vanno bene per usare per un uso professionale alla grafica. Anche se io non uso la SUSE, devo ammettere che la SUSE è un pelo più avanti per la gestione di determinati tools, tutto lì. Poi dopo la Debian è un pelo più indietro. E guardo lui.
3: Forse perché
1: era mai.
0: Semplicemente perché di solito la Debian ci va già una persona che è sino piuttosto hanno una grossa esperienza per gestirla e per installarla. La SUSE è un CD, si installa dentro, va come la però poi metti a disposizione un tool che lo so che non è open source,
1: non è amatissimo
0: per quello, però metti a disposizione un tool per la gestione e l'aggiornamento che è uno dei migliori in assoluto rispetto alla
1: parliamo di AutoTrace,
0: uso la distribuzione. Questo è AutoTrace, è un'interfaccia piuttosto strana e spartana, però gestisce adesso, però se lo faccio partire diventa enorme. È un po' lento anche su un bioprocessore su grosse immagini. Comunque gestisce, ad esempio, può esportare direttamente in PDF, che sono il formato dei caratteri dell'Adobe, è possibile creare direttamente la gestione, la parte di gestione, non so, ad esempio, per il carattere questo, oppure per il tracing su delle grosse mappe, su delle grosse, su, non so, sulle mappe catastali o su delle cose. È molto comodo. Ma non so, guarda che mi è preso, se voglio facciamo una sessione poi un'altra volta. Comunque, nelle prossime versioni il programmatore, anche questo seguo lo sviluppo naturalmente, il programmatore sta preparando l'esport in SWF animato, quindi sempre per Flash in animazione. Non so dove metterà una timeline o queste cose, comunque ha deciso che permette. Già adesso permette di esportare in SWF, ma singolo, frame singolo, quindi puoi farti una tracciatura di un'immagine. Vabbè, questo era solo per vedere. Ha una serie di. Cosa volevi far vedere? Varica?
1: Varica, Octree.
0: Ti metto in difficoltà, Octree.
1: No, è il mio preferito. Appunto, ritornando al discorso dei cavi, appunto, c'è questa stranezza per cui quasi tutti, cioè almeno il corpo grosso dei CAD su Linux sono europei e sono o tedeschi o della Repubblica Ceca o belgi gli autori stessi interpellati da me direttamente sul motivo di questa cosa non sanno rispondere come mai succede una cosa del genere. Questo qua è uno dei miei preferiti, anche se è fondamentalmente io lo ritengo inutilizzabile. Se volete vedere, questa è una delle sue espressioni più simpatiche, nel senso che c'è qualcosa, adesso qua non si vedrà più neanche il cursore, però lui normalmente quando si avvia, e spegne, si avvia così, senza nulla, no? Eppure c'è della gente che fa delle cose incredibili con questo programma che si chiama Octree. E Octree è basato su un'interfaccia che col movimento del mouse mi apre, in questo momento io ho mosso il mouse dal centro verso destra e mi apre una card, me ne apre un'altra, dal basso verso l'altra me ne apre un'altra, così me ne apre un'altra, inclinato di là un'altra, se vado avanti e torno indietro un'altra ancora, è una cosa, tutte queste operazioni sono, mi si dice, tra l'altro configurabilissime, è un CAD parametrico, qui potete vedere finestre, muri, porte, eccetera. Dopo mezz'ora che ci lavorate o avete un tendine infiammato, un deltoide esplode. Però io devo ammettere che ho conosciuto gente, soprattutto ingegneri, che ci lavorano tantissimo e fanno delle cose inspiegabili con questo.
0: Del Politecnico di Torino, che scrive i tutorial, scrive...
1: Sì, sì. C'è tantissima documentazione su questo programma. Il vero difetto e la vera ottosità del popolo germano, scusate se c'è qualche germanico in questo caso, è che non è GPL, cioè questa è una versione free, nel senso che da anni che è free, perché loro dicono finché noi non faremo una vera versione stabile, in realtà la facciamo free, in realtà è abbastanza stabile. È da tanti anni che loro continuano a svilupparlo così, però questa cosa preclude ovviamente l'appoggio della comunità di sviluppatori che potrebbero anche sviluppare un'interfaccia più umana, una roba del genere, usando il kernel di modellazione, che invece è molto valido. Questo lo chiudiamo così. Un altro programma invece secondo me dovrebbe avere abbastanza un buon futuro, è una ammazzalo da là, guarda. Graffiti One dovrebbe partire con, fallo con meno yes. L'altro programma abbastanza importante che invece sta saltando fuori, che sta emergendo adesso come CAD, è questo Graffiti One, è uno svizzero, un ingegnere svizzero che lo sviluppa. Lui è partito con un altro nome, come Tomcad, lui si chiama Thomas Schmidt, e ha cambiato nome, come Tomcad era in GPL, adesso non è più, è diventato commerciale. Se qualcuno di voi ha usato CAD un po' di anni fa, questa qua è l'interfaccia grafica di M10, che era un CAD dell'HP sviluppato per la progettazione elettronica dell'HP, è un CAD con un'interfaccia molto spartana, però per chi ha una certa dimestichezza da poche cose capisce che aspetta. Ecco. Adesso c'è anche il CAD è molto veloce, ha riferimenti riferimenti a polari, si può anche modificare, si può avere polare, si può avere relativo, assoluto, quel tipo di riferimento sul punto che si sta tracciando. Cioè, gli snap funzionano benissimo. E una cosa che a me è fantastica che manca nel CAD sotto Linux è che ha la selezione trasparente, cioè nel senso che io senza fare nessun comando, se clicco su un oggetto me lo seleziona e io lo posso modificare. Queste sono cose che il prossimo, l'altro programma che vi faccio vedere dopo, che appunto è Varicad, non è possibile. Bisogna prima richiamare la funzione, tipo non so, cancellare, e poi andare sull'oggetto e agire in conseguenza. Il programma è sviluppato in Python, per cui anche questo programma sta prendendo questa strada di sviluppare un kernel stabile su Python e poi lavorare sui moduli da aggiungere. Thomas mi ha promesso che per la fine di quest'anno dovrebbe esserci già il modulo 3D che venderà. Questa versione è la base 2D del free, non è GPL, però si può scaricare gratuitamente. Tra l'altro la parte in Python è lì, per cui chiunque si può sviluppare un modulo senza chiedere comunque il permesso a lui, poi avrà probabilmente piacere di passarglielo. Comunque il programma è molto configurabile, è molto stabile, perché io l'ho usato in questi ultimi giorni parecchio, funziona molto bene, esporta in DXF o in un formato suo che è TCF, Tomcat file o Thomas CAD file, è un po' un culto della personalità che però è un XML, per cui mi si dice probabilmente ci sarà un futuro possibile. Poi il programma è basato sopra il Cascade, probabilmente potrà anche integrare le OpenDVG e poi poter esportare anche in DVG abbastanza facilmente. Spero, perché io ci conto parecchio per il mio lavoro su questo programma. E niente, l'altro programma invece abbastanza importante, molto usato nella comunità, non riesci a farlo partire tu, perché io da qua, Varicad. E Varicad, che è un programma sempre meccanico, appunto, come dicevo prima, di architettonico c'è pochissimo, c'è appunto c'è questo Arcad che è un programma con delle potenzialità immense per architettonico, perché si può collegare, interfacciare con database, per cui permette di fare calcoli sulle strutture, sui capitolati, eccetera, sulle quantità, via dicendo. L'unica cosa è che nella versione internazionale viene fuori, quella che loro chiamano versione internazionale, viene fuori metà in tedesco e metà in inglese, che è la cosa più assurda, più inutilizzabile in un programma. Questo invece è Varicad, che è invece internazionalizzato abbastanza bene, c'è in inglese, in italiano, poi vabbè dipende anche da... La prima cosa da fare, secondo me, in tutti i CAD di questo mondo è togliere la griglia, perché è una cosa odiosa. Ok. E questo programma è molto rigido dal punto di vista dell'utilizzo, perché si nota subito dell'interfaccia. Ha due ambienti separati, 2D e 3D. Questa qua è l'interfaccia 2D, questa qua è l'interfaccia 3D. Quando io disegno un oggetto in 2D, se io disegno un quadrato, un rettangolo, una linea, la chiudo, decido di estruderla, lo posso fare da questa icona con l'estrusione. Lui me la porta immediatamente in 3D e lì posso editarla, trasformarla come oggetto 3D e posso rimportare la sua vista in 2D invece nell'ambiente 2D. È un approccio molto poco artistico e inventivo alla cosa. Purtroppo, non so, il CAD 3D che tutti quanti noi sogniamo, che è Rhino, per Linux non c'è, non lo vogliono fare, nonostante molte persone della comunità Linux abbiano chiesto e abbiano scritto, lui ha litigato spesso e volentieri sul forum di Rhino su questa cosa, loro non ne vogliono sapere. La stessa cosa, uno dice, diciamo che uno degli scandali è come si chiama, c'è un lapsus, quello come AutoCAD,
0: Linux CAD,
1: no, quello che la versione, quello che c'è la versione per studenti ma non c'è la versione per
0: MicroStation,
1: sì. MicroStation, che è una versione che a un certo punto è fondamentale, sarebbe pronta per essere portata su Linux, tanto è vero che qualcuno qualche anno fa l'ha preso e l'ha fatto, no? Loro l'hanno probabilmente minacciato, hanno ritirato il codice, distribuiscono questa versione di MicroStation 95 per Linux solamente in versione accademica, solamente sotto licenza accademica. Da qualche parte la girano ancora. Se tu la potresti usare per l'uso professionale, ma gli devi pagare la licenza per quella come professionale, e devi firmare un disclaimer che dici: se succede qua, se esplode il computer è colpa mia, non c'entra niente nel computer. Sul loro forum una volta al mese qualcuno chiede: ma state pensando di portare la risposta è no, cioè, ma non yes, I am interesting too, ma eccetera, eccetera, no, cioè tutte le volte è così. E per cui più o meno dal punto di quelle che avete visto sono sulle tre possibilità, cioè sono i tre programmi più usabili in assoluto. Ecco, non lo so che dire perché è abbastanza una truffa come tipo di programma. No, abbastanza, è una truffa.
0: È una truffa, possiamo dire, una truffa.
1: Ovviamente come programma?
0: Noi ce l'abbiamo, l'abbiamo preso, assomiglia a auto per
1: 12, 10,
0: 9, 10, nei primi tempi, proprio le prime

0: C'è QCAD, che è molto semplice, è molto stabile, cioè è GPL, GPL dovrebbe essere installato. Purtroppo un'interfaccia non molto veloce come utilizzo, perché ogni volta che uno deve richiamare una funzione, deve andare sul menu, se io disegno una riga, ecco, se io disegno una linea, clicco sulla, no, quello è punto, clicco su linea, devo prima selezionare che linea fare, per cui quella, allora me la fa, è una cosa scomodissima. Dopo 5 minuti che avrete così pigliereste il computer, vi interessa la finestra.
1: Per arrivare agli snap
0: bisogna ogni volta ritornare indietro per cambiare uno snap, non ha gli snap trasparenti e continui automatici sull'entità. Però funziona bene, salvo un DXF è abbastanza umano, anche se mi sembra che Blender non lo importa, bisogna prima passarlo in LXViewer e poi dopo importarlo in Blender. Comunque funziona, c'ha abbastanza un buon manager dei layer, per fare disegni piccoli o per fare delle basi su cui puoi lavorare su altri programmi è utilissimo. Cioè se uno ha bisogno di fare una parte 2D da poi portare in Blender, se la fa su qua, se la passa in LXViewer che se la trasporta che lo ottimizza per Blender, e poi in Blender non devi star lì a inventare, a fare occhio, ma c'hai la tua cosa disegnata con il tuo disegno fatto preciso in scala come lo volevi, eccetera eccetera. Io direi di passare magari al 3D a questo punto. E adesso dobbiamo fare purtroppo un cambio di... È tutto di qua. Niente, appunto adesso parliamo del CAD 2D, più o meno appunto impostato, noi passiamo al 3D. In 3D, come dicevo prima, c'è una grossa realtà che è quella di Blender, che è anche importante dal punto di vista della storia dell'open source, perché è un programma che è partito come programma libero, ma distribuito gratuitamente, ma commerciale, cioè con un codice non disponibile, che quando la società che aveva in mano questo codice ha deciso di chiudere, di fare fallimento, cioè di chiudere la società, voleva tenersi il codice. L'autore del codice, Ton, ha indetto questa campagna di finanziamento internazionale per raccogliere i soldi e riacquistare il codice per renderlo finalmente di open source disponibile e continuare a sviluppare Blender, che altrimenti era bloccato. Lui è un esperto, è anzi uno dei primi sottoscrittori, penso, del...
1: del boom di internet hanno avuto dei finanziatori che li hanno fatto diventare un business plan, si sono montati un po' l'idea nella testa, hanno sviluppato tanto, hanno cercato di creare, di riuscire attraverso il game engine, si basa su un motore di rendering in tempo reale che permette di gestire i giochi in tempo reale anche sul web. Loro pensavano che questa tecnologia avesse un futuro molto più a tempi brevi, hanno puntato tutto su questo e purtroppo sono falliti lo scorso anno a Gennaio. Ecco, sono stati puniti come quasi tutti. Dopo questo appunto c'era stato il fatto che se fosse mai successa una cosa del genere, Tom, che è il programmatore, Blender è nato suo amico, comunque è il programmatore, diciamo, capo di tutto il gruppo, avrebbero detto che l'avrebbero messo open source. A agosto dello scorso anno è riuscito a convincere la NAN, not una NAN,

0: accedere a questo codice, però la NAM voleva 100.000 euro. Abbiamo aperto una sottoscrizione e in tempi brevissimi, in 3 mesi neanche, la sottoscrizione è stata coperta totalmente, sono riuscito ad anche avere dei fondi in più ed è stato reso open source. Lo sviluppo adesso da novembre, dal Blender Meeting di circa inizio novembre, sono nate già 2 o 3 versioni sperimentali, sono già uscite 2 versioni che si possono definire beta. Le versioni ufficiali e stabili sono la 2.23 e la 2.25, che sono quelle uniche che per il momento hanno ancora supporto per il game engine, cioè è possibile ancora creare dei giochi giocabili in rete, in tempo reale. È probabile che in queste io non sono un fanatico del game engine e ci credo veramente molto poco. Blender è molto valido, ma perché è un programma di modellazione e di animazione per creare video, fare degli still image. Per fare i giochi, anche se è un ambiente abbastanza visuale, e c'è gente che fa delle cose bellissime, ci credo poco, questa cosa non è una cosa. Esistono altre tecnologie che sono molto più sviluppate, sono molto più avanti, e che quindi si scontra un po' con la realtà commerciale. Cosa devo prevedere?
1: Non lo so. La particolarità di Blender, per chi non lo conosce, la prima cosa che salta agli occhi è l'interfaccia, che è molto diversa da qualsiasi altro applicativo di modellazione. Però un'interfaccia, come adesso vi sta facendo vedere Vichino, molto molto configurabile, e una volta imparato i meccanismi su cui si basa, la filosofia su cui si basa, diventa effettivamente di un utilizzo molto comodo. Per richiamare i comandi principali basta premere un tasto, S per scale, E per estrude, eccetera eccetera. Quando invece altri programmi è installata dal nulla.
0: Non è neanche la 227.
1: Mentre invece per altri programmi più blasonati, che sono normalmente quelli considerati più facili da utilizzare, invece il processo per arrivare a compiere un'accettazione è normalmente più lungo e più laborioso.
0: Blender è un modellatore per vertici poligonali, quindi ha un supporto abbastanza basso sulle NURBS, anche se si possono fare, non è estesissimo come supporto, però lo sviluppo adesso porterà anche poi a avere le trim surface tipo come Rhino, quindi ci sono già le possibilità, perché questi strumenti esistono tutti in rete, cioè le librerie per creare le NURBS surface esistono, bisogna solo integrarle all'interno di un pacchetto e ci va uno sviluppatore che lo faccia, però gli strumenti ci sono già tutti e sono sempre free. Non so da cosa partire, comunque, perché sono un po' in imbarazzo, perché io sono un po' in imbarazzo perché io sono e 5 e, vabbè, è dal 99 che io Blender è uscito nell'ottobre del 99, ho scaricato la versione, già ero impallinato di Linux, lo sono da ben quasi 10 anni. Io l'ho iniziato ad usarlo subito, abbiamo fatto poi l'app meeting, abbiamo fatto l'intervento al Pergola e diverse cose. Lo scorso anno ho aperto un sito che era più un sito personale sulle mie realizzazioni, si è trasformato in un sito che è diventato un forum, è solo un forum, non c'è più nulla d'altro, si parla di Blender, si cerca di sviluppare per Blender. Abbiamo realizzato una guida quando non esisteva ancora praticamente nulla, si chiama Blender Appunti Liberi, è una guida di base sono le note di uno dei ragazzi che frequenta insieme a me il forum, che frequenta il forum, che l'abbiamo creato. Questo ragazzo è Emanuele Bastioni, è un ragazzo che...
1: Ah! Cos'è? Rimettimi la shell.
0: Alt F7. Cosa hai fatto?
1: No, volevo passare dall'altra cosa.
0: Ecco. Ah, ok. No, è con Alt più 1. Contro l'Alt più 1. Facciamo così. Cosa volevi fare?
1: Volevo far vedere il forum. fai Q e basta.
0: Dov'è?
1: Qua sul primo destro sotto.
0: Va bene, questo è il forum. Sul forum non trovo, cioè sul sito non troverete molto di più, e chinotri.com. Il problema è che io ho aperto il sito a dove io per il nostro sito un anno e mezzo fa, poi ho aperto il forum verso d'agosto, quando c'è stata l'apertura all'open source di Blender, e è stato naturale, qualcuno ha aperto il sito Blender It, e quindi ci sono un po' di, cioè io faccio un po' di difficoltà a parlare di Blender, anche questo Blender allora, che
1: ne parlo io, facevo
0: questo.
1: No, per quello ne parlo solamente quando sono le risorse. Le risorse in rete su Blender sono tantissime, e sono tantissime anche in Italia, nel senso che ci sono sviluppatori abilissimi e che stanno portando avanti appunto un lavoro notevole, come Manuel, come adesso magari se vi fa vedere uno degli sviluppi, come MakeHuman, che è una...
0: Vabbè, con questo ragazzo
1: comunque sulla finisco, c'è cioè, appunto Kino3D, Blender.it, che è... Allora, Kino3D fondamentalmente è per tutto quello che riguarda la grafica open source, per cui appunto anche GIMP, Solidpoly, mentre invece Blender.it, se lo fai vedere... Blender.it invece è dedicato esclusivamente a Blender, e c'è l'associazione di Ford, non accettare. L'associazione di forum è abbastanza seguito anche lui. Anche in Blender.it ci sono degli sviluppatori che partecipano a progetti, portano avanti progetti,
0: cioè,
1: eccetera.
0: Il sito di Blender.it è da un gruppo di approccia per la prima volta.
1: Sì, ecco, uno che approccia la prima volta a Blender, su Blender.it trova il materiale abbastanza utile e dell'aiuto anche per poter...
0: Noi, sai già usare, chi viene da noi, fondamentalmente, sì, c'è un sacco di ragazzi che non lo sa neanche usare, però solitamente sa già modellare in 3D, ha già lavorato, o è uno sviluppatore, oppure conosce già Blender in modo particolare, comunque abbiamo usato già una preparazione diversa.
1: Poi c'è il sito blender.org, che è quello Blender, ufficiale, vabbè, poi c'è Elysium, che è invece...
0: Allora, per le community c'è... Questo è il sito ufficiale della fondazione, perché è stata creata una fondazione. Il problema con il fatto è che Blender non è... cioè, è open source, però ha una licenza che permette di essere utilizzato per scopi commerciali, cioè sì, è una Blender Foundation licenza, una BF Blender, è una BF licenza, è una licenza che permette eventualmente, ci fosse qualcuno interessato a sviluppare una determinata tecnologia con Blender, è possibile comprare quei sorgenti e sviluppare questo, un prodotto commerciale in effetti con fare la fondazione, che viene pagata, sembra siano 40.000 euro circa.
1: proprietà di chi sviluppa la tecnologia,
0: che
1: può decidere poi di rivenderla o di lasciarla anche se stessa in GPL.
0: Io non sono molto dentro alle licenze, però so che questa cosa è stata studiata a tavolino con fior di avvocati, con fior di tutto, in modo che questa cosa fosse possibile.
1: Poi se Stallman è d'accordo.
0: Sì, poi se ci sono d'accordo.
1: Non
0: però l'idea, l'intenzione è proprio quella di riuscire di trasformarla in una fondazione che si autofinanzi attraverso questo tipo di meccanismo, là, fondamentalmente. Io so che esiste una versione Blender Pro che non si, cioè, nel senso che c'è, ma non è ancora pubblica per nessuno. Ovviamente c'è allo studio una versione che uscirà con determinate funzioni, con determinate opzioni, che comprandola servirà comunque a finanziare la fondazione, o comunque per magari, non so, magari ne uscirà una con un export SQF perfetto e sarà però da pagare 10 euro o 100 euro per averla. Quindi però non riesco a entrare più di tanto dentro all'interno di questo. Questa è la, vabbè, blender.org è il sito della comunità, ma della comunità di sviluppo, fondamentalmente. Non è che prima si può contare dietro il sviluppatore, anzi, ben venga che ci vada chi utilizza Blender solo e chi non vuole che il gruppo sviluppa, segua i vari aiuti nello sviluppo. Questo è più dedicato a un support, non so se trovano più lo sviluppo dello ZBlur o di determinate future più spiegate nel tecnico, piuttosto che come si fa a fare un rendering delle particelle o un effetto particolare. Per quello esiste un'altra comunità, la comunità di Elysium. Vabbè, che è nata nel momento in cui lo scorso anno, quando il Blender è andato in la Not a Number è andato in fallimento.
1: Certo.
0: È andato in fallimento, hanno chiuso anche il sito. Non c'era più nessun sito a cui fare riferimento, la comunità era un pochino persa, anche perché la comunità di Blender è fatta di personaggi molto forti, nel senso che si diventa quasi una famiglia all'interno di quella, cioè ci si conosce proprio come se fosse una famiglia. Ma più di cioè c'è un rapporto molto strano. Quindi vabbè, è un po' difficile da spiegare, sì. Il sentimento che si ha dopo un po', bisogna viverla dentro per capire bene cosa succede all'interno del. Ci si offendono molto a morte per delle cose basilari, vabbè, comunque una cosa. Questa è la comunità che è più che altro appunto di supporto dal punto di vista dell'utilizzo di Blender. Ci sono una serie di liste di tutorial che sono nelle aree di question answer, c'è una parte di sviluppo dove si cura più che altro il discorso dei plugin in Python, dello sviluppo in Python. Ci sono la parte dove più che altro si mostrano anche poi tutti i lavori che sono stati sviluppati. Ci sono la comunità, vabbè, quindi c'è Prozio, ci sono a caso, non ho assolutamente. Così introduciamo gli affari.
1: Perché una delle cose importanti che lui ha appena detto, di cui abbiamo parlato prima, è che Blender è espandibile grazie al Python.
0: Blender è espandibile quasi all'infinito col Python. Si riesce a fare qualsiasi cosa, vabbè, conoscendo il Python naturalmente, ma si riesce a spostare, vabbè, esportare in Flash, si riesce a importare qualsiasi tipo di file, qualsiasi conversione, a parte i DWG, che logicamente sono più che altro proprietari, ma dal DXF, WRML, Lightwave, i formati in object di Maya, i formati in Wings, vabbè, Wings è un altro programma di modellazione organica, comunque ci sono qualsiasi tipo di formato supportato, o nativamente DXF, WRML e Open Inventor, oppure attraverso gli script. C'è però anche la possibilità di ampliare di creare degli exporter verso una serie di motori di rendering. Uno dei primi che è nato verso Blue Moon Rendering, uno dei primi exporter verso il motore di rendering è stato Blue Moon il motore di rendering Blue Moon Rendering Toolkit, che è un motore che è Base, cioè lo stesso motore che usa la Pixar per fare, non so, per fare Toy Story o per fare Monster Inc. E utilizza lo stesso linguaggio di per la generazione degli shader e dei materiali. Si sono nati, nel mentre sono nati un altro, tutta, vabbè, Blue Moon è stato ritirato dalla piazza fondamentalmente. E sono nati, ci sono tutta un'altra, esistevano fino nello scorso anno tutta una serie di progetti di motori di rendering che erano lì per nascere o per uscire, ma nessuno veramente stabile che potesse essere equiparato a un Brasil, non so se è presente, della Flutterfish, oppure comunque un rendering, una cosa che facesse Radiosity, che calcolasse le global illumination, a parte Radiance, a parte motori molto specifici che servono più che altro per il calcolo illuminotecnico tipo Radiance. Radiance è un programma, è un altro motore, è sempre un motore di rendering molto complesso, freeware, che è possibile scaricare sempre, non è open source, ma è possibile scaricarlo dalla rete. Serve per, fondamentalmente per calcoli di luminotecnica, comunque molto, molto più specifico per
1: determinate. Si possono impostare dei parametri per definire, sì, che tipo di diffusione ha la luce, sì, rispetto a certi materiali.
0: Quando si calcola la riflessione su un muro si va a specificare il parametro della densità del muro, del calcestruzzo, o gli esatti watt di una lampadina, mentre invece per la rappresentazione comunque non si ha bisogno sempre di arrivare a un determinato livello, comunque non ha un livello così specifico. Esistono, nell'agosto dello scorso anno è nato YaFry, che vuol dire Jet and Order Rendering. Questo motore comunque è uno dei primi motori che fa Radiosity e Global Illumination ed è GPL, completamente open source. Cosa hai fatto? No, ma non riesco a farlo calcolare. No.
1: Ah, no, adesso vedete come si fa.
0: Quando è uscito, il Python è molto semplice. Io in una settimana, per questo dico che è molto semplice, io non conoscevo il Python ad agosto. In 3 giorni sono riuscito, con gli esempi naturalmente che si potevano trovare in rete, a costruire un piccolo exporter per questo motore di rendering che si chiama YaFry. Il programmatore capo di questo, del team che sviluppa YaFry, utilizza Blender, quindi molti comandi, molto del linguaggio di interpretazione di rendering è simile a Blender. Comunque in 3 giorni sono riuscito a creare questo exporter, dopo per volta altri si sono sommati ad aiutare nello sviluppo, comunque, e poi anche nello sviluppo dell'interfaccia. Abbiamo, con uno sforzo enorme, trovato un ragazzo che in Python ha sviluppato una delle prime interfacce per collegare Blender, cioè collegare in modo decente Blender a YaFry. Si chiama Yable, è sempre sul sito che di kinotel.com, ed è, ce l'hai tu? No? Ah, sì. Ed è un'interfaccia un po'.
2: Troppo lontano, sono bottini a 20 centimetri.
0: Dov'è? Io. Dov'è? Dov'era? Ah, è qua. No. Home. Opt. Yable. Nel Giappone? Sì. Sì. Non avevi salvato, dov'è? Entro un pochino più nello specifico, dov'è? Non ci vedo niente.

0: semplicemente un'interfaccia che gestisce i parametri, e quando si è finito di regolare tutti i vari parametri, semplicemente si clicca su export, esporta un file in formato simile XML che, dato in pasto a iFry, renderizza e fa il calcolo delle immagini. La qualità delle immagini la potete vedere, avete visto quel bicchiere di birra che c'era prima, ma vabbè, ce ne sono tante di immagini qua. Stiamo portando avanti questo script da oltre 6 mesi, lo usa, è apparso su 3D World Magazine, è apparso un po' dappertutto, quindi c'è questo con pochissimo, solo per spiegare che ne so, la collaborazione avviene con pochissimo. Io avevo creato una decina di codici, di linee di codice per esportare verso questo, poco per volta è arrivato un altro che si è interessato e ci siamo messi insieme e siamo riusciti a tirare fuori una connessione tra Blender e questo iFry, che è utilizzatissimo e adesso sta avendo sta diventando abbastanza famoso. E poi adesso si parla di un'integrazione di iFry all'interno di Blender, che è non so se è così conveniente, comunque ci sarà la possibilità di aver integrato Blender, cioè iFry, questo motore di Global Illumination, all'internamente a Blender. Supporta le HDRI, le Range Dynamic Image, sono un tipo di immagini che permettono di mantenere e di memorizzare all'interno di ogni pixel anche il valore di luminanza dell'ambiente. Io non sono un tecnico, quindi ve lo dico solo a grandi linee. iFry supporta appunto la generazione di queste mappe. Queste mappe sono delle mappe che si possono generare automaticamente con una macchina fotografica. Se voi volete riprodurre fedelmente l'ambientazione di un qualsiasi ambiente, vi mettete un punto, fate una serie di fotografie di questo ambiente, le ricostruite, le potete con un programma sul sito di questo programmatore che ha sviluppato questa tecnologia, è possibile convertirle in formato HDR e darle in pasto iFry. Utilizzando questo tipo di immagine è possibile ottenere un'illuminazione che rispecchi quasi il reale, non è esattamente il reale, comunque è già molto vicino, senza entrare nei motori tipo Radiance, dove Radiance si specifica l'intensità luminosa di una lampadina, ecco, senza anche meglio di uno, comunque. Allora, va bene. Sempre con questo ragazzo che ho conosciuto, che è un programmatore, che è uno studente di architettura, che si chiama Manuel Bastioni, lui è un patito di anatomia umana, credo, comunque di tutto quello che riguarda il corpo umano, ha creato uno script che riesce a generare e gestire da prima solo una testa, cioè era possibile deformare una testa modello di base e non so, a creare tutti i caratteri possibili e immaginabili semplicemente spostando degli slider. Allora, lui da questo siamo passati invece attraverso anche la collaborazione con ragazzi del forum, c'è un illustratore che è Enrico Valenza, che è molto bravo, ha imparato da agosto usando Blender, e questa è la mesh, sì, hai tutto. E solo per far vedere il grado il livello che è riuscito a arrivare. Dov'è? Sempre in off? No, comunque. È un ragazzo che Enrico Valenza è quello che ha dato l'aiuto per tutto, perché se non ci fosse questa mesh, molto ovviamente, ci sarebbe. Comunque. Questa mesh. Dov'è? Non riesco a vedere il tasto. Questa mesh è androgina, non è una mesh che non deve corrispondere né a una donna né a un uomo, perché abbiamo creato, cioè abbiamo, io lo testo solo, faccio solo la beta tester e gestisco il sito internet, Questa ha creato uno script per il morphing lineare, cioè noi è possibile attraverso questo script specificare alza, chiudi gli occhi, apri la bocca, diventa una cosa, cioè è possibile creare dei target, dei punti di arrivo e specificare la quantità di modifica o di arrivo a cui ve lo faccio vedere perché è molto più semplice.
1: Dov'è la target lib? Aspetta, che non mi ricordo dove l'hai messa. Ah, opt mh, ok. Allora, il difetto del Python assieme a Blender, su Blender, è solo che per far partire le cose bisogna sempre farle, manca ancora un po' di alcuni punti base, tipo un'interfaccia per gestire gli script, che sta venendo codificata proprio in questo periodo. Come? Ah, dunque, dicevo che il problema con Blender è la gestione di questi script, non so, gli avvii, l'avvio di questo script viene un po' ancora complesso, quindi molti si ritrovano sempre un po' nella difficoltà. Bisogna avere una distribuzione del Python completa, quasi per far partire tutti gli script che funzionano sotto Blender. Sotto Windows sembra che configurare una variabile d'ambiente sia la cosa più complessa di questo mondo, ma comunque ci sono dei problemi ancora, quindi adesso poco per volta penso che con la 2.28, cioè con la prossima versione di Blender che dovrebbe uscire prima del SIGGRAPH, dovrebbe essere la versione che possiamo definire stabile, la vera grande passo dopo la 2.25. Avrà supporto per l'audio audio nei video, che è l'unica cosa che manca al momento. Avrà supporto per il lip syncing, cioè il sincronismo del labiale, del suono con il labiale di un manichino, ad esempio come quello che è MacHuman, sarà in grado di far parlare, di far muovere le labbra automaticamente all'interno dell'applicativo. Cioè dentro Blender ci sarà una cosa che normalmente costa dai 5-6 mila dollari fondamentalmente, come plugin di qualsiasi altro tipo di applicativo. Quindi ci sono cose anche più piccole per Lightway. Comunque, allora configuro solo dov'è target lib. Questo lo script si basa, era partito con una GUI molto particolare ad oggetti, cioè era con una serie di, non so, vabbè, se avete presente Houdini come funziona, comunque c'erano tante finestrelle in cui si modificavano i parametri, si creavano delle connessioni tra queste finestre e quindi veniva assegnata una proprietà piuttosto che un'altra alla mesh in modifica. Purtroppo è molto pesante, allora si è passato a una console. Una console molto semplice e molto veloce da utilizzare, chiunque può creare un target, nel senso che i target sono fondamentalmente la modellazione di questa mesh di base. Modellate, spostate i vertici di questa mesh e la mettete con un braccio in questa posizione, fate braccio sinistro alto, la console ha un comando save target, questo è un target per il vostro morphing lineare. In pratica, quando la mesh sarà così, voi dovrete solo salvare come alza braccio, quando voi scrivete dentro alza braccio e la percentuale 0.5, lui alzerà il braccio di 0.5. Tutto questo è un morphing lineare. Io ad esempio ho creato un target che è quello più significativo, cioè un target che è un pochino più significativo perché mostra le cose che si può arrivare. La console è molto comoda, sì, funziona con il tab un po' come il bash. Facciamo 0.5. Ah no, scusate. Ok. Yeah. Blender supporta anche le subdivisioni su space. Blender supporta anche le subdivision surface. Ci sono dei problemi nella gestione di questo script quando la modalità smoothing che avete visto, cioè con una superficie di suddivisione maggiore, è un pochino complesso gestirla all'interno dello script, quindi si è preferito utilizzare una mesh low poly, cioè con un basso numero di poligoni, che però in qualsiasi momento è aumentabile e trasformabile una mesh di poli con un alto numero di poligoni, quindi con un elevato dettaglio. In questo caso, come ho fatto io adesso, questo qua è semplicemente un target che
0: io ho creato, io ho generato questa figura, io ho preso questa, la base mesh, la mesh di base, l'ho modificata senza modificare i punti, cioè senza cancellare punti, perché la mesh ha bisogno di essere intera e chiusa perfettamente. Questa mesh è perfetta dal punto di vista anatomico, ha anche tutti i poligoni necessari per creare sia sesso maschile che sesso femminile. Ha la possibilità, difatti, per questo che il mio demone, chiamiamolo così, ha il seno, perché io semplicemente devo dare breast, dov'è? Comunque, do dei comandi che sono breast female, adesso qua non si legge, comunque c'è una lista di target che sono impostati, gli do breast female punto 2 e ho schiacciato il page up. Non si è visto abbastanza. 2. Non so, si è visto un po' di più, adesso come modifica.
2: Ma si vede pochissimo.
0: Allora lo faccio al contrario. Comunque, non è certo il caso di farlo vedere sempre qua. Devo fare una, comunque, per spiegare, ad esempio, così ti faccio vedere come fa la deformazione. Io adesso ho fatto una deformazione stranissima, cioè ho applicato il mio demone, l'ho applicato per 5 volte. Questo non è che ho distrutto la mesh, ho solo creato una mesh con un target di questo tipo. Faccio la stessa demo, lo moltiplico per punto 2 e ritorna esattamente alla mesh di base senza nessuna modifica del... Questo è un morphing lineare, altro non so. La potenzialità di questo script non è tanto, vabbè, a parte questo che la mesh è molto complessa ed è molto bella, vale per qualsiasi oggetto, nel senso che qualsiasi oggetto che viene preso e selezionato come mesh base, cioè fondamentalmente lo si deve chiamare base all'interno della linea di comando di Blender, questo diventa un oggetto a cui è possibile applicare qualsiasi tipo di morph, nel senso che uno crea da una sfera un oggetto qualsiasi, salva il target e lo può fare creare il morphing. Abbiamo delle implementazioni che saranno poi alla parte. Fondamentalmente è un piccolo poser. Non so se conoscete, chi conosce sul 3D, è un piccolo poser fondamentalmente, niente di più. Stiamo già facendo una parte sullo studio dei tessuti, sul posizionamento delle pose. Stiamo creando una mascotte che dovrebbe assomigliare un po' alla Unziker, ma comunque ci sono una serie di cose che stiamo facendo che poi sarà possibile fondamentalmente anche gestire poi gli abbigliamento, gli accessori, inserire tutto. Questo naturalmente col tempo e con più gente arriva ad aiutarci per lo sviluppo. Stiamo organizzando un contest, cioè per la realizzazione di target. Ci sarà un periodo in cui ognuno realizza, come dicevo prima, del braccio alzato, a noi manca proprio quel braccio alzato, quindi vuol dire che qualsiasi movimento, cioè qualsiasi tipo di movimento, lo dobbiamo creare per poi poterlo applicare secondo una determinata, non so, per una percentuale. Allora abbiamo creato, visto che sarebbero tantissimi i movimenti che possono essere realizzati, stiamo per aprire un contest, che non so se lo faremo prima o dopo le vacanze, comunque ci sono 710 megabyte di texture in regalo, quindi se volete è un CD della Animax, quindi comunque è sponsorizzato l'Animax. E comunque dove chi vorrà partecipare si prenderà prima cura di realizzare un target, cioè di realizzare o un movimento o uno spostamento o una realizzazione anche solo il manichino seduto o il manichino in piedi, cioè sono proprio movimenti di base. Poi da questo la libreria verrà selezionata, naturalmente creata una cosa unica, il contest della parte diventerà artistico e quindi chi avrà partecipato farà una bench, una scena con questo, con quello, con l'ausilio dello script possibilmente, e con questa mesh che sarà stata realizzata. Però è possibile passare dall'uomo alla donna, perché ci sono già, vabbè, adesso io non li ho, l'endomorfo, ce ne sono due, ecco, io ho chiuso gli occhi. Ecco, ad esempio, ci sono, adesso io, qui non si vede tanto, comunque, esistono già tutta una serie di movimenti che sono già stati posizionati, sono già stati fatti, ce ne sono già più di 60 adesso. Cercavo il morph. Vabbè. Comunque, vabbè, ce ne sono, ne ho diverse.
3: Sì. Generalmente si vedono qua, nel senso che è un programma che ha uno sviluppo abbastanza prevedibile, cioè ha uno sviluppo grosso dal punto di vista professionale, per essere grossi studi eccetera, ma anche uno sviluppo direi abbastanza allargato sui registratori singoli, sulle cose. La potenzialità che se un punto così configurabile si spera che man mano si aggiungano sempre più plugin. Anche il personale per quello che fa l'attività di valutazione, aggiungere sistema di snap più efficienti, aggiungere magari ancora gli spostamenti numerici più facili da utilizzare, eccetera. Cosa che invece fa già abbastanza bene un altro programma di modellazione 3D che si chiama K3D, che è l'ultima cosa di cui viene.
0: Sì. Comunque l'interfaccia sembra un po' strana, vorrei solo di Blender vorrei solo dire ancora una cosa: stiamo traducendo il manuale della guida 2.0, è un progetto piuttosto grosso, ci sono 12-22 capitoli da tradurre, sono 500 pagine. Comunque stiamo traducendo, noi abbiamo già, come Kino 3D, come comunità del Kino 3D abbiamo già eseguito la internalizzazione. È la prima internalizzazione di Blender, abbiamo creato il template che servirà per tutte le altre internalizzazioni. Blender è l'unico applicativo che io conosco a cui è possibile switchare, cioè passare da una lingua all'altra in dinamico, nel senso che avete un selettore, selezionate italiano, selezionate cinese e automaticamente ci sono già tutte dentro all'interno delle lingue. Pare che c'è inglese, comunque. Noi abbiamo fatto questa prima trasformazione di localizzazione, sarà ancora da portare avanti, gli aiuti sono sempre benvenuti, anche per la traduzione dal punto di vista del manuale. Il manuale è solo l'inizio, perché adesso esiste già il Blender Manual, che è un altro manuale scritto da utenti, comunque da quasi tutta la parte della vecchia ditta della NAN. È un manuale che è già molto grosso. Adesso verrà integrato questo manuale 2.0, che era l'ultimo sforzo commerciale che sono riusciti a fare la NAN, e quindi saranno più di 500 pagine, diventerà un manuale molto grosso. Ci sono già 4 capitoli tradotti, ce ne sono 15 o 20, quindi potete immaginare che sarà molto, molto lungo. Quindi se qualcuno vuole aiutare, ben venga, perché se ne siamo... Bon. K3D, se facciamo...
3: K3D, questa è una cosa fantastica, basta far partire il tutorial che è integrato nel programma e non capisce.
0: Quale? Getting Started?
3: Lui spiega, lo consiglio, perché lui spiega molto bene, molto chiaramente qual è la tipologia di interfaccia, come il programma, si può avere come per fare i programmi con questo da un po' di più, scrivere quattro finestre con la camera, si può editare molto bene, è molto flessibile, è molto completo, anche c'è questo manager di oggetti, si possono selezionare oggetti, si può operare, su cui ho
0: L'interessante di questo di K3D è che è un engine, cioè un server. Fondamentalmente lui non ha interfaccia grafica. Lui si interfaccia con JavaScript, Python, Ruby, vabbè, sì, naturalmente. Comunque ci sono una serie di linguaggi, molto probabilmente anche con il mail, solo avrà un supporto del mail. Il K3D è interessante anche perché allo sviluppo attivamente partecipa Ed Millard, che è uno dei primi che ha trasformato, che ha fatto il porting di Maya sotto, per Linux. Di conseguenza ha una grossa esperienza di Maya. La versione in beta, la 3.0, che è già in beta, ha un selettore che è molto simile a quello della selezione dell'albero oggetti di Maya. Comunque ha una serie di potenzialità. Questo, un'altra potenzialità è il fatto che funziona in rete, quindi fondamentalmente è possibile essere in remoto, gestire in PHP col PHP di GTK un client e lavorare in 3D a New York o a Berlino, cioè proprio questo è interessante. Come? Dunque, con XML mi stai dicendo? XML 3D. No, non è ancora compatibile perché XML 3D non è stato neanche riconosciuto come. Quindi non è. Però sì, adesso, vabbè, fate, abbiamo saltato un pezzo del progetto dello sviluppo di Blender. Comunque Blender nella prossima versione, nella 2.28, esporterà in nativo XML. Cioè sarà versione binario e versione XML, che sarà il più possibile vicino all'XML 3D, alle specifiche XML 3D. K3D non lo può fare, lo puoi fare programmandolo con Ruby, gli fai esportare la mesh, si può far esportare la mesh o comunque tutte le azioni in XML. XML è un linguaggio, è un file di testo, cioè sono comandi come se fosse un file, chi ha presente l'HTML, sono dei tag, grandi linee, cioè un pochino più complesso naturalmente, però fondamentalmente è anche iFry, ad esempio iFry si basa su un XML che è una revisione un po' dell'XML 3D, quindi è molto semplice lavorare su questo. Qui è solo questione di qualcuno che abbia voglia di mettersi lì, farlo, ma è un esporter abbastanza semplice là, tra virgolette, come realizzazione. Anche questo supporta parzialmente l'export verso iFry, però supporta nativamente e ha un editor di materiali che è l'unico GPL che esista al momento, che non credo ne esistano altri, ha un editor di shader di materiali per Renderman, VRman, per Renderman comunque, e per Blumoo Rendering Toolkit, per Pixi, che è un altro programma di, sembra un altro motore di rendering che è uscito adesso, sempre basato sulle Reyes, e cosa c'è? 3D Delight, AcuSys è il corrispondente di PRMan sotto l'open source GPL. La problematica con i motori Reyes Faset è che Reyes è della Pixar. Quando si firma il contratto quando si vuole sviluppare un motore basato su Renderman bisogna firmare un contratto con la Pixar, che appunto prima di tutto si dichiara che si sta per sviluppare un motore di render così, ma poi all'interno del contratto la Pixar in qualsiasi momento si prende la libertà di bloccarti il tuo sviluppo perché magari non è d'accordo con quello che è successo è con scusatemi, mi sfugge il nome, e quel motore di rendering che era già commerciale, no, vabbè, comunque lo scorso anno è stato ritirato dal mercato perché la Pixar ha fatto una causa legale contro la, mi sfugge il nome perché è sparito un po' proprio da, comunque Entropy, ecco, esisteva Entropy che era l'equivalente preciso identico al PRMan, l'unica cosa supportava anche il ray tracing. Il costava di meno, molto di meno di quanto costa PRMan 11 e funzionava meglio perché era il programmatore di Larry Gritz che ha creato comunque una cosa. La Pixar con una serie di cavilli, con una serie di diciamo di, perché li hanno accusati di infrangere alcuni specifiche sull'anti-aliasing, sulla generazione delle particelle, eccetera. Comunque è finito che la Nvidia ha la Pixar e Nvidia hanno comprato Entropy, hanno rimosso dal mercato di Entropy Blue Moon e Rendering Toolkit, che era quello che esisteva, che tutti possono ancora utilizzare, si trova più poco da scaricare, poi ha delle opzioni che sono vecchie come. E quindi succede questo, cioè se Renderman non è d'accordo, il tuo motore GPL AQSIS come vuoi è basato sulle Reyes, ti tolgo tutta la parte che riguarda le Reyes, AQSIS non esiste più fondamentalmente, no? Quindi è GPL AQSIS, ma non è
3: sulla fissa comunque una forma di intervento da parte di grosse,
0: sì, è una forma di sì, fondamentalmente succede così. Con la pista succede perché Catmull è quello.
4: L'unica cosa che potrei affermare è che quando si dice un progetto si applica la licenza GPL già di base, in modo che nessuna azienda possa comprare il progetto.
0: Sì, però il fatto è
4: anche di base, perché sì, automaticamente loro non si tolgono, comprano l'azienda, certo, fanno sparire l'intero codice.
0: Ma sono appunto, ma è il codice, cioè è la cioè un motore di rendering Reyes base non può però cioè per quello non so, ad esempio gli Afrai lo si spinge tanto perché gli Afrai non ha niente di equivoco, è questo ragazzo che si è studiato tutte le varie le formule per generare la global illumination e le applicate e ha creato un motore di rendering, ma non si è basato su Reyes. Il fatto di basarsi su Reyes ti blocca, non è mai GPL veramente un programma che sia basato su una tecnologia che è proprietaria, no? Quindi è proprio questo. Più o meno, più o meno, scusami. Questa macchina qua era accesa da un anno, se non la portavo qua non la spegnevo, cioè non la spegnevo neanche. Se puoi fare la stessa cosa con un sistema Windows, lo so che è vero che c'è il caso, c'è la goccia che c'è il caso, ecco, però qui quasi tutti tengono la macchina accesa per un anno.
4: Qualcuno che riesce in qualche modo a
0: recuperare
4: il codice e dire no, adesso
0: la via di mezzo c'è un sacco di gente che adesso lavora utilizzando la tecnologia open source per produrre dei prodotti che non sono, del resto non ci sono, non è che ti sì, va bene, la BSD no, sì, no, ma nel senso che chiunque, non so, ad esempio io uso PHP, lo uso per lavoro, quindi PHP open source, però lo uso per lavoro e ci guadagno, no? Non è non so adesso come sono le versioni, come? Ah, lo so, ma guarda, io le guardo sempre molto poco, per me sai, dalla versione 3 alla versione 2, se poi mi dicono che fra un po' non posso più usare PHP, mi troverò qualcos'altro di dinamico che gestisce i siti internet, nel senso.
3: Cioè, il problema comunque è
0: lo so che è un punto di vista un pochino così, io non posso fare una battaglia, lo so, mi capito.
3: Però un po' si è fatto molto tardi, un po' il problema di questo che i ragazzi che ho sottolineato che abbiamo visto oggi, cioè copre dei settori molto ampi, molto ampi, non abbiamo avuto maniera di conoscere, di scambiare idee con studi professionali in Italia e all'estero che sviluppano immediatamente applicativi propri su Linux, non rilasceranno mai il codice sufficiente a nessuno perché spendono una pacchetta di soldi per svilupparli, usano una conoscenza che è invece condivisa a poterlo fare, io non mi sento di accusarmi di fare una crociata addosso, però vabbè, comunque sono discorsi che io sono da
0: fare. Cioè noi, sinceramente non abbiamo guardato mai un aspetto della licenza. Difatti noi abbiamo dei programmi commerciali qua sopra che sono, vorremmo fare una, abbiamo cercato di fare una possibile, più possibile ampio sul discorso Linux e multimedia. Ci sono tantissime altre cose, cioè diciamo multimedia 3D grafica, perché multimedia è un po' di
3: quel cartellesco. Io sarei stato naturalmente contento se Tom Cantor fosse rimasto parlato con l'autore, dice io umanamente non posso permettermi di sviluppare questi share da solo, un caso di cui non ho nessun ritorno, poi in un settore che non ammette questo tipo di mercato, ovviamente il settore delle casse meccaniche elettroniche o elettroniche, ma purtroppo non ammette questo tipo di mercato, perché ci sono due o tre grossi monopolisti del settore. Se tu fai un buon capo e un buon sviluppo di buono dal punto di vista anche su GPS, così comunque fa velocità, quindi comprare quella cosa che dicevi, per l'opportunità perde quello che poteva avere
0: c'è una piccola versione di intendenza, ma su grosse, grosse aziende, non so, IBM Silicon Graphics ha fatto l'Open XR, che è un formato che supporta, è un formato di file che supporta di dynamic range, cioè una profondità colore molto più ampia, e allora ha rilasciato l'open source,
3: quello che si sperava vicino al futuro, probabilmente sarà lasciato, cioè, non è ancora ufficiale, però si parla di questa cosa. Per cui c'è comunque un interesse da parte delle grosse aziende, che comunque non è ideologico, ma comunque di tutto il concetto che viene con il eccetera, di discostarsi dal suo pensiero. Però
4: forse
0: ma guarda che è un campo molto ampio, non è, ci sono degli interessi talmente vari che non è
3: diversificati, c'è un piccolo studio che usa quello che c'è, a quello grosso che veramente si realizza dei programmi per noi mortali quasi inimmaginabili,
0: non so, mi trovo all'incontro, l'Effetti Digitali Italiani, che è una società che è da un anno e mezzo circa, che in Italia prima sono italiani che lavoravano in Francia, loro hanno tutto un sistema, loro lavorano maggiormente con una serie di script, di programmi eccetera, che hanno loro internamente. È logico che se ti crei una struttura del genere non hai neanche più bisogno, no, di avere un open source basato, appoggiato sull'open source. Facciamo una società di animazione, venite qua 10 sviluppatori e allora non rilascio niente sotto GPL comunque, cioè non è solo utilizzare la tecnologia, questo noi utilizziamo, poi come la vengono rispetto di una serie di licenze, purtroppo sappiamo benissimo come va, non è che non lo vediamo, lo vedi con le UCD o con tutto quello che sta succedendo intorno, purtroppo siamo anche un po' piccolini, non è che riusciamo a decidere un CAD deve essere open source e poi riusciamo, cioè o GPL come era Tomcat all'inizio e poi riuscire a mantenerlo. Io li ho i sorgenti di Tomcat in formato GPL, se solo per questo, perché non è che lui è riuscito a cancellare tutte le copie che si caricavano prima, però io non sono in grado, trovami 10 persone di sviluppatori che lo facciano e che lo rilasciano in GPL dopo aver lavorato magari 6-9 mesi solamente a quello, capisci che c'è un interesse che però se io rilascio una tecnologia va bene, adesso è un po', forse dovremmo chiudere, forse comunque dobbiamo chiudere, comunque guarda, è un discorso un po'.
3: Io vorrei personalmente penso anche un pochino ringraziare i ragazzi di Torino che ci hanno permesso a costruire con il Cino, secondo me conosciuto, ho apprezzato tantissimo più che ho sistemato la macchina,
0: difatti dov'è? Lui, che l'accelerazione 3D non sarebbe stata possibile senza di lui, comunque gentilissimo.

0: cosa, venite lì, qualsiasi cosa. Se volete fare un seminario di questo genere, succede, possiamo anche, che ne so, io uso in base, non so se sono, penso di magari fare qualcosa di più interessante, però possiamo anche fare.
1: Comunque.
2: Allora, in quest'oretta di seminario vi illustreremo quello che è lo stato dell'arte di due progetti che vedete espressi attraverso questa formula, NGV e V2V. Sono due progetti di due archivi video, rispettivamente le sigle sono degli acronimi, stanno per New Global Vision, e V2V è una parodia del peer-to-peer espresso come video-to-video. Questi due progetti, ve ne parleremo alcuni di noi a cui stiamo lavorando, sono degli archivi video per il web. Tecnicamente sono dei siti con delle interfacce, le cui pagine contengono informazioni su dei video, e ci sono dei server che vi permettono di scaricare questi video. Tecnicamente non c'è niente di più, al di là delle tecnologie usate, che per noi sono dei meri strumenti. Quello che sta dietro questi due progetti è, di cui vorremmo parlarvi, è più che altro il senso politico che vogliamo darvi, principalmente perché entrambi questi due progetti sono figli della rivoluzione culturale che abbiamo vissuto negli ultimi 5 anni riguardo l'utilizzo della rete. Le nuove tecnologie peer-to-peer, da Napster in poi, hanno rivoluzionato culturalmente il modo in cui noi ci rapportavamo all'utilizzo di internet, il modo in cui producevamo i contenuti e il modo in cui li scaricavamo. Si è creata una rete orizzontale in cui ognuno può immettere contenuti nella rete e può scaricarli liberamente. Da questo principio filosofico sono nati questi due progetti. Sono, come dicevo, dei progetti per l'archiviazione e la distribuzione dei video. Nati comunque in ambiti abbastanza di realtà abbastanza definite, sono comunque legati alla distribuzione di video di movimento o di realtà autogestite. Il primo di questi progetti, V2V, è un progetto italiano che prende la sua esperienza a partire dal progetto di Indymedia. Indymedia è stato il vero primo progetto che ci ha permesso di poter lavorare con il video in rete. Fino ad allora, non, in Italia almeno, negli ambiti di autogestione, non avevamo server tanto veloci, non avevamo banda a sufficienza per poter permetterci di sperimentare tecnologie video, e oltremodo non c'era ancora banda larga, le ADSL, le fibre ottiche che stiamo usando oggi. Indymedia era stato il primo esperimento che ci ha permesso appunto di autoprodurci dei video e pubblicarli autonomamente in rete. NG Vision parte principalmente da quell'esperienza lì. Nello specifico, il primo video che ci ha dato l'idea di realizzare questo progetto è stato il video realizzato dopo Genova, aggiornamento 1. A meno di un mese dalla fine delle manifestazioni, era più o meno verso fine agosto, avevamo distribuito in rete questo video che era stato scaricato, aveva avuto circa 800 download in meno di 2 giorni, e era stato subito scaricato in tutte le parti del mondo ed era stato proiettato in alcune manifestazioni successive. Non c'è l'amplificazione. Quindi principalmente sono dei progetti che nascono da questa rivoluzione culturale e sono dei progetti che hanno un forte senso comunitario. Non, al di là di noi che vi stiamo parlando, che lavoriamo attivamente ai progetti o ci occupiamo della parte tecnica, la vera natura di questi archivi, il vero valore di questi archivi è dato comunque dai produttori dei contenuti, che sono i vari collettivi che producono video, dalle realtà dei centri sociali, dei collettivi auto-organizzati o anche semplici persone che si dilettano a produrre questi contenuti. E quindi per noi entrambi questi progetti sono delle vere e proprie reti.

0: con cui connettiamo le diverse realtà. NG Vision nasceva più che altro con la pretesa di avere un archivio storico e organizzato dei video prodotti per Indie Media. V2V nasce con una finalità diversa e nasce comunque legato ad un evento specifico che è stato Evian.
1: Sì, allora, V2V nasce prima di Evian, in realtà nasce qualche mese prima, e cioè nell'ambito di un workshop sugli strumenti dell'apertura che si è tenuto a Weimar nel mese di aprile. E uno dei risultati di questo workshop, che ha raccolto diverse persone da tutto il mondo, uno dei risultati di questo è stato appunto l'idea di creare un archivio. Scusate, è stato quello di creare, di riuscire a creare un archivio video e che sia un syndicate, un archivio syndicate, cioè che possa avere dei codec di compressione d'accordo in comune, così che chiunque possa uploadare materiale video utilizzando questi codec che vengono decisi in comune, e chiunque li possa downloadare, potendo a questo punto sia rimontare che semplicemente proiettare il materiale. Adesso il discorso principale è quello di creare un ambito, un bacino collettivo di materiale video che possa essere utilizzato sia dai produttori, sia dai distributori che dai consumatori, nel senso che l'intento principale del progetto V2V è quello di creare una comunità di distributori, perché quello che immaginiamo, quello che pensiamo è che le comunità, le persone che utilizzano il video in rete sono comunque sempre una quantità abbastanza irrisoria, sono comunque sempre in un certo senso un'elite, quindi l'intenzione è quella di avere dentro la comunità che utilizza il video in rete un certo numero di situazioni che invece portano il video fuori dalla rete, e quindi luoghi che fanno proiezioni pubbliche, cinema indipendenti, televisioni satellitari o televisioni via etere. Quindi il discorso principale che si è andato focalizzando sul progetto V2I è appunto quello di avere del materiale video che sia facilmente visibile per tutti grazie a dei codec precedentemente accordati, e dei quali parleremo magari brevemente subito dopo questa introduzione, e soprattutto la possibilità di distribuire video attraverso un sistema di file sharing piuttosto che lasciarli esclusivamente su alcuni FTP. L'indirizzo del sito V2V è v2v.indimedia.de, e trovate lì il manifesto e alcuni brevi how-to che spiegano come uploadare il materiale. Questo insomma molto, molto brevemente. Un'ultima cosa, sono i gruppi che hanno collaborato alla creazione di questo progetto, che è ancora in progress, il cui primo momento di apertura è stato durante l'esperienza di Ginevra e del G8 a Ginevra, perché è stato il primo momento in cui abbiamo reso pubblico il progetto, chiedendo quindi a chiunque di uploadare il proprio materiale sui server di V2V per consentire una circolazione del materiale fra Ginevra e il resto del mondo, e viceversa. Perché a Ginevra noi abbiamo anche portato avanti un progetto di streaming video, quindi di palinsesto televisivo tramite rete per una settimana, e la nostra intenzione era quella di nutrire questo palinsesto non solo di materiale che veniva dalle giornate del G8, ma anche di materiale tematico su libertà di comunicazione, libertà di movimento, interessi comuni, che venisse dal resto del mondo. E quindi in questo caso un'esperienza come V2V viene utilizzata come luogo di riferimento dove mandare, dove uploadare il materiale video che chi sta facendo dei palinsesti sul momento può poi utilizzare per riprendere il materiale video e mandarlo nelle trasmissioni specifiche. E i gruppi che stanno partecipando a questo progetto sono Free Speech TV da New York, dall'America, Mute Magazine da Londra, Autonomia sempre da New York, Big Noise Film sempre dall'America, Canada, New York, Kakrak dalla Germania, Sub TV dalla Germania, Candida TV dall'Italia, quindi sono gruppi che lavorano sul video in modo indipendente. Ci sono anche altre cose, ma magari ripasso un attimo.
2: No, beh, una precisazione, cioè una puntualizzazione sul discorso di, cioè sul senso di NGV e quello che sta dietro a questa idea di creare un archivio collettivo e in aggiornamento costante di materiale. Cioè l'idea che sta dietro, partendo dal fatto che l'open publishing è una cosa da garantire, noi stiamo cercando di farlo in maniera ordinata e costante per quanto riguarda la parte video, è un discorso di utilizzo dell'archivio come punto di accesso per la memoria storica. Nel momento in cui c'è una sequenza che va da un inizio, che è probabilmente aggiornamento 1, quando c'è stata la prima pubblicazione, e arriva fino ai giorni nostri, c'è la possibilità di avere un filo che riattraversa tutti questi anni con una serie di nodi rappresentati dai video che sono stati pubblicati e che mappa un po' tutto quello che è successo intorno. Questo è uno degli obiettivi più, se vogliamo, concettuali che ci sta dietro e che poi viene portato avanti utilizzando appunto la tecnologia di cui disponiamo e che conosciamo e che studiamo costantemente come strumento per realizzarla. Poi magari il discorso sulla rete dei server lo facciamo dopo.
0: Come presentazione teorica sul concetto di questi archivi, abbiamo comunque espresso già abbastanza quello che è la presentazione teorica su questi archivi. Adesso vi facciamo vedere com'è che funzionano. Il problema è che col proiettore non riusciamo a farvi vedere tanto quello che alla fine sono dei siti web. Comunque sicuramente avrete già visto. Questo qui è ngvision.org. Alla fine entrambi questi due progetti, l'interfaccia con l'utente finale è quella del sito. L'utente visita il sito, ci sono delle pagine e comunque degli accessori che ne facilitano la navigazione, come motori di ricerca, divisione in sottocategorie tematiche e via dicendo. Comunque principalmente sul sito ci sono delle pagine che contengono informazioni sui video contenuti. Cliccando su una di queste pagine si andrà in una sottopagina analitica dove ci sono dei dati riguardanti il video e ci sono i riferimenti per scaricare questi video dai nostri server. Allora, cosa c'è dietro tutto questo? Sia dal lato di NGV che di V2V. Allora, innanzitutto sono comunque tutta la nostra infrastruttura tecnica è realizzata con software libero per dei motivi che non sto qui a spiegarvi, comunque fa parte della nostra etica e ciò comunque ci permette di avere dei progetti collaborativi aperti e che utilizzino comunque degli standard e che cerchino di essere il più interoperabili possibili con progetti futuri. Allora, principalmente dietro ogni Global Vision c'è un database che contiene le informazioni con i video che ospitiamo. Questo database non è d'accesso pubblico, c'è comunque un lavoro redazionale dietro di persone che riempiono questo database con le informazioni sui video. Il sito che vedete, che normalmente vedete navigando, è generato leggendo i dati da questo database. I video che invece costituiscono il vero e proprio contenuto del sito possono essere pubblicati dagli utenti. Poi sui formati dei video poi facciamo un discorso a parte, come quali sono le tecniche di acquisizione o di encoding. Qui parliamo comunque del lato server. Un utente uploada il video su uno dei nostri server FTP, che sono comunque una rete di server diversa dal server web che stiamo vedendo qui. Abbiamo diversi server, quasi tutti autogestiti, alcuni server pubblici, altri server di persone private che lo rendono disponibile al nostro progetto. Se uno vuole pubblicare un suo video, basta che lo uploadi in FTP utilizzando i normalissimi client FTP. Se qualcuno non sa cosa siano, vuole spiegazioni più dettagliate, chiedetelo. Comunque, pubblicato questo video sui nostri server, Poi può mandare una mail alla nostra mailing list interna in cui fa una presentazione dettagliata del video. Il video viene visionato, i dati vengono inseriti nel database, quindi diventa subito disponibile sul sito, e automaticamente gli altri server che sono connessi alla nostra rete mirrorano il video e lo rendono disponibile su più server. Questo a quale scopo? Con lo scopo di non avere un unico server, quindi non avere un'unica banda limitata che può essere saturata, ma avere più server che rendono contemporaneamente disponibile la presenza del video in rete. Sicuramente non è una soluzione molto raffinata, con la tecnologia di V2V che vi illustrerò dopo dimostreremo che ci sono dei modi abbastanza più efficaci di gestire la presenza su più server. NG Vision è realizzato comunque con tecnologie povere e semplicissime, quindi per scaricare un video si punta a caso uno dei server, se si ha fortuna di prendere un server poco affollato lo si scarica velocemente, altrimenti bisogna aspettare del tempo. Quindi questo banalmente è quello che avviene nel sito. Noi poi abbiamo sviluppato come il database seguendo comunque una progettazione per categorie in modo che sia facile cercare all'interno del database i contenuti del video, e vi è anche un motore di ricerca interno che indicizza i vari server FTP che sono collegati a noi e quindi rende disponibile la lista dei video dalla pagina tematica. Si riesce a vedere poco da qui. Questo qui è NGV. Allora, senz'altro c'è dei limiti da parte tecnica. Uno, questo che avevo appena elencato della presenza contemporanea su più FTP, quindi la necessità di accedere un FTP per volta. L'altro limite è che la nostra base dati è una base dati a sé stante, e viene utilizzata dal nostro sito, ma difficilmente è interoperabile con altri siti. Se qualcuno vuole accedere alle nostre informazioni, comunque o si scarica il video o si scarica quella pagina analitica, però difficilmente potrà integrare all'interno del suo sito, della sua applicazione, il nostro video. Partendo da questi due limiti è nato il progetto V2V successivo, il quale innanzitutto si propone la creazione di un metadata standard. Cos'è un metadata? Per metadata intendiamo una serie di informazioni aggiuntive riguardo una risorsa. La risorsa nello specifico, nel nostro caso, è il file, che sia il file video, ma possiamo intendere per risorsa qualsiasi cosa, può essere una pagina web, un file audio multimediale. Comunque questo metadata alla fine dei fatti è un file di testo con una formattazione particolare all'interno. Questo file di testo contiene le informazioni specifiche sul video, quelle informazioni che noi dentro NGV inserivamo a mano dentro il database e da cui veniva fatto il sito, adesso invece vengono contenute in questi file. Sono dei file separati che vengono allegati al file video. Qual è il vantaggio di questi file? Innanzitutto sono realizzati con l'idea di un formato aperto, sono realizzati in XML, che sicuramente ne avete sentito parlare, è uno dei formati per la formattazione del testo, nato dopo l'HTML. Il valore dell'XML è quello comunque di avere un valore semantico per le risorse che descrive. Quindi questo file contiene una formattazione specifica che permette di definire dei dati all'interno e che sono poi i dati del video che noi vogliamo distribuire. Magari cerchiamo di farvelo vedere. Quindi da un lato V2V abbiamo creato questo file standard utilizzando comunque delle convenzioni già esistenti. Esiste un progetto, si chiama Dublin Core, che è un progetto accademico anche istituzionale che si propone comunque di creare delle definizioni standard per questi file, ovvero per dei metadata che descrivano delle risorse multimediali. per noi è importantissimo comunque incentrarci sulla questione degli standard. È importante che i dati che noi diffondiamo siano liberi e siano comunque accessibili da altre strutture della rete, che siano altri siti, che siano programmi o che siano in futuro anche, non so, applicazioni quali possano essere la televisione o altro. Quindi da un lato c'è il metadata in XML, in V2V, dall'altro lato c'è tutta la struttura dei server, sostanzialmente diversa da quella di V2V. Allora, è diversa perché mentre in NGV il video veniva pubblicato una singola volta sul server, gli altri server uno ad uno scaricavano dal server principale e si mirroravano il video. Questo implicava che comunque tutti questi client saturassero e occupassero la banda del server principale, quindi non era un metodo molto efficace. Con V2V si usa un'altra tecnologia, un nuovo sistema di peer-to-peer, si chiama BitTorrent. I link li trovate tutti sul sito, su v2v.indymedia.de. Praticamente l'idea di fondo di questo tool, di questo programma BitTorrent, è che mentre le applicazioni normali per la rete, i client saturano la banda del server, perché non facciamo in modo che siano stesso i client ad aiutare il server a distribuire i contenuti? Quindi cosa succede con BitTorrent? Che quando i client scaricano dei file dal sito principale, mentre lo scaricano mettono a disposizione la loro banda in uscita, rendendola disponibile per le altre macchine che contemporaneamente stanno facendo il download. È una sorta di rete. E questo qui facilita tantissimo il processo di mirroring, tanto che mentre per NGV erano necessari dei giorni, per V2V poche ore. Questo è comunque relativo alla banda totale dei server. In poche ore eravamo riusciti a mirrorare su tutti i server. Una volta che il file era presente sui diversi server, in V2V noi non permettevamo, come in NGV, di scaricare il file da ogni singolo server dandone il link, ma utilizzavamo un software per il peer-to-peer, ML Donkey, che lanciato su ogni server permetteva di ricercare la risorsa e scaricarla, e quindi con la tecnologia del peer veniva scaricato dal server più veloce disponibile al momento. Tutto questo di cui vi ho parlato, tutto il codice comunque è un codice GPL ed è scaricabile gratuitamente, è realizzato in semplice linguaggio Bash, sono dei semplici script che agiscono sul server.
1: Aggiungo un attimo una cosa su Torrent e sul significato del progetto sia NGVision che V2V. Il BitTorrent viene utilizzato parecchio anche per tutti quanti i network peer-to-peer, e quindi per scaricare film, software, musica e tutto quanto possa essere anche piratato volendo. E infatti questo significa che i portali che ospitano file torrent attualmente stanno subendo dei problemi, nel senso che alcuni rischiano di essere chiusi perché tramite file torrent può scaricare molto facilmente Matrix Reloaded o le ultime uscite o quello che ti pare. Il discorso è che però non è la tecnologia BitTorrent stessa ad essere attaccata, per cui il lavoro che stiamo facendo è quello di in qualche modo emanciparci da quella che è il da quello che è sono le licenze proprietarie, e uno degli intenti di V2V come anche di NGVision è quello di avere questo di utilizzare queste tecnologie libere per scaricare contenuti e materiale che hanno licenze libere come quelle della Creative Commons, così che non ci sia assolutamente nessun appiglio legale né alcuna ragione per poter andare contro queste comunità che possiamo creare. Questo era solo un inciso che volevo fare su BitTorrent.
0: Tecnicamente, in linea di massima, il funzionamento è questo. Ve l'abbiamo spiegato in maniera veloce, comunque semplificata. Se andate sul sito ci sono uno ad uno i passaggi tecnici e se, guardando il codice, siete capaci di capire come funziona. Per noi rendere comunque disponibile il codice è comunque importante. Per noi mettere a disposizione il codice è importante anche perché favoriamo che nuovi server e nuove persone si avvicinino al progetto e rendano disponibili le proprie risorse per condividano la propria banda o il proprio spazio per ospitare i nuovi servizi o anche per creare delle strutture analoghe che riproducano e abbiano lo stesso funzionamento dei nostri due progetti. Noi insistiamo parecchio su questo, sia NGV che V2V sono degli strumenti. Noi non vogliamo proporre una soluzione centralizzata, noi vogliamo proporre un'idea che sia standard, che sia libera e sia facilmente replicabile. Allora, adesso ci restano due cose importanti di cui parlare. Da un lato ci sono i formati video, quindi quello che riguarda la vera e propria produzione dei video, che da un po' di tempo a questa parte è resa possibile, più facile dal fatto che l'hardware, che fino a qualche tempo fa era relegato comunque agli ambiti professionali, ora è disponibile anche in ambiti domestici, e alla presenza di alcuni codec di compressione che oggi permettono di distribuire sulla rete dei video che fino a diverso tempo fa non era possibile per semplici problemi di grandezza.
1: Allora, per quanto riguarda appunto la compressione e il video in rete, la libertà che si può avere con i software per il video, diciamo che la situazione in realtà è anche piuttosto tragica, nel senso che per chi voglia fare produzione e montaggio video attualmente non esistono vere soluzioni che siano di software libero, e questo è così, nel senso che dal punto di vista industriale proprio della produzione video si usa Windows, Mac, come ben sapete, e non esistono soluzioni reali, per quanto ne sappia io. Poi se qualcuno mi dice di no, sarei ben contenta, complete, insomma, che siano professionalmente affidabili. Poi appunto, ripeto, se qualcuno fra di voi conosce altre soluzioni. Dopodiché, tolta questa parte che è quella relativa proprio all'editing, al montaggio del materiale che andate in giro a riprendere con la telecamera, c'è la parte che riguarda la compressione, perché qualunque cosa montate non potete metterla così com'è in rete perché sarebbe eccessivamente pesante. Quindi esistono dei codec che sono dei software che comprimono il materiale video, comprimono il video, e ne esistono alcuni. I principali con i quali abbiamo sperimentato sono il DVX, l'MPEG-4, l'XVD, il VP3, il QuickTime e Real Media. Ora partiamo dal principio, consideriamo principalmente che il Real Media, il QuickTime e l'MP4 sono tutti e tre proprietari, quindi per quanto hanno determinate caratteristiche quali il fatto di garantire lo streaming per il Real Media e per il QuickTime e avere un'ottima qualità per quanto riguarda l'MP4, sono tutti e tre proprietari, quindi se vogliamo fare un discorso sul software libero incominciamo con escluderli, anche se per esempio noi del progetto Ginevra 03 abbiamo fatto settimana di streaming con il Real, perché in certe occasioni comunque si cercano anche dei compromessi, va bene, poi se volete potete prendervela con me. Vabbè. Dopodiché c'è la sperimentazione che è stata fatta di più è stata con il DVX, con l'XVD e con il VP3, però non esiste ancora una soluzione che sia ottimale, non esiste una soluzione che sia un software libero e che sia compatibile con tutti i sistemi operativi. Il VP3, che dal punto di vista della qualità e del peso è una delle soluzioni migliori, perché consente di riportare il video compresso e ridotto anche di dimensioni nella timeline del programma di montaggio e di riportarlo alle condizioni originali, cioè decomprimerlo e ringrandire l'immagine, e quindi consente la collaborazione per quanto riguarda il montaggio da un posto all'altro del mondo, nel senso, io mi scarico un video, posso metterlo nella mia timeline, utilizzarlo per un altro montaggio, sempre nel rispetto delle licenze di chi ha rilasciato il primo video, però questo è una cosa fondamentale. Purtroppo il WP3 non funziona su Linux, nel senso che si possono vedere video in WP3, ma non puoi comprimere ed editare in WP3 su Linux, si può utilizzare soltanto su Macintosh e su Windows. Il DVX, che è visibile e utilizzabile in tutti e tre questi sistemi operativi, a sua volta non ha la stessa qualità e non consente questo passaggio della decompressione e rimontaggio sulla timeline. Comunque non garantisce la stessa qualità per riutilizzarlo come materiale di montaggio, come il WP3. D'altro canto il DVX garantisce una buona qualità broadcast, nel senso che una volta che avete scaricato un video in DVX, se non volete rimontarlo e volete semplicemente proiettarlo in un'occasione pubblica o mandarlo in televisione, c'è sì una perdita di qualità rispetto all'originale, ma la qualità è tale che può essere proiettato o mandato in televisione senza avere l'impressione di vedere una cosa totalmente sgranata o rovinata. Quindi la qualità broadcast è buona, è ancora migliore nel caso dell'XVD, il quale come peso, come rapporto qualità-peso non è troppo diverso dal DVX, oltretutto è praticamente lo stesso codec con delle piccole modificazioni, però ad esempio l'XVD ti consente di creare diversi di comprimere ad esempio un file molto lungo in diversi spezzoni, e quindi è ottimale nel caso che tu voglia creare un archivio di CD e non puoi mettere tutto sullo stesso CD perché è troppo lungo, ad esempio. Insomma, ognuno dei codec ha delle piccole caratteristiche che lo diversificano e che alla fine sono più relative a chi lo utilizza e a quello che vuole farci la scelta dell'uno o dell'altro. Con il progetto V2V abbiamo cercato di proporre il WP3 come codec comune, per questo motivo della possibilità di rimetterlo nella timeline e rimontarlo. Poi nella pratica ci siamo trovati noi stessi per primi a utilizzare soprattutto il DVX, anche perché è molto più diffuso del WP3 per quanto riguarda semplicemente il poter riguardare il materiale nel proprio computer. E niente, l'appello è quello: se c'è qualcuno che voglia di sviluppare un codec libero adatto per ogni sistema operativo, questo è quello che cerchiamo da anni, ci vorrebbe qualche programmatore che lo voglia fare e che ci abbia anche soldi, immagino, per farlo, però questo è l'appello di tutti i videomaker del mondo. Vogliamo passare a un altro...
2: Allora, un altro dei punti fondamentali con i quali ci si scontra ragionando in termini di distribuzione di materiale è quello delle licenze, per cui se c'è da una parte il problema della distribuzione di materiale che è sotto copyright e quindi non è in teoria distribuibile, e quindi lì avviene, c'è un livello di discussione per cui ci sono dei materiali che ha senso comunque rendere accessibili anche se su licenze che non lo permetterebbero, e dall'altra c'è invece il discorso, che è forse anche più importante, di come tutelare il proprio materiale e che tipo di licenza attribuirgli rispetto alla distribuzione che poi si va a fare, in modo che non venga poi danneggiato o rimanipolato eccetera eccetera nel tempo, che non diventi un mezzo per veicolare cose, contenuti e ambiti che non sono quelli da cui comunque il progetto parte. Questo è un argomento abbastanza trasversale in tutta una serie di ambiti che si occupano di informazione, produzione e distribuzione, quindi va da indie passando per NGV e arrivando a una serie di altri progetti. c'è un si sta arrivando ad una definizione, cioè si sta ragionando da qualche mese a questa parte in maniera un pochino più concreta rispetto a delle licenze proposte da Creative Commons, che c'è, cioè, il loghino, no, insomma, che è questo gruppo di persone che appunto stanno proponendo una serie di licenze copyleft, quindi comunque non copyright, che però garantiscano, cioè che siano adatte al tipo di materiale di cui si sta trattando. Il problema della licenza, del concetto del copyleft, è che non è che il copyleft va bene per tutto nella stessa forma e garantisce da qualunque cosa, è che ogni tipo di materiale ha dei problemi di distribuzione e di ritrasmissione diversi, quindi in teoria per ciascun tipo di materiale è necessaria una licenza apposita che parta da principi comuni e generali del copyleft, ma che si manifesti in maniera specifica su ogni tipo di materiale. Si sta ragionando su quale tipo di licenza è meglio per, e su questo gruppo, cioè, se ne sono trovate alcune che possono essere più o meno inerenti al tipo di materiale. Non so se tu hai dettagli.
0: Allora, innanzitutto, quello lì è il progetto Creative Commons, è un progetto giovane, è nato da pochi mesi in America ed è portato avanti da un gruppo di legali. Allora, innanzitutto c'è da dire che ancora non ha valore legale questa licenza. In America stanno lavorando affinché venga riconosciuta legalmente, e quindi averla disponibile in Europa e in Italia sicuramente ancora sarà una questione di molto tempo. Però principalmente perché abbiamo deciso di scegliere questa licenza? Perché di fatto già esistevano delle licenze per la distribuzione dei materiali che conosciamo, che sono, partendo da quella per il software, da GPL fino ad arrivare alla Open Content o la GDL con cui sono distribuite alcune pubblicazioni. Le licenze Creative Commons sono pensate specificamente per prodotti multimediali, e sono pensate ancora più specificamente per prodotti creativi, che siano la musica, che sia il video, che siano i testi o i libri. La cosa su cui stanno puntando molto il gruppo di ricerca di queste licenze è, stanno facendo un forte lavoro tecnico, oltre che quello comunque legale o teorico, perché stanno pensando alla creazione di un'infrastruttura tecnica che permetta l'allegazione della licenza con la risorsa fisica che si vuole proteggere, quindi il file o il prodotto. Cioè, mentre da un lato le grandi multinazionali dell'entertainment tendono a far questo modificando l'hardware, vendendo hardware che, anziché tutelare, blocca la diffusione del materiale, qui stiamo pensando a una infrastruttura software che permetta comunque di allegare queste licenze, quindi da un lato software. Questo viene fatto con la tecnica dei metadati che già vi dicevo prima usiamo in V2V per i video. Questi metadata sono dei file testuali con un'opportuna formattazione all'interno, che vengono allegati alla risorsa di cui si vuol descrivere la proprietà, e vengono distribuiti in questo modo. Il progetto già mette a disposizione alcuni tipi di licenze che sono praticamente dati mixando alcune che sono appunto i punti su cui noi vogliamo applicare la licenza. Noi abbiamo deciso di utilizzare, questa è applicata sia dentro NGV che dentro V2V, la licenza Attribution Non Commercial Share Alike, che sono alla fine i tre punti che è possibile mescolare insieme negandoli. Allora, Attribution, noi pensiamo che sia giusto che la proprietà del contenuto che stiamo distribuendo sia dell'autore. Chi produce al fine ha diritto chi produce un contenuto al fine ha diritto ad avere un'attribuzione del lavoro prodotto, quindi vogliamo che l'autore del video sia sempre citato. Noi distribuiamo a fine dei contenuti prodotti da altri, NGV distribuisce video prodotti da collettivi o da singole persone, e vogliamo che sia il loro nome quello degli autori prodotti. Ancora usiamo una licenza share alike, ovvero imponiamo che continui a circolare il video, così come lo ridistribuiamo noi, vogliamo che altri che lo scaricano debbano continuare a renderlo distribuibile, e questo è mutuato principalmente dalla GPL e dalle licenze per il software. E infine, per concludere, voglio una licenza non commercial, ovvero non permettiamo l'uso commerciale dei contenuti che vengono distribuiti. Quindi se uno scarica del materiale dal nostro sito, non vogliamo che tragga lucro o guadagno rimettendolo in circolazione. Il progetto V2V già include totalmente il metadata di cui vi parlavo all'interno del metadata video che vi descrivevo prima. Al momento tecnicamente questo ha poco significato. Quello che noi vorremmo che esistesse, che in futuro tutta una serie di programmi, di applicazioni o gli stessi server web o gli stessi browser siano in grado di riconoscere questi metadata, quindi siano in grado di decifrare che i file che stiamo vedendo, le pagine o i siti che stiamo visitando, siano in grado di riconoscere che vi è allegato, vi è incluso questo tipo di licenza e ci mostrino i dati sulla licenza che vi stiamo applicando. Questo in linea di massima è tutto quello su questi due progetti. Se avete delle domande specifiche sulle tecnologie usate o su altro, i contenuti potete guardarli navigando i siti. È www.creativecommons.org.

0: No, io volevo fare semplicemente un annuncio di cui purtroppo non so moltissimo perché l'ho saputo oggi, però è online un nuovo sito di Giacomo Verde che è www.verdegiac.org/5116Maya, attraverso cui è possibile scaricare testi e video. Basta, va.
1: Beh, aggiungo soltanto una cosa, se intanto a qualcuno viene in mente qualche domanda, che rispetto al progetto V2V c'è quest'altro elemento da sottolineare, che non c'è un sito web, ma non perché sia un progetto centralizzato o che passi attraverso soltanto un sito web. L'idea è quella che tutti i gruppi e tutte le realtà che sono interessate o coinvolte con il progetto semplicemente inseriscono gli RSS feed dentro il loro sito come link per poi potersi scaricare i vari video, per cui in realtà è un progetto reticolare, cioè il sito che potete visitare adesso è un punto di riferimento, ma essendo un progetto in via di sviluppo l'intenzione è quella di creare un network dove ognuno dei gruppi interessati possa mettere il form per i metadata e i link per i video da scaricare. Poi se ci sono domande sono benvenute.
2: ML Donkey, la rete di Donkey, che è quello più funzionale, altrimenti stiamo sperimentando anche altri sistemi, si chiamano Magnet, o altrimenti lo stesso BitTorrent, così come lo usiamo per il sistema di mirroring. Torrent è utilizzabile anche per il downloading dei file. Per scaricare un video in torrent devi installarti un client, vai sul sito bitconjurer.org, comunque lo trovi nei link. Questo client ti permette di accedere direttamente dai file che hanno estensione .torrent, che sono i metafile che permettono di scaricare il video. Comunque praticamente al lato utente tutto questo è abbastanza semplice, ti installi questo client, non è necessario lanciarlo più volte, lo installi una volta e poi successivamente navigando il sito, cliccando sul file .torrent, ti si apre il download. E contemporaneamente, mentre tu scarichi, dai a disposizione la tua banda in uscita verso altri che stanno scaricando il video. Sì, sul sito.
0: Mentre NGV non usa un client, ma si scarica tramite FTP. Non è ancora.
2: Vabbè, comunque.
0: Cioè, cosa viene pubblicato? No, non qualsiasi cosa.
3: Guarda, stiamo facendo una lista di generi e contenuti. Per adesso. Quelli che abbiamo previsto sono media e cultura, ecologia, generi, regioni globali, storia e memoria, antifascismo, antirazzismo, repressione, guerra, militari, agitprop, chi più ne ha più ne metta. Nel senso, adesso ce ne stanno una certa lista, poi vediamo eventualmente anche rispetto all'utilizzo che viene fatto di aumentare i generi, sì, anche rispetto a quello che poi è l'utilizzo. Più o meno penso la stessa cosa con G-Vision.
2: Con NG Vision no, perché ospitare NG Vision su una propria macchina significa aprirci un server FTP, pubblicarci video e alla fine chi li vuole scaricare deve aggiungere direttamente alla macchina. Nel circuito ML Donkey non ne sono sicuro, però comunque mi sa che è possibile risalire alla risorsa da cui la macchina viene prelevata comunque dal tuo IP. Quindi il modo anonimo per fare queste cose sarebbe stato Freenet. Freenet alla fine era un po' il progetto che tutti volevamo e era il progetto perfetto per questo tipo di distribuzione, perché era comunque un progetto che si replicava, era un progetto anonimo, sicuro e criptato, però al momento non ha, non è funzionale, non ha funzionalità tale da usarlo. Allora, c'è da dire che quella che noi usiamo sia su NGV che V2V è comunque una proposta, cioè alla fine la vera, l'applicazione della licenza la fa il produttore del contenuto, noi come veicolatori cioè, suggeriamo, quelle vorremmo che fosse la licenza ideale o almeno possiamo porre il limite che distribuiamo solo prodotti con quella licenza, però nulla toglie che un produttore di un video applichi una licenza diversa. Come dicevo, la Creative Commons è basata sull'applicazione di quei tre di quelle tre clausole. Basta cambiare la non commercial in commercial e distribuirla appunto in quel modo lì. Le Creative Commons sono pensate appunto per avere questa flessibilità nella, in un'applicazione diversa di volta in volta delle clausole. Sì. Praticamente sì, noi su NG Vision suggeriamo di usare quella licenza, però c'è da dire che ancora non siamo riusciti a coinvolgere totalmente i produttori dei video, quindi questo è un limite di cui dobbiamo tener conto, non c'è ancora una coscienza adeguata di chi produce i video sulle licenze o sui modi con cui vorranno distribuirli. Quindi noi continuiamo a metterla sul sito, però comunque potrebbe, non ha di fatto valore legale, però fin quando non è il vero produttore del contenuto che applica licenza non ha comunque valore. Comunque,
0: cioè, teoricamente se lo metti lì cioè, c'è un minimo di consapevolezza, però non è una cosa.
2: No, cioè, fino adesso è stato abbastanza implicito per il fatto che la rete di relazione che abbiamo stabilito dei vari produttori, alla fine è comunque una rete di persone o di collettivi appunto affine, quindi c'è affinità sul fatto che siano quelle le clausole con cui noi vogliamo distribuire quei contenuti. Quindi difficilmente ci è capitato che una casa discografica pubblicasse un suo video commerciale su NG Vision e ci dicesse pubblicato.
0: Però non è legalmente valida l'applicazione dalla parte della distribuzione, è comunque una scelta di chi produce te. Vabbè, non è un
3: questo se sei tu produttore che vuoi mettere su un video, è una persona che fa una ricerca che il tuo prodotto, che non è necessariamente che lo puoi mettere su quello che hai, ma magari semplicemente è la necessità di cambiare, cioè di rendere più specifico te, cioè come si dice, è chiaro che se c'è una proposta della casa di studio che vuole mettere sempre le condizioni, cioè non ci interessa perché non è quello che ci
4: sta facendo questo lavoro fondamentalmente, cioè noi suggeriamo questa perché è quello a cui la nostra discussione collettiva, cioè del gruppo è arrivata, poi cioè quello che arriva come suggerimenti o come riapertura del discorso chiaramente è ben accetto, è ovvio che cioè se vai a cliccare su NGV o su V2V per pubblicarci delle cose, secondo me c'è un po' di consapevolezza di certi argomenti, ce l'hai già, quindi cioè non dovresti, perché però evidentemente se ti interessa, cioè se sei attratto da un certo tipo di cose perché cioè, c'hai qualcosa che cioè, ci rifletti, e quindi però non ha una valenza, non è la distribuzione che applica la licenza legale, quindi comunque anche quando Creative Commons avrà una valenza legale vera e propria non sarà la distribuzione che la può applicare, è sempre comunque il produttore, che poi è quello che ha la proprietà intellettuale del prodotto, che no, beh, non è esattamente, cioè sì, un po' c'è una buona parte di fiducia, nel senso è come il discorso adesso, cioè senza voler divagare, però è quello che sta alla base, cioè l'open publishing, cioè io mi aspetto che se lo metti su è perché c'è cioè un minimo ci stai credendo, stai capendo quello che fai, se no cioè vuol dire il mondo è pieno di, cioè ci si fida da una parte e dall'altra comunque cioè difficilmente ci si trova in situazioni che sono particolarmente. Però, per esempio, se nel caso di NGV, cioè tu fai un video, lo pubblichi, cioè vai sull'FTP, c'è la cartellina upload, lo metti su. Io lo prendo, te lo sposto nel, te lo archivio con il nome, cioè tutta le parti giuste, te lo metto sul CD numero 29 ed è scaricabile da chiunque. Cioè come fai a venirmi a dire che tu non lo volevi mettere lì e che io te lo, cioè che è un discorso assolutamente delirante, che poi nel momento in cui tu hai un video e lo vedi, cioè ti stai rendendo anche conto della persona con cui hai a che fare che te l'ha messo su, quindi cioè è quasi evidente che si crea uno scambio, cioè una relazione di scambio che prima di essere sul progetto è anche umano, per cui cioè mi stai mettendo su una cosa, io te la distribuisco, cioè tranquilli, nel senso non vedo, cioè mi sembra malattia il pensiero che si possa innescare un meccanismo di... No, ho capito.
1: Il punto è che ovviamente c'è una presa di coscienza da parte di chi mette i propri materiali in rete, nel senso che comunque è sempre una messa in discussione. Una volta che te metti il materiale in un bacino comune, non è che puoi più avere il controllo totale su quello. Tu puoi dare delle indicazioni, puoi cercare di proteggerti o di dare delle indicazioni anche strettamente legali fino a un certo punto. Dopodiché... Non penso che il distributore può sapere tutto quanto, purtroppo la rete è un mistero.
3: Cioè che è uno strumento a disposizione di chi produce delle cose per darsi una minima di visibilità e condividere un'informazione. Cioè non è un discorso di io ho fatto il video. Cioè no, cioè beh, nel senso. Sì, ma cioè se tu sei, non so, Tizio e metti su un video a nome di Tizio, a me non mi interessa. Cioè...
1: Allora, scusate, per quanto riguarda... Prendo il microfono e prendo la parola. Per quanto riguarda... Ce l'ho in mano. Per quanto riguarda V2V, per esempio, noi, cioè, per adesso tutto il materiale che viene messo su, viene prima vengono contattate le diverse realtà che partecipano al progetto e gli viene chiesto vorrei mettere su questo video... Quindi c'è una relazione di conoscenza con chi mette sul materiale, nel senso che non è aperto l'upload alle masse infinite, perché c'è anche un problema di spazio. Quindi, essendo il progetto, come penso anche in GV, in una fase di organizzazione e di definizione, per adesso c'è una richiesta da parte di chi vuole mettere sul materiale, e nel momento in cui c'è questa richiesta parte un rapporto, per cui io so, posso capire chi sei e che cosa ti aspetti. Cioè, quindi credo che per adesso è
4: il fatto che il video della cartella di upload finisce tramite un passaggio di chi ha, cioè chi fisicamente lo deve prendere e spostare prima di archiviarlo, se lo guarda e dice andrà in questa categoria o meno, esiste questa. Che cosa? Sì. C'era anche un'altra domanda dopo che stavo aspettando.
5: No, mi chiedevo, secondo me legalmente è è valido fino a un certo punto il discorso della previa accettazione e cose del genere. Quindi forse in uno strumento del genere potrebbe aver senso mettere un qualcosa tipo una certification authority, mi viene da dire tecnicamente, per garantire le identità dei soggetti.
4: Non lo so, cioè una
5: è un...
2: Cioè, alla fine... proprio perché siamo una rete, noi tentiamo a stabilire una relazione con chi produce i contenuti. Non è un processo meccanico, automatico, per cui uno lo pubblica e finisce online. Se uno ci pubblica una cosa, ce la suggerisce, noi comunque lo invitiamo ad iscriversi alla mailing list, lo invitiamo a presentarci il progetto del video o altro. Quindi non è un semplice strumento meccanico a disposizione. Comunque...
4: Cioè, il discorso, quello che fa la certificazione automatica, cioè la viene trasferita nel caso sulla relazione che si instaura con le persone. Per cui... ma lì c'è, nel senso, se tu stai scaricando una cosa da NGV e c'è scritto che l'ha fatto Candida, cioè sai che NGV ha messo il video di Candida, cioè non vedo dove sia il problema, cioè per dire, nel senso, tu stai scaricando una cosa che è finita su NGV, che è stata messa su da chi, cioè insomma, ci sta lavorando o cosa, e c'è scritto che quel video l'ha fatto X, perché non dovrebbe averle fatto X? Cioè com'è possibile che qualcuno vada a cambiare il produttore del... Sì, no, capì...
6: già deciso di distribuirlo tramite la tua rete. L'altra persona

0: non ha nulla, un valore legale.
1: Sì, la CPL sì.
2: Più o meno, cioè, in America.
0: In America, sì. In Italia non ce l'ha. Non so.
3: Che non è stata fatta.
0: Comunque il discorso è questo, che sì, cioè, scusate un attimo, cioè, il discorso è che la licenza ha senso nel momento in cui è riconosciuta, penso, in maniera legislativa, per cui se la legislazione del paese in cui viene applicata non la riconosce, non la considera nell'elenco, o è contrario, uno lo riconosce nell'elenco delle licenze valide legalmente, quindi in tribunale o comunque non ha un valore giuridico effettivo. Questa cosa in America per la GPL esiste, non esiste in Italia perché non è riconosciuta, non esiste ancora per Creative Commons e presumo che l'obiettivo sia invece quello di portarla ad uno standard di equivalenza a altre licenze. È una questione di giurisdizione cioè del paese in cui si sta operando, non dipende dalla licenza in sé.
3: Sì, sì. A parte la legalità,
2: solo per avere un dettaglio informativo, perché magari non è molto conosciuta la cosa delle commissioni parlamentari a Bruxelles. A noi appassa veramente tragica, la competenza zero, gli unici gruppi che si stanno muovendo sono i Verdi e i comunisti italiani e i loro analoghi europei, con un livello di competenza veramente basso.
0: Stava iniziando l'altro seminario, magari ci spostiamo. Ci spostiamo fuori se vogliamo continuare con...
4: Se volete possiamo rubare una mezz'ora a un seminario stasera dopo le 8.
0: No, non c'è una forma di...
4: Sulla censura ovvio che abbiamo dei paletti sulla pubblicazione, ovvero che siano contenuti antirazzisti, antisessisti, antifascisti, quelli sono comunque antiautoritari.
0: Ma è una cosa che non credo che ci sia materiale che non è visibile... Beh, non è detto che il video dei morti e distruzioni punk finisca su NGV, cioè nel senso. Oppure su so. No, esatto, usciamo? Continuiamo fuori. Sì. Vabbè, siccome sta iniziando il seminario, se volete continuiamo fuori. Ci spostiamo un attimo, tanto si muore anche di caldo qui dentro.
5: Ti hanno convinto che gli psicofarmaci fanno male.

0: che l'elettroshock è dannoso e perfino che i medicinali servono a controllare la gente. Ma non possono spegnere la tua sete di libertà. Metidin, il barbiturico che funziona davvero.
1: Suca, suca, suca, suca, suca, suca. Ok, sono on. Antani, sì, tanto, un minuto. Zero, zero, zero. Ciao a tutti, io sono Quest. Quello che vado a presentarvi vuole essere un workshop, uno speech più che un workshop, in quanto insomma interagiremo ma limitatamente col codice, che come Soft PJ è il nostro contributo di partecipazione tra virgolette all'Hackit di quest'anno. Mi scuso anzitutto per gli errori di dislessia, come già potete notare nel titolo, ma ho concluso le slide oggi stesso, la stanchezza a volte gioca brutti scherzi a me e a chi mi ha aiutato anche a rivederle un attimino. Considerando che siamo tutti un po' stanchi, cercherò di non dilungarmi troppo eccessivamente su alcune piccolezze. E a tal proposito volevo chiedere se già qualcuno di voi aveva avuto esperienza, o meglio, aveva già provato a guardare o aveva già lavorato col codice di DJ Bernstein. Codice su cui se ne dicono un po' di tutti i colori, nel senso che, come ho scritto nella premessa e come era anche l'abstract che è stato pubblicato attorno a questo workshop, è comune considerare o sentir dire da più o meno tutti con i dovuti distinguo che il codice di Bernstein è un codice considerato sicuro. Leggende più o meno vere narrano dei famosi premi che DJB dava a chiunque riusciva a trovare bug di sicurezza dentro QMail, o anche solamente a mandarlo in segmentation fault, per dire, cosa che in realtà è possibilissima, solamente che alla fine, anche se lo riesci a mandare in segmentation fault, non riesci comunque a sfruttare questo bug tra virgolette come bug di sicurezza, cioè non riesci comunque ad ottenerne un guadagno. Altra cosa che si sente spesso dire è che il codice di DJB è molto performante, cosa che effettivamente anche questa è vera, almeno in parte. Solamente che dopo questa affermazione delle volte nessuno sa realmente perché il codice di Bernstein possa considerarsi sicuro. Nessuno, pochi sanno perché il codice di Bernstein è ritenuto performante o si dimostra performante in alcuni casi. Pochi riescono ad aprire il codice di QMail e ad apportargli modifiche. Lo stesso Bernstein, per esempio, rilascia QMail sotto una licenza un po' particolare, che non è una GPL, è una licenza secondo la quale tu puoi sì modificare il codice di QMail, però non lo devi più chiamare QMail, devi chiamarlo in un altro modo. Solamente lui può autorizzare delle modifiche ufficiali al codice di QMail. Questo perché vedremo che lui ha uno stile di programmazione molto particolare, uno stile di programmazione anche possiamo considerare sporco. Se seguo un attimino le slide così ci rendiamo un po' meglio. Questa qua è la premessa. Dicevo che DJB appunto ha un modo di scrivere sporco, poco elegante dal punto di vista sintattico, ma semanticamente molto efficiente, o quantomeno si dimostra in alcuni casi abbastanza efficiente. Io ho preso come punto di riferimento anche per queste slide il codice di EZMLM, o comunque è impronunciabile, ognuno lo pronuncia in modo diverso, EZMLM, che è il gestore di mailing list per Qmail. Ho preso questo perché ultimamente, un progetto che ho cominciato un paio di mesi fa, ho integrato in EZMLM un sistema per gestire mailing list crittografiche a chiave pubblica, ovvero ci sarà una chiave pubblica della mailing list, invii il messaggio crittografato con la chiave pubblica, EZMLM si preoccupa di decriptarlo e reencriptarlo per tutti i membri della lista con la propria chiave pubblica e rispedirlo. Quindi è un codice che bene o male ultimamente ce l'ho più presente e l'ho preso come esempio per queste slide. Cominciamo con quella che è una premessa abbastanza operativa sul modo di scrivere il DGB. Una cosa che salta subito agli occhi, aprendo un qualsiasi sorgente del nostro buon Bernstein, che ci sono una marea di include in path relativo, non assoluto, quindi virgolette, include dal nome strano o quantomeno poco familiare per chi comunque ha esperienza di programmazione in C. Questo è dovuto al fatto che lui ha uno stile di programmazione molto simile a quello che è l'assembler, nel senso che tende a raggruppare, a scrivere una funzione per file o poche funzioni, pochi gruppi di funzioni che possono essere raggruppati per file e dopodiché includere quel file, come si fa per le procedure assembler, che solitamente c'è il main e poi ogni routine solitamente si trova in un file separato, anche perché in assembler la cosa era giustificata dal gran numero di linee che una routine anche relativamente banale poteva raggiungere. Lui applica questo modo per gestire le sue librerie. Librerie, se vogliamo chiamarle così, che tra virgolette non vengono distribuite assieme, collegialmente, non è una collezione che tu prendi e te la scarichi, è una collezione che tu ti fai scaricando i suoi programmi. Lui trovi i punto H e i punto C, solamente, vedete, risalgo un attimo. Una cosa su cui noi ci concentreremo, per esempio, sono le strallock. Troviamo infatti strallock.h e poi troveremo strallock.c, dove ci saranno tutte le funzioni che afferiscono all'ambito delle strallock. Quindi per poter utilizzare queste nelle sue librerie non ci resta nient'altro che copiarci i filetti e portarceli dove ci fanno più comodo. Appunto, se noi volessimo usare la funzione getln, sicuramente troviamo un file che si chiama getln.c, dove dentro ci sarà solo la nostra funzione. Senza entrare ora nel merito di getln, che vedremo con calma, era giusto per dare un esempio di come DGB tende a utilizzare. Normalmente questo modo di fare fa sì che ogni singolo file vada compilato singolarmente e costituisca di per sé una libreria statica, quindi una punto A, una lib.a, diciamo, per chi questo qua avviene tramite alcuni script che sono abbastanza banali, ovvero solitamente nei programmi di DGB non troviamo un configure come ci aspetteremmo nella maggior parte dei programmi Unix oggi come oggi. Troviamo bensì semplicemente di fare un make. Make che genera, infatti vedete, warning, this file was auto-generated, do not edit, genera alcuni filetti, alcuni eseguibili. Essenzialmente sono tre. E sono il compile, che vi immaginate, anzi leggete chiaramente ciò che fa, invoca il CCC compilatore con un'ottimizzazione di secondo livello, Poi troviamo il Make Lib, che anche questo è abbastanza chiaro, dal file oggetto.o, che ha tramite le utility AR e RunLib genera le librerie statiche. Successiva. E infine troviamo il load, che fa il link finale insieme al main del nostro programma, di tutte queste varie librerie a cui lui è attinto durante la programmazione dello stesso, la scrittura dello stesso. No, per ogni punto O lui genera un punto A, dopodiché li linka assieme per ottenere l'eseguibile. Prova a scriverglielo. No, lui fa così, da quello che so io non ho mai visto spiegazioni. No, lui no, ti genera per ogni punto. Capito, la libreria statica te la fai su quell'oggetto, no? Nel senso a trasformare il node in punto A o in capo nelle pagine, non fare niente, cioè già punto O, già lo incapsuli dentro. Lui tende a fare di ogni punto O, quasi ogni punto O, in realtà a volte non è singolo, in realtà ci sono, magari ne raggruppa tre in un punto A, perché magari, come vedremo, di strallock si genera strallock.o, però poi genera anche strallock underscore out e underscore in. Così, sì, però queste qua, tra virgolette, è l'eccezione. Lui normalmente, anche per un solo file, per mentalità operativa, anche se a volte ci sono un solo file, un solo punto A, ti genera comunque là. Poi va avanti. Allora, c'è da capire una cosa, con tutto rispetto per DJB. È un matematico, è un professore di matematica dedito allo studio della crittografia, che ha, tra virgolette, reimplementato, secondo RFC, perché secondo lui alcuni servizi, alcune cose non erano implementate correttamente o erano implementate male, tutta una serie di cose che servivano a lui per sua comodità. Quindi questo lo porta a lavorare in una maniera molto schematica, da quello che possiamo intuire leggendo il suo codice, a volte non chiara per noi, ma che a lui risulta naturale. Io conosco gente che programma tutta su una linea, o che non indenta, gente ovviamente che lavora a livelli di astrazione differenti rispetto a quelli che possono essere i miei, però lui riesce a recepirla, vive tra virgolette nel suo mondo più autistico del mio, se vogliamo. Due sono i pilastri, possiamo definire, della programmazione di DJB. Due strutture su cui poi gira intorno quello che è il real cuore, se vogliamo così definirlo, della sua programmazione, del suo modo di programmare. Una è la struct strallock. Strallock, string allocation, poi vedremo che in realtà è string dynamic allocation, però il nome che ci deve, quando diciamo strallock, quello che dobbiamo pensare è una string allocation. Questa è definita nel punto strallock.h, non potrebbe essere diversamente. Diamogli un'occhiata. Quello che troviamo nello strallock.h sono 1, 2, 3, 4 righe di codice in cui vediamo che c'è un include gen underscore alloc.h e tutto l'utile a noi si definisce a richiamare una macro con dei parametri strallock char s len a. Qua già la gente si è messa le mani nei capelli.
2: Ma non c'è
1: il if non è definito, lo definisci, né più né meno. Ho fatto un add, ma non è importante, dopo no. Sì, dopo non c'è nulla. L'importante è vedere questo. La macro genalloc in realtà ci genera quella che è la nostra vera struttura. Eccola. Così è un pochettino criptica. Ma andandola a espandere con un po' di pazienza, otteniamo codesta. In blu ci sono i miei commenti, ho cercato di differirli il più possibile, invece in rosso c'è il codice di DJB espanso. Quello che otteniamo da quella macro è un type def, struct strallock, che se vi ricordate era il primo parametro della macro originaria, char s, che è un puntatore ad una stringa, o zero se la stringa non è ancora allocata, però nel dettaglio ci entreremo in seguito di questa struttura, ora intanto ve li enumero così. Poi abbiamo un int len, che è il numero di byte della stringa puntata da s, se questa ovviamente è allocata, altrimenti è zero. E poi c'è un unsigned di int a, che sono il numero di byte allocato per la stringa. Confusione? La len di prima è quanto io ho occupato del buffer. Mettete che ho char s che a un certo punto è di 10 byte. Io ne ho utilizzati solamente 3. Len sarà 3, a sarà 10. E già qua vi fa capire un po' di cose. Ovviamente questa qua, type def strallock. Non si fida di nulla. L'altra struttura fondamentale, o meglio no, si fida molto di se stesso, come vedremo invece, e non degli altri. L'altra struttura fondamentale, forse ho sbagliato a usare l'arancione, mi sa. Ho fatto una scelta di merda a usare l'arancione, me ne rendo conto solo ora. Antani. No, non posso selezionare. Vabbè. L'altro è la sub SDIO. SDIO standard IO. Sub è una cosa ovviamente un po' nuova. È il concetto di sub standard input output che lui introduce. E la introduce appunto partendo da questa struttura. Allora, abbiamo, qua stavolta non ci sono defined, abbiamo la struttura, ringraziando il cielo, char x che è un puntatore a un buffer, solitamente lui li dichiara globali, però insomma sono scelte, p è quanto è occupato del buffer puntato da x, poi abbiamo fd che è un file descriptor, è un intero, però dovrebbe rappresentare un file descriptor, è una int, è un puntatore a funzione di nome op, che è un puntatore a una funzione che viene invocata con i parametri per come seguono, fd x n. Quindi l'operazione, il file descriptor fd, il buffer x, n la lunghezza del buffer x, ovvero quanto è occupato del buffer x. Sì. Siamo d'accordo, però come vedremo, no, come vedremo lui ora lui dichiara le funzioni alla vecchia maniera, tra virgolette, funzione, poi specifica i tipi sotto, cioè tra l'intestazione e il corpo. Ci siamo? Allora, dopo le parentesi tonde e prima delle parentesi graffe, per intenderci. Che è desueta come stile, anzi a volte anche deprecated in alcuni casi, però insomma. Tornando a noi, concentriamoci su quello che è realmente la strallock. Strallock, se noi leggiamo il manuale, perché in realtà fa pure dei manuali che ovviamente non vengono installati di default, però se tu vai a leggerli con l'S dentro la directory in cui ha compilato, li trovi. Trovi anche, non di tutte le funzioni, però solamente di quelle che lui ritiene più importanti in quel momento. Sì, cioè per avere tutti i manuali, per esempio, cioè, lui utilizza delle funzioni, per esempio dell'estrallo, che trovi i manuali dappertutto. Di alcune funzioni un po' più particolari, dentro QMail magari trovi i manuali, dentro TinyDNS no. E dentro TinyDNS trovi dei manuali, dentro Helm non ci stanno quelli, ce ne stanno degli altri. Non lo so come, cioè, è così. Io ho fede su queste cose, le prendo per buone, non mi pongo neppure più il perché, è personale, avrà i suoi motivi. Ho fede, forse. Allora, ho levato il titolo, ops. Strallock, dynamically allocated strings. Come abbiamo potuto già intuire, la strallock rappresenta una stringa dinamicamente allocata in memoria. La particolarità è che la lunghezza della stringa, non essendo predefinita, è limitata solo dalla grandezza della nostra memoria. Io col tempo potrei andare ad allocare tutta la memoria se non ho limiti. Sta a me la coscienza di sapere. E tu dici, ma dovrebbe essere sicuro, ma già mi stai dando un carico di responsabilità. Io gli sto dando un carico di responsabilità perché io gli do una maniera sicura di programmare, non un modo da operare da ottuso. È differente. Io ti do degli strumenti sicuri, efficaci, ma non ti do qualcosa che, anche se tu sei un ottuso e usi Visual Basic o Java, ti dirà che fai errori. Tu devi avere comunque la coscienza di ciò che usi. Riprendiamo la nostra struct strallock. Char S è un puntatore a una stringa, o 0 se questa non è ancora allocata. Intel N è la lunghezza della stringa S, se questa è allocata, ovviamente, altrimenti è 0. Un signed int A è il numero dei byte che effettivamente sono utilizzati, sono allocati della stringa S. Ovviamente, essendo una struttura, quando viene dichiarata, lui solamente le dichiara così, quando deve dichiarare una strallock, prende e scrive struct strallock, SA è il suo nome classico per chiamare una strallock, uguale parentesi graffa 0 parentesi graffa. Del resto è una struttura, la dichiara nulla e va bene. Andiamo a vedere un po' di operazioni base sulle strallock per saperci raccapezzare. Una funzione cardine per l'utilizzo delle strallock è la strallock underscore ready, che prende appunto due parametri, ampersand sa virgola len, dove appunto strallock sa, dove sa appunto è una strallock, ampersand vuol dire che è un puntatore, ha una cosa che lui solitamente dichiara statica, o meglio ancora in quel modo, o meglio ancora globale. Int len è un intero. Cosa vuol dire questo? Cosa fa questa funzione di tanto mistico che è così fondamentale? Questa funzione non fa nient'altro che assicurarsi che nella struct strallock ci siano disponibili l'end byte. Se questi non ci sono, li alloca. Se per caso, vabbè, lo vedremo poi con la strallock ready plus la differenza. Sì. L'ho detto prima, comunque è per questo. Perché tu hai S, metti caso che S è allocato di 10. No, sicuramente A non può essere negativo. All'en. Ma come vedremo, effettivamente l'en in alcuni casi potrebbe anche diventarmi negativo e potrebbe essere sintomo di aver generato qualche errore, mentre invece A no. Ah, io avendo allocato difficilmente mi può diventare negativo. E comunque non... Ma dipende come gestisci l'allocazione della memoria. Noi stiamo dando per scontato... No, ovviamente. Ma come vedremo, se lui l'ha dichiarato in quel modo, è per l'utilizzo che ne farà nelle funzioni successive. Ovviamente sì, e sono cose sensate, però... Senza sapere che uso effettivamente ne farà, ci rendiamo conto andando a vedere poi man mano l'uso effettivo che lui fa di quei parametri. Allora ci spieghiamo anche perché uno l'ha dichiarato int e l'altro unsigned. Però andiamoci pian piano. Allora, dicevo, la funzione strallock ready non fa nient'altro che assicurarsi che ci siano len byte disponibili dentro la stringa S. Se questa non c'è, li alloca. La funzione si trova dichiarata dentro ovviamente genalloc defs, defs.h. E poi la vediamo che le stanzia così. E anche qua c'è da mettersi le mani nei capelli. Ma io ovviamente anche in questo caso ho fatto il lavoro per voi. E poi vi farò vedere come indenta. Quando prenderemo il codice di Helm in mano per avere un occhio, vi farò vedere cosa bisogna fare per indentare il suo codice. Ma con calma. Allora, preso per assioma che lui la definisce così, e c'è un modo, perché poi di quella define ovviamente ne fa più usi secondo alcuni parametri che gli interessano, perché alla fine ha una logica, non lo fa solo per divertimento, perché in quel modo può fare delle definizioni parametriche senza doverle riscrivere tutta una serie di volte. Però ovviamente a chi vuole andare a leggere il codice non è che diventa criptico, diventa che se non hai in memoria tutte le strutture hai bisogno di 3-4 monitor per rigirarti ogni secondo a capire che cosa devi guardare. E all'inizio, magari per uno che già programma in C a un certo livello, è pesante, cioè non lo nego. Allora, la nostra funzione, una volta espansa, diventa così. Int strallock ready xn, dove register strallock x unsigned int n. Vi faccio notare l'utilizzo della keyword register, lui ne farà un discreto uso, e questo una volta aveva molto senso, molto, oggi un po' meno grazie al GCC 3.2 successivi e all'ottimizzazione fino a O grande di 9, che a differenza di come pensano alcuni ha realmente un effetto. Sti cazzi. Allora, controlliamo x è la nostra struct strallock, s è la stringa. Se la stringa è allocata, altrimenti se no risulta 0, un puntatore a nulla per come lui dichiara praticamente la struttura, quindi è 0. Andiamo qua. Se i è uguale alla lunghezza di quanto... No, se i, scusate, poniamo i uguale alla lunghezza di quanto è effettivamente allocato. Se n, che è la lunghezza che noi vogliamo verificare, è maggiore di i, allora c'è qualcosa che non va. Abbiamo bisogno di più spazio. Allora settiamo a in quel modo. Ovvero 30 più n shiftato di 3, di 3 bit a destra. Sì. No, diviso. Sì, diviso, ok, sì, diviso. Ora, quel 30, voi non ve lo ricordate, dice, vabbè, lui ha messo 30 così per amicizia. No, non ha messo 30 per amicizia, 30 era uno dei parametri che lui gli ha passato durante la macro. In altre situazioni tende a dargli anche 16, senza ora entrare nel merito di perché gli passa 30 o 16. Comunque lui dichiara un certo spazio che lui ritiene discreto per l'utilizzo che ne dovrà fare. Dopodiché chiama la funzione allocRe, che sta tanto di realloc di libreria, in realtà fa cose un po' diverse, perché fa dei controlli che normalmente non fa, però alla fine quello che otteniamo è un resize del buffer che era puntato da est dentro la struct x, dentro la strallock x. Un resize allargato di 30 più n diviso 8. Se tutto va bene, ritorna 1. Altrimenti, ripristina A al vecchio valore che era I, che avevamo già salvato prima, ed esci. Se N, invece, non era minore, l'if di qua sopra, vi riprendo l'if da cui siamo partiti, se N non era maggiore di I, quindi avevamo già lo spazio a nostra disposizione, l'unica cosa da fare era tornare 1, ovvero tu hai lo spazio. In tutti i casi, salvo errore, noi avremmo avuto lo spazio a disposizione. O che si tratti di una riallocazione del buffer, o che c'era già lo spazio, non importava sapere se la stringa era ready per la lunghezza len. Se prima non lo era, ora lo è. Quindi non è solamente una funzione passiva di check, ma bensì da un check che può sembrare passivo, solamente un controllare se è pronta, diventa proattiva, perché se non è pronta te la preparo. E DJB insiste molto su questa cosa, sul fatto di essere proattivo nelle sue funzioni, di sì verificare, ma se la cosa non è, subito intervenire. Scusa?
2: Se voleva essere proattivo, guardava se rimaneva un byte 2 e quindi interveniva subito, così è quando la finisce.
1: No, perché lui... Beh, sì, sono... Diciamo che non ha senso, sempre andando più avanti, vedremo che lui gestisce molte cose con questa maniera, quella comunque di avere un tot di spazio a disposizione e poi andare man mano a saturarlo e allogarsene un altro po', quando gli serve, cioè on demand, gestire on demand se vogliamo, la necessità di spazio, in modo da poter diminuire, aumentare secondo ciò che realmente gli giova. Questo qua ci fa già pensare che sapere per bene quanto spazio io ho allocato, quanto ne ho effettivamente in utilizzo, prima di fare qualsiasi operazione, perché la strallock read, io ho detto che è il cuore perché qualsiasi operazione che lavora, qualsiasi altra funzione che lavora sulle strallock, prima di operare sulla strallock, chiamerà una strallock read. Quindi se deve fare un'aggiunta, prima chiamerà una strallock ready per vedere se può fare l'aggiunta. Se deve fare una copia da zero, prima chiamerà una strallock ready per vedere se può fare quella copia da zero. Questo qua ovviamente gli permetterà di avere sempre e di verificare che io devo per forza avere la lunghezza che mi giova. Non posso non averla. E questo qua mi previene il buffer overflow. Difficilmente avrò un bug di buffer overflow usando il codice di Bernstein. No, non lo riesce ad avere. Riesce ad avere altri tipi di bug, riesce ad avere problemi sull'IP, su alcune cose, ma non riesce a mandarlo in segmentation fault per buffer overflow. O meglio, ci riesce in alcuni casi, però per altri motivi, non relativo proprio alle stringhe. Un'altra funzione che possiamo considerare cardine è la int strallock copy b. I tre argomenti che piglia sono un puntatore a una struct Strahlok SA, un puntatore a un buffer S e un unsigned int n che è la lunghezza, la grandezza di S, o quanto deve essere, di quanto di S deve essere copiato partendo dall'inizio, mettiamola così. Questa funzione cosa fa? Quello che ci aspettiamo, prende buff, anzi S byte di buff, e ce li copia dentro la nostra Strahlok, dentro il buffer che si risiede all'interno della nostra struttura Strahlok. Strahlok ready, abbiamo visto prima, tornava 0 se qualcosa non andava, tornava 1 se tutto andava bene. Se Strahlok ready di SA, il nostro puntatore alla Strahlok, ha lunghezza sufficiente per n più 1, quindi per la lunghezza del buffer che noi vogliamo copiare più 1, allora chiamiamo una byte copy di SAS NS, che fa quello che ci aspettiamo. Non fa nient'altro che copiare byte a byte una stringa su un'altra per n byte. Come è implementata questa lo tralasciamo, è abbastanza facile vederla per i fatti suoi, c'è solamente un ciclo for infinito che ogni tanto, che a un certo punto farà un break, cosa che non ci aspetteremo, ci aspetteremo un contatore, lui no, lavora molto sui break da questo punto di vista. Andiamo avanti e vediamo come finisce. Una volta che ha copiato, ovviamente si deve aggiornare i due indici, ergo SA len sarà a questo punto uguale a n, e metterà un segnalino tra virgolette alla fine della stringa, metterà una z maiuscola. Vi faccio notare che la stringa partendo da 0 arriva a n-1, quindi mettendo z su n siamo già oltre la stringa. Chiaro? Dovrebbe essere abbastanza chiaro questo. Questa qua, la copy, come abbiamo visto, prende un buffer e lo scrive dall'inizio. Lo inizializza, se vogliamo. Ora vediamo la concatenazione di più stringhe con la catb. Catb, che prende sempre una struct, un puntatore a una struttura Strahlok, un puntatore a un buffer e un intero che è la grandezza di quanto noi dobbiamo copiare, che è la grandezza di quanto dobbiamo copiare del buffer buff. Ecco qua. Ovviamente, se il buffer non è allocato, dobbiamo scrivere dall'inizio, quindi se S è uguale a 0, non ci rimane che chiamare una Strahlok copy B, la funzione che abbiamo appena visto, eseguire quella, né più né meno. Altrimenti, chiamiamo una Strahlok ready plus di SA n più 1. Non fa, fa quello che ci aspettiamo la Strahlok ready plus. È l'evoluzione della ready. La ready abbiamo visto che controllava semplicemente se c'erano len byte o disponibili, se non c'erano li allocava. Qua in questo caso lui vedrà se ha len meno, anzi A meno len byte disponibili, dove A era la grandezza massima della stringa allocata. Esatto. Len era quella che realmente era utilizzata. Se la differenza mi quadra con n più 1 che io voglio, allora bene, altrimenti mi faccio un realloc di ciò che mi giova, più un altro tot, sempre organizzato, come abbiamo visto prima, con lo schema di quella quantità discreta che lui tiene in più secondo i suoi scopi. Se qua siamo a posto,
3: secondo che fa Strahlok ready SA n 0
1: sì, è... sì, però doveva già fare altre operazioni, dover fare conti a mente, tra virgolette, e perdersi, una svista, una cavolata. Ha fatto una cosa che glielo fa per lui comodamente. Poi non gli resta, anche se poi effettivamente la somma che dici tu la farà un po' dopo, perché vedi qua, farà poi un byte copy, ovviamente, di cosa dovete fare? Di SA, S, quindi la stringa, più la lunghezza che effettivamente ne ha utilizzato perché si deve portare avanti, e da lì in poi cominciare a scrivere la sua nuova stringa. Tanto lo spazio l'ha già allocato, lo sa, ha lo spazio disponibile, non corre il rischio di andare fuori se scrive per N byte. Ovviamente dopo dovrà incrementare quelli che sono i suoi indici, quindi la sala N sarà più uguale N, ovvero l'N più N, che sono i byte che ha scritto. A sappiamo che se lo gestisce direttamente la RIDI Plus, come abbiamo, o la RIDI, che è la stessa cosa. Ovviamente anche in questo caso metteremo il carattere Z come terminatore personale di stringa. Lui chiama, il suo commento a queste cose è offensive programming, il che vi fa pensare tutto. Questo è quanto effettivamente bisogna sapere per poter lavorare con le stringhe su DJB. Alla fine non è difficile, non sono funzioni dell'altro mondo, è roba anzi che prendendoci pratica può anche diventare comoda, ci vuole un po' di pratica, però il problema è che quando soprattutto parti ti trovi il define che abbiamo visto prima, ridi, chiudi VI e dici vabbè. Mai, mai, mai, mai. Abbandoniamo per un po' le stringhe, ci ritorneremo quando iniziamo a vedere un pochettino, un paio di righe di codice realmente scritto da lui, in modo da poter prendere a mano con quelli che sono i concetti che abbiamo visto finora, e andiamo all'altro pilastro, perché sì, belle le stringhe, però da qualche parte vorrei anche leggerle, mi sembra, oppure scriverle, mi sembra quantomeno onesto. Oh. E allora abbiamo quella che ci viene incontro, la substandard IO library. Substandard, perché sub? Perché contiene effettivamente delle funzioni base, una sorta di substrato. Ecco, il suo concetto non è quello di fare, lui vuole creare proprio cose basse, a basso livello, proprio basilare, un substrato su cui puoi costruire cose più complesse, più avanzate, però un substrato sicuro ed efficiente secondo la sua mentalità. Dico sempre secondo perché c'è una corrente anti-DJB che sarebbe pronta a giurare fuoco, sangue, che il suo codice è poco, che non è per nulla efficace, che è solamente una cozzaglia di porcherie, eccetera, eccetera. Eh beh, lo stile, l'arte, i programmatori sono molto vanitosi su queste cose. Allora, riprendiamo i componenti della nostra struct sub Dio. Sì, no, fprint non esiste, è un'aberrazione. No, c'hanno, siccome sono system call. Allora, lui effettivamente, no, lui chiama, una cosa che ho omesso di dire effettivamente è questo, lui non fa utilizzo della libreria C standard, o meglio, fa utilizzo solamente di quelle che sono le system call, pagina 2 del manuale Unix, tutto ciò che sta a pagina 3 del manuale Unix è stato stracciato. Ciò non vuol dire che non fa utilizzo della libc, perché ovviamente anche le system call, almeno i wrapper delle system call, stanno nella libc parte. Ma lui ha stracciato tutto quello che già sta sopra le system call, non gli interessa. Tutto ciò che non chiama direttamente l'int 80 è stato annullato. Tornando alla nostra sub-S di Dio, int op è la nostra operazione, anzi è un puntatore, una funzione che verrà invocata, come abbiamo visto, come op, int fd, che è il file descriptor, int x, e che è un, no, int char star x, che è un puntatore, è un buffer, e int n, che è la lunghezza del buffer puntato da x. E poi abbiamo un int p, che è la grandezza di quanto effettivamente è occupato del buffer x. Ritorna il concetto. Io alloco, so quanto è grande, ma voglio sapere realmente quanto è occupato. Questo perché vedremo che lui fa molto uso della bufferizzazione nelle operazioni di input-output. Quindi sapere quanto ha un buffer gli fa comodo. Cosa fa? Lui deve leggere, deve scrivere k caratteri, e ha un buffer più grande di k. Lui se li scrive in un buffer, ma non li flasha. Aspetta che il buffer si sia riempito, dopodiché li flasha, e dopodiché ricomincia. In realtà, ora vediamo che ha più modi di operare, ha diverse funzioni, quelle che flashano il buffer all'inizio, prima di cominciare, e poi lo scrivono, o quelle che lo flashano alla fine, quando è già bello che è riempito. Ovvero, c'è una funzione che dice: io non voglio sapere niente quanto è il buffer pieno, io intanto lo flasho e lo scrivo, dopodiché ricomincio a riempirlo, e lo lascio là. Oppure ci sono quelle che dicono: io scrivo se c'è spazio, quando poi non ce n'è più lo flasho e me lo libero. Quindi fa un doppio passaggio. Ora lo vedremo dettagliatamente la cosa, magari così un po' poco chiaro. Ovviamente, quando lui dichiara, dovrei averlo scritto sopra, se non me l'è, no, me lo sono mangiato, scusate. Quando lui dichiara una sub stdio, quella è vuota, sono solamente puntatori, quindi non sono cose reali. Questa va inizializzata in un qualche modo, e va inizializzata tramite la funzione sub stdio fd bufff, nome un po' impronunciabile. Questa funzione non fa nient'altro che quello che noi ci aspettiamo. Guardate i tipi. Semplicemente delle assegnazioni, ovvero rende viva quella struttura che noi abbiamo dichiarato. Gli dà ciò su cui dovrà operare. Noi la dichiariamo vuota. Poi dobbiamo prendere un buffer e dedicarlo a quello, dobbiamo prendere la nostra operazione e dedicarla a quello, i nostri vari valori, poi vedremo che si ricalcolerà quando è necessario.

Andiamo. Un register praticamente nei vecchi compilatori, perché poi la bontà del codice di DGB è quello che effettivamente è performante. Oggi se lo mettiamo su un Athlon neanche ce ne accorgiamo, o su quelli, non so, la cosa c'è, l'ultimo modello di Hyper 2000, sarcazzo. Ma chi come me o qualcun altro c'ha ancora macchine come Pentium 166 in produzione, perché comunque quelli ci abbiamo e per le nostre attività che facciamo extra lavorative, extra universitarie, ce le dobbiamo tenere. Un codice come questo comunque raggiunge notevoli prestazioni. Io mi dichiaro la variabile su registro, un assegnamento su registro, non devo andare a leggere la memoria o la cache, ce l'ho proprio su una memoria velocissima. Sembra una cavolata, ma vallo a dire a un 486. Oggi sì, oggi è una cavolata, oggi non ha senso dichiarare quel register. Ma lui non lo dichiara una struttura, questa qua è una funzione. Torno indietro. Lui li dichiara così, infatti a volte trango in inganno pure a me, perché tutto vedevo parentesi graf e non mi rende, vedevo una spilza di cose, vabbè, sta dichiarando semplicemente dei parametri, non cioè dei parametri, dei dati. E poi mi vedevo la graffa, allora realizzavo, ah, quelli non erano dati, erano l'esplicazione degli argomenti di qualche funzione. Andiamo a vedere quelle che sono le operazioni di out. Le due funzioni importanti per le operazioni di out sono la int sub dio put e la bput. Stessi argomenti, stesso lavoro. Cosa differiscono? Differiscono in quello che dicevo prima. Entrambe scrivono len character in S usando FD e le operazioni in esso descritte dal buffer puntato da from. Vi faccio vedere. Ci abbiamo S, che è la nostra struct dio con dentro il suo buffer personale, from, che è il buffer da cui leggiamo, e len, che è la lunghezza di from. Lui cosa fa? Lui, con questa funzione, vedremo che prende quello che c'è in from, lo copia nel buffer della nostra struct stdios, e dopodiché eseguirà l'operazione op della struct s sul buffer dichiarato nella struct stessa. Quindi fa prima una copia e poi utilizza realmente il buffer. Non utilizza buffer esterni alla struttura. Sempre per la storia dell'utilizzo del buffered. E le due funzioni differiscono proprio in questo. In come lui processa, una volta copiato nel buffer interno, quel buffer, se lo processa prima o dopo. Andiamo a vedere il codice, che secondo me ci rendiamo meglio conto. Dovrebbe essere nell'altra pagina. Ovviamente queste funzioni sono dentro il file sub stdio_out.c. Ecco qua la sub stdio_put. Vabbè, register sub dio star s, register char star buff int len. Non ci aspetteremmo nient'altro. Dichiariamo un n e poniamo n uguale alla lunghezza del buffer associato alla nostra struct sub stdio. Avevamo già visto che n era la grandezza effettiva del buffer allocato dentro la struct. Se la lunghezza del buffer che noi vogliamo scrivere, buff, len è un dei parametri, è maggiore della differenza tra il buffer associato alla struct, quando parlo di buffer associato nei commenti mi riferisco al buffer associato alla struct S, e lo spazio già utilizzato dallo stesso, che è SP, allora occorre flushare il buffer, perché quello che io ho, len, non entrerà più nel buffer che ho disponibile. Ci siamo? Ripeto,
Qua ci voleva una lavagnetta o un altro monitor, avrebbe fatto comodo, me ne rendo conto. Noi abbiamo la struct con dentro un buffer. Dentro questo buffer, poi abbiamo due indici, uno è la grandezza reale del buffer e uno è quanto è allocato di questo buffer. Ora, lui cosa dice? Io devo scrivere dentro questo buffer tot, ma magari già c'è scritto qualcosa, quindi io devo valutare lo spazio libero che ho nel buffer per vedere se mi può contenere quest'altra quantità che io voglio aggiungere. Ora, se non lo può contenere, quindi se l'n è maggiore della differenza dello spazio totale meno quello che io ho già utilizzato, allora prima mi svuoto il buffer, quindi mi chiamo una STD o flush, che fa quello che noi ci immaginiamo, svuota il buffer, ovvero utilizza l'operazione op definita con i parametri che deve, quindi mi svuota il buffer scrivendolo sulla file descriptor. Infatti lui nel suo commento dice now S underscore P è uguale a 0, quindi io ho svuotato il buffer adesso. Flash. A questo punto fa un controllo un po' particolare. Lui definisce questo sub-STD outsides, che per lui è la lunghezza, come dire,

E dopodiché, finché l'en, la lunghezza del buffer puntato da buff, quindi parametro della nostra funzione, è maggiore della lunghezza del buffer associato, allora entro nel ciclo. E qui faccio un'altra verifica: se sub stdio outsides è maggiore di len, allora pongo uguale n uguale len, allorché chiamo la all write, vero cuore delle operazioni di out, con i parametri che seguono: l'operazione, puntatore all'operazione, il file descriptor, il buffer e la lunghezza effettiva. Successivamente, dopo la scrittura, aggiorno i miei contatori. Uscendo dal ciclo ottengo questa condizione, come lui ci fa notare. E quindi possiamo infine scrivere quello che è il nostro buffer dentro il buffer correlato alla struct. Scusate. Va bene. Santani. No, vabbè. No, S, a quel certo punto, vabbè. P era la grandezza che finora era stata allocata del buffer utilizzato, la aggiorna, né più e né meno, a quanto abbiamo visto precedentemente. Santani, la fatemelo levare. Mi prosto e mi cospargo il capo di cenere. Vi vedo un poco straniti più che sulle stringhe su questa cosa. Capisco, ci vuole un po' perché entri in metabolismo. Ce ne renderemo meglio conto quando andremo a vedere proprio sul codice scritto da lui come gestisce queste cose. Allora ci rendiamo conto cosa realmente fa la funzione. Vediamo la bput che fa l'inverso. Finché io posso, finché ho spazio, scrivo, copio dentro il mio buffer associato. Vado avanti. Se trovo il mouse sono più contento. Quando ho finito di scrivere, prendo e fluscio. Quindi svuoto. Hop. No, ho una mentalità da professore di matematica. Con tutto rispetto al professore di matematica. Ha una mentalità matematica. Chi ha fatto analisi 2 lo sa, purtroppo. No, devi essere padrone. Una volta che sei padrone, sì, le utilizzi e magari... Non le devi riscrivere, queste cose le ha già scritte lui. Tu le devi solo utilizzare, secondo il suo Dio. Ma appunto, questo qua si chiama la programmazione sicura secondo DJB. La all right che abbiamo visto prima. I commenti, guarda, se vai su internet se ne trovano di tutto. E soprattutto DJB è noto per essere un flamer, con tutto rispetto, a cui Paschi fa una pippa. Ed è dura. Ed è molto dura. Tra lui e Teoderatto non so chi è peggio. Ecco. Chi si è letto

0: gli si è letto i flame tra Teo De Rat, che per flamer anche lui insomma è peso, e DJB sa di ciò che parlo. Gli altri sono invitati a farlo, tra l'altro per spirito ludibrico e divertente. La All Right non fa nient'altro quello che ci aspettiamo, ovvero fin quando l'N è valido, scrivi, né più e né meno. Ovviamente se la system call dà errore, a meno che non è un IR INTR, continua, altrimenti ritorna meno 1. E poi si gestirà error no. Sull'operazione di IN non mi sono dilungato, anche perché l'orario è tardi, il caldo è tanto, sono analoghe a quelle di OUT, come ci possiamo aspettare, con qualche lieve differenza ovviamente, però il concetto è quello, bufferizzare e controllare, nulla deve andare oltre ciò che deve. Andiamo a vedere un po' di codice di ELSMLM. Questo qua è il suo TargZ che si scarica dal sito. Allora, mi siedo. Abbiamo la nostra bella sfilza di include, così come ci aspettiamo, con tutto ciò che ci serve, comprese le open, il che è tutto dire. Allora, questo qua ci dovrebbe già dire qualcosa. Ripeto, ELSMLM, per chi non lo sapesse, è il gestore di mailing list per Qmail. Strallock file name dir. Strallock file name. Strallock line, né più né meno. Ora, queste quattro linee sono importanti. A parte flag archive, FD archive, sub standard IO SS archive, char archive buff 1024. Chiaramente, vi ricordate i 5 valori della struct STD IO? Qua ne abbiamo già 3. L'FD, il buffer, la grandezza del buffer e la struct dove poi verranno associati, ora vedremo. E così continua, vedete che lui li dichiara globali, proprio abbonda di roba globale, tanto. Poi vabbè, qua c'è una my write, FD buff len, che poi potrà anche invocare, se gli verrà comodo. Varie funzioni di archive, non entriamo nel merito, queste qua sono roba che risulta assurda. Però vedete, non utilizza printf o vari simili o funzioni simili. Lui ha bisogno di 2 stringhe, ha una define che gli definisce una str di e 2 sys, poi vi farò vedere come, perché questo qua mi ha fatto ridere, in cui c'è un intero e poi 2 stringhe. Se ne avesse bisogno qua 3, ha una funzione str di e 3 sys, dove lui può usare 3 stringhe. Se ne ha bisogno 4, avrà una 4 dove potrà mettere 4 stringhe. Fatal è un define che è in alto, però è una stringa. Io salto al main, se no dovremmo fermarci a ridere per un po'. Allora, my ditline è una strunk strallock. Vediamo, qua si nota un po' di cose del suo stile di programmare. Io ho fatto vedere le funzioni principali, che erano, per esempio, ho fatto vedere la copy b, non ho fatto vedere la copies. La copies in realtà è una funzione di 2 righe. Cosa fa la strallock copies? prende una struct strallock che è vuota, perché è stata appena dichiarata, ancora mai utilizzata, e dall'inizio gli scrive codesta stringa. Perché non usa la copy B? Perché la copies viene utilizzata quando la stringa da inserire è una stringa null terminated, ovvero allo zero finale. Allora, quello che farà la copies non è nient'altro che invocare la cat copy B con my deadline deliver to mailing, che a quel punto sarà già un puntatore a un'area di memoria, e il size of, o meglio, l'str len delle libc però riscritto da lui, di questa stringa, che ovviamente essendo null terminated, perché così vengono definite quando c'è, definisci una stringa tra parentesi, è di default null terminated, tra parentesi, tra apicette, di default null terminated, il str len scritto by Bernstein di codesta stringa. E quindi ritorniamo alla nostra cat copy B che abbiamo già esaminato. Cosa fa la cat copy B? Lo sappiamo. Allocherà lo spazio se non è già allocato e scriverà dentro codesta. Qua abbiamo un'altra conoscenza, la cat B, la strallock cat B. E fa quello che ci aspettiamo. Prende una strallock, un buffer, che è outlogger, in questo caso è un'altra strallock, però a noi poco importa perché comunque col punto ci interessa il buffer, e la lunghezza di questo buffer. Faccio ben presente che questo buffer non è null terminated, o anche se è null terminated, a noi non ci interessa niente perché noi ci fermiamo all'n, che è la grandezza reale, meno lo zero, sempre. Quindi, fosse anche null terminated, non ce ne frega niente. In realtà sappiamo che all'n più 1 troviamo una z. Dopodiché abbiamo la cat s, che è come la cat b, semplicemente che è per le stringhe null terminated, ovvero due funzioni, due righe di funzione che chiameranno la cat b con my deadline, il puntatore a questa stringa, e la strl len by Bernstein di questa stringa 1. Idem, né più né meno. Andiamo più avanti, dove qua lui deve mettere, vabbè, stesso procedimento, lui deve creare l'archivio delle mailing list, quindi dovrà scrivere archivio slash numero del messaggio, anzi farà un po' di conti perché li divide a, come si dice, il, vabbè, per centinaia, quindi nella directory 0 ci saranno da 0 a 100, nella 1 da 101 a 199, antani fino così. Una cosa interessante è questa, la strallock 0. La strallock 0 praticamente non fa nient'altro che prendere la stringa della struct strallock e aggiungergli lo zero finale al posto della z, in modo che poi quando chiama la system call mkdir, che si aspetta una stringa null terminated, la trovi. In modo che quando chiama poi la open, tramite la open trunk, che comunque poi richiamerà la system call open, passandogli gli argomenti per avere un trunk, che sono o read o trunk, non mi ricordo più cosa c'è di mezzo, troverà la string null terminated che la open si aspetta. E qua arriviamo a ciò che era più oscuro. La sub stdiofdbuff prende ssarchive, che se voi vi ricordate abbiamo visto, scusate, vado un po' avanti, next, qua dichiarato, eccolo qua, prende questa struct stdio, poi prenderà fdarchive e fdarchivebuff e sites of fdarchivebuff. Ritorno dov'ero? Qua. No, non ero qua, ero un po' più avanti, qua. Gli darà una funzione che è una write FD archive un int file descriptor, un FD archive buff un buffer di 1024 e un size off di questo buffer, sappiamo che essere 1024. Poi utilizzerà, lui utilizza un altro wrap put perché fa due operazioni contemporaneamente che sono, no, l'ho saltata, scusate, sub stdio put farchive buff buff len. Vi immaginate cosa fa? Né più né meno di quello che ci aspettiamo. Copierà il buffer, questo buffer, dentro il buffer che ha associato poco fa, per len caratteri, né più né meno, e li processerà quando ne avrà di bisogno. Infine, no, qua siamo troppo infine, un po' prima, dove stiamo? Sì, è questo. Una notte sono stato mezz'oretta, ero stanco morto, non so che ore della mattina erano, a capire le indentature di questi if. Se mi seguite un attimo con gli occhi. No, perché c'è la graffa qua. Questo qua, sì, c'hai ragione. Quindi quello va là sotto, questo sta allo stesso livello di questo. Questo va qua dentro. Che se uno lo fa con calma è banale, ma se lo fai, se sei stanco morto, io ci ho perso mezz'ora. Questo sta ancora qua dentro, questo sarà qua dentro, e poi questi qua si chiudono, ok? Ce n'è altro. Io ho scompattato il TAR apposta, questo è il TAR che si scarica dal sito. Non per dire, per caso l'hai sminchiato tu, no, questo è il TAR che si scarica dal sito. E in Qmail è peggio. No, senza buon. A questo punto, visto l'orario, questo qua voleva essere proprio un'introduzione, un primo spin per mettere in grado di poter procedere, di poter guardare il suo codice avendo chiaro qual è più o meno la mentalità perversa, se mai ne avrete voglia dopo questo speech di farlo. Se ci sono domande, ben volentieri, però ora iniziate a capire anche l'unsigne di int e quell'int, andando avanti nelle funzioni, vedrete che li utilizza con perversioni particolari per determinati calcoli, per determinati varianti. Esatto. No, in realtà
1: allora
0: conosce.

0: qua entriamo molto nell'esoterico se ci vogliamo entrare. Anzi, forse ci conviene intanto prima vedere la Reallock. Noi abbiamo visto che questa funzione viene chiamata quando lui nella Strallock Ready deve controllare se ha sufficientemente spazio, altrimenti lo alloca. Noi ci aspettiamo che, come nella funzione di libreria C, lui gestisca lo stesso buffer tramite la BKR, lo allarghi, lo slarghi e ne faccia operazioni. No, semplicemente alloca un nuovo buffer e poi sostituisce il puntatore. Cosa su cui non c'è proprio nulla da obiettare, anzi sicuramente è più pratica, tra virgolette, dell'altra, se vogliamo. Sicuramente da qua una nozione di efficienza. Tornando ai veri problemi sull'allocazione della memoria. Allora, char alloc n. La system call è la malloc. Noi sappiamo che in realtà malloc non è una system call, però in molti sistemi operativi sta ancora alla pagina 2 di manuale, soprattutto in alcuni BSD, almeno stava, ora anche là bene o male è stato sostituito dalla BKR, però Antani. No, no, lui ha un modo di gestire gli errori, comunque sì. RNO alla fine la gestisce comunque, i numeri corrispondenti sono gli stessi di quelli standard, perché comunque se derivano dalle system call devono rispettare quello. Sì, però in questo caso
1: c'è pure
0: str error. No, vabbè, per la gestione degli errori sicuramente. La gestione degli errori è da vedere a parte, se vogliamo. Sicuramente come cosa è sensata, ma bisogna vedere perché questa malloc fallisce. Lui qua il controllo fa semplicemente sul non x. Malloc cosa ritorna? Ci ritorna meno un null se non è riuscito ad allocare. Non ci ritorna meno uno come le normali system call. Vabbè, ci ritorna meno uno, comunque viene castato con un puntatore a nulla alla fine. Ci ritorna un puntatore. Quindi lui dice, se malloc non riesce ad allocare è perché non c'è memoria. È quello che infatti viene chiamato quando solitamente succede un errore di questo tipo, lui chiama una die underscore nomem. Quello che ci interessa è vedere ciò. L'unsigned int n è un alignment n meno n and alignment meno 1. Un attimino, un piccolo dramma. Next, next, next, next. Alignment è 16. Più n che quanto noi avremmo richiesto di allocare, più tutto ciò. Perché tutto ciò? Quando noi allochiamo con malloc, non allochiamo sullo stack, allochiamo sull'heap. L'heap sappiamo che tra una struttura malloc e l'altra, no, tra una parte di memoria allocata, ci stanno delle strutture. Uno dei problemi maggiori relativi all'heap overflow e alla free su queste strutture è quello di poterne sovrascrivere e fare puttanai. Con questo sistema noi allochiamo qualcosa oltre quello necessario in modo da non fare puttanate. Non è da sottovalutare come cosa. Per quanto riguarda quello che dicevi tu, è vero, ma lui i controlli li fa. Perché lui è vero che non controlla quanto alloca, però controlla lo spazio di memoria che gli serve realmente. Può essere opinabile come metodo. Io dico, il controllo lo potevo fare qua, Ma lui dice, qua non mi interessa controllare quello, qua mi interessa controllare che io non vada a imputtanare altra roba. Il controllo su quello me lo sposto a un altro livello. Capisco, la sua mentalità non è lineare, concordo. Scrive come un cane, concordo. Funziona. Bene, se uno vuole impazzire, libero di impazzire. La mattina alle 7, questa roba fa impazzire. Arrivi a mezzogiorno che stai, io non so, non mi drogo, però sicuramente stai in un altro mondo. Soprattutto se sono i primi tempi. C'ha le visioni, cioè ti sogni roba strana, la notte hai problemi di tanti particolari, cioè tutto quello che vuoi, concordo. Però effettivamente quella sicurezza è tanto male, si vanta di cose che poi, se avete notato, lui dice sì, ma fa tutti questi controlli che fa, non sono poco efficienti. Lavora su puntatori, non fa controlli o copie assurde, anche, vi faccio vedere... come si fa per esempio la sì, e non l'ha mai modificato da allora quindi. Anche qua quando fa la copy for byte, vedete, non fa un ciclo for con contatori per cui devi fare jump, lui vai jump incondizionato stavolta. Il compilatore, quello altro, lo ottimizza con un jump incondizionato dove non fai nessun controllo. Il controllo te lo fa direttamente sulla validità del puntatore. Ovviamente deve uscire in qualche modo. Però non c'è il break, c'è il return. In alcuni casi chiama il break, in altri casi simile a questo, perché lui tende a fare cicli for così. È una scelta, perché oggi un compilatore ottimizzato se ne frega di queste cose. Però lavora tutto su puntatori anche in questo caso. Si sposta agilmente, non fa controlli pesanti. Esatto. Sì. Del processore tranquillamente.
1: Perché non sta a chiamare sempre le stesse cose.
0: Esatto.
1: È molto meglio chiamare mob e poi un'addizione, poi mob e un'addizione, perché vanno le pipeline differenti. Questo è la topografia del CPU.
0: No, no, no, pipeline ce l'hai anche su una CPU sola. Questo è quanto, se voi abbiamo altre domande o cose, perché detto, non vorrei essere una cosa troppo approfondita, potremmo stare qua anche a guardarci tutto il codice, a trovare qualche puttanata che secondo me potrebbe essere fatta in altro modo, ma alla fine studiandoci si trova qualche motivo per cui effettivamente nella sua mentalità, cioè mettendosi dal suo punto di vista, per quanto sia difficile non ci si riesce fino in fondo, alla fine si ritrova comunque una giustificazione a quell'unsigned piuttosto che a quella cosa. Perdendoci tempo si riescono a trovare le giustificazioni, comunque si capisce che non l'ha fatto così solamente per amicizia o per sport, che comunque ci ha pensato prima di scriverlo, a differenza di tanti altri che magari c'è Java, oggi lo scrivi e poi ci pensa lui. Questo qua però permette a un programmatore di farsi meno problemi, come dicevo prima, non ti dice di usarlo senza coscienza, certo, usarli senza coscienza sti cazzi, però ti permette di avere delle cose più sicure che ti evitano determinate cazzatine con cui puoi fare dei controlli più agevolmente senza doverteli reimplementare, perché già ci pensa lui a controllarteli. Le mie conclusioni possono essere che effettivamente parte delle leggende metropolitane sì, sono vere, Qmail è effettivamente sicuro e può essere realmente efficiente. Le funzioni di DJB possono essere sicure e efficienti, dipende chi è. Da qui la licenza di DJB, lui non vuole che si modifichino i suoi programmi, perché si rende conto che ha una stile di programmazione così singolare che non tutti riescono a utilizzarlo brillantemente o ottenendo i suoi risultati. Ragion per cui la quale, visto che io l'ho scritto così perché ho le mie fissazioni, il sarcasmo mi pare, la roba è mia, se lo vuoi modificare ufficialmente prima deve passare da me. E questo è quanto.
2: Buonasera a tutti, continuiamo con la seconda parte del seminario che abbiamo cominciato stamattina. Stamattina abbiamo visto layer 1 e layer 2. Oggi ci occupiamo, ora ci occupiamo della parte application layer. Andiamo a configurare le schede wireless, facciamo una panoramica sui driver che ci sono e facciamo vedere anche qual è la sicurezza nelle reti wireless. Io passo subito la parola a Ste. Passo la parola a Zeiss.
3: No, vabbè, giusto perché sì, stamattina appunto si è visto come funzionano a livello fisico dei layer bassi le... No, il microfono non va, sembra uno scemo perché il microfono non funziona, serve solo per registrare lo stream che stanno trasmettendo in radio.
4: Stiamo trasmettendo, lo daremo fuori.
3: Ecco, quindi non va in esterno. Comunque, stamattina si è parlato quindi prima dei due layer, diciamo fisici, tra virgolette, di quella che è la topologia delle reti wireless. Adesso Ste tratterà quella che è il layer software, quindi i driver per Linux e gli applicativi vari. Prima di Ste faccio un breve excursus io su quella che è la questione dell'infrastruttura di security del wireless, cioè di come viene gestita la sicurezza e la crittografia appunto per i protocolli wireless. Quindi breve introduzione e poi passo la parola a Ste. Per quanto riguarda, diciamo, cominciamo a dire subito che le reti wireless sono una tipologia di reti per cui sta diventando molto sensibile la questione della sicurezza e della protezione dei dati in passaggio. Questo anche perché sono dei tipi di reti di cui è molto difficile limitare i perimetri, è molto difficile, molto aleatorio stabilirne dei limiti. Forse alcuni di voi avranno sentito parlare, hanno praticato ad esempio il war driving, cioè l'andare in giro in macchina per una città con un portatile e una scheda wireless messa in modalità promiscua alla ricerca di access point. Fino a qualche tempo fa si trovava poco, oggi come oggi ad esempio in una città come Milano si trovano tantissimi access point aperti, si trovano tantissime reti aperte, questo perché in Italia già manca la cultura della sicurezza sul wireless, proprio è assente, è una tecnologia nuova e la gente piazza access point in chiaro, spesso anche su reti sensibili. Diciamo che il primo tentativo di risolvere la questione della sicurezza wireless è stato definito WEP, ovvero Wired Encryption Privacy. È un acronimo che starebbe a indicare, ovvero un'infrastruttura in cui il livello di sicurezza, di protezione e di crittografia è equivalente a quello delle reti cablate. Un acronimo un po' assurdo, ma l'hanno scelto così. Diciamo, l'infrastruttura web è un'infrastruttura nata per lavorare al livello di data link layer, quindi link layer 2 dell'ISO-OSI. Dovrebbe fornire quindi un'infrastruttura di sicurezza crittografica. L'algoritmo, il core del sistema WEP, è l'RC4. È un algoritmo di tipo stream cipher, inventato da Ron Rivest, che è uno dei crittoanalisti, crittografi di fama mondiale. Tanto per la cronaca, è la lettera R nell'algoritmo, nella sigla RSA dell'algoritmo RSA. È stato inventato nel 1987 e fa parte di una serie di algoritmi stream cipher inventati da Ron Rivest, che sono arrivati fino all'RC6, se non erro. E l'RC4 in particolare è una storia un po' particolare perché è stato inventato come algoritmo a patente chiusa, cioè è un algoritmo che è stato registrato dall'RSA Incorporated, la società di Ron Rivest. Era un algoritmo quindi non libero, un algoritmo anche chiuso, nel senso le funzionalità dell'algoritmo non erano pubbliche. E questo è rimasto fino al 1984, quando qualcuno nella mailing list anonima dei cypherpunk americani, che era un'organizzazione che si occupava di privacy, di reti civili e crittografia, ha pubblicato l'intero codice, l'intera implementazione in C dell'RC4. L'RS hanno detto: abbiamo scherzato, l'avremmo reso pubblico sicuramente lo stesso anche noi, vabbè. Quindi è diventato un algoritmo pubblico ed è, questo ne ha anche favorito paradossalmente la diffusione. Prima era un algoritmo chiuso sviluppato solo dall'RSA, spesso in modalità hardware, dopodiché è diventato un algoritmo più aperto a tutti. Giusto per fare subito una breve divisione, noi possiamo distinguere gli algoritmi crittografici in due macro categorie: gli algoritmi a chiave asimmetrica e gli algoritmi a chiave simmetrica. Gli algoritmi a chiave asimmetrica o chiave pubblica sono quegli algoritmi in cui per crittare e decrittare servono due chiavi differenti: la chiave privata, che serve a decrittare un messaggio, e la chiave pubblica, che serve a crittare il messaggio, che potrà essere decrittato solo con la corrispettiva chiave privata. L'altra macro categoria, quelle degli algoritmi invece simmetrici, sono quegli algoritmi in cui esiste un'unica chiave che svolge sia funzionalità di crittazione che di decrittazione. Il messaggio in chiaro viene passato nell'algoritmo, la chiave è la variabile, sono le variabili dell'algoritmo che generano il testo cifrato. A sua volta gli algoritmi di tipo simmetrico li possiamo dividere in due altre categorie: i block cipher e gli stream cipher. I block cipher sono quegli algoritmi in cui normalmente il testo in chiaro viene cifrato, trasformato in ciphertext, in blocchi della lunghezza della chiave stessa, cioè un blocco di testo in chiaro della dimensione della chiave viene passato attraverso l'algoritmo con l'uso usando la chiave come serie di variabili e viene quindi crittato. Gli stream cipher invece sono quegli algoritmi in cui il testo in chiaro è crittato bit per bit, almeno nella teoria. Poi nella pratica molte implementazioni crittano degli stream di pochi byte alla volta, quindi un ibrido fra i block cipher e gli stream cipher. Comunque l'RC4 è un algoritmo di tipo stream, cioè in teoria cripta bit per bit il flusso di dati. Senza entrare nel dettaglio matematico dell'RC4, in pratica lui prende la chiave dell'algoritmo, che può essere di quanti bit vogliamo, mettiamo 64 o 128, la espande in uno stream pseudo-random con una serie di operazioni matematiche abbastanza complesse, in uno stream tendenzialmente virtualmente infinito, pseudo-randomico, e qui non fa altro che prendere questo stream pseudo-randomico e bit per bit xorarlo, fare un'operazione di xoring col testo in chiaro, generando così il flusso di dati cifrati. L'RC4 funziona approssimativamente in questa maniera, senza entrare nel dettaglio matematico di come vengono effettuate le operazioni di espansione dalla chiave allo stream randomico, pseudo-randomico. Come è stato implementato nel web? Diciamo che l'implementazione all'interno del web di quello che è l'algoritmo RC4 è abbastanza grossolana, ha presentato fin da subito delle grosse imperfezioni. Funziona così: innanzitutto la chiave viene generata, una chiave, e viene negoziata una chiave fra l'access point e le schede dei portatili che si trovano, o comunque delle macchine che si trovano all'interno della rete wireless. Il problema è questo: già qui si presenta subito un primo problema del protocollo della web, ovvero non è stata prevista alcuna maniera di sharare le chiavi fra client e access point. Questo significa che l'operazione deve essere effettuata manualmente. Semplicemente si sceglie letteralmente a voce una chiave, che può essere l'equivalente di una password. Di solito le implementazioni attuali sono 40 bit o 128 bit, 56 bit anzi 128 bit per quella che è i supporti attuali del web, la crittografia. Viene scelta questa chiave e viene inserita nei file di configurazione. Letteralmente in Linux la chiave va inserita nei file di configurazione dei driver per la configurazione di quella particolare rete. Stessa cosa per l'access point. Una volta effettuato questo, la comunicazione avviene in questa modalità. Il testo viene praticamente, i pacchetti che devono passare all'interno della rete webpata vengono cifrati con l'RC4, cioè viene creato dell'RC4 con l'RC4 uno stream di dati pseudo-randomici utilizzando la chiave, appunto, che noi abbiamo implementato. Questo stream serve a crittare, viene preso della lunghezza esatta del pacchetto che va spedito sulla rete wireless, viene xorato, quindi viene effettuata la cifratura. al pacchetto viene aggiunto anche un checksum, un CRC32 checksum, ovvero un integrity check del pacchetto che viene fatto sul pacchetto in chiaro e poi aggiunto al pacchetto prima che venga la crittografia. Quindi il pacchetto arriverà crittato all'access point, viceversa, all'altro capo della comunicazione, verrà decrittato con la stessa procedura, cioè verrà creato lo stesso stream di dati pseudorandomici utilizzando la chiave che sta sempre sull'access point. A questo punto verrà effettuata l'operazione inversa di XOR e si otterrà il testo in chiaro del pacchetto arrivato, e a questo punto si potrà anche fare una verifica del CRC32, ovvero del checksum del pacchetto crittato. Diciamo che il grosso problema del WEP è questo. È legato a un problema degli algoritmi di tipo stream. Gli algoritmi di tipo stream diventano estremamente vulnerabili se la stessa chiave viene ripetuta, cioè se la stessa chiave viene utilizzata per crittare più flussi di dati. Questo perché a questo punto si possono effettuare una serie di attacchi statistici estremamente semplici da implementare. Ad esempio, se io ho due pacchetti di dati cifrati con la stessa chiave, se prendo i due ciphertext, l'XORo, ottengo l'XOR dei due testi in chiaro. Questo apre la strada a una serie di attacchi di tipo statistico che con le tecnologie e le potenze di calcolo di oggi sono implementabili con estrema facilità. Per ovviare a questo problema è stato introdotto quello che è l'initializing vector, ovvero le implementazioni dell'RC4 del WEP utilizzano chiavi da 56 o 128 bit. In realtà la chiave che voi inserite è solo di 104 bit o di 50 bit. Questo perché i rimanenti 24 bit sono un initializing vector, cioè un vettore di inizializzazione casuale, appunto 24 bit che vengono scelti in maniera casuale per ogni pacchetto che viene cifrato all'interno di una comunicazione WEP. Questo vuol dire che avrà la chiave dell'algoritmo RC4 utilizzato in WEP ha una parte fissa, che appunto abbiamo detto è di 40 o di 104 byte, e una parte variabile di 24 byte, che è questo vettore di inizializzazione. Questo però introduce un altro problema, il fatto che questo vettore di inizializzazione è stato scelto di un valore che secondo la maggior parte dei crittoanalisti è troppo basso. 24 bit vuol dire una serie di combinazioni di 2 alla 24 possibili differenti vettori di inizializzazione, dopodiché i suddetti vettori di inizializzazione cominciano per forza a ripetersi all'interno dello stream della comunicazione. In una rete wireless, in una rete wireless di traffico medio, diciamo con 4 o 5 client laptop che sharano la stessa rete su un web, con un access point, statisticamente è molto probabile che entro un'ora, un'ora e mezza, si ricominci a ripetere la reinizializzazione dei vettori. Fra l'altro, a questo si aggiungono una serie di errori nell'implementazione dei driver. Ad esempio, molti driver, se viene resettata la scheda PCMCIA, cioè disinserita la scheda PCMCIA e reinserita, ricominciano ancora la sequenza di vettori di inizializzazione, perché non sempre li usano in maniera randomica. Questo fa sì che sia molto facile che comincino a ripetersi i vettori di inizializzazione. Nel momento in cui questo avviene, un eventuale attaccante, un'eventuale persona che sta cercando di intercettare il traffico della rete se ne accorge subito, perché il vettore di inizializzazione deve essere per forza spedito in chiaro, attaccato come header nel pacchetto crittato. Quindi il pacchetto viene crittato con la chiave che è sia la parte fissa sia il vettore di inizializzazione. A questo viene attaccato il vettore di inizializzazione in chiaro e viene spedito al mittente. Il mittente legge in chiaro il vettore di inizializzazione, lo implementa con la sua chiave ed è in grado, che è segreta, con la sua parte chiave segreta, ed è in grado così di decrittare facendo l'operazione inversa di XORing, espandendo la chiave facendo l'operazione inversa di XORing. Se vado troppo veloce, se non sono chiaro, sono incasinato, o mi sto incasinando, fate domande.
5: Thank you.
3: noi abbiamo la nostra chiave fissa, quindi, che prendiamo la versione 128 bit, che diciamo che è l'implementazione che attualmente si sta più diffondendo del web, anche se ormai cominciano ad essere disponibili quelle 256 bit come lunghezza di chiave, che sarà lunga quindi 104 bit. Questa la scendiamo noi arbitrariamente, 104 bit, ed è, può essere anche una serie, normalmente viene implementata come una piccola password, cioè una serie di caratteri che quindi rappresentano questi 104 bit, e viene inserita nei file a mano, deve essere inserita, non c'è nessuno schema, nessun sistema di scambio di questa chiave fra access point e client, per cui deve essere inizializzata a mano all'interno dei file di configurazione, a cui aggiungiamo i 24 bit del vettore di inizializzazione. IV, Initializing Vector. Questa chiave viene, deve essere per forza espansa, quindi in, normalmente per molte implementazioni degli stream cipher viene espansa in una dimensione estremamente elevata, perché permettono l'algoritmo dell'RC4 permette una chiave da 128 bit di essere espansa in uno stream pseudorandomico molto, molto più ampio. In realtà qua deve essere espansa semplicemente di una dimensione in uno stream randomico della dimensione del pacchetto da cifrare.
2: Scusa?
3: Sì, in teoria per come lavora. No, beh, stiamo lavorando data link layer, quindi sì, il pacchetto praticamente. Quindi, questa è la dimensione del pacchetto. Quindi a questo punto viene effettuata l'operazione di XOR,

0: viene effettuata l'operazione di XOR con il testo in chiaro e si ottiene così il testo cifrato di ugual dimensione, diciamo.
1: Sapete come funziona XOR, vero?
0: Ah, giusto, magari. Spero che tutti sappiano come funziona.
1: Dati 2 bit, quando i 2 bit sono uguali, il risultato dello XOR è 0, altrimenti è 1. Quindi 1 XOR 1, 0, 0 XOR 0, 0, 1 XOR 0, 1.
0: A questo punto noi otteniamo il ciphert, la versione criptata del pacchetto. Alla termine, scusa un attimo, quando abbiamo la versione criptata,

0: Quando abbiamo la versione criptata del pacchetto, xorata, quindi fra lo stream e il testo in chiaro, viene agganciato, viene attaccato come header del pacchetto stesso, criptato, il vettore di inizializzazione in chiaro. Il pacchetto arriva all'access point a questo punto, legge il vettore di inizializzazione e con esso, con la chiave che è stata inserita nel file di configurazione dell'access point stesso, è in grado quindi di creare lo stesso identico stream di dati pseudo-randomico del client. Con questo, effettuando l'operazione di XOR, ottiene il testo in chiaro.
1: Funziona perché XOR B uguale C.
0: Esatto, l'operazione di XOR è un'operazione praticamente di tipo inverso,
1: sì,
0: invertibile.
1: Puoi cambiare...
0: domanda. È randomico, nelle ultime implementazioni decenti dei driver è assolutamente randomico. È di 24 bit. Da chi sta spedendo il pacchetto criptato? Ogni singolo pacchetto genera un vettore di inizializzazione differente. Per ogni singolo pacchetto viene generato in maniera randomica un vettore di inizializzazione differente. Questo vuol dire che ogni volta che per un pacchetto dello stream di dati viene effettuata questa operazione, il computer, che sia il client o che sia l'access point che sta spedendo il pacchetto, perché ovviamente l'operazione viene in direzione biunivoca, genera un vettore di inizializzazione in maniera randomica, pseudo-randomica ovviamente, visto che è comunque un computer, di 24 bit e lo inserisce come header del pacchetto una volta cifrato. Il pacchetto arriva all'altro capo della comunicazione e avendo attaccato il vettore di inizializzazione in maniera in chiaro, lo usa assieme alla chiave per decrittare il pacchetto. Ci siamo? Sì, esatto, esatto. Di 24 bit. Esatto, esatto. Il trucco sta che la maggior parte della chiave reale, la dimensione i 104 nel caso del modello 128 bit che stiamo prendendo ad esempio, non passa in chiaro nel flusso dati. È stata inserita manualmente, letteralmente in maniera manuale, nella configurazione dei client e dell'access point. Quindi anche se in un flusso di dati web, criptati col web, chiunque stenti intercettare nei pacchetti vede come unica parte in chiaro il vettore di inizializzazione attaccato qui. E a livello teorico non gli basta per effettuare, per breccare il sistema. Nella pratica invece questo non è così, perché questo vettore di inizializzazione è stato implementato decisamente troppo piccolo. Un vettore di inizializzazione di 24 bit vuol dire che in una rete di medie dimensioni wireless con una quantitativa di traffico medio, statisticamente entro un'ora, un'ora e mezza cominceranno a ripetersi. Ovviamente, essendo che viene inserito in chiaro, un eventuale aggressore, cioè una persona che cerca di intercettare il traffico, si accorge subito nel momento in cui un pacchetto viene duplicato. Se io, utilizzando uno dei tanti programmi per sniffare reti wireless come AirSlot, comincio a sniffare una rete, ovviamente registro tutti i pacchetti web che passano, mi accorgo che la rete è webata, ma di ogni pacchetto web vedo passare in chiaro il suo vettore di inizializzazione. Nel momento in cui questo per forza di cose statisticamente si ripete, io me ne accorgo, lo sgamo che si ripete. Nel momento in cui questo si ripete, allora il livello di sicurezza viene a crollare del sistema, perché io a quel punto posso cominciare a effettuare una serie di attacchi statistici che sono piuttosto semplici, che mi permettono alla fine di arrivare a una mappatura completa di quella che è le chiavi, lo schema del web utilizzato in quella rete. Arrivo a definire la chiave, il rimanente pezzo della chiave. Il problema è che questo errore di implementazione all'interno del web, di come funziona il web, la crittografia web, è tale per cui non importa quale sia la dimensione della chiave. Allo stato attuale noi una rete web criptata a 40 bit riusciamo a decrittarla con un attacco a forza brutta senza neanche dover aspettare che si presentino la duplicazione dei vettori di inizializzazione, perché è talmente piccola la chiave, è talmente debole che con i computer di oggi riesco a creare pacchetti in pochi secondi. Per un sistema di 128 bit io devo stare anche un'oretta, due ore con pazienza, se sono fortunato anche 20 minuti, prima che comincino a ripetersi i vettori di inizializzazione e io possa cominciare a breccare i messaggi. Ma se io adesso comincio a implementare chiavi di 256 bit, se anche le implementassero di 1024 bit, di 2048 bit, Il problema continuerebbe a riproporsi, perché questo rimarrebbe di 24 bit, almeno nell'attuale implementazione è sempre di 24 bit, è nell'RFC, è definito nell'RFC del WEP. E pertanto continuerebbe questo problema, questa vulnerabilità continuerebbe a ripetersi. Un'altra vulnerabilità degna di nota del WEP è il problema legato al checksum, al CRC32, che è un tipo di checksum vulnerabile a una serie di attacchi, ad esempio il fatto che se io riesco a iniettare dei dati all'interno della comunicazione, sono in grado anche di capire come nel pacchetto criptato che cambierà il checksum e quindi forgiare il pacchetto criptato col checksum corretto. In sostanza anche questo è un punto debole del WEP, che permette di arrivare fino a, almeno a livello teorico, ad attacchi di iniezione all'injection di dati all'interno di uno stream. Diciamo che queste sono le questioni attuali attorno al WEP. Il WEP è universalmente considerato un'infrastruttura non sicura. È stato un primo tentativo molto molto grossolano di implementare un'infrastruttura crittografica all'interno delle reti wireless. Non è riuscito sicuramente al meglio. Allo stato attuale si stanno lavorando a nuovi standard, prima fra tutti il wireless portal architecture, che dovrebbe essere VPA, che dovrebbe essere una struttura crittografica più complessa, che dovrebbe permettere anche algoritmi e protocolli per l'implementazione del pre-shared key, dello scambio di chiavi, autenticazione sotto SSL, ma è ancora tutto molto nebuloso, si sta discutendo sugli standard per le singole parti e la cosa è ancora in alto mare, quindi c'è da aspettarsi che ancora per parecchio tempo, che ancora per almeno definire un tempo è difficile, comunque almeno per un anno almeno, l'infrastruttura crittografica per le reti wireless rimarrà al web e non è sicura. Per cui l'unica soluzione è affidarsi a layer crittografici di protezione dei dati superiori, cioè sopra il web, SSH, SSL, IPsec,
1: fate le VPN,
0: wireless la soluzione definitiva è sicuramente l'uso delle VPN, ed è l'unica soluzione che quella di appoggiarsi comunque a layer. Comunque è l'unica soluzione questa, perché anche. Può aiutare, diciamo. Cioè, il discorso è questo, il web non è sicuro, lo vendono come sicuro, molte volte si pensa di avere una rete criptata, quindi una rete in sicurezza a un livello basso, invece non è così. Allora, no, perché sopra la legge del ministero c'è la legge del business, quindi appena implementeranno un'infrastruttura di sicurezza che funziona davvero ti diranno: ah, quella fa schifo, compra questa che è più fica, e ti costringeranno a passare a schede e access point che supportano i nuovi modelli, faranno del sano terrorismo psicologico dicendoti quello che già sapevano da una vita, ma guarda che la tua rete si buca in 5 minuti col vecchio web, e ti costringeranno a passare a un sistema crittografico più evoluto. No, il metodo è semplicemente smettono di produrre apparati e sistemi, software e supporto per i vecchi standard e ti costringono per forza a passare al nuovo. No, non credo. Quella non è una questione legata all'infrastruttura e sicurezza, è una questione legata alle varianti 811B, ai vari protocolli wireless che sono stati discussi anche stamattina. La banda sarà quella di protocolli che sono definiti e che stanno definendo tuttora in studio adesso. Quella che cambierà sarà la tipologia dell'infrastruttura di sicurezza nativa del wireless. Quella attuale è assolutamente incapace di garantire un livello di sicurezza ragionevole. Per cui costringe chi vuole implementare una rete wireless sicura a passare a livelli, a layer superiori a cui applicare infrastrutture crittografiche. In futuro, appunto, sicuramente ci stanno lavorando e implementeranno infrastrutture di sicurezza di crittografia per il wireless sicuramente più sicure, probabilmente serie, e di conseguenza a quel punto si passerà, soprattutto io credo per le reti civiche, per le reti di enti pubblici o altro, a questi standard di sicurezza, e ovviamente poi cominceranno a proporre anche al pubblico per forza di cose.
1: Anche se personalmente, per quanto riguarda gli spazi pubblicamente accessibili, vedo difficile spingere la gente a usare il web, perché bisogna dirgli qual è la chiave. Nel momento in cui tu dici a tutti qual è la chiave, cioè se tutti quanti in questa stanza sappiamo che qual è la chiave, siamo al punto di prima.
0: Esatto.
1: Cioè, riusciamo a sniffare tutto il traffico criptato perché abbiamo la chiave di lettura.
0: Questo è un problema. Sì. Questo è un problema molto grave del web, che effettivamente, per quello che è il lato pratico dell'utilizzo del web, è un problema che infatti stanno affrontando seriamente con i nuovi standard con cui cercheranno di affrontare di creare anche un'infrastruttura per lo scambio delle chiavi. Allo stato attuale il web non prevede nessuna forma di scambio delle chiavi. Questo vuol dire che letteralmente la stessa chiave la devi passare a mano a chiunque si voglia connettere alla rete. Questa è una limitazione fortissima dal punto di vista della praticità. Sì, mi posso fare il mio scriptino che manda la mail PGP alla... Però... Ah sì, mi riscrivo lo stack.
1: Ci sono milioni di modi.
0: Il problema è che è un sistema

0: struttura esistente, sicuramente ancora a livello di bozza, di progetto, sicuramente non terminata, è stata venduta quella, venduta tra virgolette, è stata spacciata quella come infrastruttura di sicurezza del wireless. I problemi sono venuti a galla quasi subito, questa serie di problemi che ho citato, che parlando di come funziona il protocollo web, sono stati scoperti quasi subito e quindi è stato abbastanza facile e veloce spiegare come poteva essere compromessa la sicurezza del web. Tutto qui, semplicemente la questione è questa, parlando di wireless, parlando di sicurezza del wireless, va detto semplicemente questo, che il web funziona così e che non è sicuro e che quindi l'unica soluzione è appoggiarsi ad altro, per ora. Questo ti consente di, ad esempio, di vedere chi può accedere a quel determinato access point. Sì. In linea teoria io riesco comunque a intercettare il traffico per aria in una maniera o nell'altra, non è problema. Sì, sicuramente. Sì, access point che permettono di...
1: Quello serve per filtrare
0: l'accesso, nel senso io a questo punto ad esempio non potrò sfruttare un eventuale DHCP aperto per connettere il mio portatile dal parcheggio dell'azienda, perché mi filtra il MAC address, però questo non significa che non riesco a intercettare il traffico in passaggio dell'azienda.
1: Cioè, per poter filtrare il MAC address significa che il suo pacchetto MAC arriva all'access point.
0: E deve essere decryptato. Sì, cioè, considerando il problema delle reti wireless è questo, tu non le puoi limitare più di tanto, tu sai che se metti un access point probabilmente passerà il muro del vicino, quindi l'infrastruttura deve essere tale per cui non deve essere intelligibile quello che passa al muro del vicino, perché non lo puoi fermare. Il web non te lo consente questo, quindi ti devi appoggiare, morale, ti devi appoggiare sopra, alla linea superiore, tutto qua. Tra l'altro ci fu anche una discreta polemica sulla scelta dell'algoritmo stesso, nel senso che l'RC4 presenta già di suo notevoli limitazioni sia di performance sia per quanto riguarda problemi di sicurezza legato appunto alla ripetibilità delle chiavi. Per cui ci fu una certa polemica alla scelta dell'uso di uno stream cipher come l'RC4 rispetto ad esempio all'uso di un block cipher, come poteva essere il Ringel, che è il vincitore della S e che viene considerato un algoritmo molto sicuro, o il Blowfish o altri algoritmi tipo block, che secondo molti avrebbero garantito sia un livello di performance superiore, visto che comunque tu devi creare blocchi di dati, sia anche a livello di sicurezza, però non è stata fatta questa scelta, è stato scelto l'RC4 e questo.
1: Vabbè, direi che per quanto riguarda, se avete domande sulla sicurezza delle reti wireless relative a captazione, accesso e filtraggio, vabbè.
0: Bella.
1: Ora possiamo passare la parola a te.
0: Bella.
2: Ciao a tutti, io sono Asse. Sì, me l'aveva già presentato lui. Niente, adesso io invece vi parlo di una questione che forse è un po' più concreta, meno teorica sicuramente, che è quella del primo layer, del layer più basso del software. Cioè del primo layer costruito subito sopra l'elettronica, ovvero io direi che potremmo partire dai driver per vedere poi i tools che vengono usati. Io vi parlerò di Linux perché credo che sia giusto parlarvi di Linux in quanto sistema operativo libero e piuttosto diffuso. Non vi parlerò di BSD se non marginalmente, anche perché fondamentalmente questo discorso su BSD non è così sviluppato come sotto Linux. Dunque, nella scelta delle attrezzature wireless, credo che voi per prima cosa vi poniate la domanda se quello che state per comprare, se quello che avete, se quello che riuscite a procurare in qualche modo possa essere compatibile con il vostro sistema operativo, il vostro sistema operativo con la S, la maiuscola. Dunque, più o meno vi sono

delle famiglie di drivers, possiamo parlare di famiglie di drivers in relazione ai produttori di chipset. Non possiamo parlare di produttori di schede perché fondamentalmente i produttori di chipset si possono contare sulle dita di una mano. Produttori di schede wireless sono una quarantina, una cinquantina forse, che però usano gli stessi chipset e molto spesso le stesse schede rimarcate, rivendute, come succede del resto per molto altro hardware. I chipset sicuramente più diffusi sono i Prisma. I Prisma sono prodotti dalla Intersil e più o meno hanno, direi, la metà del mercato, almeno in Italia. Sì, ne sono uscite più versioni. Sostanzialmente questi sono quelli più compatibili con Linux. E cosa intendo con più compatibili? Intendo che i drivers hanno una storia più lunga, ovvero sono stati sviluppati praticamente subito, anche perché la Intersil ha immediatamente rilasciato le specifiche, i datasheets dei chip. Fondamentalmente, con una distribuzione di oggi, voi mettete dentro la scheda e se avete un prisma, ve lo prende, avete la rete più o meno. Diciamo che, appunto, c'è la prima versione del prisma, che vuole dei moduli che sono praticamente quelli dell'Orinoco, sono conosciuti come Orinoco CS.O. C'è poi una seconda versione dei Prisma, che è quella appunto comunemente compilata come modulo come Prisma CS.O. E adesso vi sono nuove versioni di Prisma. Sui Prisma abbiamo anche altri vantaggi. I Prisma sono, almeno solitamente, le schede basate su questo chipset sono in grado di fare degli scan sulla rete indipendentemente dal fatto che si conosca o meno il canale, quindi la frequenza della trasmissione, l'SD, che poi vediamo cosa sia, perché non so, mi pare che non se ne sia parlato, no? Ecco appunto, e quindi può anche servire questo chipset molto banalmente per fare del word driving. Credo che sappiate tutti cos'è. Vabbè, poi tra l'altro, potrei già dirvi che comunque dopo andremo a parlare anche un po' di word driving. Così, in modo soft. A parte questo, vabbè, chiaramente i Prisma non sono gli unici chipset supportati da Linux. Un'altra famiglia di drivers, una tra le più importanti, è quella dei VLAN NG. Poi al massimo vi scrivo il link, comunque li trovate sul Forge. Ovviamente vi parlo solamente di drivers liberi, anche perché costituiscono la totalità. Oramai anche le aziende che tenevano, le poche aziende come l'Atmel, che tenevano i propri driver segreti, i codici segreti chiaramente, perché distribuivano i binari, hanno più o meno mollato questa strada perché non era produttiva, perché c'erano troppe spese nello sviluppo, mentre uno sviluppo libero dava a queste aziende, appunto, come poi spesso avviene nel discorso dell'open source, possibilità di garantirsi uno sviluppo a costo zero, meno bugs, eccetera. VLAN NG solitamente sono drivers che non permettono lo scan e quindi,
oddio, si può fare del world driving anche con questi, certo, però è piuttosto difficile, anche se esistono metodi per ovviare questa cosa, fare del world driving senza conoscere minimamente con che attrezzature, con che trasmissioni si avrà a che fare. Oltre a questi, altri driver sono gli OSTAP, che sono sempre per i Prism. Gli OSTAP permettono appunto di far funzionare queste schede come se fossero non più delle schede ma degli access point. E altri drivers sono i Wavelan, gli Atmel. La maggior parte delle schede supportate sono PCNCA, anche se comunque la quasi totalità delle USB sono supportate. Chipset non supportati, abbastanza esplicitamente trascurati, diciamo, dalle aziende, sono quelli della Texas, sono quelli della Broadcom e sono quelli dell'IBM. Non si capisce questa scelta proprio da parte dell'IBM, ma vabbè, evito commenti. Solitamente adesso potrà essere una cosa scontata, potrà essere meno. Questi driver sono in parte contenuti già nelle ultime release del kernel, dalla 2.4.19, 2.4.20. Se non lo fossero, è sufficiente compilarli o usare i binari per inserirli in kernel space o... come si fa comunemente, insomma, con i driver per le schede Ethernet non wireless. Voi caricate questo modulo, avete la vostra interfaccia e poi la configurate con una cosa che si chiama ibconfig. Ibconfig è più o meno il tool più usato sotto Linux, chiaramente libero anche questo, scritto da uno sviluppatore di DHP, Jean Turrill, che è anche uno dei più amati produttori di documentazione su questa cosa. Gran parte di quello che vi sto dicendo me lo sono studiato su sistemi manuali, più o meno. Ibconfig cosa permette di fare? Somiglia a ifconfig come nome e come funzionalità. Chiaramente dovrà avere delle peculiarità wireless, che sono la scelta dell'SCD. L'SCD è una stringa, un valore che si associa a ogni rete wireless. Per rete intendo un collegamento point to point, come un collegamento shared. Sì, un po' come workgroup per Windows, più o meno. È il nome della rete. Chiaramente, se noi vogliamo entrare in questa rete, dovremo sapere questo nome. Questo nome dovrà essere comune a tutta la rete. Questo impedisce il fatto che due reti alla stessa frequenza, sullo stesso canale, quindi, possano provocare collisioni dovute intrinsecamente al fatto che due cavi, se si incrociano, non si toccano, più o meno. Due campi wireless, sì. Per il resto offre altre peculiarità. La più importante sicuramente è quella che permette di scegliere la modalità in cui funzionerà la nostra scheda wireless.
Vi sono due tipi principali di modalità, quella chiamata ad hoc e quella chiamata managed. Una scheda in modalità managed praticamente si collega all'access point, ottiene da questo un IP o comunque lo usa come bridge in modo trasparente. Mentre una scheda in modalità ad hoc può funzionare da access point per altre schede, può quindi fare da ripetitore, da bridge, da gateway, quello che ci serve, oppure anche stabilire un collegamento biunivoco tra un collegamento point to point da una scheda a un'altra scheda. Questo si può fare con i vconfig, più o meno. Il vconfig dà anche statistiche, come del resto il vconfig sulle collisioni tra i pacchetti, su pacchetti ricevuti, pacchetti crittati, e oltre a questo, una funzionalità da non trascurare, nonostante il web sia quello che più o meno ha detto lui, il vconfig permette di settare e scegliere le chiavi, di usare il web, le chiavi web in diverse modalità, che adesso non sto a spiegarvi perché, vabbè, a parte che poi potete approfondire la rete, ma sostanzialmente chi crea una rete wireless vuole fare in modo che sia necessaria l'autenticazione web per entrarci, credo, se no non userebbe il web. E niente, più o meno offre funzionalità di statistica, eccetera. Poi, a parte i vconfig, esistono altri due tools abbastanza comuni che sono LVNet e FVNet. Più o meno usateli quando vi troverete a che fare con schede supportate solo dai VLAN NG, da drivers che non siano Orinoco né Atmel né Wavelan, perché permettono di configurare meglio queste schede, perché non hanno certi bugs che soprattutto su 2418 e kernel 2419 fanno crashare la macchina nel 70% dei casi, eccetera, eccetera. Per il resto, i tool che ci interessano, anche perché poi è di questo argomento che andremo a parlare, sono quelli che ci permettono di fare uno scan di reti senza conoscere appunto niente di queste reti. Quello con cui ci siamo trovati meglio è stato Kismet. Kismet. Vabbè, chiaramente sempre ancora un tool libero, supporta, sì, Kismet. In ogni caso, vabbè, lo cercate su Freshmate e lo trovate. Sicuramente, nonostante ci fosse una grande richiesta nelle reti locali per i sorgenti di questo programmino, vabbè, una volta che siete fuori da qui lo trovate. Allora, Kismet cosa permette di fare più o meno? Kismet permette di capire non solo quali access point forniscono una connessione, ma anche il loro MAC address, i client che sono collegati adesso e a volte anche la qualità del link che si stabilisce tra i client e il nostro stesso adattatore wireless. E la qualità del link addirittura che si stabilisce tra i client e l'access point che andiamo a scannare.
scannare, sì. Vabbè, comunque lo scanniamo, anche se lo scansioniamo. Il nostro intento è quello di scannarlo. No. Niente. Tra l'altro, vabbè, una cosa abbastanza importante è che Kismet ci permette di capire dopo una decina di pacchetti, almeno questa è stata la nostra esperienza, se una rete necessita di autenticazione web o meno. E tra l'altro ha funzionalità avanzate che sono anche il crack di questa protezione web. Altri tools sono AirSnort, sempre per Linux, che funziona, vabbè, questo è NGTK mentre Kismet. Mentre Kismet è appunto il solo tasso. E oltre a questi, vabbè, AirSnort non permette di fare molto più di Kismet. Ha algoritmi per scoprire se su una rete ci sia il wireless o meno, per craccare questo. Sì, su una rete ci sia il wireless. Web o meno, e per craccare appunto questa protezione leggermente diversi, per cui se voi provate tutti e due i tool sicuramente avete più probabilità di riuscita. Bene, oltre a questi tools per Linux credo che valga la pena citarne anche uno per Windows, che è NetAssembler. Quando riesco a stappare il pennarello ve lo scrivo pure.

0: NetSumbler permette più o meno di fare quello che fanno Kismet e Earth North. Oltre a questo, vabbè, chiaramente funziona sotto Windows, quindi è grafico. Anche il Snort è grafico, ma vabbè. Niente, io dopo questa presentazione di software chiedo prima di tutto se qualcuno non è chiaro qualcosa, qualcuno vuole sapere di più su altro. Dimmi. Sì. Sì, no, l'avrei spiegato, sì. No, dillo, introduci il discorso che... Ah? No.
1: Ha una modalità di colloquio con un software che si chiama PS Drive, che è un software di...
2: di servizio, scusate, prima che qualcun altro faccia altre domande, eccetera. È molto probabile che in questo momento tra di voi ci siano delle persone interessate ad altro, quindi se fate domande state un pochino attenti a quello che dite, perché potrebbe essere rischioso dire cose, diciamo, che possano in qualche maniera implicare i vostri reati, anche se non sapete, però sappiamo che nel senato si metta le minchiate, quindi state attenti.
0: Comunque, un po' partendo dal discorso che ha fatto lui, lui diceva si può fare una mappa con i pallini, ne abbiamo fatto questo. Uh, Questa è... Ah, è una domanda. Questa è la cartina di Torino. I pallini rossi. Si vede che sono rossi perché contrastano con uno nero. Sta a voi trovarlo. Che adesso si vede. I pallini rossi non sono protetti da WAP. Mentre il pallino nero è protetto da WAP. Chiaramente non vi possiamo dire nulla di più su queste reti, anche perché l'accesso a una rete privata non è legale. Per cui come possiamo aver fatto questa mappa? Questa mappa No. Allora, girare con una scheda wireless non è assolutamente illegale. Sia chiaro.
1: È la stessa questione di fare delle mappe su un host.
0: Più o meno, ma ancora meno, perché io non mando neanche pacchetti. Cioè, sono queste macchine che mi mandano pacchetti, non sono io che... No, no, ma in macchina.
3: Esatto,
0: in macchina. Questo è stato fatto tutto.
4: Semplicemente chi metteva le reti metteva in maniera selvaggia. Adesso lo stato attuale in Italia siamo ancora in stato di far west, stanno cominciando a disciplinare adesso legalmente la cosa, ma la situazione è così.
5: Per...
4: No. No, cioè al limite c'è dolo, no, sì. No, lui semplicemente ha il traffico in chiaro. Beh, non è detto che te lo lanci, non tutti sono così babbi da avere il DHCP aperto, per esempio, però ce ne sono. Diciamo che nel momento in cui ti connetti, nel momento in cui rilevi il segnale, ecco, nel momento in cui tu rilevi il segnale non c'è reato, tu stai semplicemente sentendo il segnale di radio trasmesso da qualcun altro, come ripeto, una radiolina che becchi in una stazione radio, né più né meno. Nel momento in cui io, consapevole di questo, ad esempio provo con un client DHCP ad agganciarmi nella sua rete, entro già in una zona più nebulosa dal punto di vista giuridico. Se mi metto a scannare, a sniffare, a fare l'astio di Dio, è ovvio che cioè, lì diventa molto meno nebulosa, ma dall'altro lato la questione. Claro.
1: No, aspetta, se un albero fuori dallo giardino butta più frutti, quelli che cascano nella strada.
4: Minchia, dai, l'usu capione no, non ti amo fuori. Uso in debito del pacchetto. Uso in debito del pacchetto TCP e Pino.
0: Poi, tra l'altro, considerate che voi qua vedete solo una dozzina di access point. A parte che ne abbiamo trovati più o meno 20, però non ci stavano nella mappa, eccetera. Ma a parte che sì, al lingotto era pieno.
1: Gli access point
0: hanno trovato noi. Noi siamo stati colpiti in questo punto.
3: Sì,
0: esatto.
1: Ma forse facciamo causa perché non abbiamo ancora capito bene a livello medico, radiofrequenza.
0: Esatto. E oltretutto. Una nota, cioè, sapete perché ci sono, ne abbiamo trovati 20? Perché andavamo in giro con una scheda integrata Cisco abbastanza vecchia, con un'antenna da 2,5 decibel di guadagno in una macchina con una carrozzeria abbastanza cioè, non è molto difficile ottenere risultati migliori con un'antennina omnidirezionale decente, magari messa sul tetto della macchina. Magari. E per puro caso, in una zona come questa, a mio modo di vedere, se ne trovano di più, molti di più. Tra l'altro, tra questi puntini rossi che vedete, diretti... senza web, quindi senza nessuna protezione, ci sono un ufficio di leva e un carcere. Cioè, passando davanti a un carcere, davanti a un ufficio di leva, abbiamo trovato due di questi access point.
1: Pizzerie,
0: ma una. C'era un ristorante e un bar. Per il resto sono quasi tutte banche. Almeno questi segnali ci hanno colpito in prossimità di banche. Di... Sì. Su 20 ce n'era un altro wappato in zona Lingotto. Ma.
4: E sentire e segnare quando pingano, e poi quella che si chiama watch ogling, ovvero l'idea di andare in giro con un bel pennarellone e quando si trova un access point wireless, ma non fatelo perché non si sa se è legale o meno, comunque una cosa cattiva da fare, scrivere sui muri, ecco, è vandalismo oltretutto, perché questi vandali vanno in giro, quando beccano un access point fanno un bel segnetto particolare, segnano la frequenza, il canale. E se ci sono presenti servizi tipo DHCP, DNS e cose del genere. Sono vandali, voi non fatelo. Alle volte le bande disponibili, se c'è l'accesso a internet esterno, segnalano. Hanno una serie di loghi che vengono usati in uno significativo. A Londra, ma anche a Milano, qualche vandalo comincia a farlo, ad esempio, segnare queste cose. Voi non fatelo perché è illegale vandalismo, oltre che probabilmente illegale dal punto di vista delle... Quindi... Sì. Giulia, ti amo, canale 6, 2,4 GHz, il DHCP è questo, esatto.
0: Poi, tra l'altro dicevo, perché, come potremmo fare a ottenere risultati migliori? Autocostruendoci delle antenne. Non è così difficile come sembra, magari, vabbè... Vi faccio vedere una cosa talmente semplice che voi, cioè, non so se... Sì, riaccendiamo la luce. Magari non vi fidate, però provate questa antenna, è una cosa semplicissima. Guardate le saldature come sono fatte male. Questa... questa antenna radia molto bene a 2400 MHz, pure è semplicissima da fare. Sono bastate le saldature. Questa è un'antenna direzionale, una B-Quad, abbiamo trovato il progetto in rete. Non l'abbiamo usata perché abbiamo sbagliato connettore, praticamente poi non avevamo una scheda con questo connettore.
2: Poi sarebbe stato illegale.
1: Ecco, ma oggi che
0: non sarà.
1: Le schede PCMCIA non hanno il connettore.
0: Molte non ce l'hanno, però se avete un minimo la mano, magari fate delle prove prima su un pezzetto di PCB o su qualche cos'altro, provate a saldare dei fili, così le potete, di solito sono quasi tutte interamente in plastico, almeno l'appendice che contiene l'antenna.
2: Se no ti compri una Cisco 350 senza antenna, che è una figata, costa quanto un'antenna wireless qui in Italia, costa di fare spedire, va benissimo, c'ha due attacchi per l'antenna, di solito come fai World Driving, una te la metti sopra e una te la metti, una direzionale e una omnidirezionale. Omnidirezionale becchi quello che passa, direzionale lo punti perfetto, c'è tutta la banda. 3,52 LM, una roba del
0: DCM. Ma in ogni caso, tra l'altro, di solito le... Ah, sì, certo. Ovviamente ci sono dei vandali poi che trasmettono oltre i 100 milliwatt, questo in Europa è illegale. In Europa sono disponibili 12 canali, se c'eravate al seminario di stamattina credo sappiate cosa sono ormai. Un canale sono circa 7 MHz e mezzo di frequenza, un range del genere. Le frequenze wireless vanno, come saprete, dai 2400 ai 2483 in Europa megahertz, per mentre vabbè, negli Stati Uniti sono disponibili 14 canali e il limite è di 1 watt, mentre addirittura in Giappone si può radiare fino a 4 watt in ogni direzione.
1: Mi sembra una cosa strana, una cosa che avevo notato abbastanza in altri tipi di attività radiofoniche, il fatto di dover aumentare la potenza dell'antenna. Il discorso è questo: nel caso tu da un punto qualsiasi abbia un'antenna che trasmette anziché 50 milliwatt 5 watt a una certa distanza, questo sicuramente potrà interagire con più access point, ma se ognuno di quelli ha 20 watt di potenza con antenna che grazie al cielo l'access point ce l'ha fatto un pochettino meglio dell'antennina normale, tu hai un segnale di ritorno che ti può essere uno sovrapposto con un po' di jamming. Seconda cosa, hai anche il più un segnale molto molto più debole, perché se io grido 1000 a 1000, cioè volume 1000 da qua al centro di Torino, dal centro di Torino mi rispondono un segnale 20, 30, esagere grazie all'antenna 50, il segnale di ritorno non ce l'avrò mai, non avrò un segnale dietro. È più giusto a quel punto migliorare l'antenna sia in trasmissione sia in ricezione, possa ascoltare il 20.
0: Sì, chiaro, tra l'altro gli amplificatori che trovate in commercio, oltre ad essere palesemente illegali perché li amplificano di 1 watt, quando voi potete radiare al massimo 100 milliwatt, e magari le schede che si trovano in commercio, se va bene, le potete comprare a San Marino 100 milliwatt esatti, 200 milliwatt addirittura, in teoria non potreste importarli in Italia. Questi amplificatori, oltre a questo fatto, aggiungono moltissimo rumore, per cui alla fine voi pensate, ah bello, ho un guadagno di 1 watt, invece no, perché magari avete 0.5 watt di rumore. Quindi
2: si vuole che è meglio avere più antenne con una potenza bassa che non un'antenna che abbia la stessa potenza di queste antenne. Con più antenne avete direzionalità migliore, distanza migliore, ricezione migliore, meglio, e soprattutto ogni singola antenna non supera il limite.
0: Tra l'altro gli amplificatori,
2: esattamente,
0: allora il prisma 2,5 vabbè, sotto Linux il Prisma 2,5 alcuni dicono non ha la stessa potenza che ha sotto Windows. Questo perché? Perché i driver per Windows settano un registro nel chipset che è il 3i, mi pare, in esadecimale, non mi ricordo quale sia in decimale, ha un certo valore. Nei datasheet della Intersil, io mi sono letti, c'è scritto che questo valore voi lo mettete al massimo, avete il massimo della potenza, e non è così, perché se lo mettete al massimo avrete sì il massimo della potenza, ma spalmata su una frequenza molto più ampia, quindi rumore, problemi di sovrapposizione di segnale sporco, eccetera. Per cui, se avete la fortuna di avere uno di questi chipset, provate, cercate in rete, ci sono vari hacking per questi, tra tutto i datasheet sono pubblici, provate un po' di valori di questo registro. Eh? Sì, in teoria sì. No, chiaro.
5: Questi sono problemi di quella che è l'implementazione di una rete wireless, cioè di cercare di dimensionare, quando fai una rete wireless, cioè cercherai di dimensionare potenza, portata gittata in base a quelle che sono le funzionalità della rete. Se a te fa le tante cose, interessa la sicurezza, il discorso di criptografia, protezione dei canali di trasmissione, cercherai di dimensionare anche la gittata e la portata in maniera tale che copra quello che deve coprire, cercando di coprire la parte in eccesso minore possibile, perché comunque tu un minimo scorrerai da quella che è il perimetro dell'area che devi coprire, ma cercando di ridimensionare tale da ottenere il più pulito possibile l'implementazione della rete, la topologia della rete. Questa è proprio gente che ha fatto gli access point comprando il modello fico con l'antenna ad alto guadagno, perché così riesce a usare in ufficio, anche nell'accesso dell'ufficio, la rete wireless. Poi tu tiri le madonne perché lo agganci all'inizio della via, ti fai tre isolati, l'hai ancora agganciato, dici quando si sgancia sto rompicoglioni. Capita, nel senso che alle volte sparano veramente talmente volte, in teoria fra un po' si cominceranno anche a avere problemi di sovrapposizione di canali di frequente fra un po'. Perché soprattutto visto che molti carrier italiani e service provider italiani, primi anche Fastweb per citare, cominciano a fornire le home station, ovvero la possibilità di avere tuo wireless in casa, gli uffici cominciano ad avere tutti i wireless perché è l'ultima hot thing del campo informatico, così la gente configura a capo usando i canali di default, lasciando le configurazioni di default, ci si ritroverà tra un po' con le saturazioni di canali delle bande, frequenze che si sono a favore e tutto quello che deriva da questo, più o meno se non si impone una mano seria di standard alle infrastrutture dal punto di vista tecnologico e anche legislativo, questo è un casino.
6: Tra le bande che non hanno sovrapposizione, per cui
5: il problema è anche quello, che adesso sono 12 quelle bande. Cioè è in grado di gestire in parte le collisioni però.
0: Vabbè, in ogni caso quello che dicevo prima, autocostruzione di antenne non è così difficile. Adesso non sto a spiegarvi niente di più perché oltretutto è mezzanotte e mezza e c'è un altro seminario. In ogni caso, vabbè, se volete poi vi scrivo qualche link. Niente, avete altre domande per caso? No, basta. Vabbè, finiamo.
2: Sì, tre.
7: Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.
8: Allora, in questo speech parleremo dando un'introduzione generale a quella che è poi la programmazione di rete, in particolare riferendoci alle LibNet e LibVCAP. Per prima cosa verrà data un'introduzione a quelli che sono i protocolli e alla divisione dei layer per la suite TCP/IP, per dare comunque una base generale per capire poi come verranno chiamate le funzioni successive. Poi Snift ed Mbyte si occuperanno di elencarvi le funzioni principali e quindi di darvi una panoramica di queste due utilissime librerie per programmare programmi orientati alla rete. Infine faremo vedere tre esempi esplicativi funzionanti per farvi vedere appunto come queste librerie vengono implementate in programmi veri e propri. Iniziamo subito. Allora, come ho detto, si parlerà all'inizio della TCP suite e quello che riguarda il layering, con sguardi generali a ogni layer di divisione dei vari protocolli. Dunque, partiamo con la definizione di protocollo. Cos'è per voi un protocollo? Un protocollo è uno strumento, un insieme di regole generali che vengono date per permettere un'intercomunicazione tra, in questo caso, macchine. La forza del TCP/IP è proprio quella di permettere a diverse macchine con diverse architetture, diversi programmi e quant'altro di comunicare tra loro, seguendo appunto un insieme di regole definite che rientrano nel protocollo, regole che vengono, come dire, elencate in quelle che sono i request for comments, cioè gli RFC. Semplicemente sono dei testi in cui vengono elencate le regole dei protocolli e quindi come, non come implementarli, ma le regole di insieme per permettere una comunicazione veloce e affidabili dei dati. Il TCP/IP ha avuto inizio, grazie possiamo dire al governo americano, nel 1960, in quanto è stato avviato come progetto militare, conosciamo tutti, almeno credo, ARPANET, quella che poi era l'embrione del futuro Internet. Nel 1990 c'è stato poi il boom di Internet e del networking e quindi il TCP/IP ha avuto la sua massima espressione, come vediamo tutt'oggi, è alla base dell'intercomunicazione di dati in Internet. È importante, prima di incominciare, definire quello che è poi il concetto di porta e servizio. Infatti noi sappiamo che se ci connettiamo col nostro telnet o con qualsiasi client alla porta 21 troveremo l'FTP, alla 22 SSH, all'80 HTTPD, quindi Apache è un sito internet. Questo perché è importante? Perché esiste un range di porte, vedremo poi quale, in cui è associato a un numero un particolare servizio. Ecco quindi che è possibile, quando io apro il mio browser preferito per navigare, vedere automaticamente un sito in quanto per definizione HTTPD, quindi la possibilità di navigare con un browser in un sito internet, è sulla porta 80. Quindi è importante fissare questi concetti di porta, è una porta legata a un servizio standard. Noi sappiamo che a livello fisico non inviamo nella suite TCP/IP dei pacchetti veri e propri, sono impulsi elettrici che non hanno alcuna forma, però a livello logico possiamo dividere quelli che sono in pacchetti e datagrammi. Vedremo successivamente quali protocolli usano i pacchetti e quali datagrammi e anche che cosa sono, cosa definiamo pacchetto e cosa datagramma. Dunque, iniziamo subito con quello che è, diciamo, il protocollo più importante per l'intercomunicazione dei dati e la risoluzione degli indirizzi IP, l'Internet Protocol. L'RFC relativo è 791, quindi se volete approfondire basterà cercare su Google l'RFC 791. Come ho detto, vedete qui datagram, che significa che l'Internet Protocol comunica con un tipo di connessione che è unreadable e connectionless. Questo cosa significa? Io costruisco il mio pacchetto IP, lo mando in una LAN o in un internet. L'Internet Protocol non si cura della, non si vuole accertare che il pacchetto sia giunto effettivamente alla macchina. Semplicemente lui lo lascia andare come, non so, una bottiglia in un mare o quant'altro, cioè noi lasciamo partire questo pacchetto ma poi non ci curiamo più dell'arrivo o meno di quest'ultimo. Quindi appunto, come ho detto, unreadable, e la gestione degli errori, se ci sono, come per esempio, non so, uno star reachable, cioè io invio un pacchetto, poi una macchina che in realtà non è connessa, non è raggiungibile, avviene attraverso l'ICMP, che vedremo poi in dettaglio. È un protocollo che attraverso la gestione di messaggi d'errore permette comunque di analizzare il motivo per cui il nostro pacchetto IP non è arrivato. È anche importante da dire che è connectionless, questo significa che io invio dei datagrammi, quindi dei pacchetti che non si curano dell'acknowledgement della connessione, cioè quindi non si vogliono accertare se è avvenuta la connessione o meno, io posso inviare due pacchetti A o B e questi ultimi non arriveranno per forza nello stesso ordine, potrei ricevere prima B e poi A, e infatti vediamo nel leader IP la presenza di quello che è poi dei flag che permettono di accertare l'ordine di arrivo dei pacchetti. Vediamo di meglio. Abbiamo prima di tutto versione, questo qui, che indica la versione del protocollo utilizzata. Adesso voi sapete è stato implementato IP versione 6 e prima o poi dovrà essere sostituito a quello in versione 4. In questo caso, se avessimo avuto appunto un pacchetto di IP versione 6, avremmo dovuto cambiare flag versione appunto in 6. Successivamente l'IHL è la lunghezza del leader, utile soprattutto alle applicazioni e ai layer successivi per poter stabilire quanto è lungo effettivamente l'header e successivamente quanto è lungo il datagramma intero, quindi la total length. Successivamente abbiamo il type of service. Il type of service è un flag che non è implementato su tutti gli host e router, però che in teoria dovrebbe, diciamo, fornire un'informazione su quello che è il servizio che il leader IP trasporta, quindi un servizio telnet o una connessione HTTP, FTP e quant'altro. Successivamente abbiamo l'identification flag, che è questo qui settato adesso a 111 preso dall'RFC che vi ho dato prima, in cui questo flag permette a ogni pacchetto di essere identificato all'interno di un intero flusso di dati, cioè io posso inviare A, B, C e quant'altro e questo flag mi dice che pacchetto è quello, se è un C, se è un B. Quindi, come ho detto prima, essendo connectionless, quindi non abbiamo un ordine successivo e continuo di dati, non abbiamo uno stream continuo, abbiamo invii casuali, cioè non sappiamo in che ordine possono arrivare, l'identification flag ci permette appunto di ricostruire questi pacchetti. Quindi io dico, ah, mi è arrivato il pacchetto C, aspetto quello B, poi quello A, insieme metto tutto, confrontandolo con la total length e quant'altro. Successivamente abbiamo il flag protocol. Il protocol indica semplicemente che protocollo ha incapsulato leader IP. Sì, ci sono, Che protocollo ha incapsulato leader IP? Questo significa che, come sappiamo, IP è usato sia da UDP, TCP e quant'altro che da ICMP, quindi può incapsulare diversi protocolli. Vedremo poi in quel processo che era chiamato l'encapsulation e il demultiplexing. Poi il source address e il destination address sono gli indirizzi, tra l'altro con il source address si può fare quella tecnica che è l'IP spoofing, ai quali io voglio inviare e connettere un pacchetto. Allora, avete detto che l'IP ha una gestione degli errori, che è l'ICMP, Internet Control Message Protocol. Questo qui è un protocollo di basso livello, lavora al network layer. Vedremo poi meglio com'è la divisione dei layer nella suite TCP/IP, per ora prendetelo come un dato di fatto. Quindi lavora in concomitanza con il protocollo IP. La sua funzione è principalmente di trasporto dei messaggi di errore nella rete e trasporto dei messaggi di richiesta. Infatti, per esempio, possono essere richieste di informazioni e risposte. Riconosciamo tra tutti l'ICMP Action Request, il ping, per vedere se un host è connesso o no. Vediamo adesso un ICMP message. Non c'è nulla di importante da dire, se non vabbè, il checksum, che è quell'algoritmo che ti permette di controllare poi se il pacchetto o meno è stato corrotto, quindi la correttezza del pacchetto. E i flag più importanti sono il type e il code. A seconda io di come setto questi due flag posso interpretare il tipo di errore che l'ICMP mi vuole comunicare. Infatti, per esempio, se io ho il type settato a 0 è una risposta di ESHO, come ho detto, quindi una risposta al ping. Se no, per esempio, un type 3 è host unreachable, cioè non è connesso o comunque è raggiungibile, la topologia dell'ANA non lo permette. Passiamo adesso all'UDP, l'User Datagram Protocol, l'RFC relativo al 768, e l'UDP è un protocollo che ai primi che si avvicinano alla suite TCP/IP può sembrare, se non inutile, comunque poco fruttuoso, in quanto come l'IP non è, è connectionless e soprattutto lui non si accerta dell'arrivo del pacchetto a destinazione. Quindi noi non sappiamo, nel momento in cui usiamo UDP, non abbiamo uno stream di dati continuo e non abbiamo la certezza che questi pacchetti siano veramente ricevuti dall'host. Infatti si ha anche uno scarto silenzioso, al contrario di come avviene nell'IP con l'ICMP e quindi la gestione degli errori dei pacchetti UDP. Per scarto silenzioso si intende che se per esempio io ho un errore nel checksum, quindi vedo che il mio pacchetto è stato corrotto, non mi viene comunicato nessun tipo di errore, quindi io non so se il mio pacchetto è stato corrotto o meno, e il pacchetto viene semplicemente scartato in modo silenzioso, senza quindi la generazione di errori. Il tutto si può riassumere con un protocollo che è meno affidabile ma sicuramente più veloce e soprattutto che in alcune applicazioni può ritornare utile, come, non so, RIP, Root Information Protocol, che è un protocollo di routing dinamico che in una LAN per determinati motivi ha bisogno di utilizzare l'UDP, quindi di mandare tanti pacchetti in modo veloce ma non affidabile, perché comunque questi ultimi vengono mandati in una quantità tale da essere abbastanza certi che si arrivano a destinazione. Leader UDP, nulla di più semplice, abbiamo il source port e il destination port, quindi io voglio inviare il mio pacchetto dalla 80 oppure dalla 23 o da quant'altro a un'altra porta, ed ecco che questi flag verranno registrati in source port e destination port. Length è la lunghezza in byte di tutto il pacchetto, che verrà comunque, la lunghezza in byte la troverete in tutti i protocolli, perché è importante sapere quanto il pacchetto con insieme dei dati è lungo e quindi per poi poterlo ricostruire in caso sia stato deframmentato o quant'altro. La checksum, come ho detto, è appunto quell'algoritmo che ti permette di controllare la correttezza del pacchetto. Passiamo adesso al TCP, al Transfer Control Protocol. Il TCP insieme all'UDP vuole ricoprire la funzione di trasportare vari pacchetti e i dati in un LAN o in internet e quant'altro. Il TCP è un protocollo decisamente affidabile, in quanto col TCP noi abbiamo la conoscenza e la certezza che il pacchetto sia arrivato a destinazione. L'abbiamo attraverso un processo che chiamiamo l'handshaking a tre vie, o in inglese il three-way handshake. Questo cos'è? Se io per esempio voglio stabilire una connessione TCP con due macchine, no? Io per aprire questa connessione manderò un pacchetto TCP con un flag SYN di sincronizzazione settato, adesso vi farò vedere. Qui, in questa zona, abbiamo i 5 flag importanti del leader TCP/IP: URG, ACK, PUSH, RST, SYN e FIN. Dunque, questi flag sono importanti perché identificano l'utilità che il pacchetto ha nella connessione della rete. Allora, come ho detto, il three-way handshake è per stabilire una connessione, quindi il procedimento basilare che si ha per avere uno streaming di dati in TCP. Io host, voglio connettermi al server per scaricare un MP3. Io mando host un pacchetto TCP con source port e destination port, quindi dovrò dare come porta di destinazione quella del server FTP, in questo caso la 21. Manderò un pacchetto TCP con il flag SYN, questo qui, settato a 1, quindi attivo come un bottone. Questo SYN insieme praticamente chiede un inizio di connessione al server. Il server riceve questo pacchetto e manda due pacchetti, uno con il SYN settato, quindi dire bene, io accetto la tua connessione, e in più l'ACK, che è un flag che permette poi il settaggio di quello che è l'acknowledgement number, cioè il numero di riconoscimento. Come ho detto prima, il TCP permette l'affidabilità di trasmissione dei dati. Come fa? Beh, con l'acknowledgement number in primis, perché questo numero è un numero casuale, almeno dovrebbe essere casuale, poi ci sono varie tecniche di spoofing, ma non è questo l'argomento di cui parlare, è un numero casuale che verrà incrementato di 1 ogni volta che riceviamo e inviamo un pacchetto. In questo modo io so se questo acknowledgement number, io posso settarlo a 100, io so che se l'altro ha ricevuto il mio acknowledgement number manderà un altro pacchetto settato a 101. E quindi io sono sicuro che questo pacchetto è arrivato. Sicuro in teoria, perché la generazione di questo numero è casuale. Come ho detto, lui manda il SYN più l'ACK, quindi l'acknowledgement number, e in risposta l'host gli rimanderà il suo ACK. Quindi gli dice, il server mette che abbia un ACK, un acknowledgement number a 100, no? L'host 200. Vuol dire che i pacchetti arrivati dal server, i pacchetti che l'host deve inviare al server, verranno incrementati sempre di 1, quindi 101, 102, 103. E viceversa, i pacchetti di risposta saranno 200, 201, 203. Quindi in questo modo io ho una connessione full duplex, infatti, una connessione full duplex che permette appunto un trasferimento bidirezionale in cui si ha un controllo reciproco della ricezione dei pacchetti in questione. Avevo accennato prima alle porte.

protocollo permette la risoluzione di un indirizzo IP nel relativo MAC address. Il MAC address media access control è l'indirizzo fisico dell'host ed è unico in una LAN, proprio perché permette una comunicazione, una sostituzione dell'indirizzo IP nel MAC. Questo procedimento avviene appunto con la verifica. Supponiamo che io un host voglia contattare il server o viceversa. Prima di tutto si verifica se il server fa parte della stessa rete. Per fare questo bisogna vedere se l'indirizzo IP ha la stessa subnet mask, la maschera di sottorete, uguale a me. Quindi noi per esempio in un indirizzo IP abbiamo 192.168.80.1. Ecco, 162.168.80 è la subnet mask che identifica quella rete. Poi punto 1, 2, 3 e quant'altro sono i vari host appartenenti a quella rete, come anche nella rete in cui siete seduti voi. Se il server appartiene alla stessa rete, quindi il client prima controlla appunto se l'indirizzo del server è nella propria ARP cache. L'ARP cache è una cache, quindi un buffer, un insieme di codi indirizzi fisici che serve per permettere la comunicazione nel protocollo ARP in una LAN, in quanto se l'indirizzo è nella propria ARP cache avviene la comunicazione, parte. In caso negativo viene inviato un pacchetto che richiede IP e relativo MAC, che poi verrà appunto salvato nella relativa ARP cache e permetterà poi questa comunicazione. Esiste una tecnica chiamata l'ARP poisoning, in cui io posso inquinare, possiamo dire, la cache ARP di un computer e quindi dirgli: guarda, questo indirizzo IP non ha più questo MAC address ma ne ha un altro, e quindi quando invece una macchina crede di inviare i pacchetti a quell'indirizzo IP, in realtà li invia a me, perché il mio MAC corrisponde all'indirizzo poi della mia macchina. Appunto, gli host a cui non è diretto il pacchetto lo ignoreranno dopo averlo esaminato. Questo è una cosa abbastanza importante, perché esiste un'altra tecnica chiamata ARP sniffing, in cui io posso settare la mia interfaccia, per esempio in modalità promiscua, quindi facendo dello sniffing. Cosa vuol dire? Analizzando i pacchetti che non sono indirizzati a me, quindi io non li ignoro quei pacchetti, io vedo che non hanno il mio source address, ma comunque li prendo e li esamino. Quindi in questo modo in una LAN io posso controllare il flusso di dati e leggerne i contenuti. Questo è molto importante, non so se conoscete EtherCAP, che è uno strumento che fa più o meno questo. Allora, adesso arriviamo allo stack TCP/IP. Dunque, lo stack TCP/IP è molto importante, perché come avete visto tutti questi protocolli lavorano a un layer relativo. Allora, partiamo in ordine. Il data link layer è quello che avevo detto che si interfaccia con i medium fisici, cioè nel momento in cui il mio impulso elettrico arriva alla scheda di rete e la scheda di rete deve elaborare questo pacchetto, noi siamo a data link layer, cioè livello in teoria più basso. Abbiamo visto ARP, per esempio, un protocollo del data link layer. Successivamente abbiamo il network layer, che si occupa del routing e quindi della trasmissione a un altro indirizzo dei pacchetti. Abbiamo visto l'IP, anche di CMP, e come protocolli di routing, RIP, per esempio. Poi abbiamo il livello successivo, che è il transport layer, quindi permette il trasporto dei pacchetti da un host a un altro, e quindi da punti end-to-end. Avete visto il TCP e l'UDP, uno affidabile, ma un poco più lento, perché per portare avanti il trio handshake ci va del tempo, e l'altro meno affidabile ma sicuramente più veloce, il TCP e l'UDP. Infine arriviamo, dopo che tutti questi dati sono elaborati, all'application layer, in cui noi abbiamo la nostra utility che, bene, legge il mio comando di FTP o il mio ELO sul server SMTP e dice: ah bene, io adesso devo elaborare questo dato. Infatti in tutti gli altri layer i dati, che se avete notato negli altri pacchetti c'erano sempre i flag data, per esempio qui nel leader TCP e quant'altro, questi flag nello stack TCP/IP vengono controllati e elaborati solamente all'application layer, perché sono quelli che poi contengono il dato che noi vogliamo inviare. Un procedimento da dire è l'encapsulation e il demultiplexing. Mi spiego. Io sono sul mio client FTP e voglio inviare un file. Allora faccio il mio comando, quindi ho il mio dato, e parte un processo a catena che è quello che è poi l'encapsulation. Cioè il mio dato lo faccio encapsulare da un header TCP, che quindi avrà source port, destination port, l'acknowledgement number e quant'altro. Una volta che è stato incapsulato l'header TCP, avremo un incapsulamento del leader IP, che porterà source address, destination address, checksum e quant'altro. Poi, quando ho l'indirizzo IP, se sono in una LAN, per esempio, questo indirizzo IP dovrà essere convertito al relativo MAC. E quindi scendiamo ancora di un livello, incapsulando ancora l'indirizzo IP in un header ARP. Quindi alla fine abbiamo un pacchetto con, diciamo, il fulcro, i dati, la parte più importante, incapsulati in vari header di vari protocolli per permettere la comunicazione dei dati. Il demultiplexing è il processo contrario, cioè io una volta che ho incapsulato tutto lo mando attraverso impulsi elettrici nella mia rete, e quando arriva per esempio la mia interfaccia di rete, allora io toglierò, come in una cipolla per esempio, un leader ARP, poi a sua volta passerò al livello successivo del network, quindi leggerò leader IP e lo rimuoverò, successivamente al transport layer il TCP con relativa porte, il SYN, HACK e quant'altro, li rimuoverò.

0: e poi rimarrà soltanto il dato che dovrà essere elaborato dall'application layer e quindi dalle utility FTP e quant'altro. Adesso partiamo con l'introduzione di quelle che sono poi le pickup di Snyk.
1: Vorrei continuare una domanda: quanti di voi hanno già programmato sotto Linux? Conoscono la programmazione C? Quanti conoscono lo step TCP, cioè il protocollo TCP, quello che ha spiegato giustamente prima? Va bene, allora partiamo.
2: Ok, possiamo partire. Dunque, io parlerò delle libpickup, che sarebbero una libreria per la cattura dei pacchetti a livello data link. Questa libreria è stata sviluppata da Van Jacobson, che è abbastanza famoso perché è anche l'autore del pacchetto TCP dump, che è uno degli sniffer più famosi in circolazione. È stato sviluppato nei Lawrence Berkeley National Laboratory. Questa libreria lavora a data link layer, che come abbiamo visto è il livello subito superiore a quello fisico. Il data link layer consegna i messaggi al giusto device ed ha anche il compito di dividere i pacchetti in frame. Oltretutto aggiunge anche un header con i vari MAC, il MAC source e il MAC destination. Lavora a livello data link, che è senz'altro quello più basso che un software può vedere. Quindi quando noi creiamo uno sniffer in user space, accediamo in Linux tramite pf packet e in BSD tramite BPF. BPF lo riprenderemo anche in seguito perché è molto importante per quanto riguarda poi l'applicazione di filtri allo sniffer che creeremo. Adesso per l'installazione, il sito di riferimento, come appunto vedete, è tcpdump.org. Scaricate il targz con un semplice configure, make e make install, la libreria è a posto. Ha i vantaggi di essere molto portabile questa libreria, quindi funzionerà sia sotto Linux che sotto i vari BSD, eccetera. Possiamo passare ad analizzare le varie funzioni. Alla fine di questa introduzione si dovrebbe essere in grado di conoscere le funzioni principali che vi permetteranno di scrivere uno sniffer in tutti, insomma, un buono sniffer. Allora, partiamo con la prima, che è senz'altro la più importante. Vedete che è la pickup open live. Questa funzione deve avere come parametri il device, che può essere ETH0, che per l'indirizzo Ethernet, oppure LO, che è quella di loopback, nel caso non avesse un collegamento Ethernet. Può anche essere PP0, nel caso fosse collegati con un modem normale. Poi gli passiamo un valore di SnapLen. Questo valore è la dimensione massima che la nostra funzione può vedere. Facciamo un esempio. Grazie. Nel nostro caso abbiamo messo buff size, che è la dimensione massima che un pacchetto può avere, cioè 65.535 byte. Se noi fossimo interessati solo agli header tipo IP, avremmo senz'altro un buff size molto minore. Questo è tutto un problema legato alle performance. Se noi facciamo uno sniffer che vuole vedere solo l'header IP, è inutile che gli facciamo catturare un pacchetto enorme da 2 mega, altrimenti le nostre prestazioni peggioreranno. Il terzo valore è un valore che può essere 0 o un valore diverso da 0 e ci setta la modalità promiscua della nostra scheda di rete. Se il valore è settato a 0, non setteremo la modalità promiscua. Se un valore è minore o maggiore di 0, allora la setteremo. Per modalità promiscua intendo che una volta settata, il nostro device vedrà tutti i pacchetti, anche quelli non indirizzati al nostro computer, è quello che diceva lui prima. Questo sta alla base anche degli sniffer più maliziosi, quelli atti magari a scoprire password e cose simili. Come quarto valore passiamo un timeout, ovvero permettiamo alla pickup open live, sempre per un discorso di prestazioni, di non passare subito alle funzioni successive un pacchetto appena lo riceve, ma di aspettare un tot di millisecondi in modo tale che si aggruppino magari 5-6 pacchetti e poi di elaborarli tutti insieme in seguito. Ultimo valore è un char, quindi una stringa, in cui nel caso la chiamata alla pickup open live fallisse, lui mi restituisce un errore. Tutta la funzione mi dà alla fine un descrittore, che è quello pickup T che vedete all'inizio, qua sopra, ecco, questo è il descrittore, che poi verrà ripreso da tutte le chiamate successive. Vediamo un pezzo di codice in cui questa viene utilizzata. Beh, innanzitutto dobbiamo fare l'include alla libreria pickup, cosa molto importante, quando si compila un programma con l'LPCAP, nelle, come opzioni, come flag del GCC, bisogna anche passargli meno LPCAP, altrimenti non compilerà. Sotto BSD sarà meno LCAP, senza la P iniziale. Chiusa parentesi. Come vedete dichiariamo un descrittore, quindi un puntatore alla struttura PKT, qua. Dichiariamo il nostro Airbus, che è quello che abbiamo detto, con, di una grandezza che è quella che si può prendere direttamente dalla libreria pickup Airbus Sites, che è una quantità abbastanza grande in modo da contenere tutto un probabile errore. Alla fine facciamo la chiamata alla funzione come desk uguale, quindi è la nostra chiamata, e in questo caso gli passo dev, che sarà il mio device, possiamo immaginare l'FH0, bus size, che abbiamo detto essere la dimensione massima che può catturare, 1 in questo caso ho deciso di settare la modalità promiscua, 0 ho messo il timeout, come ho detto, è una cosa prestazionale che non tutti i sistemi operativi supportano, quindi generalmente si setta 0 e si evitano tutti i problemi. E alla fine Airbus. Se la chiamata fallisce, quindi restituisce null, infatti vedete che printiamo il printf con l'error e richiamiamo l'Airbus. Passiamo alla una seconda funzione. Anche questa restituisce un descrittore, pickupt, e la chiamata si chiama pickup open offline. Questa è una chiamata che non è documentata tantissimo, però è molto comoda. Faccio un esempio. Prendiamo TCP dump, che è lo sniffer più famoso. Questo ci permette di salvare in un formato particolare, quindi proprietario se vogliamo di CPDump, tutti i dati che lui vede. Però mettiamo caso che come lui li salva, magari sono troppo complicati, ci stampa troppi dati che noi non capiamo, possiamo però richiamare quel file con uno sniffer che a noi piace di più, per esempio Ethereal, per esempio NAST. Quindi questa chiamata cosa fa? Allora, in uscita darà il nostro descrittore che abbiamo visto prima. In entrata noi gli dobbiamo passare questo fname, char fname, che sarà il nome di un file a nostra scelta, e alla fine ci restituirà, come abbiamo visto anche qua, il solito Airbus per l'errore. Vediamo il solito pezzo di codice, beh, l'include, il nostro descrittore, il nostro file name, la nostra stringa per gli errori. Qua facciamo la chiamata, vedete, pickup open offline, gli passiamo il nome del file e gli passiamo l'errore. Al solito, se la chiamata fallisce, stampa l'errore. Passiamo ad altre funzioni. Queste, come detto prima, mi permettono di salvare in un file i dati che le nostre funzioni, che poi vedremo in seguito, vedono. Questa ci restituisce un nuovo descrittore a una struttura pickup dumper. In entrata vuole un pickup T, che è il puntatore che abbiamo visto prima. Come vedete poi nell'esempio sotto, vedete il nostro descrittore della pickup open live viene poi riutilizzato da questa funzione, e alla fine gli si passa il char fname, che è il nome del file in cui vogliamo salvare i dati che la nostra interfaccia vede. Vediamo appunto la funzione qua utilizzata nell'esempio del codice, solito include. Qua dobbiamo dichiarare il descrittore alla funzione pickup T, che è quella usata da pickup open live, e il pickup dumper, che è quella utilizzata dalla pickup dump open. Questa funzione, abbiamo detto, è quella che mi apre il file e ci scrive dentro le robe, cioè le cose che l'interfaccia vede. Passiamo a un'altra funzione, che è la pickup lookup net. Questa è una funzione, se vogliamo, marginale, ovvero non è strettamente necessaria, però è simpatica perché ci permette di arrivare a conoscere la nostra interfaccia di rete, la nostra netmask, ma vediamola nel dettaglio. Questa funzione gli dobbiamo passare il nome del device, quindi che può essere di nuovo ETH0, PPP, eccetera. Ci restituisce in questo puntatore NetP, restituisce il nostro indirizzo di rete. BPF uint 32 è semplicemente un typedef di un int, di un unsigned int, quindi un normalissimo int. Idem, ci restituisce qua la nostra netmask, il nostro valore di netmask, e il solito valore di Airbus. Vediamo il pezzo di codice. Vedete qua, dichiariamo le nostre variabili maskp e netp come unsigned int. Facciamo la chiamata. Se questa, vediamo che ci restituisce un semplicissimo int, è uguale a meno 1, quindi fallisce, stampiamo il nostro solito errore. Passiamo a due funzioni molto importanti per uno sniffer di un discreto livello, se vogliamo. Sono quelle che ci permettono di applicare al nostro sniffer dei filtri. Questi cosa sono? Immaginiamo di essere su una rete molto grossa con molto traffico. A noi non interesseranno tutti i pacchetti e dover scrivere del codice in cui, allora, se la sorgente è 10.10.10, allora elabora il pacchetto, viene una cosa lunghissima. Le pickup usano queste due funzioni per applicare dei filtri. Questi filtri, vediamo subito nell'esempio nel codice, vedete pickup compiler source 192.168.1.3. Questo mi permetterà di vedere solo i pacchetti in entrata, solo i pacchetti con sorgente questo indirizzo qua. Possono essere di vario genere i filtri, può essere semplicemente TCP per ricevere solo i pacchetti TCP, oppure TCP and UDP e mi riceverà sia TCP che UDP. Possono essere stringhe anche molto, molto complesse. Vediamo nel dettaglio la funzione. Allora, in entrata vuole il solito descrittore che abbiamo aperto precedentemente con la pickup open line, eccola qua, pickup T. Poi vuole un altro, praticamente un puntatore a una sua struttura interna per la chiamata ai vari, non mi viene più la parola, ai vari filtri. In seguito gli diamo la nostra stringa, che è quella che noi immettiamo, e quindi il nostro filtro vero e proprio, un valore che può essere 0,1 al solito per l'ottimizzazione del codice. Io ho messo 0, ormai non dovrebbero, con le schede di generazione non dovrebbe dare problemi, anche insomma un flusso molto elevato. E poi alla fine gli si passa il valore che abbiamo ricavato prima dalla lookup.net, il mask P, eccolo qua, mask P. Vediamo il pezzo di codice. Anche qua, al solito, il puntatore ha una struttura, che è la struttura dove lei elabora i vari filtri. Qua ricaviamo il descrittore, il famoso desk, può essere ricavato sia dall'open live sia dalla pickup open offline, che sono le due funzioni che abbiamo visto prima. Quindi sia che vediamo i dati ricevuti in real time, sia quelli possiamo quindi applicare un filtro anche a un file già scritto con i dati ricevuti da TCP dump o da Ethereal, per esempio. Chiamiamo la nostra funzione, gli passiamo il descrittore, gli assegniamo il puntatore FP, che poi verrà riutilizzato dalla seconda funzione. Passiamo la nostra stringa con il nostro filtro, 0 come ottimizzazione e alla fine la nostra mask P. Al solito, se la chiamata fallisce, richiediamo, in questo caso con un'altra funzioncina, pickup get error, il nostro errore. Questa funzione però da sola non basta per applicare un filtro alle nostre pickup, deve essere accoppiata alla pickup set filter, che è quella che effettivamente compila la stringa che gli abbiamo dato come filtro. Quindi gli passeremo il nostro descrittore, quello aperto precedentemente, e poi il nostro FP che abbiamo ricavato prima, che era il nostro puntatore alla struttura BPF program. Con questo il programma applica effettivamente il filtro al nostro sniffer. Solito, se la chiamata fallisce, gli si sprinta l'errore. Vediamo le ultime tre funzioni. Questa probabilmente è, tra virgolette, la più importante, perché è quella che effettivamente riceve il pacchetto dall'interfaccia di rete. Questa mi restituisce un UCHAR con la porzione di pacchetto che è stata catturata. Vuole in entrata il solito descrittore e infine gli applichiamo un puntatore alla struttura pickup packet header. Questa struttura è definita all'interno della pickup e contiene tre valori. Un valore di, come si chiama, snaplen, mi pare, no, semplicemente un valore di un time, che praticamente indica quando il pacchetto è stato ricevuto. Un valore kaplen, che è la lunghezza del pacchetto catturato in quell'istante, e poi una variabile len, che è quella che contiene il valore della lunghezza totale del pacchetto. Questo è nel caso di frammentazione, quindi se il pacchetto sarà 10 byte, nella len ci sarà 10 byte. Se è stato frammentato in 3 pacchetti, ci sarà magari 3 come kaplen, 3 e 4, per arrivare a un totale di 10. Solitamente questa funzione la si mette in un ciclo infinito, quindi si fa un while 1, cioè finché la chiamata non fallisce, si continua la cattura del pacchetto con questa funzione. Vediamo come pezzo di codice, vediamo l'UCHAR packet, qua abbiamo definito quello che poi ricaveremo. Vediamo qua il puntatore HDR alla struttura pickup packet header. E per finire facciamo la nostra chiamata alla funzione. Quindi facciamo packet uguale UCHAR, facciamo una conversione forzata perché effettivamente non restituisce un UCHAR, quindi la forziamo. chiamiamo la nostra funzione packet next, a cui passiamo il nostro descrittore e il nostro puntatore alla struttura. Da packet praticamente poi noi la elaboreremo, gli applicheremo dei vari puntatori alle varie strutture TCP, IP, UDP, eccetera, e da queste riusciremo a tirar fuori e a printare in maniera decente tutti i dati, come può fare TCP dump o Ethereal. Questa è una funzioncina che praticamente mi libera la memoria occupata quando abbiamo fatto la chiamata a un filtro. È molto banale, recuperiamo l'FP, il puntatore che abbiamo dichiarato prima, eccolo qua. L'FP, lo applichiamo alla funzione e questo ci libera la parte di memoria che è stata applicata. Ultima funzione è la pk dump, che assieme a questa, sì, a questa qua e basta, è quella che mi va a scrivere effettivamente sul file che avevamo aperto precedentemente con questa, eccolo qua il nostro file, va a scrivere la parte di pacchetto che abbiamo catturato con la pk next. Eccola qua. Allora, UCHAR user è semplicemente il nostro descrittore dumper che avevamo creato prima. Eccola qua, dumper, come potete vedere. Gli passiamo il solito puntatore alla struttura che avevamo definito prima e alla fine il nostro pacchetto che abbiamo ricevuto con la pk next. Ok, le pk sono finite. Alla fine del discorso sulle libnet vediamo un semplicissimo sniffer di poche righe che ci printerà capirà i pacchetti se sono TCP, UDP o ICMP e vediamo di riempire le varie strutture IP e TCP molto brevemente per far stampare dei dati. Passo la parola a Envy che è per le libnet.
1: Allora, in quest'ultima parte del seminario andremo a analizzare le libnet, che sono praticamente una libreria che ti permette di andare a creare, modificare e anche inserire pacchetti all'interno di una rete TCP/IP, sia layer 2 che layer 3. Le libnet vengono molto utilizzate con la libreria libpickup, in quanto con le libnet tu scrivi i pacchetti sulla rete, mentre con la libpickup leggi i pacchetti dalla rete. Cioè, come voi sapete, la comunicazione è bidirezionale, no? Se tu lavori con i socket, c'hai la chiamata read e la chiamata write. Con la read leggi, con la write scrivi. Ecco, la stessa cosa la puoi fare con le libnet e con le libpickup a livello più basso, perché i socket lavorano a layer 5, mentre con queste librerie puoi scendere a layer 2, 3 e fare cose più interessanti. La libreria è stata sviluppata inizialmente nel 98 da Mike Schiffman, che è sicuramente uno degli esponenti principali a livello internazionale, e l'ultima libreria che è stata implementata è la 1.1, che è un rifacimento totale della 1.0. Allora, la 1.0.2a era l'ultima stabile della catena 1.0, però bisogna dire che da quando Schiffman ha rilasciato la 1.1, la 1.0.2 è diventata deprecated, per cui tutto il codice scritto con la 1.0.2 e anche quello scritto con la 1.0.1 indietro non funziona, per cui se voi avete un'applicazione 1.0 non girerà mai con le libnet 1.1. questo perché hanno rifatto tutta la libreria, il metodo di creazione dei pacchetti è completamente diverso, ci sono alcune primitive che sono cambiate di nome, cioè una cosa veramente, secondo me non bisogna mai fare una cosa del genere per quando si ha a che fare con le librerie, perché sennò è il finimondo. Infatti così è stato e molti produttori hanno dovuto riscrivere i loro codici. Utilizzando il libpickup e le libnet vi assicurate che il vostro software è pienamente portabile sui sistemi che ho elencato qua. In particolare modo testato 100% Linux, i tre fratelli di BSD, anche NetBSD che qua non c'è scritto, e poi anche sotto Windows utilizzando CGI-Win, che è praticamente un emulatore di macchina Linux all'interno di Windows. I protocolli supportati sono una caterva, ma quelli principali che, come giustamente ha elencato Click, sono IP, TCP, UDP, DNS, che vi serve per la risoluzione dei nomi, tipo ping, www.google.it, risolve l'indirizzo IP di Google nell'IP. E poi ARP e vabbè, DHCP per l'assegnazione dinamica degli indirizzi IP. Allora, come ho detto, le libnet al loro interno svolgono delle routine che praticamente alleggeriscono il programmatore. Queste routine sono l'allocazione dinamica della memoria e la gestione degli header. Quindi io voglio creare per esempio un pacchetto TCP per collegarmi, cos'è che faccio?
3: creo il pacchetto IP e il pacchetto TCP, e lui automaticamente incapsula il TCP all'interno dell'IP, alloca la memoria, e se devo fare delle modifiche automaticamente mi libera la memoria, la rialloca, tutto in sicurezza, senza nessun problema. Il calcolo dei checksum viene fatto in automatico. Se voi avete programmato fino a qualche anno fa con i socket row, che praticamente sono i cosiddetti socket grezzi, che vi permettevano una volta, beh anche ora però un po' da parte utilizzarli, che vi permettevano di scrivere a layer 2 e layer 3, dovevate calcolare il checksum con una routine, matematica del tipo spostamento dei bit a destra, a sinistra, cose allucinanti. Il checksum invece con la versione 1.1 delle libnet, solamente con la 1.1, viene calcolato in automatico. Potete disattivare questa opzione attraverso la primitiva libnet talk checksum e basta. Poi vabbè, vengono fatti altri check di sanità che sono molto importanti per la correttezza del pacchetto in sé. L'installazione è semplicissima, questo qua è il sito, home page, www.packetfactory.net/libnet, pure andate in Google, libnet, mi sento fortunato, ve lo prendete. .bar configure makemake install, come tutti i programmi new, secondo lo standard dell'autoconf, e quindi è abbastanza semplice. Una nota sulla compilazione: se vi trovate a compilare programmi scritti con la libreria libnet, dovete linkare con -lnet, che praticamente cosa vi fa? Linka la libreria oggetto libnet.a. Se non lo utilizzate, tutte le funzioni che voi avete scritto in riferimento alle libnet vi daranno errore, vi diranno funzione libnet write non dichiarata. E dovete anche riportare il risultato del comando libnet config --defines, che nella libnet 1.1 questo comando è deprecated, per cui quando voi fate make install lui non copia questo binario nel vostro prefix, per cui dovete installato le libnet e vedere l'output di questo comando, che non sono nient'altro che le definizioni dei vari tipi e quindi anche delle macro rispetto al tipo di sistema operativo. Quello che qua vedete è l'output in un sistema Linux. Sotto Linux potete anche tralasciare libnet config --defines, perché di default prende quello, ma se siete sotto BSD, per farvi un esempio, dovete per forza utilizzarlo, soprattutto se vi trovate su architetture differenti, tipo sotto Spark dovete utilizzarlo, perché l'intero non viene rappresentato in 4 byte ma in 8 byte. Allora, le funzioni principali sono principalmente queste qua che ho scritto, sono la libnet init. Che cos'è che fa? Che inizializza il gestore di contesto. Come con le lib pickup c'è un gestore di contesto a cui voi fate riferimento. Cioè io inizio a scrivere il mio programma, scrivo libnet init, questi parametri, e chiamo una variabile di tipo libnet, il puntatore a libnet tir, chiamo tipo L. Buona. Tutte le volte che devo fare delle modifiche su un pacchetto, faccio riferimento, come vedete qua, sempre a L in questo caso. Perché se voi volete gestire più stream contemporaneamente potete fare L1 e L2. Poi se volete modificare i pacchetti riguardano L, ok, L1, mettete L1 in tutte le funzioni, se no mettete L2. La libnet write scrive effettivamente sull'interfaccia il vostro pacchetto, e la libnet destroy la chiamate in uscita dal programma e libera le risorse, una serie di free che ti liberano le risorse allocate dal pacchetto. Ci sono dei dettagli importanti per quanto riguarda la variabile int inject type nella libnet init. Queste sono quelle più importanti, sono principalmente le prime due, la macro libnet link e la macro libnet row 4. Row 4 e row 6 vanno a specificare i PV4 e i PV6. Il PV6 è stato implementato solo in libnet 1.1, quindi in quello precedente c'era libnet row e libnet link. Okay. Se voi specificate libnet link al momento della creazione del pacchetto dovete andare a viaccare manualmente l'header a livello 4 e l'header a livello 3. L'header a livello data link, quindi ARP piuttosto che il frame internet, se lo costruisce lì automaticamente. Quindi in un utilizzo normale del libnet link va bene. Cioè se devo mandare un pacchetto da qua a là, costruisco il frame TCP, frame IP, per quanto riguarda il frame ether me lo calcola lui, cioè fa una richiesta ARP, si risolve l'IP, legge il MAC address, automaticamente inserisce all'interno del frame internet il MAC address sorgente e destinazione e lo fa lui. Invece con libnet row dovete anche crearvi questo, quindi se volete fare cose più malizioso oppure volete fare dello spoofing a livello data link, cambiando tipo anche il MAC address sorgente Perché se io magari mando un pacchetto da lì verso di qua, però utilizzo il suo IP, ma il mio MAC address, la cosa si può vedere. Se invece tu vuoi proprio lavorare anche a livello data link, utilizzi Libnet Row 4 e vai a modificare anche il MAC address. C'è poi la modalità ADV, che è quella advanced, che ti permette di fare altre modifiche sul pacchetto. Sinceramente non l'ho mai utilizzata, non ci ho mai avuto il bisogno. Tu l'hai mai usata? Tu l'hai usata? No. Quindi non serve a niente. Poi vediamo qui. Allora, ci sono queste... Scusate. Ci sono le tre primitive che ho scritto qua sopra, che sono molto importanti, soprattutto la prima. La prima, Libnet Get Error, istituisce il tipo di errore incontrato in fase di esecuzione, cioè io faccio if libnet write uguale uguale meno 1, cioè libnet write mi torna meno 1, errore, cos'è successo? Allora faccio printf percentuale s virgola libnet get error per parentesi l, per esempio. Allora lui cosa che fa? Mi stampa errore, due punti, mi dice il tipo di errore, cioè gli errori vengono gestiti internamente dalla libreria attraverso dei codici, per cui voi utilizzate direttamente libnet get error e vi dice, non so, il device non è raggiungibile, non è raggiungibile, c'è stato un problema di scrittura, boh. Poi libnet stats vi printa, cioè vi praticamente riempie la struttura libnet stat con delle statistiche, cioè ho mandato 10 pacchetti, 6 non sono riuscito a mandarli, 4 li ho mandati corrotti e 0 li ho mandati giusti, per dirvi. La libnet get fd restituisce il file descriptor, sarebbe tipo il socket, cioè se voi dovete fare delle operazioni con i socket su quel tipo di connessione, allora utilizzate questa funzione qua. Poi ci sono le routine di risoluzione dei nomi, che sono molto importanti, sono libnet name to address for, sta per IPv4, cioè anche 6, che risolve in IPv6. Poi c'è libnet addr to name, l'una è complementare dell'altra, cioè l'una gli date google.it, vi ritorna praticamente l'IP in formato long, vabbè, IP. L'altro invece fa l'incontrario, cioè gli date praticamente l'ulong e lui vi ritorna il nome associato. Ci sono queste due macro, libnet don't resolve e libnet resolve. Se dovete risolvere degli hostname dovete utilizzare la macro libnet resolve, che va a utilizzare il protocollo DNS della risoluzione. Poi sono le funzioni di random, che praticamente vengono utilizzate, cioè sono molto utilizzate se volete creare dei pacchetti che non siano, diciamo, facilmente attribuibili a uno spoofing o a qualcosa di malizioso, perché esatto, come qua vedete, per esempio vengono utilizzati per generare la acknowledge number e il sequence number, cioè io devo iniziare una connessione, devo generare un sequence number che deve essere random. Se io nel mio codice metto 1 milione, se devo mandare 10 pacchetti mi avrà tutto 1 milione, devo generarlo io, o uso la funzione rand che me lo genera lui automaticamente, oppure libnet forniscono questo supporto, e quindi si utilizza libnet seedwrap rand per aumentare l'entropia prima della randomizzazione dei numeri. E poi c'hai le macro libnet pr16 che ritorna un unsigned 16 bit, invece U32 è un unsigned a 32 bit, perché ID, che è l'identification number, se voi vedete indietro nel frame IP, è 16 bit, cioè 16, sì, l'altro invece è 32. Allora, qua ci sono una serie di routine che vi ho riportato, ma secondo me è meglio commentare, ve le leggo velocemente, ma dopo le vediamo sul file di esempio, che è molto più pratico. Praticamente tutte queste routine si chiamano libnet underscore build underscore il tipo di pacchetto, cioè ARP, cioè il tipo di frame, scusate, ARP, Ethernet, IPv4, ICMP, ECO, basta per fare un ping qua sotto, e tutte ritornano libnet ptag t e prendono come ultimo parametro libnet ptag t, che è il packet id. Questo nuovo campo è stato introdotto nella libnet 1.1 e deve essere utilizzato quando voi andate a modificare lo stesso pacchetto, cioè io devo fare un port scanner, fare un esempio, che scansione, cioè manda dei pacchetti dalla porta 20 alla porta 25. Allora, la porta è specificata nel frame TCP e non nel frame IP, per cui costruisco il frame IP una sola volta. Il frame IP lo costruisco una volta, però dopo tutte le volte, cos'è che faccio? Devo praticamente... cambio la porta e devo praticamente tenere un riferimento a quel pacchetto, cioè io creo una variabile libnet ptag t, la chiamo tipo a, uguale a 0, deve essere inizializzata a 0 la prima volta, poi faccio libnet build quello che vuoi, e qua metto A. Poi la volta dopo ovviamente faccio A uguale libnet build arp e qua metto ancora A. Praticamente A cambia valore e praticamente prende il valore di questo pacchetto che noi abbiamo creato. Quando dopo io vado a rimodificare, lì cosa che fa? Sa che facciamo riferimento a quel tipo di pacchetto lì e vogliamo rimodificare quel pacchetto, quindi lui non rifà un'altra operazione di allocazione della memoria, crea un altro frame TCP e ce lo attacca, se no avrei IP, TCP, TCP. Lui sa che facciamo riferimento ancora a quel frame TCP, allora va a modificare solamente la porta. Questo qua vi serve se volete mandare più pacchetti diversi tra loro. Beh, come voi vedete, build arp prende questi parametri che sono praticamente, allora ognuna di queste funzioni prende in ingresso tanti parametri, quanti sono i vari campi del frame, cioè nel caso semplice per esempio dell'Ethernet c'hai UCHAR asterisco che non sono nient'altro che l'indirizzo sorgente e l'indirizzo destinazione, cioè 0 due punti A B due punti, che assume che ha l'adresso della sua scheda di rete e il mio, se me lo manda a me, il mio che è la destinazione. Poi c'hai il tipo, il payload e il payload length. Allora il payload e il payload length, se volete fare un pacchetto TCP IP, va settato a null e a zero per i frame, per i layer che si trovano sotto quello TCP. Perché come ha detto giustamente lui, quando mi arriva un pacchetto io decapsulo, cioè leggo prima il frame Ethernet, se non sono rete Ethernet o PPP se sono in Internet, e mi arriva da Internet. Poi leggo il frame IP, il frame TCP e alla fine del TCP trovo i dati, cioè i dati li trovo alla fine del TCP, per cui il payload, che sarebbe praticamente il contenuto di dati veri e propri nel frame Ethernet, così come nel frame IP, non esiste, perché è finito il frame, parte subito il frame, che sarebbe tipo cioè l'header, la stessa cosa, dell'altro protocollo. Per cui solamente per quanto riguarda il TCP e l'UDP, questo UCHAR va puntato a, tipo io faccio char s uguale ciao, buona, char asterisco s uguale ciao, buona, la stringa s va messa dentro qua dove c'è uchar asterisco e qui la lunghezza, in questo caso ciao gli metto 4, oppure str len per parentesi ciao s, stessa roba qua per quanto riguarda l'udp. Ok, avete capito qualcosa? Non si è capito niente. Niente, ok. Allora adesso vediamo il codice così è più chiaro. Cioè posso capire che alla fine è quasi impossibile cercare di star dietro a cioè, tutto quello che abbiamo fatto vedere adesso. Cioè roba che io ho imparato in un anno, poi qua ho imparato in un'ora e mezza, quindi cioè, dovrete poi esercitarvi voi. Adesso vi facciamo vedere qualche codice che metteremo in internet sul sito. Questo qua, che ve lo scrivo qua. Allora http://www.spine. group.org. Ecco qua, appena torniamo a casa lunedì mettiamo il codice con anche le slide, voi prendete le slide, prendete il codice, guardate di qua e di là e qualcosa riuscirete sicuramente a tirare in ballo, cioè. Sono esempi facilissimi.
0: Tra l'altro sul sito sono presenti parecchi programmi, anzi quasi tutti quelli che ci sono fatti con libnet e libpk, quindi uno una volta che ha capito le basi può prendersi i programmi un po' complessi e cercare di capire come abbiamo fatto a crearli e via dicendo, quindi è un modo utile per imparare.
3: Esatto, per quelle libnet e libpk tu puoi fare di tutto, cioè a differenza di Socket in cui legge, scrive e basta e la gestione del protocollo la gestisce Linux, praticamente i socket Linux, qua tu puoi far tutto praticamente lavorando a questo livello, puoi fare qualsiasi codice strambo che vuoi, quindi secondo me è molto molto divertente anche. Possiamo iniziare a far vedere uno sniffer di esempio, visto che abbiamo iniziato con le libpk si usano per leggere il traffico da rete, la interfaccia per quanto riguarda Linux, l'interfaccia internet, e vi mostrerà questo semplice sniffer. Mi passo la parola.
2: Ok, questo è un semplicissimo sniffer che riutilizza alcune delle funzioni che abbiamo visto precedentemente. Sì, beh, non sarò lì a ridirvi questo è il descrittore, eccetera, eccetera. Faccio vedere brevemente come vengono utilizzate e il perché e fine. Allora, partiamo subito da cosa fa questo sniffer. È un sniffer molto banale che, come vedete in questa parte di codice qua, lui riconosce un pacchetto TCP, un pacchetto UDP, un pacchetto CMP e ci stampa il sorgente alla destinazione. Ok, iniziamo. Allora, i soliti include Abbiamo aggiunto anche netinetp.h perché andremo a riempire la struttura che c'è all'interno di questo header con un puntatore. Qua ci sarà la struttura dell'IP main. Qua lui chiede come argomenti, allora, il device, che è la nostra TH0 in questo caso qua.
3: Capisci l'italiano? Ah, ok, se no cosa vuol dire? Ah, color scheme?
0: Sì.
3: No, non qua. Ah no, c'hai.
0: Apri con VI.
3: No, aspetta, guarda qua. Apro con VI. Dai, però.
0: E perché non mi piace sempre questa bellissima?
2: Ok?
0: Ok?
2: Buono. Ok. Lo sniffer che ho creato richiede in entrata il device, nel nostro caso il TH0, ed eventualmente un filtro, questo qui, filter, voilà, eccolo qui, che sarà una stringa che gli diamo come quelle che abbiamo dato precedentemente, quindi che può essere source 1.1.1, end dest 1.0.0, eccetera. Facciamo la nostra chiamata alla pickup lookup net in modo tale che ci restituisca il nostro indirizzo di rete e la nostra netmask. Chiamiamo la nostra funzione principale, la pickup open live, che ci restituisce il descrittore, che poi utilizziamo in tutte le funzioni successive. Al solito dev, backseat, settiamo il promisc, vedete che il promisc è settato a 1, quindi in modalità promiscua.
3: Spiega cos'è?
2: La modalità promiscua l'ho già spiegata. È chiaro cos'è la modalità promiscua? Sì, ok. Qua abbiamo una funzione che prima non ho descritto, è la funzione pickup data link. Questa è una funzione che permette alle librerie di riconoscere il nostro device in buona sostanza. Vedete qua, in questo caso qua sarebbe il nostro caso, quindi un TH0 a 10, 100, 1 gigabit. Questa funzione è utile perché ci serve per ricavare il valore di offset. Il valore di offset è un valore in bit praticamente che fa saltare questo numero quando noi riceviamo un pacchetto, ed essendo noi a data link layer, se noi lo leggessimo subito leggeremo anche una parte che fa slittare tutti i vari bit. Dobbiamo saltare questa prima parte per arrivare subito all'header che ci interessa, che può essere l'header IP e l'header TCP. Quindi nel caso di un'interfaccia TH0 da 10, 100 o 1 giga, l'offset sarà 14 bit. Nel caso di PPP4, eccetera, eccetera. Questo quindi ci restituisce il valore di offset. Qua ci sono le due chiamate per il filtro. Gli passiamo il nostro descrittore che abbiamo aperto prima, il puntatore alla struttura che contiene il filtro stesso che abbiamo inserito noi da shell, 0 per l'ottimizzazione e il nostro netp. Compiliamo il programma con il filtro, con il nostro pickup set filter, ed ecco qua inizia la parte vera e propria di sniffing. Vedete il ciclo infinito while 1, quindi fino a che non c'è un errore, questa, la funzione qua pickup next, continua a leggere i pacchetti che l'interfaccia riceve. Innanzitutto noi gli puntiamo un puntatore alla struttura IP header in modo tale da andare a riempire i campi poi di sorgente e di destinazione. Questo poi si può fare con tutti i vari header, che può essere TCP, UDP, in modo tale da andare a riempire tutti quei vari campi con i nostri puntatori. Abbiamo definito l'UCHAR packet, questo, che è quello che ci restituisce la nostra funzione pickup next, che è e sarà l'UCHAR che contiene la parte, il segmento, quindi del pacchetto ricevuto che andiamo a leggere. Alla funzione, come sempre, passiamo il nostro descrittore e il puntatore alla struttura. Poi, se il pacchetto che riceviamo è nullo, riprendiamo, continuiamo a leggere e ritorniamo al while. Altrimenti, cosa facciamo? Prendiamo che abbiamo ricevuto un pacchetto. Poi, associamo al nostro puntatore IP, la struttura IP, il pacchetto, che è questo qua, quello che ho ricevuto, e gli diciamo di saltare quei tot bit che altrimenti ci incasinerebbero la vita. A questo punto si può decidere cosa fare, come riempire i vari campi. io ho scelto una cosa molto semplice, quindi ho switchato la parte dell'IP che indica il protocollo. E quindi facciamo i vari semplicissimi case. Se il protocol è IP proto TCP, allora dico, ok, ho ricevuto un pacchetto TCP da A, altrimenti un pacchetto UDP, altrimenti un pacchetto CMP. Qua prendiamo i nostri IP source e IP destination address. E voilà, adesso lo vediamo un attimo in funzione. Dove sei? Ok. Quindi root, quindi se non gli passo niente chiaramente mi printa come se devo fare, quindi definisco la nostra interfaccia. Adesso non definisco nessun filtro, quindi in teoria tutti i pacchetti che circolano nell'interfaccia di rete io dovrei vederli. Faccio partire, lui mi sta facendo un FTP ed ecco qua, lui è 192.168.1.2 e io l'1.1. Quindi ho ricevuto un pacchetto da A, in questo caso lui mi ha fatto un LS, quindi un semplicissimo dir per vedere quello che c'è nella directory, e sono arrivati altri pacchetti. Ora se esci e mi fai un ping.
4: Cos'è?
2: 192.168.1.2. No, 1.1, scusa. Ecco qua, mi arrivano i pacchetti CMP. Applichiamo un piccolo filtro, quindi non so, vogliamo vedere solo i pacchetti CMP. Ok, noi gli diamo questo, quindi se lui mi pinga riceviamo i pacchetti. Però se lui prova a farmi un FTP, lui chiaramente non mi stampa niente perché ecco, lui ha fatto l'FTP, non lo vedete ma me l'ha fatto, fidatevi. Non ci stanno più niente perché la libreria stessa, in base al filtro che gli abbiamo applicato, ci scarta direttamente quel pacchetto. Credetemi che è una cosa veramente molto comoda non doverla implementare tutta in C perché c'è da diventare pazzi.
5: Scusate,
2: prego.
5: Ma non che tutti sono uguali. Forse ci vuole la
2: verità. Ah sì, ci deve essere.
3: Sì, però vuole dare il codice, no? Deve essere.
2: Dov'è?
3: Vai giù.
4: Sì, è fatto. Ah, giusto. Vendete per i CMP, magari sbagliato pure. I CMP.
2: No, sono i CMP. No,
3: sì.
2: Ce l'hai in asta?
3: Sì.
4: Fai con asta.
3: Fai in asta.
2: Ah, sì, c'è. Ok, questo è un altro sniffer sempre implementato con le pickup che probabilmente non avrà quell'errore, probabilmente ho sbagliato io qualcosa a livello di codice, quindi facciamo partire semplicemente NAST. NAST è nostro, comunque nostro. Ok, quindi pingami. Ecco, qua vedete mi stampa già molte più informazioni.
3: Anche qua è lo stesso problema. Vada.
2: Qui c'è un problema del cross.
3: Qua è un problema del cross.
4: Sì, sì, è cross.
3: Prova TCP dump, cioè se.
2: Se lui non va. Lui va, chiaramente. TCP dump è giusto. Bene.
3: Come mai?
4: Voglio guardo.
3: Come mai sta roba qua?
4: Adesso va.
2: Ok.
3: Qua è un problema del cross.
4: Sì, può essere un problema del cross.
2: L'unica giustificazione che diamo è che siamo in cross e non passiamo attraverso hub, e probabilmente attraverso cross non abbiamo mai collaudato né NAST né il semplicissimo sniffer, quindi probabilmente è quello.
4: Non vanno i token specifico.
2: Ci scusiamo per l'inconveniente. Comunque uno sniffer di quel genere va, comunque. Prendete TCP dump che usa le pickup e lui non ha problemi. Ci spiace. Buona osservazione.
4: Spiegami nelle libri del token.
2: Ok, adesso vediamo il secondo esempio che è un banalissimo ping.
3: No, vediamo prima l'altro che è più lungo.
2: Ah, prima
3: magari
2: l'altro.
3: C'è okay. Dentro. Allora. Allora, in questo esempio qua vi faccio vedere direttamente come funziona velocemente. O volete prima il codice? Ciao Liv.
4: Fai vedere il codice,
3: no? Dai, vi faccio vedere prima il codice. Allora
4: E luce fu.
3: Allora, questo codice qua utilizza sia le libpickup che le libnet, quindi vedrete cosa si può veramente fare utilizzando entrambe le librerie. Allora, la funzione qua sopra, la wait answer, praticamente non è nient'altro che uno sniffer. Cioè, questo programma qua cos'è che fa? Praticamente forgia dei pacchetti TCP con il tipo di flag settato a piacere, quale può essere tipo SYN, RESET, HACK, quello che voi volete. Se utilizzate solamente il flag SYN, praticamente vi manda un protocollo, cioè un pacchetto TCP col flag SYN settato, e quindi riceverà in risposta un SYNX se la porta aperta oppure un RESET se la porta chiusa. Infatti inizialmente questo qua, cioè questo programmino qua, era nato con l'idea di essere utilizzato come port scan, semplicissimo. Poi mi è venuto lo schizzo di mettermi anche la storia qui, che puoi specificare i tipi di flag, però vabbè, se voi utilizzate il flag SYN e basta, potete utilizzarlo come tipo di port scanner, che prende il nome come tecnica quella del SYN ALF, in quanto manda il SYN, riceve il SYNEC e poi dopo resetta. Nel nostro caso il reset viene mandato da parte del kernel e quindi non viene stabilita la connessione col free handshaking, per cui nessuna i socket non raggiungono lo stato di established, ma rimangono ancora in fase di connessione. Quando poi resetto, tutto si chiude. Se vedete, se fate nmap, forse qua si spiega meglio di me, ecco, meno ss, vedete, TCP SYN scan. Questa tecnica è spesso chiamata half open scanning, perché tu non apri una connessione completa TCP. La connessione completa, come ha detto lui, il friend shaking, SYN, SYNHACK, HACK. Tu mandi il SYN, se ricevi un SYNHACK la porta è in ascolto, se ricevi un reset significa che non è in ascolto. Se un SYNHACK è ricevuto, un reset immediatamente è mandato per tirare giù la connessione. In questo caso il reset non lo mandiamo a noi, ma ci pensa il kernel a mandarlo. Allora, qua ci sono porta sorgente e porta destinazione. Qua ci sono la porta da cui partire a scansionare, la porta da cui finire, tipo dalla 10 alla 50. Questo qui è un charer buffer, che praticamente contiene una stringa per gli errori, e c'hai la macro libnet error buff sites, che è definita nel libnet ed è un valore costante che è comodo utilizzare. Poi c'hai questo valore qua int flags, che è settato a 0, poi cambierà in base al tipo di combinazione che voi gli date. Avevo PT, viene utilizzato per la libreria getopt, che non so se sapete qual è, quella praticamente che gestisce, come qua vedete, c'è una sintassi un po' stramba, si gestisce praticamente tutti i flag. Cioè, quando voi fate ls-l, -lh, meno quello che voi volete, tutti questi flag, il fatto che ci abbiano come si dice? Quando fai tipo ls-l ma non c'è niente dopo, o quando tipo c'è anche qualcos'altro.
4: L'opzione dopo sarà
3: esatto. Cioè il fatto che ci abbiano l'opzione o non l'opzione, tipo io posso fare nome del programma meno a l'opzione. Tipo
0: per esempio, se nello sniffer di prima, nei programmi, esatto, avete visto che dobbiamo specificare l'indirizzo IP, noi possiamo mettere il flag meno D e poi l'indirizzo IP, quello lì ha l'opzione. Se noi invece vogliamo invece attivare una proprietà particolare, quindi non so, per esempio solo attivare il filtro dell'ICMP, noi facciamo un flag che è attivazione, come un bottone, cioè quando tu lo selezioni, meno L, quel flag significa che si è attivato e non ha bisogno di opzioni, quindi in gergo si dice booleano. Cioè una variabile booleana è una variabile che può avere o sì o no, ed è come un bottone, cioè o è attivato o no.
3: Tutto. Ok, qua nel nostro esempio, se volete, se lo spiego velocemente, se è soltanto booleano, dopo non ci va due punti, se invece prende l'ingresso qualcosa, dopo vuole due punti. Cioè meno D in questo caso, questa roba qua, prende praticamente la destinazione, cioè scan questo computer è la destinazione. Meno L ti specifica la porta sorgente, cioè la porta base, meno G che sta per height, non ho usato l'H per confusione, ho usato la G, significa porta alta. E poi dopo c'è tutti questi bellissimi flag SF, non è indentato. Ah, è vero che il nostro amico voleva il VI. Allora, qua c'hai meno SFRPA, che praticamente se li specifichi lui setta il THSYN, che è una macro praticamente contenente il valore del SYN, cioè praticamente flags è settato a 0x00. voi guardate qua, allora user include libnet, libnet e adder, cioè sono le definizioni, spero che sia qua, forse function header macros. Allora, se quando programmate bisogna avere sotto mano tutti questi bellissimi file qua, sotto user include libnet, che contengono allora macros, contiene tutte le macro, le definizioni, poi dopo hai function, che contiene tutte le funzioni, cioè per esempio libnet init, qua ti dice, vedi, funzione che inizializza la libreria, poi ti dice cosa prendi in ingresso, quindi questo va come una main page, invece usare la main page che è più scarna, prendi direttamente quel file header qua, che è quello che dovete includere, cioè libnet h, che alla fine include questi, e qui ci avete tutto quanto. Poi ci sono tutti gli altri file, macros che definisce le macro e header che definisce tipo gli header tipo del TCP, vedi qua, struct, libnet, TCP, header, è già definito l'header TCP, vedi, source port, destinazione, sequence number, acknowledge, poi c'è, vabbè, questo qua lascio stare, little endian oppure big endian. Vabbè, torniamo a noi. In questo caso, vabbè, a flags viene sommato questo valore con valore diverso rispetto a quello che avete, e sarebbe tipo una combinazione tipo ora, praticamente facendo così, sarebbe tipo una cosa tipo OR, voi andate a mettere nel campo flags quel valore, tale per cui quel valore indica è attivato il sin e il fin, è attivato solamente il reset, è attivato il sin collect. Ora qua sopra c'è libnet init, che è quella che ho detto prima, che è fondamentale chiamarla all'inizio e controllare che ritorna un valore diverso da null. Se ritorna un valore null vuol dire che ci sono stati dei problemi, cosa che non accade mai. Vabbè, voi fatelo sempre il controllo. Prende libnet row 4, quindi vuol dire che il livello data link se lo calcola lui automaticamente. Null, che se specificate libnet link dovete fare il data link, dovete specificare l'interfaccia eth0 piuttosto che eth1. In questo caso si sono attaccato con due interfacce, tipo la 0 e la 1, se devo mandare un pacchetto, lui automaticamente attraverso la routing table riesce a stabilire se è sulla 0 o sulla 1, come avviene normalmente, lo gestisce il kernel. Quindi non c'è bisogno che lo specificate. Airbuff è il buffer di errore. Infatti vedete come ho fatto, error, percentuale S, airbuff, è il buffer di errore. Questo qui è la getOpt. Ah, ecco, la getOpt, praticamente tu qua hai DST uguale libnet name to address L optarg. Optarg è l'argomento, cioè io faccio nome del programma meno D www.it. Ora, www.it è optarg, lui cos'è che fa? Praticamente converte optarg utilizzando L, che è il contesto, quello che ho specificato sopra, ritorno della libnet init, e me lo mette in DST, che è ulong. Praticamente in DST, che adesso qua è 0, viene messo un valore tipo 354 milioni, che vuol dire google.it, praticamente sarebbe la rappresentazione in ulong dell'indirizzo IP di Google. Qua vabbè, con dei controlli tipo che tu specifichi determinate cose, vabbè. Ecco, la parte importante è praticamente questa qua sotto. Iniziamo a guardare qui. Qui praticamente viene ricavato l'indirizzo sorgente attraverso la libnet get ipaddr4l. Cioè, se ho una sola interfaccia, facendo così, in source praticamente viene letto un indirizzo IP della mia interfaccia, che è stato 168.1.1, viene convertito direttamente in ulong. Semplicissimo e comodo, pratico. E qua c'è il banner. Ok, qua viene chiamata la pickup open live. Che facciamo? Vogliamo iniziare a leggere dal device. La chiamo, gli passo il device th0 buff size 00. Allora, 1 praticamente l'ottimizzazione, 1 è il timeout, e buff size sarebbe massimo quanto leggere. Se sei su frame internet, come voi sapete, l'MTU, maximum transfer rate, è 1500 su internet, perché internet, vai a vedere l'RFC, dice 1500. Su PPP, che è quello che si usa in internet, sarà tipo 150. Voi scrivete buff size, che c'è la macro, e siete a posto. Ok, adesso qui praticamente for begin minore uguale di end begin più più. Cosa succede? Io dico parte a fare la scansione da porta 100 a porta 200. Begin è 100, end è 200. Ricicla, fa 100, 101, 102, fino a 200. Costruisce il frame TCP tutte le volte, quindi faccio ptag, come avevo spiegato giustamente prima, e lo reinserisco qua sotto, i tag. Questi qua sono dei valori, porta sorgente, lo specifica taglio fissa, 10.000. Porta destinazione, tagging. Cioè in questo caso ho fatto un po' confusione, ho utilizzato l'indice del for anche come c'è che è la fine della porta. Non è forse fatto tanto bene, però vabbè, funziona, giusto. Sequence number fisso, anche se avrei potuto utilizzare libnet prand per generarlo tutte le volte, e canonical number fisso, i flags.

è la dimensione dell'header. Nel caso dell'IP, voi avete, cioè, allora, voi prendete l'IP, dal punto di vista dell'IP, lui c'ha IP e TCP. Quindi la dimensione del TCP alla fine è la dimensione dell'header IP più la dimensione dell'header TCP. Per quanto riguarda invece TCP, siccome sopra lui non c'è niente, cos'è che c'è? Libnet TCP header. Se io volevo mandare anche tipo ciao, facevo libnet TCP header più 4, che è la dimensione di ciao. Cioè vuol dire quanto è grande il frame dell'header che sto considerando, no? Siccome sopra TCP non c'è niente, allora c'è solamente lui, no? Sarebbe tipo l'estremità, cioè Ethernet frame, P frame, TCP frame. Sopra TCP frame non c'ho nient'altro, allora solamente libnet TCP header. Ovviamente, se voi ancora guardate qua, allora, qua, ad esempio, non vi ricordate, ok, vedi, libnet build TCP, uno va qua, e si legge, length of payload if a protocol header, not data. Quindi per ogni cosa, vedete, questo qua per l'ARP vi dice cosa dovete fare, c'è proprio l'IVNET, è proprio chiarissima, non c'è niente. Invece per le pick up vi conviene ben pick up, anche se spiega, però non è proprio semplice come quelle l'IVNET. Vabbè, creo il frame TCP, controllo il risultato, se è -1, cioè se è -1 c'è un errore, e faccio error building TCP header percentuale S, libnet get error L, praticamente recupero l'errore e me lo gestisce lui il motivo, non devo fare niente, faccio così. Qua creo il frame IPv4 solamente la prima volta, come ho scritto qua, perché è sempre quello, quindi faccio il first, che lo uso come variabile boolana, è 1 all'inizio, poi la decremento, la farò andare a 0, quindi dopo lui non me lo costruisce più. Invece il TCP lo continuo a costruire, perché la porta cambia, no? Invece quello, il frame IP non devo ricostruirlo, perché tutti questi valori saranno sempre uguali, cioè la dimensione, il tipo di servizio che viene settato 8 in una connessione TCP IP normale, identification number a caso, fragment 0 perché non c'è nessuna frammentazione dovuta alla MTU. Frammentazione è quando un pacchetto deve passare da un MTU più grosso a un MTU più piccola, cioè da Ethernet per esempio a Internet. Se il tuo pacchetto è grande 1500, MTU massimo del protocollo PVP è 500, lo spezzerai in 3, poi dall'altra parte deve essere riassemblato. TTL è time to live, IP protocol TCP, va specificato cosa c'è sopra, all'air superiore, se all'air superiore hai UDP, IP protocol UDP, se c'hai ping pallino, IP protocol ping pallino. Checksum 0 ancora, indirizzo sorgente e destinazione. Fatto tutto questo, scrivo. Se c'è errore -1, esco, voto error, vabbè esce, voto error va qua sotto, non mai usare il goto, però vabbè in velocità l'ho fatto perché l'ho fatto ieri super velocemente. Qua vabbè, si fa voto error, chiude e ritorna -1, se no chiude e ritorna a 0. Ah, una cosa, ecco, che stavo giusto prendendo. Quando scrivo, ovviamente, devo vedere la risposta, se no non ha senso il programma. Allora ho fatto questa bellissima printf, in cui stampa la porta, begin, questo percentuale D, tabulazione, e percentuale S, che è una stringa. La stringa è il risultato di questa funzione, wait answer, P, DST, begin, flex, e sin. Allora, P, è quello ritornato da pickup open live, ed è chiamatelo tipo descrittore, come fosse un socket, è descrittore di lettura. DST è la destinazione, che la utilizzo per verificare che il pacchetto che mi arriva sia veramente dal suo, perché magari io mando un pacchetto a lui, mi risponde quell'altro, lo uso per verifica. Begin è la porta, e questo qui, flex thsin, praticamente è un end logico, e lo utilizzo per andare, cioè praticamente questo qua è 1, se voi specificate meno s basta, se specifichi meno s basta, la funzione waitAnswer sa che tu hai specificato meno s basta, perché qua dentro c'è 1, e quindi agisce in conseguenza e fa un print stupidissimo. Allora, se utilizzate libpickup e libnet, non c'è bisogno di includere gli header come ha fatto lui, quelli delle libc, cioè net barra ip.h, sono già inclusi nel libnet.
Per cui fate struct libnet pv4, struct libnet cpheader, ccpheader. E queste qua sono le tue bellissime strutture, cioè non c'è bisogno. Ci sono per tutti, ci sono tipo libnet underscore.

0: Arpak Jer, Libnet, Scorch, MP, Eder. Ce legge tu dentro nel Libnet. Questo qua è il problema di ritorno, che lo alloco per 30. Sapevo funziona la select. La select la utilizzi come timeout. Qua metto tipo un secondo di timeout, cioè io mando un pacchetto, no? E aspetto la risposta. Ma siccome la pickup next, che è quella che si preoccupa di leggere dal device, è bloccante, cioè vuol dire che quando io la chiamo il programma sta lì fermo, se quella non mi risponde, questo qua buonanotte che ritorna, sta lì. Ora qua io utilizzo la chiamata select, main select, per settare un secondo, cioè se non risponde entro un secondo, vado avanti. Recupero il file del descrittore vero e proprio. Peraltro il P è il gestore di contesto dell'LPKUP. SD è descrittore 5, non intero, come descrittore più quello di socket. Perché la select funziona sui descrittori dei socket. Quindi io devo fare, il descrittore, per cui fare select SD più 1, perché vuole il più 1, perché vuole, se tu devi, vabbè, sto qua a spiegarlo, troppo lungo. Comunque SD più 1, che è il tuo descrittore più 1, questa qua che è la struttura, questa qui, RFSD che ti serve nella lettura, cioè praticamente in questo caso ho fatto una select per la lettura, tu puoi fare una select anche per la scrittura e quindi in questo caso è null perché mi interessa soltanto fare un timeout sulla lettura dei dati e un puntatore a TV che è la struttura che tiene TV sec 1 e TV sec 0, un secondo, se qua metto 2 questo aspetto 2 secondi. Poi nello stesso esempio che ho fatto vedere lui, sempre, si usa sempre così per quanto riguarda le pickup, tu chiami pickup next, gli passi questi due parametri, P è descrittore e H invece è una struttura pickup e pickup è header che contiene tipo la lunghezza del pacchetto ricevuto, contiene delle palle sue, vabbè, si usa, puoi trarre delle informazioni, contiene due o tre cose, faccio il cast, recupero il pacchetto, sposto i puntatori, il primo lo punto a pickup più offset, che è definito qua, ho fatto define 14, 14 è la dimensione in byte del frame ethernet, siccome quando arriva il pacchetto prima parte dal frame ethernet, a me non me ne frega niente il frame ethernet, devo partire dall'IP, allora faccio scavalco di 14 byte e mi sposto come puntatore al frame IP, la stessa cosa faccio col TCP aggiungendo la dimensione libnet IPv4 address, cioè mi sposto ancora nella dimensione dell'IP, cioè mi arriva il pacchetto che sono tipo una stringa. Il puntatore PKT è qua, mi sposto, PKT più offset e vado a posizionarmi qui, che dopo parte il frame IP, le header IP. Lo porto in IP e poi dopo cosa che faccio? Mi sposto ancora di libnet IPv4 address, punto TCP. In questo modo recupero le header IP e le header TCP. Qua sotto c'è il controllo che ho detto, verifico che sia un pacchetto TCP, verifico la porta, cioè l'host che sia lui, verifico la porta e poi... qua stiere caso per concatenare, vabbè, praticamente ritorna una stringa che dice se il pacchetto che ha ricevuto quali flag contiene, praticamente in questo esempio mi interessano solamente i flag a me, perché ho fatto così, però potreste recuperare tante altre bellissime informazioni. Qua utilizzo, vabbè, se sto facendo un sin scan, cioè meno S e basta, lì se mi stampa open, se riceve un sinec, perché potrebbe essere aperta la porta, oppure reset, se ricevo un reset, allora stampa chiuso. E poi vabbè, ritorna la stringa che verrà stampata sopra, a dire la verità qua. Allora, PS. Allora, cos'è che avevo fatto? Meno D. Allora qua, io mi specificai meno D, meno D manca l'host, non l'ho scritto. Sono imbecille, però vabbè. Quindi PS, meno D, 192, 168, 1, 2. Blue port, 20. IPort 25. Allora, da questa parte di qua abbiamo, fammi vedere un attimo il netstat, giusto per sapere in che configurazione ci troviamo, se no non si capisce niente. Ok, allora abbiamo la porta 20 chiusa, la 21 aperta e sta girando FTP, poi la 22 aperta sta girando SSH, la 23 l'ho firewallata prima con IP tables, firewallata con IP tables con la, ho specificato come azione drop, quindi drop vuol dire droppa, quindi vuol dire che se ti arrivano dei pacchetti su quella porta tu droppi, vuol dire fai finta di niente, per cui non risponderà niente il computer. Poi c'hai 24 25 chiuse, vediamo se funziona qualcosa. Io allora, ho specificato il flag giustamente, quindi non serve a niente. Ok. Allora, qua mi dice target flag settato sin porta 20, mi ha ritornato un reset ex. Allora, giusto per capire qualcosa, fan bagno. Allora, questo qua è il primo pacchetto comandato, vedete, porta sorgente 10.000, ho specificato io prima, destinazione 22, questi qua sono i valori del sequence number che gli ho scritto, la finestra, tipo di servizio 8. Ho mandato un SIN S, ho ricevuto un RA, reset, perché la porta è chiusa, no? Quindi qua ovviamente mi dice resetat, close, può darsi. Poi, mando un SIN, risponde con un SINEC, aperto. La stessa cosa al 22, 23 con la chiarosc└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└className ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└└└└└└└└└└└└└└└└││││││││││││││└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└ 3, non risponde nessuno. Quindi se uno non risponde nessuno, entro un secondo, scatta la select, quello non fa, non fa stringate di niente, ritorna una stringa nulla, questo stampa nullo. 24-25, reset, chiusa. Se non, poi qui non so quanto può essere seguito, però voi potete specificare, come ho detto prima, una combinazione di flags. Cioè, utilizzando meno S potete usare come por scan, però giusto per esempio potete mandargli tipo un pacchetto nullo. Se fate così, gli mandate un pacchetto senza nessun flag settato, nullo. E come, giusto, come vedete risponde in questo, questo tipo di sistema Linux con un resetect se la porta è chiusa, potete notare. Quindi a questo punto mi viene in mente, perché non codare una tecnica di scanning che utilizza questa situazione? Nmap.
1: Scusa, se lo avessi una messa su drop con i key chains non ti dà nemmeno reset?
0: Eh?
1: Se la porta 20 la metti su drop con i key chains.
0: La 23. Sì, allora, sì. Quando tu utilizzi iptable puoi specificare l'azione da fare. Se metti drop non resetta neppure. Cioè, allora, se tu sei un amministratore del sistema e vuoi fare il bastardo, tu metti in, in drop una caterba di porte, quello che ti fa lo scan alla fine va in timeout perché non riceve nessuna risposta, no? Cioè, se tu metti drop, lui non risponde. Hping. Non so se sapete, se è un programma. Ok. Meno S, meno porta 23, 192, 168, 1, 2. Non risponde. Se io qua set in iptables meno j reject, lui man iptables mi rigetta, rigetta con cosa? Con un reset di solito, però voi potete anche specificare con cosa. Ho già passato?
2: È giusto? No, no, no, no.
0: Reject.
1: Quindi il vantaggio di un drop di un reset qual è?
0: Allora, se utilizzi il drop e uno ti fa un port scanning senza settare un timeout, al 100% quello va in timeout, cioè nel senso dopo un po' che va, dopo 10 minuti ti risponde nmap, ti dice timeout. Però se tu setti, se tu setti drop, uno capisce che c'è un firewall, perché l'implementazione di default di uno stack TCP/IP deve risponderti con un reset se la porta è chiusa. Ora a questo punto è entrato in bellissima, c'è questa bellissima funzione reject, fai meno j reject maiuscole, fai meno meno reject with type. Se tu qua scrivi, puoi scrivere tante bellissime chiusettine, se non scrivi niente lui ti resetta con un reset, quindi ti fa sembrare la porta chiusa. Se tu fai, tipo puoi fare ICMP net raggiungibile, ICMP host raggiungibile, ICMP port raggiungibile, tipo se tu stai facendo NAT e uno va a richiedere, manda un SYN a un computer che c'è dietro che è NATato, tu puoi, se tu vuoi fargli meno meno reset with ICMP port oppure net proibited, host proibited, in modo che qualcuno capisce che tipo quella roba lì è proibita, oppure una cosa più intelligente ancora è fare TCP reset. In questo caso facciamo, vedi, l'opzione TCP reset può essere utilizzato solamente col protocollo TCP. In questo caso lui ti manda un reset di ritorno e tu quella porta non sai se è aperta o chiusa, perché l'RFC ti dice se mando un SYN e ricevo un reset che la porta è chiusa. Ah, se tu fai ruoli riflettendo questa cosa qua hai dei vantaggi. Cioè nel mio esempio ho usato drop per farti vedere che scattava il timeout, però se io ti faccio, capito, se io metto meno meno edge ICMP network un raggiungibile, un attaccante può pensare, ah guarda, quell'osta non è raggiungibile perché è caduto il gateway, oppure perché è spento il computer dietro. Se lo fai come ti stai nattando, se c'è il computer dietro spento non è raggiungibile, In verità c'è, però è parollato, risponde con ICMP. Se io te lo setto e utilizzo una sniffer qualsiasi, vedi che la risposta si farà in ICMP. Stavo giusto dicendo, per finire questa parola, perché qua si è fatta un po' lunga, che tu setti, no? Facciamo che siamo out. Ah, ok. Mi dicono che c'era un bellissimo programma, no? Che faceva tipo il ping, stupidissimo, no? Cioè, ve lo faccio vedere, finito qui, ve lo faccio vedere. Se settavi meno R, meno niente, praticamente, ti mandava un pacchetto senza nessun flag settato. E quindi rispondeva così, e tu puoi notare che le porte chiuse rispondono con un reset tag. Quindi tu puoi girare il problema del SINE, puoi girare il problema che sia un IP tables. Puoi utilizzare questo metodo qua, alla fine IP tables, magari non riconoscendo il SINE, non fa determinate politiche, no? Allora uno scan più camuffato, giusto appunto, nmap, utilizza meno SSN, che manda un pacchetto senza nessun flag settato. Da qualche parte qua lo dice, e poi ci sono anche altri tipi di scan, vedi, meno SF, utilizza il FIN. Quindi se io qua ti faccio meno F, mi lo manda col flag FIN settato. Teoricamente HP, no, aspetta, qua meno F, stesso comportamento. Vabbè, passiamo, sono tecniche alla fine, cioè tu qui puoi dedurre determinate cose, però non sempre sei sicuro di quello che leggi, dipende dal contesto. Però vabbè, io qua l'ho fatto perché ero un po' in autismo, ho detto vabbè, facciamo anche questo, qua è venuto fuori. Faccio vedere un secondo ping.c, l'altro problema stupido, che forse è il primo che potete utilizzare a vedere dopo quello che ho fatto lui per il port scanner. Questo qua era il più lungo, magari a casa lo vedete per terzo. Questo qua, vedetelo per secondo, manda un ping. Ping IP. Vedete qua, ping pong. In questo caso siamo a un metro di distanza, sulla 100 megabit risponde in un nanosecondo. Però se ti pingono i ping che non esiste, questo qua va in timeout. Non so dopo quanto, bello! No, cioè, a casa l'ho provato col firewall su un IP che esisteva, il fatto che l'IP non esista, vabbè, bisognerebbe mettere il firewall, teoricamente fa ping, non risponde niente e va avanti. Il codice, in due parole, questo qua, stessa solfa di prima, creo il pacchetto, interessante qua, creo il pacchetto ICMP, ICMP di tipo eco. Facendo così, praticamente, questo direttivo mi sa già che è un echo request. Questi qui sono dei flag, vediamo un attimino cosa servono. Questi qua sotto, me lo guardo perché ovviamente non posso ricordarmi tutta memoria. User include libnet, libnet headers, no, function icmp uchar type code 0. Allora, esatto, allora ICMP echo specifica che è un echo, però non si sa per ora se è request o reply. Cioè, come sapete, l'ICMP utilizza due numeri, uno per dire a grandi linee il tipo di ICMP e uno quello specifico. In questo caso, a grandi linee ICMP echo, specifico 0, il codice 0 per l'ICMP echo è quello di richiesta. E poi vabbè, checksum 0 perché lo computa lui, sequence number 1 a caso 0x100, l'ID 1 a caso 0x100. Il PV4, fa niente, alla fine scrivo, leggo le risposte e verifico se ho un protocollo ICMP, se ho un echo reply, ICMP echo reply. Sinceramente, effettivamente, qua invece di mettere 0, potevo mettere direttamente la direttiva ICMP echo. Ci sono tutti questi bellissimi define, che possono essere utili se programmate in 2 o 3, se no, così almeno l'altro capisce cosa avete fatto. Verifica che sia lui a rispondermi. E poi se lui stampo poi libero il qua una cosa, l'ho fatto all'interno del for perché praticamente lui finisce di fare sta solfa qua se gli arriva il pacchetto, oppure se non arriva niente entro un secondo. Cioè, nel senso, se io sto leggendo e mi arriva un pacchetto prima di quello che sto aspettando, questo qua ritornerebbe. Cioè, io aspetto una sola volta un solo pacchetto. Se per sbaglio la rete trafficata mi arriva un pacchetto prima di quello che sto aspettando, io questo qua esce, dice che è arrivato un tubo, magari arriva dopo mezzo secondo. Invece così col for lui becca il primo, vede che non è quello, ritorna su, becca il secondo e ritorna. Se la rete è super trafficata e non ritorna mai il tuo pacchetto, lui ovviamente continuerà a far così, a ciclare, perché non passerà mai un secondo. Quindi ci vorrebbe un contatore tipo che ti dice: in casi estremi non arriva il mio pacchetto di ritorno, non passa mai un secondo, perché è trafficato, tu non continua a ciclare sempre con pick up, next e leggere. Tipo un contatore, quando arrivi a 30, break, oppure return 0, sì. Direi che abbiamo concluso, c'è qualcosa da aggiungere?
3: No, abbiamo concluso qua, come al solito non si può imparare nelle librerie la programmazione diretta in un seminario, noi vi abbiamo dato degli spunti, sta poi a voi andare a cercare i riferimenti sia su questo sito o in internet e smanettarci sotto.
0: Grazie, generosi.
4: Per non più a casa correggere
5: il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

0: Ok. Abbiamo ripreso la trasmissione. Mi dicono che arriva solo fruscio, ma che cazzo succede con questo minchia di programma?
1: Ah!
0: Vediamo se questo fruscio vi arriva.

0: Vediamo un po' come arrivo io. Pare che arrivi. Va. Vabbè. Qui la trasmissione sta continuando ad andare. Sono sempre asbesto dagli studi di Radio Cybernet Catania. Mi dicono vai coi rutti, quindi prendiamo la Coca-Cola e ruttiamo per voi in onore del server Icecast di merda, che ha delle configurazioni di merda. Icecast è un protocollo un po' di merda, devo dire. E ora buttiamo lontano la bottiglia di Coca-Cola. E questo ruttino per introdurvi la stramaledetta intervista che io adesso vi manderò. Noi comunque ringraziamo Lobo perché veramente si è dato anima e corpo per cercare di risolvere i nostri problemi. Non ti preoccupare Lobo, sei un grande lo stesso, e ci incontreremo spesso in quel di, presto in quel di Bologna. E io adesso andrò a fare l'orina, non prima ovviamente aver messo su questa stramaledetta intervista, che è molto interessante e che speriamo vi arrivi bene. Io la rimetto da zero, per cui buon ascolto di questa intervista. Quindi sbagliato.
1: Infatti quello è caduto.
0: Che gioco è?
1: Star Trek, però questo è scritto Stargate, in quelli vecchi sono Star Trek.
0: Siamo in una casa piena di gatti. Che è la tua?
2: Sì, la mia.
0: 13 gatti. E con noi ci sono?
3: Bruno.
1: Bruno.
3: Ciao.
1: Saluta.
0: Bruno e Simona, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la FIAE. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Fatti conosci. Deve parlare lui.
3: Allora, io sono da circa 15 anni, più della metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io, sono i FIAB. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tape e robe varie. In questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio di FIAB. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, che so, ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi. E anche solo compositive o solo come turnista, e fra queste Insieme Talk Ensemble e diversi progetti di solisti e anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE. Mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, cioè intendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato discografico,
0: comunque vendete abbastanza qualcosa, cioè.
3: Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa di storia per quanto riguarda il professionismo musicale, soprattutto nelle strutture che concernono insomma i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi. Alla fine, se parliamo di professionismo, parliamo di lavoro, cioè in parole povere mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il giro dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente, cercando di vivere di musica, bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso, anche essere affiliati a associazioni che, diciamo così, tutelino gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, solamente una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria. Abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
0: con avvocati, e lì non c'entra quasi niente.
3: No, ma credo che l'altro, se non la SIAE si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato, e anche lì si aprono incredibili parentesi, credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio, quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale. E quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la SIAE semplicemente come testimone di questo, allora a questo punto basterebbe autoinviarsi il materiale,
0: ma anche fare una registrazione internazionale negli Stati Uniti o in Francia o con un altro organismo.
3: Ci sono determinati, se ci sono altre associazioni come la SOSEM francese o la GEMA tedesca e la BUMA credo svizzera che si occupano di questo, per esempio non prevedono esami. C'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore a quella della SIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi per esempio del sud c'è il problema di spostarsi, qualora si vogliono fare esami per melodista, compositore, non trascrittore, quindi a Siracusa ci dobbiamo spostare a Roma, perché credo che neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami eccetera eccetera, e poi comunque questa tassa annua che credo sia intorno alle 100.000 lire, secondo me è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendoci le frontiere cambi un pochettino tutta questa.
0: Invece è il contrario.
3: Mi dispiace.
0: Da 2 o 3 settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni di qualunque tipo deve avere il bollino SIAE.
3: No, ma la cosa
0: anche se non sia il sito della SIAE.
3: La cosa tragica è che credo che già acquistando un CD vergine si paghino i diritti.
0: Sì, questo già succede.
3: Quindi in pratica non è un'organizzazione che tutela il musicista, tutela l'interesse comunque di un'oligarchia di persone che sono quelli che mangiano tramite la SIAE. Ci sono dei nomi grossissimi che poi fanno parte del famoso serbatoio. Cioè basta anche compilare erroneamente uno dei moduli perché questo. Perché tutto quello che dovrebbe essere pagato dal fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa sia e vada a questi signori. Fra le altre cose esiste cosa che fanno in pochi, il peso dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto, cioè dal lato di questo artista, dal grosso spessore, niente battute, automaticamente c'è la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto e irrisoria, quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di Jimi Hendrix.
2: Ma domanda ce l'avrei io, all'aspetto che comunque sul piano dell'informazione, delle leggi, delle strutture, da qualche cosa. Volendo che la SIAE non sia possibile rendere almeno dannosa e neanche abolirla, si può fare in modo almeno di farla servire a qualche cosa oppure immodificabile?
0: Attualmente, come adesso, credo proprio di no.
2: Cioè, la struttura è tale che né una struttura d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
0: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie. Per cui non c'è niente da fare, prima o poi
2: cadrà. Queste persone in qualche altro tipo di realtà che si valida, magari più per gli anni l'assurdità della tua realtà. Però prendo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuato, sia intercettabile nel passaggio da una all'altra realtà. Si potrebbe fare come, se, quando.
0: Questo esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la CIA esiste solo in Italia, nel mondo. Un organismo come la CIA che impone i bollini, eccetera. E in maniera minore in Giappone. Cioè, negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIA, la Record Industry Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi e hai i tuoi brani non tutelati, perché la tutela del discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
3: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
0: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
3: Cioè, qui siamo proprio ai confini della tassa sull'aria da respirare. Cioè,
0: l'hanno chiamata decima.
3: Se arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo.
2: Aspetta,
3: cioè, tassare l'arte. Tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che e ci piace chiamarlo democratico, non fa
0: risale all'Ottocento,
3: che schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo, diciamo, normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa, o comunque iniziativa indipendente, e questo, cioè, la CIA è un'altra pietra nel, diciamo, nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso, che
4: il problema è che la CIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la CIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni, e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente, chiaramente, i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata, il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose, se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzano anche per rifare altre cose.
3: Il mondo ha cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo tagliati comunque fuori. Cioè, se fossimo ai livelli di vendita sul milione, milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. Penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
2: Quindi, modificando il tipo di produzione musicale, andrebbe modificata con l'industria.
3: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero. Cioè, visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione. Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare. Magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
0: Poi il discorso chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo, il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare.
3: No, ma non è quello il punto è questo, che se
0: è contrario, no?
3: Il discorso è questo, che se io vendo 1000 copie e 5.000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra attività, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni, questo è il professionismo musicale. Cioè, il professionista non è una persona che vede nella musica un utile e quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio. Il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
0: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
3: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà questo artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepire questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo. Secondo me è venuto il momento di creare una nuova...
0: Felice, un portatile che costa 3 milioni.
3: Una nuova corrente. Cioè, l'idea è questa, che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non ci fossero assolutamente dei... se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile, quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì, e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è irripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la SIAE, hanno voluto un mercato discografico, cioè demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente da consumo di massa. Quindi il disco diventa un media, perché, cioè, io faccio sempre questo esempio qua: il pittore, chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera e se la compra 3 milioni. Io, per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3.000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte d'élite, diventa arte di massa, perché se non riesco a piacere a 3.000 persone, non vendo 3.000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni di una
2: serie
3: libere di volare. Come?
2: Superata, ma da niente, a suo posto.
3: No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento di esecuzione.
0: Vai al concerto.
3: Vai al concerto del gruppo.
4: Ritorna quello di prima, cioè che poi comunque ci sarà sempre quello che si copierà, perché tanti supporti ci sono, quello che si copierà, quello che fa, cioè è impossibile bloccare questa cosa. Come fa?
3: No, non è. Allora, il discorso è questo: premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì, perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode, che poi cioè, l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei pallidi cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi che ti posso dire Björk, le cose commerciali che fa Björk in America, che comunque escono in Italia, sarebbero sperimentazione folle per l'Italia. Quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la Zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sovraincido una scorreggia di gatto, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato. Però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con me, ma soprattutto con la zampogna, badate bene, allora automaticamente ricreo quello che poi è il momento musicale, no?
2: Posso intervenire brevemente una cosa? Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto...
3: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
0: Secondo me è già demolito.
3: Sì, già quando è uscito il CD,
2: i
3: settantini, diciamo, perché i settantottini si sono messi a piangere perché hanno perso la
2: figurina. Però non si capisce, dunque,
3: demolire
2: il supporto, superare il supporto e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
3: No, allora, non è questione che il supporto sia obsoleto. Allora, il supporto...
2: No, cioè, demolire il supporto è una cosa, superarlo da un'altra cosa in un altro senso, e il fatto che sia diventato obsoleto da solo è un'altra cosa ancora.
3: Allora io la vedo così, che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga.
0: Oh, mi scusi.
3: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival, nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi automaticamente se io devo comprare i mobili in arte povera con il legno tarlato mi sta bene, il fatto che gli debba tirare i colpi di fucile a pallini per dire che sono tardi, quello diventa un po' strano. Comunque a livello... come? No, bisogna dare il foro d'entrata dei pallini. Bisogna fare un esame sbadito dei mobili.
0: Pesi legno, misuri il peso specifico.
3: Oppure con un cercametalli.
2: Questa cosa mi dice molto buona, dizionaria.
3: No, non credo.
2: È interessante questa cosa che dice lui, della possibilità di dire qualche cosa oltre il feticcio presente o anche oltre il feticcio in genere. In effetti la musica rock è musica teatrale dall'inizio alla fine. Quello che sta la musica intesa come musica di consumo è superata almeno quanto superata l'opera lirica dell'Ottocento. In realtà il problema è questo: se lui vuole superare il feticismo e il supporto, deve parallelamente superare il feticismo e la rockstar in sé, del gruppo rockstar.
3: No, io non credo che
2: lo star system teatrale è molto diverso dallo star system.
3: Allora il discorso
2: quello che voglio dire è una cosa: il momento che tu crei dei club, no? Esclusivo.
3: Allora, stiamo andando oltre. Io quello che voglio dire io è questo. No, fondamentalmente
2: è regolare il diritto d'autore, il lavorare un nuovo modo di fare, di produrre arte.
3: Qua il problema non è la SIAE.
2: È campare,
3: chiaramente è fatta la legge, si trova in inganno, come si suol dire. Adesso è cambiato tutto, chiaramente chi ha inventato i supporti registrabili a livello comunque di CD, quindi di qualità di suono superiore alla cassetta, sapeva quello a cui andava incontro, sapeva che sarebbe successo questo. Si sono fatti dei calcoli e hanno deciso che era più conveniente fare così, perché sennò non sarebbero mai usciti i registratori CD, che sicuramente a livello proprio tecnologico saranno stati a portata di mano chissà magari 20-30 anni fa,
0: come i DAT in Giappone, che sono venduti a niente
3: per esempio,
0: mentre qua in Europa lo sono un casino.
3: E allora a questo punto cambierà l'idea di come vendere la musica. Io credo che ci sarà comunque un ritorno del live, purtroppo sarà sempre qualcosa, penso che riguarderà in ogni caso i grossi investimenti. Cioè, il problema dell'arte è sempre stata la pubblicità, cioè la pubblicazione e il movimento proprio distributivo.
2: È un lavoro, c'è un'operazione per rendere.
3: Quindi, non è quello che sta diciamo a monte, ma quello che sta a valle dell'arte. Cioè, per ora quello che sta succedendo attualmente è una cosa che assolutamente disastrosa, perché come possiamo vedere da fenomeni televisivi di quarto ordine, sappiamo benissimo che tutto ciò che tu pubblicizzi può essere veicolato in un certo modo. Quindi
0: non hai introdotto tu chi sei, cosa fai, cosa hai fatto e cosa farai?
4: Cosa farò?
2: Per tutto il quartiere.
0: A parte badare a 18 gatti.
4: No, sono 13 gatti e 4 cani attualmente. Anzi, se qualcuno vuole un cucciolo. Io sono Simona, sono diplomata in canto lirico al Conservatorio di Messina. Mi alterno nei parà. mi alterno tra tante cose in realtà, faccio sia lirica che soul, che musica sperimentale, rock progressive, dipende, insomma, la musica mi piace un po' tutta, poi sono una persona a cui piace sperimentare, infatti ho anche parecchi progetti personali. E attualmente, ripeto, faccio tante cose, la cosa che faccio di più è occuparmi degli animali. E quello che farò in futuro ancora non lo so, perché sto pensando ancora esattamente a cosa sarà la mia strada futura, perché mi piacerebbe fare, continuare a fare quante più cose possibili, poi sicuramente purtroppo la società non ti permette di gestirti in maniera molteplice, per cui sarò costretta magari a specializzarmi e fare una cosa soltanto.
0: Quindi dicevi che hai provato a iscriverti alla SIAE, ci avevi pensato?
4: Sì, no, ci avevo pensato perché siccome compongo da parecchi anni, volevo in qualche maniera, insomma, questi brani che ho, di cui ho le partiture, tutelarli. E quindi mi sono informata, ma pensando tra l'altro che essendo diplomata al conservatorio, siccome non bisogna fare gli esami, la cosa fosse più semplice. Il problema sono i costi, perché la FIAE non ti permette di arrivare lì e iscriverti con cifre modeste, ti costringe a spendere un sacco di soldi per una cosa che poi non serve a nulla, perché spendere più di 700.000 lire, che non è una cifra insignificante, per avere una tutela che è semplicemente una falsa tutela, è una cosa assolutamente assurda.
0: Che falsa, dici?
4: È falsa perché se ti tagliano le prime 8 battute di un brano lo possono prendere per intero, tutto il resto del brano, ti cambiano una nota e già non è considerato lo stesso. Poi ci sono anche casi eclatanti come la causa di un ragazzo che scrisse, non mi ricordo, che aveva scritto, non mi ricordo lui, la canzone che poi è stata plagiata da due che erano andati a Sanremo, e la giuria della SIAE disse che il brano era talmente tanto scontato e scemo che l'avrebbe potuto scrivere chiunque, quindi non si poteva parlare veramente di plagio. Quando poi invece in casi tipo la causa di Michael Jackson contro Albano, la vince Albano per plagio, ma perché Michael Jackson si sa che è uno che sganza i soldi. Cioè, quindi al nostro livello, quando sei comunque bene o male terra terra, o comunque quando stai cercando di farti strada all'inizio, non puoi neanche pretendere che loro ti aiutino in qualche maniera, perché gira e rigira. Se chi ti ha fregato il brano vuoi o non vuoi, perché poi dice, ah, non è vero, il plagio non esiste. Qualcuno mi ha detto, non esiste il plagio, è solo che si scrivono delle cose più o meno banali, quindi si copia senza volere, ma non è vero, perché in 12 anni circa di musica io ho mandato non so quante cassette in giro. Vuoi che non arrivino alle orecchie di qualcuno che è in grado possibilmente o di farsi tirare o di scopiazzare una parte dei miei motivi? Quindi se qualcuno sconosciuto, se una persona sconosciuta fa, intenta una causa che per esempio sono pure costose per plagio, secondo me non lo fa tanto per farlo, lo fa perché possibilmente è anche vero. Ma se tu sei lo sconosciuto e chi ritieni che ti ha plagiato invece è un personaggio famoso, sta sicuro che la SIAE non te la darà mai vinta. Quindi il massimo che puoi fare è andare da Maurizio Costanzo e cercare di farti pubblicità, almeno forse una chance in più di venire fuori ce l'hai. Quindi la SIAE fondamentalmente, dal mio punto di vista, non serve a nulla. Poi non mi pare corretto andare a pagare una tassa per una cosa che alla fine non ti dà neanche, non ti dà la tutela, non ti dà neanche soldi, dica guadagni sui litigatori, non è vero, perché come ha detto Bruno, alla fine se tu per caso ti permetti di fare una cover di un artista famoso, guarda che il 90% dei soldi se li becca lui e tu ti becchi forse un 10%, se non addirittura l'1%.
0: Anche dei brani che hai fatto tuoi?
4: Sì.
3: La cosa assurda è questa, che mentre, lo voglio dire a magari ai ragazzi che suonano relativamente da poco tempo, o semplicemente non lo sanno, se uno si autoproduce un CD
0: esatto.
3: E fa una...
0: L'idea è questa.
3: Sì, e scrive, cioè praticamente fa un'autocertificazione dichiarando di non essere socio della SIAE, tu vai a pagare la carta dei bollini, cioè credo che sia 7.000 lire o 1.000 copie. Perché il problema della tassa è quella che il produttore che paga i diritti di riproduzione fonomeccanica all'autore deve versare una tassa che poi la SIAE in parte fa avere l'autore. Quindi io, se pubblico un disco, il mio produttore versa dei soldi alla SIAE che poi la SIAE in parte mi dà. Ma se sono io il produttore di me stesso e dichiaro di non essere iscritto alla SIAE, compro la carta dei bollini, posso...
0: Compri i bollini soli?
3: Compri i bollini fisici proprio, senza il valore del bollino, e quindi pubblico il mio disco. Temo che però questo non si possa fare per i live, quindi se io vado a fare un live, comunque il proprietario del locale deve andare a pagare una tassa alla SIAE anche se io non faccio cover. Quindi questa è la, anche... la cosa allucinante.
4: No,
3: ma
4: poi alla fine...
0: Ma la cosa che... La cosa che siamo di nuovo in trasmissione qui dagli studi di Radio Cybernet, abbiamo provato a spostarci sul veloce che però purtroppo ha dei problemi, per cui siamo tornati sul vecchio server, lo stesso mount point di prima. Ci potete ascoltare, salutiamo gli ascoltatori, Breccia, salutiamo Humphrey, salutiamo un po' tutti quanti che sono qui sul canale ACIP 99 di ECN.org. Il NetStrike va avanti. Salutiamo anche Lobo, che ci sta comunque dando una grossa mano. Mi dispiace che questi suoi sforzi non arrivino a buon fine. Riusciamo a dare un aiuto a Lobo.
5: Sapeva quello a cui andava incontro, sapeva che sarebbe successo.
0: E vediamo se possiamo mettere su un server un po' più veloce. Noi comunque niente, noi rimandiamo l'intervista. Sperando comunque che si senta, la rimandiamo da un po' avanti, un po'
3: il fatto frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che...
4: Il problema è che la CIA è spesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la CIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che siccome quando venivano messe in scena le opere chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
3: Il mondo ha cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto.
0: Attenzione, attenzione, noi facciamo le nuova per spostarci su un server più veloce grazie a Lobo che ci sta aiutando in questa cosa, quindi adesso noi ci spostiamo su un nuovo server, quindi la trasmissione si interromperà per un attimo. Fra poco vi daremo le coordinate del nuovo server. Puttana di Eva, quanto l'odio questo portatile di merda.
6: Regalalo, io non lo dirò. Minchia, ha compilato del 31 warning, porco Dio! Ah, vediamo se è impallinare prima.
0: Sembrerebbe essere la mia voce quella che vi arriva. Ancora un attimo, che dobbiamo verificare se tutto va bene.
6: Verificare.
0: In ogni caso, beccatevi il nostro piccolo jingle che non si capisce come cazzo si manda in loop, che musica non è assolutamente chiaro su questo. Porco Dio. Con la luce che è saltata. Siamo in attesa di iniziare le trasmissioni regolari di Radio Cybernet qui dagli studi di Catania e stiamo usando Ishtar per forza di cose.
7: Radio Cybernet.
0: Vediamo come
6: per forza di cose.
0: Sembrerebbe arrivare bene.
6: Vediamo come per forza di cose.
0: Sì. Ti arriva con un eco logicamente, ma dovrebbe andare. Ok, mi sa che ci siamo. Io vedo Smasher che mi chiama, siamo sul canale. Allora, niente, dai, sono pubblicitario. Salutiamo Lobo, salutiamo Blicero, salutiamo tutti i 36 per ora partecipanti al canale Active 99. Abbiamo avuto, anzi no, scusatemi, 95 partecipanti. Abbiamo superato il record degli scorsi Net Strike.
6: Porco Dio.
0: E direi che a questo punto possiamo partire regolarmente con la nostra trasmissione.
7: Radio Cybernet.

0: Ok. Incomincio adesso la trasmissione di Radio Cybernet, mentre adesso mi regolo i volumi e speriamo che comunque tutto vi arrivi bene. Va bene, se andiamo un po' in feedback. Ah, prova, ok. Sembrerebbe esserci il segnale, la voce qui mi viene indicata come bella sparata. E quindi, bevendo Coca-Cola dagli studi di Catania, incomincia oggi questa trasmissione di Radio Cybernet che commenterà per voi il Net Strike contro il sito della SIAE. E in questi ultimi giorni abbiamo registrato... Scusate che bevo un po' di Coca-Cola. Abbiamo registrato un po' di interviste a musicisti che adesso noi vi passeremo, e qui in studio con noi c'è HKS1 che vi ha appena salutato, come avete sentito. Per cui allora
1: tu
0: incomincerei a mandare qualcuna delle interviste che appunto abbiamo registrato negli scorsi

trasportare tutto il traffico, e tra l'altro non so neanche come cazzo si fa a gestire questo cazzo di iCast. Siamo in 100, sul canale HT99, mentre stiamo aspettando che Lobo ci fornisca un server un po' più veloce per il nostro stream. Oggi avremo anche una mini rassegna stampa da una rivista tecnica, parleremo di Packet Radio, e nel frattempo potremo cominciare anche a mandare, se ci riesco, un po' di musica di merda, musica registrata analmente. Vediamo un po' che cosa troviamo nei nostri archivi. Nei nostri archivi possiamo mandarvi sinceramente questo brano, che non è tutelato dalla SIAE, quindi si tratta di un brano libero, è un brano musicale registrato da uno dei nostri utenti, si chiama True Nepal, nei tempi andati in cui lui suonava con un gruppo in quel di Venezia. Perdonateci per la qualità dell'incisione, ma ci è pervenuto così e noi ve le mandiamo così. Eccellente.

0: Bene, abbiamo ascoltato questo brano che purtroppo non si sente bene, ma ce ne sbattiamo le gran palle. Scusate, ma mi suona il telefono.
1: Emana cose nocive.
2: Sì?
3: Ciao, senti, in questo momento non siamo nel mondo.
1: Mi sono la minchia.
0: Eccomi di nuovo tra voi. Io vi consiglio il sito internet www.qs.org/trnepal, quindi Trnepal, senza la UE di true, quindi Trnepal. Lo trovate anche. Lo trovate in qualche modo, sono cazzi vostri come ci arrivate, mentre noi qui dobbiamo continuare la nostra trasmissione. Speriamo che vi arrivi bene il suono, perché tra poco noi manderemo la prima intervista. Un musicista siracusano, si chiama Fabio Puglisi, è un musicista abbastanza particolare, suona da quasi 12 anni, ha fatto un sacco di cose nel thrash metal, nel death metal, nella musica sperimentale, e ora si occupa della sua passione principale, che è il blues e il soul, comunque la black music, e con lui abbiamo registrato questa intervista che adesso noi gli spariamo lì come una bella bombetta che spero vi piacerà ascoltare. E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
4: Sì.
0: Fabio, come, se vuoi dire i tuoi dati.
4: Toriano.
0: Toriano, cos'è? Nome d'arte?
4: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
0: Ah, bene.
4: Mi chiamano così.
0: Beh, parla un po' della tua storia musicale, intanto. Cioè, quando hai iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma, racconta.
4: So già che quando sentiranno questa intervista i miei amici sicuramente la sentiranno, tra cui voglio salutare Bruno e Simone, che ci faranno un po' di risate. Allora, torniamo, niente, comincia a suonare tanti anni fa, verso il...
0: Perché rientra il microfono? Porco Dio! Porco Dio! Ma che cazzo è?
4: Ho fatto un po'.
0: È musica, rompe il cazzo! Io t'ho staccato il talk, però il... E adesso noi stacchiamo letteralmente il microfono a questo punto.

0: porca troia. Non ti sto capendo più un cazzo io. Adesso staccherò il microfono e buon ascolto dell'intervista.
1: E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
2: Sì.
1: Fabio come? Se vuoi dire i tuoi dati.
2: Toriano.
1: Toriano? Che vuol dire? Cos'è? Sono, nome d'arte?
2: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
1: Ah, bene.
2: Mi chiamano così.
1: Beh, parla un po' della tua storia musicale intanto. Cioè, quando hai iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma racconta.
2: So già che quando sentiranno questa intervista i miei amici,
1: se la sentiranno,
2: sicuramente la sentiranno, fra cui voglio salutare Bruno e Simone, che si faranno un po' di risate.
1: Beh, ma tu puoi benissimo sparlare su di loro.
2: No, non lo farei mai.
1: Ok, dai.
2: Allora, Toriano, niente, comincia a suonare tanti anni fa, verso il 88-89, in quel periodo, e diciamo che ho fatto un po' tutti i generi, ho attraversato la musica, i vari generi del rock moderno, e passando per il punk, per l'heavy metal, death metal, anche cose molto pesanti, per poi tornare comunque al mio amore iniziale, che è sempre stato la black music,
1: quindi blues, soul,
2: la musica soul, il blues, il jazz, soprattutto quello più vecchio,
1: più tradizionale. Anni 30, 40,
2: sì, periodo swing, wow. Billie Holiday, queste cose qua, questi sono i miei grandi maestri, Miles Davis, John Coltrane,

0: presto vedranno la luce.
1: Buono.
0: Queste sono le cose più importanti.
1: Vediamo un po' le domande relative a questa nostra puntata, la SIAE. Cosa pensi un po' in generale della SIAE? Qual è stato il tuo rapporto, diciamo? Cioè, logicamente, quando è iniziato hai dovuto cominciare a pagare, no? Per
0: sì,
1: i diritti,
0: la
1: eccetera.
0: SIAE, la SIAE si paga innanzitutto quando ti iscrivi, perché devi fare l'iscrizione, devi versare le tasse per gli esami, per le prove d'esame, via dicendo. Poi c'è solamente una quota annuale, che sarebbe la quota sociale, che si paga alla scadenza della data, diciamo, della decorrenza di iscrizione. E stop, queste sono questo è quello che si paga alla SIAE. Poi, se uno lavora, chiaramente, se tu fai dei dischi, se diventi famoso, se vendi milioni di copie, vai in disco d'oro, di platino e via dicendo, allora la SIAE in quel caso ti può servire a qualcosa. Se tu sei un artista underground, se fai le cose due così come facciamo noi e poi cambi con le seratine, diciamo che la SIAE non è una grande risorsa in questo caso. Più che altro è un metodo per avere la certezza che le opere che tu crei sono tutelate.
1: Dal punto di vista del copyright.
0: Punto di vista del copyright.
1: Certo.
0: A livello di introiti non ce ne sono, perché è chiaro che se tu non fai una produzione che vende, quindi che ti fa lavorare,
1: certo,
0: non ti possono mandare i soldi loro.
1: Certo, forse il problema nasce quando tu hai comunque soltanto delle spese, perché se devi distribuire per conto tuo un CD,
0: guarda,
1: devi purtroppo, secondo la legge, comprare i bollini e applicarli. Anche
0: la
1: se non sei iscritto alla SIAE, questo è il problema.
0: Sì,
1: questa è la grossa cosa su cui noi stiamo cercando di lottare.
0: Questo,
1: perché
0: questo,
1: se io non mi ci voglio iscrivere, sono anche affari miei. Però la SIAE mi dice: no, nonostante questo tu devi sempre comprare il bollino e metterlo.
0: Devi comprare il bollino. Questa è una legge che è sbagliata, e non so, diciamo, non ho idea di come si potrebbe ovviare a questa.
1: Bisogna cambiare la legge.
0: Situazione.
1: Solo cambiando la legge.
0: L'unico modo credo che sia quello, perché poi per il resto non credo che ci sia
1: niente
0: da fare.
1: Certo.
0: Perché la SIAE, come tu sai, in Italia diciamo che hanno un po' sotto mano tutto loro, capito? Quindi non è che puoi fare. Però ecco, se si fanno delle iniziative come questa,
1: sì, di sensibilizzazione,
0: si portano avanti dei discorsi, delle cose, allora può darsi che magari si comincia un po' a combinare qualcosa, a creare dei cambiamenti, capito? Questa è l'unica cosa su cui possiamo contare, perché per il resto non credo che ci sia granché da fare, che insomma alla fine la SIAE è la SIAE, cioè comandano loro, capito? Non è che se loro mettono una legge,
1: esattamente,
0: alla fine, capito? Non è che puoi fare. Però insomma è una cosa buona che ci siano queste iniziative, perché comunque è una legge sbagliata, io la penso così, come anche tanti altri artisti.

0: Allora, è finita questa prima intervista con Fabio Puglisi, un'intervista diciamo molto tranquilla nei toni. Fabio è un personaggio sempre molto, che cazzo parlo qua, talk, ecco, sì, Fabio è sempre una persona molto, come dire, tranquilla nei suoi toni, mentre la prossima intervista che ora manderemo è già un po' più massiccia, ma mi avvertono che possiamo spostarci su un server un po' più veloce, per cui in questo momento noi adesso ci attiviamo per cambiare server e avere quindi una connessione al cast più veloce. Intanto vi do un po' di notizie sul canale e su come sta andando il NetStrike. Da quello che posso vedere qui, in pratica il server www.siae.it sta filtrando un po' tutte le chiamate. Qualcuno riesce a raggiungere il sito, ma come veniva detto ieri e anche negli scorsi giorni, in pratica in un certo senso il NetStrike ha già avuto successo. Ha già avuto successo perché la CIA ha dovuto fare un lavoro bestiale di filtraggio sul loro server, per cui in realtà è bastata la paura del NetStrike a far chiudere un sacco di porte di accesso e in realtà abbiamo già vinto.
1: Prima era mio, sono contento.
0: Ora io devo fare queste modifiche al volo per passare su un server un po' più veloce, cosa che adesso sto cercando di fare parlando con voi, e devo dire che non è per niente facile, perché mi incasino. Allora, vediamo un po'. Tra poco cambiamo server. Allora, il server nuovo per la connessione.
1: Madonna.
0: Sto lavorando sulla pagina web di Radio Cyber per poter scrivere lì anche il server. E fra pochi istanti ve lo diamo.
1: Di dietro.
0: Perfetto, ecco la nuova pagina, la sto mandando su in questo momento. E sto per passare al nuovo server per lo stream, che è decisamente più veloce, con il quale speriamo non ci siano problemi di rallentamenti. Dovrebbe essere su una linea molto più veloce.

Il nuovo server è 195 110 99 100. 195.110.99.100. E non funziona.

magia ano sa loob. Ito, 4, 27.

il nuovo server non va. Stiamo lavorando come i matti, purtroppo le trasmissioni di questo tipo ancora abbiamo dei problemi di gestione. 4:27.

Allora, a questo punto vorrei una conferma sui vari canali se ci state ascoltando. .93, 170, 194, 27, 2.8000 slash live.

0: vediamo un po' se ci ascoltate. E a questo punto manderei la seconda intervista che abbiamo registrato a questi merdosi musicisti siracusani. E vediamo un po'.
1: Albanesi.
0: Vorrei la conferma sul canale se si sente, perfetto. Mi dicono che ci stanno sentendo e io a questo punto partirei con la seconda intervista a due musicisti, esponenti di due gruppi siciliani, siracusani, abbastanza famosi qui nel sud, sono i Fiaba e gli Alembic Virtual. Oh, per cui adesso manderei la seconda intervista per poi magari rimandarla più in là, vediamo un po' se si sente oppure no. Quindi sbagliato.
2: Infatti quello è caduto.
0: Che gioco è?
2: Star Trek. Però questo è scritto Stargate. Quelli vecchi sono Star Trek.
0: Siamo in una casa piena di gatti. Che è la tua?
3: Sì, la mia.
0: 13 gatti. E con noi ci sono?
4: Io sono Bruno.
0: Bruno,
4: ciao. Saluta.
0: Bruno e Simona, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la SIAE. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Fatti conoscere.
5: Cosa può dire, ma fai...
0: Deve parlare lui.
4: Allora, io sono da circa 15 anni, più della metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io sono i Fiab. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tape e robe varie, in questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria, e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio dei Fiab. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, che so, ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi, e anche solo compositive o solo come turnista. E fra queste Ancient Rock Ensemble e diversi progetti di solisti, anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE, mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, ci intendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato discografico.
0: Comunque vendete abbastanza, qualcosa, cioè.
4: Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa di storia per quanto riguarda il professionismo musicale. Soprattutto nelle strutture che concernono insomma i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi, alla fine se parliamo di professionismo parliamo di lavoro, cioè in parole povere mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il ciclo dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente cercando di vivere di musica bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso, anche essere affiliati a associazioni che diciamo così tutelino gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, è solamente una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria. Abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
0: con avvocati, e lì non c'entra quasi niente.
4: No, ma credo che tra l'altro se non la SIAE si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato, e anche lì si aprono incredibili parentesi, che credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio, quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale. E quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la SIAE semplicemente come testimone di questo. Allora a questo punto basterebbe
0: ma anche fare una registrazione internazionale negli Stati Uniti o in Francia, o con un altro organismo.
4: Ci sono determinati, se ci sono altre associazioni come la SOSEM francese o la GEMA tedesca, e la BUMA credo svizzera, che si occupano di questo, per esempio non prevedono esami. C'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore a quella della SIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi per esempio del Sud c'è il problema di spostarsi, qualora si vogliono fare esami per melodista, compositore o non trascrittore, quindi a Siracusa ci vogliono spostare a Roma, perché credo neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami eccetera eccetera, e poi comunque questa tassa annuale che credo sia intorno a 100.000 lire, secondo me è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendosi le frontiere cambi un pochettino tutta questa.
0: Invece è il contrario.
4: Mi dispiace.
0: Da 2 o 3 settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni di qualunque tipo deve avere il bollino SIAE.
4: No, ma la cosa
0: anche se non sia il titolo SIAE.
4: La cosa tragica è che credo che già acquistando un CD Vertine si paghino i
0: diritti. Sì, questo già succede.
4: Quindi in pratica non è un'organizzazione che tutela il musicista, tutela l'interesse comunque di un'oligarchia di persone che sono quelli che mangiano tramite la SIAE. Ci sono dei nomi grossissimi che poi fanno parte del famoso serbatoio. Cioè basta anche compilare erroneamente uno dei moduli perché tutto quello che dovrebbe essere pagato dal fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa sia e vada a questi signori. Fra le altre cose esiste, cosa che sanno in pochi, il peso dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto, cioè dal lato di questo artista, dal grosso spessore, niente battute, automaticamente c'è la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto è irrisoria, quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di Jimi Hendrix.
5: Una domanda ce l'avrei io, all'aspetto che comunque sul piano dell'informazione, delle leggi, delle culture, da qualche cosa. Volendo che la SIAE non sia possibile renderla almeno dannosa e neanche abolirla, si può fare in modo almeno di farla servire a qualche cosa oppure di modificarla?
0: Attualmente, come adesso, credo proprio di no.
5: Cioè, la struttura è tale che né una persona d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
0: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare, perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie. Per cui non c'è niente da fare, prima o poi cadrà.
5: Queste persone in qualche altro tipo di realtà che si valida magari più per gli anni che l'assurdità della sua realtà, però volendo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuato, sia intercettabile nel passaggio da un'altra realtà, potrebbe fare come, se, quando,
0: e questo
5: dove.
0: Esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la SIAE esiste solo in Italia, nel mondo. Un organismo come la SIAE che impone i bollini, eccetera. e in maniera minore in Giappone. Cioè, negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIA, la Record Industry Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi e hai i tuoi brani non tutelati, perché la tutela del discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
4: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
0: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
4: Qui siamo proprio ai confini della tassa sull'aria da respirare.
0: L'hanno chiamata decima.
4: Se arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo. Tassare l'arte.
5: Non allora in America.
4: Tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che e ci piace chiamarlo democratico, non fa
0: risale all'Ottocento
4: che schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo, diciamo, normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa o comunque iniziativa indipendente, e questo, cioè la FIA è un'altra pietra nel, diciamo, nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che...
1: Il problema è che la FIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la FIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
4: Il mondo è cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo tagliati comunque fuori. Cioè, se fossimo ai livelli di vendita sul milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. Penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché oltre, cioè, i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
5: Modificando il tipo di produzione musicale andrebbe modificata con l'industria.
4: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero, cioè, visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione. Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare. Magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
0: In poi il caso chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo, il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare.
4: No, ma non è quello il punto è questo, che se
0: è il contrario, contrario, no?
4: Il punto è questo, che se io vendo 1000 copie e 5000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra tira, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni. Questo è il professionismo musicale. Se il professionista non è una persona che vede nella musica una, un utile, quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio. Il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
0: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
4: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà questo artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepere questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo. Secondo me è venuto il momento di creare una nuova,
0: c'è un portatile che costa 3 milioni,
4: una nuova corrente, e cioè l'idea è questa, che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non
0: io
4: ci fossero
0: questo,
4: se non ci fossero assolutamente dei se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile. Quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì, e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è ripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la SIAE, hanno voluto un mercato discografico, cioè demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente da consumo di massa.
5: Quindi
4: il disco diventa un media, perché se io faccio sempre questo esempio qua, il pittore chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera, se la compra 3 milioni. Io per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3.000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte d'élite, diventa arte di massa, perché se io non riesco a piacere a 3.000 persone, non vendo 3.000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni di una
5: serie
4: libere di volare.
5: Come? Superata, ma da niente, niente a suo posto.
4: No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento di esecuzione.
0: Vai al concerto.
4: Vai al concerto del gruppo.
1: Ritorna a quello di prima, cioè che poi comunque ci sarà sempre quello che si copierà, perché tanti supporti ci sono, quello che si copierà, quello che fa, cioè è impossibile bloccare questa cosa. Come fa?
4: No, non è. Allora, il discorso è questo, premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì, perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode, che poi cioè l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei pallidi cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi che si possa dire Björk, le cose commerciali che fa Björk in America, che comunque escono in Italia, sarebbero sperimentazione folle per l'Italia. Quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sono inciso una scorreggia di gatto, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato. Però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con...
0: Donna! Bella, ci siamo rincontrati un bordello di persone, questa è una bella situazione, ma tutto di... un bel po' di discussioni in giro, incontri vari, ci tuffiamo in questa situazione. E perciò si chiude,
3: tu mi lasci,
0: convertiremo e metteremo su Radio Cybernet in MP3
6: l'intervista di Raul Chiesa e Rapetto, una perla da non perdere,
0: che abbiamo in real audio e dobbiamo convertire in MP3. Nel frattempo c'è Shodan che fa le riprese splashate con la telecamera.
3: Telecamera, tecnologia ACM.
0: Partiamo tutti con la sigla allegramente. Grazie per averci ascoltato, è stato bello. Ah, più tardi mettiamo su i Miss Fu, no, ti cazzi. Stasera ci sono i Miss Fu che suonano e qui quindi streamiamo i Miss Fu in live, che poi sarà pure in MP3 su Radio Cybernet. Minchia Radio Cybernet!
3: Minchia Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radio.
1: Poi è il momento musicale, no?
2: Posso intervenire brevemente una cosa. Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto...
1: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
0: Secondo me è già demolito.
1: Sì, quando è uscito il CD, i sessantottini si sono messi a piangere perché hanno perso la
2: vita. Non si capisce, dunque...
1: Demolire
2: il supporto, superare il supporto e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
1: No, allora, non è questione che il supporto è obsoleto. Allora, il supporto...
2: Demolire il supporto è una cosa, superarlo da un'altra cosa, un altro senso. E il fatto che sia diventato un fleto da solo è un'altra cosa ancora.
1: Allora, io la vedo così, è che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga.
0: Oh, mi scusi.
1: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival. Nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una
2: persona.
0: Allora, torniamo un attimo, perché vorremmo fare queste cazzo di prove con questo mio di nuovo server che non funziona e non vuole e non c'è modo di funzionare. Quanta punto cosa. Ora, a questo punto vediamo.
1: Il discorso è questo, premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque delitto, quindi non esiste una musica fatta da artisti delitto.
0: Vediamo un attimo se riusciamo a mandare.
2: Già il rockstar si doveva inventare.
1: Lui è poeta.
0: Quanto?
3: In Italia.
2: Non può dire, perché il rockstar è
0: verso. Scusami, quanto?
3: I comuni.
2: No, troppe
3: sono. Le città.
2: Perché qua avevo che...
0: Allora, qua era andata via la merda di puttana del santo padre di Muse che è crashato. Riprendiamo la trasmissione, porco Dio, buon ascolto.
3: Prendeva un Verdi e gli diceva: io ti do un tot per introdurre la tua musica.
1: Ma poi invece io prendo un Caravaggio.
2: Ma già mi ricordi?
1: Non sono iscritto alla SIAE, deve autocertificare il fatto che non è iscritto alla SIAE, che i brani sono comunque suoi. Per una tutela, e comunque in caso di una causa ci vogliono bei quattrini, per una tutela comunque, una prova che questi brani siano effettivamente di quella persona, bisogna autoinviarsi il famoso pacchetto sigillato con il pezzetto e il timbro eccetera eccetera, quindi automaticamente tu puoi dimostrare che, dicendolo alla Tyler, che la data di emissione del pacchetto è quella, e quindi che brani sono.
0: Ma c'è qualcuno che dice, c'è un avvocato che dice che questo metodo in realtà non ha una validità.
1: Ma io credo che un avvocato bravo, forse anche senza bisogno di metodo alcuno, riesce a fare valere le sue ragioni.
0: Mi dicevano che è molto più facile spedire il pacchetto alla Library of Congress degli Stati Uniti, e con credo $12 a vita automaticamente ti registra il brano, spedisci il CD o la cassetta. E siccome la registrazione è comunque internazionale, fa parte di un circuito che si chiama OLAF, se non mi sbaglio, automaticamente il brano è tutelato anche in Italia.
3: Un'altra cosa, quando tu pubblichi un CD, che tu lo pubblichi con o senza il bollino SIAE, per quanto in realtà si dovrebbe, cioè se lo vuoi distribuire dovresti avere il bollino SIAE, mi ricordo che quando pubblicammo il disco con gli Alembic Virtual, ci fecero firmare la liberatoria della SIAE, cioè ci fecero firmare la certificazione, noi non eravamo iscritti alla SIAE, però ci spiegò uno dei tizi della casa discografica che in pratica dal momento in cui esiste il supporto, quindi esiste di fatto anche una sola copia dei CD, praticamente quindi un supporto che sia udibile, chiaramente, una registrazione, automaticamente i brani, la proprietà dei brani e la tutela dei brani a tuo nome è registrata per 80 anni. Quindi teoricamente senza pagare nulla, senza avendo una copia di una cosa, tu puoi praticamente avere una tua forma di tutela.
1: Il problema è dimostrare che quella copia lì è
0: l'originale.
1: È stata fatta da te, no? Cioè, e tu l'hai fatta prima. Ma voglio dire, ad esempio,
3: vabbè, lì metti una data,
1: con i lavori dei Fiaba, per esempio, una volta uscito il disco è stato recensito da diverse testate, no? Quindi noi potremmo avere le prove della paternità di Brian semplemente con la testimonianza di giornalisti.
3: Sì, ma c'è anche un sistema molto più semplice adesso, scusami, non per dire. Io ho i miei brani sul sito di internet, sul quale tu ogni brano che carichi praticamente devi scrivere la data del brano, il titolo, l'autore, quindi hai una sorta di tutela di copyright automaticamente nel momento in cui ci dovesse essere qualcuno che rivendica la paternità del tuo
1: ma tu non fai bluffare in questo modo,
3: no, non ti conviene a questo punto, cioè,
1: se
3: a me non conviene,
1: ma se io scrivo lo stesso tuo brano con una data precedente, lo metto lì, chi ha la prova che si
3: è anche vero, comunque vabbè,
1: comunque il discorso fondamentale non è un problema, cioè secondo me
0: noi non parlavamo di copyright perché quello è anche tanto.
1: Allora il problema è che in ogni caso
0: era il discorso di imporre a chi non è iscritto alla SIAE che comunque deve pagargli dei soldi.
1: Sì, vabbè, ma
0: è quello il grave.
1: Il problema del nostro mondo è anche il fatto che tu debba pagare una tassa per esistere, è già una cosa incredibile, cioè, ma là andiamo oltre. Purtroppo, dovendo stare in un sistema in cui esistono i soldi, perché il problema deriva da questo, cioè bisognerebbe distruggere l'idea dei quattrini, automaticamente dovremmo cercare in ogni caso un'alternativa. La cosa che mi dà fastidio è che mi preoccupa come artista è quello lì che tu stai gridando nel deserto, quindi non avendo una spinta per quello che fai, sia o non sia, rimani completamente fuori.
0: Abbiamo avuto 18.000 ascoltatori, quindi non stai gridando nel deserto.
1: No, ma io grido nel deserto, però chiaramente la mia musica non va a finire a 18.000 persone. In ogni caso la struttura
0: perché l'abbiamo passata.
1: Io ti ringrazio. Voglio dire, in ogni caso la struttura che abbiamo in questo momento permette magari che 18-30.000 persone ascoltino i brani. Però io da questo chiaramente non avendo un utile economico può essere una cosa molto gratificante, molto bella sul piano artistico, però automaticamente domani quando dovrò andare a trappare, quindi a coltivare i cetrioli, io smetterò di suonare e quindi queste 30.000 persone non potranno mai chiaramente non potranno mai fruire della
3: musica. Talmente tanto forte da permettere di distribuire la tua musica gratis e poi professionalmente di gestirsi a livello economico dal punto di vista dei concerti, allora uno potrebbe dire, vabbè, allora non vendiamola più la musica, facciamola e basta, come dicevi tu prima, giustamente, d'altronde in fondo è nata così.
1: Io riesco a capire perché in Germania pagano un sussidio di disoccupazione e noi non dovremmo essere per esempio stipendiati dal
0: come era in Austria fino a poco tempo fa.
1: No, è una cosa interessante.
2: Scusa, volevo fare un punto. Il problema fiscale, che è quello che è quello più immediato, è praticamente quello che è in qualche modo il diaframma che ti impedisce di fare la tua vita, insomma, in Italia più che in altri posti. Questa situazione è in evoluzione perché stiamo entrando in un circuito europeo. Quindi effettivamente esistono delle possibilità immediate di bypassare questo problema, per esempio costruendo le club che hanno, per esempio, pagano questo tipo di contributi.
3: Fabio, non hai capito una cosa fondamentale: il mestiere del musicista non è considerato un mestiere finché tu non vendi la tua musica.
1: Ma non vendi la tua musica fino a quando esiste un produttore che pensa di schiacciare comunque il mercato internazionale.
2: Io credo che investire esiste.
3: Perché se mi si vogliono per fare il compositore, sia che io venga sia che io non venga, perché io un lavoro faccio, mi metto lì, scrivo musica, produco musica, se io la vendo, se io non la venda, comunque io faccio il compositore, solo che se non la vendo non ci mangio, se non la vendo,
2: ma
3: la società non mi considera un professionista e non mi si vende.

0: con l'opera, Silvio. Già il rockstar si doveva inventare.
1: No, lui è poeta, e quindi...
2: No, c'è un'altra risposta. Allora, un tempo in Italia, dico in Italia perché in realtà succedeva qui, i comuni o le città stipendiavano i loro compositori. Ma
0: quando
2: un sacco di gente! Ma qual è?
0: Quando il Partito Comunista.
2: Stiamo parlando del 1900, c'era gente che ti prendeva un Verdi e gli diceva: io ti do un tot per produrre la tua musica.
1: Ma poi invece io prendo un Caravaggio.
0: Ti ricordi com'era? Poi c'erano molto poco.
1: Comunque,
2: parlare del fatto che dello spettacolo, tutti noi poveri cristi siamo iscritti e che noi non serve a niente.
1: Ah, c'è il collocamento per lo spettacolo?
2: Sì, esiste un collocamento, è il collocamento sezione speciale per lo spettacolo. Noi siamo.
3: Poi ti collocano qualcosa di molto
2: ti fanno scrivere la tua qualifica, ti rilassano tanto di tesserino praticamente, di libretto di lavoro. E che ogni persona praticamente che ti ingaggia per fare il tuo lavoro ti dovrebbe timbrare perché ti verte contributi EMPALS. Ora io ancora contributi EMPALS non l'ho visto se me li hanno versati, basta fare un controllo della posizione contributiva per vedere se
0: pare
2: tutti quelli che hanno detto che
0: mi
2: pagano. Però se io non faccio minimo 80 euro dell'anno non avrò mai diritto ad una pensione, per non so quanti anni dovrei fare un minimo di 80 euro dell'anno.
0: Riesce a essere un organismo parassitario inutile, perché è stato creato per quell'epoca. Per l'epoca dell'opera libera.
1: Sembra veramente agghiacciante il quadro che viene fuori.
2: Ma
0: questo perché? Perché poteva funzionare in quel contesto, ora questo è solamente parassitario, no?
3: Allora il problema è questo, che fondamentalmente noi siamo degli artigiani e facciamo sedie, io voglio vendere le mie sedie,
0: quando queste sedie me le fottono
3: le sedie, come dice il nero della televisione, quando me le fottono io ho finito di lavorare. Quindi ho finito a fare sedie. Automaticamente scompare proprio quella dimensione lì. In ogni caso noi parliamo sempre.
1: Ma che cazzo c'entra? Non ho capito.
3: No, allora sì. Allora il discorso. Allora il discorso è questo: il musicista è un artigiano. Le sedie sono le canzoni. Automaticamente quando queste canzoni qui vengono prese come qualsiasi altro oggetto artigianale, uh-huh, e non viene pagato nulla a questo povero Cristo di artigiano, uh-huh, per il lavoro che fa, il lavoro dell'artigianato finisce.
0: Infatti,
3: questo sta succedendo anche con le ricotte,
0: ragazzi.
3: Cioè, praticamente la CE ha distrutto il lavoro artigianale, cioè anche di cose pazzesche,
0: appunto, per esempio
3: di alimenti, per esempio la ricotta fresca, no?
0: E dimmi, cavallista, se nessuno fattura la ricotta, come si fa a tutelare un mestiere che è scomparso?
3: Sì, Scarafaggio, ti dico subito, la ricotta diventa un lusso, automaticamente bisognerebbe pagare di più la ricotta artigianale. Ma
0: e chi può imporre questo, se non sono gli artigiani a pretendere questo?
3: Allora, il discorso di imporre già è sbagliato concettualmente.
0: Un imprenditore.
3: È già sbagliato
0: con questo. E quando anche l'imprenditore non va tutti bene, quando fondamentalmente il rockstar.
3: All'epoca la gente rompeva i coglioni ed era anche molto insistente.
0: Quando compare l'artigianato.
3: Ehi, ma da che parte stai, amico? Ehi, cazzo, tu hai fatto di mia moglie!
0: Ma guai, vabbè. Quando il professore d'orchestra di Giuda finisce, quando l'artigiano finisce, compare la star imprenditrice di se stessa. L'orticello non te lo può coltivare né come artigiano né come dire.
3: Io ci cago sull'orticello, così anche rendo la terra feconda e fertile.
0: Per poterlo fare dovete farlo insieme.
3: Tu sai cosa disse l'ortolano entrato in banca? Fermi tutti, questa è una ratina.
1: la barba, no? Sì. Ecco, beh. Ok, allora chiudiamo qua.
0: Non lo puoi fare più, quindi devi fare per forza un'altra cosa.
3: E allora, tu fai in culo intanto quello che... Dunque, parliamo di cose serie. Allora, fondamentalmente...
1: Tanto è cessata questa cosa di MP3, la causa contro Napster, eccetera. Noi Metallica e Peter Gabriel, che noi boicottiamo alla grande ormai, perché hanno fatto causa a Napster. Che appunto hanno fatto causa Napster, che sono che ci fossero i brani.
3: Vabbè, ma chiaramente la
1: palla colossale arriva nei Limp Bizkit, da quando c'è Napster la nostra vendita è triplicata.
3: Vabbè, chiaramente lo fa qualcuno per loro, ma in ogni caso sono movimenti quelli pubblicitari. Il discorso è questo, che noi parliamo, noi diciamo musica. Allora, c'è la musica. La musica non esiste. Esiste un mercato discografico che fa, diciamolo pure, delle cazzate, delle porcate.
1: Sì,
3: perché tutto quello che cioè, vende alla grande, questo lo sanno anche i musicisti che lavorano all'interno di queste cose, cioè l'arrangiatore di Tizio, il session man di Caio, inutile che mi vengano a dire abbiamo fatto un lavoro così, abbiamo fatto un lavoro fomì, come si diceva negli anni '80, lo sanno benissimo che è una porcata quello che fanno, lo sanno benissimo che è merda quella che pubblicano, quindi diciamo la verità, la musica che si pubblica oggi in Italia è merda, e questo lo sanno anche le persone che sono più preparate, anche più brave, anche più talentuose dei presunti artisti che fanno musica alternativa, ma comunque pubblicano musica di merda, quindi la musica secondo me in Italia è merda, noi abbiamo un mercato discografico di merda e si vende solamente la merda confezionata con degli standard precisi che sono quelli, al di fuori di quella storia lì non si pubblica musica, quindi tutto quello che facciamo noi, cioè tutto quello che fa il jazzista, tutto quello che fa il tizio che fa rock progressivo, tutto quello che fa la sperimentazione elettronica, tutto questo non è musica, non c'è neanche un nome per questa cosa, perché non viene considerata musica in Italia, quindi il problema della FIA non è così, il discorso è molto, non è che il mercato non si interessa alla musica, il mercato non si interessa all'arte, perché l'arte non è commerciabile. La cosa paradossale è una che per estensione tu potresti vendere di tutto, e questo l'hanno dimostrato pienamente, perché mettere quattro idioti dentro una casa vuota e farli diventare dei divi significa che tu puoi mettere merda dentro un disco, come anche puoi mettere musica buona all'interno di un disco e venderla, è tutto un problema promozionale, quindi il discorso è che qui proprio sta scomparendo completamente un'idea proprio di arte.
0: Ma non è un'idea,
3: quindi stanno,
0: è un lavoro,
3: stanno scomparendo i poeti, quel modo di fare lavoro già è scomparso da tempo,
0: e quindi
3: rimane quella fascia di mercato che comunque si occupa di cose dalle quali io mi dissocio totalmente.
2: Una domanda a proposito di questa storia, stavo ripetendo questa storia di Napster. Ora, visto che è considerato che tutto si consuma a livello di mercato pubblicitario, non è che già c'era comunque un progetto Napster di farlo diventare un sito commerciale, cioè un sito a pagamento?
1: Molti hanno pensato
2: e
1: questo,
2: quindi c'è stato bisogno di fare tutto questo gran bordello della Madonna.
1: Sì.

0: È un territorio, no? Quello che è successo agli artisti, quello che è successo agli artisti, quello che è successo agli assestamenti di terra. Ecco, Valentina ha avuto.
1: Clementina!
0: Ormai è diventata Valentina. Allora, quello che è successo agli artisti e all'arte, quello che è successo al territorio, succederà anche alla rete. Chiaramente troveranno il modo di lottizzare tutto, e anche se questa cosa è estesa all'inverosimile, troveranno il modo di promuovere di più una situazione rispetto a un'altra.
2: È una visione pessimista la tua?
0: No, è una visione realista.
2: No, secondo me, relativamente, allora, io vedo il contrario. Invece
0: è questo: io sono libero di fare la mia musica, però nessuno me la fa veicolare. Quindi il fatto che io dica una cosa è praticamente irrilevante.
2: La puoi veicolare in rete, liberamente.
0: No, lascia perdere la rete. Sto facendo un esempio, un parallelismo. Allora, se io nell'Ottocento facevo musica e mi spostavo, ero io e a qualche altro musicista, alla fine io mi facevo notare. Cioè, se ora tu prendi Gesù Cristo e lo porti da Costanzo, non è che lo mettono in croce, lo fanno parlare, sembrerà una delle tante persone che dicono le sue stronzate, e morirà lì e finirà lì la cosa sua. Quindi automaticamente un domani ci saranno 20 miliardi di situazioni in rete, quindi sarà un posto in cui perdersi, come il mondo, come tutti gli artisti che sono nel mondo, però quelli che verranno fuori saranno solamente quelli promossi. Da che cosa? Dalle multinazionali che non deve essere portato avanti. Allora ci saranno due siti a pagamento promossi all'inferno e tutti quanti andranno su quelli lì. E tutte le cose alternative le dovrò andare a trovare con lanternino, come il gruppo di nicchia che suona a Siracusa, che suona a Cagliari. Che non è che tu non ti puoi comprare il disco del gruppo di Cagliari, ma non sai neanche che esiste. Quindi automaticamente quando la rete sarà completamente estesa, tu andrai nei siti che saranno promossi dai tizi del Grande Fratello, e così chiuderanno i coglioni nella cascia, come si suol dire dalle nostre parti, a tutti. Questo è il problema. Il problema è che la libertà è anche la libertà di non poter fare un cazzo. È quello il discorso. Cioè, tu puoi parlare, puoi dire quello che vuoi. Entriamo in una torre di Babele cosmica, ognuno dice le sue stronzate. Vincerà quello che ha il microfono più potente.
3: Quello è quello che sta succedendo oggi.
2: Direi che abbiamo finito.
0: Faccio la vecchia versione. Io sono del 66.

0: E per la macchia il mio classico è il trapano che della parete del vicino. Trapano.
1: Cazzo fai?
2: Scusa il quello che non sono riuscito a dire prima.
1: E adesso andremo avanti a ruota libera finché non finisce il nastro, logicamente.
2: Praticamente no, un po' un cappelletto. Praticamente la musica non può imporre se stessa, è più l'altro il lavoro che non riesce, dell'artista che non riesce a imporre l'arte, non è l'arte che non riesce a imporre. Non è tutelabile come lavoro. Perché non c'è più quel lavoro.
1: Comunque devo dire che storicamente tutti i tentativi finora di ingabbiare la rete, come hai detto tu, non hanno funzionato, eh? Non hanno funzionato. Per fortuna. E c'è chi comunque vede un futuro molto più positivo come evoluzione della rete.
0: Quando c'è un valore, c'è sempre qualcuno che cerca di appropriarsene e quella stessa persona cercherà di venderlo. Quindi automaticamente il destino della rete dovrebbe essere questo. Penso io.
2: Dipende anche da come viene prodotto il valore.
0: Oppure mettiamo che in questo momento conviene alle compagnie telefoniche o comunque quelli lì che fanno proprio il contatto, cioè che creano il contatto per la rete, di fare questo tipo di situazione. Magari domani gli converrà di più alle compagnie fare pagare una mega tassa per stare sulla rete, quindi la rete sarà libera, ma comunque la fruizione della rete sarà a pagamento, non lo sappiamo questo.
2: Come dice lui, certo, è molto importante la tecnologia che riesce a utilizzare.
3: Se inventeranno dei decoder per entrare in siti, non lo puoi sapere.
1: Certo.
3: Comunque, sul testo, se contortamente ci pensi un poco, lo trovi un modo per fottere anche la nostra idea di rete, capisci? Quindi si può fare.
1: Certo.
3: Si può fare.
2: Cosa di posto sicuro, cosa di civismo, trascinatore di massa, e invece di un tribalismo.
1: Ma poi ci sono anche meccanismi stupidi, la SIAE ha proposto questa tassa sull'audio sul web, cioè se tu metti un brano di musica superiore a 10 secondi sul tuo sito, devi pagare, mi sembra, 300.000 di... Ok? Ritorniamo in diretta.

0: Siamo sempre qui dagli studi di Catania, il Net Strike sta continuando. Vediamo un po' come vanno le cose. Intanto qui al Media Lab è arrivata altra gente. Direi che con le interviste per ora abbiamo finito. Ci sono 77 utenti sul canale Hackit99DCN. Oh! Vediamo un po'. Sarebbe bello cercare di capire chi è. Chi fa parte della SIAE in questa lista di utenti.
1: Quello che proviene da SIAE.
0: Sì, è perché scompare SIAE.it nella lista degli utenti? Sarebbe alquanto idiota. Sarebbe da vedere un po' se qualcuno di questi utenti compare con un indirizzo IP SIAE. Io qua con XChat non ho la minima idea di come cazzo si faccia una lista di tutti gli utenti. Me ne sto fottendo. Sì, uno per uno, ci sto un anno.
2: Un anno?
0: Un anno ci sto. E comunque la diretta radio è qua. Qui c'è la diretta radio. Noi abbiamo in questo momento 10 ascoltatori, a quanto pare. Qua ci stanno bombardando con bottiglie di Coca-Cola, che ci stiamo prendendo a bottigliate. Mentre se il sito SIAE funzionasse potremmo andargli a leggere un po' di dati tratti dalle loro pagine. Purtroppo invece il sito non funziona, a quanto pare è stato bloccato preventivamente perché dice che la connessione viene rifiutata dal server. Beh, dunque, vediamo un po'. L'unica cosa che potevamo dire è riguardo alla tutela delle opere diffuse via rete. Il contratto recitava, per quanto mi ricordo, che il modulo recitava che si diceva praticamente, spiegava che si occupa della tutela delle opere tutelate dalla SIAE. Ma io vi domando se ci sono opere non tutelate dalla SIAE. In teoria sì, perché insomma, se uno, porco Dio, non ha intenzione di registrarsi alla SIAE, dovrebbe essere libero di farlo. Mentre abbiamo 15 ascoltatori, diciamo che è un buon picco, noi li salutiamo tutti questi ascoltatori. HK, saluta gli ascoltatori!
2: Come saluto? Con un cazzo in bocca li saluto.
0: Salutali come vuoi!
2: Con un pene in culo vi saluto, porco Dio!
0: Qui praticamente abbiamo esaurito il repertorio delle interviste ai musicisti che avevamo preparato per la trasmissione di oggi e quindi continuiamo la nostra trasmissione in diretta con un po' di notizie e informazioni. Quest, vuoi dire la tua su questo discorso della SIAE? E qui con noi Quest.
3: Ciao mamma.
0: Tu hai mai avuto a che fare con la SIAE?
3: Purtroppo sì.
0: Ah sì? Suonando? Tu di cosa suonavi? Cosa facevi?
3: Io suonavo i piatti.
0: I piatti? Quindi tu screcciavi sui piatti?
3: Sì, qualcuno del genere, insomma, quello che è un pochettino di bordello. E la SIAE era un cagamento di cazzo, generalizzato. Quanto ruba la SIAE per una serata, poco e niente.
0: Nel senso che? Cosa ti è successo?
3: Niente, serate chiuse, multe...
0: Hai avuto delle multe?
3: Minchia, ho avuto delle multe che ovviamente non ho pagato... Perché beh, se la collava il gestore del locale o il tipo che armava la sala clandestina o altri cazzi, però ecco.
0: Sala clandestina?
3: Sì.
0: Perché si parla di clandestinità praticamente.
3: Eh sì, se metti musica anche in casa dove siete già 3 o 4 persone, in teoria dovresti pagare la SIAE. Giusto così per ascoltare, figuratevi se si paga un minimo di biglietto o consumazione obbligatoria, chiamalo un po' come te pare.
0: Ma quanto ammontavano queste multe?
3: Dipende, io ne ho viste che vanno dal milione fino agli oltre 150 milioni.
0: Ma dai, 150 milioni?
3: Una discoteca.
0: 150 milioni di multa?
3: Sì, hai, perché la serata, nonostante le discoteche abbiano convenzioni, c'è stata una storia in un locale per un capodanno che a quanto pare non so chi non aveva dato l'autorizzazione di per fare quella serata e gli hanno accollato 150 milioni di multa.
0: Porca puttana!
3: Sti gran cazzi, direi.
0: Ti sei mai iscritto alla SIAE per farti tutelare?
3: Ma io vorrei dire alla SIAE di tutelare sto cazzo piuttosto, cioè... Cazzo, io non voglio essere tutelato dalla SIAE, cioè parliamone.
0: Perché? Parliamone.
3: Perché la SIAE deve tutelarmi? Non può essere qualcun altro a tutelarmi, perché è giusto la SIAE? Ammesso, io non voglio essere tutelato, ma ammesso che volessi essere tutelato, perché dovrei essere per forza tutelato dalla SIAE? Non potrebbe essere un'altra organizzazione che mi tutela? Non ci potrebbe essere? E se non c'è, perché non la facciamo e dopodiché accusiamo la SIAE di posizione dominante nel mercato e la denunciamo all'antitrust?
0: Questa potrebbe essere un'idea. Perché c'è solo la SIAE? Perché questo è un monopolio nella tutela?
3: Boh.
0: Ma l'antitrust non dovrebbe fare qualche cosa?
3: Dovrebbe? Potrebbe?
0: Boh.
3: Forse lobby massonica, la SIAE è una nuova massoneria? Boh.
0: Le notizie che arrivano dal canale parlano di sito giù, sito su, a me carica le pagine veloce, a me non arriva niente, qui non arriva nulla, da Windows non va, ma non riusciamo a capire insomma cosa sta succedendo. Mentre a questo punto io direi che potremmo anche andare a leggere uno dei comunicati che è arrivato. Relativamente a questo SIAE è arrivato poc'anzi un comunicato nella nostra mailing list Hack Meeting che noi adesso andiamo a leggere. Vediamo un po' se lo troviamo. È un comunicato molto interessante. Per cui appena lo troviamo, che qua ci abbiamo tutte le mail duplicate. Io amo allora. No, SIAE. Siamo talmente in anticipo su che vuole una società dell'informazione tipo chiuso che vinciamo ancora prima di mobilitarci. 400 adesioni con il Netstrike. www.sia.it non è stato raggiungibile non per 3 ore, cioè durata del Netstrike, ma per ben 10 giorni, dal 17 al 27, il tempo necessario per cambiare il server della SIAE e affidarlo alle cure di una delle maggiori aziende di sicurezza in Europa. Il sito della SIAE ristrutturazione è tornato online, scarso di chiarezza e di contenuti quanto prima. La grande partecipazione al loro blackout rappresenta ormai la forza di movimento d'opinione di intelligenza che sta sostenendo la battaglia sulla libertà di accesso e di circolazione dei saperi. Porco Giuda.
2: Hai detto cesso?
0: Sì, libertà di cesso.
2: Cioè libertà di andare a cagare.
0: Sta funzionando. Quanto pare sta andando. Lobo dice che ho la voce da paperino. Potrei mandarlo a fare in culo. faccio.
4: Potrei cambiare voce. Porco Dio, e parlare in questo modo.
5: Sì, è bello attento.
4: Vediamo adesso che cazzo di voce mi arriva.
5: Sentiamo.
4: Mentre abbiamo ben 14 ascoltatori. Noi parleremo così il 19. Il numero da lei richiesto corrisponde al seguente abbonato. Cognome, SIAE. Nome, Ladri. Via della Minchia. Numero 69. Telefono.
0: Aspetta che recupero i telefoni, va. No, vabbè, i telefoni chissà dove cazzo sono. Comunque erano passati in lista dei numeri telefonici di fax a cui spedire fax per richiedere informazioni, perché penso che ci sia anche qualcuno che voglia informarsi sulla SIAE. Mentre è arrivato con noi finalmente uno degli speaker ospiti con la cui felpa recita si incazzerebbe anche Spartacus.
6: Figuriamoci Shining!
0: Figuriamoci come si incazza Shining, ora che parleremo di SIAE e non solo. Tu sei un musicista, non è vero?
7: Sì, io sono il telefono.
0: Il telefono? Il citofono?
7: No, non è vero, dirà delle battute. Vuoi sentire un pezzo fatto al telefono?
0: Ce l'hai? Non è telefonino. Un pezzo fatto al telefono. Fai il telefono. Cerca un telefonino. Che cazzo ne so.
7: Io
0: ero pattoni.
7: Sono
0: pattoni.
7: No,
0: neanche il mio fa i toni, mentre Bibi Caneda ci manda un MP3 che noi accettiamo analmente e speriamo di potervelo mandare al volo, anche se sinceramente qua mi dice adesso failed, per cui noi abortiamo. Bibi Caneda, purtroppo non possiamo ricevere il tuo MP3 poiché stiamo dietro un firewall e ce ne stiamo fottendo.
7: Squilla il telefono.
0: Ah, squilla il telefono. Per cui il concerto di musica. Mi chiedono se possiamo mandare della musica senza pagare diritti. Beh, basterebbe appunto, come recitava il contratto SIAE per la diffusione di musica in rete, basterebbe semplicemente mandare musica di autori non tutelati dalla SIAE. E qua non riesco a trovare un cazzo in questo momento. Me ne foto della musica, comunque, non mandiamo musica. E ne sbattiamo della musica noi. 16 ascoltatori, è un piccolo record per noi. Ascolto live.
7: Facciamo un concerto? Una cover di una cover.
0: Mi dicono di fare una cover famosa col cellulare, adesso Shine ci suonerà una cover famosa. Chissà come si è sentito, ma qua cazzo, noi siamo leggermente in ritardo con l'ascolto qui, magari adesso ci arriva, vediamo un po', pre-buffering, vediamo se ce la facciamo, 7K, ok, prova un po',
7: la rifacciamo, vai. Vai del beat, ve lo faccio.
0: E vai. Adesso ce la riascoltiamo dall'altoparlante.
8: Grazie.
0: È arrivata. Vabbè, no, è che l'ascolto ci viene male perché siamo troppo lenti.
8: Però non ci ascoltiamo perché ci sottraiamo un bando da soli, siamo nel
0: coglione. Beh, sì. Io devo andare a pisciare, che fai? Mi sostituisci un attimo e ci dai le ultime notizie su come vanno le chiuse delle cose qua da noi?
7: Avremmo una cosa divertente, abbastanza urgente, sarebbe che dai prof sta arrivando con un ospite molto importante, diciamo che sarebbe carino che togliamo un poco di munnizza alla stanza prima che arriva.
8: Ma chi è questo ospite?
7: Non interesserà sicuramente i nostri ascoltatori, ma sicuramente è importante per noi la sua presenza.
8: E chi è?
7: Non interesserà sicuramente i nostri ascoltatori.
8: Ma io lo voglio sapere.
7: Va bene. Allora andiamo a pisciare insieme.
8: Andiamo a pisciare insieme, lasciamo a Caruso e
7: stiamo a intrattenere. No, lasciamoci a Caruso.
8: Oh, what's that?
9: Fate voi. Sparerò cazzate. No, non siamo iscritti alla SIAE, BBK, non rompere le palle. Ciao BBK. Ok, vediamo un pochino che si dice sul canale. Wow. Paschi ride, e se ride Paschi ci sarà un motivo. Night Talk dice questo, Suka. Grazie Night, sempre gentilissimo, un amico. Ti sente Shakarut? Shakarut dice di sucare a Night. Mi suona il coso. Vediamo. Come va questo Netstrike? Come procede?
10: Fammi salutare a Madler.
0: Ciao Madler!
7: Sono Groot.
3: E chi se ne fotte, direi io.
2: Suca, questo.
3: Ciao, beh, io mi dice che siamo troia, lo so, ma solo per pochi. Allora, durante il Net Strike procede, speriamo che il sito sia a quest'ora sia sommerso, morto e sepolto. Vediamo un pochettino. Qualcuno sostiene che InWind ha bloccato l'accesso al sito SIAE, non ci risulta. Controllate gente, noi che siamo su Wind. A Napoli è stato occupato il centro telematico di architettura per partecipare al Net Strike. Yo! E vai! Grande Napoli!
8: Beh, saluto il quarto piano.
3: Shining, saluto il quarto piano. No, no, BBK, non mi scopro tutto l'esercito italiano, sono pochi. Vediamo un pochettino cosa che succede. E Paskin è già anche a Napoli, wow.
7: Sì.
8: Fammi mandare la terza.
3: Ok, arriva Sbesto.
0: Allora, io vorrei a questo punto mandare la terza e ultima intervista, giusto per chiudere la trasmissione, che poi non si chiude, ma più tardi si chiuderà. È un'intervista interessante che ho realizzato a un caro amico. Un caro amico che si chiama Fabio. Fabio è il nostro Enrico Gheggi della situazione. È un personaggio che mi piace definire hacker, anche se non ha mai visto un computer, però le sue lucide analisi alla Enrico Gheggi meritano spesso di essere ascoltate per chi ci riesce, perché come Enrico Gheggi si tratta di tante parentesi che si aprono, ma poi alla fine si chiudono tutte. Diciamo anche diciamo che adesso voi vi ascoltate questo suo intervento sul movimento degli hacker, secondo lui. E più tardi riprenderò la trasmissione dal microfono, per cui buon ascolto di questa intervista.

0: tutto un pochino occultare, per certo un po' di manifesti cyberpunk italiani, credo di poter rispondere.
1: Ma tu cosa pensi della CIA?
0: Che sono le forze del sindacato?
1: Tu che vedi musicisti che comunque fanno queste cose, costretti a pagare.
0: Se i musicisti in Italia non ci sono, è colpa di questi megamatti compattati. Se ci sono, è sempre colpa di questi megamatti compattati che non possono campare. E se ci sono a metà, è sempre colpa di questi megamatti compattati. Non so, perché qualcuno pensa alla cultura di sinistra. Ci sono tanti esibizionismi, tante cose, fondamentalmente c'è tutto questo baraccone. Corrisponde alla sinistra di oggi, il caso dell'esibizionismo, che rivede Marx e non rivede praticamente Sant'Agostino, equivale a quello che potrebbe fare la Chiesa con una riforma reale. Ovviamente rivedendo la famiglia e le missioni come dice il decente attualmente all'interno della famiglia, quando rivedo i sindacati di questa burocrazia che sta all'interno, io finalmente sono delle persone serie.
1: Sali, sali.
2: Io non credo a nessun tipo di radicalità della sinistra, né italiana né europea in questo momento a livello ufficiale.
1: In che senso radicalità?
2: Radicalità, cioè che l'unica cosa della radicalità è il senso di capacità di dialettizzare in modo profondo la realtà, di cambiare le cose, di comprendere le cose, di entrare nelle cose. Ho detto, io quello che penso è che la sinistra abbia praticamente rinunciato a qualsiasi teoria propria della sinistra moderna, laica, e praticamente si è tornato alla vecchia sinistra sociale cattolica, che allora oggi i cristiani lo facevano prima di loro, ora lo fanno, cioè era questa cosa.
1: Sì, ho capito.
2: Lo vedi cosa c'è in Italia e in Europa, un sacco di gente che praticamente vive nel consenso di tutta una parte laica e religiosa, molto vicina ai cardinali, molto vicina allo Stato sociale, alla socialdemocrazia, modello burocratico centroeuropeo, no? Queste cose così anacquate che sono proprio il paese normale, anche quello con i baffetti. Ma io voglio un paese normale, voglio qualcosa di stabile, cioè in questo momento mi sembra l'epigono di gente come il di un politico intero.
1: Ma gli hacker in senso lato, hanno la possibilità di fare qualcosa?
2: Secondo me hanno una grande responsabilità.
1: Che abbiano
2: una possibilità, penso che sicuramente abbiano dei poteri nelle mani, forse da soli non ce lo potrebbero fare. Però in ogni caso hanno la responsabilità di capire o non capire se per quale possibilità hanno. Secondo me gli hacker non hanno capito che per sviluppare in qualche modo nei comportamenti spontanei, che sono la parte più importante dell'azione hacker, no? Che non possono essere programmati all'interno di una burocrazia, comunque fondamentalmente c'è anche da considerare che se l'hacker è antiburocratico per eccellenza, è praticamente il grande burocrate, è il burocrate assoluto dall'altra parte, è lo svecchiamento del burocrate, no? Alcuni mi accusavano, per esempio, la legione del destino, la legione Dom, no? Di essere passati da uno stato giovanile di persone che bugiardicamente, anche in un modo di ricerca intellettuale e creativa, no? Di fare là i maledetti che lottavano contro il Leviatano, a una situazione diversamente integrale che hanno svecchiato questo sistema, perché l'hanno reso più efficiente. Questa accusa che hanno fatto ai politici radicali che negli anni 70 praticamente non hanno fatto altro che svecchiare, hanno ammassato un po' i soci vitalizi del potere,
1: ci hanno rinnovati, va?
2: Sì, praticamente prendendo di mezzo un po' di professori inefficienti, hanno tolto un sacco di situazioni parassitarie e hanno rinnovato gli apparati che ora ci troviamo a difendere contro quella piaga, no? Gli hackers in questo momento devono capire che devono mantenere un metodo tribale molto vicino al loro tipo di situazione spontanea, perché nel momento che si formalizzano in modo anche rendono normata la loro situazione anche minimamente, sono già nel meccanismo.
1: Però questa cosa l'hanno fatto per esempio quelli del Chaos Computer Club di Hamburgo, e comunque loro stanno funzionando, ci hanno funzionato.
2: Sì, ma io non credo, non credo che il pericolo è funzionare. Quando funzionare in qualche modo significa anche essere funzionali. Cioè, se la cosa è una tecnologia, è oppure un gruppo di tecnologi, già è una roba che sorvola. Non posso essere il grande potere assoluto, cioè non posso essere un potere, sono una componente della nuova egemonia prossima avventura, no? Cioè, quando c'è il potere di mezzo, cioè rende tutto già proprietà, è già proprietario di questo, no? La libertà è quella situazione in cui praticamente esercitare il potere, averlo oppure parteciparne, è irrilevante, perché vedete che in un'aura in cui praticamente la personalità vale più di quello che tu controllate, perché praticamente c'è una situazione in cui niente è controllabile e soprattutto tu non sei controllabile, no? Quella praticamente un gruppo di ragazzini che, senza che nessuno lo sappia, riescono a fare un sacco di casino e esprimono inconsciamente delle cose dentro un programma preciso. In realtà, cioè, questo culturale a livello così insurrezionale, come dice Archimbelli, per un momento solo, poi finisce. Ma se prima di tutto funzionare questa cosa qua, non tanto con un programma e con delle norme, con un modo di essere riconosciuti, o un tentativo, cioè, ingenuo di rispettare le norme in un senso radicale, no? Per questo è proprio la grande illusione della giustizia. E invece tu fai un discorso di centrato verso l'interno, un autocentramento continuo, in qualche modo, cioè, permanente, no? Chiaramente neanche loro, però non c'è bisogno di saperlo, perché praticamente si vede che in realtà si autocontrolla. Quante cose ci sono nella società che hanno queste caratteristiche? Tante. E come quando praticamente c'è nel...
1: Sì,
2: è proprio quello, è una metafora biologica, non meccanistica. È importante recuperare questa dimensione, che quella antropologica, quella etnica, che guarda caso in questa società che comunque non è meccanica, in cui praticamente c'è un progetto all'interno del quale l'individuo mostra la sua proposta, no?
1: E ora, finché le macchine non prendono il sorvegno.
2: No, non parlo tanto di tecnologia, cioè parlo di capacità, insomma, di considerare il futuro, perché l'identità in questo momento non è credibile in quanto individuo all'interno di un contesto. Cioè, se non si sa cos'è l'individuo, non si sa cos'è il contesto, cioè nessuno pensa al futuro in un senso cioè stagliandosi verso un orizzonte molto diverso da sé, perché chiaramente, cioè, il potere sta nascosto molto meglio di quanto lo sia tu in ogni caso, e tu non sai fondamentalmente da che parte voltarti, né per sferrare un colpo e né per pensare alla tua sussistenza, per vivere, insomma, la tua esperienza di Dio, no? Fondamentalmente, cosa la gente pensa, questa nebulosa in qualche modo di aspetti, di identità, che vanno comunque in un senso più che reazionario o reattivo verso queste vecchie forme, no? Che sono la persona più che l'individuo, no? Il gruppo istintivo più che il gruppo normato da regole, no? A cui quelle sono sospese, le regole sono incomprensibili e astruse, perché, cioè, fondamentalmente le regole in un momento in cui non si sa che cosa è in che direzione regolare sembrano sospese. E l'istinto tribale, reti barbarici, quelli tribali sembrano più affidabili, più umani nella loro imprevedibilità. E si rivaluta l'ambiguità, si rivaluta praticamente lo spazio lasciato alla wilderness, al selvaggio, no? È importante che si sia, perché quello non ce lo voglia nessuno. Se io non voglio spiegare completamente la realtà, una volta la realtà va male, mi ci rifugio in quella parte che non ho spiegato, no? Quando invece veramente la realtà è una roba in cui io non posso fare niente come individuo, io preferisco essere comunque ritornare a quelle quegli ancoraggi istintivi o comunque di appartenenza, di riconoscibilità, cioè che praticamente sono...
1: Perché quella poi è una cosa che rimane comunque solamente tua e nessuno te la può togliere.
2: Ecco, cioè, entrambe le cose, cioè, se esistesse la possibilità di una intelligibilità, di una chiarezza, no? In un modo o nell'altro, sia essendo organici, sia contrapponendosi, sarebbe una cosa tua, sarebbe un'invenzione, sarebbe un proiettum, no? Andare in avanti. Il futuro non sappiamo che cosa è. Allora si tende all'immediatezza, no? Dell'istinto, di ritrovarsi in delle situazioni che non è importante che siano vere, quanto che siano percettibili, sensibili, cioè siamo autentiche, ecco, l'autentico
3: cioè, sostituisce un po' questa categoria del discorso dell'identità in quel senso, no? Cioè, io dico, io non so chi sono, perché non so in che mondo vivo, e so anche che c'è un complotto, però che si tende comunque a favorire in tutti i modi questa situazione, non credo che ci sia un'immensa diversa in questo senso, però cioè, io a questo punto me ne sbatto e vivo romanticamente una vita da selvaggio, buono, cattivo che sia, ma l'importante è che sia mia, nel senso che io preferisco in qualche modo una situazione che risponda a delle regole non regolabili, non normabili, che vanno un po' barbaricamente in modo autonomo e che sfuggono quindi a un controllo da parte del potere, è una misura in cui sfuggono a me, insomma, in qualche modo io mi fido più del... anche quella comunque diventa un'utopia, chiaramente, il problema comunque alla fine è un...
4: Ma come dovrebbero muoversi poi la comunità etnica in questo senso?
3: L'identità del gruppo degli Eter nasce appunto un gruppo di goliardi che è come la cultura del surf, no? In America è questa cosa, la prima cultura giovanile è quella, cioè un gruppo di persone che vivendo in una situazione cioè l'anno sabbatico l'hanno inventato gli americani, cioè la possibilità di un grande spazio da dedicare completamente a una specie di gran tour, una conoscenza del mondo romantica in massa, si prevedeva che un ragazzo che si vuole essere avesse un anno completamente da riservare l'esperienza. Sì. Era possibile in questa scala perché la borghesia aveva allargato molto la sua piattaforma, perciò in questi posti ricchi, ma ancora prima in posti di aristocrazia coloniale, cioè di Sudafrica, Nuova Zelanda, la West Coast, no? Sì, forse per i bianchi soprattutto,
4: i bianchi.
3: Dava la possibilità a tanti giovani in massa di comportarsi come Byron o come Shelley, no? E questo è abbastanza importante. Con la cultura del surf esiste quasi un discorso astorico, spirituale, quasi buddista della situazione, no? Il tempo libero non è qualcosa che può ritornare alla realtà, resta lì. La grande, ha visto un mercoledì a Leoni, no? È la grande mareggiata il fulcro di tutto. Il tempo libero non diventa il tempo, è in qualche modo una sorta di tempo liberato che vive vicino e parallelamente e comunque prevalente a un tempo impiegato. Perché in qualche modo, cioè, anche se comunque non è. Cioè, un tempo liberato è eccessivo, però un tempo in qualche modo in cui si ricompone quasi virtualmente, la realtà virtuale comincia da allora nella società occidentale, no? Una libertà, una serie di ruoli, una serie di verifiche, in cui anche una persona che passa il segno dell'età riesce a trovare se stesso, grazie a un momento magico in cui tutto un sacco di gente sfaccendata si trova istinti andando in una spiaggia e riconoscendosi in un'esperienza potente perché ricorrente, transgenerazionale, una piccola tradizione etnica, quindi una sorta di subetnicità, ma in effetti non si tratta neanche di questo perché non abbraccia l'esistenza, cioè è una parte dell'esistenza quasi schizofrenica, no? Ma questo comunque è la grande utopia del tempo libero che crea questo discorso delle etnie. Dopo la cultura del surf abbiamo tutto un proliferare, quella allargarsi le basi economiche, queste cose qui, che vorrebbero tornare quella lì. Perché meno soldi ci stanno e meno volontà e meno fiducia si ha in questo momento magico, in questo satori, per così dire, no? Più arriva l'esigenza di riportare qualche cosa nella vita impegnata, di questa vita liberata, di questa vita virtuali, siete di liberare veramente, no? E quindi c'è tutto lì, il business da cosa derivano. Quello che praticamente gli hobbit facevano per la dura università, anche disumanizzandosi a volte, no? Lo potevano fare tanti ragazzi che facevano le loro serie in un altro modo. E allora è tutta una storia praticamente per i giovani occidentali di cercare di riacchiappare per la coda il tribalismo che era stato annullato, guarda caso, no? Cioè che ha prodotto il loro benessere, cioè l'uomo della foresta che vive in un modo totalmente disimpegnato, quasi proprio, cioè non faccio un discorso utopico, cioè, voglio dire, cioè,
4: no, capito.
3: Esiste un cosmos in cui si può ritrovare tranquillamente, non ha neanche bisogno di essere né persona né individuo, cioè va da sé, insomma, no? Tutta questa libertà, cioè, c'è un sovrappetto pagato, la si ritrova nel flusso l'Occidente, distruggendo questa cosa, produce allargando la base del suo benessere. E guarda caso le tribù spuntano esattamente in quel punto. Vai ragazzi. E allora a questo punto c'è gli Ekron, dopo i punk degli anni Ottanta, sono qualcosa di molto paradossale, sono utilizzare la non libertà e la frustrazione, l'equilibrio ovviamente, come spazi di libertà.
4: Il?
3: Cioè, le cadute, l'inadeguatezza, essere le pecore nere, no? Essere gente disprezzata, diventa, guarda caso, uno spazio dove riconoscere. È l'ultima paradossale autoreferenzialità, no? Di questo tipo di modo di fare.
4: Perché uno arriva ad emarginarsi apposta.
3: Sì, ma poi è successo qualcosa in più. Dopo quel momento di alienazione è arrivato però un ulteriore cambiamento della città, per cui questo tipo, sì, allora era questo, il punk era un cercare di utilizzo. Sì, però quando, nel momento stesso in cui si confida il cyberpunk, praticamente la virtualità ha dato i suoi frutti. Cioè, diciamo che ormai la tecnologia permette di valorizzare queste esperienze insieme a tutte le altre, e si viene a creare una classe di cuore eterno, di Robin Hood, di elfi, se vogliamo, no? Di gente di strada, di nerd davanti a un computer, oppure di gente che comunque passa tutta la vita in solitudine, neanche con i punk a cercare le pecore nere, perché avevano bisogno di un gruppo. Ora non ce n'è più bisogno, questa è la grande differenza. E là praticamente abbiamo una forma etnica che anche, guarda caso, oltre che una capacità di valorizzare la vita in un modo trasversale, addirittura diagonale, come diceva anche un Barciato, no? Cioè, in questo modo, non solo per se stessi, come ma guarda caso, si eccede sempre, come sempre accade, in un'efficacia. Se questa efficacia diventa riconosciuta nella realtà dei fatti, del fattuale, proprio, no? E alla fine etichettata e pronta per la vendita, la parte più importante, cioè quella per se stessi, si perde. Quindi questa efficacia alla fine per chi sarà? Essendo per se stessi si può essere anche per gli altri. Però questa è una teoria delle avanguardie rivoluzionarie, cioè quelli che prende prima è una vecchia teoria dialettica marxista che ora non si riesce più a ricostruire. Cioè la gente che il cambiamento deve essere oggettivo per cambiare la vita, prima che soggettivo. Però per alcune persone cambia prima, perché la soggettività è più avanti, e così praticamente le masse, seguendo queste persone quasi filologisticamente, riescono a oggettivizzare prima e quindi acquisire prima la coscienza. Questa è la teoria leninista che si è portata molto dietro Guevara, gente così, no? E praticamente questo discorso di dialettizzarlo nella realtà diventa un po' una così, religione che funziona sempre o non funziona mai. Cioè, le ultime grandi interpretazioni di questo sono quelle di Gramsci, l'ultima di Marxisti, quello di Pinto. Ma comunque è una cosa interessante, però si arriverà ad essere più una filosofia, insomma una dottrina, su un discorso applicabile scientificamente. Però praticamente abbiamo questo discorso qua di, comunque di avanguardia, gente che riesce a realizzare un po' di libertà, un po' di oggettività prima degli altri. Che cosa farne di questo qua? La prima cosa è mettere da parte, e fare in qualche modo mettere da parte in una sorta di risorse, no? Cristallizzate, se vogliamo, ma non cristallizzate. Le stratificazioni, no? Creiamo le tra...
4: Ti devo dare conto e ragione a questi ascoltatori che sono rimasti così ad ascoltare.
0: Ah, cazzo!
4: Sembra che tu l'abbia intervistato in una fogna con il microfono al primo piano. Perché stiamo ancora trasmettendo. Noi però adesso ci stiamo facendo i cazzi nostri. Per cui, cari ascoltatori, dato che il net strike sembrerebbe essere finito da circa 10 minuti, diciamo ufficialmente, infatti sul canale Hackix99 ci sono semplicemente 56 persone. Ma
5: dire fai? Preghiamo? Commenti, ti metti una scena davanti.
4: Vediamo un po'.
5: E gli metti una scena davanti.
4: Questo sticchio.
5: Come non hai fai nell'acqua? Se ti andrà a fare lo dico io.
4: Andiamo a calendare. Pardon. Se praticamente quel faro non serve una merda mai.
5: Devo cercare di dietro. Un danno, un danno ancora dietro.
4: Ma fa poca luce.
5: No,
4: ma là dietro non ci arriva.
5: Dietro non serve.
4: Manca il cavo elettrico dell'illuminazione. Gennaio 2001, oggi quante ne abbiamo? Oggi ne abbiamo 15. Domani è 16?
5: Oh, sì.
4: 17:30, classe C, lezione 14. Andiamo a vedere.
5: Io non
4: lo
5: so, non è mia.
4: Sei sicuro?
5: Sì.
4: C'è bisogno che guardo?
5: Eh?
4: Non c'è bisogno che guardo allora. Ho capito. Abbiamo 5 ascoltatori di cui praticamente ce ne fottiamo. Bene, torniamo a parlare dei cazzi nostri gli ascoltatori che ascoltano. A questo punto lo rimandiamo a quando dorme.
5: No, rimandiamo un cazzo. Tu quando conti, domenica? No, domenica sera parto. Poi domenica sera si parte da lì. Domenica mattina. Se non mi fermo a Roma per 2 giorni. Facciamo una cosa, lo fai dove vengo pomeriggio e mi accollo io le lezioni che ci sono. Allora, no, ci proveniamo giù, bene, nel senso che diciamo la settimana prossima veniamo a trovarti quel giorno,
6: vero?
5: Così in maniera tale che ci saranno gli scolari, non facciamo i commenti che ci perderò un po' di male. Non abbiamo presenza, io devo sapere la partita della finata che sono solo, ma così. E ci riprogrammiamo ordinandoli per tavole di città, che tavole di
4: ma c'è lo scorporo e il doppio turno o no?
7: Sento chiamare dalla finestra.
5: Vabbè.
7: Con una voce che si esce dalle mucose.
5: Allora è io.
6: Mi conosci la voce del tuo canale?
5: Allora è un bello. Guardate che fai.
2: Miraccio. Allora mi voglio.
4: Questo Ernegraccio. Abbiamo 6 ascoltatori.
5: Ah!
4: Io questi ascoltatori avevo promesso una rassegna stampa.
5: No.
4: Per cui.
2: Io vedo che sta crescendo da questo punto di vista, non sta offrendo più sigarette. Io invece vedo che anche lui è cresciuto.
4: In stronzaggine. Allora, pagina 80, radio rivista del gennaio 2001. Pagina 80, l'uso del protocollo IP e dei server di IRC nella rete fatti. Questo arriva a me. IRC l'anonimo di ECDC la rete packet di qua di là. TPAC, HTTP, TSP, host, WinPack, nome, località, ir1ip.mpr.org, a pagina invece 82, CRISO4-1, collegamento X25, Linux, XChat per Unix, utilizzo dei client RC, abilità LA X25 Lisa, X25 Apps, X25 Tools, eccetera, eccetera, e direi che per oggi abbiamo concluso la nostra rassegna stampa, grazie per averci ascoltato e... alla prossima su Radio Cybernet con la chiarissima rassegna stampa. Invece io devo trovare questi indirizzi IP. Vediamo un po'.
6: Gli indirizzi IP sono?
4: Cosa si fa per trovare un indirizzo IP? Ovviamente una mia mappa.
8: differenza 31-26. Vediamo che cosa arriva a questi diritti qui della rete AX25. È la prima volta che su una rivista di questo tipo parlano di Linux. Organo ufficiale dell'Associazione Radioamatori Italiani, un'associazione di stronzi che non fa altro che rompere il cazzo a quei radioamatori che non sono iscritti alla loro associazione.
0: Il cazzo!
8: Un po' come la SIAE. Sono dei rompicazzo abbastanza unici.
0: Perché io ho fatto una audio cassetta con tutte quante le regresse. Ho regalato alle mie compagne.
8: Una audiocassetta regressa.
0: Mi hanno dato un messaggio. Mi ha detto, stentavo a crederci, comunque ho fatto davvero una bella cassetta. Io cerco di fare
8: niente. Alimentatori stabilizzati, prova con un ecco questo è interessante, invece trasmettitore CV per i 20 metri.
0: Ci trasmettiamo sui 20 metri.
8: Sulle bande dei 20 metri ci trasmettiamo il codice Morse. Codice Morse. Ci puoi trasmettere il cazzo che ti pare?
0: Oh, trasmetteremo il cazzo che ci frega.
8: Non c'è un cazzo su quelli qui. Gli stolti campi elettromagnetici, 4 semipoli, antenne accoppiate, antenne ad alto gradino,
0: antenne di fonda, antenne di dietro,
8: posto di aggiornamento, comportamento delle resistenze nel campo della radiofrequenza. E che dobbiamo fare? La gente si diverte con queste cose. Dice trasmettitore P130, un apparato di moda.

0: Bello. Quindi è un VHS per 100 watt. Per Dio, un 40 mega.
1: Dovresti parlare così comunque, eh?
0: AMCV, RTTY, USB, minchia, tutte cose trasmette questo. Trasmettitore RTTY.
1: Trasmettitore in culo.
0: Pannello frontale, tutto scritto in V. Come cazzo si usa? Complessità degli schemi elettrici, variometro, modo di impiego
1: di dietro,
0: anche per non capirci un cazzo. Dovrebbero tradurlo. La propagazione di febbraio.
2: Ma cos'era la migliore propagazione?
0: Dove?
2: In culo.
0: Su quale banda?
2: In culo.
0: Qualche ma buona apertura anche in culo. Al mattino via lunga con il Pacifico. In culo. Ma anche durante il pomeriggio verso la stessa zona ma via lunga.
2: In culo. Beh, che cazzo che mi frega ovviamente.
0: Vabbè.
2: No, no, Maria, io fermato.
0: Ivo Germano.
2: Di dietro Ivo Germano.
0: Allora, isole spedizioni. Qua parlano unicamente di programmi. Decodifico alle RTTY. È gratuito. Bel programmino per le RTTY, dai. Basta. Tardo.
2: Devo dare la cosa che ho
3: fatto.
2: No.
3: Ah,
2: eh?
3: Da uno, poi. Tombe.
2: Ah, Paolo, sì. Grazie, mio omosessuale. Ho un ragazzo che ha molta voglia di imparare. Ok. È
0: National Beat Comp.
2: Ragazzo che legge.
0: No, di RT Pollo.
2: Ma come?
0: Uso le cose con le PS delle vicine delle pacche. La rete pacchi
2: è bello, tutto scritto, però.
0: La rete pacchi.
2: No,
0: la pacchi è radio.
3: Ma che cos'è questo coglione?
0: Ma chi è?
3: Voglio diventare un hacker.
0: Uccidilo.
2: Uccidilo.
0: Digli, hai sbagliato persona.
2: Aspetta.
0: Hai sbagliato canale.
3: No,
2: io gli ho mandato la cappa, vai, ti venivo.
0: Super Frequency List CD-ROM Worldwide Broadcast and DJ Radio Station. Niente, va a finire che mi devo comprare un altro scanner. Cioè che mi sono frantumato la cappella.
4: Si abita un cazzo e Shiny facciamo la paese quel paese
0: d'Albano
4: dopo Sannullo con la circonvallazione stai sulla destra come si chiama? Perché Sandra lo dopo Sannullo quindi si assurdo come la fine di tutte le canali.
0: Beh,
4: no, comunque, dopo San Nullo, preparazione, questa che minchia,
0: non sono affari tuoi,
4: l'ho fatto con Palma, Monte Palma, ok, tanto, Monte Palma, dai, Monte Palma,
3: che mi è andato
0: pure, allora,
4: questo numero di BFI. Mi ricordo un attimo. Ah vai, è un nemato, lo sto facendo un po' di anni. Come ci vado a fare?
2: vedere, ma lo prendo in mano. Omosessuale.
0: Io saluterei Pacchi. Ma sì, salutiamo Pacchi.
2: No, non si è voluto fare.

0: Lobo sta ascoltando.
1: Lobo dice di fucare.
0: E io direi a Lobo la parolista magica.
1: Mi dice che io e tu la dobbiamo fucare.
0: Vale a dire mufdo.
1: Lobo mufdo.
0: Mufdo.
1: Dai tu, offendetevi via radio, minchia.
0: Mufdo. Direi semplicemente mufdo.
1: Mufdo. Oh, coglione.
0: La parola magica di quest'anno è mufdo.
1: Faremo un rito voodoo con la parola mufdo.
0: E avremo online mufdo.freaknet.org. Sarà bellissimo fare Telnet mufdo.
1: A me però qualcuno lo fa scrivere mufdo.
0: Che si pronuncia con la O ma si scrive con lo zero. Io mi sono dimenticato come è nato mufdo.
1: Penso
0: da un semplice errore di digitazione, di prestidigitazione. Mufdo. Sai cosa mi dovrebbe fare questo? Mettere la secure shell giusta su Miguel o perlomeno abilitare la compatibilità con quella vecchia.
2: Sì, quello di già stare.
0: Perché sennò come si fa?
1: Ah,
2: non di dietro.
0: Clean blue. Oppure l'mkfmbiz. Oppure mvfvd98 of dam. Però devo dire che mufdo suona decisamente meglio.
1: Ma io sono per il mufdo. Il 2001 farà l'anno del mufdo, senza dubbio. Il nostro segno zodiacale quest'anno sarà il mufdo.
0: La mascotte ufficiale dell'Hacker Meeting
1: sarà il mufdo.
0: Ce la dovremmo inventare?
1: Inventeremo un mufdo. Oppure metteremo a cacaffanudo e diremo che è un mufdo.
2: Cos'è un mufdo?
1: A cacaffanudo è un mufdo.
2: Ma che dici questa foto?

0: Va.
1: Alberto,
0: Solaris
1: è quella che hai
0: detto
1: là.
0: Quale Solaris?
1: Solaris.
0: Ma chi è Solaris? Questa è Debian.
1: Debian è personale.
0: La Potato.
2: 2 e 2.
1: 2 e 2.
0: Sì.
1: Potato.
0: Sì. Potato. Non lo so, la nuova.
3: Certo, una 4 spalle.
0: Finché non... Finché non me lo sbatto e gli metto la Slackware pure qua, che è uscita la Slackware per Spark.
3: Che è onesta.
0: Onesta.
3: Oh, il primo che dice qualcosa.
4: Ok.

0: Muffido.
1: Muffido.
0: Vediamo se è online la Muffdocam. Vediamo un po' se la Muffdocam funziona.
1: Mi dirigo verso io.
0: Ma non so, Lobo ha avuto dei problemi con questo computer.
2: Muffdo!
0: Stiamo vedendo il nostro Muffdo preferito. Fa freddo,
1: Minchia. Mutande di lana.
0: Già. Io mi porterò delle mutande di lana.
1: Io delle mutande anali, invece.
0: Lobo, dovresti scriverci Muffdo webcam.
3: Ok, per me.

0: Alden. Lei?
1: Io?
0: Una cazzata.
2: Ma perché non prima?
0: Prima devo mettere lì.
1: Lo coglione.
0: Ah, vabbè. Devo mettere il domenico.
2: No.
0: Ugo. Questo è il presente, sono finita. Questo.
1: Oh!
0: Ma tu dove mettere questo ghiacciaio? Hai capito come funziona tutto ciò?
3: Muffo.
0: No, non ho capito come. Allora, qua in questo interno ovviamente il blocco di ritorno di Teret.
3: Io direi
0: muffido. Allora, se Teret ritorna,
3: ovviamente muffido.
0: Direi che è cambiato lo stato di essere standard input. Ok, quindi poi perché
3: il io bevo muffido.
0: Muff out 0 uguale C.
2: E si comporta
0: di Teret. Muff out 1 uguale per l'esterno. E prende le carte e poi c'è il controllo di nuovo, questo non si quando c'è la lettura controllo invece il
3: sono fatti miei tantissime volte l'orina.
1: Oh, e penso che gli ascoltatori interessi molto questo fatto.
3: Ah sì, abbiamo 5 ascoltatori, sono molto interessati al fatto che io emetto orina.
1: Ha detto emette orina, è ufficiale, signore.
3: Invece potremmo dire qualche cosina su Lauro, sulla situazione.
2: Dobbiamo.
3: Che ne pensi, Lucio? Come? Lo faccio, però se ci fossi anche tu.
2: Sì,
3: allora, fra qualche minuto vi daremo qualche aggiornamento sulla nostra situazione locale come centro sociale Auro e come Freenet Media Lab. Per cui niente, per cui siamo sempre qua. Ruttino.
2: E cos'è che star? Potrei fare la funzione
3: una fork. Fai una fork
1: e poi un malloc di 5 mega.
3: Perfetto. E poi fai un exit 0.
1: Go. E proprio di fare una strmcpy,
0: ovviamente
3: puoi fare un db, una system di db,
1: db no?
3: if uguale a def null o if uguale a def baracca di a. Porca madonna, dice Lobo.
0: No, potrei fare una funzione che mette che c'ha un buffer, un array,
2: finché
0: select ritorna 1, se ritorna 0, basta, senda. Ok, ho capito.
3: Bene, anzi, bene.
0: Ovviamente. E per questo lato

0: parla mia insegnante di Bellis.
1: Perché non vieni a spiegare al popolo che programma stai scrivendo e perché?
2: Beh, diciamo che ho un progetto.
1: Ok, grazie.
2: Il progetto è di andarmene.
0: Adesso ci sta sanguinando il dito.
1: No, no, è disinfettante, mi sono tagliato. Allora, aggiornamenti sul CFA Auro?
3: Aggiornamenti. Sono stato ascoltato la
0: gira quel cazzo di microfono.
3: Gira il microfono.
1: Aggiornamenti sul CFA.
0: E cazzo, mi ho detto parlare con il cellulare.
3: Ogni volta.
0: Che letto.
3: Pronto? Ehi, dove sei? Ehi, ok. All'Auro. Perché non ti sento.
0: Vengo ad aprire.
1: Allora li rimandiamo.
3: Sì. No, vai tu ad aprire Enrico.
1: Ah, Enrico?
3: Vai ad aprire.
0: Io?
1: Chi è Enrico?
0: Le prende roba?
3: Sì, anzi andiamo.
0: E io la spalla.
3: No, no, tu resta qua e spara con la roba. Prendami il nostro.
0: Parabellavo,
3: ok. Allora, ragazzi,
4: vi spiego la situazione.
3: Vai, se vuoi tornare qua.
4: Sì, ok, diciamo anche il giornale.
3: Dove c'è sto il giornale?
4: Dunque, vi spiego un pochettino la situazione. Venerdì c'è stato consiglio comunale a Catania. Come sapete, questo posto è affidato da un paio d'anni a un'associazione culturale che gestisce questo centro sociale dopo tantissimi anni di occupazione. Bene, la destra si è svegliata e ha detto che questo è un posto di ladri, di drogati e tante cose tipiche della terminologia di destra nei confronti dei centri sociali. È stata presentata sia una mozione da parte di un consigliere comunale cattolico integralista per la revoca della convenzione che affida il posto all'associazione che lo gestisce e persino una proposta firmata da 30 consiglieri per la costituzione di una commissione che indaghi sui gravi reati, si parla proprio così, si parla di gravi reati commessi prima della stipula della convenzione. Allora, la convenzione era stata fatta con l'amministrazione precedente, che era un'amministrazione di centrosinistra, mentre l'amministrazione attuale è espressione delle forze più becere, meno democratiche che esistano. È veramente una pessima amministrazione che sta rimettendo dentro ai palazzi del comune i peggio delinquenti che erano stati fatti uscire durante gli anni i pochi anni di democrazia che c'è stato in questo paese. L'indomani quindi i giornali hanno dato ampio risalto, la stampa locale ha dato ampio risalto alla questione sollevata dal centrodestra, e questa volontà di chiudere esatto questo posto. Noi abbiamo risposto, poi anche alcune forze dell'opposizione sono intervenute insomma in sostegno di questa bellissima esperienza che stiamo facendo al centro sociale Auro. Posso leggere il comunicato che dell'associazione in risposta alle cose di cui siamo stati accusati appena trovo il giornale. Aspettatemi solamente un attimo.
3: Ok, grazie per...
4: Trovato il giornale. Oh, incredibilmente oggi la stampa cittadina con ritardo pubblicato integralmente la nota dell'associazione Lorenzo Aiello che gestisce l'Auro. La nota era stata spedita sabato, è andata in stampa solamente oggi. Questa nota recita: la stampa cittadina ha pubblicato l'iniziativa di un consigliere comunale per la revoca della convenzione e la creazione di una commissione d'inchiesta sul centro sociale Auro. non c'è chiaro il senso di accertare cose che sarebbero accadute prima della stipula della convenzione. Questi gravi reati sarebbero stati riscontrati dai vigili nel gennaio 98, quasi 6 mesi prima della delibera. Una delle cose contestate riguarda il consumo e la detenzione di sostanze stupefacenti. Forse il consigliere si riferisce a un paio di spinelli trovati ai ragazzi in occasione dello sgombero? Il furto di elettricità e acqua ha permesso lo svolgimento delle attività del centro negli anni dell'occupazione, quando cinicamente venivano negate le forniture. Accusare il disturbo della quiete pubblica è quanto mai buffo, visto che Lauro si trova tra pub e caffè Chantant. Non si può imputare all'associazione Lorenzo Iello la responsabilità di fatti avvenuti prima della Costituzione. L'associazione si riserva la facoltà di querelare chiunque tenti di lederne l'immagine. L'attività che viene svolta a Lauro è invece meritoria. È attivo per esempio il Fake Amidalas, un laboratorio di informatica aperto a tutti, che offre gratis l'uso del computer e email a oltre 250 utenti. Il laboratorio è anche l'unica occasione in città di formazione sull'open source, Linux in particolare, e di apprendimento dello Unix. L'attività del Freak Media Lab, quasi ignorata dai media locali, ha risonanza in Italia e fuori. Solo nell'ultimo mese se ne sono occupati la Rai Radio 2, il Manifesto, Canale 5 e la televisione svedese. A proposito di questo, insomma, mi dispiace fare pubblicità per Mediaset, però sappiate che domenica 21 alle 23 potrete vedere il Media Lab in TV, proprio una trasmissione link. Ci saremo noi. Poi c'è anche
1: Mi ha fatto un po' vomitare come tipo di trasmissione.
4: Ci sono stati un paio di servizi veramente belli.
1: Sì, però
4: quello su Netflix è stato bellissimo. Insomma, guardare dal sito subito dopo. Non parlare male della trasmissione che ci offre, ne parliamo male dopo. Guardate però link, non fa male alla salute. Allora, leggo un altro intervento di uno di un altro consigliere comunale che è sceso in difesa nostra. Le affermazioni del consigliere comunale Marco Consoli sul centro sociale Auro, la sua richiesta sottoscritta peraltro da 30 consiglieri di revoca della convenzione tra il comune di Catania e l'associazione culturale Lorenzo Iello e dell'avvio di una commissione d'inchiesta circa l'accertamento di presunti reati che continuerebbero a perpetrarsi ad opera dei ragazzi dell'Auro, preoccupano assai sulla tenuta democratica della maggioranza di destra. Per quale ragione, infatti, si riapre stucchevalmente ma a freddo e con una dita violenza verbale il problema della legittima esistenza del centro sociale Auro? La spiegazione, semplice, banale ma anche inquietante, sta tutta nella trasgressiva mostra in corso che, a detta dei 31 consiglieri, offenderebbe il sentimento religioso dei cittadini. Continuiamo a ricevere visite nel frattempo. La denuncia di Consoli tradisce dunque un problema di fondo assai più serio, quello delle levature della classe politica e la città dei suoi connotati assai meno democratici, liberali e pluralisti di quanto si voglia far credere. Tutti ricordano la polemica di Alleanza Nazionale e Forza Italia che divampò nell'estate catanese 2 anni fa sull'opportunità di proiettare il blasfemo film Totò che vise 2 volte di Ciprio Maresco. Allora erano minoranza, oggi sono maggioranza, i cosiddetti liberali della destra appaiono ancora più aggressivi. Eppure, dinanzi alla loro responsabilità di governo, al loro dovere, al di là del merito di rispettare la libertà di espressione, le forme di pensiero e dei modelli culturali, soprattutto delle minoranze, raccolgono le pulsioni più retrive dell'ortodossia cattolica. Nessuno impone ai 31 consiglieri con in testa Marco Consoli di visitare la mostra o di condividerne contenuti e messaggi, ma una cosa è certa, non vi è nessuna offesa al sentimento religioso né la morale cattolica può essere assunta come criterio principale all'azione di governo nelle istituzioni laiche. Quanto poi all'ipotesi di reato, invito il consigliere Consoli, se in possesso di notizie serie e fondate, di riferirle all'autorità giudiziaria e a svolgere piuttosto con maggior impegno ed attenzione la propria funzione di controllo sul governo della città, individuando forme assai più gravi e pericolose di illegalità e abusivismo. Mentre il Partito Popolare Europeo nel suo congresso berlinese vota all'unanimità un documento che apre alle coppie di fatto, a Catania si invocano commissioni di inchiesta, blitz, arresti contro i portatori di culture alternative non omologate al modello dominante. Non sarebbe allora forse opportuno sganciare pure qualche bomba all'uranio impoverito? Su via, colleghi consiglieri liberali, meno solerzi, meno zero. Lo Stato Pontificio non esiste più. Questo è stato l'intervento del consigliere comunale dei comunisti italiani, Orazio Lisandro, come dicevo, una delle poche voci che all'interno della palazzo della politica che si è elevata in favore di Lauro. E adesso KKS1 finalmente ci illustrerà che cosa sta scrivendo.
0: Cosa sto scrivendo?
4: Sì, parlaci del tuo programma.
2: Ah sì, ti parlo del mio stupidissimo programma. Allora, il mio programma si chiama Elnet, ovvero il client Telnet dell'inferno. È un semplicissimo client Telnet, si chiama così perché il codice è un vero inferno.
1: E perché non funziona?
2: Ovviamente non funziona. Attualmente riesce a leggere dal socket, però non riesce a scrivere sul socket. Perché? Perché il codice è un inferno. È illeggibile, a parte poche righe. E ora vi spiegherò perché. Vi spiegherò il perché. Perché io, quando avevo 5 anni, ho imparato il Basic. E per questo io maledico la mia insegnante di Basic che mi ha malformato il cervello. Questo, cosa ci vuol dire del... Insomma, il mio apprendimento, come sto imparando questo linguaggio, il C, non lo so.
0: R-R asterisco.
2: Ecco, ricominciare a scrivere tutto da capo sarebbe la soluzione migliore.
3: Degli aderini che forma
2: Caruso, sei pregato di non usare la mia shell, non modificare i miei codici. Si chiama Slackware, quel tipo di Linux. Oh, ma non utilizzate le mie shell, bastardi! Di dietro. Allora, vediamo se possiamo parlare di qualcosa. Potremmo leggere il codice del programma. Del cazzo che ti frega. Ah, potrei diventare HKS1 da qui. Su HKS1 password, la solita password.
0: Perché non la programmi da radio?
2: La mia password è la mia solita password.

0: A questo punto direi di fare un... No, un cazzo. È andato qua il monitor in bianco e nero, non mi serve a niente. Allora, direi di andare nella cartella del mio programma, Elnet, e mi aspetto sul canale qualche consiglio. Andiamo a leggere l'header che ho scritto. Elnet.h. Perfetto. Andiamo a vedere la funzione che si chiama Open Prompt. Ok, in questa funzione io dichiaro un array di 80 caratteri. Stai leggendo anche là? Bene. Un altro di 1024 sono? 1023. E un altro di un carattere. E per i dati che legge dal socket. Quello di uno per quelli che manda, è qui il problema. Comunque. Per leggere dal socket e scrivere sul socket ho utilizzato la funzione select. Select controlla lo stato del socket descriptor. Quindi, se la funzione ritorna 1 e quindi lo stato è cambiato, e allora legge dal socket e stampa sull'output quello che ha letto. Ora il problema è come scrivere sul socket. Ho utilizzato la stessa funzione. Ovvero, ho fatto controllare a select se è 0, che è lo standard input, cambia di stato. In questo caso dovrebbe fare get char, e quello che ha preso dovrebbe buttarlo sul socket, ma non funziona. Io vi chiedo aiuto a questo punto, vi chiedo aiuto, perché io devo realizzare questo client. Non vi leggo la parte di codice riguardante il socket perché è infernale e non si capisce un cazzo. Dio basic. Maledetto il giorno in cui ho imparato il basic. Cosa? Questo mi dice che potevo fare tutto in un'unica riga di codice. Secondo me non è una buona soluzione. Niente, io non ho parole. Devo riuscire a fare questo client. Perché ho un progetto. Io ho un progetto. E non ve lo dico. Perché sennò cominciate a drogarvi e a suicidarvi. Non ve lo dico. Non posso dirvelo. Se volete sapere il mio project, fate finger hks1 at medialab.dndns.org. A questo punto me ne fotto e vi lascio. Godetevi i rumori del medialab.
1: Quindi c'è una roba. La condizione è che si manda a un'altra, quindi non c'è un'altra. Come.

ہے.

Thank you.

0: Se letto il giornale,
1: Thank you.

Gracias.

Yeah.

0: A quale direttore l'hanno mandato questo ragazzino? A un pugno?
1: No, non infatto catena in San Libero. Catena in San Libero.
0: Libero?
1: Sì, catena in San Libero.
0: Ah, è vero. Sì.
1: Strano come

0: arrivati con il rapporto di scatto.
1: Ciao.
2: Allora,
1: per la Lazio
2: possiamo farlo.
3: Entrambi, questa è la del tuo colpo.
0: Dai, se c'è questa,
3: non c'è la
2: ma
3: dove cacca il
0: segno? Di là.
3: E allora aspetta la partita.
0: Ah, la bella mossa, sono quelli là.
3: No,
0: la mossa del tempo, no.
3: Io vorrei probabilmente scambierei
0: il
3: cavallo. E sicuramente non mi riporto indietro la schiena. Sì, vabbè,
4: Devo riflettere essenzialmente su cosa vuol dire tutto ciò. Per me si deve quella forza, se io rifletto.
0: Purtroppo, ma se non andiamo qua, mettere un argomento di meglio queste due cose, non troppo io perché.
4: Vedi, l'università non ti posso fare le cose utili, ti deve insegnare il C, però non sa cosa fare.
0: Quindi scrivi infatti fuori dall'informatico, dici tu questa cosa, ti abbandonerò.
4: Iscrivimi a filosofia, non so me.
0: Iscrivo a verbo io, perché io sono stato magico.
4: Ti macchinerei quel cazzo di cosa?
0: Allora chiudere!
1: Ma che prego?
4: Sì!
0: Andrea, può fare questa questione, fai la domanda, noi ti diamo un pezzo. Può fare indicazione, se diciamo stai. Allora, ma so, quando il primo non c'è un cazzo di questo, sono anche stai. Ma tu non è che bello il pacchetto, l'uomo nuovo, che mi sei stato
2: la
0: faccia.
2: Pam
0: pam, capitan,
1: fanno,
0: ma stiamo filmando ancora? Ci date la doccia?
5: Ma siamo... Mi sentite? Scrivete sul canale Kernel Panic se mi sentite, perché non so se stiamo... Non vedo niente, o sono loggato, laggato o non mi cagate.
0: Ma lì è dura.
4: Ma io direi che è un coglione con la papera.
0: Ma dai, non ha senso, comunque è diverso da zero.
4: Zero per entrare nel ciclo, la destinazione.
0: Certo.
4: E Dio Maria.
0: Quindi non mi ha mai capito. Minchia, ma com'è che stai arrivando che sono il cellulare? Ma è il bambino che sta qua? Io sono un bambino. Ma questo bambino è a colori?
4: Ma io li
2: scherzo.
0: È colori questo bambino?
2: No.
4: Sì, è 16 colori dovrebbe avere.
0: Non mi ricordo che è colori. È uguale a quelli che sono la faccia.
2: Dove?
0: È un college di... Aspetta, non devo vedere il nome. Non devo vedere l'anno, ma devo vedere il nome. Fashion College. Sono sempre in inglese, quando ci guardi con questi testimoni della domanda, però la città pomeriggio non sono mai sposto, perché sono ben vinto nell'informatica. E c'è una cazzoliera di altri corsi, perché là ce ne hanno 12. E non riusciamo a fare una cosa della stampa di rete, non so che qualche cazzo l'ho fatto, la gente siamo riusciti. Pam,
1: Laura
0: e il motorino? Ma che cosa è? Il gerente di quella con le cose così? Perché non ci arriva il motorino normale? Allora,
4: il più brutto è quello che costa di me,
0: se non è stato questo costo come mi sei giunta
4: non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non ti piace? Non

0: preferito, l'ultima volta che avevo fatto mi sento molto bene. Andrea, te l'ho detto? Sei impatriata, compagno degli elementari.
1: Compagno del
0: giorno 27, c'è una mia compagna che l'ho detto da 13 anni. A ora, non mi non è.
1: Cosa?
0: Le compagne delle elementari che non vedo 13 anni, non è. Mi ha trovato che ho impazzito.
1: Ma gliel'hai battuto?
0: Niente, non ha scritto un nuovo commento pure dei miei cognomi, su ciao.com.
2: Che tutto è ancora che direi.

0: Ecco, non so come fare. Ma sai che io non mi ricordo niente. Poi che pensavo, cioè, non mi chiamano i miei codici, cioè, poi non hanno senso, io veramente non si può conoscere il mondo civile.
1: Ma perché non
0: si
1: può
0: conoscere? Si può conoscere con le parole delle due tre occhi.
2: Ma che cazzo ne porti? Che cazzo che si sorrega?
0: Grazie, me ne asterisco. Allora, cazzo.
3: Non gli devo rispondere un altro, non gli devo
1: abbiamo bisogno della password di HD. Pace. Qua.
0: Non abbiamo bisogno di password, sto parlando qua del mio banco, ma se però facciamo così.
1: Che cazzo vuole la vita mia?
3: Non le trovi nella mia. Davanti, non ci sono più.
0: Ma
4: non ti dimentichi la
0: pasta,
4: ti
0: metti a questa, questa tutta. Se la puoi ricordare nel capo, come faccio di dimenticare la sua ombra di Gibi? E gli ho detto, Enzo, non fare, fai la testa uno. Poi ho un paio uguale alla mia ombra, che sono la mia. Mia. Sono la mia ombra, che non questa. Ma che è? Cazzo! Nella scusata, è nella succhiata, era la pasta di tutta l'uomo, la sua super giù. Ma che cazzo è?
1: Come dire, entro nella mia home, insomma, tutti i file di proprietario quest. Tutti sta home.
0: Ma questo perché è scrivibile?
1: Come?
0: Questo perché la home è scrivibile?
1: No, no, tutto trovato, quasi tutto.
3: È scrivibile. Vuol dire che
1: no, no, sì.
0: Va bene così.
3: Thank you.

0: nota, que ahora no han creado los papeles programados, creo que es muy claro.
1: Ma che sì! Messi usano Felix!
2: Io non capisco.
1: Poi si può prendere il
0: ma sì!
1: No, io me lo voglio tutto questo!
0: Guarda! Ma questo!
2: Piano!
0: È bello tutto! A livello più basso con la nostra
1: no, è gay signori
0: caos vero?
1: Se non piace, ma cazzo vuol dire? Ma
0: allora dimmi che per fare questa cosa utilizzerò la tua funzione nei miei programmi
1: ma fai GIF cioè voglio cioè.
0: Ma molti che cazzo deve fare?
2: Ma poi dov'è il GIF?
0: È qua, questo nome del GIF
2: ma io non mi sveglio, ho fatto qualche...

0: il computer. Niente di un sistema operativo, per fare l'idea che funzionava il computer, mi hanno installato Windows e detto, ecco, ora funziona, e poi hanno installato, perché non l'aveva pagato. Se ti rendi conto, bisogna vedere che il computer funziona con Windows, ma non funziona.
1: Thank you.

Mm-hmm.

0: toglierlo qua.
1: Ora
2: gli invitati, cos'è, gli invitati erano sempre
3: in tavola. Sono aperto allora?
2: No,
3: invito
2: a
3: tutti
2: i
3: parenti.
2: Quindi invito tutti qua? Sì, tutti i parenti.
0: Non
3: vado da casa,
0: non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da casa, non vado da

0: Infatti gli ha fatto questo. era che tu fai? La sera non se lo può mangiare perché se lo inquietavo. Questo è il torneo,
1: Ora si parla con la sera.
0: Aschiere, qua io ho mangiato di aschiere in torneo, però forse sarebbe stato più dinamico per liquidare la qualità a mangiare di torno.
1: Mangiare di torno?
0: Invece ho mangiato di aschiere.
1: Tutto, così non è anche la
0: regina. Sì, figlia. Cioè, ora mi sono ripresi due pedoni, però guarda, ecco, ci sono. Non si può arroccare perché sennò perde la schiena. E dove questo? Donna qua, si può arroccare?
1: Non si può arroccare perché
0: si chiama qua.
1: E quindi
0: qua lui gioca
1: adesso anche quello che dicono
0: armato torre e 8 no a 6 cavallo qua torre e 8
1: torre e 8 però ha scoperto comunque.
0: Lo stesso mangio qua. Sto attaccando le volte qua. L'unica cosa che lo puoi prendere è questo. Devo dare qua e questo non lo puoi prendere. Ecco perché l'ho resto più. Perciò ha fatto torre e 8 perché dopo che io mangio lui rimanga e io rimangio attacco sempre quattro volte, è obbligato a difendersi, attacco la terza volta e può giocare questo, così andava la partita. Su questa si mangia questo.
1: Comunque lui è
0: per evitare lo scacco qua che è letale, va qua al cerchio qua lo scacco doppio si mette subito la partita 3 di 1 scacco qua non ci può andare perché c'è sempre lo scacco sul verso questo scacco unica tutte mosse portate sono queste da scacco in fuori scacco solo perché la schiera è inquietata da vai
1: questo è incredibile,
0: ce la siamo andata una grande
1: ce la facciamo una velocissima tanto durerò non va per niente.
0: È un attacco proprio gratuito questo qua che stanno facendo tramite media, perché tra l'altro Lauro prende una più attività in questo periodo.
1: Non so, di copia è venuto prima
0: della formazione
1: della convenzione, prima della selezione per revocare la convenzione. E che significa là? Come se tu
0: voi che esperienza deve avere?
1: Dunque tu mi fai questa cosa?
0: Ma voi la commenta l'avete spiegata con per forza?
1: Questa volta che no. Dunque io a questo punto dovrei mangiare una cosa di tanto, ma se io non mangiassi che
2: aspetti? Yeah, I'm going to go to the car.
1: però ancora c'è il drive lì, però in più, sapete che cosa c'è di anche.

0: forse sbagliato.
1: Vabbè, cambi pure notte.
0: No, questo è la
1: questo, se non vedi questo era anche meglio, in effetti.
2: HKS1, numero di battute al minuto 134.
3: No, al secondo che ne faccio Andrea, 21 era. 21 era fino al secondo.
2: Allora deve essere HKS21.
3: No, 1, perché stai il primo. Allora, è questo lì.
1: No, niente, non riesco a trarre. Non c'è.
2: Dimmi che cosa fa. Anche l'HS1.1.

passato che ero cane, non mi vanto tanto quello stesso.

0: Allora Nile è un grande, anzi ve lo scrivo subito, vabbè va, mi tiro
1: oggi l'antenna satellitare praticamente
0: Allora, vi comunico che su istologia1.mbo.unicp.it ci sta un server.
2: Il dipartimento biologia animale.
3: Sì.
2: Dove c'è il topino?
0: Dove c'è Sava?
2: Questo è Meiruno. Si vede che non conosce più Meiruno.
1: C'è una regola fondamentale che è più lunga è la pensata, più grossa è la minchiata. Esiste la variante di Calle, okay, però è molto così. Io non l'ho giocato proprio come si andrebbe giocato, giustamente. Che è una paranoia a giocarla.
2: Cioè la risposta all'apertura che ho fatto io esiste?
1: Sì, sì. Io devo giocare con l'F3, tu mangi e io mangio il pedone, tu mangi e io mangio. E poi l'alfiere non lo devo mettere qua, lo devo spingere qua e me lo devo riprendere con l'alfiere il pedone.
2: Vabbè, comunque vado anch'io.
0: Ah,
2: perché l'hai detto bene. No. E quindi queste cose mi mette in crisi, queste aperture strane.
1: Io non la gioco mai.
2: Perché è un po' pericoloso.
3: Contro
2: l'altra non dico
3: ogni volta.
0: Ok, come gusto, grazie.
3: Non è che tu sei, ma è stato un'idea. campione?
2: Non devo dire il fatto che lui è campione.
3: E quindi siamo in
2: campione. Grazie, momento, prego che ancora non sia.

0: Io imparo poi velocemente, non sono uno di quelli.
1: No,
0: però a questo punto io dovrei solo studiare che mangiare, perché c'è un vantaggio.
2: Devi trovare la carta di
0: mangiare. Che?
2: Io sto passando.
1: No,
2: come fai a non fare?
0: Allora io sono

0: del mondo delle comunicazioni per tutto ciò.
1: Ma la web si può fare
0: una
2: cosa,
0: eh?
2: Ma dal web si può scrivere.
0: Dal web
2: si può scrivere.
3: Puoi chattare, sì, se vuoi.
2: Alla mailing list. Io mi sento scrivermi perché automaticamente di stronzata non mi va a fare.
0: Volevo
2: usare qualche pochino di spazio.
4: Sì, attento, perché qua sono sicuro che c'è qualche cosa che ti potrebbe...
1: Ma non sai però che tu la faccia scadere.
4: Perché sei proprio ridotto...
0: Le ragazze fa sport per quello.
1: Quindi ho detto, vabbè, sto
0: giudicando, ma va bene, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono,
3: buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono,
1: buono, buono, buono, buono,
3: buono, buono, buono, buono, buono, buono, buono,
0: ovviamente è il mio quello che mi fa scritto ovviamente
2: è una delle emozioni di profano perché ieri Takeda è immigrato in Giappone col suo computer, però anche quelli che noi abbiamo come al segno indelebile del passaggio.
1: Ciao Manu,
4: quella è
5: giusto?
4: Allora questa?
5: Ma poi ci manca il tagliato. Nel senso che adesso la faccio in tagliato.
0: Ah, certo, se vuoi prima della tua persona.
5: Ne sta, ma non è di
2: andare. Allora.
5: Oggi l'assembleo, ancora vuole fare.
0: Sì, sì, sì.
2: Possiamo farla qua, però possiamo farla qua.
5: Allora come se
2: no, aprire significa aprire.
5: Cosa?
2: Assemblea una volta ogni tanto.
5: Sì, no, ma non vuole invertire, non è una cosa che si vuole. Non lo so, mi serve che le gente
2: se la vogliamo fare la facciamo. Sì. Se noi andiamo qua, se si fa assemblea partecipiamo.
5: Però mi hanno detto che altre persone volevano portare la facciamo.
4: Cioè, domani è meglio? Sì,
0: è uguale.
4: Domani
0: è
4: uguale. Domani c'è il consiglio comunale.
2: Tanto domani non ce ne sarà come oggi.
4: No, domani c'è il consiglio comunale. Ciao, Giorgio.
5: E
4: non
5: ti
4: deve
5: fare assolutamente
2: oggi?
5: Ma,
2: se non va, io non posso.
1: C'era una lettera nell'altra stanza.
2: Ah, sì, sì, sono stanno.
3: E guarda, che noia, no.
4: Ah, lui si è portato la scelta. Ok.
1: Un altro pezzo mi metto a piangere.
4: Dunque.
2: Non
1: creativi.
4: Sì. Ah. Sì, essere una cosa di creativa. Si fa blonda, sai dove vengono i brividi che mi prende quando c'è troppo spazio sulla schiacchiera, che è il panico del...
1: delle possibilità, delle troppe possibilità.
4: La mia mente è un'altra. Va bene, guarda, io faccio questo giusto per il piacere, faccio
1: questo per essere insultante, dai.
0: Mi secondo lei mi si non è stufato, io sono la
4: nostra,
0: come me è stato si viene stufato, mi rendono due in plus, mi chiedo qua, se lo vuoi stufare mi chiedo qua.

0: quelli che si affanno la promossa di sviluppo.
1: Sto cercando.
0: No, io non lo
1: so. Io sto cercando di sviluppare.
0: Bruce Stock.

sull'editoria, sulle funzioni che tipo fanno dei file hash con dei tipo ben cassettiali, linee, quindi una funzione di parte ovviamente fa una linea oppure fa una parabola per conferenza dei dati, questo tipo di funzioni, perché sennò no, potete scrivere linee grafici. Grazie.

0: Aspetta, questa partita, va. Come l'ho potuta perdere?
1: Giocando molto probabilmente.
0: Giocando male?
2: Sì.
0: Semplicemente giocando male.
2: Questo? Quasi sicuro che domani... Allora va, sei?
1: Sì. Ma poi possiamo prendere.
2: Cambiamo la
1: colla dopo. Dai, andiamo.
2: Cioè, come c'è un'altra volta? Non importa, c'è lo svolto.
1: Già
2: due,
1: due, certo, dai. Non devo andare.
2: Sono a posto.
1: Come amici Messina?
2: Sì,
1: come Messina mi
2: mancava. Non avevo Messina da prima. Infatti, non lo so, non mi manca. Io dalla fine di
1: giovane.
2: Ma non è poco?
1: Sì. Ora faccio un mito di qualcuno.
0: Alla fine faccio una mossa del cazzo. Lo sento, lo sento. Sono sicuro che faccio una mossa del cazzo. Sono sicuro.
3: Stiamo aspettando questo.
0: Va bene, hai ragione. Adesso non posso fare... Qual è la mossa del cazzo che faccio?
3: Una che sia proprio definitiva, però.
0: Definitiva, proprio definitiva.
3: Non segnare chi è.
0: Vabbè, no, non è.

0: comunque anche volendo mi sta andando. Quello che è venuto stasera per Giovanni, è consigliere provinciale del CCD.
1: Oh! Veramente?
0: Quello che era.
1: Ma come si chiama?
0: Giovanni Granato.
1: Ah, non Consolo.
0: Non è questo Marco Consoli. Io ex compagno di Grazia.
2: Giampiero, tu sei un uomo che è un uomo all'improvviso. C'è una cosa che è caduta così, c'è una rassegna di film Afro Asiatici al Cino Ariston che è questo gratuito. Comincia alle 9, oggi fanno un film del Chad. Capitale Ingemena,
0: conosco
2: un grafico. Se fai un film, una rassegna cinematografica, un film intero su questo paese. Voi puoi immaginare la quantità di. di questo film, per esempio. Un paese che produce solo pozzoli minerali, capito? Ha prodotto un film. Io sto andando. Mi piace venire.
0: Non so.
2: Non sei ora. Allora proprio non ti
0: conosco. Ogni lunedì.
2: Grazie. Allora metti questo cosa alle 9.
0: Metterò in programma.
2: Io ti ho detto perché è vero che sei un po'.
0: Sì, mi piace.
3: Senti, per andare la zona di via Gabriele D'Annunzio, si può prendere l'autobus qua? Un autobus?
4: Ma è Gabriele D'Annunzio, fai due scimmie.
0: In macchina?
1: No, no, poi mangiare.
3: Ma andare via Gabriele D'Annunzio, è lontano andare via?
4: No.
0: Devo mangiare, vedi che sto sentendo.
4: Due,
0: mi sono lasciato un attimo. Grazie.
2: Americana, 4 ore di autobus.

0: credo che stiamo adesso un po', siamo a livello molto alto.
1: Ah, sì.
0: Stiamo adesso un po'.
2: Sì, io la dico.
0: Certo.
2: Sì, così.
0: Dopo che lo guardo, non è un quadro.

Non lo so.

0: to do.
1: You know what to do, that is.
2: Perché si deve di essere.
3: Oh, ma io ho una.

0: Allora, c'è una chiamata di Disney che si chiama Get Stock e Soft.
1: Ah,
0: sì, la Get Soft.
1: No,
0: è la funzione.
1: È una chiamata di Disney.
0: Ok,
1: c'è la funzione.
0: Che serve a prendere sulle coppie?
1: Io sì, perché se focus off dove
0: pare che tra le flag di questa pensione c'è anche quella che ti dice se è stato chiuso, se è attivo, controlla le opzioni che passano sul focus. Non provo sicuro che lo penso, però non per essere un'idea, controllo ci penso meglio.
2: Niente, non esiste. Niente, sono forte, esiste. Niente, non c'è dei palestri, sono forte. Allora, che
3: Allora,
2: che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che
0: non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non
2: c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è nulla, che non c'è.
0: Guarda invece se puoi prendere le opzioni. Leggi di qui su focus.h e focus test. Guarda se tra le opzioni possibili.
3: Conosco la regola, non ho strategia, conosco le regole.

Grazie.

0: mi sto riconnettendo, sto cercando di riconnettere.
1: No, ma io però sono stato confinato.
0: Vabbè,
1: almeno devi aspettare anche io. Non lo dice più.
2: E fai che tu giochi?
0: Non gioco. Non sei da un
3: questo è
0: fatto.
1: Sì, le stanno mettendo da dentro.
4: Assolutamente.
0: Non è che la respirazione non la fa.

0: visto che partita c'è una persona che dorme, se mantengo un peso.
1: Ah,
0: sì, sì.
2: Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro di te.
3: Lo scala, se lo conosci?
4: Lo
5: Vediamo un po' se e come funziona.
4: Cioè
5: questa cosa è una merda.
6: Siamo aperti a qualunque esperienza anche sessuale, no?
3: Nel testo punto c'è scritto la
6: cosa, possiamo parlare di tutto, sesso, religione,
3: arte.
4: Anzi, se volete come trattare
6: non mi interessa.
3: Preferiamo, ma anche tu stesso, vedi che sei così bravo con cellulare? Tu sei così bravo con cellulare, pensa che quanto sarebbe bello poter metterci un pochettino di più.
4: Un'altra cosa, uscirà a minimo di
3: sì, questo deve
4: risultare.
3: Un appassionato
4: di Mozilla sul palmare.
7: Su Pocket PC.
3: Un appassionato così tanto magari di cellulari, gli verrebbe venire in mente di poter fare una cosina un pochino di più, no? Tu hai stalettisti programmi. Ecco, se questo fosse un sistema aperto, tu potresti fare ma tante altre cose interessanti. E questa è una cosa che invece, per esempio, io ho un palmare stupidissimo che ho comprato per il mio amico, stavo sfruttando uno Zaurus. Quello siccome mi sarà aperto, ci vuoi fare un film?
4: Devo comprare o un palmare.
3: Ci vuoi fare un palmare? Palmare dovresti prendere con...
4: O il Nokia in
3: Nokia. Due palmari.
4: Chi mi convince?
6: Quello che non si mette in sotto.
5: No, non te le comprare. Linux Day 2006.
3: A noi c'è un palmare spaziale, sai, così però palmare della PC spaziale.
7: La porta era apre, però quella qua.
3: Anzi, ogni tanto che allora lo sguardo fuori, visto mai se qualcuno non ci trova.
7: Io posso, lo so.
3: Ma tu perché se viene ti rottura. Ci posso rendere salvato che fatto qualche danno.
4: Cioè le che tutte cose.
6: Non mi dice nessun errore, cioè l'applicazione è mia, cioè è un'applicazione che dovrebbe
7: partire.
6: No. C'è un range di porte che non riesce ad aprire, non è che
3: cosa?
6: Tipo un migliaio di porte sopra la
3: porta. Ma lo sai invece che ho trovato un articolo fighissimissimo?
7: Sotto il migliaio di porte sono quelle registrate.
6: Allora, praticamente questa applicazione c'è, fa una ricerca, prova dalla millesima alla duemillesima, non ne trova, e questo è assurdo, una coppia che mille volte una deve trovare, dovrebbe dirti.
3: La tua?
6: No, no, no. E poi ci riprova da, non mi ricordo, da 8.000 metri o del genere, e non ci riesci neanche là. Però in mezzo a queste, tipo, tipo già a partire dal 2100...
3: Ma riesce a aprirla? Cioè l'applicazione non riesce a aprire una porta per comunicare con se stessa?
6: No, ah, non riesce. Non riesce ad aprire.
3: Vorrebbe aprire un sé? Strano, sta cosa. Tranne che... Ma su che sistema operativo è?
4: Una
3: no, nel senso, siccome si tratta di quante materie già che non è un
7: problema. La
6: cosa è mappata un sacco di
3: carti. Ma è in Java questa cosa?
6: Che c'è?
3: È in Java questo problema? Comunque, inizi da... ormai te lo scappi. Non mi devo vedere, dai, ma da tante informazioni. Bravo,
4: ma è la mia, non è la tua, mi piace la Gmail con loro.
3: Non si può
6: scrivere. Allora, la scheda americana,
3: la scheda
6: americana, va bene, vediamo la schiera.
3: Ragazzi, posso mettere qua, però?
5: Accettate la tastiera inglese lì.
3: Grappa.
5: Non so chi ha messo quella italiana orrenda. Allora, vediamo un po' se riesco a... Vediamo un po'.
6: No, allora non parlare con Pippo.
4: No, mi date più facile, non c'ho un portate.
7: No, non è che sta
4: funzionando. Non funziona a scarpe. Attaccare
6: ma non lo so, aspetta, lui.
7: Quello che ci
5: parlo, ecco, adesso se tocco il connettore del microfono si sente bene, ma se lo mollo succede la distorsione, è una cosa che odio. Siamo pieni di ventole.
7: Riesce a entrare sul condizionatore
5: urgente. Porca madonna.
7: Non riesce a andare in ascolto.
6: No.
7: Ah.
5: Vediamo un po', vediamo se riesco a compilare sto cazzo di coso. Oppure potrei mettere un peso da 15 kg sul connettore.
3: Oh, bella!
5: E c'ho un connettore che fa falso contatto. Eh? Sì, centralinito di sto cazzo.
6: Se ti ho smesso con 187, mi dica.
5: Centralizzami sto paio di palle.
6: Cazzo da vista.
5: Ecco, niente, devo stare col dito qua per far funzionare sto merda.
6: Devo mettere un dito.
5: Un dito in culo. Io mega dito in culo. Oh.
3: Me lo posso prendere là?
7: Sì, ti prendi a
5: guardare. Connettore di merda.
7: Tra qualche giorno c'è la possibilità di vedere il codice.
3: No, no. Ma voluto ce l'hai, non mi dici niente.
6: Ah, no, problema, è un problema di configurazione sistema.
3: Ma dai, ma perché non me l'hai detto?
6: Ma che tu sei nel new network?
3: Ma perché non ti dici, vuoi mettere un network? Perché non me l'hai detto?
5: Dov'è che è lui? Wow! Delicious? Come faccio a usare Delicious con un mega e 8 di bookmark di Netscape? Come faccio a importarmeli tutti? È lì il mio Delicious!
3: scusami, ma non
5: mi serve niente.
7: Il tuo delirio.
3: Un modo per farlo, certo.
5: Delirio.
3: Ma guarda che è troppo bello, io ormai ho solo risolto i miei problemi.
5: Ma perché?
3: Perché secondo me questo è il futuro. Il fatto di poterle mettere tutte per tag. Io guarda.
5: Ma io i tag ce li ho nella descrizione dei bookmark, li metto lì, poi faccio search e li trovo tutto.
3: Secondo me quella è un'organizzazione peggiore rispetto a quella tag, perché se per esempio a me capita, che ne so, che l'organizzo Linux embedded, per dire.
5: Se tu mi metti i tag Linux embedded, io li metto nella descrizione Linux embedded e bruppe mi spunta.
3: Però per esempio se c'è solo embedded non Linux, lo trovi da un'altra parte. Cioè il discorso che tu fai un'organizzazione ad albero, mentre in questo modo fai un'organizzazione molto più.
5: No, perché ad albero? Non sono mica alberi i bookmark.
3: Tu parti praticamente dalla radice, poi da Linux embedded.
5: No! Io do la descrizione.
3: No, io dico
5: nel campo descrizione del link io gli metto i tag, fine. Capito?
3: E poi come fai a trovare per esempio?
5: Search.
3: Ah, fai così, certo.
5: Faccio il search e mi spuntano.
3: Però diciamo che praticamente anche quest'altro modo, perché tu vai a restringere. Cioè se però ti interessa embedded, che ti posso dire? RTI è un'altra minchiata.
5: Sì. Però siccome ho già un mega e passa di... come faccio? Ho provato l'import, c'è l'import dei bookmark, però mi importano delle cose che non hanno senso.
3: Certo, perché...
5: cioè dovrei andarmi a editare tutti i tag,
4: sì, certo.
5: A mano. Quando mai?
3: No, in realtà ho capito. Cioè, secondo me se tu te lo inizi a fare con lui, già ci riesci, perché però i tag te li mette lui e te li mette abbastanza... te li consiglia bene. Però secondo me il futuro anche del file system è quello attacco. Io non sono convinto.
5: File system? Che c'entra il file system?
3: Ecco, il discorso del file system è una cosa che mi sarebbe piaciuto fare.
5: Cercare i file, dici?
3: No, per esempio i file sono magari sempre ad albero, però a me molte volte mi capita di cercare, che ne so, un mio progetto.
5: Ah, ho capito.
3: Può essere sotto università,
5: sì.
3: Oppure
5: può
3: essere...
5: lo faceva il GCOS negli anni 70. Sistema operativo di questi cosi grossi che abbiamo qua dentro.
3: Ma ci pensi, so che mi pare che lo fanno anche...
5: Multix, di una volta.
3: Secondo me è meglio come organizzazione, se ci pensi. Cioè, quei tanti...
5: dipende quello che devi fare.
3: Ma in generale, se tu, per esempio, che ne so... cioè, in questo modo, tu, per esempio, sotto l'università c'ho dei progetti, che però potrebbero stare benissimo sotto un'altra...
5: directory.
3: Totalmente diversa.
5: Sì.
3: Va bene, ci sono i link e cose varie, però in realtà il fatto che... io mi rendo conto che è più flessibile, cioè ti permette di essere più ordinato. Poi non lo so, infatti sapevo che il famoso, cioè che l'Apple, se non sbaglio, nel suo sistema operativo mette qualcosa del genere, che tu puoi mettere tag, cioè un file system con i tag, e sapevo che anche quello della Microsoft volevo inventarsi una cosa del genere, che già, però è caduto. Questa...
7: usava anche XML nelle sue configurazioni.
3: Ma il discorso della tecnologia quello è a parte,
7: no, io dico,
3: il discorso dei tag
7: lo usa parecchio.
3: Cioè secondo me il discorso dei tag è molto importante, cioè ci si può per spostare,
6: poi c'è chi controlla, te ne vedi,
3: ecco qua,
7: stai campionando,
5: sto streamando,
7: perché non ce lo compriamo a sto delirius? Perché non ce lo compriamo a sto delirius?
5: Non ho capito.
7: Perché non ce la compriamo sto delirius?
5: Ma che cosa comprare?
7: Un dominio.
5: Delirio.
7: Per fare una cosa.
6: Ma che io? Ma che tu che parli di gente, per favore. Allora, 5 punti, se non muore volta non puoi
7: chiamare. Ma veramente la verità che usi questa?
3: Marco,
6: non ci capisci ciò.
3: Posso mettermi il
5: telefono? Perché no?
3: Se c'è un telefono da che parte?
5: Cerca. Abbiamo anche il meno chi,
6: No,
7: qualcuno. Qua l'ho detto.
5: Ok, palle vivere.
1: Qua, no, qua, non si può programmare così, che mi sembra. Dove sono i
3: due
5: minuti? Sono via, i quali che sono lobby. Dov'è? Questo è la laboratorio.
1: Buongiorno!
5: Buongiorno! Non si può
1: neanche qua
5: arrivare,
1: tu. I setti del peso.
5: Salve a tutti.
1: Abbracciamo.
5: Bellissimo, maledetto. Come stai?
1: Male.
5: Perché maledetto? Dentista? Vedere?
1: No.
5: Che cosa?
1: No, voglio andare a prendere un caffè. No, no.
5: È fatto il caffè, c'è la caffettiera qua.
3: Là non è là, la
1: voce.
3: Vedi se
1: vado a fare un video, c'è una... Vabbè, ma è occupato, comunque, cosa? Ma devo dormire tutto.
3: Ma come è occupato? Vedi occupato?
1: Ma qualcuno che sei tu?
5: Va bene, per risolvere i problemi del microfono, stiamo cercando di installare Muse.
1: Muse, aspetta. Sto tornando.
3: Ok.
1: Se qualcuno vuole venire.
3: Che fa? Oh, ma a proposito, Rambo!
1: Oh.
3: Ma lo sai che sono due persone questa mattina che hanno visto del sito?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no,
1: no, no, no, no,
3: no,
1: no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
5: no, no, no, no,
3: no, no, no,
1: no, no, no, no, no.
3: Allora, non c'è caso questo comunicazione.
1: Che stai facendo, Pippo?

0: Allora, vediamo se riesco a fare lo stream di là.
1: Praticamente non è una cosa, cioè tu ti compri la chiavetta per sentire gli MP3 e già ti la riprendi dentro un software che ti filtra, non so, cioè puoi mettere la palla, la riparte.
2: No, no, no, se ci metti MP3 non le legge. Ti formati la penna, metti un MP3 e vuota.
1: Ti rendi conto?
0: Invece il ragazzo che ha bucato il anni fa, no, ha bucato il sistema dell'iPod.
1: Dell'Apple, quello praticamente
0: sì.
1: Sì,
0: c'è un access point là, questo ci stiamo lavorando. Beh, dipende. Sì, ma dipende dalle antenne, da come lo configuri. Se gli abbiamo fatto le modifiche oppure no.
2: Ha più potenza un access point o un router wireless? Dipende dall'access point.
0: Dipende dalle marche, dipende dalle marche.
1: Cioè, non è il fatto di essere router access point non cambia. Dipende da come è realizzato.
2: Mi sono trovato bene con una marca Digicom. Prendo abbastanza. D-Link, insomma.
0: Noi finora Linksys e D-Link non l'abbiamo
1: avuto. Non è quello che
2: non è male.
1: Come si sta la...
0: Scusate, ma devo fare una prova.
3: Questo sì, qui. Però il modello RT54GL.
1: L'università ci fanno un testo.
2: No, anche
1: Nokia è sbagliato. In realtà tutti stanno
2: già nei telefonini simbiani. Chi sta secondo me?
1: Non lo so, non è legale.

0: Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. U-Matic 3.
1: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
0: Telefonaci subito. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. U-Matic 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale.
2: Appreciate it. Have a good day. Here goes. As far as that's from there.

Alpha, Alpha.

reticente si sente di morte questa trasmissione della morte? Io me lo auguro. Mi auguro che si senta. Porco Dio. Merda. Ma sembra che uno stream ci sia. Questa trasmissione è solo un intrattenimento. Oggi ho realizzato il mio primo CD audio fatto tutto da me, con musica mia, e ora ve lo farò sentire.

e lo farò sentire. Mentre mi farò i cazzi miei.

questo demo CD è stato da me registrato nel 1987. È uscito il caffè. È molto bello avere una macchinetta del caffè. Una macchinetta del caffè accanto al computer. Non c'è molto da dire stasera. Anzi, c'è veramente poco da dire, anche perché mi sembra proprio che nessuno stia ascoltando stasera. Io devo tener fede alla missione di streamare sempre e comunque. In realtà sto giocando ad Anatolia. Sì, sto semplicemente giocando come un cretino. Ed è veramente molto bello giocare ad Anatolio.

0: un punk mi ha appena fatto un culo così. E io ammazzo un troll così come se niente fosse. Lo uccido. Lo prendo pure a calci, ora che ho imparato Kick. Praticamente è stato installato un gioco di ruolo su dine.org, telnetdine.org spazio 6001, telnetate sulla porta 6001 di dine.org e potrete così giocare ad Anatolia. Anatolia per ora è stato semplicemente installato e configurato ed è in corso una personalizzazione ad opera di Chaos, che è uno dei nostri god del gioco. Io spero che qualcuno arrivi telnetando su dine.org sulla porta 6001 per giocare, farsi un personaggio e iniziare così. Sarebbe molto bello incontrarsi su Anatolia anziché su IRC. Bisognerebbe forse migliorare l'ambiente in cui ci si trova. E comunque così. Anatolia è un gioco di ruolo che se vi acchiappa e non vi lascia più. Ed è veramente la morte nera. Veramente la morte, perché comincia a diventare una droga e poi siete fottuti, completamente fottuti. È comunque un bell'ambiente da visitare. Io vorrei mettere in sottofondo questo CD. Io ho fatto musica negli anni, ho fatto delle cagate allucinanti che ascolto solamente io, ho deciso finalmente di passare i nastri su CD. E così ho fatto, ho lavorato per 2 giorni, ho campionato il mio primo demo tape,
1: cioè,
0: che si intitola Povero sto coso mollo, e ho fatto finalmente questo CD con 30 brani, in realtà sono 29 più uno che era un brano... era rimasto, diciamo, inedito a me stesso, perché poi alla fine me li sento io ste stronzate. E mo io lo metto su e così ascolterete questa musica sperimentale da me fatta nell'87, che fa cagare ma a me fa molto ridere e spero faccia ridere anche voi. E vaffanculo. Lascio in sottofondo, spero si senta. Mi sono scritto la toc a mano di 30 brani per fare un CD con queste cazzate. Rendetevi conto. Mentre io ammazzo allegramente dei troll e uccido, il problema di Anatolia è che per andare avanti di livello bisogna necessariamente uccidere. Forse questo non è un problema, ma in realtà rappresenta la soluzione. Può essere infatti estremamente interessante. Stando a cura no. Probabilmente sto streamando solo e unicamente per lui. La cosa mi fa piacere. Mentre ho massacrato un troll. Ma c'è pure ST3. Comunque, vabbè. Io colpisco i troll, mi trovo nell'area gang della città di Midgard, sto prendendo a calci due troll contemporaneamente, devo dire con ottimi risultati. Comunque buon ascolto.

quella che state ascoltando è una canzone intitolata, se non mi sbaglio, Succhia, registrata nell'87.

0: gatto. Due gatti.
1: Oh, che bello.
0: Due gatti. Amiche. Due gatti. Amica. Due gatti. Amica. Azzurra.
1: Visto che posso soltanto ammazzare il trono. Io mi limito ad ammazzare troll. Prendendoli anche a calci.
0: Vabbè, ci sono danni, ci sono scariche nel... dovute a sto cazzo di Buddha.
1: Voi pensate, ho... ho preso... questo era un nastro che ho fatto nell'87, ho preso tutti questi brani, li ho campionati in stereo a 16 bit. Mi sono fatto il culo a filtrare tutto per togliere il fruscio e il rumore di fondo, per dare un po' più di ambienza, dopodiché li ho... trasformati in tanti WAV, quanti erano i brani, sono 29 più uno che ho aggiunto, sono 30 brani di questo demo, e dopodiché mi sono scritto la TOC a mano, me la sono fatta a mano, dopodiché finalmente ho masterizzato questo che è il mio primo CD di musica mia, che contiene queste cazzate, ma si può?

0: ある
1: Nel culo, e adesso me.

Idomorfo, idomorfo. Cazzo è stato in culo. Cazzo è stato in culo.

Yeah.

0: Sorbo fanculo, Sorbo vaffanculo. Questa su richiesta di Sorbo, che vuole essere mandato delicatamente a fare... vabbè.
1: Abbiamo questo...

buona sega. Grazie del culo. Io ho portato una famiglia nel culo. Yeah, I'm so blessed.

0: se non si fosse capito è uno scoreggio.
1: Ah, c'è una minchia.

0: corno. Dunque, signori e signori, trasmetteremo adesso un'opera in cacofonia.
1: Completa, naturalmente. Quindi completo, vuol dire il pennino, lo scopo della chitarra.
2: E qua.
0: Parlando di meglio, sufficientemente stereofonica la cosa.

0: mettere in questo qui i livelli. Niente, niente, da Dio.
1: Oh, God. Oh, God. Oh, God.

Ah, questa è Tortured Apple. C'è una base di chitarra, poi ci sono io che mangio la mela e dei lamenti in sottofondo mentre mangio la mela. La mela si lamenta mentre io la mangio. Questo è lo scopo del brano. Ci sono i mugolii di goduria di chi mangia la mela e i lamenti della mela che soffre mentre viene mangiata. Questo è un brano che si intitola appunto Tortured Apple. Ed è roba da gente malata. Autismo, autismo puro. Presto verranno gli MP3.

Oh,

0: minchia.
1: Alla fine la mela gli dice: ah, la minchia. Queste sono variazioni su un tema di Igor Stravinsky.

Questo non mi ricordo neanche come si chiama. Ma questo si intitola Coma.

苏三，苏三。

0: No, direi proprio di no. Questa canzone si intitolava Tonnellate. E in effetti iniziava con tonnellate di cazzi in culo.
1: Suca la minchia, suca.

0: ce l'avevo anche molto grossa.
1: Eppure non me l'hanno toccata, passando di me, ma
0: guardare, come di tanto si

È la povertà, è l'inno della povertà. Non avevo neanche il distorsore, niente, me li ero costruiti. Perché costavano un botto di soldi. E quindi con questi effetti da malati.

Oh, questa è la musica che preferisco. Questo pezzo si intitola Ho scoperto qualcosa.

0: Oh, questo invece si intitola Intervalli di profondo sentimento. Ed è un brano di 12 minuti.
1: Buon ascolto.
2: Ascolta quello che devi, non puoi fermare il mio pulito, ho pensato di registrarsi qualcosa io, capito? Però non sto dando di questo cosa ancora, è un pezzo di una ragazza che parte dei loro. Allora, da
3: ascoltare il culo, hai capito? Ascoltare il culo, il culo, ascoltare il culo.

killed.

0: andiamo a aiutarlo.
1: Non mi interessa.

Thank you.

Thank you.

Oh, my God.

Thank you.

musica mia di me, fatta da me medesimo, me stesso io. Che bello, che soddisfazione. Ah, finalmente non ho più un nastro per le mani, che con gli anni continuava a rovinarsi, a consumarsi. Ma ho un meraviglioso compact disc di musica mia. Ah, che bello, ora posso metterlo dentro e copiarlo e distribuirlo a tutti. Devo scrivere subito i titoli, è fondamentale. Allora...

0: cupola. Mi chiedono se ho richieste per questo tipo di musica. Devo dire sì. Qualcuno malato di mente come me mi ha chiesto questo CD.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

sì. Io mo scrivo pure 2001, sono rimasto un anno indietro. Ah, oh, ma de che? Mo l'unica cosa che devo pensare è la copertina del disco. La copertina del CD. Comunque, io il fatto di averlo masterizzato è una, veramente una gran cosa. E adesso mettiamo un po' di musica vera. Metterò il pezzo con cui stamattina mi sono svegliato facendo tremare i muri di casa. Questo qui. Che non so chi sia, ma... perché ho solo il CD senza custodia e non so chi è. Però è veramente bello. Bello, troppo bello. Sono contento di aver fatto questa cosa.

0: minuti dopo che entravano tranquillamente controllavano le schede mentre i camminatori entravano. D'altra parte il fratello, d'altra parte il vecchio fratello non litigava mai con gli esterminatori. È per questo che è un sigaro, diceva, essendo il sigaro per lui una sorgente di calma magica. Io adoperavo la mia macchina, una Ford Vuoto nera, e lavoravo da solo, portando le mie bombole di polvere di Miracle Spy e i miei punti di fluoruro su tutta la città. Terminatore, facendo il mio lavoro. Un cilindro grasso e sorridente distribuiva le razioni di Miracle. Era difficile da trovare un'altra guerra e ci esortava ad usare il fluoruro appena possibile. Personalmente preferisco il lavoro di Pietro. Il Pietro si è ammazzato di scarafaggi proprio là, di fronte a Dio e a Cristo. Mentre questo abito e il fluoruro lo lasciate in giro e tornate dopo qualche giorno. Un operaio sudista delle fiste tecniche vi ha detto se lo mangiano e corrono intorno grassi come porci. Da una grande distanza vedo un freddo remoto quartiere, giorno azzurro, ventoso, sole freddo sul vostro sterminatore, là, che si arrampica per le grigie scale esterne di legno. Sterminatore, signore, serve il mio lavoro? Devo continuare.
1: Golem, alzati in piedi.
2: Mi auguro di sì, perché altrimenti...
3: Maledetto raffreddo.
4: Non lasciate!
2: Nell'ottica perimetrica...
5: Vogliono mettere
6: pochissimi luoghi, vedi.
2: Sapeva che in televisione...
7: Golem.
6: Idoli e televisioni.
7: Un programma di Gianluca Nicoletti.
8: Mi è sfuggito, ascoltando con grande piacere il capitano Giuntella, come sarà il tempo a Piazza Mazzini e io che devo tornare a casa. Dio mio, ahimè, speriamo che la prossima volta sia ancora più lungo il metro per darci possibilità di sapere come sarà il tempo dalle parti di casa nostra. Mi scrive Boiatella, caro Nicoletti, oggi mi sono collegato per la prima volta a internet e in più per la prima volta sto mandando un'email. A te dono questo mio tributo di virginità, fanne buon uso. Ecco, il primo caso di golemico Ius Prime Noctis, un ascoltatore mi regala, o ascoltatrice, spero ancora di più, il suo primo passaggio in internet. Ne farò il miglior uso possibile, permettendo naturalmente il metro. Ritorno al reale. Non è possibile iniziare la giornata ascoltando Golem, ci dice Pier Giorgio Cappelli. Il sonno della notte trascorsa aveva cancellato la crudezza del giorno trascorso e ci aveva lasciato la sua eredità di morbide illusioni. È troppo brusco l'impatto con la disillusione delle disillusioni reali. Tenterò di resistere, ma vi prego, diteci ogni tanto qualche bugia. Fateci continuare la nostra fiction, almeno fino alle 8:40. E per finire, Antonella mi dice che i genitori gli hanno tolto la televisione perché si era rotta, ha avuto un periodo di crisi di astinenza, poi finalmente si era liberata dall'analia televisiva, ora i genitori vorrebbero regalarle nuovamente un televisore, ma lei era così liberata da questo incubo televisivo, preferirebbe un forno a microonde. Vuole che lo dica alla radio, così magari l'accontenta.
9: Massima energia a tutti! Siete a livello altro mondo! Io sono il navigatore e con questo bel equipaggio vi do anche oggi il benvenuto a bordo del Cybernautilus, il sottomarino virtuale che scivola negli abissi del plasma digitale. Attenzione perché per chi perde, come al solito, c'è sempre la scorporazione immediata nel boccaporto del nulla.
10: Tutto è illusione. La grande rete riposa sul vuoto. Il vuoto ci libera dalle molte parziali verità.
9: Bene, anche oggi il nostro capitano ufficiale, Luther Blissett, si è fatto riconoscere con uno dei suoi strani paradossi digitali. Mentre voi ci riflettete sopra...
8: Riappare Luther Blissett, figura che i golemanici conoscono bene, abbiamo spesso trattato di questo nome multiplo, di questa identità, non identità, di questa possibilità di uscire dalla propria prigione individuale e fondersi in un nome multiplo. Chiunque può chiamarsi Luther Blissett, e Luther Blissett altro non è che un sistema di virale, di attacco virale al mondo dei media. Infonde e diffonde notizie false per poi smentirle. Ricordate, ne abbiamo parlato l'anno scorso delle false messe nere nel Viterbese, era un giochino luteriano, poi i giornali che per mesi e mesi hanno parlato di queste messe nere, la cui unica prova era una videocassetta, hanno capito, ahimè, che la videocassetta era stata fatta da uno da tanti Luther Blissett. Mi scrivono dicendo che c'è un programma a Tele Monte Carlo, TMC2, questo altro mondo, in cui appare la figura di Luther Blissett, e colui che mi scrive mi dice, ma non lo sapete che Luther Blissett si è reso colpevole a Roma di atti criminali di vario genere, tra cui l'occupazione di un autobus, per la quale è stato, credo, già condannato, È vero, questi giovani, alcuni dei quali ho conosciuto personalmente, godono della stima di alcuni baroni rossi università, ma in un programma televisivo dedicato ai bei ragazzi non dovrebbe esserci Luther Bliss. Cosa è quindi accaduto? In un programma di TMC2 condotto da Ivo May, che è anche simpatico e carino, una cornice, Pacchian Cibernautica, perché come si immagina il mondo cyber, appunto, in una vulgata, in un giochino dedicato alla promozione dei videogiochi. C'è questo signore vestito con una parrucca bianca, con degli occhiali gialli, che fa dei giochini stupido, divertente, a seconda dell'ottica. Il concorrente che sbaglia viene ributtato nel plasma del computer, quindi viene dissolto. Quello che vince un giochino o qualcosa di simile.
9: Per volontà di Luther Bliss, te decreto vincitore della manche di MDK, Pier Giorgio! Il verde vince la manche di MDK e ora se ne va. Ha vinto solo una manche, si è calmo. Perché... Ora va nell'attiva e lo recuperiamo per la finale di giornata. Via, scorporatelo.
8: Il messaggio che mi è arrivato di un probabile ascoltatore, ma improbabile ascoltatore, potrebbe essere anche di matrice blissettiana, perché è difficile capire in questo gioco di trasformazione e di fuga dalla propria identità dove sia poi la realtà. Che appaia Luther Blissett in una trasmissione di Cecchi Gori, che per scrivere a Luther Blissett bisogna fare Cecchi Gori e la posta, appunto, l'email con l'indirizzo Cecchi Gori, fa un po' sorridere, perché è il massimo della fuga dalle istituzioni, dal reale, dal mondo definito, dal mondo organico, corrisponda poi con un programma di una TV così familiare come sono quelle di Cecchi Gori. In questa grossa distrazione o questo accaparrarsi comunque di qualcosa che non appartiene alla cultura ufficiale, qualcosa che appartiene invece alle culture alternative, alle culture antagoniste, comunque fa parte di un grosso progetto, probabilmente di diffusione del nome Luther Blissett. Noi siamo andati a vedere un po' in rete, anzi Andrea Bognino è andato a vedere noi cosa realmente c'è in rete, il mondo in cui si muove più agevolmente questa fenomenica identità, e c'è Radio Blissett. Da Radio Blissett abbiamo preso qualche voce reale dell'irreale Luther Blissett.
1: Questa è la vera imitazione della mance di Luther Blissett.
4: Non sa chi sei, ma conosco il tuo nome.
8: Quali sono gli eventi più straordinari e che sono apparsi maggiormente sui giornali dell'attività di Luther Blissett? Ne dico uno, non so, un anno e mezzo fa fu data la notizia su tutti i giornali che c'era uno scimmione che sapeva dipingere, che esponeva la Biennale di Venezia, altra finta notizia luteriana, e anche molte altre. Però forse è un segno dei tempi che la più ufficiale e la più dedicata ai giovani consumatori di computer, quindi di quei fichetti che usano il computer in base all'ultimo processore, all'ultimo tipo di schermo, all'ultimo modello di digitalizzazione di gioco, abbia a che fare con il mondo della rete, invece che veramente galleggia, vive, rimane come una nicchia dentro la rete. Poi Luther Blissett in particolare non è un affezionato della rete, si muove in queste zone di discussione della rete, si muove nelle chat, si muove nelle fanzine che ci stanno in rete, le webzine, si muove soprattutto nelle bacheche elettroniche, nelle BBS, non ha nulla a che fare con la rete. Ma in particolare è divertente la cosa che mi manda lo pseudo ascoltatore, lettore o egli stesso Luther Blissett, probabilmente, e quando parla di questa di questo furto dell'autobus da parte di Luther Blissett, si riferisce a un evento avvenuto la notte del 18 marzo 95, in una sorta di operazione di arte contemporanea, non so bene come definirla, trae le radici da sperimentazioni addirittura futuriste per arrivare fino alle avanguardie situazionistiche di qualche decennio fa. Un'operazione psicogeografica, cioè dei ragazzi sono montati in un autobus, in particolare era il 30 notturno, giravano per Roma suonando, cantando, facendo festa dietro quest'autobus, c'era una sorta di ipermedia, di extramedia che li copriva, che erano radio, telefonini, cellulari, persone con le macchine che giravano e partecipavano tutti collettivamente a questo evento. È intervenuta in me la polizia, questo evento in qualche maniera si è risolto in un procedimento giudiziario che non so se è terminato o no. Ma sempre andando nella rete, investigando nella rete, abbiamo trovato un stralcio di Radio Città Futura che aveva coperto questo evento in diretta, e quindi dalle frequenze romane di Radio Città Futura sentiamo cosa è accaduto questa notte.

0: What do you want?
1: Allora, sono Luther, qua le guardie stanno chiedendo i documenti, stanno... noi siamo qui, siamo... C'è un poliziotto che sta credendo una... Sta credendo Luther! Oh! C'è un poliziotto che sta credendo Luther! Che sta credendo tu Luther, ha preso la pistola! Ha sparato due colpi!
2: Ha sparato due colpi, oh. La polizia ha sparato due colpi.
1: Dove fate sentire la radio, fate sentire la radio.
3: Voglio la tua carta d'identità. Voglio la tua identità.
4: È molto divertente seguire questo filo di totale realtà, come attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali che vengono giustamente, probabilmente usati nelle forme migliori, ma anche nelle forme più triste e più grigie. È possibile scoprire poi queste reali derive, derive di vario tipo, vedete, come un'idea, una persona non persona, un nome, una sorta di provocazione culturale e intellettuale possa galleggiare velocemente attraverso vari media, passa in una televisione come gioco, come scherzo, come citazione probabilmente sbagliata, nulla a che fare con lo sponsor dei computer, il nome Luther Blissett, viene ripreso attraverso la rete, arriva una radio ufficiale, lo mandiamo adesso, viene ripreso nuovamente in rete un frammento di una radio meno ufficiale che coglie in diretta un evento di cronaca, nuovamente ripassa per la radio. Insomma, in questo grande caos c'è un po' la dimostrazione di quanto l'umanità lentamente ma inesorabilmente stia tracimando dentro la tecnologia, che tecnologia poi non è nulla di inanimato, nulla di sterile, nulla di freddo, è qualcosa che in maniera calda, come una pioggia, sta accogliendo e sta covando lentamente quello che probabilmente sarà l'uomo del futuro.
5: Se volessi togliere il silicio dal cervello, mi basterebbe andare oggi stesso a Mexico City. Ho bisogno di un recupero completo. Io la rivoglio tutta, la mia memoria.
6: John, il prezzo lo stabiliscono quelli dello Shiba. Io ho fatto quello che potevo.
5: Andiamo, Ralphie!
6: Basterebbe un'altra corsa. E avresti la somma che ti serve, sempre se puoi fare un colpo.
4: Ieri su Italia 1 è andato un film significativo in questa ottica, Johnny Mnemonic di Robert Longo, da una citazione, da un romanzo, da un testo di William Gibson. Questo signore si è fatto togliere un po' di memoria dal cervello, quindi non ha più la fanciullezza, per fare spazio a informazioni contrabbandare, una specie di pusher informatico, in un futuro improbabile, probabilissimo, anzi popolato di mafiosi cinesi, giapponesi, di Yakuza, via dicendo, si faceva riversare nel cervello informazioni segrete e le portava da un posto all'altro. E poi alla fine queste informazioni segrete si riveleranno come la cura del grande male che affliggeva l'umanità e della sorta di hacker pirata dell'epoca, li manderanno in televisione e tutti guariranno. Johnny Mnemonic finalmente riacquisterà la propria giovinezza. Visto che stiamo parlando di un futuro nemmeno tanto lontano, anzi piuttosto prossimo, oggi Golem fa una specie di mea culpa. Oggi qui non dovrebbe essere Golem, ma dovrebbe essere da un'altra parte, dovrebbe essere in Sicilia e in particolare alla manifestazione Medilibro della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Dovevo andare lì, dovevamo fare uno stand, Golem lì doveva essere, ma va in contemporanea a un altro impegno preso precedentemente e quindi lì non potevo essere. Però diamo visione di quello che sarebbe lì accaduto, quello che lì sta accadendo, quello che lì accadrà, in particolare per quanto riguarda il mondo fantascientifico. Domani sarebbe stata una cosa a cui mi sarebbe piaciuto senz'altro partecipare, leggere di scienza, in cui premiavano dei giovani autori di fantascienza, che sono poi i cervelli più aperti, i cervelli più avanzati, coloro che veramente hanno superato questa lettura stereotipata del proprio presente, già sono proiettati in un futuro che poi non ha, ha dei margini molto... che combaciano quasi perfettamente il futuro della fantascienza con quello che poi realmente accade. In particolare abbiamo scoperto che questo concorso sarà vinto da un signore, Antonio Pirrello, anzi un giovane studente universitario, Antonio Pirrello, con il suo racconto di fantascienza che precorrerà e prevederà chissà quale probabilissimo futuro, ha vinto il concorso Leggere di Scienza e noi questa mattina abbiamo voluto intervistarlo. Quindi, come sempre si fa con ogni vincitore, suonino le trombe.

0: Antonio Pirello, buongiorno. Come inizia questo racconto? Ha sotto mano il testo?
1: Sì.
0: Ci legga la prima riga.
1: Ken Giovanobbe era eccitatissimo. Sapeva che tra poco avrebbe potuto conoscere la terra, di cui tanto aveva sentito parlare.
0: E invece come finisce l'ultima riga?
1: Piuttosto continua a pensare a quell'ultima capsula che abbiamo lasciato lì. All'interno si trova l'ultimo uomo del pianeta. Ricordo di ciò che un tempo era la terra.
0: Quindi c'è già il seme per una seconda puntata, per un altro racconto, mi sembra di capire.
1: Si può dire di sì.
0: Non... Senta, ieri ha visto la televisione lei, c'era Johnny Mnemonic.
1: Sì.
0: Lei con quale macchina le piacerebbe missarsi, se fosse possibile?
1: Un computer che possa aumentare le doti mentali non sarebbe male.
0: Soprattutto per lo studio.
1: Anche.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Vede come l'hanno ridotto le sue paure. Non lo capisci. Quando sarà tutto omologato, non ci saranno più discussioni, niente conflitti. I problemi saranno finiti.
3: Si abbandoni e si unisca a noi.
2: Noi siamo tanti, ci sono migliaia.
0: Usciamo da Pirello con Ultracorpi di Abel Ferrara, regista anche di Occhi di Serpente con Madonna e del film Addiction. Questo regista americano ha fatto quest'ultimo film che non ha trovato una distribuzione forte, come appunto potrebbe essere stata quella di Cecchi Goro di Berlusconi, quindi è uscito a Roma in un piccolo cineclub senza nessuna pubblicità. Ma qualcuno ha pensato bene forse di fare una maggiore pubblicità al film di Abel Ferrara. Vediamo questa piccola beffa mediatica o disattenzione mediatica che farebbe piacere forse a Luther Blissett. Oggi la pagina spettacoli, Roma spettacoli del Messaggero, c'è una bella recensione di Fabio Fersetti al film di Abel Ferrara, Addiction, l'occhiello cineprima Addiction di Ferrara, la vampira intossicata di morte a Maniche. Lo stesso pezzo di Fabio Fersetti, con lo stesso titolo più o meno, ma con lo stesso occhiello, appare anche nel Messaggero di ieri. Stesso pezzo sullo stesso giornale. Ieri qua appariva il Nazionale. Cioè, ieri il lettore del Messaggero, nel Nazionale, la critica di Fersetti, la recensione di Fersetti al film di Ferrara, oggi hanno lo stesso articolo, quindi perché ripetita Juventus probabilmente. Sempre rimanendo sui giornali, oggi c'è una pagina sul Tempo, un paginone di pubblicità che sicuramente farà parlare. Domani vedrete che giornali ne parleranno. C'è il faccione sorridente di Bettino Craxi con una parrucca in testa, una parrucca tipo afro. È la pubblicità di un noto centro svizzero per far crescere i capelli. Dice, questa paginona grossa, la titolazione, se avesse avuto più cura dei suoi capelli sarebbe stata tutta un'altra storia. Quindi non si è più padroni della propria immagine, una volta che si è entrato nel grande magma mediatico, la propria foto può venire presa, ripresa, ricomposta, scomposta, si sia persona, normale cittadino, si sia anche politico, in questo momento in sfortuna probabilmente. Sempre tornando a questa figura di Craxi che è stata probabilmente, galleggiava ieri in molti immaginari, l'abbiamo rivisto apparire nell'inviato speciale nel TG1 di Piero Chiambretti quando riappare Sandra Milo, riappare gonfiata, modificata, straordinariamente diversa, anche lei attraverso una sorta di moltiplicazione o trasformazione golemica, trasformazione cibernautica. Ecco, il clone della Sandra Milo, che è un po' come Johnny Mnemonic, che ricambia continuamente e lascia qualcosa della sua memoria ai posteri, ritorna fuori con la memoria, con il fatto Ciro, ma con quello che più ha pertinenza, con l'argomento di cui abbiamo parlato, quindi grazie.
4: Amavette ci riporta, come dire, a un personaggio che in qualche maniera...
5: Straordinario!
4: Ecco.
5: Straordinario!
4: Questo personaggio che lei ha conosciuto, giovane, goffo e sudaticcio. Si ricorda?
5: Sì, l'ho amato molto.
4: Ecco, ma quando lei dice che Bettino Craxi gli ha insegnato il piacere di prolungati baci, è una metafora oppure sono proprio baci... diciamo con la lingua, cioè veri baci.
5: Ah sì, queste cose preferisco scriverle che dirle.
6: Abbiamo trasmesso
7: Golem,
6: un programma di Gianluca Nicoletti.
7: Hanno collaborato Giuseppe Antonio Perrelli e Helen Romana Viola.
6: Coordinamento di Claudio Mantovani.
8: Ma è di tutti, non solo perché non ha autore, ma anche perché partecipano tutti, è cantabile. Io ho fatto parte di una selezione di canti facilmente suonabili e cantabili, per cui la cosa bella di queste canzoni, magari molti conoscerete, perché sono i classici siciliani, soprattutto è quello di cantare insieme, per cui io non sono qua per fare un progetto assolutamente, sono qua per fare, insomma, per passare una serata allegramente, spero. Quindi anche qua ognuno di voi dovrà dare il suo contributo come meglio può, cantando, battendo sulla sedia, col piede, su una vetta.
9: E allora cosa c'è? Così dice anche Bob.
8: Dopo è previsto, c'è il filmato sul sigula di Baleari. dell'anno scorso, nel 2003.
10: Sì.
11: E poi speriamo
10: che ci sia la fotografia.
8: E poi
10: ci salutiamo tutti in una bella buona.
8: Procediamo, allora
10: facciamo entrare tutti, oppure ci mettiamo tutti fuori,
12: se c'è più aria.
10: Origina. Allora entrate tutti e cerchiamo di sistemarcela per meglio qua. Tutti a terra.
13: Federico, che cosa ti piace? I vestiti eleganti, la bella vita, l'educazione, affrontare di petto i problemi e risolverli.
14: Federico ha capito.
13: Federico sa che la tradizione è l'anima di un popolo. Istituto di obbedienza animale.
8: Attenzione,
15: prossimo.

Ay, no, no, no, no, no, no.

scusatemi, la festa non ve ne andate perché la festa sta continuando. Allora, di là inseriremo la proiezione del video del Sicuro Reggae Festival dell'anno scorso. Poi abbiamo pensato un piccolo spettacolino inedito per voi, che sarà della TFK, che è una group di noto che faranno un paio di pezzi. Poi chiudiamo con i giocolieri sui fuori in piazza. Vi ricordo delle cose, allora ci sono i banchetti, tesseratevi, bevete, c'è il Freaknet in questa sala qua, c'è la nostra fotografica, cerchiamo di rimanere ancora un po' perché non è tanto tardi, ci vediamo di là, trasferitevi tutti di là che c'è il, diciamo, che c'è il video, e ci vediamo.

10 minuti.

Allora, io sto con un gioco di bambini che si chiama Luna Luna, che Santa Luna, in realtà parla della, di San Giuseppe e la Madonna, come le filastrocche in genere, insomma, sono una serie di parole una dietro l'altra che non dicono molto, però insomma, è con un leggero riferimento alla natalizia. Anche qua c'è il coro di base, e qua mi vedo da fuori. Luna Luna di Santa Luna. Dovrete fare per tutto il tempo dalla canzone Luna Luna di Santa Luna. Ora vi dico come, senza stancarvi, senza cambiare, qualcuno può fare anche qualche variazione sul tema.

0: anche il banchetto, lo dico anche tu, del tesseramento. Quindi per il tesseramento c'è il banchetto, quindi bisogna che la gente si
1: tesseravi un'altra fila fuoca, secondo me è una specie di alla fiera dell'est siciliana, che non è aiuto del mercato. Siamo a Pitita,
2: non posso fare, ragazzi.

Quindi io sto qui, il microfono.

0: Nobody can see you. Allora, un altro classico è una canzone del Cappibuzzo che si adatta molto bene alle caratteristiche del Nutriciano. Il Cappibuzzo parla di un nobile decaduto che ha perduto tutto. Se per favore, scusate, almeno qua dentro almeno qua dentro non parlare, poi...
1: Sì, no, ci stiamo salutando, scusate. Ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, questo mobile è caduto.
2: No, sì, sono presidente.
0: Allora, questo cappello, questo mobile decaduto che a cui non è rimasto nulla, è rimasto solamente il cappello che gli ha lasciato il nonno barone. E questo signor nobile, gli sono rimasti pochi piaceri. Uno del fatto appunto di essere nobile, soprattutto si vanta di fare un nobile mestiere, che è quello di non fare nulla. Arte, certo, apprezzata da...
3: straordinario.
0: Sì. Apprezzate in tutte le aree, però soprattutto a Novo. Dopodiché, vabbè, alla fine si lamenta perché pur essendo nobile la gente non sempre lo saluta e soprattutto lo fanno pagare, che è la cosa più grave. Allora, io veramente la Bornetino in persona. Baronetto non inglese. E allora, io vi chiederò ogni tanto come mi salutano.
4: Buongiorno cavaliere. O salutiamo cavaliere. Come gente. Scusate, allora
0: siamo a cominciare sta canzone.
4: Prima vado a salutare.
0: Come mi salutano?
4: Buongiorno cavaliere.
0: Un po' più deciso, se
5: no. Buongiorno cavaliere!
0: Che figlio da poco uno, no?
4: La mia famiglia
0: la mia famiglia

0: al pescozzo quello.
1: No, credo che suonava sotto il portico del pigio,
2: sotto il porco del pigio.
1: Il pezzo famoso di Palumba, tanto io non volare.
3: Sì.
1: Che c'è famoso?

job.

0: Pasolini, anche se hanno la testa dell'Arsenal, possono fare anche qui.
1: Non capisco. Ciao, Rossi.

Cinque di cinque.

La cantina, hai detto, però.

0: Puzzo di gola.
1: Ma cosa curla?
0: Puzzo di gola.
2: Tu sei mia figlia, va bene. Io mi lamento perché tu non la sbagli. Mia figlia mia, perché non la sbagli? No, mamma, non posso sbagliare.
3: Io non sono la persona di gola.
2: Mamma, non so, mi dirai.
3: Ma deve
2: improvvisare. Sì, sì, sì. E poi spaziare, la camisella, la scarpa, io non sento, alla mutanda, la mutanda c'è.
0: La mutanda!
1: Il voglio questo che è la mutanda.
2: Vabbè,
1: guarda, vedi.
3: Si arriva alla mutanda, alla fine.
2: Io sono la mamma.
0: E basta.
2: Io devo consigliare la scena di mio. Ma che fai? La funzione è
0: la camisella ci penso io. Io la mamma aspetta qui.

0: merda,
1: é o Tito!
0: Começou aí, ó! Ei, cara!

0: voglio vedere se nella realtà o se non sogniamo.
1: Ah no, ma non sai mai nella realtà, non ti preoccupa.
0: Ma
1: così, ti ho visto adesso, mi è venuto in mente di quando ho detto quello che hai pensato. Vabbè, ma allora, allora è buono tutto, perché il gol.
0: Allora,
1: ti ho visto.
0: È una questione di ormai. Di ormai. Non lo potrà mai capire.
1: Perché ti ho visto, scusa.
2: Mi sentite? Porco Dio?
3: Dove sono quelli?
1: Questo che dicevi
3: che
1: erano in Sicilia, allora, scritto questa mezza, ma che ti ascolto.
0: Melanzana, melanzana, spinaci, spinaci. Giusto,
3: guarda, stai vicino al muro.
0: Vicino al muro e vicino al suo.
4: Oh, mi sento e si incazzano un carabino, eh.
0: Dai, oh, ma dico,
4: tutti vogliono mangiare.
3: Oh, allora, cominciamo? Che è sta cosa qua? Di chi è?
0: Ah, no, no,
3: perché?
4: Ora ti spiego perché. Perché in questo stesso momento in cui...
3: Dai, partiamo.
4: Me l'hai chiesto.
3: Partiamo, ok, partiamo. sedetevi.
1: Avete qualche preferenza? Posso mangiare quello che vuoi?
3: Mangia quello che c'è la carne, ecco, quello lì magari aveva la preferenza, visto che
1: no, ma certo
3: è vegetariano.
1: Penso, no, con la melanzana.
3: No,
1: ma no, allora ce l'ho.
0: Anche questo è vegetariano, anche questo è vegetariano.
3: Ah, ok.
0: No, no, allora, questa è
3: regola. Ah, vabbè.
1: Allora prendo i pezzi, allora, okay. Spinaci, a me non fa.
4: Guarda.
3: Questo c'è il... Nightola
4: al telefono.
3: Il costume.
1: Mamma, non
3: lo
1: so, vedi che non era il mio, questo non ci vuole
3: venire. Mio Dio, sto impazzendo. Sono stanco.
0: Bevi!
3: Come ancora?
0: Te l'ho preso, la Coca-Cola, te l'ho preso!
3: Te l'ho tolto!
0: America Global Succo!
3: Ale, succo di palestinese!
0: Ci saremo un succo di Milan!
3: Ah, bene, buon ascolto! Dai, vogliamo!
1: Dai, mortacci!
3: Vabbè, il microfono sta!
1: Ma chi c'è?
3: Alex, mettiti qua vicino e comincia a parlare.
4: Io? Ma che devo iniziare io?
0: Che sei quello che fa?
3: Perché sì.
0: Avanti.
3: Perché sei quello che ha chiaro tutto e sei venuto apposta qui per parlare con noi.
4: Aspettiamo un attimo, dai, che è attreso.
3: Ma dov'è?
0: Cosa vuoi?
3: Ma porco Dio, Alexa, come tu?
0: Usa i denti?
3: No.
1: Non lo fare.
0: Lo fai davvero?
4: Perché i denti?
0: Non vi schifate, sì.
4: No. Anzi, se vuoi...
5: Sei un pazzo. Cioè io...
3: Ma faccia pazienza!
4: Stavo osservando... Passiamocelo di mezzo.
3: Ma non ce la faccio più.
5: La voglio così.
3: Già la faccio. Vabbè.
4: Beh, ripeto. Quando vado a pezzi al bar, ti devo dire subire.
3: E chi di sta dove ride?
4: Sputazione cazzo.
0: Non ci sente più.
1: E anche le arancine...
3: E che fai da ridere? Ti stai a ridere tutto il giorno che ridi.
0: Non ci senti più freddo.
3: Ti mangi i cazzi suoi, li ho tre in quaccetto.
0: E ne ha com'è?
1: Ma giochi mangi contemporaneamente?
4: Quando te lo porto dal bagno, te lo
6: Aldo, vieni a guardare questa bella pizza che ho fatto.
4: Alzi, il tuo algoritmo non mi convince. Secondo me questa tua implementazione è un tumore. Allora?
3: Allora adesso c'è Nightolo che ha il telefono.
4: Che rispondi? Vabbè, sei ritornato.
1: Vedi anche le arancine vegetali, sai?
4: Aspetta. Le arancini? Quindi ecco perché. Sta con l'uovo. Come?
3: Aspetta.
4: Bello spinaci.
3: Ma da mo' che ce l'ho il pulsante.
0: Non l'avevo visto.
3: Il pulsante, porco Dio.
4: Ah, tu so i denti. No, dai.
0: Ti metti tutti quei denti, non te ne sei accorto.
4: Non avevo nemmeno le facce a Maipi.
3: Non sei io.
7: lì che arriva.
4: Saluto.
0: Kinky. Quando arriva là?
4: 1843
0: euro. Ah, beh.
4: Ma
0: no,
4: tu non vai.
0: Io
4: vai scusa. Io non parlo
0: perché vado. Dai,
4: non
0: mi sei in disintegrazione.
4: Devo
0: fare
4: scarico. Anzi, alcolizza.
1: Cos'è questa maglietta col porcello? No, dai.
0: Paragoni?
1: Cos'è?
7: Con la domanda.
4: È una maglietta ricca. C'è un gatto. Paragoni? Alto porto.
0: Penso che sia morto.
4: Alto il gatto.
0: Arrobuzzo!
4: Arrobuzzo!
0: Ma lei l'ha visto tu?
3: È la traduzione giapponese!
7: No, ma l'ho usato da qualche... No, lo usi nella toglia! La prima volta che l'ho usato è nella
0: toglia! Da zanna pinta dai morti!
4: Però suona troppo... troppo zavolta!
0: Arrobuzzo!
7: Non l'avevo mai pronunciato, in realtà!
0: Ah,
4: ma finito?
7: In realtà il lo slang giapponese, tipo della mafia giapponese, sembra quasi uguale allo slang mafioso siciliano.
5: Sì, infatti lo usano moltissimo per doppiare. L'hai visto mai il Confucio?
2: Porco Dio, Nike, lo stiamo aspettando a te!
3: Come svegliare la bimba di fretta. Lezione 1.
1: Lo stream non ti piace?
7: Lo stream, lo skin.
3: Schiene.
7: Ah, skin, non l'ho mai pronunciato.
2: Skin in the carin.
1: Ah, le parentesi. Ah,
2: un linguaggio solo di parentesi. Questi sono commestibili per chi non mangia animali morti?
7: No, sono destra, sì, quello sinistra non sono morto.
2: Destra, quindi questo,
7: sì. Destro, vai a destra, dov'è a destra?
0: Lì, lì, vai lì. Beh, tu non sei da me.
7: Sì.
0: Vai qui.
1: Vabbè, ah, dai. Perché come user base, scusa, anche Erlanco.
2: Ok, possiamo iniziare. Adesso chi un caccia manca? Se n'è andato quello. Ma dove è andato?
1: Erlanco, al mondo.
2: Ah, come smetti?
1: Se vuoi parlare di user base.
7: Ah, poi sì. Aspetta, no? Ha poi le scelte sempre. Tornato Night sui programmi.
1: Ah, ok.
5: Io bastardo.
2: Ho cercato bene.
1: Sì, sì, no.
3: Parlando con loco. Bella storia.
7: C'era un po'.
2: Uno.
7: Programmi scritti in linguaggio interessanti per noi. E alla fine Kyle.
2: Ok, dai, c'è anche lui.
7: È molto supportato. E poi alla fine non dobbiamo fare. Serve solamente per pubblicizzare la struttura. Era semplicemente prima di cambiare.
2: Vai, vai, kill, kill!
7: Se ce n'è, se ce n'è qualcuno migliore. Però alla fine, cioè alla fine, all'inizio sapevamo quasi di certo che era la fine.
0: Allora dai, raccontaci di questa cosa del RAM.
7: Cosa?
0: Raccontaci.
7: No, che vi racconto, io?
0: Sì.
7: Allora, io spero tutti abbiano letto il documento,
0: sì.
7: Accademia.
0: Sì.
7: Almeno l'ultimo è stato... ci sentono? Sì, vero?
2: Sì, sì, tranquillo, ci sento.
7: L'ultimo è stato Rewrite One di Fred. Sulla base di questo documento noi abbiamo costruito una proposta per l'INS 2009, che sarà capitale europea della cultura, alla quale noi vorremmo chiedere, diciamo, una collaborazione in pratica poi per noi dei fondi per poter sviluppare il progetto Accademia.
3: Ma davvero, mettiamo su, dai.
0: No, no, perché no, non c'è
3: dove, come non sentono?
0: Voce, dicono voce?
3: Beh.
0: Voce? Porco!
2: Alzatevi i volumi!
0: Ma se no se lo togliamo così qualcuno magari.
2: Io ho sparato il volume al massimo adesso.
0: Va bene!
2: Metto l'occio, senti! Sì, proprio davanti me lo devi mettere, in bara. Mangialo!
1: Dividiamocelo,
2: dai! Tonni! Perfetto, ci senti?
7: Ok, sì, quella storia. Allora, vabbè, io non so, avete letto tutti il documento? Spero di sì.
2: Che adesso se riesco glielo posto pure sul canale.
7: Sì.
2: Così.
7: Ma l'ho messo prima.
2: Tu continua, non ti preoccupare, continua.
7: Ok.
0: Uso questo.
2: Continua.
7: Senta. Ok, allora. Qual è il punto della situazione? Il punto della situazione è caotico. Abbiamo finalmente un documento, secondo me, che rappresenta forse un po' lo statuto che potrebbe essere dell'Accademia. Quindi più un documento...
2: Che statuto non è? Tu usi sempre questo termine un po'...
7: Va bene, che può essere... Mi dica lei un termine, dottore.
2: Una descrizione, un manifesto.
7: Sì, un manifesto però in testo, il più interno.
2: Appunto,
7: che esterno.
2: Quindi non c'entra come statuto.
7: Beh, lo statuto è sempre interno.
2: No, lui è esterno.
7: Come? La definizione di un'organizzazione.
2: Di un'associazione, no? Quando lo vai a registrare diventa esterno. La gente lo deve sapere.
7: Vabbè.
2: Comunque, continua.
7: Allora. sulla base di questo...
4: I comandamenti.
7: Sì, sulla base di questo documento, appunto, abbiamo fatto una proposta. La proposta è stata rifiutata, diciamo, come primis. Perché? Perché qualcun altro ha presentato a gennaio un progetto molto simile. In più... Noi nella nostra proposta abbiamo presentato l'idea di definire Accademia poi per l'INS solo come un aspetto più definito, pratico, che sarebbe la realizzazione di un'interfaccia, una piattaforma che dovrebbe raggruppare e connettere poi i vari ambienti dell'Accademia. Dovrebbe servire appunto anche come interfaccia di realizzazione tra ciò che è virtuale e ciò che è reale. Quindi rendere nel pratico poi le varie attività, corsi, workshop, quelli cacchi che ho pestato un link su, come ho messo prima, non so se l'avrete visto, immagino, dell'Università di Linz che ha proposto il progetto. Questo link riguarda l'interfaccia web che il gruppo di Linz ha proposto. L'interfaccia è molto simile, secondo me, all'idea nostra,
0: che sarebbe
7: quella, esatto, Activities. Non c'è scritto molto, anche se comunque la linea è la stessa. Più che altro sono molto ben delineati, secondo me, i network di partecipazione. Nei network loro ci sono università, ci sono organizzazioni, tra le quali appunto il Montevideo, il VAG, istituti austriaci e tedeschi. Tra l'università c'è il MIT e la UCLA University, e poi ci sono vari altri gruppi, insomma, che fanno parte di questo network. Noi non sappiamo adesso se sono parte diretta, immagino che sia un po' sulla, funzioni un po' come dovrebbe funzionare per noi, sulla stessa linea, insomma, cioè network dai quali puoi attingere persone, attingere informazioni, documenti, diciamo il network forse più esteso, no? non diretto. Infatti definiscono un team, e il team è quello delle persone che poi faranno il progetto, svilupperanno il progetto. Allora, siccome abbiamo dei buoni contatti con l'INS, loro non ci hanno detto cagata, l'ha già fatto qualcuno, ciao, ci hanno detto ottima idea, c'è qualcosa di molto simile al 50%, vedete come potreste collaborare con questo progetto, nel senso, siccome i temi sono gli stessi, di sicuro loro non vanno a coprire ogni aspetto di quello che potrebbe essere l'Accademia, vedete come si possa collaborare in questo progetto, se ci interessi collaborare anche. Secondo me sì, perché la base dell'Accademia è comunque quella di essere un progetto aperto, libero, che non va a definire delle regole di... che non va a scegliere soprattutto, secondo me, che cosa è buono e che cosa non è buono. Cioè non sta a noi decidere che cos'è, secondo me, il sapere, che cos'è la conoscenza.
4: Ma sette, questi cosa fanno?
7: Questi quali?
4: Questi che hanno proposto un'idea simile alla nostra.
7: Il sito web. Il sito web è la piattaforma di rappresentazione. Quello che loro fanno è... Allora, di specifico, appunto, quel sito rappresenta la, come dicevo prima, realizzazione nel pratico di un progetto virtuale. Cioè l'idea è, ok, tutti i vari progetti che esistono nello spazio per l'internet si incontrano, si raccolgono online, però vediamo anche di concretizzarli nel mondo reale, cioè da questi progetti online creiamo una specie di trasposizione nel mondo reale e facciamo alla fin fine poi delle attività, no? Come potrebbero essere appunto i corsi online, questi corsi possono anche essere in reale, anzi devono essere in reale, questa è l'idea, cioè l'idea è che l'interfaccia è, secondo me anche un po' nell'accademia, l'idea è di connetterci tra di noi e permettere al nostro network di attingere risorse e anche poi di rilasciare insomma dei
4: corsi che prendono online e li traducono in reale, da dove li prendono?
7: Allora, innanzitutto
2: quelli che già hanno.
7: No, innanzitutto non sono ancora definiti dei corsi precisi, quindi
2: cioè niente di preciso.
7: Questo non si può vedere sull'interfaccia. Oh. L'idea comunque è la stessa, cioè almeno noi l'avevamo pensata così, sei accademia, è un sito, una piattaforma che rappresenta l'accademia, su questa piattaforma puoi praticamente presentare delle proposte e poi puoi
2: organizzare
7: delle
2: attività.
7: Esatto, quindi puoi organizzare poi nel reale dei corsi, ad esempio arriva Crash e dice voglio fare un corso di TCP UDP, allora lui propone attraverso l'interfaccia il corso e le persone interessate che si connettono attraverso l'interfaccia possono decidere se partecipare al corso o no, e non solo partecipare come abbiamo detto come studenti o come
2: ascoltatori,
7: ma partecipare appunto in modo ambivalente, cioè se qualcun altro arriva e Palotron dice guarda io posso completare il tuo corso di TCP/IP con questo aspetto, magari mi occupo più di come si relaziona il TCP/IP con i protocolli
2: ed è questo
7: sottostanti, sì, Palotron può contribuire, quindi non solo come uno studente, appunto come qualcuno che segue il corso, ma come partecipatore attivo del corso, perché la nostra idea comunque era che, e anche la loro idea, è che c'è un problema attuale sull'educazione e sul metodo di educare. E tutti, come anche Giaro mi l'ha detto, che hanno raccontato a Cambridge, in un incontro a cui mi è stato, tutti si stanno accorgendo che le università peccano, no? In qualche parte, comunque in qualche modo non vanno a completare quello che potrebbe essere l'informazione e soprattutto sono arretrate, cioè sono un po' rimaste come lo erano 50 anni fa, se vuoi, e non vanno a toccare dei punti che sono fondamentali secondo tutti noi, almeno questa è l'idea che ha fatto anche un po' che ci ha fatto incontrare, no? Non vanno a toccare dei temi, non vanno a utilizzare delle metodologie che si sono sviluppate in questi ultimi anni, soprattutto nell'ultimo decennio attraverso l'internet, cioè di fatto l'internet, i sistemi liberi, tutto ciò che è scaturito appunto dall'utilizzo anche dei computer, dell'information technology, ha modificato non solo il modo di vivere, ha modificato anche i mercati e ha modificato soprattutto il modo nel quale l'informazione e la conoscenza venga trasportata. Il nostro interesse era quello di far sì che queste informazioni, queste tecnologie, queste metodologie non vengano abbandonate soltanto appunto alle università, a grosse istituzioni, magari piuttosto alle istituzioni locali, statali, ma che gli stessi user, gli stessi partecipatori possano decidere come queste informazioni anche vengano trasmesse, possano partecipare soprattutto anche a livello di contenuti, no? Vai, certo,
8: sì,
7: meglio così.
8: Indietro, no? Perché se poi dici tutto in una volta è difficile, sono ormai vecchio mentalmente.
7: Ok.
8: Allora, intanto astraendo da quello che è la piattaforma di, diciamo, e-learning partecipato che possiamo modificare tra spaghetti learning,
2: che non è solo il sito, è piattaforma intesa come rete, come rete di contatti,
8: sì,
2: eccetera.
8: Astraiamoci un attimo da questa parte che è l'implementazione pratica, che poi sicuramente avremo modo di fare. Io dal punto di vista dell'università, la cosa di diciamo, unirci a un progetto fatto da un'università che può essere anche quella di Linz, che è sicuramente è un'università non delle peggiori che abbiamo in Europa, però il problema principale è che comunque l'università, e come tutte le università, ha una gerarchia, e nella gerarchia intrinseca nell'università c'è anche il fatto che ci sono degli investitori commerciali non indifferenti, perché tutte le università comunque sono mosse per la grande maggioranza da delle aziende che dietro all'università fanno investimenti per le ricerche sicuramente. Quindi non vedo come noi potremmo unirci a un progetto di un'università esistente, quando diciamo che quello che ha fatto scaturire questo progetto è stata la necessità di indipendenza nel diffondere
2: dall'università,
8: nel diffondere
7: la cultura. Ok, un momento, ti devo fermare un attimo, perché sennò c'è una confusione, nel senso che innanzitutto l'università, allora innanzitutto bisogna dire una cosa, la situazione italiana è differente dalla situazione austriaca, è differente dalla situazione tedesca, è differente da molte altre situazioni. Il sud Europa è in un certo senso un po' dimenticato, non viene aiutato e ha insomma dei problemi effettivi, ok? In Austria soprattutto, poi insomma, magari come hanno visto molti coloro che sono stati in Austria, c'è un altro approccio proprio all'insegnamento, all'informazione. Questo approccio è molto molto più vicino al nostro tipo di approccio, ok?
2: Ma veramente
7: molto più vicino. Per dire, esistono, ad esempio esiste, come ho fatto vedere oggi, dei media lab simili al Freaknet, che ripartono, riprendono anche del Freaknet di sicuro, dei media lab attivi nei quali ci sono persone che indipendentemente dalle istituzioni portano avanti dei progetti. Queste persone poi sono magari persone che sono studenti stessi di un'università, come Alp può essere studente di matematica, no? E lui raccoglie altre persone, magari al corso di matematica fanno uno sviluppo su un algoritmo e lui decide, bene, questo sviluppo che stiamo facendo io lo ripropongo nel nostro network e lo elaboriamo a modo nostro. Quindi,
8: ma non sono finanziati dall'università?
7: No, al momento. Allora, i Media Lab, la maggior parte dei team austriaci sono finanziati da differenti fonti, alcuni sono completamente indipendenti, altri sono in parte indipendenti e hanno naturalmente i fondi. Questi fondi gli arrivano da progetti culturali, come ad esempio appunto l'Inz 2009. Allora, che cos'è l'Inz 2009? È capitale europea, no, della cultura. Ogni anno c'è una capitale europea che riceve dei fondi dall'Europa per sviluppare l'aspetto culturale, no? Quindi è chiaro che i fondi vengono investiti per un determinato progetto, che poi la maggior parte delle città faccia delle cazzate, insomma, se posso dire cazzate, o magari faccia dei progetti non validi, quello è un conto, a noi può non interessare, noi quello che vogliamo fare, noi quello che interessa è fare dei progetti validi, ok?
4: Noi quello che ci interessa è che ci finanzino per quello che vogliamo fare.
7: Esatto.
4: Anche se, allora, mettiamo nel caso peggiore, mettiamo che ci alleiamo con X, anche se X fa tutto il contrario di quello che facciamo noi, però se X ci dà la possibilità a noi e non ci restringe neanche una sola mossa di fare tutto quello che facciamo noi,
2: della serie, se riusciamo a sottrarre soldi a loro,
4: esatto,
2: allora comunque un buon risultato, dici,
4: allora ci va comunque bene, cioè,
2: no, secondo me, no. C'è una cosa che non si è capita bene: noi non riceveremmo finanziamenti dall'Università di Linz per la collaborazione con l'Università di Linz. Noi abbiamo rapporti unicamente con questa entità che è Linz 2009.
8: Allora, io veramente credo questo. Il problema è che loro ci hanno detto, noi abbiamo già questo progetto che
2: sì,
8: è fatto dall'Università di Linz.
2: Qualcosa,
7: no, ma un momento, qua c'è un...
2: Allora, sì, perché forse non si
7: è fatto da delle persone. Ok, queste persone, così come noi, sono parte di network più grandi. Infatti, tra le varie persone dei network c'è il Montevideo stesso.
2: C'è VAG.
7: Per dire, noi nel nostro progetto, nella nostra presentazione di Accademia, c'era di nuovo il Montevideo, dall'aspetto di Jarmi, okay? Come sì, parte di Jarmi. Sì. Lì di nuovo c'è di nuovo il Montevideo, per dire. Allora, i network sono gli stessi, infatti, sì. E quello che loro hanno detto, siccome, come si rivede, tutti quanti stanno andando in una stessa direzione, che è l'idea di... Torniamo a un'idea di accademia, cioè di un imparare più pratico, di uno studiare con hands-on, di studiare in modo pratico, dell'incontrarsi tra le persone, di non avere un'idea di professore e di studenti, no? Ma di un incontro appunto di persone, anche in reale. E siccome dicono, quest'idea non è solo la nostra, perché magari magari quello che alcuni pensano è che abbiamo un'idea rivoluzionaria, in parte lo è, ma non è
2: siamo stati gli unici.
7: Non siamo gli unici, cioè, per dire, adesso in un certo livello, io la pongo a livelli, no? Scompongo così come la rete, secondo me, a livelli. Allora, un livello, ci sono alcune università che si occupano di un determinato campo, per dire il MIT, col meglio l'app del MIT, si occupa di, ad esempio in questo momento, di sviluppare progetti, loro chiamano tangibili, cioè progetti che rendano reale ciò che è digitale, quindi magari costruire tablet che si possano muovere con le mani, vi dicendo, insomma. Quindi ci sono vari livelli di sviluppo, no? Vari livelli che vanno a toccare ciò che rappresenta poi l'informazione, la cultura e l'istruzione. Ciò che noi proponiamo naturalmente è particolare, è nostro, cioè nessuno mai ci snaturerà di questa cosa. Se è chiaro tra di noi, e questo serve il documento Accademia, no? Se è chiaro tra di noi come noi ci vogliamo muovere, che poi ci venga sponsorizzato un determinato progetto, cioè vogliamo costruire una casa, per dire, autosostenibile, che funzioni a pannelli fotovoltaici, che sia gestita da un sistema Linux che controlla come poi i dati all'interno della casa si spostano, non lo so, cioè un progetto del cacchio, qualsiasi, no? Che ci venga sponsorizzato questo progetto indipendentemente dalla nostra statuto, dal nostro spirito, no? Cioè, quello che, e questa è la cosa bella, soprattutto secondo me, dell'Austria, no? Faccio l'esempio, che loro tendono a sponsorizzare progetti innovativi,
2: sì.
7: E la loro inclinazione è abbastanza, cioè molto simile alla nostra. Poi tra le varie istituzioni che propongono progetti ci sono quelle che sono meno libertarie, quelle che sono più libertarie, ci sono quelle che prediligono magari il free software, quelle che no, anche se comunque in Austria viene molto utilizzato e conosciuto, cioè all'INS tutti conoscono Dyna, all'INS ci sta il server di Freaknet, all'INS fanno attualmente workshop, non solo, tutte in Austria ci sono, come a Vienna c'è un MetaLab, il MetaLab che di solito hosta l'Easter Egg, ci sono le settimane Linux, cioè organizzano a maggio e giugno sempre delle settimane nelle quali ci sono incontri e dove si parla di Linux, ci sono software sviluppati, insomma di tutto. Quindi loro hanno già un approccio molto più, in un certo senso tendono a discutere di meno e a politicizzare in questo senso forse di meno, cioè il progetto è innovativo, è interessante, fa bene forse alla società, bene, sponsorizziamolo. Allora, i nostri contatti con l'INS sono dei contatti che non hanno, cioè non è un contatto all'Ars Electronica, che come spesso dice Jaron, magari fa delle grosse cagate, pretende di essere il museo del futuro, ma non lo è forse, no? Il nostro contatto è direttamente con l'INS 09, cioè col team organizzativo che sceglie i progetti. Loro ci conoscono perché conoscono RAM dell'Austria, no? Del quale io sono membro. Sanno quello che facciamo, molti del RAM addirittura sono persone che hanno fatto questa stessa università che adesso sta proponendo il progetto, quindi vedo i network non sono gli stessi, sanno anche come ci muoviamo e quindi per loro è chiaro che c'è una filosofia dietro e che non ci vogliamo snaturare. Questo infatti, quello che loro hanno letto del progetto, è quello che comunque forse li appassiona, no? Gli fa piacere che ci sia questa nostra intenzione, però più che sugli ideali si concentrano sul pratico loro, cioè vogliamo fare dei progetti reali, no? Dei progetti pratici. Questi altri hanno proposto un progetto che è l'idea di creare poi dei luoghi nei quali avverranno dei workshop, nei quali avverranno degli incontri, incontri che saranno probabilmente organizzati attraverso i vari network, proprio online, attraverso questa piattaforma. Quindi è molto simile alla nostra idea.
2: Sì.
7: E molto probabilmente, anzi ne sono convinto, che molto probabilmente magari tra questi vari network qualcuno, come potrebbe essere Montevideo, richiederà a Jaromil poi in quel periodo di fare un progetto su, che ne so, lo streaming di nuovo, facciamo l'esempio, e quindi lo richiederanno di nuovo a lui e andranno a chiederlo a lui come magari progetto di Linz 2009, non come Freaknet, non so come dirlo, no?
2: Sì, sì.
7: Cioè, alla fine, infatti l'idea era quella, lo scambio, le persone che si conoscono sono le stesse. Cerchiamo adesso di essere non sempre gli ultimi a ricevere anche dei fondi, cerchiamo in un certo senso di anche noi di poterci sviluppare come entità, come gruppo Freaknet, no? e quindi cerchiamo di non far sì che i fondi vadano soltanto al tutto il Montevideo, no? Ma magari al Freaknet e in parte al Montevideo, perché è un progetto fatto in collaborazione al Freaknet Montevideo. La questione anche, secondo me, è che ciò che loro interessa adesso non è la discussione sul software libero, no, non è neanche magari il video streaming o fare...
2: Perché sono già scontate per loro queste cose.
7: Sì, perché i NAS si fanno già, usano già video streaming, molti usano Muse, molti usano Dime per fare streaming, lo conoscono, no? Quindi per loro non è... non proponetemi adesso un progetto che parli di video streaming, non proponetemi un progetto che sia soltanto, che ne so, un nuovo tipo di programma.
2: Questo dicono loro, no?
7: Questo è cioè, quello che dico io, cioè, cioè funziona così. Loro interessa un ideale, sì, interessa un'idea soprattutto, un'idea che possa essere innovativa. Se poi in quest'idea, come nostra scelta, si utilizza il software libero, si utilizza un certo tipo di network, che sarà Dyn, Freaknet, RAM, che sia, si utilizza magari membri che appartengono piuttosto all'università o a un altro gruppo, questa è nostra scelta. Loro non vanno a decidere su chi fa parte, no? Queste sono le idee che devono essere chiare a noi. Cioè, noi quando proponiamo un progetto dobbiamo sapere chiaramente chi siamo, cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare. Se a loro piace l'idea viene sponsorizzata in questo senso.
9: Esatto. Io però quello che vorrei spiegare è che il progetto sicuramente non nascerà con, almeno questo qui posso dirlo da parte mia, non nascerà con l'intenzione di fare un progetto che poi venga, diciamo, per quello che è la natura di questo nostro, diciamo, di questa nostra dimensione, non è fare un progetto che poi, in modo che venga finanziato, è fare un progetto che noi vogliamo fare. Se poi viene finanziato,
7: faccio un errore, nel senso che, allora, diciamo che seguiamo, che ne so, 10 tipi di ideali, no? E 10 tipi di progetti. Alcuni di questi progetti...
10: Ma non lavoriamo per l'ideale.
7: Ma no, diciamo che seguiamo, adesso non mettiamo di nuovo in discussione, cioè, abbiamo letto Accademia, quindi le sappiamo quali sono le cose, no? Ok, allora, abbiamo 10 tipi di progetti. Uno è fare lo streaming, l'altro è fare le patate lesse, l'altro è costruire un sistema di energia sostenibile, no? Abbiamo una serie di progetti. Alcuni di questi progetti, faccio un esempio, secondo me è un bel progetto che potrebbe essere presentato, Netsukuku, no? Alcuni di questi progetti sono già stati sviluppati, vengono sviluppati tuttora, indipendentemente, continuerà così. L'idea nostra è, non vogliamo adesso far sì che loro ci sponsorizzino Netsukuku, ma l'idea è, ok, vogliamo fare un determinato, cioè vogliamo che l'Accademia, vogliamo dire la nostra su ciò che è l'informazione e la cultura. Le parole non portano nulla, proponiamo un progetto pratico. Progetto pratico nel quale magari fra i vari 10 progetti, che ne so, 4 rientrano all'interno di questo progetto, no? Fanno parte del progetto.
2: Parlo bene che era nel 2009, dici.
7: Esatto, no? Per dire, abbiamo l'idea, che ne so, Netsuku, faccio un esempio, va bene per l'INS 2009 perché è un progetto che si può costruire sui mesh network, che dà la possibilità di costruire reti autonome, libere, no? Per un esempio. Loro, diciamo, questa idea che faccia parte di un progetto più esteso, cioè mesh network, poi realizzazione in reale, magari che attraverso questi network si vanno a costruire di nuovo altri media lab, altri centri, no? Un progetto complesso, piace l'idea, piace il progetto, loro te lo sponsorizzano. Se poi noi, cioè, ciò che noi vogliamo è comunque riuscire a, in un certo senso, sostenerci, no? E far sì che le persone stesse che lavorano a questi progetti magari possano vivere di questi progetti.
2: Sì.
7: Allora, per fare esempio, secondo me, come fa a volte in alcuni sensi Jaromir, no? È bene, cioè lui propone un progetto singolo per se stesso, gli viene sponsorizzato dal Montevideo, va bene. Ora però noi non vogliamo andare come singoli, noi stessi, proporre un progetto uno alla volta, no? Vogliamo andare come gruppo, proporre dei progetti di gruppo, in questo senso, progetti che possiamo scegliere. Alcuni mi diranno, no, questi non voglio che vengano sponsorizzati,
2: certo,
7: me li faccio per le cazzi miei, continuo. Quest'altro progetto ci interessa, per realizzarlo abbiamo bisogno di fondi, bene, proponiamolo, no? se poi viene accettato e ci danno dei fondi per fare questo progetto, venga, insomma, riusciamo a svilupparlo e magari questi stessi fondi verranno riutilizzati per sviluppare altri progetti che non sono stati proposti. Cioè questa è la nostra decisione, poi cosa ne facciamo?
9: Allora, dei soldi, come mai abbiamo proposto tutto
7: noi abbiamo detto allora c'è un problema, l'educazione, l'informazione. Ci sono al momento molti che si occupano di questo tema, noi a modo nostro, no, ci occupiamo anche di questo tema, in particolare ci occupiamo di questo tema perché c'è un'esigenza del sud, in questo senso della Sicilia, se vuoi.

0: questo è chiaro che c'è. No, no, più che altro è noi abbiamo parlato, allora, in Sicilia ciò che noi vogliamo realizzare è un'accademia, no? In questo senso, giusto? Cioè, un'accademia organizzata da Freaknet Dine, il quale ci ritorno, un'accademia che fa dei progetti di studio, di informazione, di progetti reali, no? Anche di realizzazione, magari che va, che ne so, a risolvere il problema, ad esempio, come parliamo con asbesto, di della connessione telefonica nella zona di Palazzolo, cioè le persone non si possono telefonare, mancano delle reti, insomma. Allora, l'accademia bisogna considerarla come un progetto proprio della Sicilia.
1: Sì.
0: Cioè l'accademia così com'è non la si può proporre all'INS perché ce ne sono già. Perché c'è un'università che si occupa di questo, perché ci sono dei media lab.
1: Come si chiamano quelle scuole, fanculle lì?
0: Ma si chiamano Fachhochschule, cioè sono delle scuole, sono tipo delle high school di pratiche. Fach vuol dire proprio
1: fare le cose.
0: No, no, vuol dire
1: vabbè, fac.
0: È un argomento. Scusami?
2: No,
0: vabbè, è un argomento in questo senso, no? Pratico, cioè queste scuole sono delle scuole che sono molto meno su stile universitario, di solito anche
1: ci sono già,
0: grazie. Ci sono già queste realtà, ok? Quindi non gli si può andare lì e dire l'INS, noi vi proponiamo l'accademia, e ci dicono ciao, nulla di nuovo, no? Noi abbiamo detto, noi vogliamo sviluppare, stiamo sviluppando, abbiamo nella storia già sviluppato in alcuni sensi questa accademia. La vogliamo realizzare in Sicilia, come? Questo lo spiego poi ancora dopo.
3: Perché c'è da capire come.
0: Momento.
3: 09 posso
0: dire. No, lo spieghiamo dopo. Per realizzare questa accademia, ciò che io ho pensato è, per arrivare ai fondi, dobbiamo in un certo senso. Per arrivare ai fondi dobbiamo in un certo senso scomporre questo grande progetto in moduli. I moduli che ci aiutano a noi a poter sviluppare meglio il progetto, no? Perché ci danno qualcosa di più ristretto, una visione più ristretta, cioè pensare tutto in grande, non sai da dove partire.
3: Ma ecco, come sapere le date di presentazione dei progetti finali?
0: Non ci sono all'inizio, non c'è una data finale, cioè entro il 2009. Sino a quando ci saranno dei fondi ancora da presentare.
1: Spingi.
0: Sto cercando.
1: Ti stiamo dialogando.
0: Allora, ritornando a quello, l'Accademia è per la Sicilia, ok? L'INS è città culturale, vuole essere città europea? Bene, vuoi essere veramente città europea? Hai già con noi delle connessioni per vari motivi? Vuoi aprirti l'Europa, non rinchiuderti soltanto all'INS e alla tua comunità, connettiti, no? Allora, noi ti permettiamo, l'INS, di connetterti con noi e ti proponiamo un progetto al quale tu puoi far parte, cioè l'INS può essere parte attiva, no? Attraverso le sue conoscenze, esperienze, quel che è.
1: Nel sud più sud dell'Europa.
0: Esatto, no? E ti proponiamo un progetto specifico. Quello che noi abbiamo proposto all'INS è sviluppiamo, ad esempio, l'interfaccia web, l'interfaccia,
1: non solo,
0: no? Del come inizio, almeno l'idea, sviluppiamo per direzionarci, sviluppiamo l'interfaccia che dovrebbe essere
1: l'interfaccia,
0: no?
1: Della radiologia, sfruttando quella che è l'esperienza che già hanno all'inizio.
0: Esatto, no?
1: Con sviluppiamo scuole, eccetera.
0: Però noi abbiamo detto sviluppiamo qualcosa di specifico, di torno, sì, pratico, l'interfaccia, cioè non sviluppiamo, non facciamo, non gli chiediamo i soldi per costruire l'edificio dell'accademia a Catania,
3: fare qualcosa che può restare,
0: scusa,
2: meglio, sì, che
0: non te lo danno,
2: non ci potevano dire non ce l'abbiamo già,
0: no, però ci dicevano e noi che ci frega di farti costruire la
3: carriera, diciamo che è una cosa che tu fai, può restare a te, può restare anche a loro.
0: Però
3: bisogna anche quanto chiedi, come chiedi.
0: No, il problema è questo, che noi abbiamo proposto questo progetto e loro ci hanno detto momento, perché poi l'idea, vi proponiamo questo, ci incontriamo e discutiamo. Infatti ciò a cui noi avevamo pensato era anche una realizzazione pratica che sarebbe dovuta essere una chiatta sul Danubio con quattro mulini ad acqua, quattro ruote che sarebbero state munite d'acqua, che avrebbero prodotto energia su questa chiatta dei container, nel quale avremmo installato le nostre macchine che avrebbero lavorato per il progetto Accademia, avrebbero avuto l'interfaccia e via dicendo, e un centro
1: davanti a Servos, quindi davanti, sì, a dove abbiamo il server.

0: poi sul Danubio, sul Donauland, un centro di incontro, scusate, un centro di incontro.
1: Scusami un attimo, ti ho scritto comunque dall'altro letto.
0: Ok. Io mi perdo comunque. Cosa dicono gli altri?
2: Centro di incontro?
0: Cosa dicono gli altri?
2: Niente, stanno
0: seguendo, ci sono.
3: Sì, sì, si parlava di andare avanti, diciamo.
2: Sì, sì, di stringere, di.
0: Cosa dicono?
2: Cosa dicono? Leggi qua, no?
0: Ok, qua sono. Ok. Allora, ci hanno detto, nulla, questo progetto simile c'è già.
2: Beh, ci hanno detto, bella cosa, peccato che siete arrivati tardi.
0: Esatto.
2: E a gennaio hanno detto
1: però
2: così.
1: Però posso dirti una cosa, come fanno a dire peccato che siete arrivati tardi quando noi abbiamo proposto un'interconnessione con il sud, cioè una cosa...
0: No, hanno detto siete arrivati tardi in generale, infatti, hanno detto siete arrivati tardi su questa idea della piattaforma.
2: Perché già l'hanno proposto.
0: Non solo, siete un po' in ritardo, nel senso che c'è già un progetto simile, no? Di un'idea di un'accademia, di un'idea di realizzazione dal virtuale al reale, no? Di attività. Però questo progetto, ci hanno anche detto, è un progetto esteso, vasto. Noi stessi non abbiamo le risorse, non a livello monetario, le risorse per sviluppare un progetto simile, per seguirlo. Quindi è importante il vostro contributo, anche perché voi avete una visione in parte differente da quella che hanno magari gli altri, no? Infatti questo progetto che loro hanno proposto su questo sito è più a livello architettonico, cioè la loro idea è quella di realizzare il posto fisico nel quale poi avverranno i workshop, come realizzarlo, come far sì che magari i gruppi provenienti dall'università arrivino all'INS, propongano dei workshop e via dicendo, una parte che noi avremmo voluto fare. Allora, c'è qualcun altro che se ne occupa? In un certo senso, bene, noi vuol dire che noi potremmo concentrarci ancora più in specifico su un progetto nostro, Fitnet, no? E proporre quel tipo di progetto che è relazionato di nuovo al progetto generale, no? E che magari verrà proposto su questa interfaccia, no? Che potrà essere di nuovo connessa a una nostra interfaccia e via dicendo. Con Asbest abbiamo pensato, e anche un po' con Fred, abbiamo pensato bene, a questo punto proponiamo Net Ecology all'INS, no? Che è un aspetto che non viene toccato ad esempio da questo progetto, cioè nessuno parla di energie sostenibili, no? Nessuno parla di progetti in questo senso sostenibili e nessuno parla appunto di Net Ecology in vari aspetti, quindi abbiamo pensato bene, potremmo proporre questo. Allora, adesso il prossimo weekend la persona che legge i progetti all'INS, che li analizza e poi decide, insomma, si incontrerà con Ram, perché ci conoscono, a Graz direttamente, e vedranno di discutere come potremmo collaborare, appunto, no? Quindi la mia idea è quindi adesso di concentrarci in una settimana di lavoro per cercare di definire al meglio l'idea Net Ecology, se ci piace, no? Se piace a tutti l'idea di proporre Net Ecology.
1: Se piace 4 anni,
0: sì, cioè se ci piace proporre questa lingua.
3: Dipende, quello che noi abbiamo scritto sull'Accademia, che non hanno evidentemente, per svilupparlo. Cioè, se loro hanno detto noi questo ce l'abbiamo, siamo molto tardi, ok, noi cosa abbiamo ancora di altro?
0: No, abbiamo molto, infatti,
1: no,
0: abbiamo
1: poco di altro. E poi io, non so, sicuramente tu avrai modo di parlare con quelli di inizio. Cioè, il fatto che loro dicono ok, dovete investire in Gevo su questo progetto perché noi non ve lo possiamo finanziare.
0: No, non ha detto nessuno questo. No, i finanziamenti ci stanno. No, hanno detto, ripeto, il progetto simile è già stato presentato.
2: Sì, sì.
0: Ok. Mancano degli aspetti di sicuro, abbiamo bisogno di risorse umane, non di risorse fondi, soldi, abbiamo bisogno di persone che contribuiscano a questo progetto.
1: Però quando nel progetto inseriamo quello che è già qualcosa come Nexo Cupo, ampiamente riconosciuto,
0: sì,
1: per internazionale,
0: sì, lo so.
1: Qualcosa come Dine e Dine Bolic e tutto quello che ci sta dietro.
0: Sì.
1: Cioè noi non abbiamo solo detto che abbiamo un progetto che sono tante belle idee, e quindi ci puoi dire già abbiamo tante belle idee pure noi, quindi comunque mettiamole insieme, cioè noi già abbiamo qualcosa,
0: sì, però non no, stai vedendo no
2: però Dine non è una novità, cioè esiste da 4 anni
0: e già poi l'idea non è che gli proponiamo, ripeto, lo streaming server, non gli vogliamo proporre solo Netsuku.
2: Cioè, loro interessa l'idea, non tanto il fatto Net Ecology, ma no, cosa certo, significa no. fare ecologia, usare i vecchi computer, usare software libero,
0: e Net Ecology
2: da sé la propria energia, vivere in un mondo dove ti puoi svegliare alle 8 del mattino senza il bordello della città, è l'idea che a loro interessa, non tanto il come tecnicamente la facciamo.
0: Sì,
2: no? Gli strumenti ovviamente saranno
0: esatto, quindi se noi proponiamo Net Ecology, proponiamo un progetto come Net Ecology, spiegazione, quel che è, la seconda pagina, metodologie, cioè come vogliamo noi raggiungere questa Net Ecology con Mesh Network, Netsukuku, con pannelli fotovoltaici, con tutta una serie di metodologie, programmi, progetti di nuovo, che poi sono di nuovo quelli naturalmente, no? Quindi è quello che dico, cioè a volte secondo me ci perdiamo un po', soprattutto qua, anche a volte spesso ci si perde, perché si vede a un progetto singolo limitato, cioè ti propongo la ruota quadrata, no? E magari qualcuno ti dice ma non la inventiamo, ce l'hanno già fatta la ruota quadrata, no? È limitato, è più come dire, invece di proporti soltanto l'impianto elettrico, l'impianto idraulico di una macchina, ti propongo una macchina, no? Poi nella macchina ci sarà l'impianto elettrico che magari è Netsukuko, c'è l'impianto idraulico che è, che ne so, il sistema di streaming, sto facendo un esempio del cacchio naturalmente, però per rendere l'idea, ok? Questo per quel che riguarda l'INS. Allora vorrei ricordare che l'INS è solo un mi perdo se tu ti dici. L'INS è solo un aspetto, è solo un modulo in questo senso di accademia, è solo un modo anche per arrivare a delle sponsorizzazioni, degli investimenti, insomma dei soldi che ci permettono di sviluppare appunto un aspetto. Poi l'idea accademia, indipendentemente dall'INS, continuerà.
1: Sì.
0: E su questo piano, poi ripeto, ci stiamo muovendo anche in un'altra direzione, infatti, no? Ora l'INS è imminente soltanto perché è 2009, perché ci sono dei soldi reali, perché comunque
2: abbiamo i contatti,
0: perché c'è una mentalità che è molto vicina alla nostra, perché comunque l'INS di fatto è una capitale europea del digitale, no? Tant'è che raggruppa spesso attraverso l'Ars Elettronica, attraverso vari progetti, altri gruppi sparsi per il mondo, no? Quindi è secondo me un nodo fondamentale di connessione con l'Europa. Anch'io mi parlo un po',
2: Non è il tuo, uccidilo.
0: Quindi, non so, ci siamo su questa cosa, sull'idea di Linz?
1: Quindi, presentare Net Ecology.
0: Noi abbiamo pensato con Svesto e Fred di presentare Net Ecology. Cioè, quindi vuol dire sviluppare, lavorare sul documento, definire bene Net Ecology, definire delle metodologie.
1: Presentare Net Ecology sempre in supporto a quelli che stanno facendo quell'accademia.
0: Net Ecology loro lo vedranno come...
2: Ma intanto lo presentiamo come una cosa nostra. Che poi andrà a interfacciarci con quell'altra roba, si vedrà.
0: No, ma il fatto è che...
2: sarà automatico, cioè,
0: ha capito che no, è che Net Ecology, ha capito che Net Ecology è una metodologia, se vuoi, a sua volta, dell'accademia.
1: Sì, e questa, con chi dobbiamo avere
0: e questa accademia è un, okay, è un movimento generale.
2: Ma noi avremo a che fare sempre solo con l'INS 2009.
1: Sì, però a questo punto io direi tornare un attimo sul concreto e allora muoverci per passi in modo tale che comunque lo sponsorizzare qualcosa non vuol dire comunque venderla.
0: No, cresce su questo ti perdi, secondo me.
1: Aspetta un attimo.
0: Sì.
1: Allora secondo me prima è meglio che un attimo sviluppiamo quello che è anche per linea di massima il nostro progetto di accademia. E poi in questo progetto visibilmente, pubblicamente mettiamo quello che può essere Net Ecology e diciamo che è sponsorizzato, se sarà sponsorizzato da Linz, in modo tale che nessuno possa poi rivendicare la paternità di questo progetto.
0: Nessuno rivendicherà, allora questa è un'altra cosa, ripeto, l'idea. No, ma poi uno non puoi proporre l'accademia e dire prima facciamo l'accademia, poi facciamo Net Ecology, perché è adesso Linz, non è. Fare l'accademia vuol dire almeno 10 anni secondo me di progetto.
1: Allora diamo visibilità a quello che è lo stato embrionale del progetto accademico, cosa che ancora non abbiamo fatto pubblicamente.
0: Sì.
1: A quel punto mettiamoci in mezzo Net Ecology e diciamo che è sponsorizzato da Linz, secondo me.
0: Se tu l'accademia
1: non interessa dire noi stiamo facendo. Non interessa intanto accedere al giro. Poi i progetti che vogliamo fare li facciamo.
0: No, poi l'Accademia, la visibilità, dell'Accademia, nel momento in cui tu proponi Net Ecology, già la dai, perché Net Ecology fa parte di un vivere accademico, se vuoi, adesso la dico così, ok? È una cazzata, però, cioè, non so, hai capito qual è forse la...
1: La domanda buona che ha fatto Nigel è,
0: sì.
1: Entro il 2009,
0: sì.
1: Dobbiamo presentare il progetto o avere già una parte funzionale?
3: No, il progetto, cioè, ricevo i fondi, dobbiamo avere una cosa già fatta.
2: Noi il progetto dobbiamo presentarlo entro una settimana,
0: esatto.
2: Secondo me, perché se no finisce come gennaio,
0: esatto.
2: E ci hanno fottuto sul tempo quelli dell'MIT.
0: Esatto.
2: Questo
0: allora,
2: è
0: noi,
2: fondamentale.
1: Il progetto in Ecology non c'è problema, perché sappiamo di
0: stiamo tornando. No, vabbè, non è questo, però era per ritornare alla sintesi di tutto, e proponiamo per la fine della prossima settimana, per il prossimo weekend, il progetto, no? Che decidiamo, diciamo, ora se tutti sono d'accordo, Net Ecology, no? E proponiamolo come progetto, cioè sono due pagine, vuol dire una pagina che spiega Net Ecology, l'altra che spiega come si realizza. No, un momento. Lo si propone per la prossima settimana, loro di nuovo decideranno. Bene, ci piace, specifico e complementare di questo grosso movimento accademico, si fa. A quel punto loro ti danno dei fondi iniziali, cioè non è che ti danno alla fine, perché tu possa sviluppare il progetto. Loro non vogliono
2: per
0: avere
2: il 2009.
0: Una macchina pronta, no? Loro vogliono avere in questo senso l'idea aiutare l'idea e mantenersi europei, cioè non è rinchiudersi. Quindi, e loro non interessa neanche, non ci sarà una questione di proprietà, perché per queste discussioni sono per loro già sorpassate. Cioè se il progetto è nostro, lo proponiamo noi, è nostro, fine.
2: Quindi c'è pubblicato sul loro sito.
0: E infatti se uno guarda su quel sito vedrà sponsored by Leeds 2009.
1: Quindi in sostanza,
0: ecco, infatti il progetto è Activities e Università, cioè chi è che presenta il progetto? Se guardi in fondo è Università Leeds, no? In questo caso. Chi è che presenta il nostro progetto col sito Net Ecology? Freaknet, quel che sia. Fine. Che poi è sponsorizzato, questo è quello, cioè l'Europa ti dà soldi affinché tu faccia dei progetti.
1: Sì, no, siccome si parlava di inserirlo nella loro università.
0: No, non inserire, collaborare, non vuol dire neanche cooperare, cioè non parliamo di fare come
2: se gli serve, peraltro, se gli serve, cioè
0: gli serve, o se l'hanno capito che se poi Net Ecology gli serve, sì, come dici tu, in
1: questo progetto sicuramente aperto, senza dubbio ci può essere.
0: Infatti la loro intenzione è anche, voi proponete qualcosa, magari in questo network c'è qualcun altro che può collaborare con voi. Cioè poi magari tra i vari network, tra i loro progetti, c'è qualcuno che diceva, ragazzi, è stupenda Net Ecology, io faccio parte di questo gruppo, voglio lavorare più con voi che magari con quell'altro che gli propone i pomodori fritti, sì, non certo. So, no? E quindi l'idea di...
2: Con tutte le attenzioni del caso. Però.
0: Sì, la collaborazione è in questo senso collaborare proprio, cioè ogni singolo va come singolo, con se stesso, con tutto il suo bagaglio culturale, vai, si propone con un progetto, c'è l'altro singolo che si propone e si collabora. Tu sai fare la strada, io so fare il guardrail, tu sai fare, che ne so, i cartelli. Bene, condividiamo e costruiamo una strada assieme.
4: Sì. Le cose è riproducibile e questo è molto importante.
0: In che senso?
4: È un progetto che può nascere
2: e disseminarsi
0: certamente,
2: e qui è importante avere l'idea di cui parlare,
0: e quello è il loro interesse. Infatti il loro interesse è avere dei progetti che possano essere estesi. Infatti l'Inz ragiona così: loro vogliono fare un progetto per il 2009 che quando riceveranno i soldi, però vogliono fare dei progetti che esistano poi, cioè non
2: che
0: è
2: vadano
0: dei progetti
2: avanti.
0: Che finiscono nel 2009,
2: abbiamo preso i fondi, ciao.
1: Ma come tutto quello che facciamo nel momento in cui è aperto, ovviamente chiunque può prenderlo in mano.
0: Per noi sì, per quello ripeto, per l'Inz è facciamo un progetto, se uno gli propone facciamo una statua che si autoscioglie in un anno, magari glielo sponsorizzano anche, però non gli interessa, preferiscono piuttosto magari una statua che cresce negli anni e che magari si trasforma, capito cosa intendo come idea di progetto? E questo è sempre comunque soltanto un aspetto. Poi l'Accademia continua a svilupparsi in un altro modo. Adesso io vorrei un attimo fermarmi e capire cosa pensano Naitolo e
2: Naitolo mi sa che ha capito tutto quanto.
3: Sì.
0: Lui
3: lancia questo pennino.
0: Qualcuno legge ad alta voce quello che è scritto?
2: Dai, te lo scrivi ad alta voce.
3: Aspetta, che arriva un po' di ritardo.
2: Ah vabbè, ma questa è una comune sostanzialmente.
5: Sembra comune.
2: Sì, sì. Vabbè, se per questo ce ne sono anche in Italia.
0: Sì, no, però è un villaggio dove in questo caso sviluppano poi progetti architettonici, progetti tecnologici e via dicendo. È un po' come dice Nightor, in questo senso è un po' come potrebbe essere un'accademia, no? Alla fin fine. Dove ci vivono delle persone insieme, magari che vivono in un modo comune, che vivono forse alla ricerca di una vita migliore, no? E nel quale fanno dei vari progetti che gli permettono di arrivare a questa vita.
5: Quindi noi dobbiamo presentare i documenti su Netecology.
1: Sì. Secondo me sì, abbiamo una presentazione, perché ovviamente non si
2: abbiamo il wiki
1: progetto.
0: No, presentazione uguale progetto. Cioè un progetto
3: fatto però.
0: Ma no. Quando uno parla di un progetto, è un progetto, non è un prodotto. Allora, se io ti propongo...
3: Un progetto da realizzare.
0: Certamente, altrimenti non ci servirebbero i fondi. Se mi dico, ma come, avete già realizzato, volete dei soldi per qualcosa?
1: Senza dubbio, però io quando parlo di progetto sicuramente intendo non solo quello che può essere la presentazione del progetto, ovvero lo sviluppo delle idee...
2: Ma un abbozzo già pronto.
1: Ma anche quello che... tecnicamente sarebbero le implementazioni, non solo dal punto di vista della rete o di come sviluppare l'energia elettrica,
0: sì,
1: ma anche di tutto il resto. Quindi sicuramente a livello progettuale
2: tanti qua dentro.
1: Un progetto che vale unito a
5: tecnologi di concreto, che cosa gli propone,
1: a delle cose tecniche.
0: Un momento, di questo magari poi discutiamone
2: durante la settimana.
0: Esatto,
5: no,
0: un momento,
1: perché la settimana è difficile.
0: No, un momento, perché comunque vedo che ci sono ancora delle lacune, quindi vorrei anche parlare del progetto Accademia, in modo tale che anche Nightoro forse
3: Fred
0: magari possano riconnettere la cosa, no? Sì. Vorrei anche informare un attimo su quello che forse non tutti sanno. Io ho sempre rimasto prima la domanda di prima, ma che dicono Nightor e Fred? Qualcuno lo può leggere?
2: Andiamo avanti, ho capito.
0: Bene.
2: Pure.
0: Bene. Ok, allora,
2: più che la Accademia si tratta di una setta. Vedo che Fred ha capito tutto.
0: Grazie. Allora, Accademia, bene, l'idea è quella di Accademia, ok, in questo senso, se volete, che sia del fitness, che sia, di farla qua al sud perché c'è un'esigenza e perché le persone comunque sono qua. E nulla, ci siamo mossi, abbiamo iniziato a lavorare un progetto, il documento di dicendo, e abbiamo incontrato anche delle persone nel frattempo, cioè forse come avevamo raccontato a dicembre, quando ero qua a fine novembre con Asbesta, abbiamo incontrato delle persone che a Palazzolo e Siracusa,
3: ecco com'è finita questa storia,
0: infatti la voglio raccontare,
3: ecco,
0: che a Palazzolo e Siracusa stanno sviluppando un progetto molto grande, no? Il loro progetto, che è una serie di accademie, musei, queste accademie e musei naturalmente si occupano di cultura, informazione a modo loro. Loro hanno il loro progetto, vogliono proporre ad esempio un museo della nobiltà siciliana, le origini della Sicilia, chi ci viveva, via dicendo. Vogliono proporre delle accademie su arti applicate, su medicina olistica e via dicendo. C'è un progetto che loro stanno seguendo da più o meno 10 anni, stanno portando avanti. Sono due persone fondamentalmente, uno è uno studio di architettura di Salerno che propone questo progetto. Perché studio di architettura? Perché appunto realizzazione di musei, di accademie, quindi strutture, via dicendo. L'altra è una persona forse un po' folle, no? Una signora abbastanza anziana che ha delle idee un po', se vuoi, esoteriche, rivoluzionarie, un po' forse settiche in questo senso, ma che è una persona che vede comunque cioè che ha un'idea un po' simile alla nostra, cioè lei vuole fare del bene, se vuoi, no? E vuole fare un progetto aperto a tutti, no? E che aiuti la Sicilia in un certo modo, ok? Allora, queste persone hanno iniziato a Palazzolo, hanno iniziato comprando degli edifici nei quali poi ci dovrebbero essere le varie accademie, attività, e su questo stanno lavorando. Hanno iniziato a sviluppare il progetto, a creare anche loro dei legami al loro livello, no? Ad esempio al momento hanno a quanto pare un legame con Barroso, che è cultura Portogallo,
3: ah,
0: no?
3: Sì.
0: Esatto, hanno dei legami con in particolare, se volete, con Siracusa. A Siracusa c'è una fondazione, che è questa fondazione Garrone, che si occupa di turismo culturale. Gli interessi della fondazione sono quelli di azionare un movimento di turismo che porti appunto anche denaro, cultura alla Sicilia, e che si basa però sulla cultura, cioè appunto turismo culturale, no? Quindi che propone, invece di, che ne so, di proporre dei centri balneari, propone dei centri, delle accademie, appunto, no? Delle attività culturali. Quindi loro hanno allo stesso tempo anche creato dei legami a livello europeo, cioè hanno fonti, legami europei interessati, no? A questo progetto, che vogliono collaborare. Stanno cercando adesso, raccogliendo i fondi. Sinora hanno speso di propria tasca, in modo più grande di noi, però con un po' lo stesso modo, no? Di propria tasca hanno speso dei soldi per comprare questi edifici, per sviluppare i progetti. Al momento sono in una fase, non dico di stallo perché il progetto continua, ma sono nella fase nella quale c'è bisogno di più soldi, ok? Per creare queste attività accademie. Allora, noi ci siamo incontrati, diciamo, abbiamo incontrato questa persona, ci siamo chiacchierati, abbiamo detto che noi volevamo fare un'accademia dell'informatica e via dicendo. Loro hanno detto: stupenda, è una cosa che noi non sapremmo come fare, e che però loro stesso vedono è un qualcosa di culturale, attuale, reale, è importante che ci sia. E hanno detto: volete partecipare, vogliamo partecipare, voi ci date, in questo senso, l'accademia a livello, cioè è un contenuto, no? Sì, è un contenuto, e noi vi diamo la possibilità di, entrando all'interno di questo movimento, no? Se vuoi, la possibilità di poter forse realizzare il vostro progetto in un modo un po' più veloce. La cosa chiara per entrambi è che ognuno a modo suo continua per i cazzi suoi comunque, che ci siano o non ci siano fondi, no? E noi ai tempi gli abbiamo detto delle cose pratiche, gli ho detto: a noi ci serve un posto per poter fare questa accademia, noi avremmo anche chi può sviluppare l'energia sostenibile, possa rendere questa accademia autosostenibile, cioè attraverso l'utilizzo di fotovoltaico, univento, eccetera, possiamo far sì che questa accademia si autosostenga a livello energetico, no? Bene, loro hanno detto: bene, questa fonte, questa risorsa la potremo utilizzare anche per i nostri progetti, no? Quindi interconnettiamoci di nuovo, collaboriamo. Ho detto: bene, a noi servirebbe un centro, quindi loro sanno innanzitutto ciò di cui noi ci occupiamo, sanno le nostre potenzialità perché hanno visto i siti, che cosa abbiamo fatto e via dicendo, sanno che nel momento in cui ci sono i fondi per sviluppare queste accademie, sanno che verranno assolute da noi, diranno: ok, ci sono i fondi per comprare questo posto. Noi abbiamo anche già discusso di quale posto, che è il consorzio agrario, al di fuori di Palazzolo, a un chilometro di distanza più o meno, e gli abbiamo detto: vorremmo questo. Anzi, loro stessa, la persona, ha detto, ci ha pensato lei stessa: ma io ho visto quel posto, secondo me sarebbe adatto per voi. E ha smesso, gli ho detto: proprio quello pensavo, no? Per dire. Quindi sanno che ci interessa un posto. Nel momento in cui ci sono i fondi, loro cercheranno di acquisire questo posto per donarcelo, cioè per dare: ok, questo posto viene dedicato all'accademia nostra, no? Certo. All'accademia. Loro continuano a muoversi, come stavo dicendo, in questo momento, e sono al punto tale che per fine giugno vorrebbero raggiungere le risorse e le fonti di denaro che permetterebbero l'acquisizione di alcuni centri e permetterebbero a una serie di attività di partire, tra le quali anche la nostra, cioè se ci sono fondi abbastanza parte tutta una serie di attività. Le nostre attività potrebbero essere, in pratico, perché poi bisogna fare qualcosa, potrebbero essere workshop, corsi e via dicendo, che noi proponiamo.
1: Ed è che, no? Sì, sicuramente però prima ci sarebbe adeguare il posto.
0: In parallelo, questo in parallelo.
4: E le vie di comunicazione e i trasporti, perché se no qua da solo non ci passa neanche Cristo. A me dispiace se sia sposto, appunto, ma in Sicilia è molto difficile spostarsi.
0: Questi ci stanno...
4: Si sposta con grande difficoltà, sì. Anche proprio mentale. Sapendo quali sono le difficoltà, sì. Per cui lì arrivi a servire una zona molto più piccola di quella che credi come bacino di utenza effettivamente raggiungibile, insomma.
0: Sì, però loro si stanno muovendo su questo, perché ripeto, hanno l'associazione, ad esempio, culturale, di turismo.
3: Dice
0: culturale.
3: Knight, abbiamo una quantificazione dei fondi.
0: Dice chi? Knight?
3: Sì.
0: In che senso?
2: Però è prematuro completamente.
0: In che senso? Quantificazione da parte di chi?
2: Di quelli che sarebbero disponibili, ancora non sappiamo un caso.
0: No, loro ci stanno. Io gli ho proposto, gli ho fatto una proposta teorica, gli ho detto ci servirebbero indicativamente intorno ai 200, non c'è problema, non, ci servirebbero intorno ai 200.000 euro per far cosa? 100.000 euro per costruire il sistema fotovoltaico che ci permetterebbe da subito di essere indipendenti, e 100.000 euro per
3: l'adeguamento della,
0: esatto, della, dell'infrastruttura, del ok? Ciò vuol dire
1: più il posto.
0: Tutto. Il costo extra, cioè ce lo devono dare, insomma.
6: Ma non indipendente al 100%.
0: Scusa?
6: Il fotovoltaico non rende
0: indipendente. No, no, questo lasciamo perdere, sì. Sono banfate, sì, rende indipendente al 100%, nel senso che il RAM ha esperti a questo livello di energia alternativa. Con Stefano abbiamo studiato per un centro simile quale sarebbe l'utilizzo di energia, quindi che sistema ci servirebbe.
3: Per lo spazio che ce l'ha per te, oppure per te.
0: Sì, no, al momento il sistema che ci servirebbe sarebbe intorno ai 20 kW power, si dice, sì, no? Questo sistema è fattibile a livello di 100.000 euro, cioè per costruire un sistema che produca 20 kW power, che a noi sarebbero sufficienti per mantenere la struttura, i computer e via dicendo, no? Servono 100.000 euro. E abbiamo anche, io gli ho proposto anche loro un documento reale, cioè i pannelli solari sono pannelli della Sharp, cioè gli ho proprio proposto un progetto reale, perché queste persone, questi contatti nostri, costruiscono pannelli fotovoltaici da tempo, no? Lo fanno come lavoro, quindi sanno quello di cui parlano in questo senso, e quindi è fattibile, cioè il posto può diventare a livello energetico indipendente. Ci vogliono appunto più o meno 80.000-100.000 euro, ok? Non solo, al momento, grazie alla nuova finanziaria, c'è un supporto da parte di un'istituzione italiana, europea anche, che supporta chi instaura un sistema sostenibile, cioè chi costruisce un sistema simile, fatto di fotovoltaico, quel che sia, nel nostro caso fotovoltaico perché Palazzolo è un'area comunque protetta dall'UNESCO, eccetera eccetera.
3: Ma questi problemi hanno bisogno di tanta manutenzione oppure?
0: No, tendenzialmente no, bisogna mantenerli un minimo, però cioè, a meno che non ci cade una bomba e si rompe, tendenzialmente sono cioè ormai la tecnologia è veramente avanti, è solo costosa. Cioè è fattibile, l'Austria, l'Olanda, ma l'Italia stessa produce molta energia con l'alternativa, in questo caso mulino a vento. Qua al sud purtroppo c'è l'idea spesso, vi dico perché, perché alcuni spargono le voci malsane, no? Che non sia fattibile, che una volta anche Carlos mi ha raccontato ci cacano i piccioni sopra e non funziona più. Cagata enorme, non è vero. Cioè poi al massimo va sopra la tovola, insomma, no? Cagate enormi, appunto. Quindi è fattibile, cioè non discutiamone, è fattibile, non c'è da discutere, c'è la proposta da fare, no?
1: Se c'è chi la sa fare,
0: sì, infatti.
1: C'è il progetto sicuramente.
0: E poi ci sono possibilità anche a low cost di fare queste cose, no? Allora, io ritornando un attimo a quello, c'è un'associazione che sponsorizza come? Loro danno, per un sistema simile di 20 kW power, danno sui 46 centesimi per kilowatt ora. Allora, noi avendo fatto un paio di calcoli, un sistema simile produce in un anno in Sicilia intorno ai 20.000 kilowatt ora all'anno. Ciò vuol dire che questa istituzione ti dà un totale di, per 46 centesimi kilowatt ora, più o meno di 8.000, tra gli 8.000 e i 9.000 euro l'anno che ti danno proprio, liberamente, e che non vuol dire degli extra, di che energia ti avanza, di che energia che tu produci, perché secondo la nuova finanziaria in questo momento tu stai diventando un motore energetico dell'Italia, che rende l'Italia indipendente, ok? In più l'ENE, nel momento in cui tu devi prima costruire la struttura, metterla in funzione, presenti il progetto, funziona, parte questa istituzione, inizia a pagarti da quell'anno, no? I 46 centesimi a fine anno, come cavolo è, e in più l'Enel ti dà per l'energia che tu produci, fa un calcolo sull'energia che tu consumi, se tu produci quanto consumi non paghi la bolletta dell'Enel, questo è un extra, cioè questo è un legame con l'Enel, questa istituzione è al di sopra dell'Enel, cioè
1: quindi comunque diciamo che l'Enel ti fornisce l'energia elettrica.
0: Sì, allora questo sistema funziona così. Tu prendi l'energia normalmente, avrai un contatore dell'Enel che prende l'energia, quindi è un sistema stabile,
1: certo.
0: Non è un sistema a batterie, e l'energia che tu produci la riversi direttamente nella rete, certo. Sulla 320. Lo scambio è uno scambio in questo senso poi proprio di energetico, e quindi poi a fine anno calcolo dei costi, calcolo della produzione, hai prodotto così tanto, hai consumato così tanto, è uguale, non paghi la bolletta.
1: Se hai prodotto di più?
0: Se hai prodotto di più ti fanno l'abbuono per l'anno successivo, a seconda degli usi.
4: Ma no?
6: Poi c'è la buona.
0: Sì, perché comunque.
4: Cioè, almeno da quello che leggevo. Di solito.
0: Sì, sì, comunque poi ne utilizzi molti, cioè i computer nostri ne utilizzeranno sicuro tantissimo, quindi non
2: dipende.
0: Vabbè,
2: dipende.
0: Comunque.
2: Un po' di conti che abbiamo fatto sul consumo durante il meeting, per esempio, con tutte le macchine accese, PDP-11 compreso, non superavamo i 4 kW. Che sembra strano, ma è così.
0: Kilowatt power, giusto?
2: Sì.
0: Che sarebbe
2: perché tipo... un PC non consuma quanto dicono 100 watt, ma ne consuma molti di meno.
0: Sì, li consuma quando c'è più al 100%, via dicendo.
2: Casi veramente.
6: Comunque,
2: vabbè. Anche lì dovremmo ovviamente stare attenti ai consumi. Quindi lì usa le tecnologie che consumano di meno, vabbè, questo è ovvio. Però vabbè, stiamo entrando troppo nel dettaglio.
0: Sì, esatto. Poi ne parliamo di queste cose. Allora, il punto è questo, quindi io gli ho proposto questo, gli ho detto ci servono 200.000 euro, uno per la costruzione, per la ristrutturazione del posto possibile e due per renderlo autosostenibile, in modo tale che noi stessi poi siamo autosostenibili e indipendenti, cioè se non dobbiamo pagare la luce, se ci danno, non so, io gli ho proposto, ci danno questi soldi te li danno dal momento in cui tu li produci, te li danno per 20 anni, se tu per 20 anni continui a produrli, no? Te li danno per 20 anni, questo è proprio il contratto. Allora tu nel giro di 20 anni arrivi a ottenere o più o meno intorno, con un sistema simile, intorno ai 180.000-200.000 euro a ottenere da questo istituto che si chiama GSE. Ciò vuol dire che praticamente produrremmo in questo senso in soldi, a livello di soldi prenderemmo in 20 anni il doppio di quello investito. E in questo modo gli ho detto cosa possiamo fare, noi possiamo dare in questo senso una garanzia di ridare i soldi, quindi se c'è un investitore che ti dà 100.000 euro, tu gli dici bene, tu in 20 anni o in 10 anni ricevi questi soldi, lì si fa un calcolo.
1: Quindi al finanziario non lo butta via.
0: No, nel momento in cui tu sei legato a questa istituzione te la dà. Seconda cosa, l'Italia è veramente alle strette, io dall'estero queste cose le ho seguite, l'Italia è alle strette, cioè l'Italia deve cambiare alcune cose, perché? Perché non può uscire dall'Europa, perché è un paese fondatore dell'Europa, e però sta produce come si può dire, consuma tantissimo in un certo senso per l'Europa, quindi l'Italia si deve adattare, quindi questi progetti devono essere fatti, cioè l'energia alternativa è chiara, nel 2012 il progetto di Kyoto inizierà a fare un culo così a tutte le nazioni, questione di proprio di tassi, di costi, no? Gli unici coglioni che hanno detto no, noi non ci crediamo al progetto di Kyoto è gli Stati Uniti, perché hanno detto non è vero che si riscalda il pianeta, cazzi loro, no?
2: Io sono d'accordo con gli Stati Uniti.
0: Ma io non sono d'accordo,
2: ma non è vero, è un ciclo che avviene normalmente.
0: Sì, non solo, però possono essere, sono state studiate queste cose. E allora, quindi io su questo non sto tanto a discutere, adesso quello che noi interessa è realizzare l'Accademia e cercare di concentrarsi su questo, no?
2: Maetto lo diceva, voleva parlare dell'obiezione che ha posto lei.
0: Vai.
4: Quale?
2: Sui trasporti.
0: Ah, infatti volevo rispondere,
4: se
0: poi sei...
4: se ho ben capito, è un'iniziativa sul luogo, non virtuale, quindi
2: non
4: è molto importante.
2: No, non è solo sul luogo.
4: Non è solo sul luogo, però...
0: Quelli di questo gruppo, sì, è sul luogo.
2: Cioè, il museo stiamo parlando.
0: Sì, museo, accademia, in questo senso... Sì, sarà poi sul luogo per Sicilia, come struttura, però... E su questo noi ci appoggiamo di nuovo, abbiamo la fortuna, io dico, secondo me, di avere qualcuno che si occupa di qualcosa di simile, che è questo progetto generale. Il loro interesse è, infatti, l'istituzione del turismo culturale si occupa, ha attualmente dei contatti per migliorare poi i trasporti, cioè infatti loro vogliono far partire un progetto in grande per dire ok, questa è la situazione, noi vi proponiamo tutta questa serie di cose.
2: Svegliatevi dei trasporti.
0: Le varie istituzioni si andranno a occupare, già lo stanno facendo, no? Di occuparsi, quindi stanno cercando di creare dei legami anche per migliorare questa situazione. Io ho dei contatti a livello di turismo, e quindi potrei poi mettere di nuovo in contatto alcuni, tipo catene magari per loro, dico Siracusa, altrove, catene alberghiere, che sicuro non sarà fatto solo perché è protetto dall'UNESCO. E via dicendo, poi io capisco cosa vuoi dire, aerei, treni, insomma bisogna migliorarlo, questo è un dato di fatto sicuramente.
2: Il trend di Palazzolo è che il turismo sta aumentando. sempre più gente, già adesso tra l'altro.
4: Sì, ma credo che il target sia quello turistico.
7: Ciao, fanno un po'
4: l'accademia.
2: Beh, perché? Okay. Di un museo dell'informatica, sì, perché no?
4: Un museo dell'informatica va bene, e poi va a integrarsi con questa catena di musei, eccetera.
2: Ma è logico che non faremo
4: iniziative, che, domenica, il 2, c'è questa iniziativa, c'è un'affluenza, voglio dire, che non è casuale, non è
0: non è giusto che voi scriviate nel frattempo,
2: per vedere Stallman a Catania sono venuti un po' da tutta la Sicilia, anche dalla Calabria.
7: Vabbè, comunque se
2: invitiamo Stallman a Palazzolo la gente si muove, è ovvio. Il discorso è cominciare a muovere gente con cose che hanno una certa importanza.
4: Grande,
0: no, poi il discorso è fare attività,
4: il problema è l'attività,
0: no, fare delle attività con
4: continuità.
7: Certo, dei trasporti si può davvero.
0: Allora io posso dirvi una cosa, innanzitutto Catania ha ruoli a guaio. Cioè Catania veramente è più connessa a Catania di Torino, posso dirti. Cioè io sono volato su Catania molto più liberamente. Voglio essere a Berlino, da Torino a Berlino non lo posso fare in questo modo così semplice, a così bassi costi, in un certo spazio, insomma. Cioè,
4: no, ma infatti la stessa Catania non è più
0: sì,
2: comunque non sarà solo
0: dici Catania e Palazzolo.
4: No, tu con Palazzolo, sai, vabbè, i ragusani che ci mettono tre quarti d'ora, i siracusani che ci mettono mezz'ora, i catanesi che ci mettono un'oretta, basta, hai finito. Ma la Sicilia non è questa strisciolina,
0: no, minima. L'ho capito. Non capisco qual è il problema, però non capisco qual è il problema.
4: Non lo so,
0: non capisco,
4: non vorrei che in realtà fosse molto ridotto rispetto alle aspettative che facciano l'utente, proprio per motivi logistici di spostamenti, di ubicazione, non lo so.
7: Dice Fede, la gente d'Amsterdam si muove per venire in Sicilia se sa cosa c'è a Palazzo, non sto scherzando.
0: Esatto,
7: quello dice che non c'ha i voti, Bruno Catania non mi dico.
2: No, ma poi il discorso è che non faremo tutto sempre e solo a Palazzolo.
0: No, infatti.
2: Il discorso è che abbiamo una rete di contatti. Certo. Quindi possiamo organizzare cose a Catania, possiamo organizzare cose ad Amsterdam.
0: Infatti lei non sa cose probabilmente.
2: L'idea è proprio questa, che Palazzolo nasce come centro, intanto per il museo, perché abbiamo tutte queste cazzo di macchine.
7: Non so come poter comunque fare.
2: E come, diciamo così, laboratorio di ricerca, come sviluppo software.
7: Cioè, ci sono le macchine
2: come centro da cui far partire le cose, poi anche e soprattutto in tanti altri posti. Quindi qui a Catania, quindi magari a Palermo, che ne so.
0: No,
2: in Austria, in Olanda,
0: infatti nel progetto Accademia, poi l'equipamento non l'ha detto, quindi non lo sa, nel progetto Accademia l'idea è comunque che l'Accademia è un po' la realizzazione fisica di questo virtuale, se vuoi, no? Dei network virtuali, e come sappiamo i network virtuali stessi non sono solo in Sicilia, ma molte persone tra l'altro sono andate all'estero, no? Sono altrove. E quindi l'idea è anche poi le collaborazioni, le interconnessioni, per questo anche l'INSE creiamo degli scambi, cioè la nostra idea iniziale era facciamo dei corsi di sistemistica per dire ok, magari ad agosto si fanno all'INSE perché fa meno caldo, no? E a ottobre si fanno in Sicilia, magari sono le stesse persone che lo fa, anzi l'idea è proprio quella, no? Che comunque si crea un riflusso, uno scambio,
4: sì,
0: no?
4: Certo.
0: Di energie, che le persone siano poi forse quelle dei network, e che questo scambio sia poi reale, e quindi questo scambio porta di nuovo qualcosa, no? Se io faccio un corso poi in Sicilia, magari gli interessati diranno ah, ma tu fai di nuovo lo stesso corso, a volte capita persone che seguono i corsi, dicono bene, vengo anche in Sicilia, e così allo stesso modo magari chi è in Sicilia dice bellissimo, me ne vado in Austria, spesso di sicuro perché sono muore dal caldo qua, e non so come dire, quindi è un questo continua ad esistere, l'idea di avere dei network che vanno a toccare in più punti. Infatti la proposta per l'INS era, no, realizziamo per il 2009 in reale
2: una piccola base lì.
0: Esatto, questa è l'idea che per noi era la base, come ricollegandoci a Etecoge, via dicendo, con la chiatta, con
2: che poi io ho pensato ok, facciamo questa chiatta, realizziamo lì i software, le infrastrutture, creiamo questo piccolo progetto e questo data center che rimane lì proprio sul prato che c'è davanti a Stadverstad, dove sta il nostro server, no? Proprio a 30 metri, e poi c'è il Danubio, no?
0: Però vuoi dire,
2: e poi quando finisce questa cosa la lasciamo in gestione a loro, che ci hanno tenuto il server, perché ecco, avete un data center lì, usiamolo assieme, voi lo gestite lì, noi siamo giù, e e abbiamo anche questo tipo di collaborazione con Servus, per esempio. Certo. Questa è un'idea. E cioè, abbiamo il contatto loro che ci hanno tenuto il server per anni senza chiederci mai niente.
3: Su quest'idea io vorrei ritornare perché abbiamo capito, per Linz non la possiamo proporre come, come cosa singola, nel senso che questo potrà far parte, no?
2: Ma perché Giorgio diceva che tutti vorranno una cosa sul Danubio.
3: Perché il fatto che comunque tutti, perché il Danubio è proprio...
7: Ci sta tutto sul Danubio.
3: Sì, a Linz, sì, il Lento sta lì, la SI sta lì, lo Stadler sta lì, cioè quasi tutti, anche quelle associazioni che fanno parte anche di questo gruppo, stanno già sul Danubio.
2: Poi ci pigliamo il Prato.
3: No, e quindi l'idea è comunque, non proponiamo qualcosa di vincolato, no? Proponiamo appunto l'idea Net Ecology. Che possa essere libera, se poi ci danno Danubio e possiamo fare, questa è una cosa che
7: verrebbe. Ma alla fine si tratterebbe, cioè tu comunque puoi realizzare qualcosa che ti gira, non necessariamente sull'acqua.
2: Poi no, ma infatti l'idea originale era un container che poi spedivano giù da noi.
3: Sì, io all'inizio ho pensato sui treni, addirittura, siccome c'è una buona connessione di treni, così c'è anche la connessione fisica. Catania, Sicilia e Linz, attraverso il treno viene la massa di dati che non puoi spedire via internet, viene mandata, no?
1: Non so, passando da Napoli
2: quello che rimane.
3: Quello che arriva, che ritorna.
2: Poi con il riscaldamento globale il Danubio si deve affar culo, data center compreso. Effettivamente Nightol c'ha ragione. Australipa e lo andiamo a ripescare in Mar Morto. Mi sembra che arrivi lì.
3: Lui ci raggiunge quindi dallo stretto di Gibilterra, Naito, giusto?
2: Minchia, sul treno della ratta Messina Catania si buttissero tutti i cosi. Magari i da luci. Il rame. Si fottono il rame.
3: Allora,
1: dico in pratica su, io sono dell'idea che dobbiamo sintetizzare un attimo quello che in realtà in task operativi dobbiamo
2: in
1: fare
2: due pagine.
1: Sì, dobbiamo fare in due pagine. Sì. Perché comunque perché siamo qui è semplice, diciamo, anche lasciare tutto un po' così, però quando siamo ognuno per i cazzi nostri e se vogliamo realmente realizzare qualcosa in una settimana, ognuno deve sapere cosa deve fare.
3: E infatti io, ripeto, sono venuto qua perché mi accorgo che in remoto non succedono un casino di cose, cioè molte ne succedono e molte altre non succedono.
1: Il remoto è semplice fare il lavoro, ma è difficile fare l'organizzazione.
3: Esatto, esatto. Esatto. È difficile comunque.
2: E ne è abbastanza tempo.
3: No, soprattutto non abbiamo, ecco, tempo secondo me non abbiamo neanche, cioè, questo è dato di fatto, l'Accademia e lo sviluppo anche della comunicazione, non abbiamo neanche le doti, secondo me, a volte, per comunicare. Cioè, ci sono persone che noi stessi, tra di noi, io comunque vedo, comunichiamo meglio di come a volte io comunico con Ram stesso, pur conoscendoli, pur essendo da loro, a volte infatti li martello e gli dico, cazzo, facciamo una mailing list, perché almeno sulla mailing list possiamo discutere degli argomenti, facciamo un blog perché lì si può discutere di un qualcosa. Cioè ci sono di fatto dei problemi proprio comunicativi, no? Allora io mi sono detto, ok, adesso ho un po' di soldi, 1.000 euro, con questi 1.000 euro riesco a vivere sino a fine giugno, no? Maggio-giugno, bene, mi dedico tutto questo tempo a lavorare a questo progetto, quindi vengo da voi perché nessuno si può muovere, me ne rendo conto, tutti sono legati in un modo o nell'altro per progetti, per lavori fisici, le scute, siamo assieme in un certo senso, anche perché in questo modo si possono sviluppare veramente i progetti. La mia idea è, siccome c'è un'incombenza per la prossima settimana, di presentare due pagine appunto, che non è tutta questa, però di avere chiara un'idea, no? Allora incontriamoci oggi, io rimango qua questo weekend, se avete voglia incontriamoci, camminando, non camminando sull'Etna, qualsiasi modo, insomma incontriamoci, discutiamo queste cose,
2: voglio andare sull'Etna
3: e
2: al mare.
3: Che vuoi tu fare nel
2: a donne.
3: Nella lava prima.
2: Ma in realtà cerca uomini.
3: E soprattutto poi in questo modo la prossima settimana possiamo poi ognuno a modo suo contribuire, no? Quindi magari in un documento scrivere la propria parte, poi sviluppare alcuni aspetti di questo Net Ecology, almeno come progetto presentativo.
1: Sì, fare due ore, anche me.
5: una settimana è troppo per di base.
0: Sì.
5: Cerchiamo di ora.
0: Sì, però io posso dirvi.
7: No, che non la facciamo.
0: Io posso dirvi. Almeno. Momento, posso dirvi una cosa, no? Il documento accademia, cioè tutti parlano, facciamo in fretta, però poi di fatto ci sono dei problemi proprio fisici, secondo me. Allora, io se penso al mese nel quale ero a Graz, e mi sono occupato con gli altri di pensare alla proposta per l'INS, mentre pensavamo alla proposta per l'INS ci siamo resi conto che c'erano delle lacune, no, nel documento originale, che il documento era molto banale. Io ho chiesto più volte a tutti di contribuire a questo documento, nessuno l'ha fatto, ok? Pochissimi l'hanno fatto. Chi l'ha fatto per alcuni aspetti, mancava comunque un collante, forse, non so, un...
5: Perché l'Accademia ieri era troppo generico.
0: Ma è chiaro, ma era...
7: Secondo me abbiamo messo sotto a gamba.
5: Se ora dobbiamo fare metodologi, sappiamo di che stiamo parlando.
0: È vero, questo è vero, infatti non è... Infatti, ripeto, ci abbiamo messo un mese per definire meglio il documento, e adesso le idee sono forse per tutti un po' più chiare, il documento è anche più chiaro, ci concentriamo su un aspetto nel Technology, è vero, però mi sono accorto, essendo là, che quando discuti con persone, soprattutto con persone che per alcuni aspetti non ne fanno parte, ed è bene questo, perché ti metti veramente molto in discussione, saltano fuori delle problematiche da risolvere. E secondo me nel momento in cui discuteremo veramente di Technology salteranno fuori delle proposte, come ho detto prima, ma come fanno le persone a connettere, come fanno ad arrivare in questi luoghi, no? Cioè salteranno fuori dei problemi da dover sviluppare, e quindi non si potrà in due ore, secondo me, fare questo documento, ci vorrà più tempo, però bisogna farlo, quindi facciamolo in qualche modo, incontriamoci con i vostri tempi e poi vediamo, insomma, di proporre questo documento. Se loro accettano, se l'idea è chiara e semplice, deve essere chiara, cioè deve essere proprio leggibile, chiaramente, se chiara e semplice e interessa, appunto, ci diranno no, ok, va bene, ci piace l'idea, lavoriamoci sopra. Poi da quel momento abbiamo, da qua al 2009, abbiamo molto tempo, anche poco, se vuoi comunque abbiamo un anno e mezzo, diciamo poco, però abbiamo tempo per continuare a sviluppare il progetto, che poi dovrà essere fatto per il 2009 comunque, quindi nel 2009 continuerà questa cosa, no? E questo è un aspetto dell'Accademia. Io allo stesso tempo continuerò con Asbesto e chi altro ha voglia a cercare di spingere l'Accademia a Palazzolo, al centro, a costruire il museo, vi dicendo. Quindi c'è moltissimo lavoro da fare. Infatti io cercherò, spero, in questo modo di incontrarvi il più spesso possibile, non so come dire.
1: Diciamo così, quindi, che vabbè, a questo punto il progetto lo scriviamo su Wiki.
0: Mi sembra la migliore.
1: Insieme a farlo. Ognuno, diciamo così, lasciando un po' le cose libere, svilupperà la parte più opportuna, anche se è pericoloso lasciare così.
0: No, ma se si fanno periodicamente degli incontri, delle discussioni, secondo me si può fare.
1: Sì, in una settimana, però capisci bene che periodicamente.
0: Sì, ok, è vero.
5: Bravissima stata su qua la schermata.
1: Sì.
4: Ma adesso che se ne va, voi tornate, quando...
1: Sicuramente, ecco, domenica penso che possiamo venire da noi,
7: non so, io sono a Siracusa.
4: Stai andando? Quando
7: sì,
4: parte?
7: Adesso.
4: Adesso.
1: Secondo top.
7: Ma torno questo fine settimana. Perché?
1: Vabbè, sicuramente fino alle 8. Tu sei uno di quelli che sa più chiare le cose, quindi magari.
7: L'importante è che domenica lui deve venire poi con Pallotron, sì. Perché noi lunedì mattina dobbiamo partire sparati verso
0: Mazara.
7: Verso Mazara del Vallo.
0: Perché Somotashi presenterà il centro, il contatto al centro oceanografico, sì. E cercheremo anche naturalmente di connetterci al centro oceanografico.
7: Lo scopo è incularci delfini.
0: Esatto.
1: Una volta ci abbiamo parlato.
0: Ah, pensavo già detto. Sì, è vero.
7: E ci siamo andati, ti ricordi?
0: Ma ti vuoi? E infatti, cioè, anche perché comunque ci stanno rispondendo.
7: Non lo so.
0: No, sì. E infatti l'idea è anche comunque che, insomma, siamo in Sicilia, c'è il mare, c'è il vicino, insomma, si parla di questo, computer altro, il mare come lo si dimentica? No, non mi pare la cosa... Anzi, spero si faccia qualcosa a riguardo.
1: Vabbè, domenica comunque ci possiamo vedere da noi. Una volta che
0: sabato non ce la facciamo proprio, ma incontrarci anche passeggiando,
1: io,
0: anche
1: non passeggiando io.
0: Ah. Scrivi in canale chi è diretto superiore.
7: Beh, lo sanno, anch'io ho un diretto superiore che mi aspetta.
0: C'è uno stecchio per il mare, dai, leggero.
7: Prego, vai, non ho tanto che ha dubito, non ha perso niente.
2: ci ha guadagnato in due città.
4: Ovviamente, per quanto lo strumento informatico di lui che è, secondo me, se si parte con 10 righe, capito? Dopo si può ampliare su wiki e ognuno riconosce quella riga, io posso.
5: Sì, poi c'è già qualcosa. Tra l'altro sul wiki, su Netecode c'è qualcosa. Però dobbiamo fare attenzione, la cosa secondo me importante è fare attenzione a non mescolare, che a volte lo facciamo, ciò che sono le metodologie, le tecniche, le tecnologie con l'idea.
2: Sì,
5: cioè,
2: sì,
5: certo. E quello che dobbiamo fare è la prima pagina chiarire le tecnologie, nella seconda pagina definire le metodologie.
8: Ma io dobbiamo fare qualcosa di concreto, anche un'idea di un prototipo. Cioè,
5: cosa intendi?
8: Dobbiamo proporre qualcosa di concreto oppure solo un'idea? Di niente cosa, ci
5: si intende per concreto, in senso
2: un oggetto, un container pieno di cose.
5: Ma quello si ricadrà nella seconda pagina, metodologia, tecnologia.
8: Quindi lo dobbiamo proporre.
5: C'è anche quello,
8: cosa ci proponiamo?
5: Allora, io sono d'accordo, le mie idee sono le mesh network, naturalmente, e NetCQP.
8: Netecology?
5: Sì.
2: No? No. Ti spiego in pratico, c'è questa famiglia che vive nella Valle dell'Anapo e non gli arriva né il telefono, o meglio gli arriva il telefono ma in condizioni orrende, sono chilometri di linea, e non possono avere internet. L'idea è rimbalziamo sul terreno di fronte che appartiene a loro ma non ci arriva la corrente, con una batteria 12 volt con un access point fuori, un pannellino solare e nel buco dentro. Lo lanciamo e lui sta acceso e mimetizzato nell'erba. Beh, tramite turi noi rimbalziamo su quella cespa e li poniamo in. Però in automatico una machine, questa può essere un'idea. Quindi creiamo questi piccoli nodi hardware e poi disseminiamo e facciamo le machine, per esempio. Tutto come idea. E poi niente, poi ci del container, fare il data center, provare queste tecnologie di generazione dell'energia elettrica, per esempio con i mulini che girano con lo scorrere del Danubio.
5: Acme
2: è
5: pronto,
2: implodita.
5: Perché poi
1: domenica non implode, non l'hai insegnato.
2: Domenica implodi, porco Dio. Per esempio, da questo modo sfruttarlo,
1: domani sera intanto ci vediamo,
2: vedere se spediscono poi giù con la linea di Sicilia e diventa
5: un lavoro che è gratuito,
2: è un terreno,
5: è un miscili, insomma,
8: tagliamo
5: qui
8: da
5: parte, non so,
8: cos'è quella cosa che c'era in cui ci abbiamo abitato per un po',
2: diciamo
8: che
2: è un
1: laboratorio, io con piacere,
2: è domenica, sabato
1: è un laboratorio che dovrebbe andare,
2: domenica mattina, ci vediamo qua e decidiamo se andare sul
3: un'altra idea è un discorso di
2: tecnologia di remoto a Berlino con un protocollo che si chiama DSK Berlino, che permette via radio di
5: importante che però la domenica io non mi dice siamo a nodo perché io ho che tu sei a palazzo perché io voglio
8: sì, si tratta così di
2: comunicare
5: è uguale io
2: no
5: io ho
1: cioè dico passi non sei
5: allora io devo scendere a nodo quindi la
2: seconda segnale intercettibile su selezione
5: la banda quando viene a prendere lei a
3: è giusto,
5: allenano di sempre, perché poi allora qualcuno noto, cioè qualcuno noto in un certo senso, anzi magari vengo con Tessino noto e quando lui al ritorno non c'è problema. Così possiamo anche la domenica, a me va bene, c'è più tempo, possiamo meglio, poi io voglio, cioè ripeto, immediatamente voglio conoscere personalmente, perché poi è più.
1: Sì, sì, facciamo così.
5: Ci sono fatto così, devo conoscere.
1: Facciamo così,
5: insomma,
1: noi vediamo se
5: bene. Solo rete.
8: Per le descrizioni di Netecode in generale già ce l'abbiamo così neanche.
1: Già direi che dopo se ci vediamo domani sera sicuramente possiamo
3: passare noi siamo rimasti domenica sera
1: magari già domani riusciamo a concludere domenica ne parliamo
5: sì e poi al massimo ci telefoniamo tu dove starai?
3: Domenica
2: a Siracusa
1: sarò sepolto
5: quindi hai un telefono fisso
2: vivo
5: giusto?
2: No a Siracusa a casa non abbiamo telefono cellulare
3: oggi sera
5: cos'è?
2: Howling Howling Forever
5: non le prendo quelle cose chimiche
2: grandissimo sotto la lingua qua 5 secondi e poi c'è ridere vabbè venire sotto la lingua è una vagina
5: dove ne serve?
2: 40
5: tieni.
2: Ma stiamo andando?
5: No.
2: No?
5: No, no.
1: Lui può andare quando vuole,
5: però. Fred ha detto una cosa, secondo me, saggissima, come al solito.
2: Tipo, siamo dei coglioni.
5: Tra l'altro, lo conoscete, Fred? Chi lo conosce, Fred?
1: Scusami.
9: sta parlando di
2: un fai bene, ma ora sì, concreto come asbesto. Concreto. Rumore di panza.
9: E la cittadina?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
9: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: funziona.
1: Tanto si addormenta sullo stesso, cioè veramente
0: veramente. Come ti dice la maestra? Nea, svegliati, siamo a scuola. Non sei più a letto.
2: Visto che stiamo per a letto, posso vedere quanto lo sta facendo.
3: Ho fatto una cosa infernale.
0: Ok, allora dai, che anche Fred dice concludete che è tardissima, sergente, rompere le righe, momento.
4: Sì, rompere le righe, anche perché se usciamo, usciamo tutti, così portiamo giù le cose.
0: Sì, un momento, una cosa, al di là delle cose, dice...
4: parla, non ti perdere, parla.
3: Ma se tutti sono in giro...
0: Dice...
5: Deve essere incazzato.
0: Ma non vi conosco abbastanza per essere incazzato. Allora, poniamo dei termini, appunto, diceva Fred, delle linee guida, giustamente.
4: Sì, ma non ora, ora stiamo andando via.
0: No, un attimo, appunto, delle responsabilità. Allora, asbesto, tu nel weekend devi contribuire all'idea Net Ecology.
4: Ma no!
0: Scrivi...
4: Ma davvero?
0: Un wiki. Sì. E poi allora io sono del parere che naturalmente Alt dovrebbe pensare a Netsukuku in una visione di Net Ecology, cioè al di là di fuori quello che ho detto asbesto, non è solo diamo adesso la rete a chi non la può raggiungere nella vallata dell'anapo, ma Net Ecology è esteso, come l'ha detto anche lei prima, a tutti quanti, dovrebbe essere aperto poi, no? All'Europa, anche all'Inps, così come altrove. Bisogna pensare a questa idea di mesh network, secondo me, come appunto un Net Ecology, un'ecologia della rete che permette a tutti in modo semplice, con l'uso di tecnologie a basso costo, con pochi sprechi di energia e bla bla, di poter arrivare a creare queste reti, no? E quindi pensiamo non soltanto come per Palazzolo, no? Ma pensiamo appunto come mesh network, quindi Alt dovrebbe occuparsi di questo, secondo me.
3: C'è scritto questo documento nelle wiki di Netsukuku, si chiama Netsukuku for the Sustainable Resource, che era stato pensato per l'Africa.
0: Sì.
3: Comunque già scritto.
0: Ottimo, sì. Però dico appunto, lavoriamo magari, sentiamoci, lavoriamo su anche sull'idea del mesh network, cioè poi della struttura che si dice dell'hardware, cioè del livello fisico, no? Ok, Netsukuku è un protocollo che sta a un certo layer del network.
3: In che senso non c'era il livello hardware?
0: Livello hardware vuol dire, per me vuol dire a livello fisico, vuol dire a fare questo mesh network anche fisicamente, cioè tutte le fasi di
4: realizzazione.
0: Progettare
4: i nodi fisicamente,
0: liquido nel materiale,
4: access point tipo quelli lì.
0: Sì, no, poi liquido del materiale, nel senso che con ciò che viene già fatto in Austria, appunto, è importante.
4: In Austria, è un grande dal punto di vista.
0: Esatto.
4: È uno che già lo conosce.
0: Ma anche...
4: Faceva antenne wireless tagliate con laser già nel 99, quando sono stato io all'Inps.
0: Sì.
4: Pazzo completo.
0: E poi
4: in Austria hanno già delle mesh network.
0: Un momento.
4: Sì. Città è già parlata praticamente.
0: Secondo me quello che devo far capire anche un po' Fred è che prima di, cioè alcuni compiti non li possiamo ancora dare, perché secondo me mancano ancora alcune idee su Net Ecology, e quindi dovremmo forse più presto
4: domani,
0: esatto, dovremmo magari domani continuare a contribuire a tutto ciò che può rappresentare Net Ecology, no?
3: Quindi oltre mesh network, oltre energia sostenibile, i pannelli fotovoltaici, arresti.
4: Io direi palla russo, poi intanto fa la pagina su wiki, così domani mattina
0: e pompino
4: quanto ci sarà tutti.
0: Ma bene, domani lo faccio nel tempo libero.
4: Posso fare la pagina oggi? Una domanda off topic. Cosa ne pensate di trasformare il sito del Freaknet in un wiki?
0: Vaffanculo.
4: Perché? Possono, sono tutti forti così i siti.
3: E sono tutti stronzi.
4: Non è vero. Comunque io lo faccio, poi
0: momento, con asbesto abbiamo registrato ieri netecology.org.
4: Bravo! Bravi!
0: Una piccola! Ecco, quindi lì faremo il progetto Net Ecology.
4: Ah, grazie!
0: e magari possiamo fare lì il wiki nel frattempo.
4: Mi sento preso per il culo.

0: un momento, io vorrei, chi è che si incura la mamma di Fred? Tutti!
1: È stato questo dominio, è scritto registro del dominio, dopo due anni sono le risposte.
2: Ma sì, grazie che mi rispondete tutti!
1: No, sai quando si sente solo?
2: Sì, sì. Bravi!
0: Guarda Night! Guarda Fred, mi gioco più in colla! No, ma chi è Mauro?
2: Ma vabbè, dai!
0: Sì, bravo, me lo ricordo. Dovrebbe scrivere un 10 righe su perché Nezukuku è ecologia. Alp dovrebbe scrivere un 10 righe su perché Nezukuku è ecologia.
2: Chi l'ha scritto?
0: Fred.
2: Ma vabbè, Fred dovrebbe leggersi la documentazione di Nezukuku.
0: No, però.
2: No, no, c'ha ragione.
0: Netecology.net, che cazzo è?
2: Ma con la I. Fortunatamente non abbiamo commesso questo errore.
0: Ah.
2: No. Sarebbe da registrare anche i com e gli t.
0: Scrivete troppo lenti. Ciao!
2: Tino. Vabbè signori, lo stream finisce qua, grazie per averci ascoltato, arrivederci.
3: Yeah.
2: Mi vaffanculo. No, no, aspettate un attimo, qua c'è da caricare cose in macchina.
1: Vabbè, ma allora lasciate andare, che
2: no, fatto. No, vabbè, andate, no, andate.
1: No,
2: perché qua lui ci sta un'ora e mezza a mettersi i portatili nella borsa. Lui pure.
0: Io vai, che cosa che metto?
2: Che caga cazzo.
0: Bene, io ti porto tutto giù per ritorno su.
2: Rompo la trasmissione.

0: Hai ragione, la configurazione dello stream. Quindi bookmarks. Ah. Hanno suonato la porta e io vado anche a controllare il pollo. Che cosa vi posso dire? Vi mando la puntata del Net Strike, piena di parolacce. La posso più mandare perché è incodata in un linguaggio strano. Quindi a questo punto fottetevi, lascio lo stream. Non ho playlist, non posso mettere la musica. Ciao.
1: Papa, Charlie, Delta. Papa, Charlie, Delta.
2: November, Echo, Tango, and

0: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
1: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: Opening socket.
1: Ma vediamo se questo full duplex, sì, penso che stia funzionando perché mi occupa il 900.000% della CPU.
0: Sta piangendo il proiettore, basta, basta, non è giusto.
2: Però vabbè, cambiamo, no?

0: Sto scherzando.
1: Allora, mi sa che mi devi cambiare. Mi devi cambiare tu le slide. Distruzione e modding di hardware Wi-Fi. Vediamo un po'. Noi tempo fa abbiamo scelto di comprare quello che vedete lì su, un Linksys, perché all'epoca per il progetto Quelli Fritti era quello che costava di meno e che permetteva, secondo il sito Seattle Wireless, di fare un po' di giochetti, di modifiche, eccetera. Per cui abbiamo preso questo Linksys su eBay, che ci è costato, diciamo, sui 40 euro contro i 100 e passa qui in Italia, compreso la spedizione ovviamente. Lo abbiamo aperto e abbiamo scoperto che all'interno, ma questo in realtà lo sapevamo già da prima attraverso questi siti internet, che dentro è fatto nello stesso modo e con lo stesso hardware degli access point di Link, solo che i di Link costano di più, il Linksys costa di meno. Perché? Boh. E la prima modifica che abbiamo fatto è stato appunto provare questa cosa, cioè io ho preso, ma no, alla fine è uguale.
2: No, noi due ne abbiamo
1: cambiati. Di Linksys o di Link? Di Link. Vabbè. Noi abbiamo preso il firmware del D-Link e l'abbiamo cafuddato sull'hardware Linksys e infatti è diventato un D-Link. Con una differenza però, che il Linksys non aveva delle opzioni che invece il D-Link ha, cioè il controllo della potenza in uscita. Il Linksys era bloccato a una potenza, credo, di X milliwatt, con X basso. Mentre il D-Link aveva un'opzione a tendina che permetteva di sparare la potenza a 22 decibel. Decibel, come si chiamano? dB per metro. Così insomma abbiamo fatto e abbiamo ottenuto già un incremento di potenza semplicemente sovrascrivendo il firmware vecchio con quello nuovo. Voi non fatelo perché vi bruciate l'access point, perché questa cosa non si può fare con tutti i link, con tutti i links, scusate, ma solo con la versione, adesso non mi ricordo, web 1.1 release 2 eccetera. No, questo no, questa è un'altra cosa, questo è un distruttore di reti ed è quello di Evernine. No, no, è utile. Sì, sì, quando gli americani decideranno di bombardare la Sicilia, forse con quello possiamo fargli casino. Va bene, quindi Seattle Wireless ha un sacco di questi hack, come dire, di software, per cui si possono caricare firmware diversi su hardware vari per ottenere un aumento già di potenza. Questo sì, è illegale, abbiamo visto, però io sono radioamatore e mi posso permettere questi giochetti. Vi consiglio, se potete, di farvi la licenza radioamatoriale, perché oltre a essere una cosa molto bella e utile, vi permette di stare anche un po' più tranquilli. La prima cosa che ho notato aprendo il Linksys è che, non so se si vede bene nella foto con scritto aperto è questa, ci sono le due antenne che ovviamente hanno un connettore, poi dal connettore c'è un filo ripiegato che va ad un altro connettore ancora, che poi è saldato alla scheda. Ora, ogni connettore, specialmente sulle alte frequenze, io adesso parlerò un po' di elettronica, cercherò di farmi capire. Ogni connettore introduce una perdita. Per cui mi sono detto, ma se io salto il connettore e gli faccio una bella saldatura, ovviamente sapendo fare le saldature, questo richiederebbe un corso a parte, se io faccio una bella saldatura direttamente sulla scheda, eliminando il connettore, già il segnale mi passa più pulito. Ho notato infatti che sulla schedina dove poi nella terza immagine ho fatto la saldatura c'erano già le piazzole pronte per un eventuale collegamento. Allora ho tagliato il cavo, ho saltato il connettore, gli ho fatto la saldatura, abbiamo fatto le prove e abbiamo guadagnato un bel po' in distanza. Questa cosa ha funzionato. Infatti quello di sotto, la quarta immagine, è la versione 2.6 del Web 11, un altro access point su cui non si può fare la modifica del software. Però ho notato aprendolo che dentro è già saldato, cioè hanno saltato il connettore, perché era una minchiata mettere un connettore dentro, te frega, non serve a niente. Nella foto di sotto abbiamo due access point Linksys uguali, ne abbiamo preso un pugno, diciamo, per fare prove. Uno con i connettori giusto, modificato, uno con i connettori, diciamo, in originale e l'altro modificato. In effetti abbiamo notato una differenza in potenza in uscita, diciamo, con le modifiche che abbiamo fatto. Vedi un po' andando avanti cosa c'è. Ah, ma mancano delle cose? I condensatori, eccetera, sono più avanti? Ok, ok, allora torno un attimo indietro. C'è un'altra modifica che qui in effetti non è descritta, ma... E in effetti non si vede perché l'immagine è un po'... ha perso un po' nella conversione per il sistema proprietario che stiamo usando. ci sono praticamente il segnale in uscita del trasmettitore della scheda passa attraverso un microscopico condensatore SMD, che è un componente piccolissimo che ha la funzione di filtro, di protezione, di quello che volete voi, che secondo i progettisti, gli ingegneri, è utile, d'accordo, però a me dà fastidio perché anche quel componente introduce una perdita. Allora io che faccio? Prendo e gli butto un ponticello sopra, oppure lo faccio saltare via direttamente con un colpo di scalpello e gli faccio una goccia di stagno piccolina. E anche questo ci ha dato un pochettino di potenza in più, con magari rischi di aumentare i disturbi, d'accordo, e cose di questo tipo, però la potenza in più c'è, seppur minima. E quindi questa è un'altra modifica ancora.
0: Quella dei chip è più avanti?
1: Sì. Ok, mo andiamo avanti. Vai avanti.
0: No.
1: Ti è andato troppo avanti. Decisamente troppo avanti.
0: Diciamo che lui non l'ha visto.
1: Ah, ok. Scusate. Vai, vai indietro. Seguo la tua... ecco. Allora, altra piccola modifica. Stiamo andando un po' in ordine sparso, ma va benissimo così. Le antenne. Una cosa estremamente banale è che io qua ho semplicemente fatto il cut and paste del sito originale che ha avuto quest'idea, non è un'idea mia. È proprio una minchiata. Cioè, prendi un foglio di carta metallica, insomma, della carta stagnola, il barattolo delle Pringles, eccetera, lo pieghi a forma di parabola, deve essere un paraboloide, una funzione matematica, eccetera, eccetera. Sul sito ci sono i disegni per ritagliarsi questa parabola. Deve essere un quadrato, poi deve essere piegato a forma di parabola e bisogna metterlo dietro l'antenna, esattamente con l'antenna posizionata nel fuoco della parabola. Questo si comporta come una parabola e ci fa ottenere guadagni a seconda delle dimensioni del quadratino, che vanno dagli 8 ai 12, 16 dB, semplicemente con un parabolino davanti. Questo vuol dire che noi non modifichiamo l'antenna, non modifichiamo l'access point, rendiamo abbastanza direttivo il nostro segnale e andiamo molto più lontano, logicamente. Con niente, praticamente. Sì, sì, si arriva fino a 16 dB, devi fare un bel quadratone. L'importante è centrare il fuoco in modo preciso e fare la parabola perfetta, che non è un semicerchio, deve essere proprio una parabola. C'è sul sito di questi qua, comunque sul nostro sito Pollifritti sono tutti i link, c'è un PDF che uno si può stampare su carta, si può ingrandire con la fotocopiatrice, l'importante è che il risultato sia un quadrato perfetto, c'è un quadratino per fare questa misura, dopodiché lui ti dà il tracciato, lo incolli sul... lo metti da qualche parte, pieghi il tuo coso di metallo, la tua reticella in quel modo e sei a posto, e ti dà il punto dove devi fare passare l'antenna, diciamo, il fuoco. Cioè, è facilissimo. Un altro calcolo che hanno fatto è, invece di fare la parabola, fare il quadrato a 45 gradi. Non è così performante come la parabola, ma comunque è un guadagno abbastanza alto. E puoi mandare il segnale a settori. Ora, noi abbiamo evoluto un po' questo progetto, abbiamo preso un access point, lo abbiamo smembrato e abbiamo detto mettiamolo all'esterno, sempre per il discorso di dare connettività a tutti. L'idea era di creare una rete wifi a Palazzola Crede, sostanzialmente per fare commettere me e lui, perché non c'è nessun altro che c'ha il wifi a Palazzola Crede. Però intanto l'idea di poter viaggiare per la macchina, andarci a prendere il caffè, collegarci e scaricare la posta ci piaceva molto. Abbiamo smontato quell'access point che avete visto nelle foto di prima, abbiamo tirato fuori l'antenna esterna, purtroppo non si vede molto bene, forse nella seconda foto si nota, la schedina al centro, sì, però dovrei scenderlo e smontarlo, non mi va, casomai se qualcuno insiste magari. Al centro, la seconda foto in alto, al centro c'è la scheda dell'access point, in basso c'è un pugno di componenti che è l'alimentatore. Ah, che bello. Questa è la scheda dell'access point, tutto l'access point è qui. Questo è il gruppo di alimentazione, ora ne parliamo. Qua c'è dritta l'antennina, che è questa cosa qui, alla quale dietro, come vedete, abbiamo messo la parabola. Questa versione dell'access point aveva due antenne, una qui che si vede in piedi e un'altra con la parabolina dietro, perché volevamo che una parte andasse lontano e l'altra con la semplice antennina servisse a noi nel nostro laboratorio, quindi in modo da coprire tutto. Poi ci siamo resi conto che era un po' una stronzata, abbiamo fatto una modifica e poi vi spiego. Questo non è l'alimentatore dell'access point, questo l'ho costruito io per fare una cosa che si chiama Power over Ethernet, di cui qui purtroppo non credo di aver messo gli schemi. Il cavo di rete, no? Non so se avete presente il cavo di rete, usa 4 fili, però il cavo ne ha 8. Che cosa ne facciamo degli altri 4? Ci facciamo passare la corrente. E quindi io con quei cavi inutilizzati li taglio dal connettore, li faccio uscire fuori e ci alimento l'access point. In teoria è molto bello, in pratica con noi non ha funzionato, perché il Linksys pretende il suo alimentatore. Non abbiamo capito perché, però l'alimentatore del Linksys che ti danno in dotazione esce a 5 volt. La sua tolleranza è 5,00000000001 volt. Se sbagli di un miliardesimo di volt, il Linksys comincia a dare i numeri. A noi è successa questa cosa. Abbiamo bestemmiato tantissimo e... insomma, molta gente ha protestato per questo. La versione successiva è che abbiamo tolto questa schifezza che io avevo costruito e gli abbiamo caffuddato dentro direttamente l'alimentatore del Linksys senza power over Ethernet, e abbiamo sceso dall'access point un cavo della 220. Evviva. Il risultato è questo: un palo con una staffa di metallo e un pozzetto di quelli per le fognature di plastica, costa 10 euro. Ci siamo informati per il box per circuiti elettrici, costava 70 e passa euro con tutti i passacavi. Mi ha detto buonanotte, prendiamo un pozzetto di questi, lo giriamo, ci facciamo i buchi e siamo a posto. E in effetti funziona. Se volete fare una cosa del genere dovreste stare attenti un po' per un po', così come questo è quello che c'è sul tetto del furgone. No, è ignifilo, è pirofilo. Va a fuoco, sì. Bisogna stare attenti quando progettate di mettere apparati radio nelle scatole, specialmente quelli in alta frequenza, in microonde, che la plastica non assorba i microonde. Se la plastica è di un certo tipo, che non ricordo, che contiene delle particelle di acqua, la plastica assorbe le microonde. Il test da fare è prendere un pezzetto di plastica e caffuddarlo nel forno a microonde. Si accende, se scalda o se si scioglie non va bene. Anche fatelo con un bicchiere d'acqua dentro, perché se il forno a microonde non ha molto contenuto dentro comincia a scintillare, fa delle cose orrende ma bellissime, però non è, potrebbe non piacervi, a me piace, però poi c'è puzza di bruciato, vabbè. Quindi noi abbiamo provato a staccare un pezzetto di plastica dal pozzetto, visto che non scaldava, quindi vuol dire che le microonde passano, abbiamo chiuso e buonanotte. Qui c'era, questa è la prima versione, c'era un errore di fondo. Il piano di appoggio di tutti i componenti era legno. L'antenna era appoggiata su questa, era avvitata sul piano di legno. Questo, il mio amico radioamatore mi dirà che è una zozzeria orrenda, perché non abbiamo il piano di massa sull'antenna e è una cagata colossale. Che però è andata a 500 metri volte di distanza in mezzo ai palazzi, devo dire, forse grazie al parabolino. La versione successiva è che abbiamo usato un ripiano di metallo, abbiamo tolto le due antenne, ne abbiamo usate una sola, poi vi spiego perché, e però ancora è sul furgone, dobbiamo montarlo al poetry. Tutto qua, insomma, test di distanza non si capisce niente, però l'access point è qui sotto, in fondo, lungo questa via.
2: La prima prova di montaggio,
1: sì.
2: Quella lì.
1: Sì, è questa, abbiamo montato su un balcone di una casa che non è casa nostra e non sappiamo chi ci abiti. Siamo saliti con la scala dall'esterno e sì, sotto c'è il nostro laboratorio, sopra è sempre disabitato, chiuso, però boh. Ora, qualche altra modifica hardware. Qui è un po' lunga la cosa, magari vi studierete il PDF che troverete sul sito del Freaknet, oppure i link del progetto dei Pollifritti. Però il discorso è questo: le schede degli access point hanno dei componenti. Questi componenti hanno tutti una sigla. Chi si intende un po' di elettronica e di Google scrive la sigla su Google e gli spunta il PDF del componente elettronico. Se un po' se ne intende ancora di più, capisce che un singolo componente, questo componente qua, di cui legge magari la sigla, è il trasmettitore finale, cioè quello che dà la potenza in uscita. E dice, l'access point va a 80 milliwatt, però il PDF mi dice che questo chip può andare a 260 milliwatt. Quindi vuol dire che il circuito attorno a questo chip è stato cablato in modo che lui vada a 280 milliwatt. E allora io dico, ah, guardiamo il circuito del PDF, è diverso, qui c'è questo componente, invece sulla scheda ce n'è un altro, proviamo a cambiarlo. Cambi il componente e la access point va a 260 milliwatt. Questo in parole povere, in realtà è abbastanza complicato, i componenti sono molto piccoli, fare le saldature qui è complicato. Qui il trasmettitore si chiama MAX2820, ha una resistenza così, bisogna aggiungerne un'altra, si ottengono 22 decibel metro in uscita, eccetera, eccetera, eccetera. E su molte schede è possibile fare modifiche di questo tipo, però bisogna capirne un po', diciamo. Il succo del discorso è che si può fare ed è molto bello. Proprio perché è illegale. Ah, qua abbiamo altre modifiche interessanti. Che cos'è sta roba? Ah sì, questo D-Link, il DVL900AP Plus revisione C, ha un alimentatore da circa 8 volt, però qualcuno l'ha smontato e ha visto che dentro il sistema di alimentazione era progettato per 12 volt. Poi dice, perché mi danno l'alimentatore da 8 volt quando c'è il 12 volt? E potrei attaccarlo alla macchina che mi viene comodo. Lo attacca alla macchina e gli scoppia una cosa dentro. Perché? Perché questo componente qui è stato calibrato per 10 volt, in macchina ci sono 12 volt e questo condensatore è scoppiato. Vabbè, poco male, un condensatore costa 50 centesimi, lo cambio e gliene metto uno che supporta più tensione e così posso collegare il mio access point alla macchina. Questa è un'altra modifica idiota alla fine, cioè bisogna logicamente intendersene un po' di elettronica, però
3: è un led di potenza?
1: No, è soltanto l'alimentazione. Poi qui c'è un chip che si occupa di alimentare lui tutti gli altri componenti.
3: C'è un regolatore di tensione?
1: È un regolatore di tensione, sì. C'è un 7812 per intenderci. D'accordo. Però ci metti il condensatore da 10 volt. È idiota, no? Altra modifica. Questa è la parte finale della scheda di rete di Link che io casualmente ho qua bruciata perché non so perché mi si è bruciata. Che è questa, la D-Link che tutti conosciamo, ma molte altre schede sono fatte così. Io l'ho aperta e ho notato che intanto che qua c'è una piazzola per un connettore esterno, quindi qua gli posso saldare il filo con un connettore e andare a un connettore esterno, prima modifica molto semplice, e che anche qua ci sono i famosi condensatorini che prendono queste due uscite del segnale e li portano a questa antenna che qui non si vede ma è cablata. Sono girati per andare sull'antenna. Se io li giro e li mando sul polo centrale, posso collegarli all'antenna esterna. Se io li ponticello proprio, ottengo anche quel famoso miglioramento che dicevo, togliendo i condensatori e mettendo un ponticello, quindi un pochino di potenza in più. E qui c'è un'altra cosa, il cosiddetto switch del diversity. Non so esattamente come si chiami, però gli access point avrete notato che hanno due antenne. Io non ho capito bene perché hanno due antenne. Perché, boh, è abbastanza inutile questa cosa, secondo me. Il segnale in uscita è uno solo. Loro montano un chip che mi divide la potenza di trasmissione su due antenne diverse. Vabbè, ok, posso voler settorializzare la trasmissione solo di qua e di là e non lì e lì. Va bene, ma nella maggior parte dei casi io voglio il massimo della potenza in uscita.
3: Sono unidirezionali, non settorializzi
1: comunque. Esatto, magari ci posso mettere i parabolini, oppure delle direttive ci posso aggiungere. Con canali differenti? E può essere una da una parte e una dall'altra.
4: No, quando funzionano con canali differenti, fisicamente i due canali vengono utilizzati da due antenne differenti.
1: No, in realtà no, perché il segnale passa su un unico conduttore. Cioè qua c'è una pista che è unica per il segnale antenna, poi finisce in questo chip e viene divisa in due. Ma questo chip, se ne fotte, non è un chip analogico. Smista i segnali sulle due antenne e li bilancia a seconda dei tipi di antenne che hai. Casualmente questo chip introduce delle perdite e il diversity stesso ti abbassa la performance. Quindi io che faccio? Io spacco questo chip con un martello, faccio un ponticello qua e mi attacco direttamente su una piazzola unica, tiro fuori un'unica antenna e mi funziona tutto meglio, in parole povere. Questa è un'altra modifica. Sì, alcuni access point come il Link System, immagino tutti, hanno la possibilità di selezionare l'antenna di destra o di sinistra o tutte e due assieme in diversity. È meglio, se non volete fare modifiche, selezionatene una sola e usate quella.
5: Quella era troppo facile, fatto così.
1: Sì.
5: Colpo di martello.
1: Sì, sì, insomma. Antenne. Ora, anche qua... un altro amico radioamatore che non conosci mi ha segnalato questo sito. Questo tizio ha preso un'antenna di un Melasviti, una di queste.
5: Certo.
1: Ha comprato un'antenna per il Linksys da 7 dB, ha speso un bordello di soldi e poi si è detto: ma per che cosa ho speso questi soldi? E l'ha aperta. No, no, non la aprire, che è di Evernine. No, è un casino aprirla. Se è chiusa con la resina,
5: no,
1: spacchi tutto. Questa è un antennino, vabbè. Insomma, ha aperto e ha trovato un pezzo di filo, un avvolgimento di rame e un altro pezzo di filo ripiegato. Ho detto: ah, ok, io adesso prendo il cavo della televisione, gli scippo l'anima di metallo, lo attorciglio nello stesso modo, gli faccio la piega, prendo le misure precise col calibro o con un righello, quello che volete, e me la faccio uguale. L'ha fatto, non ha speso niente. Ha preso l'antenna questa qui, che è quella originale, che non aveva tutte queste spire, eccetera. L'ha tagliata qui, gli ha aggiunto quello che ha costruito lui e si è fatto la stessa antenna col guadagno di 7 dB. Performance identica, ovviamente rispettando precise le misure. In effetti ci si arriva anche questa qua che è 7 dB. Se noi prendiamo le misure esatte di questa antenna, ce la possiamo rifare con un pezzo di rame, non ci vuole niente. Un po' di precisione, bisogna calcolare il diametro interno delle spire, non so, 6 mm. Allora io mi compro una punta di trapano da 6 mm e ci avvolgo le spire attorno. E cose di questo tipo.
5: Però c'è da dire anche che devi regolare le spire.
1: Certo, allora, ma devo distanziarle, ma ci vuole niente, insomma.
5: Fai la misurazione delle spire.
1: Sì, sì, sì.
5: Pezzo di filo che ha lo stesso.
1: Esatto, esatto. Si attorciglia e si fanno tutte le pieghe e tutto quanto. E sul sito ci sono tutte le misure prese di queste antenne qua. No, torna su. Questa è un altro tipo di antenna, che anche questa è fatta con un pezzo di filo, una singola spira, altro pezzo di filo, singola spira. Cioè un filo unico con delle spire a una distanza ovviamente fissa, attorcigliata su una, credo che siano 10 mm, non mi ricordo. Poi si prende tutto questo cavo di rame e si ficca dentro un tubo di plastica di quelli delle bandiere dello stadio, non lo so. E credo che questa antenna sia qualcosa come 12 dB omnidirezionali, cioè cose che costano un inferno di soldi. Alla fine non sono altro che dei fili avvolti. Questo per farvi capire cosa spesso si va a pagare nei negozi. Cioè, d'accordo, sì, tecnologia evoluta, però con un po' di praticità ce le possiamo costruire da soli. E penso che sia la morte a questo punto, e vi auguro di lasciare i vostri access point aperti e accessibili a tutti e vi salutiamo, alla prossima. Dimenticavo, c'è la nostra nuova produzione per aiutare le connessioni della rete. Vuoi aprire tu il pezzo hardware? Questa è una... sì, sì. Noi abbiamo inventato un dispositivo che può aiutare le reti wireless che hanno problemi di collegamento come questa.
6: Cosa sarà mai? Ma sono un po' emozionato, scusate.
1: Sì, no. È una cosa che ci siamo inventati proprio preparando le slide in questi ultimi momenti.
6: No,
1: no,
6: abbiamo
1: fatto due passi. Sì, sì, no, è che poi si perde molto facilmente. Stiamo perfezionandolo perché purtroppo ne perdiamo tanti.
7: È una cosa abbastanza innovativa, bisogna facendo il giro, perché per aprirlo, no?
1: E vabbè, capirai. È al contrario, così ti caratterano, non
5: lo
1: più. Allora, si tratta, come potete vedere, di un cavo wireless con il quale possiamo collegare in wireless gli access point e le schede di rete che hanno problemi di collegamento. Noi stendiamo questo cavo wireless tra una scheda e l'access point direttamente.
7: Come è allungabile?
1: Sì,
7: cioè,
1: sì, è allungabile.
7: Cioè,
1: Non ancora. Sì. Il problema è che una volta passato non lo trovate più. Quindi si perdono molto facilmente. E poi metteremo in rete gli schemi di questi cavi in wireless.
4: Le misure,
1: sì, sì, sì. E trovarli bisogna per forza solamente comprarli, perché una volta che li usi non li trovi più. Grazie.
8: Thank you.

0: messaggio.
1: Ah, un
0: era
1: pure.
0: Senti, se non sai mettere le mani sui computer, vattene per cortesia.
2: Ci sono sistemi proprietari, non li conosco.
1: Ma l'interfaccia è la scelta.
2: La scelta è.

0: Senti, per tutto schermo in questo sistema proprietario?
1: Vista?
2: Ma il microfono?
0: Ma come visto? Il mare della schermo?
1: Non si può sapere niente, ma dai, forza.
2: Vista, dai. Il microfono.
1: In basso.
2: Tutto schermo.
3: C'è scritto, non è che...
1: Tutto scritto.
4: Non riuscire a
1: guardare. Prendi il tasto verso.
2: Il microfono?
3: È un buon sistema proprietario, però, questo.
1: Questo è uno.
3: Bastardi.
5: Un altro è qua. Allora, ben trovati, magari mi potrei alzare, però no, cioè, mi vedete tutti, quindi. Ben trovati e benvenuti a questo seminario sul wireless. Non sarà un seminario esclusivamente tecnico, anzi...
1: Mi ha cazziato per questa, attenzione.
5: Anzi, lo faremo, almeno per quanto mi riguarda io, sia dal punto di vista sociologico ed etico delle reti wireless, perché le reti wireless introducono... un nuovo concetto fondamentale che è quello del peer-to-peer reale e fisico, cioè l'assenza di infrastrutture centrali che ci controllino, che comunque controllino il fatto che noi siamo su una rete o no. Quindi la necessità di creare una rete nostra del tutto è inabbattibile da nessuno, incontrollabile, anonima. Allora, si vede bene. Allora, quando ho fatto avevo chiaramente fatto uso di qualcosa quando ho fatto questa slide, sì. Però no, allora qui ci sono, diciamo, l'indice, così diamo un overview a quello che, di cui parleremo, così chi vuole resta, se no chi non vuole se ne va, o se no chi vuole si segue quello che gli pare. Allora, quello che farò io è It's a Strange Story, la necessità di una rete unwired, quindi spiegherò i motivi perché è il background della storia un po' del wireless, almeno del protocollo 802.11. It seems to be cool. La visione globale, lo studio etico, sociale della diffusione delle reti wireless in Italia, nel mondo, insomma, un po' dappertutto. Risvolti legali ed ambientali. Vabbè, un po' diamo un'occhiata alle leggi. Non sento, ma va bene. Poi, costruzione e uso di una WLAN, di una wireless LAN. Progettare e creare una rete wireless... partendo dagli elementi fondamentali, quindi installazione dell'hardware, anche la scelta dell'hardware. E la configurazione, vabbè, del pinguino senza fili, vabbè, eccetera, quello che ho detto prima. Poi Tomac parlerà di metodi di autenticazione, controllo, delle cose più axoring, diciamo, che lui ne sa. Istruzione all'abuso di una WLAN, ovviamente voleva essere questo solo perché abbiamo parlato di costruzione e uso, quindi di istruzione d'abuso. Ovviamente non incitiamo nulla di simile, anzi. Seriamente no, facciamo perché vogliamo evitare questo. E se facciamo questo workshop è per sensibilizzare chi fa una rete wireless a farla con coscienza. Vabbè, installazione e configurazione di Kismet, sniffing delle rete wireless, cose che poi vedete con lui, analisi del web e comunque le vulnerabilità del web e di come ovviare al problema. Eccetera, eccetera. Il viaggio del War Driver, questo viaggio mistico di cui ci parlerà Tomac. Poi verrà asbesto, no, il frocio, sto sbagliando, scusa, in termini ufficiali non ti chiamo proprio, vabbè, si sa. Hardware hacking e costruzione del mondo e mobili di hardware wireless, vabbè, lui è un pazzo di elettronica, cioè, vi farà vedere cose strabilianti che solo lui sa fare. E poi c'è, vabbè, diciamo, la presenza di Gesù, Jesus, che ha dato della supervisione, del suo angolo, con ispirazioni a, diciamo, anche affermazioni sulla sua esistenza e la sua entità potrebbero essere anche relative ad animali vari. Domande e forse risposte, perché quando non sappiamo qualcosa la chiediamo a lui e poi ci dà la risposta in questo modo che ci fa piacere. Illuminazione e visioni, vabbè, questo era proprio relativo a quello che stavo vedendo in quel momento. Miracoli vari ed eventuali. Ok, cominciamo. Ora mi alzo così. Ma chi è che aveva il laser? Che mi era piaciuta l'idea, cioè. Mi sa di wireless, no, il laser.
1: Vai.
5: Ok. Bello, funziona, eh. La necessità di un'idea del wireless. I bisogni che hanno decretato la nascita del wireless. Prima di tutto la libertà. La libertà perché Wi-Fi is freedom. Liberi dai fili, liberi di muoversi, liberi di qualsiasi collegamento fisico diretto. Sapete leggere? Vabbè, ho letto. Ed è una cosa ovvia. diciamo che la comodità di avere una connessione senza fili va molto oltre il fatto che magari volendo l'accesso col computer. Perché? Perché ci permette di collegarci magari laddove non si poteva più fare, soprattutto le aree diseggiate dove magari non arriva la connessione, tipo qua. Sì, siamo diseggiati, siamo nel disagio. Cioè, sicuramente. No, aspetta. Sicuramente è un posto bellissimo, infatti ringrazio in paese, però vabbè, siamo un po' in culo al mondo. Se si può dire.